0: Erling Haaland con la sua Norvegia contro l'Inghilterra, e secondo me quest'altra è una partita scivolosa.
1: Guarda, ti devo dire, forse l'ultima e ora stai per introdurre è la meno affascinante. Le altre tre sono delle signore partite.
0: Domenica alle 3 di notte si affronteranno Argentina e Svizzera, e giustamente Dimi dice forse a livello di appeal è quella con meno sex appeal questa.
1: E chiamiamolo star power
0: Però devo dire, la Svizzera squadra seria, quadrata, tosta.
1: Con la Colombia hanno organizzato una partitaccia inguardabile, però giustamente la Svizzera fa la Svizzera, non è che fa l'Olanda del 74, l'Ungheria di Puskas,
0: il
1: Barça di Guardiola, la Svizzera fa la Svizzera, e lo sta facendo bene, molto bene, molto molto bene, ti devo dire. Quindi andiamo a fare il prevision, diamo un po' di tempo per darci le loro previsioni. 348 751 3933, Fabio Ferri vi chiama, no? Come il pastore,
0: andiamo,
1: invoca
0: pastore,
1: e raccoglie
0: pastore,
1: il gregge. Fabio Ferri, the good shepherd, raccoglie il gregge, porta a sé a questi cani pastori che vi chiappano e vi porta qui da noi. Mondiali prediction, quarti di finale, ripetiamo il fateci il percorso. Chi va in semifinale a questo punto chi vince?
0: Vabbè, no,
1: dai. Per me, ricordiamo il tabellone dei quarti.
0: Lo ricordiamo.
1: Francia-Marocco, Spagna-Belgio.
0: Bene.
1: Mi manca la terza, Norvegia-Inghilterra, Argentina-Svizzera.
0: Cioè, Argentina-Svizzera te la ricordi perché un po' tipo...
1: No, lo sai perché me lo ricordo, ti do un'esclusiva. Argentina-Svizzera si gioca alle 3 di notte.
0: Perché hai conto in Svizzera, ma sogno una vita a Buenos Aires.
1: Quello, come dice, va il protagonista di un film di Sorrentino, in realtà non dicevo proprio così, mi piacesse. Ma non è così, sfortunatamente, ma... Essendo una bella partita alle 3 di notte, indovina chi la fa per tutto il mercato web? Ovviamente Dimitri Conti, che non ha nulla di meglio da fare nella notte tra sabato e domenica.
0: Ci sarebbe una partita sabato alle 23? No, ma per Dimitri
1: no.
0: Cioè, a
1: 3 di notte, ma l'odore del silenzio generale. Non mi hanno sempre insegnato, se devi conquistare il mondo fallo di notte, perché c'è troppa gente a giro.
0: Troppo brusio, troppo disturbo.
1: Ti distraggono. Quindi andiamo a fare
0: fallo.
1: Però io voglio anche la tua.
0: Sì,
1: non deve essere.
0: Mi sono già un po' esposto in questi giorni, perché io ho detto c'è una vincitrice già pronta per alzare.
1: Ricomponiamo magari il tuo tabellone a questo punto, per chi se lo fosse perso. Io lo ammetto, non so chi ha indicato.
0: Non mi ricordo il tabellone pienamente. Ricordo comunque la Francia ce l'avevo messa fin qua, perché per me la Francia è quella che andrà a vincere poi il mondiale.
1: Fabio Lefer, signori, Lefer. Andiamo però in ordine. Quindi stasera tu dici Francia.
0: Francia-Marocco.
1: Io dico Marocco.
0: Grande sorpresa.
1: Sì. No, ma su questa sono tanti giorni che sento quell'aria tra Fes, Marrakesh, Casablanca,
0: poi figli di seconda generazione, terza generazione.
1: È vero o no? Arriviamo dalla Parigi Dakar, da cara in Senegal, però si passa anche in Marocco, voglio dire, quindi
0: è solo lì sopra,
1: un pochino più su. Marocco.
0: Quindi Marocco, immagino le strade di Parigi.
1: Ma non solo, anche Marseille,
0: chissà quanti francesi di seconda generazione.
1: Un altro bel posticino da vedere stasera.
0: Tra l'altro, questo è anche un cavallo di battaglia del nostro Dario Baldi, che dice: no, io tifo Marocco perché ci sono tanti italiani di seconda, terza generazione che hanno origini marocchine.
1: Come no, tantissimo.
0: Poi domani alle 21. Le furie rosse contro i diavoli rossi.
1: Per me, ti dico senza troppi dubbi, le furie rosse, la Spagna.
0: Quindi Spagna, rispetta ai pronostici.
1: Batte il Belgio. Sì, magari però, guarda, ci aggiungo un po' di pepe, ma...
0: Ai rigori.
1: Subisce il primo gol la Spagna. Oh, ragazzi, la Spagna non ha ancora preso gol.
0: Non ha preso gol.
1: Zero.
0: Sentivo l'altro giorno, dimmi, da parte dei grandi esperti dell'emittente nazionale, che dicevano che è meglio prenderlo un gol in questa fase.
1: Lo sai che sono d'accordissimo. Tanto è vero che io guardavo Spagna-Portogallo. Beh, se non lo prendi mai sei un eroe. Ma guarda, ero ad assistere a Portogallo-Spagna con degli amici, insomma, non di lavoro.
0: Una partita proprio.
1: No, dai, secondo me invece è stata una partita con dentro diversi temi. Sì, comunque non è stato poi finita 1-0, ma ha segnato molto tardi Merino. Però non era uno 0-0 classico, noioso, in cui le squadre non riescono a fare, no? Cioè,

0: c'erano diversi temi dentro quel match, quindi devo dirti mi è piaciuto. E lì per lì io, parlando con gli amici, dicevo è bene prenderlo un gol, perché se no va a finire. Ti faccio un parallelo.
1: Vai.
0: Lo sai la Spagna con chi condivide un record in questo momento per essere arrivata fin qui senza aver mai preso gol?
1: L'Italia del
0: con
1: 2006.
0: La nazionale italiana del 1990, perché l'Italia del 2006 prese gol dagli States nel girone.
1: Sì, autogol. Un autogol,
0: però comunque un gol subito, certo. L'Italia del 90 arrivò.
1: È vero.
0: Fino a questo punto senza subire gol. Cosa successe all'Italia del 90? Che quando prese il gol poi finì malissimo.
1: Una doccia gelata.
0: Caniggia, i rigori, ti ricorderai, no? Appunto.
1: Sì, me lo ricordo, sì.
0: Quindi auguro alla Spagna che non finisca così, ma io sono abbastanza d'accordo. Un gollettino sarebbe meglio. Guarda, me la butto in porta da solo per scacciare via.
1: Però scusami, però così dicendo, tu dici quindi Belgio avanti, Spagna vincente, vuol dire che la Spagna supera i suoi mostri, supera il mostro del primo gol nel mondiale.
0: Ma no, ma magari lo prende in fondo.
1: Esce ancora più forte, però.
0: Ma
1: tu hai detto Belgio passa un vantaggio.
0: No, io ho detto prenderà il primo gol. No, il primo gol del suo mondiale.
1: Ah,
0: la Spagna prenderà
1: scusami,
0: il primo gol del suo mondiale.
1: Io l'avevo inteso come prenderà.
0: No,
1: va bene, bene.
0: No, questo non lo so.
1: Benissimo. Comunque, ci è dato anche il risultato esatto. Meglio di così, cosa volete? E qua, altra partita tostissima, soprattutto per la grande di turno. In questo mondiale, le grandi hanno incontrato piccole che erano piccole solamente nel nome.
0: Sì.
1: Norvegia-Inghilterra, mi sa che di piccolo in Norvegia è rimasto poco. Tutti giganti.
0: Io, molto a malincuore, ti dico che per me passa l'Inghilterra.
1: Ah,
0: molto a malincuore, perché starei sinceramente simpatizzando a questo punto per la Norvegia, semplicemente perché ha quel mostro là davanti. Se cominciate a dire, no, i vostri discorsi, il calcio di un tempo, oggi sono tutti pipponi, ma l'avete visto questo? È un orco vichingo, non lo fermi nemmeno con le cannonate. Quindi rispettate questo mostro di Erling Haaland, sostenetelo, questo è quanto. Però ciò nonostante
1: vedi meglio l'Inghilterra, vedi più l'Inghilterra. Fra l'altro Norvegia non è solo Haaland, poi magari ne parliamo
0: ovvio, insomma, però dai, Haaland è
1: Haaland,
0: certo,
1: Haaland
0: con tutto
1: è il motivo
0: per
1: cui
0: Odegaard per
1: però insomma una buona squadra. Berg,
0: Skjelderup, ce ne hanno i giocatori, Nusa,
1: Eggen là dietro,
0: hanno diversi, hanno il nostro prossimo centrocampista, fa diverse panchina,
1: non ha giocato molto,
0: vabbè, normale, ci sono Berghe, giocatori molto forti.
1: Dici, Odegaard, Torsved, bravo Odegaard, un po'
0: magari a Cicci non ce lo metto, non so, poi ognuno nella vita fa le scelte che vuole, basta che se ne assuma le responsabilità.
1: Senti, chiudiamo questa ultima parte sul tabellone mondiale con Argentina-Svizzera, forse appunto merecevamo la partita meno equilibrata alla vigilia.
0: No, e se mi fanno sta sveglio tutta la notte per raccontare che passa la Svizzera, fidatevi, faccio un casino, per cui siccome alla FIFA Gianni lo sa, ha detto no, fermi.
1: Ma mi sembra che insomma sappiano diverse cose, perché l'Argentina mi sembra abbastanza insomma, almeno nelle parole del commissario tecnico dell'Egitto mi sembrava abbastanza tutelata.
0: Dai, però
1: l'ha presa benissimo,
0: lui aveva un
1: presa
0: certo
1: benissimo.
0: Bruciore lo l'ha capisco presa anche, dai.
1: Quindi va bene, quindi le tue semifinali saranno
0: Marocco, Spagna, Inghilterra, Argentina. E notare la cultura, il contesto, cioè la sfida, la rivincita di 4 anni fa, Marocco-Francia, una sfida
1: bella
0: che ha tantissimo dentro, come abbiamo detto stasera a Parigi. Speriamo non succeda niente. E poi la rivincita delle Falkland, della mano de Dios, di un sacco di altre storie. Inghilterra-Argentina. Sarebbe bello.
1: Falkland o Malvinas?
0: Io la storia la fa chi vince, quindi toccherà chiamarle Falkland.
1: Margaret Thatcher ha fatto la storia senza dubbio. Bene, vabbè, a questo punto, finale.
0: A questo punto,
1: chi è che va in finale? Dimmi.
0: Tra l'altro, Marocco-Spagna è il derby di Lamine Yamal.
1: Sì,
0: quindi c'è dentro un sacco di
1: derby
0: cultura.
1: Esatto,
0: cioè proprio belle partite. Marocco-Spagna naturalmente non è la rivincita di 4 anni fa, ma è Marocco-Francia stasera la rivincita di 4 anni fa.
1: Certo,
0: straordinario. Ti dico Spagna-Inghilterra.
1: Ah, finale.
0: E vince la Spagna.
1: E vince la Spagna.
0: Già. That's my call, amici,
1: va bene,
0: a casa.
1: Va bene, va bene.
0: 348-7513-933. Se vi faccio diventare miliardari, un regalino mandatemelo.
1: Nel caso, nel dai. Caso dovesse andare così, assolutamente. Dai. Un regalino mandateglielo. Si parla di mondiale, ma anche di Fiorentina. Mentre sullo schermo davanti a noi passa un momento iconico del mondiale 2006 con l'espulsione di Materazzi contro l'Australia. E là ci credevamo veramente molto poco che sarebbe andata a finire. Poi, come è andata a finire? Iniziamo anche a parlare un po' di Fiorentina, sì. È importante farlo perché comunque, Dimitri, siamo in un momento abbastanza cruciale, no? Della nascita della prossima Fiorentina, della nascita della Fiorentina di Paratici, di Fabio Grosso, della Fiorentina del nuovo corso. Io ti chiedo che segnali sono l'arrivo di Vieri e Dragosin.
0: Beh, sono sicuramente una dichiarazione di intenti, per come la vedo io, ovvero Paratici ha delle idee chiare e intende percorrerle con i mezzi a propria disposizione. Dragosin è un nome estremamente paraticiano, voglio dire, lo ha avuto alla Juventus, lo ha preso al Tottenham e ora lo ha ripreso anche alla Fiorentina, quindi scacciamo subito quelli, ma lo voleva Pradè, sì, ho capito, senso. Però poi ci sono i fatti, dicono che Paratici l'ha avuto alla Juve, l'ha ripreso adesso due volte, quindi neanche
1: non è un caso.
0: Ed è un'operazione intelligente perché comunque ti assicuri sul piano prestazionale fisico del calciatore, di un calciatore reduce da un infortunio molto grave che infatti lo scorso anno, cioè, tra questo e scelte tecniche soprattutto di De Zerbi, l'ha portato a giocare la metà delle partite che servono per far scattare il riscatto alla Fiorentina, quindi è necessario che Dragosin scenda in campo con maggior continuità per poter far parte a pieno titolo di questo progetto anche nei periodi futuri. Però sicuramente è un difensore molto interessante. Ecco, il dubbio che abbiamo è naturalmente su come stia effettivamente, che essendo anche un profilo molto potente a livello fisico, abbiamo visto soprattutto in Italia con il Genoa, da questo punto di vista, per una difesa anche alta, giocatore di aggressione più che di posizionamento, ecco, al netto del dubbio, però è sicuramente un nome intrigante. Vieri lo conosciamo evidentemente tutti meno. Però se spendi 15 milioni vuol dire che tu Paratici, Fabio, l'idea ce l'hai chiara su questo calciatore. Perché...
1: Ma ti ha stupito la cifra, perché è stato il primo colpo del mercato e arriva un giovane extracomunitario che non ha mai calcato i campi europei e che, se vuoi, è tutto da scoprire, almeno per noi. Poi io faccio notare, ad esempio, non aveva grandissime esperienze nemmeno in nazionale under 21, under 23,
0: è
1: tutto da scoprire in questo senso.
0: Mi ha stupito, sì, però conoscendo il mercato sudamericano si sa che i migliori talenti soprattutto di Brasile e Argentina quando vanno via pagati bene, perché essendo in realtà poi il Brasile sta molto cambiando negli ultimi anni, sta tornando un po' un campionato come livello medio di spicco,
1: in grado di trattenere,
0: e non solo
1: magari
0: in Sud America, grazie ad alcune grandissime squadre, su tutte il Flamengo,
1: certo.
0: Che è una squadra di europei, di giocatori europei, nel senso che non è che arrivano a 40 anni,
1: certo.
0: Voglio dire, Paquetà non è che arriva a 40 anni,
1: è tornato in Sud America,
0: quindi campionato che sta sicuramente crescendo, e questo va considerato nella valutazione. La cifra sì, un po' stupisce, è una cifra però nell'alveo di quelle che sono solitamente le operazioni di un certo tipo della Fiorentina, e non mi stupisce perché appunto in Sud America i profili veramente buoni, che poi si devono dimostrare come tali, prima di farteli partire ti chiedono insomma delle cifre spesso importanti.
1: Si diceva, no, questo è il giocatore terzo più pagato tra i difensori in uscita dal Brasileirão. Poi insomma le altre due operazioni che hanno portato a PSG e Manchester City erano di tonnellaggio assolutamente superiore, però insomma comunque mi interessava il tuo punto di vista, anche perché, ma guarda, insisto su questo ragazzo che mi affascina, no? Perché le cose che non conosco a me mi incuriosiscono, e a me mi si può dire, ha detto la Rusca, ragazzi,
0: mi.
1: Fra l'altro lo dicono anche gli spagnoli, quindi insomma fratelli latini come
0: che
1: noi.
0: Sei spagnolo, sei.
1: No, però insomma no, mi interessa veramente tanto. Ma per te è un titolare, quindi, Vieri? Cioè, per la spesa fatta è un titolare?
0: Io... non lo so, cioè, questa è una domanda che sinceramente adesso si fa fatica a rispondere,
1: milioni,
0: Fabio Grosso non l'ha manco visto.
1: No, ho capito.
0: Vieri, quindi
1: che Fabio Grosso non l'ha
0: vedere.
1: Visto, sono d'accordo con lei.
0: Fateglielo vedere,
1: io
0: fateci
1: società.
0: Capire se gli è piaciuto.
1: Lei
0: è
1: allenatore, sì. Io società. Io società le porto un ragazzo che ho pagato 15 più 2, 17.
0: Me lo valorizzo.
1: Cioè,
0: che io te lo valorizzi.
1: A lei, signor Grosso, io glielo devo dire. Lei me lo deve far giocare, questo ragazzo.
0: No, però con queste premesse si ha da poche parti.
1: No, signor Grosso, lei farà quello che le dico io.
0: Vede però che allora aveva ragione Dimitri Conti quando mi avvisava diverse settimane fa di non fidarmi che mi stavano incastrando e mi faceva la formazione.
1: No, io non le voglio fare la formazione, io do dei suggerimenti.
0: Me ne vado!
1: Ecco, benissimo. Speriamo non finisca
0: Marco,
1: così.
0: Chiudi tutto.
1: Speriamo non finisca così, speriamo soprattutto non si avvieni il pomo della discordia. Però dai, dimmi, ora a parte il nostro
0: evidentemente
1: cazzeggiare.
0: Il peso della cifra spesa ci sarà nella valutazione di Grosso. Io non credo che Paratici gli vada a dire deve giocare, anche perché se per lui, per dirti,
1: non lo so,
0: Pongracic è troppo meglio, o che ne so, Ranieri, diciamo un nome a caso per non far arrabbiare nessuno a casa, il nostro vero capitano,
1: sì,
0: nonostante voi.
1: Ti faccio notare su due mancini, Vieri e Ranieri.
0: Lo so, no, ma infatti per quello dico, se
1: tra l'altro due fiorentini,
0: se esatto, Vieri e Ranieri, mio fratello si chiama Vieri, tra l'altro, e, con
1: Vieri
0: la
1: Conti. Però
0: Vieri Conti, sì, davvero esistono anche questi, e essi vivono, diceva il titolo di un film,
1: sì,
0: no, dico Ranieri appunto perché il centrale di piede mancino. Come? No. Carpenter, sì, sì, bravo, sì. Ragazzi, Fabio Ferri sembra, ma non
1: in realtà
0: è.
1: Non dorme.
0: Non è. Ti dico proprio Ranieri perché è il centrale di piede mancino, quindi con cui andrà immediatamente
1: nel gioco delle
0: Offense, no? Se Grosso decide che Ranieri le prime partite le gioca tutte, Paratici e bene stia buono, perché sennò sarte il tappo dopo un minuto. Poi sicuramente sono due adulti vaccinati e intelligenti, però voglio dire, se si comincia a farsi le formazioni, per me finisce male.
1: Ma nel campetto
0: ma
1: se la metti, sì o no?
0: Per le prime giornate io no, sinceramente.
1: No? Quindi si riparte, diciamo, ad oggi.
0: At today, come direbbe qualcuno.
1: Con Vieri che ancora
0: è
1: irrodato.
0: Ragazzi, è un giovane che arriva.
1: Io spero non sia normale. Secondo me quelli forti vanno in campo alla prima occasione. Cioè, quelli forti, anche quando li compri all'ultimo giorno di mercato, il giorno dopo li fai giocare.
0: Ma quelli forti sono Vieri dal
1: premio.
0: Non
1: lo so, però
0: non
1: so, spero sia uno forte.
0: Ecco, allora, mi fate dire una cosa.
1: Vai.
0: Perché Gianni, che saluto, Gianni 85, che è come me, condivide una passione, calma, ho visto che già stavi partendo in quarta,
1: passione, le passioni,
0: lucubrazioni, no? Maliziose.
1: Vai.
0: Ed è, purtroppo abbiamo perso Gianni, oggi è, come dire, non lo so, 9 luglio 2026, è come se fosse Caporetto. Per noi
1: sconfitta
0: Lorenzo
1: movimento.
0: Amatucci se ne va a titolo definitivo al Deportivo La Corugna. Bravi. Detto che ora non ci stanno più nemmeno i vice fagioli in rosa, perché a me va bene che Grosso gli piacciono i mediani di 1,90 m, ma i mediani di 1,90 m davanti alla difesa bisogna che sappiano impostare il gioco, e qui dentro alla Fiorentina sono in pochi che sanno impostare il gioco. Uno dei due, forse, che sanno impostare bene il gioco, l'abbiamo appena mandato.
1: Vabbè,
0: al Deportivo,
1: però non ce l'avevi nemmeno l'anno scorso,
0: la
1: non è che l'hai perso.
0: Ho capito, ma l'anno scorso avevamo Richardson, quello che voi volevate al posto di Ndur. Quindi questa gente se ne vada. I ragazzi nostri, come Amatucci, diamogliela una chance invece di, come sempre, io tanto lo vedo già che l'estate prossima Amatucci vale 20 milioni. Per fortuna almeno il 50% sulla rivendita ce lo siamo tenuti, perché abbiamo regalato al Deportivo, squadra storica, viva,
1: Deportivo
0: che è tornata in Liga.
1: Ricordiamo.
0: Viva che è tornata in Liga. Noi gli abbiamo regalato il loro regista titolare per tutto il campionato. E qui lo dico e qui lo negherò. Immagino, spero di no. Amatucci alla fine di questa stagione vale 20 milioni. Segnare, perché il sottoscritto non ha paura di ciò che ha detto. Quindi Gianni oggi purtroppo è la nostra Caporetto.
1: Dimitri Conti
0: asfaltati.
1: Barra dritta, l'avete capito, sull'operazione Amatucci, Deportivo A Corugna, dicevo giustamente, perché come ci ricordava anche il Benve nella giornata di ieri l'altro, il Deportivo ha cambiato nome, no? Seguendo anche un po' quello che è stato il percorso amministrativo della Corugna.
0: E gli amici il Depor.
1: Ma sì, esatto.
0: Lo ricordi, no?
1: Walter Bangani, Rifle, come posso
0: dimenticare. Tristan, mamma mia. Fantastico,
1: bei tempi, ero giovane e bello.
0: C'era anche Valeron lì nel mezzo.
1: Sì, penso proprio di sì, c'era già. Ero giovane, qualcuno sì, avrebbe detto anche bello.
0: Eri giovane, bello, divo e poeta, con un principio di intossicazione aziendale.
1: E questa oggi ti piace?
0: Tanto. Oggi mi piace, non piace so perché tanto. Ho questa canzone che è di Rino Gaetano, la zappa, il tridente, il rastrello, la forca.
1: Giuseppe in linea con noi, ciao Giuseppe.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno di mattina, buongiorno.
1: Dici
2: no,
1: pure.
2: Dicevo niente, io volevo fare una domanda se è possibile.
0: Certo che è possibile.
2: Ma ti firmano di quelli vecchi, quelli nuovi?
0: Non ho capito la domanda.
1: Cioè,
0: però.
1: Chi ci rimane?
0: Chi ci rimane?
2: Chi rimane quelli vecchi? Come il dottor rimane o va via? Che
0: ah, parla? Tutta la lista, Gianni.
1: Vabbè, dai, ci proviamo. Ascoltaci in radio e proviamo a darti una risposta.
0: Sì,
1: dai.
0: Ah, oddio, tutta la lista un
1: no,
0: po'.
1: No, no, no, facciamo i nomi principali, ovviamente.
0: Dodò, me lo immagino fuori, entro non tantissimo, tra l'altro.
1: Entro non tantissimo.
0: Sì, non c'è nulla che ancora si è sbloccato, si è mosso in maniera forte, ma mi immagino che sarà
1: Italia,
0: uno dei primissimi a partire. Probabilmente Italia, perché ci sono diversi estimatori. Se la Fiorentina riesce ad accendere una scintilla e a far trovare una quadratura, ci mette fuoco.
1: Senti,
0: Dodò.
1: In città, visto che si presta anche per rispondere sì. alla domanda del nostro Giuseppe, in città, quando io vado ad esempio dal mio meccanico, vado dal panettiere, mi dicono tutti, però con tutti questi soldi spesi vuol dire che uno si vende, che uno di quelli lì si vende.
0: Vabbè,
1: e allora la domanda, a proposito di rimane, ma Ken, Fagioli,
0: Ken per me rimane per assenza di compratori.
1: Ken, non c'è nessuno che vuole fare un investimento su Ken.
0: Non così corposo, verosimilmente, come intende la Fiorentina, che comunque ricordiamo ha sottoscritto una clausola a 62 milioni che scade tra 6 giorni. 62 milioni sono tanti.
1: Si può aspettare la fine della clausola.
0: Per carità, ma immagino comunque la Fiorentina ne chiederà 50. 40. Anche di più
1: dici.
0: Oggi con le cifre che girano, se Palestra vale 60,
1: allora
0: dire.
1: L'attaccante dice che fa
0: Cribbio, avrebbe Cribbio. Detto uno più famoso di entrambi,
1: sì,
0: insomma,
1: abbastanza famoso.
0: Ken può valere di più. Io mi immagino sinceramente Dodò, Pongracic come prossime cessioni per intanto riequilibrare.
1: Quindi Pongracic out?
0: Io Pongracic non lo vedo alla Fiorentina, poi magari sbaglio, ma da quello che ho annusato non lo vedo alla Fiorentina. Pongracic, Gudmundsson è un altro che
1: saluta,
0: vedo con le valigie in mano, l'Atalanta, il Marsiglia, tante voci della Premier League. Non facciamoci illusioni. Io credo che
1: meno di 15, più di 15.
0: No, 15.
1: 15.
0: La Fiorentina con 15 lo fa partire, con meno naturalmente un po' ci pensa, E
1: Fagiolino?
0: Poi Fagioli è uno di quelli che può partire non per volontà della Fiorentina. Se ti fanno una bella offerta,
1: se mi
0: metti sul gatto 40 milioni, io probabilmente Fagioli te lo vendo.
1: Cioè io con te non ci voglio uscire.
0: Però,
1: ma se mi porti da Pinchiorri,
0: dai vecchio vizioso, che non sei altro.
1: Insomma, mi porti?
0: Ti porto? Però si fa una cosa, io porto Fabio Ferri e Pinchiori, ma pagate voi.
1: Si fa il meno
0: degustazione. 3487513933, va bene?
1: Allora, mentre aspettiamo di collegarci,
0: ti posso leggere qualche messaggio? Ne abbiamo
1: tanti.
0: Non so, poi Marco Tonelli sta anche ricevendo e smistando il materiale audio.
1: Vabbè.
0: Ma io parto con un po' di testuali.
1: Vai, ci sto.
0: Vado in ordine. C'è chi come Lorenzo ci dice: ma perché si ricompra Vlahovic?
1: Magari. Il problema è che mi pare
0: altro che le trap star,
1: costicchio,
0: costicchia, sì,
1: tra l'altro un po' viziatello, no?
0: Ma chi se ne frega?
1: No, io lo prenderei
0: ma
1: subito.
0: Chi se ne frega?
1: No, però sentivo ora anche se ne sta riparlando con la Juve, no? E allora
0: sì, no, lui
1: si
0: è
1: detto
0: guardato alla Juventus, sì.
1: Signori Vlahovic, no? Perché poi mi pare il padre sia molto ingombrante in questa trattativa. Gli ha detto: vi diamo 6 milioni. Babbo piglia un pochino meno commissioni.
0: Il problema è che il babbo chiede parecchino,
1: e invece
0: quelli bravi.
1: Comunque sì, assolutamente, anch'io se, se si può e arriva gratis volentieri.
0: Tutta la vita, tutta la... lui è chiesa, eh? Facciamo le parabole dei figliol prodighi che tornano a casa. Vengono a prendersi il perdono.
1: Ricominciare la stagione con questi due, no?
0: Ma stai scherzando? È un sogno. A proposito di sogni, c'è chi ci risponde sui mondiali.
1: Oh, bella roba, dai, rispondi.
0: Abbiamo chiesto il tabellone, tra l'altro. Te non ci hai detto tu, se non che vince la Francia.
1: Io ho detto che vince la Francia.
0: Solo vince la Francia. Hai fatto la domanda e poi non hai dato la risposta.
1: Francia-Inghilterra.
0: Ah, però.
1: Ti dirò di più. Vai, almeno.
0: Qui siamo proprio su antichi dissapori, quindi roba del 700.
1: Io l'Inghilterra la devo tenere dentro fino alla fine.
0: Del 600.
1: Motivi familiari, bisogna tenerla dentro fino alla fine.
0: Napoleon contro il comandante Nelson, roba di antichi fasti.
1: Tra l'altro c'era anche Waterloo, quindi il Belgio.
0: Ah, c'è il Belgio,
1: torna tutto, ragazzi,
0: una capatina a Marocco l'avrà fatta.
1: Forse
0: in Svizzera c'è passato di sicuro. Vai sereno, è il mondiale di Napoleone, signori, l'abbiamo capito soltanto adesso.
1: Assolutamente.
0: Come si fa, Fabio? Bisogna interrompere le trasmissioni. Ma
1: vai, sentiamo un po' di
0: David del gruppo Baraonda che ci dice Spagna-Argentina per la finale, e lui dice anche vamos Argentina.
1: Quindi è la finale opposta a quello che ho detto io, Spagna-Argentina.
0: Sì, è diversa anche da quella che ho detto io, perché ho detto Spagna-Inghilterra. Quindi bene. Vado, cerco di selezionare per ora solo quelli sui mondiali.
1: Vai.
0: Poi rispondiamo magari anche.
1: Poi abbiamo anche Andrea in linea, lo facciamo intervenire.
0: Ah, ok, guarda, leggo Lulo al volo. Vai. Intanto l'ultimo messaggio a tema mondiale, prima di poi far intervenire Andrea e andare avanti. Ale, Marocco-Spagna in semifinale, Norvegia-Argentina. Quindi quasi le mie, ha solo cambiato Norvegia con Inghilterra. Finale Spagna-Norvegia.
1: Bello.
0: Va stupendo, Ale. Vince poi la Spagna. Però dice io tifo Argentina, anche se non ci crede tantissimo. Dai pronostici.
1: Beh, un pochino di problemi l'Argentina l'ha mostrati, sia con Capoverde sia poi con l'Egitto. Ma andiamo dall'ottimo Andrea che è in collegamento. Ciao Andrea.
3: Ciao,
1: buongiorno. Andrea.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, dici pure.
3: Allora, parto che ho fiducia in Paratici. Però guardo come ha lavorato nella Juventus, soprattutto i giovani. Mi riallaccio al discorso da Masucci, che per me è un pezzetto di dito di un piede che se ne va, perché secondo me Masucci in questa squadra, quantomeno a fare la preparazione, farlo vedere, secondo me ci poteva stare.
0: Quantomeno non siamo in così pochi, dai, sono
3: quantomeno non a 2 milioni. Però io volevo far notare.
0: Vai.
3: Paratici alla Juventus, Sule, Miretti, Ken, quello del Sassuolo, il centrale, Yesen, quello fu prestato alla Roma.
0: Però aspetta, cosa stai per dire? Che l'ha venduti? Perché no?
3: Sì,
0: no, Sule l'ha venduto Giuntoli, Oisen l'ha venduto Giuntoli, poi chi altro è citato? Miretti ancora alla Juve, poi chi altro è citato?
3: No, Miretti di Genova.
0: No, Miretti.
3: Sì, ancora là, sì, però volevo dire, il sistema, quello che ha fatto la Juventus con Paratici, cioè con Giuntoli, era quello di monetizzare sui giovani. I giovani dovevano far cassa. A me che Fortini vada via a zero, a Masucci a 2 milioni di lire, adesso vedo che tutti i giovani vengono dati in prestito, per l'amore di Dio.
0: Ma i prestiti sono giusti, però, secondo me.
3: Se non devono giocare,
0: li mandi a giocare, no?
3: Sì, sono giusti, però poi devono fare come a Masucci, cioè li mandi in giro e poi dopo li devi valutare. La politica, siccome è di un livello alto, Paratici, non sia soltanto sui giovani, ma sui giovani per fare cassa. Perché io non so, questa storia da Masucci proprio a 2 milioni di euro, questa quando te ne hanno offerti 4, io proprio non riesco
0: questa
3: a
0: non piace.
3: Fortini che non firma.
0: Se Fortini teniamolo fuori, su Masucci l'ho detto prima, siamo pienamente d'accordo. Per me è una mossa sbagliata, a parte perché al momento non c'è neanche il vice di Fagioli per fare il play classico. Poi mi direte, sì, Grosso vuole il mediano. Ho capito, ma chi le imposta l'azione? Grosso? Dalla panchina? Chi la fa girare la palla? Paratici?
3: Ma Grosso non è un giochista, perché anche Matic non è un regista classico.
0: Ho capito, anche qui sono d'accordo, guarda, mi hai anticipato. Ma ragazzi, ma Matic è uno dei signori del pallone, non è che trovi Matic dietro l'angolo, cioè no. Io su questo anche qui, sì, volo in mediano, ho capito, non è che volo in mediano, lui giocava Matic, che è un, appunto, è un, una divinità del stare davanti alla difesa, e grazie che ci sa stare, ma mica ci sono tutti Matic in circolazione,
3: no.
0: Scusami,
3: no,
0: se mi scaldo, perché sul centrocampo mi sembra che si stia sbagliando tutto.
3: Ma anche scusa, ti lascio, anche quel ragazzo africano Ovani, io non credo che sia un regista, cioè perlomeno da quel poco che ho visto
0: non mi sembra regista classico, no,
3: non è un regista classico, è un Conè copiato un po' meglio, forse
0: sì, Manu Conè intendevi, immagino, sì, della Roma, sì.
1: Ci sta Roma. Un fisico completamente diverso,
0: sì,
1: però
0: non è perché proprio Manu
3: sì, con fisico completamente Manu diverso, no, ma per intendi che è un interditore, sì, è uno che strappa.
0: Mi richiama i box to box, dai, i vecchi box to box.
3: Vecchi box to box. Buono, vi ringrazio.
0: Grande, ciao, Andrea. Ciao, buono. Andrea, ciao, grazie a te.
1: Beh, però vedo questo argomento.
0: No,
1: Matucci,
0: ragazzi,
1: fa andare
0: fuori
1: strada.
0: Perdo la testa, Vavrò.
1: Ma il dettaglio un po' dell'operazione, quale sono? Visto che prima si parlava di milioni
0: definitivo,
1: un po' buttati così. Almeno si fa un po' di chiarezza.
0: Facciamo un po' di cronaca.
1: Sì,
0: ogni
1: facciamo
0: tanto
1: un po' di chiarezza.
0: 2 milioni di euro, mm-hmm, titolo definitivo. Mm-hmm. Fiorentina è quantomeno.
1: Si tiene 50%.
0: Mantiene il 50%. Così che l'estate prossima ci possiamo pentire
1: quando
0: dell'errore
1: al Madrid
0: e comprarlo a metà prezzo. Va bene? Dai. Abbiamo regalato un po' di milioni al Deportivo La Corugna. Va bene? Guarda, ci sto. Basta che questo ragazzo giochi e ci dimostri a tutti che avete sbagliato completamente la valutazione su di lui. Io oggi mi sento come il generale Chiera Cadorna a Caporetto, sconfitto, battuto, mi hanno attraversato la testa. T'ho convinto?
1: No,
0: non direi
1: mi sconvolgi,
0: no,
1: perché
0: direi
1: c'hai,
0: di no,
1: c'hai
0: direi
1: questo,
0: di no.
1: Ogni tanto ardore, ragazzi,
0: mi
1: io
0: pazzo, mi
1: figli
0: pazzo,
1: la mattina
0: dai,
1: alle 10:40 io ancora non sono così
0: lo
1: caldo.
0: So, è che se no poi mi addormento,
1: devo aspettare,
0: mi devo caricare, se no poi mi addormento.
1: Io ho la fascia dall'11:30 a mezzogiorno,
0: dove
1: mangio,
0: dai tutto,
1: poi mangio dopo.
0: Però 11:30 a mezzogiorno t'apprezzeranno,
1: sì,
0: in piena,
1: anche
0: in
1: trasmissione,
0: in piena forma, in trasmissione.
1: Senti,
0: vuoi un po' di messaggi?
1: Dai, andiamo avanti
0: con
1: un po' di messaggi.
0: Allora, Filippo, la mia è una provocazione, ve lo dico subito, l'Argentina ci va alle 3 di notte, così in pochi potranno vedere il prossimo furto.
1: Ah, però alle 3 di notte in Italia,
0: esatto, solo per l'Italia, però vabbè, non vi faccio il tabellone, ma spero la vittoria dell'Inghilterra e nel pallone d'oro a Harry Kane. Un saluto sempre, forza Ferri.
1: Grazie.
0: Quindi Filippo,
1: grazie,
0: fan,
1: grazie,
0: di
1: grazie.
0: Fabio Ferri dell'Inghilterra,
1: però io non spero nel pallone d'oro a Harry Kane,
0: vabbè, però insomma, no, lui ti fa lo stesso,
1: però
0: per te
1: forza Inghilterra.
0: Gabriele il cinefilo e dice: per Pickford sarà una brout giornata. Poi
1: uno dei peggiori portieri di questo mondiale, Pickford.
0: Sì, poi Pickford ha un problema che non è altissimo,
1: no, no,
0: e quindi,
1: no, ma poi sembra sempre a giocare a beach volley.
0: Poi David, io godrei nel vedere uscire l'Argentina dopo la partita con l'Egitto. Mi sembrano come gli USA, vedere il vicepresidente FIFA esultare al 3-2 è qualcosa di assolutamente vergognoso. Poi Luca dalla Svizzera, che giustamente tira la volata a casa sua e dice: secondo me le semifinaliste saranno Francia, Spagna, Norvegia e Svizzera. Giustamente Luca dalla Svizzera, e che ci deve,
1: guarda che la Svizzera
0: dell'Argentina, ma l'ho detto, la Svizzera la sa fare, la Svizzera
1: ti mette nella tela del ragno, capito?
0: Poi dice, poi Francia e Spagna perché sono le più forti,
1: sì.
0: Se Holland è in giornata può fare impazzire i difensori inglesi, per la Norvegia,
1: certo,
0: ha chiamato. E lui dice: l'Argentina-Svizzera è la possibile sorpresa. L'Argentina arriva da delle critiche, ha avuto un percorso non durissimo e comunque concede qualcosa. La Svizzera, nonostante l'assenza, è molto solida,
1: sì,
0: prende pochi gol e,
1: certo,
0: può portarla su una partita bloccata fino a supplementare i rigori. E aggiunge: finale Spagna-Norvegia. Direi che sui mondiali
1: ci siamo rimessi un po' in linea.
0: Tra un po' ti leggerò invece gli insulti al sottoscritto per la sbottata su Amatucci. Se vuoi comincio.
1: Vabbè,
0: già ora.
1: Ma sì, ma dai, continua. Nel frattempo poi mentre attendiamo, no, perché l'ospite è sparito,
0: si fa desiderare.
1: Poi ti faccio altre, leggi un altro paio,
0: leggo
1: di
0: un
1: messaggi,
0: po' di messaggi,
1: ti faccio un altro paio di
0: Marco,
1: domande.
0: Marco 68, se hanno ceduto a Matucci ce ne faremo una ragione, ride. Ciao Alex, il prossimo anno a Matucci al City, allenato da Palladino. Che simpatione, Alex. Ci sto. Mi piace come scenario. Poi c'è chi come Chris proprio non si fa una ragione che legga io i messaggi. Chris, li leggo io messaggi oggi, dai. Che problema c'è? Chi si fa fare l'internet point, come dice l'ottimo Fabio Ferri?
1: Che io ho il mio computer già davanti.
0: Cioè,
1: ragazzi,
0: lui ce l'ha,
1: no,
0: lo piglio io. Poi sempre su Amatucci, Luca ce l'ha con me, ma davvero frignati per la vendita di Amatucci, ma per favore, dai, dici si sta sbagliando tutto quando è centrocampo, ancora non è stato fatto praticamente nulla, fai ridere, e meno male ti sono un sorriso, te lo strappo. E poi c'è, dice Andreone, sta armo Belva, c'ha ragione, che ogni tanto mi pigli pazzo, e ti si fa rientrare sui binari o stai deragliando troppo presto, aspetta fine mercato prima di incazzarti. Andreone, hai totalmente ragione, cerco di calmarmi, è una promessa. Riccardo, per me, dice Amatucci, non ha il passo per giocare in Serie A, ma poi senza le coppe quando mai avrebbe giocato? Mai. Braschi, secondo voi che fine farà? Dice, per me addirittura Matucci non fa nemmeno 15 presenze in Liga. Vediamo Riccardo. Braschi,
1: 15 presenze in Liga.
0: E così dice Riccardo, e che ti devo dire? Poi c'è chi mi invita gentilmente, tipo Manuel, ven via Conti, rifigliati, ma tu l'hai visto giocare a Matucci in quale massima divisione? Ma, e poi Simone dice, sembra che a Matucci sia il pirlo della situazione, vorrei sapere la gente quante volte lo ha visto giocare. Ce l'abbiamo?
1: Secondo me ce l'abbiamo.
0: Ce l'abbiamo?
1: Secondo me si è fatto attendere.
0: E nel caso la faccio a lui la domanda di Riccardo.
1: Fagliela direttamente.
0: Però voglio capire se ce l'abbiamo.
1: No, cioè lo sento sotto.
0: Ce l'abbiamo.
1: Sento
0: ce l'abbiamo.
1: Il suo respiro.
0: Ma Braschi, secondo voi, l'omonimo di Riccardo, secondo voi che fine farà? E a chi lo possiamo chiedere?
1: Se nonna Niccolò Ceccarini.
4: Cioè, ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
1: Eccola, buongiorno. Ci hai fatto un po' temere.
0: Sì, no,
1: è stato il
0: ci
1: secondo
0: sarà,
1: di,
0: non ci
1: di latenza.
4: Ma Braschi dove va non ho la più pallida idea, quindi a maggior ragione chiedetelo agli esperti di mercato.
0: Eccoci.
4: Perché se ci sono degli esperti di mercato dovete chiedere a loro, non a gente che fa un altro lavoro.
0: A chi si deve chiedere, quindi?
4: Quelli bravi, a Romano, a Moretto, a Di Marzo,
0: aspetta,
4: a
0: là. Sento Romano se c'ha voglia di dirci dove va Braschi.
1: No,
0: aspetta, ti mando un messaggino. Aspetta in linea, però. Non tira giù.
1: Sono dei tempi tecnici, un po' troppo lunghi.
0: Aspetta un attimo, aspetta un secondo, sento se vuole. Va in prestito, no?
4: Andrà in prestito, penso proprio di sì. Insomma, mi sembra che non abbia grossi spazi, anche perché comunque in quel ruolo lì la Fiorentina forse vuole puntare su altri giocatori, c'è da capire che fa Piccoli, c'è da capire magari che cosa fa anche Ken, poi dovranno prendere un sostituto di Piccoli se esce Piccoli, ma non credo che Braschi possa rappresentare un'alternativa. Io penso che Braschi debba andare a giocare perché credo che sia la soluzione migliore per lui, ecco.
1: Senti, e invece parlando di notizie, diciamo così, di giornata o comunque più recenti, Valdepeñas o Valdepenas o Vale la Penas, sì, no, stavo scherzando ovviamente, giocatore del Real Madrid, classe 2006, difensore accostato alla Fiorentina, si parlava stamani sul Corriere dello Sport di un'operazione che potrebbe ricalcare un po' quella fatta al Como per Nico Paz, quindi un gioco alto.
4: Sì, c'era scritto anche ieri sera su tutto il mercato web per c'era solo sul Corriere.
0: Io stavo per dire Fabio, sta fermo.
1: Ragazzi, però io non vi posso leggere tutti, lo so
0: Fabio,
1: che voi siete bravissimi.
4: Comunque
0: Fabio,
4: c'era scritto anche su Savino News, l'avevo mandato anche a Savino News.
0: Infatti l'avevo letto anch'io,
1: sì,
0: chat.
1: No, ma
0: ieri sera Fabio dormiva. Dov'era ieri sera Fabio Ferri?
1: Mi pare lo dicesse anche Nero Verdi Channel, fra l'altro.
0: Sì, era tutti insieme.
1: No, a parte
4: no,
1: scherzi,
4: quella
1: dai.
4: Di Sassuolo non gliel'ho mandato perché non erano interessati. Sassuolo è interessato solamente a prendere il sostituto di Torsved, non è che sono interessati all'esterno sinistro Valdepeñas. Loro non sono interessati. Ecco.
0: Niente. Si è
1: insomma,
0: provato.
1: Che si dice di Valdepeñas?
4: No, Fabio, il discorso è loro lo valutano 7-8 milioni di euro, è un discorso che si può creare come presupposti soprattutto verso la fine del mese di luglio, perché il giocatore andrà in ritiro adesso con il Real Madrid, Mourinho lo vuole vedere più che altro per conoscere così e capire un po' anche le potenzialità, ma si sa già bene che il giocatore è in uscita e riuscirà, e c'è il Bologna, c'è la Fiorentina, ci sono altre squadre anche a livello internazionale, l'idea della Serie A a lui non dispiace, stanno facendo questa operazione conoscitiva con la Fiorentina e anche con il Bologna in Italia, ma potrebbe esserci anche un altro grande club che non vi dico adesso.
0: Il Milan, quindi, il Milan.
4: Ma questo lo dite voi.
0: Lo dico io.
4: Assumiti la responsabilità di quello che dici, Dimitrone.
0: Sì.
4: E quindi a parte tutto, vediamo, ecco, la Fiorentina si è mossa bene, come sta facendo del resto su tutti questi ragazzi del 2006, e credo che vogliano fare un prestito con obbligo, anche se poi il Real Madrid queste operazioni le fa con un obbligo o quantomeno con un titolo definitivo al 50% della futura rivendita, come giustamente c'era scritto anche sul Corriere dello Sport, potrebbe essere un'operazione stile Nico Pazzi, magari si mantengono la ricompra, e questo è un po' quanto, cioè uno dei tanti profili, non è che voglio dire sia assolutamente l'unico profilo che sta monitorando la Fiorentina, ce n'hanno tanti. A me quello che piace tanto è che stanno lavorando su tutti i giocatori del 2005-2006, sì. Cosa che non era di consuetudine in questi ultimi 7 anni, segno che finalmente si può usare una parola che prima era usata a caso e che oggi invece è concreta: progetto.
0: Ok, questa sferzata di entusiasmo di Ceccarini mi piace, devo dire, e al buon Nick però a questo punto lo coinvolgo sul tema di che c'è sotto la spalla di Ascella. Tema di Ascella
1: che di solito non è un tema profumato, diciamo.
0: Infatti, stanno arrivando di tutto per il sottoscritto, completamente impazzito Vavrò per Amatucci, perché io non ce la faccio, mi sento male.
4: Ma una giornata pazzesca.
0: No, per me è un regalo che lo abbiamo fatto.
4: Ha il bagaglio grosso?
0: Voglio dire, spero che Lorenzino Amatucci abbia i bagagliuccio, nel senso che poi torna presto a casa, perché questo ragazzo mi sento male a sapere che non gli è stata data mezza occasione e a certo.
4: Non
0: mi fate parlare di Richardson per la 40ª volta.
4: E di Richardson bianco?
0: Un anno e mezzo, e Amatucci non lo vediamo mai.
1: Non dire troppe volte bianco, per favore.
0: Non dire troppe volte bianco, perché senza motivo perdo la testa. Però io ho detto, perché a me risultava che la Fiorentina si fosse mantenuta al netto dei 2 milioni. Con cui che incasserà dal Deportivo per Amatucci il 50% sulla futura rivendita. Però c'è chi ci scrive, per dire: dove l'hai sentito? L'hanno detto solo a te? E io quindi chiedo l'aiuto, l'assist a chi di mercato ne sa più di me.
4: La verità te l'ho sentito anch'io solo da te, però.
0: Benissimo. Allora niente,
4: però
0: me la sono inventata io.
4: No, però se te l'ha pensata te sarebbe pensato bene.
0: No, ora vi scindago, ma da quello che so, se non è il 50 è il 30. La Fiorentina ha una forza, anche perché ragazzi, non avrebbe senso regalare Amatucci a 2 milioni di euro, altrimenti.
4: Però sarebbe,
0: non avrebbe alcun senso. Cioè,
4: secondo me poi è un po' basso questa cifra di 2 milioni e mezzo, sinceramente. Non riesco a capire anch'io. Cioè, perché si parlava inizialmente di 3,5 e invece ora siamo 4 addirittura, ora siamo scesi a 2,5. Boh, che strano, francamente. Infatti, però tanto il ragazzo che non rientrava di dicendo
1: ora fa arrabbiare Dimi, cecca. Ora, al netto della cifra che magari non è altissima, ma se la Fiorentina si può liberare di questo giocatore, che siano 2 o 4, cioè mi sembra sia una differenza minima. Ecco, per carità, voi mi direte no Fabio, anche quei 2 milioni di euro fanno la differenza. Io guardo milioni e milioni e mercati da 150, da 200, da 300, non so, per carità, 2 milioni in più mica fanno male, però mi sembra forse la Fiorentina voleva cedere il ragazzo, trova il club che gli dà 2 milioni e lo fa partire senza esitare troppo, non lo so, mi sembra un po' questo tipo di ragionamento.
0: Per me è un po' bassina,
4: come valutazione, anche a me non mi sembra
1: particolare. Ma secondo voi quindi c'è qualcos'altro?
0: C'è una percentuale del 50%.
1: Benissimo.
0: Non è che c'è qualcos'altro, c'è una percentuale del 50%. Ora lo scopriamo. Io me la so sognata stanotte, ma ora si scopre che è vera. Non vi preoccupate.
1: Cecca, ma Luca Coleoscio chi è? E soprattutto, ha mai pensato veramente di venire a Firenze?
4: Ma la sentivo queste frasi di su Radio Firenze Viola, gli è venuto un dubbio. Questo bisogna dirlo. Perché a un certo momento lui ha cominciato, come fanno tutti i giocatori, no? Ha cominciato dire: sentiamo un po' che cosa finisce, che cosa dicono di me. Si è sottolineato dalle 14 alle 16, ha sentito 100 volte Michele Fratini, 100 volte Lo Monaco, 100 volte Lucchesi. Ha detto: boh, io non lo so se sia il caso di venire qua, perché qui mi intervistano 150 volte che arrivo, no? A parte le battute.
0: Giro dei microfoni con le Osho?
4: No, perché se entra nel giro 14-16 non esce più, non gioca più nemmeno le partite con le Osho. Insomma, io sto cercando di tutelarlo, povero con le Osho, perché gli ho detto: guarda, non ti preoccupare, casomai ti si fa chiamare la mattina a chi si compra.
0: Pietrone, è che Pietrone poi con le Osho lo infila dentro un angolo, lascia perdere, fallo giocare con le Osho, no, semmai non lo fa venire qui.
4: Luca, no, a parte io su Coleoscio, guarda, cioè la mia informazione, poi la mia non è pretestosa né pretenziosa, la mia informazione è che la Fede ha fatto un'offerta, non è 11 milioni, è più bassa, che la bassa non sia giusta per Coleoscio, il giocatore preferirebbe la Fiorentina al Paris FC, però loro dicono: Ciccio, l'ho detto proprio tradotto, se vuoi venire da noi ti prendiamo più che volentieri, le condizioni sono queste, non alzeremo la cifra per pareggiare l'offerta del Paris FC, questo è il concetto.
0: Benissimo.
1: Quindi non lo prenderanno.
4: Bisogna vedere se poi lui va al Paris FC.
1: Sì, no, ma voglio dire, sì, ma indipendentemente dal fatto che ci vada o meno, ma se la Fiorentina rimane a questo tipo d'offerta, non convincerà il Barley, mi pare di poterlo dire questo.
4: Questo rischio c'è, direbbe qualcuno come Giuseppe Conte.
0: Il beppazzo quindi, nazionale.
1: Quindi mi confermi quello che io pensavo, con le Osho nome sbandierato molto presto e su cui poi non si arriverà troppo. Mai.
0: No.
4: Sì, ora arriverà mai, non lo so, però comunque
1: Fabio, primo nome detto così, buttato alla merce dei giornalisti, che si conferma un primo nome che, insomma, come dire.
4: È uno dei quattro giocatori che la Fiorentina deve mettere dentro, cioè uno dei quattro, nel senso che sicuramente saranno quattro, e tra questi quattro ci può rientrare con le Osho a quelle cifre, a quelle condizioni, perché la Fiorentina intende salire.
1: No, benissimo, quindi non lo prenderai. Cioè, se te.
4: Ma lo prenderai, io non lo so, poi magari con le Osho porta un po' la mano. Con le Osho porta un po' la mano. E poi magari
0: di 2-3 milioni meno, magari può succedere. Dai, non è
1: lo so, ragazzi. Non lo so. Mi sembra una ricostruzione un po' così.
0: Vabbè. Niccolò, invece, voglio chiedere, se posso, un attimo. Siccome siamo qui a fare i conti della serva, a dire come si rientra dai soldi che ha speso già per queste cessioni, ti faccio tre nomi e ti chiedo le tue impressioni, al netto ovviamente le notizie che hai. Dodò, Pongracic, Gudmundsson, che ci dobbiamo aspettare su sti tre?
4: No, Dodò l'ho già detto. Dodò, se c'è un'offerta, c'è una possibilità, prende e va via. Ma però respiri, il Napoli ora è interessato.
0: Respiri questa chance?
4: Io respiro questa chance, per esempio ora in Italia mi sembra più Napoli che Roma. Il Napoli se dà via un giocatore su quella zona del campo, perché comunque De Laurentiis è stato chiarissimo l'altro giorno alla presentazione della maglia del centenario del Napoli, ha detto che se per lui sono anche troppi giocatori, quindi non è il caso di andare a comprarne altri, però magari per accontentare in questo senso Allegri potrebbero farci un pensierino. Per quanto riguarda Gudmundsson, secondo me lui ha mercato, quindi Gud può andare, può uscire dalla Fiorentina, perché il mercato lui ce l'ha e non c'è ombra di dubbio. E il terzo nome qual era? Quello?
0: Pongracic,
4: guarda, ieri sera era uscita questa voce dell'Hoffenheim, io ho sentito il suo procuratore, mi ha detto che per il momento non c'è niente e che il giocatore resta. Per me lo venda l'anno prossimo, se non c'è qualcosa quest'anno lo vendono l'anno prossimo.
0: E quindi Comuzzo in prestito ancora di più?
4: Sì, Comuzzo con la formula del prestito con diritto di riscatto, perché secondo me Comuzzo non possono fare diversamente.
0: Beh, ma io mi auguro che Paratici si tenga il controriscatto.
4: È ovvio, ma ragazzi, io lo spiegavo anche l'altro giorno, ne parlavo anche con alcuni addetti ai lavori, un giocatore del 2005 non te lo piglia nessuno in prestito secco tendenzialmente, perché glielo valorizzi e basta, no, la società. Cioè, che vantaggio hai che a tenere un 2005 bravo e potenzialmente forte come Comuzzo, se poi dopo non hai nemmeno una possibilità di provare a riscattarlo? Perché se ti fa bene è chiaro che te cerchi di riscattarlo, e allora a quel punto devi mettere il controriscatto, e sono d'accordo su questa cosa là. prestito secco mi sembra abbastanza complicato,
0: difficile. Ci sono diversi temi di mercato, Fabio, tra i messaggi posso leggerne
1: andiamo avanti.
0: A Niccolò, c'è chi come Nico 85 ci dice teniamo Moise perché quest'anno rifà 25 gol e poi Ale sempre sul tema dice Ken resta finché non si fortuna nessuno, un po' come fu l'anno scorso per Højlund, nel senso che arrivò dopo e si fece male Lukaku, o l'anno prima per Retegui, nel senso che andò all'Atalanta quando si infortunò Scamacca. Queste considerazioni su Ken. E chi invece come Marco dice io spero in un'offerta doppia dalla Premier per Ken e Fagioli, un settantino è uno scenario realistico secondo te, quello che auspica Marco?
4: Ma allora Ken per me realisticamente oggi 35 più 5 di bonus nella sua valutazione per me, quindi durante la clausola rescissoria, il valore della clausola rescissoria, io non so ecco se effettivamente lui può partire a quelle cifre lì. Per quanto riguarda Fagioli, come minimo 30 milioni di euro, ecco, 30 milioni di euro. Io non vedo come Fagioli possa valere meno di 30 milioni avendolo pagato su 18. Per me questa è un po' l'idea.
0: Ok, quindi gli hai risposto, eventualmente un po' meno del settantino che si spera di poter mettere in tasca Marco, o in realtà spera Marco che la Fiorentina si possa mettere in cassa. E poi c'è chi come Max ci dice buongiorno mamma Mandragora, se arriva Thorsbeth, dove gioca? Applaude? E io aggiungo, magari gioca da un'altra squadra? C'è questa possibilità secondo te, Nick?
4: Ma Mandragora io non lo so dove possa andare, perché comunque c'è una sorta di vero e proprio interesse su di lui da parte del Besiktas, però non c'è un affondo ecco su Mandragora da questo punto di vista. Okay. Non credo ci...
0: Abbiamo perso Niccolò Ceccarini?
4: Ci siete?
0: Eccolo, sì, l'abbiamo ritrovato.
4: Sì. No, dicevo, non penso ci sia ancora un affondo da parte del Besiktas.
0: Non sembrerebbe, o comunque se c'è stato è passato, perché non si è più sentito niente.
4: C'è stato semplicemente un approccio, dai, diciamo le cose come sono state, cioè c'è stato solo un approccio e niente di più.
0: Ma hai anche tu l'impressione che Mandragora invece, a differenza di molti tifosi, non si immagini lontano dalla Fiorentina?
4: No, lui vuole restare, che lui voglia restare è assolutamente vero. Poi sai, se poi c'è un'offerta allettante per lui e per la società la prendono in considerazione, forse più la società che Mandragora. Però sai, quando una società poi accoglie un'offerta ti manda anche un messaggio, come dire non abbiamo proprio bisogno al 100% di te. Però io sentendo il suo procuratore mi ha fatto capire che resta. E quelli che possono uscire sono Fagioli, se arriva un'offerta molto importante, oltre a Fagioli potrebbe uscire Fazzini. Son, Richardson, questi sono giocatori che possono andare tutti via e mentre in Durlo vogliono tenere, questo è abbastanza evidente come messaggio. Anzi, poi il resto sono tutti sottoposti eventualmente a valutazione.
0: Io su Ndur ti dico la verità, non adesso ma tra qualche settimana, ma aspetto anche di apprendere che hanno iniziato i contatti per un rinnovo, ti devo dire se lo vuoi
4: ottenere. Può darsi, quando un giocatore lo consideri così importante, esatto, poi lo potevi fare anche, mettere in conto anche il discorso del rinnovo, certamente sì.
0: Ti leggo una domanda simpaticissima di Leonardo, che crede che io lo censuri, ma non lo censurerò, perché dice, ma un TSO per questa nullità che chiacchiera, rivolgendosi a me. Leonardo, per riconoscere il niente devi esserlo, quindi ti mando un grande abbraccio. Andiamo avanti. D'altronde, nel mondo il niente non esiste, quindi devi essere il niente per sapere cos'è il niente.
4: Povero Dimitri, asfaltato. Mi sembri come vengo trattato in quel posto.
0: Ma io
4: uguale,
0: io a Leonardino gli rispondi. Che credi?
4: Sì, io preferisco non rispondere, rispondo con i fatti.
0: Che credi di venire qui a insegnarmi che Leonardino, Leonarduccio, dai. Goditi il pascolo che hai nell'immagine.
1: Scusate, ma io non mi ero accorto di che ore erano.
0: Siamo andati lunghi.
1: 02,
0: no,
1: ragazzi. 03, siamo andati lunghi.
4: Vabbè, però il tempo scorre velocemente quando ci si diverte.
1: Quanto costano a line?
0: Marco Torelli sono i gol.
4: Ci vuole un ventino, ragazzi.
1: Allora non si piglia nemmeno lui. Benissimo.
0: Stavo bello.
1: Cecca, ti voglio bene.
4: Grazie a voi, scusate per il ritardo, ma ero guarda caso a fare un altro collegamento. Vai, un abbraccione.
1: Ciao.
0: Fermiamoci se no mi arrabbio con Leonardo.
1: A tra po'.
0: Ciao.
5: Radio Firenze Viola.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
1: Ed eccoci di nuovo in diretta con Chi si compra, sempre Fabio Ferri e l'ottimo Dimitri Conti al mio fianco.
0: Sempre qua.
1: Com'era? Devi essere sei niente.
0: Com'è? Se per riconoscere il niente devi essere il nulla, e per cui niente. Un abbraccio a chi
1: benissimo.
0: A chi si è avventurato.
1: Dissing
0: in generale,
1: radiofonico.
0: In generale.
1: Senti, lo sai un'altra cosa mi piace molto, qual è?
0: Potrei fare penso, un po' una lista.
1: Pensi sempre male.
0: Una lista.
1: Mi piacciono molto gli audio selezionati dal nostro Marco Tonelli. Ce ne ascoltiamo un paio.
7: Buongiorno ragazzi, leggervi da massa.
1: Ciao.
7: Il nostro ottimo Dimitri Conti da Bon Villa di Radio Firenze Viola. Non potrebbe essere Optimus Prime, ma è Megatron. La baggianata assolutamente Marocco. Belgio, a sti punti ti chiamo Belgio.
0: Belgio. Super sfida.
7: Norvegia.
1: Svizzera.
0: Elia, straordinario.
7: Questa Argentina io non la sopporto più.
8: Dimmi che vuoi, ti dirò che Ferri. Nel 66 usciva un bellissimo film di Ponte Orvo, La battaglia di Algeri, che raccontava la resistenza algerina che cacciava la fortissima Francia con questo colonnello alla John Wayne. È bellissimo. Ora, fra Algeri e Rabat c'è tipo 1290 km più o meno, l'altro giorno l'ho fatta e non so come andrà. Io però volevo chiedervi su Mohamed Ouaddi, il CT belga del Marocco, questo raffisa uscito dall'Accademia dell'Anderlecht, che ha preso questo Marocco molto yachinesco, molto
1: difensivista,
8: l'ha evoluto e l'ha fatto grande. Anche giocare a pallone.
0: Sei stupendo, bello, mi piace.
1: Questo comunque è un tema, perché effettivamente il Marocco è la nazionale africana a aver fatto più strada in un mondiale, nell'ultimo mondiale, ricordiamo, arrivare fino a quarti. Appunto, esatto. Ed era una squadra assolutamente a trazione posteriore, cioè nel senso una squadra molto difensivista, blocco basso, Amrabat a fare la guerra, cioè questo è un Marocco completamente diverso.
0: Sì, decisamente sì, non so se sarà un Marocco parimenti efficace, mi è sembrato un pochino più scarico rispetto a quello che ho visto 4 anni fa, però... Cioè, arrivare ai quarti per il Marocco ormai sta diventando una piacevole
1: conferma,
0: ma fino a un paio di edizioni fa era difficile immaginarseli in grado di arrivare così avanti. Una squadra africana che segue però una filosofia molto europea, anche forse per questioni geografiche, no? L'affaccio diretto
1: molto vicini
0: verso l'Europa, c'è una forte commistione con il continente europeo, nel Nord Africa, per cui diciamo che forse è un po' la conferma che le africane, per arrivare veramente fino in fondo, bisogna che si europeizzino un po' nella struttura calcistica, non sto parlando di nient'altro che sia il calcio.
1: Fra l'altro, appunto, tecnico belga, ma di chiare, no, origini poi marocchine.
0: A proposito di questioni di influenze reciproche, Belgio, Marocco, Francia, Spagna, tutti paesi.
1: Ma anche Italia, dai, anche sì, Italia. Sì. Siamo anche noi lì nel mezzo al Mediterraneo. Vero, lui ha fatto questa carriera nell'Anderlecht, poi è passato all'Alfate come vice e poi tutto il ciclo di esperienze, prima con la nazionale Under 20, poi con quella Under 23, infine con la nazionale maggiore del Marocco. Vedremo.
0: A proposito di Marocco, Niccolò ci scrive: ma un Marocco-Norvegia? Ma perché no?
1: Ma c'è Elia, Jeremy Dammassa ci ha fatto il tabellone impossibile.
0: E poi Simone Romano dice: d'accordo con te, nel senso che non vedo come la Francia non possa non vincere questo mondiale. È fortissima in tutti i reparti, panchina mostruosa, se la vedono brutta buttano palla là davanti per quei tre e ciaone. Quindi
1: che poi sono quei tre, poi possono entrarne altri tre,
0: cioè Cherki che non gioca è una roba che mi fa stare male,
1: però è difficile fare le scelte lì,
0: ma non per una questione tecnica, solo per una questione veramente di percezione. Per me Cherki è il calcio, nel senso che come ancora più di Yamal è molto funambolico. Mi viene da dire
1: troppo,
0: perdonatemi, capite,
1: critica Yamal alle 11:14,
0: capitela, non mi venite ad accoltellare, a mandarmi in neuropsichiatria, alla neurodelirie, dove volete voi. Yamal a tratti è troppo, troppo. Cerchi è quella dimensione anche esteticamente che ti riconcilia con il gioco. Ecco, per me Cerchi è come dovrebbero essere i calciatori, soprattutto quelli che giocano dalla tre quarti in su. E pensare che questo non tocca il campo perché davanti a certi mostri è un po' di impressione la fa. Guarda, arrivano tante considerazioni sui mondiali. Andrea, dai, da Cesena, io spero vinca la Norvegia, voglio sentir remare tutto lo stadio. Fantastico, naturalmente. No, si sta parlando di come Viking Row.
1: Beh, sì, penso
0: mi sembra
1: sì,
0: sia sì, Viking sì, Row il nome. A fine partita fanno questo bel tambureggiamento vichingo con i tifosi. Insomma,
1: beh, molto bello.
0: Momenti
1: molto bello.
0: Veramente, diciamo, un po' simbolo di questo mondiale.
1: Ah,
0: tra
1: dubbio,
0: i simboli,
1: senza
0: di
1: dubbio, senza
0: mondiale.
1: Dubbio. I norvegesi sono entrati di diritto nella storia di questo mondiale. E non solo la nazionale, ma appunto anche il loro tifo. Così unito, così scandinavo o scandinavo, mi verrebbe da dire, visto che oggi abbiamo
0: scandinavo.
1: Esatto.

0: magari un po' di Gudmundsson anche, visto che questo tecnico appunto ci ha avuto sotto mano anche Albert Gudmundsson. Ah, però mi interessa quanto ci dice Luciana, che cioè, sarebbe nel caso,
1: non sto vedendo nel però caso, quindi
0: perché te non sei nella chat della radio?
1: Ah no, no, certo che ci sono, però allora ho letto ancora.
0: Ti invito a controllarla.
1: Allora andiamo a controllare. Ok. Vabbè, a parte vedo Amatucci in maglia deportiva e mi sento
0: questo
1: male.
0: Fa male, fa molto male.
1: Ah, ok. Quindi secondo Gianluca Di Marzio,
0: noto esperto di
1: riferimento di Sky Sport per il calciomercato, la Fiorentina sarebbe credo molto vicina, che io questo non ho la notizia sotto mano,
0: la sto
1: quindi bisogna
0: e
1: tu me la
0: ecco adesso fermi, la vediamo adesso le pressioni.
1: Fermi tutti. Sky Sport, ultima ora davanti ai nostri occhi, secondo i colleghi dell'emittente satellitare, la Fiorentina ha preso Arthur Attà.
0: Questa è la bomba
1: dell'Udinese.
0: Attà alla Fiorentina.
1: Questa è una bomba. Questa è una bomba, signori. Questa è una bomba.
0: Gianluca Di Marzio.
1: Gianluca Di Marzio ha dato l'anticipazione. Ora interverremo con tutti i nostri potenti mezzi. Praticamente abbiamo sbagliato a far intervenire Nick. Dovevamo aspettare ancora un altro po', perché probabilmente avremmo avuto modo di raccontarvelo ancora più nel dettaglio. Cosa che faremo, E tra l'altro ricordiamo che oggi parla Fabio Grosso. Quindi probabilmente una domandina gliela faranno. Spoiler, non risponderà. Arthur Attà dell'Udinese sarebbe in procinto di diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Trattativa chiusa nella notte. Adesso aspettiamo.
0: Ragazzi, è un super colpo,
1: È un super colpo.
0: È un super colpo. È un super colpo. Al netto di quelli che volevano la Matucci, ma Attà io lo prendo volentieri.
1: Certo, però uno e l'altro, voglio dire, non è che c'è posto per uno.
0: No, si può giocare anche in due.
1: Uno con l'A, l'altro con l'A, quindi io li tenevo entrambi. Tutti con l'A.
0: Beh, no, nel caso comunque, ricordiamo un po' il calciatore che si è messo in mostra con l'Udinese, quest'anno ha avuto anche un importante problema fisico che l'ha tenuto fermo per alcune partite.
1: Eppure ha fatto una gran bella stagione.
0: Leggo i numeri, è la seconda in Serie A, esatto. E sicuramente quella in cui si è messo maggiormente in mostra. 32 presenze, 5 gol, 4 assist. È uno che sostanzialmente al centrocampo può fare un po' tutto, perché può fare il mediano, ha degli aspetti del suo gioco e possano permettergli anche di giocare come trequartista, può fare la mezzala.
1: È una mezzala. Poi vediamo se Grosso magari avrà idee diverse, magari lui il famoso play, vedremo. Sicuramente è un nome importante, e però mi viene il dubbio che Christian Torstvedt si goda la fine dei mondiali.
0: Ma posso dirti?
1: No, puoi dirlo, devi dirlo.
0: Ad oggi, secondo me, ha tanto filo più alto rispetto a Torstvedt.
1: Devi dirlo, amico mio,
0: anche a livello anagrafico, a te un 23enne, Torstvedt un 27enne.
1: E poi, anche voglio dirti, no, a livello di, a parte giustamente la guardi in prospettiva, ma anche a livello di numeri. In questo momento Attà vale più di Torstvedt, non c'è niente da fare.
0: Penso, non diciamo niente.
1: Infatti,
0: di nuovo.
1: Infatti Iuri ci chiede, ma quindi Torstvedt sfuma? Ora ragazzi,
0: adesso vediamo, ma
1: cerchiamo di capire. Naturalmente non vogliamo dire una cosa che non risponda a realtà. La notizia data da Sky Sport è importante, ricordiamola. Secondo i colleghi dell'emittente satellitare, la Fiorentina ha chiuso per Arthur Attà dall'Udinese. Ora cerchiamo di avere tutti i dettagli e vediamo conto. Naturalmente c'è chi però già si lancia, Lorenzo Dagliana ha preso Attà, va via Fagioli di sicuro.
0: Staremo a vedere quali saranno le scelte della Fiorentina per quanto riguarda il traffico che a questo punto c'è a centrocampo.
1: E ora si comincia a essere decisamente troppo.
0: Assolutamente. Prima però di andare a approfondire anche tutto il discorso legato ad Arthur Attà, giocatore dell'Udinese, appunto Gianluca Di Marzio riporta sarebbe fatta con la Fiorentina, io direi
1: fatta
0: direi detto di questa battuta pietosa di andare a far intervenire il nostro prossimo ospite, che ringrazio perché abbiamo in collegamento con noi mister Gaetano Caridi. Buongiorno, grazie di aver accettato il nostro invito.
2: Buongiorno a tutti, grazie a voi per l'invito.
1: Buongiorno mister
0: Gaetano Caridi, tecnico che

0: è stato vice allenatore del Genoa nell'ultima stagione, invece vice allenatore a Pisa, fa parte dello staff di mister Alberto Gilardino e noi Caridi la disturbiamo in particolar modo perché ora al netto di questa operazione attacco che si sta concretizzando, l'ultimo nome ufficialmente arrivato alla Fiorentina nel corso della campagna di rafforzamento è quello di Dragusin, che è un giocatore che lei conosce molto bene, una persona che ha incrociato nel suo cammino professionale, quindi io parto da qua, proprio parto da una semplice descrizione del ragazzo intanto per capire chi è Dragusin.
1: Beh, innanzitutto credo che sia stato un gran colpo. Dragusin è un ragazzo molto intelligente, ha una voglia incredibile di migliorarsi. Un ragazzo statuario, la sua forza è il duello, è molto bravo di testa e riesce a coprire tanto campo a grande velocità. Mi dispiace sinceramente, personalmente, il fatto che si sia fatto male l'ultimo anno e ha dovuto rallentare un po' la sua crescita, ma spero e mi auguro sia per lui che per la Fiorentina che riesca a fare, a dimostrare le sue qualità in una piazza difficile come quella di Firenze.
2: Mister, appunto, avendo lavorato con Dragusin al Genoa, prima ne parlavamo qui con Fabio e io mi sono addentrato in un'analisi del giocatore e ho detto, poi ora stavo ripensandoci un attimo, giustamente abbiamo la persona giusta per avere una risposta, ho detto che forse è un giocatore più da aggressione che non da posizionamento, però in realtà poi col Genoa di mister Gilardino la linea non era altissima, c'era per carità sempre una certa reattività, però ha giocato molto bene anche, chiamiamolo, nel ruolo del difensore classico, via, sto semplificando forse troppo, questa sensazione è corretta?
1: Sì, sì, lui è più un marcatore, è più un giocatore da riferimento, però negli anni anche al Tottenham, che giocava a 4 con la linea alta, sì, ha giocato anche tanti anni a linea 4, quindi non ha difficoltà secondo me, e poi ha una caratteristica che è forte sul duello aereo, è forte a coprire tanto spazio alle spalle perché è veramente veloce, quindi credo che sia un giocatore diciamo moderno.
0: A livello caratteriale, a livello proprio umano, che ragazzo è?
1: È un ragazzo bravissimo, è splendido, è un ragazzo, come ho detto prima, che ha una voglia matta di migliorarsi. È un ragazzo che chiede sempre, chiedeva di fare allenamenti extra, di migliorarsi sulle cose che magari vedeva un pochino più in difficoltà. È un ragazzo veramente bravo, sì, su quel lato là è veramente un ragazzo a modo.
0: Io ho un'altra domanda, secondo lei chi è il partner di difesa, cioè che caratteristiche deve avere il partner di difesa, eventualmente una difesa a 4 di Dragusin?
1: Ma non so, forse deve essere un giocatore che abbia più dimestichezza nella costruzione del gioco.
0: Mister, guardi, le chiedo un attimo di pazienza perché abbiamo recuperato al volo il nostro esperto di mercato Niccolò Ceccarini proprio per un aggiornamento sulla questione ATA, l'ultima ora. Nick,
3: non so. Sì, la Fiorentina l'ha preso.
2: Eccolo,
3: l'ha
2: dacci preso, un po' di dettagli.
3: La Fiorentina l'ha preso. Operazione a titolo definitivo, sto cercando di capire le cifre, okay. Però la Fiorentina l'ha preso ATA dall'Udinese. Quindi okay. Operazione in chiusura, ultimi dettagli, ma operazione in definizione, per cui la Fiorentina prende anche ATA e fa sicuramente un grande colpo perché questo è un centrocampista di grandissima prospettiva, un giocatore molto molto forte, uno dei migliori dell'Udinese, e il portafoglio di Fabio Paratici e di Joseph Commisso si apre ancora.
2: In effetti è vero, sicuramente ci saranno delle manovre per riequilibrare, quindi operazione a titolo definitivo.
3: Sì,
2: incamerate, sì. Amici all'ascolto, Arthur Attà dall'Udinese alla Fiorentina, titolo definitivo, così sancì. Niccolò Ceccarini,
0: grazie mille Nick.
2: Grazie a voi,
0: a presto. A ovviamente se poi ci sono ulteriori aggiornamenti libero di intervenire. Scusi mister, ma capisce l'eccitazione per un ragazzo che comunque
1: ha fatto molto
0: bene in questo campionato. Lei fra l'altro l'ha incrociato Arthur Attà,
1: questa stagione. Un giocatore veramente forte, sì.
0: Quindi facciamo bene ad essere contenti, dai.
1: Benissimo, non bene.
0: Torno un po' su Dragusin, perché appunto abbiamo detto di questo ragazzo molto determinato, con grande voglia di migliorare, con la capacità di essere un marcatore che nei duelli, soprattutto quelli aerei, fa la differenza, con alle spalle, l'abbiamo anche detto, un'esperienza al Tottenham, diceva giustamente lei mister, purtroppo gravata da questo infortunio. Lei ha la sensazione che possa in qualche modo incidere nel proseguo della carriera del calciatore?
1: No, sinceramente non credo. Io mi auguro che, è inutile nasconderlo, cioè nel senso, Firenze è una piazza molto esigente, è difficile sotto certi punti di vista, ecco, mi auguro che lui possa dimostrare le sue qualità, perché ha delle qualità enormi.
2: Mister, a proposito di giocatori che avete avuto al Genoa, c'è stato anche Albert Gudmundsson, che tutti noi, o meglio in molti degli addetti ai lavori, ma anche insomma dei tifosi, si aspettano che quest'estate cambi maglia. È stato un po' il simbolo della delusione, di ciò che non è riuscito appieno negli ultimi anni. Chiedo se si aspettava che Gudmundsson avrebbe faticato così tanto a inserirsi e più che altro a lasciare un segno concreto, pesante nella Fiorentina, e se c'è il rischio comunque che poi la Fiorentina viva un rimpianto, nel senso che magari, ecco, c'è modo di poterlo aspettare ancora un po' questo giocatore?
1: Ma sinceramente non pensavo facesse questo tipo di campionato, però è anche vero che è stato condizionato da qualche infortunio di troppo e ha perso sicuramente la continuità che potesse avere. E io credo che sia un giocatore incredibile. Questa è stata anche un'intuizione del mister di Gilardino, perché quando siamo arrivati a Gino noi giocava largo, esterno, l'ha portato dentro al campo e gli ha dato negli ultimi metri la libertà di muoversi. È un giocatore che è bravissimo nella ricerca dello spazio. È un carattere un po' introverso e credo che forse quello sia il suo limite.
0: Guardi, l'aspetto tattico secondo me è molto interessante, perché anche qua a Firenze, no, si è parlato molto del fatto che se era più un giocatore da far giocare larga a sinistra, più dentro al campo, più vicino alla prima punta,
2: si è provato in tutte le salse,
0: sì,
2: quasi
0: con diciamo anche libertà di essere anarchico, perché appunto qualcuno diceva bene che gli venga lasciata la possibilità di fare un po' quello che vuole in campo. Per lei è un trequartista, mi pare di poter dire, ma anche...
1: Secondo me è più una mezzala.
0: Ah, una mezzala addirittura?
1: Sì, secondo me è più una mezzala, perché ha anche spirito di sacrificio. È un ragazzo che corre tanto, che corre anche all'indietro. Ha bisogno di ritrovare fiducia. Come ho detto prima, vale lo stesso discorso anche per lui. Lui si è trovato in una situazione, in una piazza difficile, dove si aspettavano da subito tanto, in un'annata un po' particolare, quindi ne ha patito anche lui.
2: Ma la possibilità di rilanciarsi nella Fiorentina esiste per Gudmundsson ad oggi, vedendo il percorso che ha fatto?
1: Gudmundsson non me lo priverei, ecco, un giocatore come Gudmundsson, ecco. E logicamente ci sono tanti altri discorsi da fare,
0: certo.
1: Però è un giocatore che oggi è un giocatore che ricerca lo spazio, a uno contro uno. L'anno che era con noi ha fatto 14 gol e 6 assist, quindi
2: mica male, forse li ha fatti in due anni alla Fiorentina, forse, non
0: sì, no, più o meno i numeri in due anni sono quelli, perché se non sbaglio ha fatto 17 gol totale con la Fiorentina. Mister Gaetano Caridi, grazie davvero per questo bel approfondimento su questi due giocatori legati al suo percorso di carriera e ovviamente anche alla Fiorentina. Che c'è all'orizzonte, mister?
1: Aspettiamo, in questo momento ci si aggiorna e si aspetta.
0: Quindi lavoro oscuro e in silenzio in attesa di una panchina.
1: Esatto.
0: Mister, allora buon lavoro assolutamente, grazie mille per essere intervenuto e ci sentiamo presto, magari per celebrare un vostro ritorno in panchina. Grazie davvero.
2: Grazie mister.
1: Grazie mille, buona giornata.
2: Ah, siccome c'è Manuel che c'ha le fregole, gli do una risposta subito.
0: Oh, che
2: perché
0: so
2: dice, a parte che, vabbè, giustamente scherza, e io allo scherzo ci sto, a Matucci superiore a Cherchi.
0: Sì, sempre.
2: E ci sto allo scherzo. Però poi dice, ma vi siete accorti che la Fiorentina ha comprato a Ta? Ah no, voi arrivate dopo i fuochi. Manuel, ascolta, amico nostro, ma ci stai ascoltando o stai guardando la pimpa?
0: No, poi, soprattutto,
2: alla televisione.
0: Ragazzi...
2: E se già abbiamo dato la breaking news di Sky Sport fatta per Artur Attà, nel mezzo all'intervista Gaetano Caridi è intervenuto di forza Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web, che ci ha anche detto a titolo definitivo: ora stiamo cercando di capire le cifre, è una notizia uscita da neanche 10 minuti, l'abbiamo già data due volte, per cui Manuel, ora tra tutte le recriminazioni,
0: poi ragazzi, cioè io vi voglio bene e vi dico, è chiaro che anche di fronte a un tweet della più eminente voce sul calciomercato in Italia
2: vanno fatte delle verifiche,
0: quindi
2: non
0: sono
2: possiamo
0: dei tempi
2: partire
0: tecnici.
2: In sesta a darvi tutto per fatto di sicuro, definito, ufficiale. No, dobbiamo verificare. Niccolò Ceccarini, che per noi è un'eminenza su questo campo, ha fatto già un primo passaggio, verificato, intanto è chiusa, ricordiamo, Artur Attà sta per diventare un nuovo giocatore della Fiorentina a titolo definitivo. Ora cerchiamo di capire i dettagli. Ed è un grande acquisto, lo dico subito. E lo dico perché stanno arrivando fiumi di messaggi e dicono: ah, c'è gente che rimpiange Matucci, perché te giustamente prima hai fatto una battuta. Qui però l'hanno colto come se fosse vera. Ma secondo voi Attà e Matucci giocano nello stesso ruolo? Uno.
0: No.
2: Uno esclude l'altro? Due. No. Allora, perché dovete di per forza le scemenze? Perché? C'è un motivo?
0: Con solennità lo dici.
2: No, perché poi mi arrabbio, dai. Allora, non è che se uno ha stima di Amatucci, soprattutto in quanto prodotto del vivaio, allora Amatucci fa tutti e tre i ruoli del centrocampo per 38 partite. Scusate, le rose sono da 25, c'è posto per uno e c'è posto per l'altro. Piuttosto, occhio, cerchiamo di capire perché... Voi ci potrete anche credere che il budget della Fiorentina è infinito.
0: Ma te no.
2: Io no, qualcuno partirà, vediamo chi, perché il reparto di centrocampo è anche particolarmente pieno. Quindi viva Artur Attà, lo dico subito.
0: Ma certo.
2: È un colpo eccellente. Eccellente chi usa Artur Attà per attaccare Amatucci.
0: Ma
2: mi dispiace,
0: ragazzi,
2: per lui.
0: Posso dire una cosa? Questo è un grande difetto di Firenze. Non so se pervade anche altre città sportive e calcistiche. Cioè, la voglia di schierarsi in fazioni contrapposte per darsi contro e dire: io te l'avevo detto, ci avevo ragione io.
2: Sì, ma
0: non
2: poi...
0: c'ha senso. Oggi io, da ora in poi, voglio solo vedere messaggi su Attà, su quanto
2: lasciate
0: è forte Attà.
2: Fare Amatucci.
0: Ma porca
2: santo
0: miseria,
2: cielo.
0: Chi se ne frega da Amatucci? Con tutto il rispetto per Dimi e la sua fascinazione per questo centrocampista.
2: Bella
0: qui.
2: La parola fascinazione,
0: certo,
2: mi fa impazzire.
0: Auguriamo il meglio con il Depore,
2: sì,
0: magari
2: sì,
0: tornare a fare 100 anni
2: torna
0: nella nazionale
2: italiana.
0: Torna e
2: gioca insieme a Attà, alla faccia
0: ora,
2: vostra.
0: Davvero, io voglio
2: siamo
0: solo
2: su Artur Attà,
0: solo
2: siamo
0: sentire
2: Artur
0: complimenti
2: Attà.
0: Per Artur Attà, che è un giocatore per cui quest'estate, anzi l'estate scorsa, avevi fatto follie di fantamercato, perché ti devo dire
2: io no,
0: io invece
2: no,
0: mi c'ero buttato nell'asta,
2: questa,
0: poi non ci ho avuto la forza per prenderlo.
2: Ora che l'hai detto te la racconto.
0: Giocatore fantastico,
2: di settembre Attà aveva iniziato molto bene. 26, lo sai che ho preso io? Jürgen e Kellenkamp, uno.
0: Vabbè, sei stato bravo.
2: Amici miei.
0: Sei stato bravo.
2: E mi venite a fare le pulci, ma andate a guardarvi il tennis tavolo, dai. Con tutto il rispetto per il tennis tavolo,
0: Grande rispetto per il tennis.
2: Assolutamente,
0: tavolo.
2: Se io mi metto su un campo da tennis tavolo, finisce in tragedia. Per cui. Però voi datevi al tennis tavolo, va bene? Voi vi date al tennis tavolo.
0: Noi andiamo da Beppe a Grenoble, che ci aspetta.
2: Ciao Beppe,
0: ciao Beppe, buongiorno.
2: Buondì.
0: Scusa l'attesa.
4: Ciao ragazzi, complimenti, ma. Si è fatto un gran colpo.
0: Sì,
4: lo conosco,
0: sì,
4: io lo conosco molto bene,
0: sì.
4: Perché ha giocato nel Rennes, ha giocato nel Metz.
0: Questa
4: è una belva, questo è un giocatore che può giocare mediano. Qui si dice miglior terapia, cioè, praticamente centrocampista, difensore, forte di testa. Quindi noi quest'anno abbiamo anche una squadra anche dietro con Dragosin, Pongraci, abbiamo una squadra veramente forte e non è finita qui, perché io so che siamo vicini a prendere quello che gioca in Turchia, non mi ricordo come si chiama,
2: Ulai.
4: Perché poi vedete, parateci, saltano fuori dei nomi. Ma conoscendo Paratici, cioè, almeno così ne parlo come esperienza.
2: Sì, sì,
4: diciamo.
2: Devi guardare dietro. Bravo, dietro quei nomi, non quei nomi lì. Ma è uguale sarà con Coleoscio, eh. Io a Coleoscio e Torsbet mando un abbraccio. Perché no, li hanno messi in mezzo, scusami, Beppe, vai.
4: No, in Parigi, che la seconda squadra di Parigi, siccome adesso hanno questo Red Bull, questo miliardario, sì, faranno una grande squadra sicuramente. Ma hanno fatto l'offerta, ma lui vuole venire alla Fiorentina. A me che mi piace, come quelli norvegesi, ce ne sono tanti, vogliono venire a Firenze, io non penso vengano a Firenze, perché c'è grosso logicamente, però quest'anno è differente la cosa, ragazzi, vedo giocatori motivati e devono essere così, perché non si può fare il campionato non fatto l'anno scorso, però si è fatto un grande acquisto, non sono i due che aveva detto ma è forte, cioè questo è un giocatore, sì, sì. Io quando l'ho visto all'Udinese non avevo seguito il mercato, cavolo, di andare all'Udinese, ma come me l'ha preso l'Udinese? L'ho pigliato la Fiorentina, disse all'epoca, perché questo è bravo, questo è forte, che poi divisione, non so se divisione araba, perché Attassi è francese, perché è nato in Francia,
0: sì, è di origini beninesi,
4: perché sai, in Francia ce ne sono molti che sono nati, sono di origini come io, italiano, abito in Francia, mi sono fatto francese, ma 30 anni sono qui.
2: Ti sei fatto francese, Beppe, l'hai fatta la tua,
0: ma vince la Francia secondo te il mondiale?
4: Dimitri, 30 anni sono qui, ho lavorato qui, ho le figlie qui,
2: ormai è andata così,
4: fiorentino nel cuore, perché ci venga a settembre a Firenze, quindi voglio dire, raga, è tifoso degli azzurri, perché
2: siamo un due.
4: Io abitavo lì da voi vicino ai ponti di mezzo,
2: allora sì, capisco tutto.
4: Senti, però volevo dirvi una cosa per quanto riguarda Francia-Marocco, che io sa la Francia la vedo favorita, perché ragazzi sono gli attaccanti, bravo. Se non ne ha bene uno c'ha quell'altro, sono completi in tutto, però attenzione, perché questo Marocco è una bella squadra, c'ha un'esperienza, c'ha un grande allenatore, questo ha vinto la Coppa del Mondo Under 17 per Marocco, ragazzini, quindi questo è un allenatore belga, ma è marocchino, perché questo è forte, ma a parte allenatore non è che ci vanno in campo, c'hanno dei giocatori forti, e la Fiorentina, attenzione, anche lì sta dietro a quello, ha fatto i due gol ai Canada o Onani come si chiama, quindi io so anche
2: una
4: Fiorentina sta dietro, quindi speriamo bene, perché cavolo, tu prendi anche
2: ora,
4: lui, cioè,
2: ora con attacco credo che per un po' a centrocampo si sta fermi,
4: sai, ci vogliono anche rimpiazzi, Dimitri, perché tu sai bene meglio di me che in degli anni la Fiorentina ha pagato a volte anche
2: è verissimo. Però
4: ragazzi, forza Firenze, la più bella città del mondo, ragazzi, siamo forti e basta, vi saluto,
2: grande Beppe.
0: Sei un grande,
2: se il buongiorno però si vede dal mattino, magari ci stanno sommergendo.
0: Vai, leggi,
2: tipo
0: leggi.
2: 50 messaggi da leggerti, quindi dobbiamo un po', siccome ne arriveranno altri, perché li vedo che fremono, e pare il giorno di castigo, giustamente la Fiorentina sta prendendo Arthur Attà dall'Udinese, è un colpo per cui c'è il dovere di rilanciare l'illusion, come la chiamano gli spagnoli, il sogno, l'ambizione, l'orizzonte. Finalmente torniamo a vederlo. C'è chi ci dice: Ulahi mi ricorda N'Golo Kanté quando parlavamo.
0: Anche a me ricorda Kanté. Diceva Bembe, forse un po' più tecnico. Glielo auguro di essere più tecnico ed essere come Kanté.
2: Poi salto a pie pari la parte su Amatucci. C'è chi dice: però certi discorsi si facevano anche per Bianco e non mi sembra sia sto fenomeno. Comunque Bianco non ha giocato male in Grecia al PAOK, in una squadra di buon livello. Poi c'è chi dice: Pickford fa concorrenza a Muslera per peggior portiere. Poi
0: per me è peggio Pickford, ragazzi.
2: C'è chi si chiede come mai si tirano giù su giocatori come Bianco e Amatucci, registi poco fisici, se va a finire che si svendono. E vabbè, no, questo risponderemo poi. Quindi Luca dalla Svizzera, prendere distanza, perché tu tira la volata alla Svizzera, cioè io sono 100% fiorentino, la volata la tiro solo alla Fiorentina. Poi Andrea da Milano, decore, ben via Dimitri, falla finita te Amatucci.
0: Farò bello, dai, così va.
2: No, ma io
0: così
2: lo
0: ci può stare,
2: io lo leggo, lo vedete che io non è che non li leggo i vostri messaggi,
0: non è un pavido il nostro Dimitri,
2: non li scanso, vi prendo come il vento in faccia quando corri, vi prendo tutti, non c'è paura, come la grande chiesa quella, e non ci abbiamo più, lasciamo perdere.
0: Basta.
2: Vi prendo tutti, vi prendo tutti, non c'è problemi. Riccardo Amatucci avrà trovato la fidanzata spagnola e gli sarà garbato di restare in Spagna. Fai la finita.
0: Speriamo sia una bella anche lui, cica.
2: Anche lui dice di darsi una calmata. Poi
0: A ta ragazzi,
2: a ta.
0: Frettina ha preso a ta
2: dell'Udinese. Ora arriviamo alla parte di Attà, sto evadendo la parte precedente. Sì. Ancora siamo
0: consumali.
2: Quando ancora Attà non era nell'aria che stesse arrivando. C'è chi mi chiede se mi piace Grosso. Roberto, ti rispondo poi: è meglio di Palladino? Secondo me no. Mm-hmm. Poi dice: dare tanta importanza a Coleosci, un giocatorino, non fa gol, dribbla.
0: Però scusami,
2: riserva di Coné mi ricorda le storie di Infantino e di
0: però
2: Sabini.
0: Però qua noi ti abbiamo detto una cosa diversa, abbi pazienza. Sia io sia Dimitri un po' l'abbiamo detto che ci sembra un nome carino, interessante, per carità, molto di moda visto che fa parte della nazionale di Baldini, ma che a noi sembra sventolato troppo presto,
2: troppo,
0: uno specchietto per le allodole. Magari arriverà anche Coleoscio e ben venga eventualmente Coleoscio, ci mancherebbe,
2: assolutamente.
0: Però ad oggi a me sembra un nome buttato là all'inizio di questo calciomercato.
2: È un po' come Torstvedt, Poi c'è chi dice: Marco Dalle Curie, gli mando un grande abbraccio, dice: non comprendere e apprezzare Dimitri Conti è grave, sogno una trasmissione con lui e Bembe. Per fortuna Marco non è che la devi sognare,
0: ogni
2: capita
0: tanto,
2: ogni tanto.
0: Io sogno una trasmissione con tette.
2: Dimitri
0: e Conti.
2: Dimitri e tette. Non sarai da TSO, mi dice Max, ma sei antipaticissimo e poco adatto a condurre. Infatti conduce Fabio Ferri. Infatti conduce Fabio Ferri. Io sono antipaticissimo e infatti conduce Fabio Ferri. Hai ragione, Max.
0: Ma
2: lasciaglielo dire, sai, simpatico. Ognuno.
0: A me stai simpatico.
2: Grazie, dai. Fabio.
0: A me stanno simpatici la tua difesa.
2: Ah, ecco, però c'è un motivo. Si conferma la storia del villain. Dice Ale dalla Val di Sieve. In effetti, giustamente dice: mo, aggiornamenti sul virus che ha colpito la Norvegia? L'hanno messo in una teca? Il CT comunque ha minimizzato, ha detto dovrebbero essere problemini d'aria condizionata.
0: Quindi nulla di.
2: Aspettiamo notizie, aggiornamenti. Poi Alberto dal Belgio dice: il Marocco ha giocatori che giocano in Europa. Tanto talento, un allenatore di scuola belga può battere quegli arroganti della Francia.
0: Ragazzi, non ci.
2: Paolo dice: scommettiamo che si rigioca 3-5-2? Per me no, Paolo, però magari può essere. Te che dici, Fabio?
0: Ma allora, Grosso giocava a 4 quest'anno con il Sassuolo e secondo me si riparte per provare a giocare a 4. Vediamo. Certo, insomma, Dragusi è un ad esempio uno che può fare anche la difesa a 3.
2: Sì. Vieri è uno che può fare la difesa a 3? Secondo me no.
0: Secondo me braccetto.
2: Oddio, è vero che poi se sei inesperto è più facile giocare una difesa a 3 che non a 4 per il centrale.
0: Magari ti dà anche un punto di riferimento, no? Marcatura,
2: esatto, hai un uomo in più accanto.
0: Però no, anch'io sono dell'idea se giocherà a 4.
2: Per me si gioca a 4. Però Paolo, se si gioca 3-5-2 ti offriamo
0: speriamo di prendere
2: una pizza, un caffè, birra, quello che vuoi. Paolo, scrivici cosa vuoi. Se giocheremo 3-5-2 e avrei vinto la scommessa.
0: Cosa vuoi e costa meno di 10 euro?
2: Sì, ovviamente, il budget qui è decisamente ristretto.
0: No, non è quello per Attà.
2: Gabriele dice: Attà toglie spazio a Gino Infantino. E vi prende in giro, Gabriele. Ma fa bene, ma cosa ragionate di Amatucci? Cosa ragionate di Amatucci? Ve lo mettete in competizione con Arturo Attà? Ma che calcio avete visto? Ma da che pianeta veniste? Oh no!
0: E scoria.
2: Andiamo avanti. Infatti Alessio dice: c'è chi fa lo squadrone e chi rimpiange Amatucci. È vero, ma le due cose non sono in antitesi. Non so come ripetermelo.
0: Cioè, si può rimpiangere Amatucci, ma essere contenti per la rivalità.
2: No, secondo loro no. Vabbè, io gli voglio bene anche per questo.
0: Ma ti ripeto, cioè qua c'è questa voglia di contrapporsi per dirsi: io te l'avevo detto, c'avevo ragione io. Non per godere, cioè non ci si unisce per godere, ci si divide per starci i piedi. È una roba.
2: Non ci si fa, ma c'è chi come Ale ci dice. Considera di giocare con un regista puro stile Amatucci un lusso. Dice: comunque secondo lui è un buon calciatore, ma adesso aspettiamo l'aretino di Subbiano, Croci. Potenzialità alla Totti, dice Ale dal Casentino. Calmiamoci, perché Totti non ne abbiamo visti tanti. E poi dice: Norvegia campione del mondo, acquisto di livello altissimo. tantissimo. Oh. Quindi comunque c'è chi apprezza, si limita a godere e ad avere un, allo stesso tempo stima qualcuno anche di Amatucci, no? Marco è carico, dice: ho 65 anni e un DS così lo aspettavo da tutta la vita. Immaginatevi da quanto tempo. Marco, gasaci, gasaci e gasali, perché questi rosiconi non sanno nemmeno godere, stanno a pensare di me che dicevo di Amatucci. Hai capito qui come si lo sai con cosa fa rima Amatucci con Fiorentinucci? Siete voi, siete irrimediabilmente voi.
0: Alle 11.46 del 9 luglio hai finito ufficialmente gli Amatucci per la settimana. Non puoi più ridire Amatucci,
2: no,
0: adesso,
2: anche perché ora sono finiti i messaggi su Amatucci, perché... e ti vado un po' sparso.
0: Sì. Poi magari ascoltiamo anche qualche audio.
2: C'è chi dice: ditemi è vero, Attà, giocatore fantastico.
0: È vero.
2: E c'ha ragione anche stavolta. Ora anche stavolta.
0: Ragazzi, io leggo
2: Francesco:
0: dall'ultima ora di mercato di Sky, Fiorentina è fatta per Attà dell'Udinese, operazione vicina ai 40 milioni di euro.
2: Fermi però, fermi, e questo 40 milioni sono tanti, e a centrocampo ce n'è solo uno che ti può portare un incasso del genere.
0: E chi è?
2: E chi è?
0: Il nostro Fagiolino.
2: È il nostro Fagiolino. Attenzione, attenzione, non stiamo dicendo che lo vendono, ma se dobbiamo ragionare sulla Fiorentina che non ha i soldi infiniti, perché non li ha, se c'è qualcuno che può avvicinarti a un incasso simile, è solo Fagioli.
0: E poi
2: Fagioli
0: a Gudmundsson da mezzala, come diceva.
2: E c'aveva poi, si ruba l'idea al vice di Gilardino. Esatto. Duccio ai brividi, ragazzi, a Tamma, che siano grulli. Colpo Fiorentina, Dicenello. Poi c'è chi ci chiede a quanto si è preso a Tatti. Abbiamo appena risposto. Sky dice operazione vicina attorno ai 40 milioni di euro. Tra l'altro abbiamo tipo 30 messaggi anche nella chat di fermi, ho le cifre.
0: Vai.
2: Ho le cifre.
0: Vai.
2: 30 milioni di euro
0: subito,
2: nel senso, non in una tranche, diciamo di parte fissa, come dicono quelli bravi. 30 milioni di euro che con i bonus possono arrivare a 40, quindi le chip. Ora cerchiamo di avere altre conferme. Diciamo le cose come stanno. Primissime indiscrezioni raccolte dalla redazione di FirenzeViola.it e di Radio Firenze Viola: Artur Attà va alla Fiorentina dall'Udinese per 30 milioni di euro di parte fissa e 10.
0: Posso dire una cosa?
2: Circa.
0: Non ero mai stato in diretta chi si compra così, lasciatemelo dire, eccitato.
2: Abbiamo fatto eccitare Fabione.
0: Non succedeva mai che arrivasse un colpo di mercato.
2: E te lo dicono perché c'è Isacco da Copenaghen che dice: comunque è andato un ferie Pietro e si è preso Dragusin e Attà Colletta e lo teniamo un ferie fino a settembre.
0: Ma io guarda, ci sto.
2: Isacco, falla partire perché si fa miliardi.
0: Forse ci starebbe anche
2: miliardi.
0: Lui.
2: Ci si ripaga Attà con la colletta, caro Isacco. Marco Tonelli, non so se abbiamo quanti audio abbiamo, ce ne sono troppi, io ne
0: Marco,
2: vedo una barcata. Mandacene tre.
5: Ma discutere di Dimitri Conti è come un cristiano che discute dell'esistenza di Dio, non se ne parla proprio.
2: Emilia.
5: Viva Dimitri Conti, viva Radio Firenze Viola, ma soprattutto viva Fabio Ferri, perché non sembra, ma è una colonna portante.
0: Non sembra, ma lo sono.
5: Come viva la Fiorentina, viva Emiliano da Colleferro, forza Viola!
6: Dai! Buongiorno Radio Firenze Viola. Io Dimitri ti consideravo un paladino del settore giovanile della primavera della Fiorentina. E invece ieri hai beffeggiato Cospo dicendo che non ha giocato, visto Pallo. Guarda, Cospo la giocai tutta, era titolare della primavera scudettata. Tranne qualche infortunio. La finale c'era, l'ha giocato benissimo. Ora cioè, è calato il silenzio, non lo so. Però ecco, dispiace se che giocatori giovani non sappiano niente di giovani primavera e poi ne parli.
0: Vergognati.
7: Ciao ragazzi, sono Marco.
2: Volevo rispondere, ma mi arrivava Marco da Prato.
7: No, dicevo, comunque, dopo due acquisti di due centrali a questa maniera, che sulla carta, e ripeto sulla carta, sembrano buoni, 35 investito, siamo a fa polemica su Amatucci, insomma dimmi se tu ti arrampi un po' sui tecnici, insomma.
2: Vabbè, io
0: non puoi dire quel nome.
2: La storia del centrocampista del 2004 che si è data in Deportivo, lasciamo fare. Su Cospo, però, io il paladino lo sono dei nostri prodotti del vivaio. Cospo è prodotto del vivaio Barcellona.
0: Dai, però è un giocatore interessante.
2: Sì,
0: dai,
2: no, no,
0: dai,
2: ma mia ora mi avrà sentito in qualche collegamento in cui.
0: Ma chi se ne frega, ragazzi? Battuta, me la sentite appeso a ta, ma ve ne rendete conto, sì o no?
2: Oh,
0: oh via! Il prossimo messaggio che sento è non è su Attamare, ma chiudo la radio.
2: No, ma ce n'è 50 e credo, credo 45
0: siano
2: su
0: Attamare.
2: Ma ve
0: ne rendete conto che la Fiorentina ha preso uno dei centrocampisti più interessanti dell'ultima Serie A? Uno che volevano praticamente tutti. Oh, ma
2: vado,
0: ve ne rendete conto?
2: Vado,
0: ma ve ne rendete conto? La Fiorentina spende vicino ai 40 milioni per un giocatore. Ma quando era mai successo? Io
2: conto.
0: Sono eccitato.
2: No, non era mai successo. 30 milioni di parte fissa diventa un nuovo colpo
0: sono
2: da record.
0: Irto.
2: Diventa un nuovo colpo da record. E infatti Paola dall'Isolotto dice tanta roba, Paratici.
0: Oh.
2: Ti amo. Poi dice Luca, grande colpo di Paratici. Oh. Poi Ivan, troppo lunghi purtroppo per l'orario. Rispondo al volo.
0: Vai.
2: Ma a parte Kellenkamp, come sei arrivato ai fantacalcio? Secondo, quindi poteva andare peggio, poteva andare meglio.
0: Ha fatto una squadra tremenda.
2: Molto peggio. Poi andiamo avanti, cerco di rispondere a tutti,
0: dai,
2: ma sono veramente una barcata. Edoardo la pensa come noi su quel centrocampista, ma dice per lui non arriva Depor. Non arriva con le Osho, ma Bjerkebo del Sirius, altro nome.
0: Beh,
2: che è stato fatto,
0: sì, che è uscito, sì.
2: Daniele dice ma scusate, Paratici dorme la notte? Perché
0: no.
2: Se passare notte in bianco ci fa portare i giocatori come a ta, ben venga, glielo porto io il caffè. Fabione, scusami Daniele, portagli sto caffè, ti prego, che si fa la squadra da scudetto.
0: Ma secondo me lui beve gli energy drink.
2: Ah sì, o
0: sì,
2: fa
0: sì,
2: la mattina gli elettroliti.
0: Esatto.
2: No, per arrivare bene alla sera e poi la sera giù di energy drinks.
0: E non si dorme.
2: Jack scrive in caps lock: vola tutto con
0: Atta. Sì,
2: vola,
0: sì, vola
2: tutto.
0: Sì.
2: A me ricorda Bellingham con le dovute proporzioni.
0: Sì,
2: proporzioniamolo.
0: Sì, sì,
2: però
0: sì,
2: proporzioniamolo.
0: Sì, sì.
2: Comunque,
0: Bellingham è bellissima la scena del mondiale. Quando il tecnico del Messico gli ha chiesto la maglia e l'ha chiamato, no?
2: Ah,
0: e
2: certo,
0: poi
2: ha
0: fatto,
2: sì,
0: no,
2: sì,
0: solo la maglia per il mio.
2: Sì, sì, vabbè, ragazzi,
0: vabbè, andiamo avanti.
2: Bellingham, Bellingham. Davide dice che per lui Ulai è il nuovo Pizarro e a centrocampo con lui e uno a caso siamo fortissimi.
0: Sì, ragazzi,
2: migliore acquisto è stato Paratici, dice Fabio. Vediamo. Le premesse sono buone,
0: sì.
2: Possiamo aspettarci di tutto perché si sta prendendo in mano questa società. Atta è forte. Oh, Tommy, un messaggio in controtendenza lo voglio leggere. Atta è forte, ma è l'ennesima mezzala. Tommy fa un
0: può
2: po'
0: fare tante cose.
2: In
0: Atta,
2: effetti,
0: ragazzi,
2: forse non è una mezzala e basta, a differenza di altri centrocampisti attualmente nella rosa della Fiorentina. Io leggo i messaggi, ma mi aumentano di
0: comunque
2: numero.
0: Come caratteristiche.
2: Non so come fare. Siamo arrivati a 60 mentre ne sto leggendo altri. In coda ne ho 60. In 6 minuti non li leggerò. Cerco di farcela con più possibili. C'è chi ci chiede se l'arrivo di Atta esclude Ulai. Calma, non lo sappiamo ancora. Atta, grandissimo colpo.
0: Però vabbè, si può dire. È
2: molto probabilmente, vista la portata dell'investimento,
0: non facile,
2: sì,
0: prenderli tutte e due.
2: Niccolocci dice a tal grandissimo colpo, 30 milioni più bonus confermato. Siamo probabilmente o dietro a un rilancio pazzesco di Joseph Commisso o a un cambio di proprietà. Poi Paolo, la scommessa del 3-5-2, scommettiamo se giocherà 3-5-2, se sarà così gli offriremo un
0: birrino,
2: caffè. Altrimenti
0: caffè.
2: Se no, caffè, dice
0: caffè.
2: Lui. Se no ce lo offrite a me, a
0: sì,
2: Fanzo,
0: no,
2: o anche uno.
0: Solo uno
2: o
0: dai.
2: A me
0: l'altro.
2: O a Fabio Ferri, scegli tu. Poi Torsvet si piglia a gennaio, il prossimo anno a zero.
0: Sì, déjà vu.
2: Massi dice che il fatto che io sia consapevole di essere antipatico mi rende già un po' più simpatico, però poi il cortocircuito fa sì che scoppi tutto, quindi Massi, fermiamoci qua,
0: ma
2: dai.
0: No, ma sei simpatico.
2: No, no, ma non me ne frega nulla di essere simpatico, meglio essere bravi che simpatici. Massimiliano dice, ho solo un commento, mamma mia, il che è successo a Firenze? Grappino si proietta, cambia tra 3,
0: 2,
2: 1.
0: Cioè Bebe dice il 18 luglio.
2: Lo so, me l'ha già detto.
0: Io me lo sono segnato in calendario.
2: Per me è un po' prestino.
0: Anche secondo me è un po' presto.
2: Se sarà, sarà più roba casomai di agosto, per come la vedo io. Poi Ferri cita gli scapè. Che pensi? Non se ne accorgono.
0: Storia, io buono.
2: E se ne accorgono qui.
0: Gran pezzo.
2: Poi Carlo, che è un raro caso di uno che mi ha rivalutato. Oh. Dice: Dimitri, un mito, pensa prima mi stava antipatico. Grazie Carlo. Vedi, la prima impressione non sempre è quella giusta, sia in un senso che nell'altro. Ragazzi, tanta roba, Max Viola. Daniele da Roma mi dice: il suo sbruffone, e vabbè, oh, no, ognuno c'ha i suoi difetti. Grande a te, Fabio, ora fai pulito. Via tutti quelli che ci hanno preso in giro e ci stanno portando in Serie B. Gianni da Firenze.
0: Io non voglio fare epurazioni, ragazzi. Stiamo insieme, stiamo tutti insieme. Tanto vedete, juntos, qua intorno
8: juntos,
0: c'è questo abbraccio viola per chi ci segue. C'è questo abbraccio viola. Abbracciamoci forte e vogliamoci e tanto bene.
2: Qui stiamo citando. Altra citazione, stiamo citando.
0: Siamo nei vent'anni del 2006.
2: Poi c'è Gabriele, dice: a questo punto, andando così, gli esterni saranno Dembélé e Vinicius. A ta top player, dice Kit da Udine. Quindi, se è veramente da Udine, magari l'ho anche visto particolarmente bene. Cioè, quest'anno ci si diverte. Luca da Fucecchio: 9 giorni di mercato per capire quanta improvvisazione in 7 anni. Un editoriale molto netto, molto duro.
0: Breve, ma.
2: Ivano il Lastrigiano mi bolla. Forse sarò bravo, di sicuro zero in quanto alla simpatia. Ivano,
0: no, dai, ragazzi, ma smetti.
2: Fabio, non ti prodigare. Lasciali perdere, mi sentono solo in onda. Sono antipatico. Andiamo avanti. Maurizio da Foggia: il nostro colpo vero è stato Paratici. Zitto zitto, va avanti a colpacci.
0: Sì.
2: Chiara da Scandicci: ma a dar via tutti gli esuberi non ci si arriva a 40 milioni. Secondo me, Chiara, 40 sono tanti.
0: Gli esuberi, ragazzi,
2: per i giocatori che noi consideriamo come esuberi, quindi non ci sono Dodò, non ci sono Congraci,
0: no,
2: i rientri prestito,
0: gli
2: i Richard.
0: Sono prestiti,
2: esatto,
0: con diritto, se va bene con
2: Secondo me non ci si arriva, Chiara. Sto godendo, dice Lorenzo. Poi c'è chi come Roberto sottintende magari che un cambio di proprietà, però ragazzi, stiamo sulla cronaca, no?
0: Sì.
2: Poi se l'era buono non ce lo vendevano, c'è chi scherza. Adrian dice: lasciamo perdere chi venderanno, un acquisto da 30-40 milioni non si è mai fatto, prima si vendeva e comunque si spendeva al massimo 15 per sostituire, quindi devo dirti, Adrian è molto molto soddisfatto. Parte la bambola, dice Gianmarco d'Avernio. Gabriele dice: io sono DC, Dimitri Conti come Batman e Superman. Poi eccitazione di Amatucci, inferiore alla delusione per Amatucci. Ragazzi, Gianni non molla il punto neanche di un millimetro. Com'è bello riprovare queste sensazioni, dice David, che tra virgolette mi sfida e dice: Dimitri, stai attento perché secondo me è grosso, alla fine si dimostrerà una spanna sopra a Palladino. Nel caso sarò il primo a essere contento.
0: Senti, dimmi,
2: siamo in fondo, niente,
0: in fondo.
2: Ho una trentina di messaggi che non sono
0: si lasciano
2: riuscito.
0: In dote a Marucci,
2: Lorenzo Marucci, leggi, mi raccomando, perché i ragazzi qui sono caldi.
0: Senti, Dimitri Laccio, ripassa quando vuoi, perché porti bene in realtà.
2: Dai. Oh, io vi sto antipatico, ma e vengo in diretta.
0: Però viene solo quando c'è Dimitri
2: e
0: in
2: allora,
0: studio.
2: Fatemi una promessa: reggete la mia antipatia e facciamo uno squadrone.
0: Dai.
2: E allora,
0: ragazzi, prosegue la programmazione di Radio Firenze Viola, quindi state con noi a maggior ragione quest'oggi, e non solo perché ci avviciniamo alla conferenza stampa di Grosso, ma perché è arrivata ta!

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Eccoci qua alle 16 in punto, Nick e Nick su Radio Firenze Viola fino alle ore 17 per parlare di mercato, e oggi più che mai perché la Fiorentina ha chiuso il colpo Atta, una cifra altissima, la più onerosa della storia del club viola, quasi 40 milioni in totale. Ne parleremo, io sono Niccolò Santi ovviamente insieme al dottor, professor, maestro, direttore Niccolò Ceccarini. Ciao Cecca, eccoci.
3: Nero verdi, siamo forti, siamo grandi.
2: Ma tu mi stavi chiamando per...
3: Io ti stavo chiamando per parlare del Sassuolo, perché non è Radio Sassuolo International questa.
2: No, sa che hai sbagliato frequenza.
3: Ma come mai non si parla mai del Sassuolo in questa radio? Si parla sempre solo di Fiorentina. Ci sono anche altre squadre.
2: Non è vero, un po' si parla anche del Sassuolo, parallelamente, alle questioni.
3: Tra l'altro, guarda, qui al Viola Park oggi è passato anche, si può parlare anche del Modena, perché è passato anche Daniele Galloppa.
2: Ah, ecco. Mi torna tutto.
3: Quindi questo mi fa piacere, ci possa parlare anche del Modena. Quindi
2: sì,
3: tanta roba.
2: Sì.
3: Modena, che ti dico già da adesso, l'anno prossimo farà come minimo playoff per venire in Serie A.
2: Sì, Modena che vuole Niccolò Trapani, lo vuole proprio Galloppa con sé in Emilia Romagna.
3: Sì,
2: per cui,
3: bisogna vedere se glielo danno, perché comunque a lui sarebbe piaciuto anche Ardere, ma poi Ardere è rimasto, mi sembra, al Padova, quindi niente da fare. Però dai, ho visto un grande Daniele Galloppa, l'ho visto bello carico, l'ho visto bello determinato, una bella presenza, sempre sorridente. Farà una grande carriera da allenatore, non ho dubbio, e magari un giorno verrà a allenare la Fiorentina prima squadra, glielo auguro col cuore.
2: Glielo auguriamo anche noi. Allora, le coordinate per interagire con la nostra trasmissione: 348-75-13933, messaggi scritti e vocali. Per intervenire in diretta invece vi aspettiamo 055-77-111-71 con tutte le vostre domande di mercato, gli approfondimenti, le considerazioni, le osservazioni, anche perché, caro Cecca, oggi è arrivato il colpo grosso, ma non Fabio, cioè proprio il colpo grosso è targato Paratici, nessuno se lo aspettava. Nella notte, alla zitta, la dirigenza viola ha offerto una cifra inimmaginabile all'Udinese, perché riepiloghiamo la formula dell'operazione per Atta.
3: Ma io, sai, ci sono varie cifre che girano. Quella della Fiorentina dice 25 milioni, titolo definitivo, più 30% sulla futura rivendita, che naturalmente sappiamo può portare questa cifra a assumere anche dei connotati più alti. Ci sono dei bonus, non lo so, comunque io credo 30 milioni siano arrivati, arriveranno nelle casse dell'Udinese a prescindere. Il giocatore 5 anni di contratto. Tra l'altro, noi siamo ancora qui al Viola Park perché aspettavamo di vedere se passava appunto a Ta. Tra l'altro, gli volevo chiedere un passaggio per andare verso Firenze, magari se c'aveva questa disponibilità, visto che sicuramente è con un van, e farà le visite mediche. E quindi 5 anni di contratto a 1,3 milioni di euro.
2: Ecco, quindi tra l'altro 25 è la parte fissa, poi so che ci sono anche dei bonus, forse una decina.
3: Sì.
2: Quindi un'operazione è che si propone di essere la più onerosa della storia della Fiorentina, e chiaramente qui si sprecano le riflessioni e anche un po' le lucubrazioni, ma allora questi rubinetti sono davvero aperti?
3: Sì, ricordo sempre, a beneficio di coloro che naturalmente pensano che la Fiorentina abbia fondi illimitati, che è stato chiesto anche di fare delle cessioni, quindi oggi si investe, ma poi naturalmente ci saranno anche dei rientri dovuti a delle cessioni, no? Perché poi qui sembra che sennò la Fiorentina possa spendere e espandere senza mai rientrare. In realtà gli è stato chiesto dalla proprietà a Paratici di rientrare, lui giustamente ha detto bisogna investire, e poi naturalmente certamente dovremo anche rientrare di alcune situazioni, perché la Fiorentina non può continuare a spendere, perché già c'è un bilancio che non è propriamente ideale o idilliaco, e chiaramente qualche rientro economico è fondamentale per non aggravare ulteriormente la situazione nel corso degli anni. Però quando c'è un progetto sportivo di solito si fanno degli investimenti, quindi lui sta facendo esattamente quello che si chiama calcio, una parola un po' sconosciuta in questa città da 7 anni a questa parte. Non parlo ovviamente di città sportiva, io parlo ovviamente di club che non ha mai preso in considerazione questa parola. Avevano una società, però praticavano uno sport che non era proprio il calcio, era qualcosa di simile al calcio ma non era calcio. Quindi ora vediamo se si inizia a fare le cose in una maniera diversa.
2: Sì, tra l'altro vi aspettiamo anche su YouTube, il nostro canale è attivissimo per tutte le vostre considerazioni. Poi se ci volete chiamare c'è Marco Tonelli che vi risponderà dalla regia. Io volevo anche dire un'altra cosa, Cecca, perché questa operazione è un po' particolare, nel senso che la Fiorentina va ad acquistare il 70% del cartellino di Atta. Quindi vuol dire che la Fiorentina, cioè quasi una comproprietà, direi una comproprietà con l'Udinese. La Fiorentina ha il 70% di Atta, mentre l'Udinese ha il 30%. Rispetto alle cose normali che diciamo sempre, il 30% sulla futura rivendita c'è. Secondo me è un po' diverso, nel senso la Fiorentina paga un po' meno a TA rispetto alla valutazione dell'Udinese. A conti fatti l'Udinese lo valuta 35, la Fiorentina però lo compra a 25. Perché? Perché prende il 70% del cartellino. Quindi questo significa che con questa operazione la Fiorentina riesce a prenderlo con un po' meno soldi, no? È praticamente una strategia.
3: Magari ci sarà anche una plusvalenza sulla futura rivendita, quindi ora tutti i dettagli non ce l'hanno dati, però sta tranquillo che l'Udinese è cascata in piedi in questa operazione, altrimenti non l'avrebbe mai fatta. Ha ottenuto ciò che voleva, perché io la conosco bene questa società, so benissimo che quando vendono un giocatore i soldi devono essere quelli, un po' come con il Sassuolo. E quindi però comunque a noi poi ci interessa anche il giusto di tutte queste percentuali.
2: No, era per curiosità.
3: Quello
2: ovviamente
3: che è fondamentale è che la Fiorentina ha preso un giocatore che volevano in tanti, Milan, c'era anche la Juventus. La Juventus l'altro giorno, quando si sono visti a Milano con Carnevali, per parlare sia di Solé che di altri giocatori, hanno chiesto informazioni anche la Juve su Atta. Evidentemente la Juve non si è mossa più di tanto, perché capiva e aveva già intuito che c'era qualcosa che si stava profilando all'orizzonte, che non poteva essere in quel momento lì intercettabile.
2: Certo.
3: Anche perché la Juve a centrocampo c'ha già delle situazioni importanti, quantomeno diciamo ha meno necessità, ce n'ha più in attacco, ce n'ha più bisogno, voglio dire, in difesa, quindi non era quello la traccia. Però Carnevali so che è un giocatore che mi ha sempre, di cui mi ha sempre parlato, per cui insomma anche la Juve stessa era sulle tracce, tra virgolette, perché non è che si sono messi mai a fare un'offerta come ha fatto la Fiorentina. Però parati, ci hanno usato il pericolo, hanno usato il rischio. Ragazzo è giovane, guadagna il giusto, perché 1,3 milioni sicuramente un guadagno contenuto per il monte ingaggi, e si è appiazzato l'operazione. Guarda, io credo che ora la vera domanda da farti è: lui preclude l'eventuale investimento su Torsved?
2: Ma infatti guarda, te lo chiedono da YouTube, in particolare Igor, che dice: a TA spero che escluda Torsved. Questa chiaramente è la considerazione dell'utente, però ecco come funziona.
3: Diversi, sono due giocatori diversi, non sono per niente uguali, Torsved e a TA, quindi secondo me questo non è un ragionamento da fare. Si tratta di capire solo esclusivamente se la Fiorentina è in grado di sostenere, voglio dire, un altro sborso economico per un centrocampista. Poi io sono curiosissimo di vedere le convocazioni, perché tra oggi e domani, secondo me sabato massimo, sapremo chi c'è dentro e chi c'è fuori, perché non è detto che tutti vengano convocati, c'è chi verrà convocato per stare col gruppo della prima squadra, e ci sarà qualcuno che naturalmente non si allenerà con la prima squadra perché il regime è in odore di cessione. Quindi anche questa spartizione secondo me ci sarà. E per quanto riguarda Torsved, la contropartita gradita al Sassuolo, io l'ho scritto prima, è Brescianini.
2: Ecco.
3: Se Brescianini naturalmente viene messo in questa operazione, al momento c'è una disparità, perché secondo me la Fiorentina vuole fare uno scandalo a pari, il Sassuolo non è d'accordo.
2: Quindi Brescianini, quanto lo valutano, hai detto? Proprio 15?
3: No, allora Brescianini quanto lo valuta la Fiorentina non lo so.
2: No, perché se mi dici scambio alla pari vuol dire che più o meno lo valutano 15.
3: Il Sassuolo vuole Brescianini, è un conguaglio.
2: Quindi ok, quindi se Brescianini è, ci sta che in effetti lo valutino quanto Torsved, però il Sassuolo non è d'accordo, come dice, quindi l'operazione non può farsi in questa maniera. Quindi,
3: per ora l'operazione non ha una tempistica breve, ecco. Ora io sono tra virgolette con le antenne dritte, perché io mi aspetto qualcos'altro ora, perché ora abbiamo sistemato tra virgolette il centrocampo e la difesa dal punto di vista dei due centrali e un centrocampista centrale. Mancano gli esterni difensivi e mancano gli esterni offensivi. Per me il prossimo colpo è l'esterno offensivo, non c'è dubbio.
2: Però stiamo dicendo la stessa cosa da giorni, no? Il prossimo colpo è l'esterno, poi arriva un altro difensore. Il prossimo colpo è l'esterno, poi arriva un centrocampista. Cioè non si capisce più niente.
3: No, hai ragione. Che non si capisca niente mi sembra abbastanza evidente, perché Paratici, come vedete, dice una cosa. Cioè ieri sono andati tutti su Ulai, no?
2: Sì.
3: E lui nel frattempo si deve attare, ma lui è bravo in questo, è forte, perché sa benissimo come veicolare le informazioni.
2: Pazzesco,
3: e
2: davvero.
3: Poi, lo so, ma fa parte del suo ruolo, lui va a veicolare delle informazioni da una parte e dall'altra per svicolare l'attenzione. Ha visto ieri, ci ha fatto capire, no, ma Ulai noi non siamo in grado di poter farlo, ma però stiamo a monitorare la situazione, i nostri obiettivi sono altri. L'obiettivo abbastanza chiaro era questo qua. Atta non voleva che uscisse il nome di Atta, e poi bisogna riconoscere la bravura di Gianluca Di Marzio, che ha beccato, come ha fatto con Dragusin, per prima la notizia. E questo non è da poco, perché comparatici beccarlo o di essere bravi bravi, per cui giallo è sempre giallo.
2: No, no, su questo non c'è dubbio, applausi. E poi fanno anche una domanda, tu dicevi di Ulai, no? Sempre da YouTube, dice, ma Atta esclude Ulai, però sono giocatori un po' diversi, giusto? Cioè Ulai è da davanti difesa.
3: Non è che lo esclude dal punto di vista tattico, lo esclude dal punto di vista economico, perché non è che penso possano investire altri 30 milioni di euro su un altro centrocampista. Beh, ragazzi, no, questo mi sembra abbastanza evidente, ragazzi, mettiamo spesso 200 milioni di euro sul mercato in una sessione, e poi comunque, cioè, due difensori li hanno pagati 40 milioni, questo sono 30 milioni sicuri e siamo già a 70, altri 35 40, 105, poi c'è da prendere gli esterni offensivi, c'è da prendere gli esterni difensivi, cioè la Fiorentina è vero che dovrà rientrare, ma non credo possa ancora spendere 30 milioni per un altro centrocampista. Poi se li spendono siamo tutti contenti, però realisticamente parlando questo è un bel investimento, no?
2: Sai che ti dico? Te pensi che non li possano spendere e invece sì. Che ne pensi?
3: Bene, e allora noi speriamo che li spendano, no, che ne spendano altri 250, certo. E poi si vince lo scudetto.
2: Sì, sì, ma guarda che non me l'aspettavo, cioè comunque al 9 di luglio hai già preso tre giocatori, uno a 17, uno a 19 e quest'altro a quasi 40, tutti bonus nel mezzo, cioè io non me l'aspettavo una roba del genere. O veramente hanno già praticamente chiuso la cessione di un Fagioli, di un Ken, non lo so questo, però mi sembra strano, cioè comunque sarebbero cose presunte, cioè se lo vogliono dalla Premier Fagioli l'hanno già, cioè ce l'hanno già in mano.
3: Tanto, ascolta, la Premier non hanno problemi, perché loro arrivano e dicono gli offriamo 35 per Fagioli, la Fiorentina farà finta di chiederne 40 e poi 35 più bonus glielo darà nel caso, cioè non è questo il problema secondo me venderlo dalla Premier. Tanto la Premier hanno la capacità economica di poter fare degli investimenti del genere, ma noi si dice di Fagioli, però aspettiamo, aspettiamo a vendere la pelle dell'orso, cerchiamo di capire. D'altra parte io ho visto Fabio Paratici, sì, e come al solito non ti dà la notizia nemmeno sotto tortura, per cui è inutile anche provare a chiederglielo, perché tanto lui ti conferma solo quando il giocatore è già negli spogliatoi, quindi è tutto, certo, tempo perso. Però bene così, dai, così almeno hanno fatto buona operazione, non si sono fatti e l'hanno tenuta molto sotto traccia per evitare magari inserimenti a sorpresa di qualche altro club, ecco.
2: Però vedi, alla fine grosso, che comunque mi sembra di capire che non, che sia un allenatore molto sulla difensiva, no? Però insomma, sulla difensiva nel senso buono del termine, non ha risposto praticamente a nessuna domanda, anzi ha detto a me non piace parlare dei giocatori delle altre squadre, però di Atta ha parlato, perché evidentemente era il segreto di Pulcinella. Come ti è sembrato, grosso?
3: No, mi è sembrato molto contento, perché comunque Atta è un giocatore forte, ne parlano tutti bene, per cui gli allenatori quando hanno la possibilità di poter gestire calciatori di questo spessore, di questa qualità, di questo aspetto tattico, secondo me non ci può essere che contentezza. Poi tieni presente che comunque quando gli ho chiesto anche di Torsved, mi è sembrato abbastanza chiaro cosa ha detto. Cioè,
2: peraltro ti hanno boicottato, te lo dico, perché te hai chiesto di Torsved, a un certo punto il segnale sparisce. Ti hanno boicottato? Sì? Eh? Sì, lo stavo seguendo da CF Fiorentina e vai, anche te però che fai domande.
3: La risposta però, se sentite la risposta di Fabio,
2: poi,
3: no.
2: Poi dopo è ripartito, sì.
3: La Fiorentina, io sono pericoloso, perché le cose so e quindi magari gli do un po' fastidio, capito? Magari è per quello, hanno mosso un po' le antenne, diciamo, paraboliche contro il segnale. No, a parte le battute e gli scherzi. Però anche su Torsved lui l'ha detto, colgo l'occasione per ringraziare tutti i giocatori che l'anno scorso sono stati con me a Sassuolo. Cristian è un giocatore che mi ha dato tantissimo, come dire, è un suo pupillo, si sapeva, e poi soprattutto lui vorrebbe venire a giocare nella Fiorentina, quindi io credo che questa cosa possa sinceramente avverarsi, solo però a determinate condizioni. Io non lo so adesso quanto questa operazione abbia, diciamo così, dei margini di riuscita come tempistica breve, perché c'è da accontentare il Sassuolo, c'è da accontentare il giocatore, la Fiorentina ha fatto un ulteriore investimento, se si facesse uno scambio bresciani di Torsved, Torsved sarebbe già qua a fare le visite mediche, ma il Sassuolo non la intende fare su queste basi, e quindi ora vediamo che succede, insomma ci stiamo lavorando e cerchiamo di capire che succede.
2: Allora, nel ringraziarvi, perché siete tantissimi su YouTube, penso il massimo storico che stiamo toccando. È solo per questo che siete così tante su YouTube, perché aspettate soltanto Cecca che canta Nero Verdi. Beh, d'altra parte
3: Cecca che andrà anche in ritiro con Sassuolo, eh? Quindi
2: quando si parte domenica?
3: Si parte domenica, io vado via da domenica e torno praticamente per l'inizio del campionato.
2: Ok, ma ti colleghi no alla radio?
3: No, cioè, quando sono col Sassuolo io posso mica collegare a una radio della Fiorentina. No, ragazzi, cioè, chiedete troppo, scusa.
2: No, poi vabbè, d'altra parte hai ragione. Ubi Maior minor cessat, per cui no.
3: Tanto voglio dire, ci siete Nico, quindi poi sì. Se non ci siete qualcuno troveranno, tanto per tappare il buio di quest'ora qualcuno troveranno,
2: Sa anche a me. Sì, qualcosa mi dice così. Allora, quindi grazie per essere tanti su canale YouTube, sempre in crescita. Adesso un po' di ascoltatori, dai, sentiamo un vocale, vai.
4: Nick, ma che ha chiesto di rientrare? Ma dove sono le cessioni da fare? C'è una mala montagna di calciatori che toccherà pagarli perché se ne vadano. Altro che, comunque, finalmente, come dicevo, aspettiamo, diamo fiducia a Pratici, che finalmente ci riporta su, ragazzi, ci riporta su.
2: Bravo. Poi
4: Nick, c'è Carini, smetti di fare le domande, tanto non ti rispondono, tutte bischerate gli chiedi.
2: Senti là che attacco frontale.
3: Le bischerate, io gli ho chiesto una cosa giusta, il problema è che fanno 0-0 su tutto, io di bischerate mi sento tutti i giorni, ma dall'altra parte.
2: Sì, dai. Allora, no, poi stanno arrivando diversi messaggi. Allora, ad esempio, Andreone dice: oh, Nick, ci siamo visti. L'ultima partita di campionato tu eri carico polemico. Posso dire che Fabio ti ha perculato bene bene? Ovviamente simpaticamente, mette le faccine.
3: Carico e polemico, io ti devo dire la verità. La squadra che aveva fatto, che la Fiorentina con cui ha finito il campionato, non mi è piaciuta per niente, cioè, nel senso, non mi piace. Adesso hanno cominciato a fare le cose, mi sembra diverse. Poi io, sai, sono per stimolare le persone, perché bisogna anche pensare che questo ambiente è depresso da troppi anni, quindi se c'è qualcuno che gli rompe i coglioni, diciamo le cose come stanno, forse questo gli fa anche motivare ulteriormente.
2: Direi di sì, anche, ma poi se, francamente, nessuno ha mai detto che non ha fiducia in Paratici, perché sennò qui,
3: guarda, io ho sempre detto, guarda, per esempio, per me Paratici è uno straordinario direttore sportivo, l'ho detto ieri, lo ribadisco oggi, ha fatto 3 colpi di mercato da grandissimo DS. Posso dire la mia? Io avrei già rinnovato il contratto a Valentino Angeloni, che ha lavorato molto bene nel settore giovanile, non l'ha fatto? Non mi piace, ma questo non significa che per me lui sia un grande direttore sportivo. Poi, per esempio,

0: pagato il 70% e poi, quindi è una comproprietà, giusto? Poi quando cedi il giocatore, essendo una comproprietà, te prendi il 70 e l'altro club il 30. Secondo
1: sì,
0: me è diverso.
1: Infatti, sì, dovrebbe. Allora, infatti, se lo vogliamo mettere su. Allora, bisogna capire se quell'informazione che ci è arrivata voleva intendere questo, cioè che la Fiorentina compra il 70% e il 30% resta all'Udinese, allora torna quello che dici te, nel senso se io lo vendo domani a 100 milioni, va bene? Io il 30% di 100 milioni, cioè 30 milioni, sì, vanno a finire all'Udinese, per dire, no?
0: Certo.
1: Ecco, se il conto matematico è questo, dobbiamo vedere se quello che ci hanno detto è corretto, se volevano dire il 30% sulla futura.
0: Ah, beh, noi ovviamente cerca, noi stiamo a quello, sì, che ci viene detto, quindi
1: sì,
0: banalmente.
1: Però loro dicono, sì, che sì, la Fiorentina c'ha il 70%, quindi l'altro 30% rimane tecnicamente all'Udinese. Io sinceramente non l'ho capita bene, non vorrei che ci fosse un equivoco o un qui pro quo, però è uguale, insomma. Ecco.
0: Ma era come Ghilardi al Verona, sai, se la dici in questa maniera significa che la Fiorentina l'ha pagato a conti fatti 25 invece che 35, che è il prezzo normale del cartellino. Perché? Perché 25 è il 70% di 35. Solo così. Poi lo rivendi e, come hai detto te, essendo una comproprietà, sporzionerai anche quanto incassi appunto dalla cessione. Altro messaggio vocale, sentiamo, vai.
2: Cecca, ma che paghi te? Un po' san spendere, ma paghi te? Se li spendano meglio.
0: Paghi te, Cecca, confermi?
1: Io sinceramente per realtà potevo dare 10 euro, ecco,
0: Proprio
1: avevano bisogno
0: una piccola percentuale.
1: Mi davano lo 0,01401 periodico, ecco.
0: Sì, vabbè, comunque compartecipavi in una certa maniera.
1: Sì, mi rimaneva lo 0, sì. Così se lo rivendono c'ho la percentuale.
0: Secondo me è una cosa strategica, un po' come l'autoesonero, no? Vai via e tieni pure lo stipendio, più o meno è utile come cosa. Io lo farei. Allora, Andrea Dalle Cure dice: ci sono voluti 7 anni perché qualcuno capisse che una società di calcio va gestita da persone che masticano calcio e non da... poi dice famigli, forse intenderà, cioè, da famiglie come la famiglia Commisso, che era al di fuori del calcio. Probabilmente è questo il senso del messaggio di Andrea. Io sono molto d'accordo, perché sai, adesso noi non è che abbiamo notizie su eventuali cambi di proprietà, non cambi, vabbè, noi sappiamo che c'è la famiglia Commisso. Io credo che una famiglia come la famiglia Commisso, che ha dei fondi, che ha delle disponibilità economiche, che è la seconda più ricca della Serie A, se messa in mano a un dirigente capace del mestiere, che conosce bene certe dinamiche, che ha contatti, strategie, che ha un respiro internazionale, allora possa fare veramente tutt'altro, diciamo, un altro tipo di percorso, quasi opposto rispetto agli ultimi anni, senza nulla togliere a chi c'era prima, soprattutto insomma a Daniele Pradè, che comunque ha fatto una cosa secondo me nobile, e cioè si è dimesso capendo la situazione. Poi ci scrive Lore e dice: se si compra gente come Attà, possono vendere chi vogliono, direi.
1: Sì.
0: In che senso?
1: Vogliono vendere chi vogliono, nel senso che possono vendere i giocatori. Ma sai, i giocatori forti che puoi vendere a certe cifre sono Fagioli e Ken.
0: Quindi no.
1: Tommaso Loreto.
0: Oltre a Tommaso Loreto, cioè, ma questo lo sappiamo, insomma. Tra l'altro c'è il gol dell'Atalanta.
3: No, io resto qui, non mi muovo da qui, sto bene qui, ho sempre sognato di indossare questa maglia.
1: Di dove?
3: Punto
1: a Radio Firenze Viola?
3: Stagione, sì, e conto quest'anno di superare almeno i 9 pali di ogni singolo.
0: Bene, non bene la voce.
3: Sono già pronto, la palla sul destro, Atta, palo di Atta.
0: questa è la campioniamo.
1: Sì, nel frattempo volevo dare un ragguaglio dal punto di vista statistico: è stato superato il Tera Lo Monaco Lucchesi, cioè per la trasmissione dalle 14 alle 16. Bene. Gli interventi di Lo Monaco e Lucchesi hanno superato il primo Tera, sì, sì, della storia della radiofonia locale, per cui
0: e Malù?
1: Dopo ci sarà la premiazione a settembre, giusto?
3: Palo di Lo Monaco, era valido.
0: Senti, gli dai un po' d'acqua, Cecca, perché non lo sento bene, la voce è un po' fioca, dagli un po' d'acqua. Che poi mi
1: tra l'altro, guarda, Tolo è in delle condizioni sbaglianti, devo dire.
0: Immagino,
1: la verità.
0: Sì, sì. Sì. Immagino. Vabbè, poi ci
1: addirittura
0: scrive.
1: Risulta alla Ronaldo, siamo a questi livelli.
0: E qui salutiamo Marco Piccari.
1: Sì, che le sue risate.
0: Sì, sempre triplicate, non si sa perché. Allora, sì. Dunque, ci scrive Giovanni da Porto San Giorgio. Dice: buongiorno, Ndur con l'arrivo di Attà è sul mercato? Te lo chiede
1: no,
0: a te,
1: io non
0: Cicco.
1: Credo, io non credo per niente. Poi magari può darsi tutto, nel senso, cioè, l'idea era di tenerlo, però con Paratici non bisogna fidarsi mai di nulla, cioè non diamo mai per scontato, cioè loro ti dicono restano questi 3-4.

0: 4 ci sta che questi 3-4 l'abbiano già venduti, no? Perché loro lavorano in questa maniera, lavorano in questa direzione, non danno delle indicazioni ben precise, o meglio filtrano e veicolano dei messaggi giusti, comodi a loro, per poi naturalmente poi fare delle situazioni di calcio diverse. Ecco, questo mi sembra che Fabio Paratici in questo abbia dimostrato il più delle volte, che comunque non ti darà mai una dritta giusta, perché altrimenti poi si viene fuori il nome e qualcuno gli si butta sopra, ma questo fa parte delle regole del gioco, voglio dire, ecco.
1: No, certo, poi su Ndur volevo ricordare che la Fiorentina l'ha pagato a gennaio del 2025 5 milioni dal PSG e lascia il 50% della futura rivendita al PSG, quindi per fare, come dire, un paragone, secondo me è molto chiaro il concetto. Ndur è tutto della Fiorentina, il cartellino è tutto della Fiorentina, però il 50%, quindi la metà di quanto la Fiorentina incasserà, quindi dalla cessione futura, andrà al PSG. Nel caso invece di Attà, ecco, il cartellino non è tutto della Fiorentina, è una comproprietà, che è una cosa diversa.
0: Sì. Io tra l'altro comincerei anche a pensare che forse dovremmo ricominciare a metterle le comproprietà, perché tanto alla fine è un modo per raggirare un regolamento, no? Nel senso che comunque le comproprietà non esistono più, però poi alla fine ci metti la percentuale sulla futura rivendita,
1: alla fine.
0: Poi ci metti il 70% di un cartellino. Allora tanto vale a quel punto che le società si mettano d'accordo e facciano l'operazione come meglio credono. Cioè, sono state tolte le comproprietà perché si dovevano risolvere, tu sei giovane Nico, ma le comproprietà una volta si risolvevano entro il 20 di giugno, il 25 di giugno, no? C'era il giocatore che era a metà, o doveva diventare, si poteva rinnovare fino a un massimo di 2 volte, se non ricordo male, dopodiché la dovevano risolvere. Uh-huh. Ecco, quindi per più di 2 anni non ci poteva essere un giocatore in comproprietà. E cosa succedeva? Così racconto un po' la storiella anche del calciomercato. Succedeva che o si mettevano d'accordo i club e uno riscattava l'altro, oppure nel momento in cui non si trovava l'accordo e fai conto il rinnovo della comproprietà non si poteva più fare, si andava alle cosiddette buste, per cui ognuno faceva un'offerta in base naturalmente a quello che riteneva più giusto e corretto, e in base a quello poi dopo, quando si aprivano le buste, il giocatore andava a quel club che aveva offerto di più rispetto all'altro. Ci sono piaciuto?
1: Sì, mi stai dicendo che andavano da Maria De Filippi e lei scopriva le buste, sì, giusto? C'è, sì, posta per, sì, te, sì. E insomma chi aveva offerto di più si prendeva il calciatore.
0: Esattamente.
1: Ok,
0: esattamente.
1: Ho capito, questo comunque bisogna
0: ricordare. Quindi sì, in effetti anche Maria De Filippi cioè erano in mezzo a questa operazione di mercato.
1: Sì, sì, Maria c'è sempre, voglio dire, è onnipresente. Allora, ascoltiamo un altro messaggio vocale, per favore, vai.
2: In quanto potrebbe essere quantificato il conguaglio Brescianini-Tosverd? Sui 3 milioni potrebbe essere fattibile?
0: 3-4 milioni, sì.
1: Quindi questo vuol dire che Brescianini...
0: Sì, perché, loro, perché secondo me loro valutano tra i 15 e i 20 Tosverd, ma naturalmente è una valutazione sopravvalutata, perché non è un giocatore da 20 milioni Tosverd, soprattutto nel momento in cui non c'è più il contratto che lo tutela.
1: Sì, però per la Fiorentina, cui... comunque Brescianini, l'ha pagato in totale 12 milioni.
0: E quindi magari avendo pagato a gennaio 12 milioni, è chiaro, se loro lo fanno 15 ci vuole 3-4 milioni, magari gli lasciano una percentuale, qualcosa. Però sai, questa è una partita a scacchi tra Checco Palmieri e Fabio Paratici, perché sono due volponi, due che naturalmente non mollano un centimetro, che vogliono difendere le loro idee, per cui bisogna vedere come va a finire, ecco. Allo stato attuale comunque la Fiorentina intanto c'ha Attà e va avanti con quello, più ci sono tutti questi giocatori in esubero che non credo, insomma, faranno parte tutti, cioè, del ritiro. Io non lo so, per esempio, per me Sommer, Richardson, non credo nemmeno verranno convocati per iniziare il ritiro, ecco, perché sono giocatori che sono, secondo me, sul mercato, ma è una mia idea, magari tra poco lo scopriamo.
1: Ma qui si ride e si scherza, però nel frattempo la Fiorentina quatta sta continuando a fare le sue cessioni. Abbiamo detto di Beltran a River Plate in prestito, sì, con obbligo, poi a Matucci definitivo al Deportivo La Corugna, e poi mi sa che tra l'altro era qui 4 milioni alla fine, non 2,5, quindi sì, come dicevi ieri, ci sta che fosse 4 milioni. Poi Caprini in prestito secco al Cesena, questa è una notizia di ieri sera della nostra Luciana Magistrato, Martinelli in prestito secco all'Avellino, Quadio in prestito secco al Monza e via via, quindi la Fiorentina sta facendo diverse cessioni, cioè i famosi esuberi, comunque li sta piazzando. Siamo al 9 di luglio, per cui credo in questo senso si possa dire veramente poco alla dirigenza che sta lavorando. Complimenti a Fabio Paratici, a Roberto Goretti, insomma a tutta la squadra mercato della Fiorentina. Si respira professionalità, dai, e questo si deve far essere contenti. Vai con un altro vocale, sentiamo, così lo commentiamo insieme.
3: Onic e Nick, e siamo a 3. Ci risulta Paratici vi sta mandando ai manicomio.
0: Sì, ma a me praticamente a me manicomio non mi manda, a me mi fa solo il contento, perché comunque quando si spendono i soldi per qualche giocatore credo sia molto positivo, e in realtà manda al manicomio tutti tranne uno, e quindi vuol dire che non tutti vanno in manicomio, ecco.
1: Quello sì, però guarda, si sapeva, a me quello che hanno detto su di lui appena arrivato è fatti il segno della croce, perché in effetti
0: inarrivabile. Sì, voglio dire, cioè, per noi comuni mortali è inarrivabile, ecco, però va bene uguale, cioè, voglio dire, non è che si vive solo di questo, ci sono tante squadre in Serie A, a me piace parlare anche di altri club di Serie A, è chiaro che lui con lui è difficile, lui ci vuole la cimice, ecco, io infatti tra l'altro prima l'ho abbracciato e gliel'ho attaccata, così almeno vediamo se qualcosa si becca.
1: Dici la cimice, è fatto
0: sì,
1: un po'.
0: Attaccato, sì, gli ho attaccato la cimicina per la. Però con il raggio d'azione entro 5 km, per cui già qui davanti al Villa Park murato con la tenda per cercare di intercettare le telefonate dei Paratici.
1: D'altra parte, o ci si arriva tramite la Fiorentina o ci si arriva per vie traverse, però è difficile perché spesso stanno zitti anche i procuratori o gli intermediari o coloro che fanno le trattative. Tra l'altro questa trattativa, almeno per quanto mi riguarda, non mi risulta ci sia un intermediario in particolare nel mezzo. Ho capito chi è il procuratore, non penso di riuscire ad arrivarci,
0: sì,
1: però è straniero.
0: L'hanno fatta secondo me diretta con Gino Pozzo
1: Crudinese direttamente
0: con Gianluca Nani, credo sia assolutamente fatta, diciamo così, con loro, ecco.
1: Ma poi ne parleremo di questo fatto, perché Paratici forse si affida meno, no, a amici intermediari comunque che facciano percorsi di mercato rispetto
0: sì
1: a Pradente.
0: Sì e no, Nico, perché dipende dagli interlocutori, dipende anche naturalmente da quali diciamo interlocutori può trovare o meno, perché sicuramente ci sono dei procuratori con i quali ha un rapporto diverso e dei procuratori con i quali ha un rapporto magari diciamo così normale, e allora preferisce andare direttamente al club, ma sai, lì all'Udinese è tutto Gino Pozzo, e quindi a maggior ragione insomma Gino insieme a Gianluca Nani di solito vanno loro a fare le operazioni di mercato, poi Fabio le conosce da una vita, quindi secondo me hanno trattato direttamente i club, ecco, non c'è stato bisogno di andare a fare diciamo troppi intermediari, ecco, tra l'altro questa è un po' la situazione, ecco.
1: Guarda, gira voce che Attassi è andato da Pozzo, gli abbia urlato Gino e vuoi in Toscana, possibile? Questa non te l'aspettavi, vero?
0: Sì, può darsi gli abbia detto così.
1: Questa non te l'aspettavi.
0: Può darsi gli abbia detto così, sì. Ma in nulla!
1: Gino,
0: è
1: tolto. Gino,
0: è molto scana! Gino,
1: grazie e vinci! Vabbè, dai, allora andiamo in pausa, un po' di pubblicità, poi torniamo sempre Nick e Nick, state con noi.
4: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
1: Ancora insieme su Radio Firenze Viola, Nick e Nick, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini, insieme fino alle ore 17. La Fiorentina, dicevamo, ha comprato il 70% del cartellino di Arthur Attà dall'Udinese per 25 milioni di parte fissa più 10 di bonus. Tra l'altro il giocatore andrà a un quinquennale, 1,3 milioni a stagione, a breve le visite mediche. Dicevi, Nick, che ha praticamente la Fiorentina ha superato la concorrenza della Juventus e credo anche delle milanesi, giusto? Soprattutto del Milan, se non sbaglio.
0: Sì, perché l'Inter secondo me aveva altri obiettivi, non ha questo obiettivo per quanto riguarda il centrocampo, gli piace, però con l'Udinese hanno parlato principalmente di Solé, non hanno mai parlato e approfondito il discorso di Attà, e quindi è un giocatore questo che comunque era nel mirino anche del Napoli, io so che il Napoli comunque a Giovanni Manna piaceva. È chiaro che poi sono tanti club che comunque sono un po' limitati nel loro raggio d'azione, perché il Napoli doveva vendere, l'Inter comunque non c'aveva bisogno, anche la Juve tutto sommato aveva altre necessità, magari ecco il Milan poteva secondo me tentare un assalto in virtù del fatto che l'idea era quella poi di poter magari vendere Samuele Ricci a centrocampo, e quindi potevano fare un'operazione di cessione, però fondamentalmente hanno preso hanno preso il tempo a tutti, ma quando si dice uno prende il tempo sul calcio d'angolo, certo. Ecco, Paratici ha preso il tempo al difensore, ha colpito di testa, l'ha portato a casa, e ha portato a casa un risultato che è quello più giocatore importante. Ecco, ora stiamo calmi con le prospettive e le ambizioni, perché comunque leggo già dichiarazioni pericolosissime.
1: Ma l'importante è che non le facciano i dirigenti, perché insomma l'anno scorso
0: si andò un po' lungo. Se le fanno i giornalisti va bene, sì, hai ragione, se le fanno i giornalisti va bene, però insomma è sempre bene stare con i piedi per terra.
1: Allora, per la serie Chi si loda si imbroda, leggo un paio di messaggi da YouTube che comunque mi fa piacere francamente leggere. Intanto c'è Stefano che scrive: quando c'è Nicco Santi a parlare di Fiorentina mi viene il buon umore, intelligenza giornalistica al di sopra della normalità. Non me lo merito, ma ti ringrazio Stefano.
0: Allora, ha ragione, voglio dire.
1: Poi, però aspetta, perché poi ce n'è anche per te. Ci scrive un altro utente e dice: per essere il re del calciomercato bisogna prima essere il principe dei ruffiani con i direttori sportivi e gli addetti ai lavori. E invece Niccolò Ceccarini ha un'etica e un rispetto che pochi hanno. Applausi.
0: Ah, addirittura, sì. Il problema lo sai qual è? È che mi mancano di rispetto a altre persone. Questo mi fa veramente incazzare.
1: Vabbè, comunque, questo era un messaggio che volevo leggerti per... diciamo,
0: grazie.
1: Mi sembrava giusto, dai. Andiamo con un messaggio vocale, sentiamo. Vai. Eccolo.
6: Ragazzi, buonasera. Allora, cosa può essere successo? O domani danno l'annuncio della vendita di Fagioli... oppure Commisso ha rilanciato con un budget di 200 milioni di euro compreso lo stadio, oppure c'è dietro lo sceicco che da un momento all'altro può venire fuori. Walter da Roma.
1: Eh sì, questo era l'inconfondibile Walter da Roma. Vabbè, noi sai, possiamo
0: dire poco. La conseguenza della cessione di Fagioli è forse, diciamo, quella più logica, no? Nel senso che comunque ti dà l'idea che possa essere lui il predestinato a lasciare la Fiorentina. Però con loro che vuoi fare? Cioè, non è che possiamo... Cioè, questa è una conseguenza logica di dire: prendo Torsved, prendo... a ta prima, poi magari prendo anche Torsved e faccio la cessione di Fagioli. Però con loro non si può mai sapere. Potrebbe anche dire che, cioè, oggi Grosso ha parlato benissimo di Fagioli, ha parlato benissimo anche di Ken.
1: Sì, sì.
0: Quindi voglio dire, se uno ascolta quello che ha detto oggi Grosso, non parte né Fagioli, non parte neanche Ken. Però sappiamo benissimo che il mercato è molto strano, è molto particolare, che possono succedere mille cose. Per cui non diamo per scontato nulla e stiamo con le antenne dritte, è l'unica cosa che si può fare, ecco.
1: Sì, tra l'altro non mi risulta che ci siano novità sulla clausola di Ken. Secondo quello che riportavano dalla Turchia c'era qualche interessamento, ma in realtà niente più, giusto?
0: Ragazzi, oggi se uno vuole prendere Ken aspetta la fine della clausola,
1: sì.
0: Voglio dire, mi sembra automatico, perché devo spendere 62 milioni quando ne posso spendere 35.
1: Però ecco, questo ragguagliami, cioè comunque un club può venire e dire alla Fiorentina, no? Dire: guarda, noi vorremmo Ken, però 62 sì. Non ce li abbiamo, vi vanno bene sì. 40, a quel punto sta alla Fiorentina, penso.
0: Sì, sì, è quello, certo.
1: Cioè, non dico anche durante il periodo di validità della clausola.
0: Sì, sì, assolutamente, anche durante il periodo della validità della clausola, perché naturalmente niente vieta che uno possa fare, dice: guardate, noi non ci pagano 62 milioni di euro, però vi si presenta un'offerta da 40, se siete interessati o meno, fateci sapere, tanto non pagheremmo mai la clausola, ma noi la nostra offerta è questa, fateci sapere, se c'è, magari se ti può dire: guarda, bisognerà aspettare la fine della clausola, per poi eventualmente approfondire il ragionamento. Però questa è una cosa che tecnicamente si può fare.
1: Allora, diamo soddisfazione a Nicco Viola che su YouTube ci scrive: Noah Lang è uno da puntarci ancora?
0: No, un esterno offensivo molto forte lo prenderanno, ragazzi, mi sembra che, insomma, per come hanno cominciato a fare le cose adesso, un esterno di livello internazionale importantissimo la Fiorentina lo prenderà, ma perché mi sembra la logica conseguenza di tutto questo ragionamento di mercato che è cominciato adesso. Cioè, voglio dire, stanno facendo delle operazioni per mettere la Fiorentina nelle condizioni di poter essere competitiva, e chiaramente sono questi giocatori, anche rispetto all'anno scorso, sono tutti giocatori di maggior prospettiva, certo. Perché sono tutti giocatori che hanno un'età anagrafica che permette anche, voglio dire, uno sviluppo. Poi hanno molti ingaggi più basso rispetto, voglio dire, a qualcun altro, un'età giovanile e delle qualità, questo è il progetto.
1: Certo, io so che a TA guadagnava una roba tipo 300.000 euro al netto dei bonus, ovviamente.
0: Ma ragazzi, l'Udinese è un po' come da altre parti,
1: sì.
0: L'Udinese lavora bene, cioè, non è che anche l'Udinese, cioè l'Udinese con tutti i giocatori ha venduto negli anni avrebbe avuto una squadra a scudetto. Cioè, guarda quanti giocatori sono usciti negli ultimi anni dall'Udinese, soprattutto, diciamo, una prima parte entro il 2015 hanno venduto tantissimi giocatori, infatti nel loro cedere continuamente tutti i giocatori forti hanno dovuto ridurre le ambizioni, perché poi la famiglia Pozzo ha fatto degli investimenti diversi rispetto a quando è andata anche in Champions League, quando c'era il Totò di Natale, tanto è per dirsi la quinta.
1: Loro avevano anche Sanchez.
0: Hanno preso dei giocatori e poi li hanno valorizzati e li hanno venduti, e hanno sempre fatto delle grandi cessioni.
1: Allora vi ricordo
0: Di Nardo. Io sinceramente vorrei che Di Nardo prendesse parte solo per un attimo a questa che è la trasmissione, diciamo dalle 4 alle 5, che è la vostra trasmissione. Io sono semplicemente un intruso. No, Di Nardo naturalmente è un uomo che prende parte. Dove sta andando Di Nardo?
1: Digli che mi manca.
0: Ho visto fuori, sembra Di Nardo fenomeno.
1: Eccolo lì.
0: Qualcosa stasera ci sarai, non ci sarai?
7: Ci sarò dalle 19, annuncio già che chiamerò uno tra Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini.
0: Io mi sono bello rotto le palle, quindi a maggior ragione chiama lui, perché io sono andato in onda da stamani mattina, mi sono anche divertito.
1: Sì, chiama.
0: Però Dina, potresti chiamarci tutte e due e noi si parla del nulla.
7: Sì, che è più o meno quello in cui siamo bravissimi a fare.
0: Esatto. Noi siamo dei maestri. Tra l'altro vogliamo, vero Nicco, noi stiamo per aprire una cattedra all'università che si chiama The Nothing, cioè il nulla completo.
1: Cambridge, sì.
7: Possiamo dire a margine della conferenza stampa c'è stato un grande buffet.
0: Che hai mangiato tutto te?
7: Ne ho mangiato parecchio.
1: Anche la
0: verità. Hai preso più roba dolce o più roba salata?
7: Più roba dolce, molto buona.
0: Cos'era buono in particolar modo?
7: C'erano delle schiacciatine.
0: No, quello l'ho visto anch'io, dico, però il tuo gusto preferito cos'era?
7: Schiacciatine con stracchino e prosciutto rosso.
0: Ma hai detto il dolce, questa è roba di salato.
7: Ho detto dolce, no, volevo dire salato, è caldo, scusate. Però devo dire che il salto di qualità societario a livello di acquisti che abbiamo visto si vede anche da questa cosa.
0: Quindi il rigatone alla matriciana però non l'hai mangiato?
7: No, non lo dici.
0: C'era anche pollo arrosto.
1: Bene.
0: Come lesso, lo volevi? Patate lesse, me la cotta, nulla? No, niente. Senti, altre cose da aggiungere?
7: No, che comunque
1: no, perché è interessante.
7: Di effetto essere qui dalle 16 alle 17, come quando
0: è la vostra trasmissione. Che ci chiudano fino a
1: guarda che
0: ci chiuderanno.
1: Che gli puoi dire che lui può entrare quando vuole,
7: Capito? Va bene, arrivo, muovo.
0: Ora però lo vedo leggermente accaldato. Ora
7: la pianta al tetto, facciamo minimo di informazione di servizio, previsto a Sesto tra una ventina di minuti.
0: Ma io Sesto, non ci posso andare a Sesto.
1: Ecco,
0: perché io a quest'ora lì c'è caldo, per i vecchi non si può andare a quell'ora calda. Poi tra l'altro, considerato come hanno ridotto questa città, tra 20 minuti praticamente a TA è già invecchiato di un anno. Arriverà lì, è già passato l'estate.
7: I tardi mi dicono siano dovuti anche al traffico.
0: Ecco, e quindi grazie alla viabilità di Firenze, che naturalmente come sempre si distingue, no? Però quando sarà tutto finito da Firenze Sud a Firenze Nord si volerà, si potrà naturalmente diciamo decollare anche da Della Pacca, dove tra l'altro voi sapete tra poco ci sarà anche l'allestimento dell'aeroporto, come da Grassi né da Della Pacca, giusto? Senti, ma quelli vogliono
7: poi andare via?
1: Immagino
0: devi andare a fare le visite mediche anche te?
7: Sì.
0: Le urine la portate?
7: No, non la portate.
1: No, via, ragazzi, insomma, che stiamo dicendo? No, tra l'altro
0: non la portate.
1: Ma complimenti, bel intervento, grazie. Allora,
0: Leurine non l'ha portate però.
1: Senti, ma allungagli un po' d'acqua anche a lui. Non mi sembra che dalle voci si godano di piena salute, nemmeno lui.
0: Di Nardo, essendo un ex fenomeno, soffre un po'.
1: Io non vorrei doverlo sostituire alle 19, volevo dire solo questo. Allora arrivano due messaggi in particolare. Uno che dice: grandi Nicco, saluti dalla Ginella. Sì.
0: Ah, è vero, che è la pasticceria di Grassi.
1: Sì, e quindi presto verrò a trovarti. Io sono un amante delle paste. Poi Leo ci scrive: buonasera, ma perché Niccolò Ceccarini quando va in palestra sta sempre ai tavolini del bar? Questo comunque me lo domandavo anch'io,
0: perché io quando vado in palestra di solito vado a prendere il caffè, mentre quando naturalmente sono fuori da palestra faccio palestra.
1: Certo.
0: Faccio la cosa alla rovescia, un po' come succede in questo posto fondamentalmente.
1: Capisco. Andiamo con un altro messaggio vocale per Niccolò Ceccarini, vai.
8: Grande Nick, il famoso Jorgensen a 500 euro, grande Nick.
1: Perché questa cosa?
0: Perché Jorgensen era in coproprietà, mi sembra, con l'Udinese all'epoca, l'Udinese non lo voleva riscattare, e alla fine si andò alle buste e la Fiorentina mise 500 euro e riscattò Jorgens, che poi si rivelò le 500 euro meglio spese forse di tutta Europa, di tutto il mondo, perché poi Jorgens si è rivelato un giocatore con un'intelligenza tattica di Martin straordinaria, poteva giocare mille ruoli. Poi la persona e poi all'acquisizione addirittura a pochi soldi, come stavo dicendo, e che ci hanno permesso di avere per diversi anni un giocatore che comunque sia era un po' un allenatore in campo, anche per Prandelli Jorgensen era molto molto importante.
1: Poi ci scrive un ascoltatore, in particolare un utente di YouTube, che dice: Attà arrivò all'Udinese lo stesso anno che la Fiorentina prese Richardson. L'Udinese paga 9 milioni Attà, mentre la Fiorentina 6 o 7 per Richardson. Quando uno non ha il fiuto per i giocatori è una tragedia, puntini puntini. Tra l'altro io ricordo che Richardson in realtà era stato pagato anche 10 milioni se non sbaglio.
0: No, sì, Richardson è stato pagato, sì, bravo Nico, è stato pagato 10 milioni, assolutamente.
1: Sì, è andata così, però sai, anche in quel caso...
0: Pome Di Nardo, poi purtroppo è finito come spesso accade qui dentro nel dimenticatoio, però per noi è sempre un grande Di Nardo.
1: Sì, no, beh, resta un fenomeno, però Richardson, sai, è stato anche utilizzato male probabilmente.
0: Un po' meno fenomeno Richardson.
1: Sai, se un giocatore arriva su, tu pensi che sia potenzialmente un talento, però devi anche trovare una sistemazione, devi ritagliargli un ruolo. Richardson è arrivato... ha fatto fondamentalmente panchina, poi dopo 6 mesi è andato via, o comunque poteva andare via, no? Gennaio 2025, poi non è andato via, se non sbaglio, però ecco, era già fuori dal progetto, quindi, ma come Valentini, l'hai comprato, sì. l'hai strappato mentre peraltro prima detto, al Boca, guarda, per Nico, farne cosa?
0: Esatto, mentre mi hanno detto Nico che loro vorrebbero vendere Moreno a discreti milioni, perché comunque hanno delle offerte interessanti per Moreno, quindi attenzione, perché Moreno potrebbe portare un po' di milioni nelle casse della Fiorentina, un punto più di Valentini sinceramente.
1: Peraltro non vorrei sbagliarmi, ma per Moreno stavano cercando di fare una giocata incredibile, anzi guarda, te lo vado proprio a ricontrollare, perché mi ricordo delle cifre che non stanno né in cielo né in terra, tra i vari esuberi, no? C'era pure Moreno, a Levante, lui era andato a Levante in prestito con diritto, e sai a quanto ammontava il diritto, se ti ricordi? 15 milioni. Ma com'è possibile? Com'è possibile?
0: Lo so, ma sai, il diritto di riscatto, quando lo metti, cioè uno lo mette anche alto, tanto per vedere se qualcuno poi ci casca, no?
1: Ho capito.
0: Però Moreno mi hanno detto c'ha offerte, quindi magari hanno la possibilità di venderlo da qualche parte, molto più di Valentini. Ecco, Valentini mi sembra che abbia invece meno offerte, nonostante abbia fatto un'annata così e così a Verona, non è stata certo un'annata semplice, perché comunque il Verona poi è retrocesso, però andiamo a vedere quello che accadrà. Stiamo attenti su Moreno, Nico, ora guarda, appena finisce la trasmissione cerchiamo di starci un attimo dietro, perché mi sembra pista calda, come direbbe qualcuno.
1: Bene, bene. Altro messaggio vocale, vai, andiamo. Eccolo qua.
9: Ragazzi, a proposito di buste con proprietà, ieri il direttore Lo Monaco, ai tempi dell'Udinese, ammise che comprò Jorgensen a 0 euro, perché c'era un cavillo nel contratto, lo comprò da una squadra danese, in cui se Martin avesse avuto un'offerta da una squadra europea si svincolava a 0. Per questo che all'epoca della comproprietà, della busta, dell'apertura, l'Udinese mise 0 e quindi ce lo lasciarono per poche centinaia di euro. Altra cosa, ho letto che Mina è in direzione Fenerbahce, ma non è che poi finisce al caso in Pasa come Becao?
1: Ci ho pensato subito, non è che poi finisce, però nel caso farà le visite in segreto, e quindi quello non lo possiamo sapere,
0: e noi lo scopriremo come con Becao, quando naturalmente giocherà il primo minuto del campionato, perché tutto sarà fatto in gran segreto, cioè non lo saprà neanche lui se va a caso in Pasa o meno. Nel frattempo noi abbiamo mandato un inviato, Andrea Giannattasio, in Turchia, a Istanbul, sulle tracce di Becao, cioè Becao Rodrigo, e vedere se si allena, se è ancora lì, anche per dare, diciamo così, un quadro su quello che è stato per 4 giorni un obiettivo che in realtà era già del caso in Pasa, aveva già fatto le visite mediche. Queste sono le cose belle del nostro lavoro, e quindi per Becao sinceramente ora io vorrei, manderò un messaggio anche a Paratici, anche se dovrebbe fare uno strappettino, si butta dentro Becao, un milioncino anche per Becao e lo portiamo qua, ecco.
1: Ma come minimo ti dice che lo prendono, perché deve mandare nel muro, e quindi ci sta che lui possa,
0: si è già preso, perfetto.
1: Sì, certo. Vabbè, allora dice Alessio D'Asseano: sembra quasi che se non si vende Fagioli a qualcuno dispiaccia. No, non so,
0: No, a me non, ma guarda, non è questo. Abbiamo ragionato sul fatto, perché sennò sembra che non si prenda per il culo la gente. Allora, a noi ci è stato detto che la Fiorentina ha un bilancio in rosso, che questo bilancio in rosso in parte doveva essere sanato. È chiaro che se te compri sempre e non vendi nulla, questo bilancio è sempre più rosso. Poi sono soldi loro e non ce ne frega nulla, nel senso, cioè, non è che per me, se uno poi ha 150 milioni di debiti, li chiedono a noi di ritanarli, però siccome ti dicono una cosa, è chiaro che naturalmente se te l'hanno detta è perché evidentemente dovranno anche fare. Allora, se devono anche un po' rientrare, non è che a forza di un milione e mezzo, 2 milioni, cioè non è che riesci, cioè devi vendere 10-12 giocatori per fare 30 milioni, cioè quindi è più complicato, è più semplice se ti arriva, voglio dire, un'offerta per un giocatore come Fagioli. Però ribadisco, oggi grosso ha detto che lui e Kane sono due giocatori importanti per lui, quindi teoricamente, come dire, spero che non me li vendano. Vediamo, ragazzi, poi intanto qui con loro non ci sono certezze, possono fare tutto e contrario tutto, perché se arriva un'offerta lo vendono, se non arriva l'offerta adeguata non lo vendono. Ma non è che si fa, cioè non è che Paratici si strappa i capelli, cioè non ha l'obbligo di fare una cessione, però gli è stato chiesto anche di cedere.
1: Non ha l'obbligo, però condizionato, vero?
0: Esatto, condizionato sì, sia quanti caffè può prendere lì alla macchinetta.
1: So che tanto vai sempre a nozze, come dire, quando dico queste biscrate.
0: Sì,
1: ma
0: sì.
1: Su Luis all'Arsenal non si sa niente dal Villa Park.
0: No, te l'ho già detto, ero qui a parlare anche con i vertici di RTV 38, sono abbastanza infastiditi, perché comunque lui aveva promesso almeno 25 presenze a Viola in campo, che sono condizionate al fatto che naturalmente se l'Arsenal poi gioca di sabato, queste presenze rischiano di saltare, quindi si rischia un contenzioso alla FIFA.
1: Sì, sì, glielo faremo sapere, dai. Altro messaggio vocale, vai, sentiamo.
10: Allora ragazzi, sono Guido, premetto che sono felicissimo di come sta facendo la campagna acquisti, Paratici e di tutte le operazioni in ingresso, però non si può dire che sta sistemando gli esuberi, perché i prestiti secchi rimangono in contabilità alla Fiorentina,
0: certo,
10: come stipendi, e quindi in qualche modo continuano a gravare da un punto di vista di bilancio sulla Fiorentina, e quando ci saranno magari le prime vendite, una c'è stata, Beltran, che si potrà parlare allora anche di una strada ben avviata anche per le cessioni. Ciao Guido.
1: Che dici, Cecca?
0: Ha ragione, ci sono, perché poi il giocatore in prestito quasi torna, quindi voglio dire, per sistemare il bilancio dovresti venderli a titolo definitivo, qualcuno lo puoi vendere, qualcun altro non lo puoi vendere,
1: certo.
0: Qualcun altro lo devi dare in prestito per alleggerire quantomeno il monte ingaggi. Il problema è che vendere certi giocatori è dura, ragazzi.
1: Comunque non è poco alleggerire il monte ingaggi, poi sai, vai avanti con prestiti secchi e prima o poi scadrà anche il contratto.
0: Sì, è vero anche questo, però poi alla fine poi si è costretto anche a regalare, secondo me, qualche volta il cartellino purché quelli ci accollino magari lo stipendio, perché può succedere anche questo, Nico, non è da sottovalutare che a un certo momento c'è un anno solo di contratto, il giocatore dice vabbè, non mi dare nulla, gli paghi l'ingaggio e me lo levi dal mio monte ingaggio.
1: Sì, c'è da dire che con qualcuno non si accontentano, per esempio raccontavi di Bianco, no? Che comunque il PAOK aveva chiesto di prenderlo a zero, garantendo però la futura rivendita il 50%, quindi paradossalmente ci facevi anche di più probabilmente dei 4 milioni pattuiti inizialmente per il diritto, però non hanno voluto, non si capisce, anche perché comunque l'avrebbe pagato il PAOK l'ingaggio, quindi vai a sapere.
0: Assolutamente,
1: allora,
0: assolutamente sì.
1: Chiudiamo la trasmissione, abbiamo due minuti con un trenino di messaggi vocali, vai.
11: Buonasera, ma ogni venuto annoia a Walter da Roma dire tutti i giorni la solita ossa, mamma mia, meno male non ha detto rifiutiamo Terracciano.
12: Allora, ciao Niccolò, anzi tutti e due Niccolò, siccome io do per scontato che Fagioli resti e possano partire Barak, insomma, Richardson, Fazzini, uno fa Fabian o Brescianini, Mandragora per me potrebbe partire se prende Antosvet, Amatucci già partito e Bianco, in teoria sono più di 50 milioni ragazzi, quindi la domanda è: ma se Ricci dal Milan dovesse partire, potresti metterlo in rosa per completare, secondo me, una rosa da Europa, con Ricci e Fagioli che si possono scambiare a fare il ruolo di regista?
13: Volevo chiedere a Ceccarini com'è che fa sempre delle domande che poi non ottiene la risposta, come per esempio quando l'aveva fatto la domanda a Paratici,
1: tutti,
13: che no, questo non rispondo, oggi Torsfeld che è un giocatore di un'altra squadra, quindi era chiaro che non avrebbe risposto.
14: Sì, salve, buonasera. Ma il debito, oltre con le plusvalenze dei giocatori o minusvalenze dei giocatori, non può essere coperto che il presidente sta con bel assegno e pareggia e chiusa la faccenda?
15: Buonasera, ma su Ulai ci sono novità, mi sono acceso la radio ora. Ciao Andrea.
1: Vabbè, direi che possiamo chiudere con la risposta all'ultimo ascoltatore, non risultano novità, giusto Cecca? Non rilanci?
0: No, assolutamente. Tra l'altro Volevo rispondere all'ascoltatore. Ragazzi, io provo a fare delle domande un pochino diverse, perché tanto se no rispondo a un tubo, e allora uno prova, no? Voglio dire, per cercare, se no si può stare a casa a ascoltare gli altri, se uno prova un attimo a stuzzicare, è il nostro lavoro. E poi se non ci rispondano ci può fare ben poco. E infatti una delle tristezze del nostro lavoro è proprio questa, le conferenze stampa, perché non dico mai nulla,
1: nulla,
0: l'unica cosa divertente è trovare le notizie, per cui quello che io dico sempre anche a voi più giovani, le conferenze stampa spesso sono noiose, mentre le notizie sono divertenti.
1: Su questo non c'è. Bella massima, mi è piaciuta. Il miglior modo per concludere la trasmissione, ti becchi anche l'applauso di Marco Tonelli e quindi, come diresti tu, gol. Grazie a Nicolò Ceccarini.
0: E diamo a Tonelli la notizia che noi dell'Inter abbiamo preso Calaini e vai!
1: Hai visto? Ti sei beccato anche la notizia. Sentila l'applauso anche da qui. Grazie a Nicolò Ceccarini.
0: Ciao, ciao, grazie a voi. Ciao,
1: a
0: ciao.
1: Domani. Noi torniamo domani dalle ore 16 con Nick e Nick, come sempre, per gli approfondimenti di calciomercato, le vostre considerazioni. Siamo la trasmissione, il filo diretto con gli ascoltatori, più di tutti. Grazie a Marco Tonelli, al coordinamento tecnico, la linea vaga risca al vento, con Giacomo Galassi, insieme a lui collegato c'è Stefano Prizio, da Nicolò Santi. Ciao!
5: Radio Firenze Viola.
4: È come scende. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Quasi ufficiale. Solo su Radio Firenze Viola.

0: Radio Firenze Viola, Alessandro Di Nardo che vi parla dagli studi impanciatichi, una simpaticissima musica reggae in sottofondo e poi accanto a me per un cameo, uno spin-off oppure una puntata speciale come quando i Griffin incontravano i Simpson, Niccolò Santi.
1: Beh, è un piacere, guarda, sono anche un po' commosso perché questa cosa mi sa di Marcord.
0: Ti ricordi ancora come si fa?
1: A dire che cosa?
0: A fare questo duo, questo tandem.
1: Ma allora
0: coppia.
1: Dovrei dire, dunque, in regia abbiamo il nostro e oggi chi potrebbe essere?
0: Oggi potrebbe essere la nostra Kostiuk che in questo momento è in campo, l'Ucraina, per la sfida di Wimbledon contro la Noskova. 4-6 Noskova il primo set, 4-5 sempre per la Noskova il secondo set, ma noi tifiamo, lo sappiamo, caro Stefano Carlesi, per la Kostiuk. E sono anche gli applausi di tutto Wimbledon, di tutto il centrale di Wimbledon all'unisono per questa grandissima atleta. Allora, le domande a cui devi rispondere nell'ordine è:
1: sì,
0: chi siamo? Da dove veniamo? La Fiorentina punta allo scudetto con Atta e la formula che porta Artur Atta alla Fiorentina. Da quale vuole partire?
1: Allora, direi che possiamo partire dalla formula perché abbiamo fatto un po' di chiarezza. La Fiorentina ha speso 25 milioni di parte fissa per comprare titolo definitivo Atta dall'Udinese. Poi c'è una parte variabile che sono i 10 milioni sotto forma di bonus e quelli, insomma, potranno arrivare strada facendo. Detto questo, c'è anche un'altra questione della quale abbiamo parlato e su cui ci siamo informati proprio anche in questi minuti. In poche parole, all'Udinese rimane il 30% della rivendita del calciatore, ma la Fiorentina può scegliere di liquidare 2/3 di questa rivendita, quindi praticamente di dovere soltanto il 10% all'Udinese entro un anno a delle condizioni economiche già concordate. Cioè, se una mattina Paratici si sveglia e dice: ma io voglio dare subito i soldi concordati all'Udinese per poter far rimanere soltanto il 10% della futura rivendita ai friulani, lo può fare, però chiaramente entro un anno, entro 12 mesi, oltre non lo può più fare. In poche parole, questa è un'operazione da più o meno 40 milioni di euro. Poi il giocatore guadagnerà 1,3 milioni netti a stagione per i prossimi 5 anni, quindi contratto fino al 2031. Direi un super affare.
0: Bene, l'hanno fatta semplice questa operazione.
1: No, per niente, però guarda, è che c'è stato un po' di confusione.
0: Sembra sia come le scale di Harry Potter, tutte le volte che le guardi sta cambiando questa operazione.
1: Sì, sì, più o meno. Però è semplice, alla fine è molto semplice. E considerando che le comproprietà non ci possono essere. No, guarda, le comproprietà non esistono, non ci possono essere, per cui o hanno sbagliato, perché poi vorrei dire questo: non è che abbiamo preso un granchio, non è che siamo andati nel muro noi. La Fiorentina ha fatto filtrare delle cose. Ecco, tra queste cose c'era che avevano preso per il 70% del cartellino, speso eccetera eccetera. No, hanno speso 25 milioni più 10 di bonus per l'acquisto a titolo definitivo, basta. Dopodiché c'è il 30% della futura rivendita, che può diventare il 10 se la Fiorentina entro un anno paga determinate cifre già concordate con l'Udinese. Basta, è molto semplice, è così.
0: Perfetto, è diciamo mercato, finanza creativa da parte di Fabio Paratici.
1: Appunto,
0: che
1: non
0: firma...
1: è che sono laureato tra l'altro in economia e commercio.
0: Però l'hai spiegata molto bene, potresti fare uno di quei videini di Geopop in cui si spiegano come funziona una stufa oppure come funziona in questo caso l'operazione di mercato che porta a Firenze un giocatore secondo me fortissimo, ma poi ne parleremo e ne parlerete. 348-75-1393 per mandarci messaggi WhatsApp testuali e audio, 055-77-111-71 per chiamarci in diretta, vi risponderà direttamente dal centrale di Wimbledon il nostro Stefano Carlesi. L'acquisto, il maxi acquisto mi viene da dire, di Atta da parte della Fiorentina, che vuol dire sul mercato?
1: Vuol dire che la Fiorentina ha disponibilità economica e che evidentemente dovrà fare una cessione onerosa. Mi viene da pensare a Fagioli, perché sapevamo, no, anche con Niccolò Ceccarini, che non era al centro del progetto di Fabio Grosso, comunque non era prioritario, non indispensabile. Quindi Fagioli potrà partire eventualmente a fronte di un'offerta importante, se questa offerta arriverà, e chiaramente la Fiorentina vuole come minimo 30-40 milioni di euro. Questo secondo me è interessante, non lo so se potranno, se i rubinetti siano aperti all'infinito, credo che in qualche maniera debbano far rientrare i soldi che spendono, perché l'operazione Atta è da quasi 40 milioni, poi 17 per Vieri, poi 19 per Dragusin se scatta l'obbligo, come credo e spero che succederà, e se tanto ci dà tanto ci saranno altre operazioni così onerose, quindi aspettiamoci una partenza di rilievo.
0: 40 milioni, 40 milioni.
1: 40, praticamente pazzesco, 40 milioni.
0: Pazzesco.
1: Cioè, è l'acquisto più oneroso della storia Viola.
0: Sì, sì, sì, ma li batte anche di tanto, di una decina di milioni più o meno, anche di più di una decina di milioni. Tutti gli altri, a Nico Gonzalez, a Roberto Piccoli e quant'altro. Tu dicevi di Nicolò Fagioli, anche se poi nel giochino come quello che facevamo all'asilo, all'elementare, se sostituisci, cioè. Fagioli ha un tondo, a te un quadrato, cioè sono due ruoli un po' diversi, però sì, tu dici sì. Se ci deve essere una cessione pesante può essere quella di Fagioli, però tutti gli altri, tutto l'altro mischione di centrocampisti, da Brescianini, perché ad esempio Stefano ci scriveva il centrocampo che vorrebbe, ci metteva Fagioli, addirittura Ricci del Milan come registi, quindi una coppia di registi, poi a te Endur mezzali sinistre, Torsved e Brescianini come mezzali destre, sarebbe un centrocampo di tutta qualità sicuramente. Però ad esempio, appunto, c'è Mandragora, c'è Brescianini, c'è Fabian.
1: Sì, occhio a Brescianini, perché a quanto abbiamo capito il Sassuolo lo preferirebbe a Somm come contropartita tecnica per Torsved, e nonostante Grosso comunque veda Attà come una mezzala, questo non vuol dire che Torsved non arriverà. Cioè la Fiorentina continua a seguire il calciatore norvegese del Sassuolo, però non lo vuole pagare la cifra che chiede il Sassuolo, e cioè almeno 15 milioni di euro. Per questo sta cercando di inserire una contropartita, e inizialmente si era fatto il nome di Somm, che è valutato più o meno 10-12 milioni dai dirigenti viola. Questo, diciamo, permetterebbe di dovere semplicemente 3-4 milioni di conguaglio al Sassuolo per Torsved. Però quello che abbiamo saputo oggi è che più di Somm interessa Brescianini al Sassuolo, quindi starà alla Fiorentina a capire se possa convenire dare Brescianini più soldi.
0: Quindi per il Sassuolo Somm minore di Brescianini, sì, già, sì. È già particolare come scelta. Altre operazioni soprattutto in uscita, perché leggo insomma, poi a brevissimo Andrea Giannattasio ci dà una specifica proprio su Gosens, quindi al di là di Gosens altre operazioni in uscita da fare?
1: Sì, ma io in realtà di Gosens ora non so quale sia la specifica, ma
0: perché c'è la scritta in chat internos, ma a brevissimo ce l'abbiamo anche in diretta, quindi ci ridirà quello.
1: No, io ho un'altra cosa su Gosens, l'ha cercato lo Schalke 04 oggi, un club diciamo che era molto interessato, una pista da seguire. Il problema è che Gosens non intende in questo momento abbassarsi l'ingaggio sensibilmente, perché lui guadagna 2 milioni netti a stagione e lo Schalke 04 gli imponeva di abbassarselo parecchio.
0: Allo Schalke ritroverebbe Edin Dzeko e troverebbe Loris Karius, famoso ex portiere del Liverpool, famoso soprattutto per essere il marito di Diletta Leotta.
1: Certo.
0: Ma chi è il nostro Diletta Leotta al maschile? Andrea Giannattasio, che ritroviamo. Ciao Andrea.
2: Ciao, ciao, mi domando dove abbia messo le poppe.
0: Ecco, benissimo. Eccoci. Arrivederci Andrea, alla prossima.
2: Grazie a voi.
0: No, al di là di questo, dici le novità. Parlavamo di Gosens, c'è qualcosa sì, anche sì. Su Robin Gosens.
2: No, specifichiamo una cosa. Intanto che insomma già con Niccolò avevamo dato in anteprima sostanzialmente la notizia della probabile mancata convocazione per la per il ritiro del Viola Park del tedesco, e onestamente più sono passati minuti e più abbiamo avuto conferme, quindi possiamo dire che è una certezza, cioè Robin Gosens non sarà convocato per la prima parte del ritiro del Viola Park. Vi dico che la motivazione è strettamente legata alla trattativa in corso con lo Schalke 04, che poi non è detto che si concretizzi, come giustamente ricordava Niccolò adesso. Però al momento che c'è un forte interessamento dei tedeschi per il terzino, la società, che evidentemente però non ritiene Gosens inceribile e anzi non lo ritiene facente parte del progetto di Grosso, ha preferito non includerlo nella lista dei calciatori che sarà resa nota credo domenica per il ritiro del Viola Park. Però ecco, ci diciamo una cosa: Robin Gosens non è fuori rosa, quindi avrà l'opportunità, se vuole, anzi sicuramente gli deve essere concessa perché è sotto contratto, di andare a Viola Park ad allenarsi. Evidentemente lo farà in orari diversi rispetto alla squadra, o in strutture diverse rispetto alla prima squadra, però non è fuori rosa, ecco, assolutamente specifichiamo questo. Il giocatore non è incluso, non sarà incluso nella lista dei convocati, perché c'è questa trattativa in corso con lo Schalke che lo sta vedendo protagonista. Poi vediamo se si concretizzerà nel giro di 2 settimane, altrimenti ecco, esiste una possibilità a mio avviso molto remota che per il ritiro in Inghilterra, che partirà il 24 luglio, poi Gosens possa tornare tra i convocati. La vedo molto difficile come prospettiva, perché ripeto, non credo che sia un giocatore su cui Grosso vuol puntare, però staremo a vedere. C'è poi un'altra curiosità, sì? Legata alla primavera, che vedrà chiaramente Aurelio Andreazzoli subentrare a Daniele Gallotta. Tra l'altro, ho chiuso parentesi, Daniele Gallotta oggi era al Viola Park, perché doveva prendere delle cose, gli effetti speciali,
0: fare lo scatolone, come quando a fine, a fine mandato dei poliziotti nei film fanno lo scatolone, raduna le sue cose e vai via. Lì non c'è stato un licenziamento, ma c'è stata forse una promozione, perché va a allenare insomma in prima squadra in Serie B. Comunque, prego.
2: Tra l'altro è tornato abbronzatissimo perché è stato 10 giorni con il figlio alle Maldive, è andato lui col figlio, con il quale vive in questi giorni a Cesena. Il figlio tra l'altro gioca nelle giovanili del Cesena, è un ragazzo di talento, molto piccolo, ha penso 10-12 anni, e quindi oggi era della Quarca. L'ho visto salutare con una bella stretta di mano Fabio Paratici, gli ha fatto i complimenti per insomma, quello che ha fatto a Firenze, gli ha fatto anche in bocca al lupo il direttore sportivo Viola, ma al di là di Daniele Galloppa vi dico che insomma da domani inizia il ritiro della Fiorentina Primavera, quindi inizia un po' prima rispetto alla prima squadra, che partirà il 13 formalmente, anche se poi domani sono le visite. Domani arriverà l'ufficialità di Aurelio Andreazzoli come allenatore della Primavera, contratto l'abbiamo scritto per primi noi lunedì notte, di 2 anni più 2 anni, quindi fino al 2028 sicuramente, più altri 2 fino al 2030 che la società può opzionare. E niente, insomma, domani arriva l'ufficialità, poteva arrivare anche oggi, però insomma è stata una giornata talmente piena di notizie sotto altri fronti che la società ha deciso di dedicare poi ad avere Andreazzoli la copertina della giornata di domani. E poi ricordiamoci che il 19 c'è questo primo test match tra la Fiorentina prima squadra e la Primavera, quindi grosso contro Andreazzoli. Ricordiamo anche l'appuntamento a questo punto del 9 settembre a Milano, la finale di Supercoppa italiana tra Fiorentina Primavera e Atalanta, che credo che seguiremo, quindi anche perché la Primavera ricordo che è l'unica squadra di tutto il mondo viola che farà l'Europa l'anno prossimo, perché farà la Youth League, né la prima squadra maschile né quella femminile faranno l'Europa. Quindi, è giusto dargli una bella considerazione a questi ragazzi.
0: Certo, ci saremo, Andrea, grazie mille delle ultime novità e ci sentiamo ovviamente prestissimo, già a partire da domani.
2: Sì. Domani mattina alle 7, ciao ciao.
0: Ringraziamo. Guarda, Andrea Giannattasio, vai, altre notizie, basta.
1: No, no, no,
0: basta,
1: quello che diceva Andrea secondo me è interessante. Oh, ok. E tra pensavo le altre cose interessanti che dice, cioè che Gosens comunque la Fiorentina tiene a far sapere che non è fuori rosa. Cioè, vuol dire che comunque è sul mercato, che comunque sta trattando con lo Schalke 04, ma che non è detto che se ne vada.
0: Secondo me ci sarà una distinzione nel listone che poi, sì, come diceva Andrea Giannattasio, dovrebbe arrivare domenica dei convocati, ma ritiro che in toto partirà dal 13, quindi da lunedì ci sarà una distinzione tra giocatori che si alleneranno un po' a parte, magari Gosens, e giocatori proprio fuori dal progetto, penso a Barak. Certo. Quindi è anche per fare un minimo di differenziazione, anche per status, tra quelli come Gosens. Forse Dodò ce lo vedi in un trattamento simile a Gosens?
1: Dodò secondo me è più fuori rosa, cioè,
0: sì, addirittura.
1: Ma l'ha detto Paratici, ha detto altre ambizioni.
0: Caspiterina, come direbbero nei cartoni.
1: Per Dindirindina,
0: Cribbio, come direbbe un altro personaggio. Ma non è un autogol a livello di mercato. Sento tipo che ne discutevate anche con sempre un pacatissimo Dimitri Conti, che tre volte in punta di fioretto fa sapere la sua opinione.
1: Ma
0: senza...
1: a parte io non ne discutevo in realtà.
0: Ma dovete sapere che Dimitri Conti discute anche spesso con se stesso. Quindi
1: ci sta, certo.
0: È per dire, nel senso, Dodò è un giocatore da cui la Fiorentina più o meno avevano detto 15 milioni, forse ora un po' meno, visto che non ci sono offerte.
1: Ma io te lo dicevo così per dire, cioè non è che la Fiorentina lo mette fuori rosa sicuramente, su questo non ne ho notizie, però è più fuori lui dal progetto rispetto a Gosens. Cioè la Fiorentina ha un problema chiamato Dodò, nel senso che è un giocatore che vuole andare via, non ha fatto mai niente per nasconderlo, soprattutto ultimamente, e quindi stanno cercando disperatamente una squadra che lo prenda, però le loro cifre, credo che adesso sia difficile, probabilmente è più un'operazione da agosto.
0: Ad agosto ci saremo, io ci sarò, certo, per metà mese, poi sai che sarò in altre faccende affaccendato.
1: Bravo, ti sei fatto un autogol.
0: Sì, un grande autogol. Leggo anche un po' di messaggi, poi ti congedo, però chiedendosi ovviamente di farmi una classifica power ranking, vabbè, una roba delle mie. Poi te lo dico, preparati sulle canzoni di Battiato. No, sto scherzando, non ci sono canzoni di Battiato.
1: Comunque.
0: Sì? Sei ferrato?
1: Sì,
0: Battiato
1: sì,
0: fa anche di rima. Però questo fatto che guardi il telefono in cerca di notizie mi mette mette ancora più ansia, perché potrebbe succedere qualcosa da un momento. Che succede?
1: Arrivano messaggi anche da colleghi.
0: Ah, ok.
1: Salutiamo Nico Righi.
0: Salutiamo Niccolò Righi e lo abbracciamo caldamente, anche se oggi mi sento di dire, io sai benissimo Niccolò, sono un repellente agli abbracci. Oggi
1: ancora, quelli caldi.
0: Oggi ancora di più, cioè, 38 gradi. Non abbracciate le persone, dimostrate il vostro bene in un altro modo. C'è chi stravede per Dimitri, mi metto anch'io nel carro. Ma assolutamente, ma secondo me è il numero uno, non lo dico. Poi dipende in cosa il numero. Sicuramente il numero uno di chi si inalbera, è capo dei cattivi, assolutamente si inalbera di più in diretta e non solo. Ci arriva qualche messaggio. Tranquilli, al resto ci pensa Paratici, non ci esaltiamo e non ci deprimiamo se vendono qualcuno. Abbiamo un vero dirigente ora, Mau ce lo scrive. Prossimi annunci di mercato, questa la leggo. Siamo in fascia protetta o no? Niccolò, te da ottimo conduttore, leggeresti questo messaggio o
1: no, perché non lo vedo, aspetta.
0: Edulcoreresti.
1: Ah no, vabbè. Sì,
0: vabbè, dai, il prossimo annunci di mercato direttamente sul sito Arancio Nero, che non è un sito che mette insieme tutto quello che gravita nel mondo dello Shakhtar Donetsk.
1: È leggibile, ovviamente.
0: Vabbè, prossimi annunci di mercato direttamente su YouPorn.
1: Sì, perché fanno capire come la gente stia godendo per questi acquisti della Fiorentina.
0: Guarda, ti ricordi un colpo del genere? Perché? Perché il colpo a effetto che mi ricordo nel passato recente fu Ribéry, ma è molto diverso. Cioè, Ribéry arrivò quasi come un attore a fine carriera che fa un cameo in un film.
1: Molto a fine carriera. Era anche mezzo infortunato.
0: Mario Gomez era un'altra roba.
1: No, Mario Gomez arrivò a 27 anni e ne compì 28 a luglio in ritiro.
0: Lo so, un giorno farai un true crime sulla storia di Mario Gomez. Però altri colpi a effetto stile attà? Si dice attà, non atta.
1: Senti, no, io il colpo a effetto per eccellenza me lo ricordo quando presero Borja Valero, perché te mi dirai, vabbè, come lui magari Gonzalo Rodriguez che arrivarono in ritiro, però io lo ricordo perché per l'appunto scorrevo l'app di Firenze Viola, della quale ero...
0: Ancora da profano? Oppure...
1: Sì, okay. Da profano, era il 2012 e io sarei arrivato nel 2015, per cui ero ancora un lettore. E vidi totalmente a caso l'ufficialità, ma proprio l'ufficialità, cioè capito, nemmeno... come in questi giorni Dragusin vicinissimo alla Fiorentina, no, l'ufficialità di Borja Valero, quindi sì, mi ricordo più che altro quella, mi è rimasta nel cuore insomma.
0: Allora Niccolò, non è ancora ufficiale ma l'abbiamo già visto, non so se abbiamo anche le immagini con la maglia della Fiorentina col nuovo kit da allenamento di Coma. Artur Atta sarà il nuovo rinforzo della Fiorentina. Artur Atta, che ha origini del Benin ma è francese, ha giocato nel Metz e poi insomma è esploso all'Udinese, ha fatto molto bene nell'ultimo biennio.
1: Eccolo qua,
0: non è assolutamente lui, ma è assolutamente il ragazzo molto a me. Poi guarda, poi apriamo una parentesi quando sono da solo per fare tutti i miei ghirigori su questo calciatore per cui io stravedo proprio, è l'archetipo di calciatore che a me fa impazzire, cioè alto, dinoccolato, elegantissimo. Ho sentito qualcuno che ha fatto un paragone che mi era venuto subito in mente appena l'ho visto nei primi mesi di Serie A 2 anni fa, che però non si può dire, se no qui qualcuno dice vi spengo. È un giocatore franco-algerino che decise una finale mondiale nel 98, un giocatore che tirò una testata 20 anni fa,
1: ma non sei il primo che lo dice,
0: a Marco Materazzi. No, infatti avevo visto che anche un collega,
1: quindi non sopporti praticamente Lionel Messi, hai detto alto, dinoccolato, cioè...
0: No, e invece no, lo sai benissimo perché Messi è l'eccezione di tutto, però un giocatore proprio per eleganza, per passo, per
1: questo
0: per
1: è un tuo flusso di coscienza, comunque
0: per andatura, sì assolutamente mi ricorda i grandissimi, quindi io stravedo, lo dico subito, per Artur Atta, ma non sono l'unico. Sarà probabilmente il 14° francese della storia della Fiorentina, non ti chiedo di dire i precedenti 13, ti chiedo di farmi un power ranking, visto che l'ho visto, di francesi buoni, come si dice da queste parti, e nella storia della Fiorentina c'è stato uno, Sebastian Frey, okay? Il resto onesti mestieranti. Poi
1: no, Essere ricco era buono.
0: Ma no, ma gioca tipo Veretù è un buon giocatore.
1: No, Veretù sì, a parte gli scherzi, Veretù sì.
0: Chiedo di farmi il power ranking tra questi francesi che sono passati nella storia più o meno recente della Fiorentina.
1: Vabbè, non posso sbagliare perché decido io.
0: Esatto, no, il power ranking non è una classifica fattuale, oggettiva, ma è di gradimento. Allora, Maxime Lopez, Cyril Theroux, Vincent Laurigny, Sébastien Desmaillots.
1: Mamma mia.
0: Allora decidi se farla per valore assoluto del calciatore o per quanto hanno dato alla Fiorentina.
1: Penso che più o meno corrispondano le due cose. Cioè, per quanto riguarda Maxi Lopez, il migliore, Ripetimi gli altri.
0: Ti ho detto Maxime Lopez, Cyril Theroux, Vincent Lauriny e Sébastien Desmaillots.
1: Sì, come l'hai detto. Sì, sì, secondo me sì.
0: Quindi anche in ordine cronologico al contrario. Perché
1: Maxime Lopez, Theroux.
0: Perché in effetti Desmaillots ha giocato pochissimo. No, Desmaillots con la Fiorentina.
1: Sì,
0: però
1: mi ricordo si fece anche male, se non sbaglio.
0: C'è un giocatore invece rimpianto tra questo listone, Maxime Lopez. Oddio, Iconé probabilmente è rimpianto, fatto giocatore. Christian Coffi o Coffi, che però non ha mai esordito in prima squadra. Poi c'è Ribéry, Theroux, Lauriny e Seric, Veretout, così facciamo tutto l'elenco. Modibo Diakité, che mi diede anche del pane per scrivere una grande canzone parodia su Mi fido di te, che un giorno ascolteremo.
1: Virale,
0: assolutamente. Jordan Veretout, Mathias Lepillier, Sébastien Frey e Mathieu Bocou. C'è qualche rimpianto, qualche giocatore su cui avresti scommesso, avresti detto. E Seric aveva la 10, vero?
1: Purtroppo sì, quello forse è il rimpianto, cioè avrei dato la 10. Comunque, vabbè, in quegli anni la 10 era stata già abbastanza sputata.
0: Forse non è il peggior 10.
1: No, perché c'è stato anche Oliveira prima di lui.
0: Forse è il peggior 10.
1: Cioè, in mezzo c'era stato Aquilani, lui è un ottimo 10, anche se magari propriamente.
0: Ieri, se non sbaglio, gli facciamo gli auguri.
1: Tra l'altro. Mi ricordo dei numeri 10 abbastanza difficili da digerire. No, non, tra i francesi, a me piaceva Diakité in realtà. Non mi dispiaceva Diakité. Sì, però insomma abbiamo fatto un elenco clamoroso.
0: Sì, sì.
1: L'unico
0: poi
1: che si salva è Frey, non c'è in questo elenco.
0: Ribéry, noblesse oblige, lo dobbiamo lasciare da una parte perché comunque per il rispetto per la carriera che ha fatto soprattutto fuori da Firenze. Frey non c'entra niente perché è stato uno dei portieri più forti della storia della Fiorentina. Per il resto, guarda, forse sono d'accordo con te, Maxime Lopez, anche se Theroux era un ottimo giocatore, non l'ha fatto vedere a Firenze, ha fatto vedere qualcos'altro a Firenze, di cui non parleremo, non parleremo oggi. Niccolò, io ti ringrazio.
1: Grazie a te, è stato un piacere.
0: È sempre un piacere, poi torneremo ovviamente insieme quando il palinsesto ce lo consentirà. Noi ci fermiamo un attimo, prima però vi ricordo che potete dialogare con noi al 348-751-3933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale audio, 055-77-111-71, anche per insomma dimostrare la vostra goduria di questa giornata che ha portato il nuovo allenatore, ha portato un nuovo giocatore, un crack come direbbero dall'altra parte di questo muro, a tutto mercato web. E quindi insomma dialogare con noi fino alle 20, ci fermiamo un attimo e poi ripartiamo.
3: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
0: Ogni estate, con cadenza regolare, tutti gli organi di informazione tornano a ricordarci le stesse cose. Che bisogna idratarsi bene, di non uscire nelle ore più calde e che la Fiorentina sta facendo un nuovo tentativo per Andrea Cistana. È estate ed è quella meravigliosa stagione dell'anno in cui nascono e muoiono i tormentoni di mercato. Notizie ripetute con la stessa frequenza del singolo di Baby K che ci cullano in questi tre mesi. Sogni, suggestioni, spesso vere e proprie boutade che ci aiutano ad affrontare il vuoto cosmico di questi mesi senza calcio giocato. Con questa serie di brevi podcast a cura di Radio Firenze Viola ripercorriamo alcuni colpi di mercato rimasti solamente in potenza. Io sono Alessandro Di Nardo e questo è Quasi Ufficiale, un podcast di Radio Firenze Viola sui colpi di mercato sfumati. Partiamo. Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Ecco, questa frase di Venditti, inflazionata per annunciare i ritorni di fiamma nel mondo del calcio, può essere usata anche per certe voci di mercato. Una di queste è senza dubbio quella di cui andiamo a parlare adesso. Una storia, un intrigo di mercato che si è sedimentato nella testa dei tifosi fiorentini negli ultimi 4 anni. Una cantilena oppure una sorta di riflesso pavloviano che il mercato produce puntualmente ad ogni sessione. La Fiorentina fa sul serio su Cistana, Fiorentina Cistana, i Viola ci provano, Fiorentina occhi su Cistana, titoli che vengono scongelati ogni estate e tornano buoni anche per le sessioni invernali.

0: di poter alzare ancora le richieste. E da allora puntualmente ad ogni sessione di mercato Cistana torna nel mirino, per usare uno dei tanti termini buffi del mercato che vogliono dire tutto e nulla, della Fiorentina per l'appunto. Inverno ed estate 2021, inverno ed estate 2022 e così anche lo scorso gennaio. Passano gli anni, gli allenatori, le stagioni, Cistana adesso è un giocatore alla soglia dei 26 anni con solamente 21 partite in Serie A e protagonista di una fragorosa retrocessione in Lega Pro, sempre con il Brescia. Non sembra un nome quindi che può scaldare le fantasie di una società e di una piazza oggi, quindi nell'estate 2023, eppure è sempre lì. Accanto agli altri profili per la difesa della Fiorentina c'è sempre comunque Cistana. È successo anche a gennaio scorso, quando l'idea Cistana per l'appunto è balenata nuovamente dalle parti di Viale De Fanti. Ma perché, cos'è che deve essere così tanto piaciuto alla Fiorentina di Cistana e viceversa? E come mai queste entità si cercano così tanto senza mai volersi davvero? Beh, misteri e dinamiche di mercato. Forse anche pigrizia e mancanza di idee al momento di stilare i nomi degli obiettivi della squadra di commisso. Ecco, Cistana è tipo il prezzemolo, anzi, per dirla in maniera più moderna, come la curcuma. Ce l'hai sempre lì a portata di mano e che fai, non ce la butti? Alla fine si tratta ancora di un profilo buono per la Fiorentina, lontanamente ancora futuribile, seppur già nel piano della carriera, e c'è sempre la sensazione che i canali per arrivare al difensore del Brescia siano sempre aperti. Cistana, quindi, possiamo definirla una scorciatoia di mercato mai davvero imboccata. Una cosa è certa, sarà difficile separare Andrea Cistana da Fiorentina, o almeno i due termini, se cerchiamo su Google, compaiono insieme in 23.800 ricerche. Chi conosce bene la situazione del mercato in generale e in particolare il caso Cistana è Giorgio Perinetti, direttore sportivo che nelle ultime due stagioni ha lavorato a Brescia. Il nome di Cistana alla Fiorentina viene associato per la prima volta a giugno 2020, quando Brescia aveva concluso la sua annata in Serie A. Come mai non se ne è fatto mai nulla?
1: Ma intanto Cistana purtroppo ha avuto anche delle difficoltà, nel senso ha avuto qualche contrattempo che ha ritardato il suo inserimento, i suoi allenamenti e comunque qualche infortunio. Gli ha fatto così ogni anno, gli ha dato ogni anno qualche preoccupazione, anche se poi nel Brescia è stato sempre risolutivo. E anche quest'anno il Brescia si dice si fa, però nella prima parte non aveva Cistana, la seconda parte aveva Cistana. Guarda caso, i risultati erano completamente diversi. Sinceramente, almeno per le due stagioni in cui ero al Brescia, non c'è stata mai una trattativa approfondita, un vero e proprio mettersi al tavolino e decidere, quindi questa è stata la verità. Adesso chiaramente il Brescia sta aspettando di conoscere quale categoria fa, e comunque il giocatore che abbia solo un anno di contratto, se non ricordo male, quindi o si affonda il colpo stavolta o mai più.
0: Quindi forse questa telenovela è anche destinata a finire a breve, anche perché noi
1: in qualche modo finirà
0: questa cosa, anche perché il giocatore è classe 97, quindi non è che ha perso degli anni, perché lui ha scelto giustamente anche di sposare la causa del Brescia, però se ne parlava al di là della Fiorentina anche per club di Serie A già da 3 o 4 anni fa, quindi è adesso mai più anche per la crescita forse del calciatore?
1: Sì, ma è proprio anche la posizione contrattuale e la situazione in Brescia in generale, che questa incertezza sul campionato che farà il Brescia nel prossimo anno, che ovviamente possono decidere.

0: Grazie Viola. Se avete consigli e richieste su altre storie e intrighi di mercato, scriveteci al 348 75 13 933. Ciao.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Sulla Viola, notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
2: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
3: Allora, è arrivato Atta, ragazzi, è arrivata tanta roba, è arrivato un giocatore importante, un top player, è arrivata una sfida, è arrivato il segnale che qualcosa è cambiato. Allora c'è un veramente un crescendo incredibile nel mercato della Fiorentina, un grande talento, Vieri, un giocatore importante.

0: importante, molto importante come Dragusin, e su Atta siamo a un livello ancora superiore. Non mi interessa parlare di cifre, ma sono cifre ovviamente importanti, ma devo dire che questo tipo di inizio di mercato di Paratici dimostra una cosa in maniera evidente. Ci siamo chiesti 10, 100, 1000 volte qual è stato l'esito del confronto tra Fabio Paratici e Giuseppe Commisso, la signora Kathleen, anche i manager di Mediacom in questa settimana, in quella settimana che Fabio Paratici ha trascorso a New York. Beh, credo che parlano i fatti, nel senso che è stato dato il via libera a costruire una squadra ambiziosa, una squadra che produca un calcio divertente, una squadra che sia in grado di ricreare gioia, allegria intorno alla Fiorentina. Mi sembra di rivivere il momento in cui tutto questo fu fatto ai tempi dei Della Valle, quando arrivò Montella e poi arrivarono Borca Valero, Aquilani, Pizzarro, si voltò completamente pagina. Quindi bene, no bene, benissimo. Devo dire che questo è un messaggio anche al calcio italiano, che la Fiorentina ragiona in maniera importante. Devo dire, ho scritto sui miei social che ringrazio Paratici perché ci ha ricordato, semmai lo avessimo dimenticato, cos'è la Fiorentina, quanto vale la Fiorentina. Lo aveva già fatto, perché nella sua conferenza stampa lui aveva detto che nel tempo il suo obiettivo, la sua idea era di vedere una Fiorentina al terzo, quarto posto. Poi ci può essere l'anno sbagliato, ci può essere bisogno di tempo per arrivare, ma almeno aveva dato un'indicazione, aveva dato una rotta, e dopo le parole ci sono anche i fatti. E oggi è anche il giorno della conferenza stampa di Fabio Grosso, che ve la proporremo in maniera integrale a tutto il fantastico mondo di Radio Firenze Viola, ma anche agli ascoltatori di Lady Radio che saranno con noi nelle prossime due ore. Dopo la conferenza stampa ci collegheremo col Viola Park, che saranno i due direttori, quindi Tommaso Loreto e Mario Tenerani, a raccontarci le loro considerazioni sulle prime parole di Fabio Grosso, le loro riflessioni. È evidente che l'arrivo di Atta apre anche un dibattito importante, vorrei dire importantissimo, su dove mettere questo formidabile talento. Però tutto questo è secondario. Al volo vi ricordo 348 7513 933, se volete commentare l'arrivo di Atta e le parole di Grosso, 3925727775 per gli ascoltatori di Lady Radio. Andiamo a vedere insieme Fabio Grosso.
1: La partenza di una stagione unica è importantissima per noi, quella del centenario. Oggi abbiamo il piacere di presentarvi il nostro nuovo allenatore, una scelta condivisa da tutti, con la famiglia Commisso, con Giuseppe, con Catherine, che sono stati molto felici di conoscerlo, di avere la possibilità di avere Fabio Grosso qui con noi. Una scelta che racconta non solo un mister, ma anche un percorso che stiamo cercando di seguire, quindi una persona che ci dia anche una mano da un punto di vista organizzativo, da un punto di vista manageriale, a creare quello che abbiamo in mente, quindi una Fiorentina che sia sempre più solida e sempre più importante per quello che potrà fare. Abbiamo trovato questo momento un po' di tempo fa, ci siamo incontrati, conosciuti. Fabio Paratici ovviamente ci ha proposto la scelta, non è stata una delle scelte, è stata la nostra prima e unica scelta, quindi siamo ben felici oggi di presentarlo a tutti voi, e con questo intanto ti dico ben arrivato.
2: Grazie mille. Possiamo partire con le domande. Vi ribadisco, vi chiedo la cortesia di fare una domanda a testa, siamo in tanti, per permettere a tutti di fare domande, siccome il tempo a disposizione non è tantissimo, vi chiedo la cortesia di fare una domanda a testa. Partiamo subito, Fabiana Della Valle, Gazzetta dello Sport.
3: Buon pomeriggio, ben arrivato. 20 anni fa, non posso non partire da lì, ha toccato il punto più alto della sua carriera da giocatore. Oggi inizia un percorso importante della sua carriera da allenatore. Che cosa rappresenta questa tappa, la Fiorentina, e che cosa l'ha convinta del progetto?
4: Partiamo dalla fine. Per prima di partire, ovviamente... ringrazio il direttore, ringrazio i direttori Ferrari, direttore Paratici e direttore Goretti per questa opportunità, ringrazio la proprietà perché mi hanno dato la possibilità, mi stanno dando la possibilità e la responsabilità di prendere una bellissima opportunità, la Fiorentina, Firenze, club storico, città mondiale, e per me questo è sicuramente motivo di grande orgoglio. Un'altra piccola parentesi, poi ti rispondo, ci tuffiamo un po' nei ricordi, poi ritorniamo nel presente. Altra parentesi che mi sembra doverosa, oltre che fortemente sentita, fare i ringraziamenti alla mia ex società, alla mia ex proprietà, con cui ho trascorso 2 anni bellissimi, il Sassuolo e la famiglia Squinzi, Veronica e Marco, con il direttore Giovanni Carnevali. Abbiamo fatto un percorso importante, questo percorso mi ha permesso di avere questa opportunità, quindi li ringrazio di cuore, lo faccio pubblicamente, l'ho fatto prima privatamente e sono, ripeto, contentissimo oggi di essere qui davanti a voi a disposizione delle vostre domande. La prima, ci tuffiamo nel passato, poi ritorniamo prevalentemente nel presente. Sono passati 20 anni, gli anni continuano a passare, ovviamente rimaniamo sempre d'attualità, purtroppo dico delle volte, però penso che a prescindere poi dai risultati sportivi che sono stati o che ci saranno, penso che il livello che abbiamo toccato nel 2006 è stato un livello talmente alto che ovviamente si rimane all'interno delle memorie, all'interno delle pagine di storia, e quindi questo è sicuramente motivo di grande orgoglio. Poi ne è passata tanta acqua sotto i ponti prima, ne è continuato a passare dopo, ho cambiato lavoro perché sono 2 cose completamente diverse, quelle di andare in campo da giocatore o quelle di scegliere di fare allenatore, perché sicuramente richiede tante altre competenze molto diverse da quelle che hai utilizzato prima, quindi ci sono dei percorsi che poi servono a tutti per provare a diventare sempre migliori. E quindi questo è un ricordo speciale oggi, farla oggi questa conferenza sicuramente rimarrà nelle mie memorie perché questa è una data per me storica, sono passati, ripeto, ormai 20 anni. Poi una piccola parentesi, anche questa abbastanza carina, che me l'ha rispolverata un mio amico qualche giorno fa: ne sono passati 30 da un campionato juniores regionale, una vittoria vinta a livello nazionale con l'allenato Curi, il mio club da cui sono partito, perché comunque aver toccato quel punto così alto è stato stupendo e è rimasto nelle memorie di tutti. Però poi dietro ci sono tante strade, tanti bivi, tante difficoltà, tante curve, tante fatiche che ti permettono poi di arrivare a toccare dei punti così alti. Della carriera di giocatore ne ho parlato e sono contento di quello che ho fatto. Poi ho girato pagina e mi piace sempre poco ritoccare questi tasti perché poi, ripeto, sono 2 cose completamente diverse. Mi sono buttato a capofitto in questo nuovo ruolo. Grazie al direttore ho avuto l'opportunità di ricominciare con i ragazzi. Ho stato 4 anni con i ragazzi e l'ho fatto, mi sono divertito a farlo. Mi si è riaccesa una fiammella che è tuttora arde e che quindi voglio sempre continuare a far ardere perché mi piace tanto stare a contatto con i ragazzi, prendermi le responsabilità, ma soprattutto provare a sostenerli e a farli crescere nel modo migliore. Quindi contentissimo ancora una volta, lo ridico, di questa grande opportunità per me, perché questa per me è una grandissima opportunità. Conosco tutte le responsabilità del caso e ci metteremo al lavoro per cercare di portare questa proprietà, che è una proprietà molto ambiziosa, a costruire qualcosa di bello.
2: Gensini, Corriere dello Sport.
5: Ciao, ben arrivato.
4: Grazie.
5: Senti più la responsabilità di essere stato scelto come allenatore della Fiorentina nell'anno del centenario, come diceva il direttore Ferrari, o è più l'ambizione di riportare la Fiorentina a livelli importanti nell'anno del centenario? Grazie.
4: Ma è un mix di entrambe le cose, perché entrambe sono nei nostri pensieri, perché comunque ci confrontiamo tanto, abbiamo, da quando ci siamo parlati, cioè alla fine dello scorso campionato, abbiamo trovato subito questa intesa che poi ci ha permesso di iniziare a lavorare, a confrontarci, a capire quelle che potevano essere le situazioni, quindi siamo consapevoli di queste cose, sappiamo che la proprietà vuole ricostruire qualcosa di bello e queste anche le nostre intenzioni, quindi entrambe le cose sono molto importanti infatti le teniamo sempre molto presenti. Poi tante cose si possono raccontare, ovviamente si possono immaginare, poi è sempre il lavoro misto al tempo che ti fanno sì che man mano le vedi anche realizzare, quindi noi stiamo cercando di mettere dei tasselli, stiamo cercando di mettere, di far crescere sotto tanti punti di vista questo club, per cercare di costruire, come abbiamo detto, queste parole poi sono risuonate tante volte, ma sono quelle che poi mi piace sottolineare perché sono quelle importanti, cercare di ricostruire una Fiorentina competitiva ma soprattutto duratura, che è la cosa importante, quindi questo è il nostro obiettivo.
2: Meini, Rai Sport.
6: Buon pomeriggio e ben arrivato a Firenze. Lei grazie. Oggi ha parlato ovviamente delle emozioni che ha vissuto 20 anni fa, nel momento in cui sollevava quel trofeo, ma ha parlato anche delle emozioni che ha vissuto 30 anni fa, nel momento in cui sollevava un trofeo certamente meno importante della Coppa del Mondo. Questo per dire cosa? Che non so se lei lo sa, ma a Firenze per i fiorentini sollevare un trofeo, qualsiasi tipo di trofeo, sarebbe importante come quella famosa Coppa del Mondo. Le chiedo se lei è arrivato qua e si è stato presentato in questo giorno particolare, nel centenario della Fiorentina, quanto vorrebbe far vivere questa emozione alla città di Firenze e ai tifosi della Fiorentina?
4: Ovviamente è nel sogno di tutti quello di riuscire a realizzare qualcosa di bello. E poi mi è piaciuta tanto l'inizio della sua domanda, perché per me le emozioni sono determinanti, cioè per me le emozioni spostano proprio, oltre i dettagli, che poi spostano le situazioni. Io vivo di emozioni, quindi ero emozionato quando ho raccontato di 30 anni fa, così come sono emozionato quando racconto di 20 anni fa, così come sono emozionato oggi quando ho questa opportunità di cominciare un lavoro che mi piace in un posto stupendo, in una città magnifica, quindi mi hanno sempre accompagnato e credo che quando mi abbandoneranno sicuramente mi vedrete meno, perché per me sono determinanti per poter costruire qualcosa di importante, e quindi ci faccio sempre tanto caso, lo noto tanto anche coi ragazzi, cerco sempre di trasferirla tanto questa sensazione di sentire dentro la pancia che qualcosa arde, che c'è la volontà, che c'è il desiderio, che c'è la voglia e l'ambizione di spostare sempre l'asticella più su. Poi ovviamente se te la metti sempre troppo lontano diventa anche difficile poterla raggiungere, però step dopo step l'obiettivo è quello di provare ad alzarla. Ovviamente questo è il giorno zero, il giorno uno, la presentazione, quindi abbiamo ancora tanto da fare, devo ancora incontrare i ragazzi, voglio conoscerli, voglio capire che cosa sentono, perché è fondamentale per me avere a disposizione i ragazzi che sentano questo tipo di emozioni, che sentano questo tipo di responsabilità, che non si carichino di questo tipo di responsabilità, ma che queste responsabilità li aiutino poi a andare in campo e provare a rendere orgoglioso quello che è un tifo appassionato, come ho già detto, e follemente innamorato della sua squadra come quella della Fiorentina.
2: Marchini, La Nazione.
7: Buongiorno, ben arrivato. Io provo invece ad andare un attimo nel futuro. Parlava prima di giorno zero, anno zero. Ipotizziamo che lei fra 10 anni andrà via dalla Fiorentina. Che cosa, voltandosi indietro, vorrà essere più orgoglioso?
4: Bella. Vorrei essere orgoglioso di essere riuscito a realizzare quello che in questo momento stiamo pensando e che è qualcosa di bello, perché è voler rendere questo club, questa società e la squadra della Fiorentina una squadra protagonista del nostro campionato, e quindi ogni tanto io lo faccio questo giochino di... Quando è iniziato la domanda mi è subito venuto in mente di dire il presente, no? Abbiamo parlato del passato, però il presente è importante, però ogni tanto immaginare, lo dico anche sui ragazzi, no? Immaginare dove vuoi andare, cosa vuoi essere, cosa vuoi far diventare o cosa vuoi diventare, ti può schiarire quella che è la strada che ti ci può portare, quindi grazie per avermelo fatto fare, e sicuramente mi sono venute in mente tante cose belle, molto belle, però so che bisognerà passare attraverso meno parole e più fatti, e quindi cercare di riuscire a costruire nel modo migliore.
2: Sardelli, Repubblica.
8: Salve.
4: Salve, buongiorno.
8: Dietro. Esco per un attimo dalle emozioni e vado cinicamente su un aspetto
9: sul
8: tecnico. Sì. Intanto le chiedo se ha avuto modo di via telefono di chiamare, di telefonare, di sentire la squadra. E immagino, insomma, gli allenatori hanno diversi piani di difficoltà, c'è quello tecnico, quello della partita. Credo che la gestione di un gruppo sia importantissimo, quindi siccome siete tanti, se avete già, poi non so se vogliamo parlare anche di lettori, avete avuto modo di spiegare a chi magari non rientra nel progetto prossimo futuro della Fiorentina, che visto che parte il ritiro che non sarà in questo ritiro, ecco, quindi se ha sentito la squadra e se a qualcuno avete già comunicato che domani o domani l'altro non partirà. Grazie.
9: Ma mi piace sempre provare a essere sincero e schietto, poi alcune cose ci sono dei momenti giusti per dirle, altre bisogna aspettare, quindi quando le cose ve le racconto è perché ci credo e le penso. Stiamo finendo, facendo le ultime cose, ovviamente poi oggi ci avete forse, credo, anche qualche altra novità, quindi le cose sono sempre in evoluzione giorno dopo giorno e quindi aspetto casomai la prossima domanda, così non me la brucio. È tutto in evoluzione, abbiamo in mente quello che vogliamo fare. Io per esempio, ha detto, la gestione del gruppo per me è determinante, perché poi l'ho detto più di una volta anche su vari argomenti, no? In campo vanno i giocatori, quindi rimettere al centro quello che è il gioco, rimettere al centro il giocatore, sono loro gli attori protagonisti, quindi metterli nelle condizioni di poter esprimere la loro potenzialità è il primo vero compito, poi saper aumentare queste potenzialità ne è un altro, poi ce ne sono tanti altri, però mi riallaccio proprio alla partenza della domanda. Non ho chiamato i ragazzi perché li vedrò a partire da domenica, poi lunedì inizieremo, ci ritroveremo domenica sera, quindi domenica li vedrò tutti. Se ne avessi chiamato uno, dopo avrei voluto chiamarli tutti, però ho pensato di lasciarli alle loro cose, al loro recupero, che è anche importante quello, e poi ci troveremo il tempo per fare le cose, dirci le cose, costruire le cose, ce l'abbiamo, ovviamente siamo sempre sotto l'occhio vigile di tutti quanti, però ce lo vogliamo prendere per provare a fare le cose per bene, e quindi non ho chiamato ancora nessuno e non mi va di fare nomi quando le cose non sono ancora certe, perché poi potrei dire una cosa e poi dirne un'altra poco dopo, invece ho detto quelle che poi potrei ridire anche fra qualche giorno, ma tanto a brevissimo ovviamente avrete anche tutta la lista e capirete quelle che sono le scelte che sono state fatte.
2: Magistrato, Tutto Sport, aspetta Luciano il microfono.
10: Grazie. Benvenuto Fabio, e le chiedo il suo marchio di fabbrica, almeno da fuori noi identifichiamo come il 4-3-3, no? Vado sul modulo. Per la Fiorentina lei ha in mente questo modulo, e soprattutto in questo momento non ci sono ancora esterni, sono arrivati tre ottimi giocatori in altri reparti, credo che lei sia soddisfatto di questo. Si aspetta quindi degli esterni a breve per iniziare a lavorare su questo modulo, o significa che magari lei invece ha in mente altro per la Fiorentina? Grazie.
9: Ma questo lo dicevo all'inizio, no? Quando per resistere, quando decidi di fare questo ruolo, diventa abbastanza importante poter avere le idee chiare, no? Perché sennò sei sempre soggetto a tante turbolenze, hai messo sotto pressione, quindi ti vengono sottoposti tanti dubbi, quindi per me bisogna avere idee molto chiare. Io porto avanti qualcosa da tanto tempo, quindi mi è sempre piaciuto ovviamente provare nella stragrande maggioranza delle partite che ho disputato, comunque ho provato a cercare di mettere in campo una squadra che aveva delle qualità morali importanti, perché per me quelle sono determinanti, e poi che avesse coraggio con una proposta offensiva. Queste sono un po' le caratteristiche che mi hanno entusiasmato. Poi mi sono delle volte, ovviamente devi anche andarti a confrontare con quella che è la realtà, quindi capire quelli che possono essere determinati accorgimenti, però l'idea chiara c'è di come costruire questa Fiorentina, quindi vogliamo provare a iniziare con quattro difensori, tre centrocampisti e tre giocatori offensivi. L'ho sempre fatto e mi piace continuare a farlo. Ovviamente nel mio passato ci sono state delle volte in cui alcune cose sono state modificate, o addirittura alcune caratteristiche hanno modificato, perché poi alla fine, a prescindere da quello che può essere un numero, diventa determinante quello che è il modo con cui metti in campo le tue qualità, è quello che secondo me farà la differenza. esperienza, quindi poi quando andremo a scoprire bene quelle che sono le caratteristiche nei vari ruoli capiremo pure come provare a far esprimere al meglio tutti quelli che sono gli interpreti.
2: Bardazzi, Corriere Fiorentino.
11: Buon pomeriggio a tutti, benvenuto.
9: Grazie.
11: Ma, vista la risposta a Luciana, insisto su questo. Le domande sarebbero tante, naturalmente. Però sta arrivando un giocatore non banale. Fiorentina ha fatto un acquisto veramente top, soprattutto per le prospettive che dà questo ragazzo, perché Attà è veramente un giovane tra i migliori in assoluto del campionato italiano, si è messo in vetrina. L'Udinese lo utilizzava soprattutto a centrocampo come mezzala molto offensiva, capacità di inserimento, di palleggio, eccetera eccetera. Lei come lo vede questo ragazzo, a prescindere dal fatto, immagino, la stima, e se poi in generale ci dice...
9: Innanzitutto giro i complimenti di questa operazione al direttore, perché ovviamente ne ero al corrente, però ho sempre, un po' di tempo fa, qualche giorno fa, penso di avergli anche scritto un messaggio, ma siamo sicuri che invece poi e sono molto contento, perché per me è un giocatore molto forte, ci ho anche parlato, è un ragazzo in gamba, un giocatore molto forte. La cosa bella è che per me ha un potenziale molto molto grande, quindi, perché ovviamente ha 22 anni, ha davanti a sé una grande, ancora una strada molto lunga da percorrere, quindi sono veramente molto contento di questo ragazzo, che ovviamente immagino nel ruolo di centrocampista, sempre fatto, occupato quel tipo di zona, in un'altra modalità, volete dire un altro modulo, però un giocatore che ha quantità, che ha grande qualità, che ha corsa, che ha energia, che ha tecnica, che ha, come ho detto poco fa, un potenziale grandissimo, quindi ovviamente nell'immaginario, quando lo vai a incasellare, lo metto sicuramente nella posizione di mezzala sinistra.
2: Brunetti, Cronaca di Spogliatoio.
12: Salve mister, buongiorno, eccomi qua.
9: Ciao, buongiorno. Ciao.
12: Lei ha sempre lavorato molto sulle immagini, no? Diceva anche all'inizio, le emozioni, abbiamo visto Frosinone.
9: Sulle immagini o sull'immagine?
12: Sulle immagini.
9: Ah, no.
12: No, sulle immagini.
9: Stoppavo.
12: Sulle immagini, sulle emozioni. A Frosinone le farfalle nello stomaco, a Sassuolo tantissimo, no? Sulla parte anche di gruppo. C'è un'immagine o uno spunto, no? Penso, per il gruppo che incontrerà, che si è preparato, che le piacerebbe mostrare o trasmettere, no? Alla luce anche poi di una ripartenza molto positiva. Grazie mille.
9: Ma di solito queste cose non le preparo, quindi vengono fuori da sole. Quindi non ce l'ho ancora, ovviamente quelle sono dei fili conduttori che mi accompagnano nel percorso, perché ritengo determinanti alcune caratteristiche, come hai nominato tu. Poi se ne riusciremo a scoprire qualcun'altra in più che ci può sostenere e aiutare, sicuramente la metteremo a disposizione e nel tempo la renderemo anche pubblica, però per ora non abbiamo studiato nessun tipo di strategia di immagine.
2: Mugnaini, Italia 7.
13: Benvenuto, eccomi qua.
9: Ciao, buongiorno.
13: Le volevo chiedere, anche nella precedente conferenza con il direttore Paratici, insomma, abbiamo capito che la società ha puntato su di lei anche per questa sua facilità di comunicare. Oggi il direttore Ferrari ha ribadito che, insomma, si cercava anche un profilo manageriale. Ecco, da questo punto di vista, credo che nella sua carriera poi Firenze rappresenti, ovviamente, l'allenatore il punto più alto. In qualche modo si è preparato, se l'ha fatto quanto, a una piazza che sa essere sicuramente, sa dare tanto, ma pretende anche molto. Grazie.
9: Ma sono sempre stato, soprattutto agli inizi, no? Molto parsimonioso con le parole, e quindi venivo anche etichettato in maniera diversa da quella che poi in realtà sono, perché alla fine poi sono anche abbastanza compagnone, so stare in compagnia, quindi mi piace divertirmi, mi piace scherzare, ridere, fare le cose per bene, soprattutto perché poi quando hai delle responsabilità la prima cosa che richiedo a me stesso è quella di provare a fare le cose per bene, perché è determinante riuscirci. Però poi ritengo che le parole abbiano un peso, sicuramente rispetto agli inizi comunque sono diventato un po' più loquace e quindi questo può darsi che in determinati momenti mi ha potuto aiutare, però il fatto che le parole abbiano un peso, mi piace utilizzarle nella maniera giusta, perché poi raccontare delle cose perché al momento possono essere utili, ma poi nel tempo ti possono ritornare dietro. Non mi ha mai entusiasmato, quindi mi piace raccontare quello che credo, quello che penso, quello in cui credo, e mi piace farlo con convinzione, perché sono fatto così. E poi questa frase "sono fatto così" anche c'è da modellarla, perché poi ci si può sempre migliorare. Io provo sempre a farlo perché sono molto pieno di difetti, e quindi le persone molto vicine a me me le tirano fuori spesso. Provo sempre a smussarli, perché poi è importante anche potersi andare a migliorare. Quindi io sono contento di questa opportunità, sono contento che mi hanno scelto. Se lo hanno fatto è perché hanno visto in me una persona capace di poter affrontare questa sfida. Le conosco le insidie che ci sono, perché l'ho detto il primo giorno senza dirlo, l'hanno scritto nel mio lancio di presentazione alla firma. Qui c'è una passione grandissima. Firenze è una città famosa nel mondo, i fiorentini, Firenze sì, è una cosa che va all'unisono, quindi io le conosco queste cose, le sento, e quindi dentro di me sento questa voglia di mettermi al lavoro per fare le cose bene, far capire ai ragazzi che c'è il grande desiderio di voler fare le cose al meglio, di voler costruire qualcosa di bello, di voler costruire qualcosa di grande. E il direttore sta lavorando sodo per mettermi a disposizione dei ragazzi bravi, come sta facendo, molto bravi, e io di questo sono contento. Poi c'è anche l'altra riflessione, no? Tra l'insieme di ragazzi bravi e essere una squadra, in mezzo c'è una grandissima differenza, quindi io questa differenza la conosco perché ho vissuto entrambe le postazioni e so quanto è determinante creare relazioni all'interno di un gruppo, e provare a essere meritocratico all'interno di un gruppo, essere coerente all'interno di un gruppo, tutte queste cose che poi provo a rendere nei fatti oltre che a dire nelle parole. E sicuramente vi assicuro che è molto più difficile farlo che dirlo, però cerco quotidianamente di mettermi in discussione e di provarci. Questo è il nostro obiettivo, l'abbiamo detto, conosciamo dove siamo, dove stiamo lavorando, con che proprietà stiamo lavorando, in che ambiente stiamo lavorando, favoloso e pretenzioso. È giusto che sia così, perché comunque questa è una città che attira, richiama, coinvolge, cattura, turismo, storia, tanto. Quindi tutte queste cose le so, sono a conoscenza e spero di poter essere all'altezza.
2: Falciai, Toscana TV.
14: Salve mister, benvenuto a Firenze. Lei ha detto che non ha parlato ancora con i giocatori, ma nella sua testa lei ha scelto già chi sarà il capitano della sua Fiorentina, quindi se confermare De Gea oppure andare su altre scelte per la fascia?
9: Ma ovviamente è un'altra decisione importante, questa sarà una delle tantissime, perché poi ce ne stanno tante da prendere, però mi piacerà conoscerli, ovviamente incontrarli, scambiare con loro due chiacchiere, scambiare delle parole tutti insieme, capire quelle che sono le sensazioni, sentire quelle che sono le loro motivazioni, perché questo è un posto in cui necessita tanta motivazione, perché dove ci sono tante aspettative, dove ci sono tante responsabilità, le motivazioni devono essere altissime, e quindi mi piace scoprirle queste cose, capire chi rappresenta questi valori, chi sente questi valori e chi ha voglia di insieme, perché questa è un'altra parolina magica, se la vogliamo mettere, da portare avanti, insieme, perché uno sport di squadra non si può prescindere dal fare le cose insieme, chi poi ha la caratura per prendersi questa responsabilità. Perché poi ho visto fare anche ad altri che cambiano, oppure chi tiene, sono tutte scelte che poi vengono nel tempo. A me, io se nei miei anni ovviamente c'era un ordine di capitani, e quindi ci sarà anche qui l'ordine dei capitani, però prima di dirlo ovviamente mi piacerebbe conoscere le persone che poi, a cui poi affidare questa responsabilità.
2: C'è Carini, Tutto Mercato Web.
15: Ciao Fabio.
9: Ciao, buongiorno.
15: Buon pomeriggio anche a te. Torsved vuole giocare nella Fiorentina, lo sai anche te.
0: Ecco, allora ci abbiamo un attimo di
9: poi, a cui puoi affidare questa responsabilità.
2: C'è Carini, tutto mercato web.
15: Ciao Fabio.
9: Ciao, buongiorno.
15: Buon pomeriggio anche a te. Torsved vuole giocare nella Fiorentina, lo sai anche te.
0: Ma non si va avanti e quindi ci prendiamo mentre l'ottimo Marco Tonelli in cabina regia sta cercando di rimettere a posto tutto. Leggo un po' alcuni dei messaggi della valanga di messaggi che sono arrivati al 348 7513 933. Lo ripeto, siamo anche in compagnia degli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925727.
9: I nostri, però, se 7, poi 7, capita qualcosa 7, in 5, più possiamo dire, però
0: ritorniamo
9: a
0: da
9: toccare
0: grosso.
9: Questo tipo di argomento oggi non è la cosa che mi entusiasma. Però ovviamente lo stimo tanto come ragazzo, nel mio percorso da allenatore non mi ha mai entusiasmato quella di andare a fare riferimento a giocatori che ho avuto, perché poi è sempre bello anche scoprirne di nuovi, perché puoi capire anche, confrontare, capire, alzare anche il livello, quindi non ho fatto richieste specifiche, perché comunque sono nelle mani di un direttore che la materia la conosce molto bene, quindi abbiamo parlato più di quello che vorremmo provare a fare in campo, con che tipo di caratteristiche tecniche vorremmo avere in campo, piuttosto che quelli che possono essere i nomi, fermo restando che, ripeto, Cristian è un giocatore che mi ha dato una grandissima mano e che stimo veramente tanto.
2: Grazie. Bargellini, Radio Serie A.
16: Salve mister.
9: Ciao, buongiorno.
16: Visto che diceva delle caratteristiche, abbiamo parlato di Attà, prima di lui però sono arrivati già due acquisti, entrambi in difesa, Vierie e Dragusin, quindi immagino che quel reparto comunque l'abbiate messo nel mirino anche per strutturarlo in un certo modo. Ecco, se ci racconta un po' a livello di caratteristiche che idea ha per la difesa, perché poi si è parlato già a Firenze, ovviamente abbiamo un po' analizzato anche quello che era per esempio l'impostazione del Sassuolo, che spesso giocava con un terzino più bloccato come Valokiewicz rispetto all'altro, quindi se c'è anche un'idea di questo tipo, o comunque che idea di difesa, ecco, state portando avanti.
9: Mi è venuta una battuta, ma me la tengo, perché però no, è uno scherzo, no. Perché Seba comunque Valokiewicz abbiamo utilizzato in quella posizione, perché poi anche in altre annate comunque mi piace anche la possibilità che si possa avere anche un terzino che sappia, abbia anche delle caratteristiche più offensive, quindi per dire che poi in base ai giocatori che riusciremo, con cui riusciremo a creare la rosa, ho detto nella fase iniziale della conferenza, no? Andremo a scoprire quelle che sono le caratteristiche e provare a esaltarle, quindi se ho un giocatore che ha come indole quella di essere molto più solido e saper coprire meglio rispetto a quanto sa attaccare, sicuramente vado lì e gli chiedo le cose che sa fare meglio rispetto a quelle che sa fare meno bene, quindi non è stato un filo conduttore quello di avere un terzino più fermo rispetto a un altro, sicuramente è una modalità che in certi momenti può essere utilizzata, però come detto prima dipenderà anche da che tipo di caratteristiche avranno i giocatori che occuperanno le varie posizioni. Ovviamente prima abbiamo affrontato Attà e sono arrivati anche Dragusin e Vierie, andiamo di pari passo, quindi sono al corrente di tutto quello che succede, come detto prima vengo informato e delle volte vengo stuzzicato anche in qualche curiosità o in qualche parere più incisivo, però io mi fido del lavoro che fa il direttore perché lo fa bene, ovviamente non c'è bisogno di aggiungerlo, e quindi è arrivato questo ragazzo Vierie, 2005, giovane, con un gran bel potenziale, non ha una grande storia perché ovviamente non è un ragazzo giovane che ha già fatto diverse partite nel suo campionato, quindi lo voglio conoscere, lo voglio scoprire per poi capire meglio quelle che sono le sue potenzialità, e Dragusin, che sicuramente lo conosciamo tutti molto meglio perché ha anche partecipato al nostro campionato, arriva da una società di primissimo livello, è sicuramente un acquisto importante che la nostra società ha fatto.
2: Caroli, Radio Bruno.
17: Grazie. Benvenuto.
9: Grazie.
17: Detto giustamente, deve capire e scoprire quelle che sono le caratteristiche della sua rosa. Un giocatore, un singolo, io immagino lo conosca molto bene, che Moise Kean, insomma, le chiedo che cosa significa per lei ritrovarlo dai tempi della Juventus, e in generale se Kean nell'idea di Fabio Grosso è al centro della Fiorentina in tutti i sensi. Grazie mille.
9: Poi parlare bene di uno non significa parlare meno bene di un altro, quindi se no dovrei parlare di tutti. Però io Ken lo conosco da quando ero ragazzino, perché ho iniziato a fare su tre giorni della Juve, che lui era sotto nelle categorie inferiori, già si vedevano le potenzialità. Poi l'ho chiamato anche prima del previsto nella squadra primavera, perché ovviamente le qualità erano qualità importanti. Ha bruciato le tappe perché è un giocatore che ha grandi qualità, un grande potenziale, doti fisiche sicuramente di primissimo livello e doti tecniche che negli anni sono anche migliorate, perché poi è un ragazzo che, da come me lo ricordo io, aveva grandissima voglia e grandissima ambizione di voler diventare un giocatore mondiale. Sono contento di ritrovarlo, non vedo l'ora di riparlarci, voglio scoprire quelle che sono le sue sensazioni, capire quelli che sono i suoi pensieri, però sicuramente per me Ken è un giocatore importante di questa Fiorentina.
2: Tenerani, Lady Radio.
18: Buongiorno mister, ben arrivato.
9: Ciao, buongiorno,
18: bocca al lupo. Un altro che conosce bene, credo abbastanza bene, è Fagioli.
9: Ah, vi ho stimolato quando vi ho detto no, abbiamo parlato di...
18: Sì, perché poi
9: andiamo...
18: dopo... Fagioli è un giocatore importantissimo, e insomma nel girone di ritorno quest'anno sicuramente, se non è stato il migliore, poco ci manca. È al centro del suo villaggio Fagioli oppure no? Grazie.
9: Sì, posso fare copia e incolla con quello che ho detto di Ken, perché anche lui, quando sono arrivato, era nel settore giovanile. È un ragazzo che ha delle qualità tecniche altissime, per me può fare dei grandissimi miglioramenti sotto il punto di vista del collegare il gioco della squadra sotto in alcune situazioni, però parliamo di un giocatore che ho incontrato anche, che ho sempre piacere di abbracciare quando incontro, perché non avevo avuto con me in primavera, perché poi sono andato via quando lui stava salendo, però ho sempre visto con grande ammirazione e con grande contentezza queste che erano le sue qualità anche da ragazzo, le ha portate avanti anche da grande, e anche lui sicuramente è un giocatore importante di questa Fiorentina.
2: Loreto, Radio Firenze Viola.
19: Salve mister, benvenuto, eccomi qua. Non faccio nomi, le chiedo più che altro il suo punto di vista, la sua politica nella gestione dei giovani, perché ovviamente il dibattito è molto aperto, ma in casa Viola si arriva con due squadre fresche di successi importanti. La primavera ha vinto lo scudetto, l'Under 18 ha vinto il torneo di Viareggio. Il suo punto di vista, e se ci possiamo aspettare anche una Fiorentina giovane con tanti volti magari al settore giovanile, poi vedendo anche gli arrivi dal mercato sembra esserci questa indicazione di abbassare la carta d'identità. Grazie.
9: Approfitto per fare i complimenti, ovviamente prima l'avrei voluto fare, poi me l'ho dimenticato. La primavera, l'Under 18 che l'anno scorso ovviamente hanno ottenuto due bei traguardi, che è sicuramente molto bello. Non il primissimo obiettivo secondo me, quello nel settore giovanile, quello di riuscire a raggiungere i trofei, però sicuramente è gratificante farlo, quindi faccio dei grandissimi complimenti. E poi giovani, meno giovani, nel senso la squadra viene costruita e i ragazzi bravi, poi a prescindere da quella che può essere l'età, mi è sempre piaciuto metterli in campo, perché riallacciandoci a quello che dicevamo prima, no, quando uno parla di immaginare, no, quindi mi piace nei ragazzi provare a immaginare quello che possono diventare, e poi per poterlo diventare ovviamente devono avere delle opportunità, perché se no, se le immagini solamente ma non gli concedi le opportunità, poi diventa difficile farlo. E poi devi anche sapere che ci sono delle priorità, sapere che ci sono delle responsabilità, sapere che questo è un club comunque che vuole provare a tornare ad essere competitivo, come abbiamo detto. Quindi l'idea di fare il mix, l'idea di mettere all'interno dei giovani che abbiano una grande prospettiva, sicuramente fa parte della storia del direttore e fa parte anche della storia mia, quella di riuscire a provare a valorizzarli, quindi è nei nostri pensieri. Poi ovviamente come si evolveranno le situazioni lo scopriremo giorno dopo giorno, perché delle cose uno delle volte le racconta in un modo, però poi succedono degli imprevisti che ti fanno cambiare direzione. Però l'idea è quella sicuramente di avere all'interno dei ragazzi che abbiano, come già è stato fatto, un potenziale, un futuro sicuramente roseo, per provare a rendere questa Fiorentina duratura, come avevamo detto all'inizio.
2: Abbiamo spazio per altre 3 domande. Ogni istanti, laboroviero.com.
20: Salve mister, benvenuto.
21: Ciao, buongiorno, grazie.
20: Vado su un altro singolo, al di là se resterà o meno, questo poi lo vedremo con il passare del tempo, parliamo di caratteristiche. Gudmundsson, lei a livello tattico dove lo vede? Perché la Fiorentina lui ha fatto la seconda punta, l'esterno, qualcuno addirittura lo vede mezzala alla Luis Alberto, per memoria. Nella sua idea sulle caratteristiche, che tipo di calciatore è?
21: Questa subito oggi proprio mi hai semplificato la risposta, perché è appena arrivato un ragazzo che comunque intravedo possa rendere al meglio in quella posizione, quindi sicuramente non lo immagino in quella posizione lì. E poi questo, ecco perché diventa poi difficile parlare di moduli, no? Perché poi la caratteristica determina, perché io ho avuto giocatori che in un 4-3-3 non amavano tanto stare vicino alla linea, ma gli piaceva più riuscire a valorizzare le loro caratteristiche all'interno, quindi essere bravo anche nei limiti del possibile, perché poi ovviamente deve essere sempre all'interno di un'organizzazione, ma la libertà di movimento dei giocatori, poi soprattutto in questo momento in cui si va verso una direzione in cui tanti avversari, no, ti prendono come riferimento, ti vengono a cercare, ti vengono a aggredire, quindi avere determinati tipi di lettura all'interno del campo può essere sicuramente un vantaggio. E Albert è un giocatore che ha dimostrato di avere delle qualità, l'ha dimostrato anche qua. Io ho grandissimo rispetto di tutti i ragazzi che ho a disposizione, e poi come ho detto prima ci voglio parlare, voglio capire quelle che sono le sensazioni, voglio capire quelli che possono essere i loro progetti futuri, perché all'interno di questa squadra mi piacerà avere chi vuole veramente lavorare sodo per ottenere dei risultati, e quindi sicuramente è quel tipo di esterno che non è un esterno ma non è una punta, quindi è un esterno che deve avere libertà di movimento per poter valorizzare le sue qualità, e stare sulla linea e fare tutta la fascia sicuramente va a limitare quello che è il suo potenziale, quindi non è quello il suo ruolo. E poi ovviamente, come dico spesso quando mi chiedono determinati giocatori, quando li vedo delle volte ho anche delle sensazioni o delle intuizioni, però poi quando li alleno scopro meglio quelli che sono i loro pregi, quelli che possono essere i loro difetti, e provo sempre a tendere a esaltare quelli che sono i pregi provando a nascondere i difetti, ovviamente durante l'allenamento poi lavorandoci per migliorarli e nel tempo farli diventare pseudo pregi, perché poi i difetti di tutti non diventeranno mai dei pregi.
2: Ultime 2 domande del Corona, Fiorentina News e Gian Attasio.
22: Buongiorno e benvenuto anche da parte mia.
21: Ciao, buongiorno.
22: Ciao. Farete la prima parte della preparazione, quel ritiro qua proprio a Viola Park. Lei ha avuto modo di anche prendere confidenza con il tipo di clima che c'è qua a Firenze, proprio in senso atmosferico. Ecco, è una sfida anche questa per voi allenatori, fare una prima parte della preparazione qua in città con questo caldo, e che tipo di accorgimenti eventualmente avete intenzione di prendere?
21: Ma no, non è questione di sfide, non vogliamo... Vogliamo andare a mettere, noi abbiamo a disposizione un centro sportivo che per me è unico, c'è tutto, devo ancora finire di girarlo per quanto è grande, perché l'ho fatto già 3-4 volte, però ancora non ho finito, e quindi è stata una scelta quella di rimanere all'interno di della nostra casa, di quella che sarà la nostra casa, per provare a costruirci e per provare a costruire meglio quelle che possono essere le fondamenta per poi affrontare una stagione. Sicuramente abbiamo affrontato anche il tema del caldo, lo sappiamo, però è una scelta che nel tempo non siamo gli unici, ovviamente né i primi né i promotori ad aver fatto questo tipo di scelta, lo fanno anche altre squadre. Tutte le situazioni ti possono portare, sono il pensiero che tutte le situazioni ti possono portare dei vantaggi e degli svantaggi, no? Poi metti sulla bilancia e provi a capire quelli che possono essere per te più utili come vantaggi, e noi, avendo anche calcolato che farà molto caldo, cercheremo ovviamente di provare a allenarci nei momenti in cui lo farà un pochino meno, provare a resistere, perché questa è anche una cosa importante, no? Provare delle volte a resistere anche a quello che sarà il caldo, perché questa è un'altra cosa per me molto importante, no? In tutti i percorsi affronti le difficoltà, in qualsiasi sport, in qualsiasi lavoro, in qualsiasi strada che tu percorri troverai sempre delle difficoltà, la bravura è quella di avere la forza di resistere e provare a cogliere delle opportunità all'interno delle difficoltà. Quindi questo discorso poi può essere spostato alla risposta che ti posso fare. Noi abbiamo tanto a disposizione, abbiamo delle comodità che sicuramente se vai fuori non puoi trovare, e abbiamo altre cose che sicuramente dobbiamo essere bravi a saper limare, perché saranno altrettanto invasive. Però alla fine abbiamo messo sulla bilancia, abbiamo capito e abbiamo deciso di affrontare questo ritiro all'interno, perché pensiamo possano essere più i vantaggi rispetto a quelli che sono gli svantaggi.
2: Ultima domanda, Gian Attasio.
1: Buonasera mister, ben arrivato.
21: Grazie.
1: Un anno fa, proprio in questa sala stampa, si parlava di Champions League, la stagione è stata terribile, quindi mi sembra che partire a fari spenti sia la cosa migliore. Per cui le chiedo, quando lei nella sua tesi scriveva che prima di essere vincente voleva essere convincente, pensa di riferirsi anche al tipo di gioco che vorrà dare a questa squadra? Mi spiego meglio. Il primo obiettivo per far innamorare la gente, per far riappassionare i tifosi, è quello di dare una proposta di calcio piacevole, perché la Fiorentina negli anni ha vissuto tante ondate positive e negative ed è sempre ripartita con tecnici giochisti, con bel gioco, che ha riportato l'entusiasmo. Ecco, è dal marchio di fabbrica del gioco che lei vuole ripartire. Grazie.
21: Beh, è una caratteristica che mi è sempre piaciuto provare a portare avanti. Poi delle volte ci sono riuscito prima, delle volte ci sono riuscito dopo, delle volte non ci sono riuscito, però fa parte di una delle cose che mi piace portare avanti sicuramente. Però questa caratteristica reputo determinante appoggiarla sopra quelli che sono i valori che poi sostengono il gioco, il bel gioco, la costruzione, la finalizzazione e tante cose che poi ci potremmo raccontare, no? E sui valori poi per me dobbiamo essere molto molto bravi a saperci allineare, perché la squadra dovrà essere generosa, dovrà avere il desiderio di voler andare oltre l'ostacolo, dovrà saper resistere alle difficoltà, dovrà saperci stare dentro, dovrà saper festeggiare insieme e essere triste insieme, dovrà saper fare tante cose che vengono prima di quello che poi può essere una proposta, perché la proposta poi la vedo più come una conseguenza delle fondamenta che metti rispetto a una partenza da cui puoi iniziare in realtà. Quindi sicuramente ci alleneremo per provare a fare le cose per bene, per provare a esprimere anche un bel gioco, però le fondamenta le ritengo fondamentali, ovviamente le fondamenta le ritengo importanti, e le fondamenta per me sono i valori che questo gruppo dovrà trasmettere e provare a far sì che questo tifo così appassionato possa il quanto prima possibile identificarsi nelle caratteristiche della squadra e essere orgoglioso di quello che propone la squadra, a prescindere poi da quello che può essere il risultato, perché poi lo vediamo anche all'interno di grandi competizioni, no? Un'azione può cambiare quelli che sono i giudizi, un palo dentro, un palo fuori può stravolgere quelli che sono determinati percorsi, però sulle cose che non possiamo decidere, su quelle che non posso decidere, non ci ho mai messo tantissimo la testa, mi piace mettercela su quelle che posso decidere, e quelle che posso decidere sono sicuramente quelle di costruire un gruppo che abbia dei valori importanti, perché secondo me con dei valori importanti poi nel tempo riesci anche a esprimere un gioco piacevole.
2: Grazie a tutti.
21: Vi ringrazio.
0: Allora, bene, mi è piaciuto molto Fabio Grosso, ma ora ci dobbiamo prendere una breve pausa e poi torniamo con tutti i commenti su Fabio Grosso e sull'ultimo arrivo a TA.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Allora, eccoci qua, cerchiamo di riannodare il filo di questa palla al centro. Presto tutti i commenti e tutte le riflessioni da parte di chi era all'interno del Viola Park per la conferenza stampa di Fabio Grosso, ma fatemi dire che oggi le parole di Grosso sono importanti, ma l'arrivo di Attà forse, anzi vorrei dire senza il forse, sicuramente lo sono anche di più, ma si è capito dagli occhi che brillavano di Fabio Grosso. Addirittura ha fatto una mezza battuta, quasi che quando Paratic gli ha parlato di questo prospetto lui fosse incredulo sulla possibilità di Fiorentina, della Fiorentina di prenderlo. E allora, come impone palla al centro, si riparte da chi si compra Flash.
3: Chi si compra?
4: Flash. La giornata di oggi si apre con il colpo a sorpresa della Fiorentina, che ha acquistato il 70% del cartellino di Arthur Atta dall'Udinese per 25 milioni di euro, che è la parte fissa, più una serie di bonus che possono far lievitare la cifra fino a 35 milioni. Dunque l'Udinese, rimanendo il 30% del cartellino, andrà anche quella percentuale sull'eventuale futura rivendita del calciatore, che guadagnerà 1,3 milioni netti a stagione per i prossimi 5 anni. Quindi Arthur Atta, nuovo colpo per il centrocampo della Fiorentina, ovviamente il più oneroso, almeno potenzialmente, della storia della Fiorentina, perché la cifra può arrivare fino a 40 milioni tutto sommato. Dopodiché bisognerà capire che cosa vorranno fare i Viola con Torsved, perché se Arthur Atta va a fare la mezzala, Torsved potrebbe essere mollato, ma questo lo vedremo. Comunque i Viola sono in attesa della risposta dell'Udinese sulla possibilità di inserire nell'operazione un cartellino, per esempio quello di Simonsson, così da abbassare la cifra chiesta da Neroverdi per il norvegese, e cioè 15 milioni di euro. Non solo, si era parlato anche di Ulay del Trabzonspor, altro centrocampista molto costoso. I Viola hanno manifestato il loro interesse in maniera anche concreta, formulando un'offerta da 20 milioni di euro, però i turchi hanno alzato parecchio il tiro, quindi la dirigenza Viola sta aspettando di capire se ci siano i margini per affondare il colpo. L'arrivo di Arthur Atta potrebbe voler dire che Paratic e Goretti hanno scelto di battere un'altra pista in questo senso, quindi non sono previsti, almeno per il momento, rilanci per Ulay. Capitolo Valdepeñas. Alla Fiorentina piace il difensore del Real Madrid, che tra l'altro all'occorrenza può fare anche il terzino. Il Real lo porterà con sé in ritiro, ma valuterà di cederlo a fronte di un'offerta adeguata. C'è pure il Bologna, ma i Viola avrebbero superato la concorrenza degli emiliani. Si può fare a titolo definitivo per circa 7-8 milioni, lasciando il 50% della futura rivendita al Real Madrid, che in generale tende, no, a mantenere delle formule di controllo sul percorso di crescita dei propri talenti, un po' come fatto con Nico Paz al Como. Per quello che riguarda gli esterni, sempre occhio a Coleoscio, perché il Burnley ha ricevuto l'offerta del Paris FC, di poco più alta rispetto a quella della Fiorentina, però il giocatore vuole appunto la maglia viola, quindi siamo in attesa di capire che cosa vorrà fare il club inglese. Chiudiamo con le cessioni, occhio a Gosens, perché la Fiorentina ha messo in vendita il terzino tedesco, lo vuole lo Schalke 04. C'è un solo problema, e cioè che Gosens dovrebbe abbassarsi l'ingaggio da 2 milioni netti a stagione, quindi per adesso è una pista da monitorare e niente più. Infine Caprini, il giovane attaccante della Fiorentina, andrà in prestito secco al Cesena. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
2: Allora, Viola Scuro dice giustamente: ribattezzatela chi si è comprato, perché qui ogni giorno si compra o si tratta qualcuno. Allora, dicevo, un'ottima conferenza stampa, messaggi chiari, espressi anche in maniera non sintetica, e questo credo sia importante. Se Marco Tonelli è pronto, vorrei far sentire alcuni dei vostri messaggi e poi ci collegheremo col Viola Park.
5: Allora, salve, sono Guido. Anche a questo giro il buon Fabio Paratici ha lasciato a bocca aperta operatori di mercato, giornalisti e tifosi, tirando fuori dal cilindro Atta. Quindi possiamo fare un grosso ringraziamento a Joseph e Catherine Comisso, che sono i nuovi mecenati, e al buon Fabio Paratici e tutti i suoi collaboratori e gli altri dirigenti della Fiorentina, che rappresentano la corte artistica intorno appunto a Lorenzo il Magnifico. Dunque si può parlare di risorgimento viola. Ciao.
6: Mi perdoni Calamai, per me il modo di operare di Paratici, queste prime mosse di mercato che ha fatto, dimostrano solo una cosa, ovvero che quando i giornalisti, i media, la stampa dicono una cosa, dovrebbero sempre specificare se è una loro deduzione quello che stanno dicendo, ovvero in questo caso la Fiorentina deve prima vendere per poi acquistare. È una notizia che abbiamo letto per un mese intero, che specificano se è una loro opinione quello che stanno dicendo oppure se è una notizia, perché l'hanno saputa, perché noi per un mese abbiamo letto una notizia che non corrispondeva alla realtà.
3: Oh ragazzi, ma con atta come gli è andata? Fatta per atta, atta, fatta, fegati spappolati che ne abbiamo? Dai, dai ragazzi, dai.
2: Allora, in attesa di collegarci con Viola Park, vi leggo anche alcuni dei messaggi. Gianni 85, vorrei ringraziare anche la signora Catherine, oltre che a Joseph, mi sembra un riferimento opportuno. Fantagrullo, era dai tempi dell'acquisto di Gomez che non avevo addosso questo strano formicolio. Ragazzi, questo è un livello, è una sfida, è un messaggio, ecco, al di là del semplice giocatore che poi fa seguito, ripeto, all'arrivo anche di altri due giocatori importanti, quindi c'è una strategia, c'è una logica. Paola dell'Isolotto va dritta, parati ci tiamo. Daniele Dabuti, anche la Fiorentina del passato, ha ragione Daniele, anche la Fiorentina del passato ha speso tanto, la sensazione

0: diciamo abituale è sempre stato il 4-3-3. È chiaro che l'arrivo di un giocatore come Attà può anche portarti a pensare a idee tattiche diverse, come dice per esempio Nicco, ma si potrebbe andare sul 4-3-1-2, questa è un'opzione, oppure si potrebbe andare sul 4-2-3-1 avendo, ripeto, un giocatore che può funzionare benissimo da sottopunta. Ancora Simone che dice altro che poco Loquace, Grosso. Infatti Loquace, Grosso veniva un po' raccontato come un allenatore insomma molto sintetico, stringato, invece l'ho trovato disinvolto e soprattutto in grado di spiegare bene le cose, e quando non le poteva spiegare si è scusato, ma devo dire che ho trovato molto interessante il fatto che lui ha indicato in Ken e Fagioli due giocatori che gli piacciono tantissimo. Ecco, questo lo dico. Poi questo non vuol dire che c'è la certezza assoluta che questi due giocatori importanti resteranno. Jacopo dice: finalmente si può volare. Chiudo con la battuta di Damiano. Grosso gli ricorda Carlo Conti con il pizzo, e questo, anche questo fa parte dello spirito fiorentino. Allora ci prendiamo ancora una brevissima pausa e poi andiamo al Viola Park.
1: Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
0: Allora, la prima ora è volata via grazie alla conferenza stampa di Fabio Grosso e alla clamorosa notizia dell'acquisto di Attà, e allora noi andiamo subito al Viola Park, dove ci sono due direttori, i due direttori delle due radio che in questo momento vi propongono, speriamo, un prodotto che vi piace. E quindi saluto Mario Tenerani e Tommaso Loreto, non prima di avergli letto due messaggi. Jack dice: allertate le sarte, ci si cuce, e immagino riferita allo scudetto. E Mattia da Scandicci: provo la stessa sensazione di quando 12 anni fa mia moglie mi disse sì. Io ve lo dico, mia moglie non è contenta di questa mia riflessione, ma lo dico lo stesso. No, questo per darvi il senso di come questa accoppiata arrivo a ta e anche le parole, devo dire, molto interessanti di Grosso, hanno veramente buttato benzina sul fuoco. Andate.
3: Beh, guarda Luca, io stavo segnalando a Mario, avevo sentito anche un messaggio poco fa, Paratici ti amo, come reazione alla giornata. Ed effettivamente però, Mario, primissimo giorno di scuola di questa nuova stagione, quindi la curiosità e le risposte, direi anche una certa empatia di Fabio Grosso, sorridente, volto nuovo chiaramente di questa annata, ma il tutto unito ad un arrivo pesante, perché Atta, mi dicevi anche a te, risulta fosse molto seguito anche all'estero. Io ho capito che c'era il Milan stanotte prossimo a chiudere, poi è chiaro che i numeri sono dettagli, però insomma si parlava di operazioni importanti con i rossoneri, vicino ai 40 milioni. Noi abbiamo capito che la Fiorentina si è mossa per il 70% del cartellino. Insomma, qui davvero è un messaggio chiaro quello che lancia la Fiorentina nel giorno della presentazione del suo allenatore, con un arrivo di un calciatore di enorme prospettiva.
4: No, sono d'accordo. Per quanto mi riguarda, Luca lo sa bene, io fin dall'arrivo di Paratici sono sempre stato ottimista, moderatamente ottimista, anzi qualcuno mi ha anche criticato perché diceva che lo esaltavo troppo. In realtà stavo dicendo soltanto che era arrivato finalmente dopo 7 anni un vero uomo di calcio, o meglio, uno c'era però non era operativo, ed era Antognoni, poi era andato via. Quindi io avevo molta fiducia per questo, e credo che lui stia dimostrando con i fatti. Paratici parla pochissimo, ma comunica con i fatti, che è la miglior comunicazione. Questo è un gran colpo, perché come tu hai detto, stanotte era quasi del Milan. Noi alle di là delle 12:30 abbiamo intervistato un collega del Messaggero Veneto, che quindi è un giornale sicuramente informato sui fatti dei bianconeri dell'Udinese, e ha detto che a Udine stamattina erano increduli anche i colleghi nostri, perché lui si dibatteva, loro scrivevano che lui si dibatteva tra Newcastle, Chelsea, Tottenham, Aston Villa. Queste erano le squadre in fila per Atta. Tu hai raccontato del Milan e avevamo letto del Milan, quindi significa che qui c'è un direttore sportivo che è un numero 10, che sta facendo la differenza in silenzio. E se mi fai aggiungere una cosa, dico che io mi ero permesso anche di dire nei giorni scorsi che avvertivo un'aria veramente diversa.

0: questo non significa che poi padre campo sia il giudice assoluto, no, può succedere di tutto, quello si può infortunare, può lottare per non retrocedere, il calcio è diabolico, ma tu devi porre le condizioni. Io finalmente dopo 7 anni vedo delle precise, chiare idee di calcio e vedo dei calciatori che almeno per quanto mi riguarda corrispondono a queste precise e chiare idee di calcio. E il colpo di oggi dimostra che se hai un grande direttore sportivo fai la differenza sul mercato, ed è tutto evidente anche che a New York devono aver detto sì, quindi a lui ha sicuramente un budget, è del tutto evidente che qualcuno partirà, ma posso dirti, non mi interessa, perché se noi giudichiamo l'ultima stagione e dovessero partire in tanti, te ti meraviglieresti, io non mi meraviglierei. E poi c'è anche un fatto che comunque sia, ripeto, questo budget che viene messo a disposizione è perché si riconosce una leadership in paratici. Oggi Grosso si è voltato, lo guardava con gli occhi di un innamorato che guarda la sua prima incontro fidanzata,
1: quasi da fratello minore che osserva il maggiore.
0: Fratello minore sicuramente, bravo, perché l'allenatore Grosso lo inventa parati. Si gira e fa, ti ringrazio per aver preso atta. Quindi, e siamo solo all'inizio, piedi a terra, perché non c'è niente da. Però, ragazzi, chi nega che si respiri un'aria diversa e finalmente migliore a Firenze nega l'evidenza, e probabilmente Luca, Tommaso, il sottoscritto e tutti coloro che venivano tanciati di essere dei grandi rompipalle, ci vogliamo definire così, dei grandi rompipalle, forse due o tre cose giuste l'avevano dette quando segnalavano che le cose venivano fatte a caso e che ogni mercato non aveva logica rispetto al precedente, perché si ribaltava sempre tutto. E poi di questi tempi, poi prendi i giocatori nel weekend, vedi una forza in questo momento, e credo che Atta sia anche un segnale fortissimo alla concorrenza.
1: E fra l'altro in questi minuti al massimo una decina dovrebbe essere proprio in arrivo qui al Viola Park, il francese prelevato dall'Udinese, poi visite mediche, quindi si potrà anche già lavorare nel corso del ritiro. Un'Atta che poi Fabio Grosso ovviamente ha cercato, no, di giocare un po' in difesa sui singoli e su tante cose che poi cambieranno a seconda del mercato nel corso del ritiro, però su Atta Mario ci ha dato un'indicazione precisa.
0: Mezzala, sì.
1: Lo vede mezzala, in un centrocampo dove aspettiamo l'arrivo anche di Torsved, mi è sembrata un'apertura importante quella di Grosso anche su Fagioli, poi lì un punto interrogativo inevitabilmente resta. Però ecco, Atta lo immaginiamo mezzala nel centrocampo, quindi poi sugli esterni c'è ancora da intervenire, al di là che lui lo può fare.
0: Ma c'è tanto da fare, quindi nessuno dice che la Fiorentina è fatta, però la Fiorentina sta nascendo con criteri diversi, ripeto, quindi lo farà, poi partiranno dei calciatori, non sempre riuscirà a far gol Paratici, certe volte prenderà anche il palo da traversa e ne dobbiamo prendere atto. Però insomma, voglio dire, gli altri direttori sportivi oggi si devono preoccupare, secondo me, perché c'è lui che è tornato incattivito dall'esilio inglese, incattivito in senso buono, e ha voglia di affermarsi.
1: Tra l'altro lo dico facendo gioire, immagino, qualche ascoltatore, Atta proprio mi risulta non fosse proprio circolato per la Fiorentina, quindi diciamo, no, che è difficilissimo stargli dietro, Atta è un gran colpo ed è anche un colpo sul quale era impossibile anticiparlo.
0: Ieri e Drago se ne erano nomi che erano già usciti,
1: esatto.
0: Drago era uscito anche a gennaio, ieri comunque era uscito, ne avevamo parlato anche al Sottosport con Luca, e Atta no, ma è chiaro, ma guarda, se lui depista noi, io sono contento, perché qui ognuno deve fare il proprio mestiere,
1: certo.
0: È una sorta di grande gioco, no? A nascondino, lui cerca di nascondersi bene, noi cerchiamo di scovarlo. E tutte le volte non lo scoviamo, qualche volta sì, ma chi se ne importa? L'importante è che ci sia un bene comune alla Fiorentina. Oggi ho sentito dei messaggi nelle nostre radio che erano fantastici. Ho sentito un messaggio, un ascoltatore mi faceva: sto bene, come sto bene, lo posso dare, sto bene. Guarda, quello potrebbe diventare, come dire, il jingle di una stagione radiofonica. Questo oggi è il sentimento e dobbiamo essere contenti di questo, senza esaltarsi. Io non sono uno che si butta molto in là, quindi ti dico, però è chiaro che a me interessa capire qual è il registro del lavoro. Una volta che a me piace il registro del lavoro, allora mi posso anche sbilanciare. Il registro ora c'è una logica e c'è un uomo al comando
1: che ha carta bianca, domandavamo, ora ce l'ha,
0: lo spadone sulla spalla, gliel'hanno messo in New Jersey, è chiaro,
1: come nel Medioevo,
0: come nel Medioevo, gli hanno messo lo spadone. Bene. Tocca a te, ma è giusto, è corretto, perché Paratici c'è molto bravo, sì, è pagato molto bene, sì, ed è pagato perché è molto bravo e quindi deve lavorare da top.
1: Allora, in tutto ciò, Fabio Grosso, Tommaso, Luca, non so se volevi andare su Grosso.
2: No, no, volevo dici. Fermarmi un secondo su Attà, perché ovviamente ci avete provato a entrare anche in argomenti di natura tecnico-tattica. Lui è stato molto, è volato molto alto, ma nel dibattito dei messaggi, delle telefonate, è chiaro che l'aspetto tattico diventa un elemento giusto, perché arriva un grande giocatore. Lui è stato diretto nello spiegare che lui fa la mezzala a sinistra, punto e basta. Ma questo può c'è anche chi immaginava invece un Attà alla Bove, tanto per fare un esempio, ma lui ha detto fa la mezzala a sinistra, al punto che addirittura ha bocciato Gudmundsson per ribadire che quello è il ruolo suo. Ci può essere ancora spazio per un 4-2-3-1, oppure l'investitura da mezzala a sinistra porta dritta al 4-3-3?
0: Io penso porta al 4-3-3, poi lui è corretto, è intelligente, Luca, e dice fatemi parlare con i giocatori, fatemi vedere per bene le loro caratteristiche, e quindi deve essere pronto a cambiare. Ma ragazzi, che stiano lavorando su una squadra che viaggia verso il 4-3-3 è sotto gli occhi di tutti, perché il mercato viene assecondato, e la velocità sul mercato nasce dal fatto che bisogna da lunedì comincino a lavorare anche
1: per esterni.
0: Sì, anche perché amichevoli a parte mi interessano poco meno di zero, il 14 agosto sei subito a rischio figuraccia se non hai fatto le cose.
1: Certo,
0: bene.
1: Sì. E lo scoprivamo, no, con i preliminari di Conference, e bastava un Polizia o un'Accademia Puskas a farti sudare.
0: Quindi siccome sei a rischio figuraccia, ma non perché la Fiorentina non sia brava, ma sarebbe a rischio figuraccia anche l'Inter, sì, se arrivasse a giocare il 14 agosto, tutte sono a rischio figuraccia, quindi lui vuole evitare qualsiasi rischio, vuole che la squadra, e poi io ho un'idea, al di là della preparazione atletica, della quale non parlo perché non ho competenza, Paratici vuole una partenza folle della Fiorentina,
1: sprint,
0: perché non ti dimenticare la conferenza stampa quando lui chiude definitivamente il discorso dei sogni, no? Il sogno di Rocco Commisso, il sogno di Joseph Commisso, certo. No, qui non ci sono sogni, ragazzi, bisogna parlare di obiettivi. Poi può darsi anche, ti dice, anch'io spero che alla fine di novembre possa magari sognare qualcosa. Perché dice la fine novembre? Perché la fine novembre è un terzo del cammino del campionato, della stagione, e lì comincia a avere indicazioni abbastanza veritiere. Io credo che lui voglia una partenza folle. Per avere una partenza folle deve fare un mercato follemente veloce, e ha bisogno che l'allenatore abbia l'80% la squadra pronta per il ritiro. Senti, ti arriva a ritiro qualche amichevole per poi partire in quarta, quindi evitare la figuraccia al 14 agosto in Coppa Italia e proiettarsi il 24 agosto, certo, all'Olimpico, dove giochi contro una delle squadre più forti in Italia,
1: che farà mercato,
0: che farà la Champions, allenato da un, certo, tecnico top, e quindi lì i rischi sono ancora più grandi rispetto al 14 agosto. Invece lui vuole partire forte perché ha bisogno anche dell'entusiasmo della,
1: certo,
0: città,
1: certo, perché riparti da un'annata orribile. Tragico. Che idea ti sei fatto di questa Fiorentina di Grosso? Lui ha parlato di una squadra offensiva, di idee chiare, giustamente sottolineavi che ha ribadito la sua concezione, 4 difensori, 3 centrocampisti, 3 esterni. Ha detto anche qualcosa, il bel gioco aiuta, ma ovviamente poi contano i risultati. Io credo dovremmo riuscire ad avere un'identità abbastanza chiara. Mi sembra l'allenatore in grado, no, di dare il suo marchio, che è quel che serve, che forse non abbiamo visto, anzi sicuramente non l'abbiamo visto l'anno scorso con Palladino, no, c'era la famosa diatriba, giochiamo in base agli altri, forse l'ultimo a dare un marchio è stato Italiano.
0: Sì, secondo me sì, poi sai, capisco che ci siano anche tanti ascoltatori in questo momento che non amano molto Italiano, per me ha fatto cose grandissime.
1: Sì, io parlavo sì. Di identità, Palladino, no, era più plasmato in base all'avversario,
0: è stato bellissimo, intelligentissimo, ha capito, aveva due top che era il portiere e centravanti, ha costruito la squadra su loro e ha giocato in contropiede e ha vissuto con grande intelligenza su quei 24 punti fatti in quelle 8 partite. No, sono d'accordo con te, fortissima identità. Italiano, dopo poche partite tu riconoscevi che quella è una squadra italiana, ti poteva piacere o no, e credo che con Grosso sarà così, con tutte le incognite del caso. La prima piazza che è il grande in cui si trova in vita sua, ci sarà grande pressione, però abbi pietà, tra partire con tre centravanti in un ruolo, giocatori che devono arrivare, ridursi all'ultimo 48 ore del mercato e partire con un direttore sportivo alle spalle che tanto per gadire dice guarda ti ho preso Dragosin che proprio scarso non è, ti ho preso Vieri e dovrebbe essere un prospetto interessante, poi così stanotte avevo poco sonno e ho preso Atta, capisci?
1: Che insomma, tendenzialmente se ti parli è probabilmente uno dei giocatori più apprezzati, forse uno dei migliori del campionato dell'anno scorso.
0: No, ma sicuramente
1: questo mi piace sottolineare, forse il migliore.
0: L'Udinese è nettamente
1: l'Udinese,
0: migliore.
1: Sì, ma io dico proprio anche no, in assoluto, Serie A.
0: In assoluto. E vedi Luca a buona memoria e si ricorderà che ora senza andare a scomodare anche chi non c'è più perché te poi lavorava nel team, ma voglio dire faccio due nomi e li paragono ad Atta. Atta costa 20, quanto costa?
1: 25? Beh, 25 per il 70%, fai 32 più bonus.
0: Bene, qualche estate fa la Fiorentina poteva prendere a 28, 30 Berardi e non fu preso, furono offerti 15
1: potremmo
0: milioni.
1: Potremmo ricordare De Paul.
0: Potremmo ricordare, no, guarda, De Paul.
1: La prima estate, no?
0: De Paul è l'esempio più giusto che tu potessi fare.
1: Sì.
0: Perché De Paul, tra l'altro, Fradè veniva da Udine, De Paul poteva essere preso tranquillamente, invece arrivarono Lirola e Duncan, ti ricordi? Beh. E l'altro esempio è Julian Alvarez, che per 5 giorni resta bloccato alla Fiorentina, poi lo perdono per 4 milioni, poi vanno a spendere 27 per Gonzalez. Qui si va a prendere Atta e non si tergiversa. Questo è un altro segnale incontrovertibile del cambiamento di registro del mercato della Fiorentina. Io segnalo il cambiamento, poi andrà bene in campo, andrà male, non lo so. Fosse così bravo andrei a giocare alle scommesse, non le gioco mai.
2: Tombato,
0: però
2: riparto.
0: Questa
2: Vai, finisci
0: vai,
2: male.
0: Finito.
2: Riparto da te, perché ci sono le parole, ma c'è anche quello che uno coglie di sensazioni. E vi porto su tre giocatori: Ken, Fagioli e Gudmundsson. Su Ken Fagioli ha detto la stessa cosa. Tra l'altro, devo dire che l'attenzione che lui ha dedicato anche all'uomo Fagioli io l'ho trovata molto importante, no? Perché ci può essere la stima per il giocatore, quella è ovvia, ma lui ha detto che è rimasto proprio in contatto con questo ragazzo e io credo che Fagioli abbia bisogno.
0: Lo abbraccia, ha detto. Io esatto. Quando lo vedo sento il bisogno di abbracciare.
2: Esatto, e credo che Fagioli abbia proprio bisogno di questo. E lo stesso ragionamento su Ken. Però vi chiedo, perché poi ragazzi è vero che noi siamo tutti elettrici, ma è anche vero che se poi puoi immaginare di far cassa con qualche giocatore, certo non lo fai con Dodò, certo non lo fai con Pongracic, giocatori da 10-12 milioni, certo non lo fai con Gosens ancora meno, e probabilmente nemmeno con Gudmundsson. Quindi lui è stato molto chiaro nel riconoscere che sono per lui giocatori importanti, però vi chiedo se questo secondo voi li blinda oppure no. Su Gudmundsson hanno ragione tanti amici che ci scrivono, la risposta su Gudmundsson sofferta, non sapeva, la sensazione che non sapesse bene che cosa poter dire, insomma lo immaginiamo che lui sia tra i partenti, ma ci ha dato un ulteriore motivo per pensarlo?
0: Non è un esterno, non è un attaccante e la mezzala non la può fare che abbia preso Atta.
1: Ha bisogno di libertà di movimento, in più il carico secondo me è arrivato nel finale quando ha detto vorrò parlare con tutti, quindi anche con lui, perché vorrò vedere la propensione al lavoro, al sacrificio, come insomma voglio vedere gente determinata, convinta.
0: Cioè Gudmundsson purtroppo insomma,
1: tutto ci ha mostrato, purché no,
0: mesi anche fuori campo un po' qualche chiacchiericcio c'è stato, no?
1: Insomma non è uno che brucia l'erba.
0: Allora,
1: quando
0: per come ha parlato lui, Luca ci dà un'indicazione, potrei vederlo con la trolla e ora transitare davanti a uno stadio.
1: Sì, anche se secondo me lui è stato molto bravo a essere equilibrista un po'
0: per
1: su
0: carità,
1: tutti. È chiaro che su Ken e Fagioli ha tirato in ballo quelli che possono essere stati anche i momenti insieme durante l'esperienza in bianconero, però siccome poi ho percepito veramente che lui è informatissimo su tutti i movimenti di Paratici, credo abbia anche quasi visto, probabilmente studiato la conferenza stampa di Paratici, perché ha citato proprio due o tre passaggi. Lui, io gli ho fatto la domanda sui giovani, ha detto per costruire qualcosa di duraturo, che era quello che aveva detto Paratici. Quindi
0: Paratici ha detto costruire un club
1: peraltro duraturo nel tempo. Tutto questo per dire che secondo me Grosso sa benissimo che siamo solo all'inizio del mercato, e possono arrivare offerte anche su Ken e Fagioli. Quindi oggi, come dire, un po' si è mantenuto.
0: Però
1: su Fagioli,
0: io le ho chiesto al centro di villaggio, sì,
1: assolutamente sì. Vediamo la lista dei convocati. Dopodiché, Luca lo sa, forse sto invecchiando, cerco di essere sempre molto cauto. Vediamo, oggi è l'8 luglio, di scenari ce ne sono ancora tanti in ballo. Di sicuro, ecco, dovessimo fermarci oggi, mi sembra si possa dire è grosso, si tiene stretti Ken e Fagioli e saluta, certo. Good o comunque.
2: E questo, ragazzi, però questo rende ancora più, vorrei dire, clamoroso questo mercato, no? Perché se facciamo due conti, chiarendo che Dragusin oggi costa 1,5 milioni. Cioè non costa 20 milioni, costa 1,5 milioni, perché c'è un tot di partite e di presenze non banali, se non sbaglio 22, non banali, 22. Quindi diciamo che è chiaro che se lo prendi è la speranza che ne faccia 30, no? 40, ma non, però se facciamo due conti oggi siamo quasi a 60 milioni se ci limitiamo ai tre giocatori, no? Vieri, Dragusin, calcolando nella sua operazione complessiva, e Attà. Se immaginiamo, speriamo che sono fuori dal mercato o comunque se non arriva un'offerta delirante Ken e Fagioli, e calcolando dobbiamo prendere ancora come minimo 4 esterni, stiamo trattando il ragazzino spagnolo e costa 7-8 milioni e boh, cioè qui si rischia veramente di immaginare un mercato in cui altro che equilibrio tra entrate e uscite, cioè sarebbe veramente clamoroso, e lo puoi fare nell'anno in cui sei fuori dalle coppe, cioè avrebbe anche un senso tutto questo.
1: Hanno sfondato il salvadanaio in New Jersey,
0: allora,
1: Mario?
0: Tanto aspettiamo e vediamo tutti quelli che partiranno, perché se ne partissero 3 o 4 e dei soldi entrerebbero, punto primo. Punto secondo, sì, l'avranno sfondato, anche perché ascolta, che loro vogliano rilanciare o che loro vogliano vendere, loro hanno bisogno di tenere la Fiorentina al massimo delle proprie potenzialità, perché se la dovessero vendere, incassando anche il sì del comune, no? In questa operazione di convenzione 55 milioni, ma poi pare altri 30 per tutta l'area, certo. Skybox, quindi nel complesso sarebbero 85 milioni da investire, non proprio coriandoli. Loro nel caso in cui vendano, hanno una società con dei prospetti interessanti dentro di valore a buon livello e oltretutto con lo stadio in convenzione. Se invece non volessero vendere, volessero rilanciare, è chiaro che quest'anno loro provano, non lo diranno neanche sotto tortura mai, ma loro provano ad arrivare quantomeno in conference, che sarebbe anche un sistema per ripartire e andare in Europa, perché io ho sempre detto, la differenza, lo dico agli schizzinosi della conference, la differenza per la UEFA, per noi no, ma per la UEFA, e conta un po' più di noi, non è fare la conference, l'Europa League o la Champions League, per la UEFA conta essere con loro oppure fuori. Sì, quest'anno, sì. Te lo sai bene, abbiamo girato con l'Europa, quest'anno la Fiorentina non conta perché è fuori dall'Europa, ma guarda caso ha un ranking UEFA importante, perché l'importante per la UEFA è che tu sia al loro banchetto. Poi chiaramente se sei in Champions, ma loro non fanno, siamo noi se facciamo tutte queste differenze, perché la Champions è più prestigiosa, porta più soldi, la stessa Europa League, ma per loro è UEFA, quindi che sia Champions League o Europa League o Conference non cambia nulla, cambia molto se stai a casa, sei fuori dalla porta che conta, e questo io credo invece la Fiorentina quest'anno, non so se ci riuscirà, non lo dirà neanche sotto tortura, ma proverà a agganciare un pozzo per tornare subito in Europa, perché allora lì puoi dare l'ulteriore sgassata, ma lasciamo in pace Paratici e facciamolo lavorare, perché
1: tanto mi sa che è appena all'inizio, no? Stavo pensando, guarda, io mi aspetto Coleosso per intendersi, Mario, o comunque un esterno per lavorarci dal lunedì,
0: i soldi non sono nostri, sono della famiglia Commesso, però sono stati persi 7 anni, insomma.
1: Lo so,
0: questo dobbiamo avere l'onestà di dirlo, sono stati persi 7 anni,
1: ma l'abbiamo detto, Mario,
0: sono stati persi 7 anni,
1: quando oggi senti qualcuno e dice sono tutti nei pazzi, non è che siamo nei pazzi, siamo felici di vedere un indirizzo diverso rispetto a quello degli ultimi 7 anni, che non era un indirizzo,
0: ma anche l'operazione che la Fiorentina vorrebbe fare con quel giocatore, aiutami, della cantera del Real Madrid,
1: Valdepeñas,
0: che è un giocatore interessantissimo, ma il modello Nico Paz. Allora il Como ti ha insegnato che c'è un modello, e infatti quelli intelligenti come Paratici copiano quelli bravi. Come il Como è stato molto più bravo la Fiorentina di tanti altri in questi anni, se l'hanno fatta a Como, noi che siamo riportati dalla piena, come
1: ci vedi un parallelo Atta 2003, Vieri e Dragusin, forse Dragusin un po' di più, però anche Vieri più o meno, una squadra giovane ma il cui talento non è in discussione perché hanno già fatto, certo, qualcosa.
0: Allora io ti posso dire una cosa, poi Paratici mi può smentire se all'ascolto, non c'è l'una e male. Io so per certo che quando lui è arrivato, dopo poche ore si è reso conto di due cose: che la Fiorentina era stata costruita male, proprio assemblata male, nel senso non che tutti i giocatori fossero modesti, era proprio assemblata male, e lui ci diventava matto su questo. E la seconda, che fosse una squadra compassata, cioè con questo passo pastoso, rotondo, da promenade, capisci?
1: Da sfilata.
0: Non da strappo su 200 metri, da sfilata. E queste sono le prime due cose che lo hanno colpito. E guarda caso, sta andando a comprare calciatori che proprio corrispondono al contrario di quello che aveva prima la Fiorentina. Anche gli ultimi mondiali, io non entro nel merito se a te piacciono, non ti piacciono, io so solo che corrono tanto, alcuni con qualità, altri meno, ma corrono tanto, e noi qui non correvamo più.
2: Allora, prima di salutarvi, l'ultima domanda la raccolgo dalla montagna di messaggi che stanno arrivando. È una domanda che trovo stimolante. Dice: si va verso un centrocampo con Attà, Fagioli e Tosvel? Allora, questa domanda ve la completo con altre domande collegate a questo. Che sensazione avete su Tosvel? Perché mi pare che grosso, insomma, quello che poteva dire l'ha detto, ma soprattutto a questo punto di tutta questa montagna di centrocampisti che abbiamo, chi pensate finirà per essere salvato e chi immaginate sia col trolley pronto?
0: Allora ti dico, Luca, vado un po' a caso, siccome dovranno spendere tanto e nel caso cui tengano Fagioli, prima appunto gli sarà fatto chi è il vice Fagioli, compratelo. No, secondo me lo può fare Orlando Mandragora, che non è proprio un regista, posso aggiustare con Mandragora, no? Voglio dire, c'è di peggio in giro,
1: in dubbio.
0: Perfetto. E quindi questo è quello che ti dico, che potrà accentuare. Poi dopodiché su Tosved, io dico questo, Luca. Allora, Fagioli è uno bravissimo a pensare, ma non bravissimo a interdire. Atta a questo inserimento di classe, perché certe volte si sembra quasi un tre quarti invece una mezzala. Io il terzo lo vorrei come Dunga, ora sto esagerando, cioè il terzo io vorrei, trovatemi voi un
1: potrebbe paragone, essere Endur,
0: ma Endur
1: è ancora un po' acerbo,
0: ancora
1: forse
0: un po' acerbo, c'è abbastanza qualità, si fa sportellate. Cioè io lì vorrei uno che mi dà l'80% di quantità e il 20% di qualità,
1: forse. Tanto Brescianini
0: potrebbe essere Brescianini, però un patto, siccome lui è uno che prende e che va, poi se lasci solo Fagioli diventa dura. Io credo che uno debba pensare, uno debba avere l'esto della mezzala di inserimento come Atta, e uno debba fare legna. Se ha solo il 20% di qualità, l'80% me lo danno quegli altri due, ma io ho bisogno di un giocatore che vada lì veramente a rompere il ghiaccio. Ora Ulai io lo conosco poco, no?
2: Ma ragazzi, anche Ulai sono atti 30 milioni, ragazzi, cioè,
0: lo so,
2: mi sembra tanti. Poi ci sarà da comprare gli esterni, cioè, ora, per carità,
0: hai ragione, allora, in dubbio. Dicevo come caratteristiche,
2: certo. No, ma te hai detto Dunga, mettete Dunga e siamo a posto. Ma Mario, ti ringrazio, ti libero.
0: Grazie
2: e
0: a te,
2: dobbiamo
0: Luca.
2: Fermarci.
1: Ciao, Mario, grazie.
2: Chiedo a Tommaso se può restare altri due minuti. Andiamo in pausa, torniamo perché ci racconti del probabile arrivo di Attà a Viola Park.
3: Radio Firenze Viola Libera.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: La cosa che mi garba più di Paratici, lo sai, è chi vi sta mandando tutti ai barre e un bucintendè nulla, mi risulta, ci risulta, stai fermi.
6: Buonasera Luca, ma lode a Paratici, ma io sinceramente mi aspetto gli esterni, perché come minimo ci vogliono 4 esterni e secondo me sono molto molto importanti per il gioco di grosso. Aspettiamo fiduciose, lode ancora a Paratici.
7: Buon pomeriggio di radio. Allora, si esalta sempre il lavoro dei personaggi, delle persone, grosso, Paratici, soprattutto l'entourage. Ricordiamoci una cosa, spesso ce lo dimentichiamo, che la chiave di tutto sono il coinvolgimento della società. Quanto la società vuole essere coinvolta, quanto si vuole coinvolgere, il budget che la società stanzia per il progetto, non per la campagna acquisti, per il progetto, e cosa può fare la società. Queste sono ottime, se non grandi, grandissime, diciamo, premesse. Domenico,
8: io e guardo chi arriva, e chi arriva sono dei grandi giocatori. Poi per chi parte, non ce ne dimentichiamo, l'anno scorso a maggio si sarebbe mandati via tutti. Schedi è giusto che grosso guardi chi è il caso di tenere e chi è il caso di mandar via, senza guardare né nomi e né chi sono, perché l'anno scorso e si sarebbe mandati via tutti dopo l'annata schifosa che gli hanno fatto.
2: Allora, ultima parte di Palla al Centro su Radio Firenze Viola. Naturalmente siamo ancora per una mezz'oretta scarsa con anche con gli ascoltatori di Lady Radio. Vi ricordo 348 753 933, per gli ascoltatori di Lady Radio il 3925727775. Oggi non possiamo accogliere telefonate perché è tutto un susseguirsi di notizie e conferenze stampa. Torno per qualche minuto, per poi chiuderemo con il mondialito di Alessandro Di Nardo. Torno per qualche minuto su Tommaso Loreto. C'è grande attesa per l'arrivo di Yatta, Tommaso.
1: Assolutamente sì, perché tra l'altro arriverà proprio qui al Viola Park a minuti, ancora no, arriverà all'altra entrata, perché io sono praticamente a ridosso dell'entrata principale del Viola Park, e poi ovviamente anche per lui visite mediche di rito e vari test, in attesa poi di essere già lunedì a disposizione di grosso. E mi sembra che insomma tre volti nuovi del calibro di Vieri, Dragusin e Atta siano sicuramente un bel punto di partenza, e c'è inevitabilmente attesa anche per noi, Luca, perché poi al di là del piacere di qualche ascoltatore, effettivamente questa era una pista, lo dicevamo anche con Mario, che è rimasta veramente molto molto segreta, al contrario di un nome che anche chi per esempio so che si diletta al fantacalcio sapeva alla perfezione che Atta era stato uno dei profili più interessanti di tutta la stagione. Quindi fin da questa mattina, quando poi si è sparsa la voce, chiaramente c'era grande soddisfazione da parte di tutta la tifoseria, ma anche grande attesa da parte nostra, perché questo è un acquisto molto molto importante, di grande prospettiva, sì, però ecco, non certamente una scommessa, proprio per quello che ha fatto vedere l'anno scorso. Fra le altre cose, tornando anche a quello che già ci dicevamo, è cambiata la musica, nel senso che tante volte magari la Fiorentina era risultata beffata sul fil di lana. Io poi, quando stamani abbiamo cercato di fare subito le prime verifiche a questa voce, c'è anche chi mi ha detto: incredibile, stanotte era praticamente tutto fatto con il Milan. Quindi poi evidentemente ha saputo scegliere i tempi giusti, Paratici, lo stesso grosso, no? Si è riferito in conferenza quasi ironizzando che ci sono stati dei momenti dove, immagino nell'ultima settimana, chiamava Paratici e diceva: ma che davvero riuscite a prendere Atta? Quindi grande attesa, molti colleghi in questo momento per quelle che saranno le prime foto, le prime immagini. E poi, Luca, restiamo assolutamente vigili, oggi giornata campale con un sacco di argomenti da approfondire, perciò restate con noi come sempre fino a questa sera, perché poi ci aspettiamo almeno la lista dei convocati, poi magari slitterà domani, però insomma avete sentito, grosso non si è sbilanciato più di tanto, ecco, ma ci ha fatto capire
2: questo è un
1: che
2: tema
1: sono
2: importante.
1: State prese decisioni, esatto, grosse, questo... e quindi sarà importante quella lista.
2: Questo è un tema molto importante, infatti ti avrei chiesto questo ora, Tommaso. È evidente che ci sarà qualche qualche nome un po' particolare, no? Perché la grande cautela, vorrei dire quasi l'imbarazzo di Grosso nell'affrontare questa questione, dicendo poi leggerete e capirete quelle che sono state ovviamente riflessioni non banali, probabilmente valutazioni fatte in maniera approfondita tra Grosso e Paratici, quindi lì qualcosa c'è da aspettarci. Non so, gira il nome di Gosens, gira, io parlo al di là di quelli che potrebbero essere i Barak, gli Nzola, i Sottil, non lo so, quelli che poi tornano e che hanno tutti sostanzialmente la valigia pronta per ripartire. Ecco, hai colto qualche indicazione, qualche messaggio in questo senso?
1: Si dà sensazioni, Luca, perché poi fra l'altro erano presenti sia il direttore sportivo Paratici che il direttore generale Ferrari, e quest'ultimo ha fatto una breve introduzione, ma poi, come avete sentito, non c'è stato nemmeno spazio per domande ai dirigenti, quindi poi indicazioni non ne sono arrivate, né tantomeno Grosso le ha volute lanciare, quindi dobbiamo andare a sensazione, dobbiamo muoverci per indizi. Io tra questi aggiungerei anche quello che ha raccontato Grosso sul fatto che ancora praticamente non ha parlato con nessuno, per sì. Carità, legittimo e può starci. Lasciatemi qualche piccolo dubbio, visto che l'accordo ormai è già un po' datato e visto che un po' tutti in genere i tecnici, ora l'anno scorso Pioli magari aveva già un bagaglio di esperienza più ampio rispetto ad altri, ma se ricordate anche Palladino raccontò di aver già chiamato qualcuno il giorno della sua presentazione. Ecco, secondo me il fatto che Grosso ancora non abbia parlato con nessuno, abbia rimandato i primissimi contatti a domenica sera quando comincerà il ritiro, mi fa pensare che anche lui abbia voluto rimanere un po' coperto, perché poi questa lista dei convocati darà inevitabilmente delle prime indicazioni chiare, e su quelli che sono i nomi è chiaro che noi non possiamo fare altro che considerare quelli che sono più o meno cedibili. Dice sono tutti cedibili, è vero, però è altrettanto vero che Dodò, per esempio, abbiamo capito che è uno che aspetta di capire la destinazione migliore, certo. Fortini è un altro che ha il discorso del rinnovo in ballo, Gudmundsson vediamo, ma anche lui sappiamo che potrebbe essere fuori dal progetto. Insomma, se qualcuno della vecchia guardia dei senatori dell'anno scorso non dovesse essere nella lista dei convocati, io non mi stupirei. Se poi, perché è giusto farlo, devo sbilanciarmi, sì, non mi stupirei su Gosens, ma ti arrivo a dire non mi stupirei nemmeno su Dodò.
2: Sì, esatto. Allora, ti faccio un'ultima domanda, anche questa è rimasta un po', è stata fatta correttamente, e anche su questo Grosso si è preso un po' di tempo e in maniera saggia. Ti devo dire che Grosso, Tommaso, mi ha colpito perché gli sono state rivolte delle domande alle quali sinceramente avrebbero dovuto rispondere i due dirigenti accanto, no? E invece lui ha risposto con equilibrio, ma anche con personalità. Ecco, quindi mi è piaciuto il fatto che gli è stato consegnato questo ruolo, cioè non ha, perché alla seconda domanda cosa ne pensi di Fagioli, già avevate chiesto di Ken, poteva intervenire Paratici, diceva qui non è che facciamo mercato giocatore per giocatore, invece gli hanno lasciato anche una gestione, come dicevi prima te, quasi manageriale, no?
1: Sì, sì.
2: Ecco, ti volevo chiedere, lui, così completo la domanda e poi ti saluto, anche sul ruolo del capitano, e anche in questo caso, ricordiamo, il capitano è De Gea, è stato un capitano promosso in corso d'opera, mi pare di capire che De Gea faccia parte del progetto, però ecco, anche lì lui, pur parlando di De Gea, quindi un grande leader, un grande, si è preso il tempo di confrontarsi, no?
1: Sì, perché poi lui l'ha detto su questa lista dei convocati un paio di volte, ha proprio rimandato questo momento dicendo vedrete e capirete. Secondo me ci hanno lavorato svariati giorni su questa lista, non potrebbe essere altrimenti, perché sono valutazioni pesanti che riguardano il futuro, certo, di calciatori che poi dovrà allenare o meno, e quindi non si è sbilanciato nemmeno su questo, probabilmente proprio perché il primo step sarà la lista dei convocati e da domenica getterà le basi e non mi stupirei, ecco, se poi alla fine De Gea dovesse essere confermato, fra l'altro con l'operazione Martinelli ad Avellino in chiusura, io fatico a immaginare un cambio di scenari per il portiere. Devo dirti che ho avuto la percezione di un tecnico sì giovane, perché parlavamo di un suo trionfo da nazionale soltanto 20 anni fa, ma al tempo stesso anche di un allenatore che ha già una certa esperienza, cioè che arriva qui a Firenze forte di esperienze non banali all'estero, di questi 2 anni con il Sassuolo, insomma un po' già più cresciuto anche comunicativamente, ecco, ha detto i primi tempi era meno estroverso dietro al microfono, invece io l'ho trovato anche abbastanza
2: disinvolto.
1: Sereno,
2: sì sì, disinvolto.
1: E dicevamo con Mario, ecco, forse questo rapporto fratello maggiore con Paratici lo ha messo a suo agio, quasi che fosse la garanzia, no, Paratici, averlo lì accanto, lui è pronto anche a vestire questo ruolo manageriale. Vedo qui Andrea Giannattasio che torna.
2: Però, ecco,
1: da Bassano, ecco, una zona Viola Park,
2: ci hanno informato,
1: avere aggiornamenti,
2: ci hanno informato
1: freschi,
2: che è in ritardo Atta, lo dico per cui Atta, per cui state con Radio Firenze.
9: Ciao,
2: Viola,
9: Luca.
2: Vi mostreremo l'arrivo di Atta, ma non è questione rapidissima.
9: No,
2: ti do un minuto Andrea, perché poi ci colleghiamo con Di Nardo, un minuto.
9: Sì, sì, sì, ha respinto con perdite il sottoscritto all'ingresso del Viola Park, perché Atta sta arrivando a Firenze ma c'è un problema di traffico, per cui il giocatore raggiungerà il Viola Park con una mezz'oretta di ritardo e non è nemmeno detto che venga subito qua, addirittura potrebbe andare a Villa Donatella a fare le visite mediche direttamente, quindi noi comunque sia rimaniamo qua come campo base e monitoreremo la situazione, in ogni caso che venga qua o che vada a fare le visite altrove, ma saremo
1: non
9: pronti.
1: Non lo
2: mai.
1: Ma
2: no, con noi, è vero.
9: Importante.
2: Vi mostreremo il primo giorno di attacco, come avevamo mostrato il primo giorno di Vieri e il primo giorno di Dragusi. Grazie, grazie a Tommaso Loreto e Andrea Giannattasio, grazie. Al volo la sigla e andiamo da Alessandro Di Nardo. Caro Alessandro, per non ferire il tuo lavoro abbiamo scelto di far tutto oggi, quando non si gioca, diciamo nel giorno di riposo, giusto?
10: Eccoci, sì, a dire la verità oggi si gioca, ma insomma tra ieri e oggi.
2: Diciamo che te la trasmissione partiva sempre con i risultati della notte e quindi vedi che abbiamo preso Atta, abbiamo preso la conferenza stampa di Grosso. Ti piace Atta?
10: Moltissimo, moltissimo, ma poi insomma io vi annuncio, insomma saremo insieme dalle 19, quindi parleremo ovviamente anche di questo colpo di mercato, magari saranno arrivate già le prime immagini, come ci aspettiamo, di attacco la maglia viola.
2: Senti, come stanno i norvegesi? Ormai sai, io faccio il tifo per questa squadra, ma li hanno messi in un albergo senza aria condizionata, il virus intestinale, cioè li vogliono finire, cioè qual è la strategia?
10: C'è un virus, sì, lo raccontavamo ieri, diciamo l'allarme è più o meno rientrato,
2: meno male.
10: Il CT Solbakken ha detto che è stato un avvicinamento alla gara che si giocherà sabato, non facilissimo per quanto riguarda la Norvegia, si sprecano ovviamente online i fotomontaggi, i video coniati di Haaland contro Harry Kane, del gigante vichingo contro il cavaliere inglese, con culture che si mescolano, però ecco, se c'è uno scontro culturale, ecco, quello sarà quello di stasera, perché Francia-Marocco porta con sé ovviamente tantissimi temi extracampo, e basti pensare che nella nazionale marocchina ci sono 6 giocatori che sono nati in territorio francese, alcuni sono anche titolarissimi di questa nazionale, quindi Francia-Marocco è più che mai un derby, si giocherà stasera alle ore 22 a Boston, uno dei quarti più interessanti, si aprirà appunto stasera la fase caldissima di questi mondiali dopo un giorno di pausa.
2: C'è ovviamente una grande visibilità su Mbappé, cioè mi pare di capire che nel momento in cui è scomparso dai radar di questo mondiale Cristiano Ronaldo, c'è la devozione e la venerazione a un grande campione che sta chiudendo un percorso da fuori classe come Messi, però se valuto le apparizioni televisive, le immagini che poi rappresentano in un mondo molto mediatico come quello americano, Mbappé oggi, no?
10: Sì,
2: sembra quasi l'uomo del futuro.
10: Viene viene chiamato anche simpaticamente il generale, anche per il suo potere extracampo. Lui è amico, ma nel senso che va a trovarlo a casa di Macron, del capo di Stato francese. È un giocatore anche con un significato culturale e politico, anche lui, insomma, di origine africana, camerunese. E in questo, guarda, c'è una polemica che riguarda l'extracampo che ci riporta Francia-Paraguay, ma è stata parecchio anche discussa negli ultimi giorni e anche ieri, complice anche la gara, la giornata di sosta, perché a quanto pare una senatrice paraguayana, Celeste Amarilla, del Partito Liberal Radical, su X ha iniziato a scrivere una serie di offese razziste nei confronti di Mbappé, chiamandolo finto francese, camerunese naturalizzato, non ti meriti di giocare con la Francia. Gli ha dato anche degli aggettivi ancora e degli accostamenti ancora più razzisti, e quindi in questo Mbappé ha fatto un figurone, perché poi ha risposto sempre sui social e ha detto che con questa sua uscita la deputata paraguayana getta fango su una nazione che comunque si era distinta in questi mondiali, e gli ha dato di quello, insomma, che si è dimostrato essere questa Celeste Amarilla, ovvero di razzista. Quindi in questo, ecco, Mbappé ha fatto gol anche fuori dal campo, perché non so se l'avete letto, ma nel 2026 quello che ha scritto la signora o signorina Maria è qualcosa di fuori dalla grazia,
2: sì,
10: di Dio.
2: Sì, è un po'... Va bene, c'è una squalifica morale oltre le squalifiche calcistiche. In tanti ci hanno scritto, quando noi parliamo di Tosved e di un obiettivo che devo dire lo stesso grosso, pur restando oggi molto alto su questo tema, non voleva entrare in questioni troppo di mercato, però ne ha parlato ovviamente benissimo. Ti dicono, ma Tosved al mondiale praticamente non c'è stato mai, se non per una partita dove la Norvegia volutamente ha ruotato praticamente tutti,
10: sì,
2: i titolari.
10: Ecco,
2: ci può essere spazio in questo finale secondo te per Tosved?
10: Dipende assolutamente dal famoso virus. Detto che poi, insomma, la Norvegia gioca con tre giocatori difficilmente spostabili anche per gli equilibri di Solbakken, perché Odegaard gioca da mezzala offensiva, trequartista, insomma giocatore libero di spaziare, ovviamente il numero 10 e capitano dell'Arsenal. Berg, che è il capitano invece del Bodo Glimt, gioca da mezzala di contenimento, e poi c'è Berge, che è, diciamo, il frangiflutti davanti alla difesa, che è anche lui difficilmente scalzabile. Se c'è un cambio può essere quello di Berg del Bodo Glimt per Torsvet, detto che poi, insomma, nelle rotazioni secondo me ci sta Torsvet.
2: Sì, sì,
10: poi dipende, cioè allora, non è il 26esimo della rosa.
2: E comunque stiamo parlando di una squadra che oggi è nelle prime 8, giusto?
10: Sì, meritatamente.
2: Che addirittura non si esclude nulla, cioè non c'è arrivata lì per caso, ecco, in questo tipo di situazioni. Il quarto che secondo te vale il mondiale, vale la bellezza di questo mondiale?
10: Secondo me, anche per tutto quello che abbiamo detto, è Norvegia-Inghilterra, ore 23 sabato, perché c'è la tradizione dell'Inghilterra, che poi però sappiamo quando arriva a questi livelli spesso inciampa, contro la nuova scuola, diciamo, non solo Haaland ma anche Odegaard e quant'altro. E poi insomma tanti l'hanno sottolineato, si parlava, no, qualche giorno fa di un calcio che cambia un po' anche i confini, e poi c'è da dire che su 8 ai quarti di finale ce ne sono 6 europee, quindi più o meno i confini del calcio rimangano quelle. E Francia-Marocco di stasera, ragazzi, non ve la perdete.
2: Guarda, Francia-Marocco, come hai detto te, è una storia di sociale oltre una storia sportiva. Io mi immagino che nelle periferie di Parigi, insomma, stasera c'è bel calore,
10: Sì, c'è la massima attenzione anche a Parigi, e non solo, sappiamo che appunto tanti calciatori marocchini sono parigini o comunque francesi, e poi hanno scelto la nazionale marocchina. Non so se c'è Temptation Island stasera, però fatevi un favore anche alle vostre sinapsi, visto che mi è capitato anche di vedere qualche contenuto, diciamo, dite alla compagna, al compagno, alla moglie, al marito per un giorno di posare Temptation Island, perché c'è una partita che è una ripetizione della semifinale del 2022. In quel caso passò la Francia con un Marocco che era arrivato un po' cotto dopo la vittoria a rigori contro il Portogallo. Però ecco, la Francia è più forte rispetto a quella del 2022, il Marocco è molto più forte rispetto a quello del 2022, quindi attenzione.
2: Senti Alessandro, c'è un dato statistico, no? che nella fotografia di questi quarti, che c'è un'Europa che la fa da protagonista. Non c'è niente di clamoroso, ecco, ci può stare, visto che stiamo parlando di nazionali fortissime. È veramente il mondiale dell'Europa, e se c'è un continente che esce invece sconfitto secondo te per ora?
10: Il mondiale dell'Europa, ma sono un po' tutti i mondiali dell'Europa in questi quarti di finale. Se vediamo anche la forza e il valore assoluto delle squadre, forse c'è un'intrusa che è la Svizzera, che possiamo mettere il Brasile, e poi sono le otto più forti credo in valore assoluto. Io mi aspettavo almeno un piazzamento agli ottavi di una squadra asiatica, che poteva essere la Corea del Sud o ancora di più il Giappone, che abbiamo visto è stato eliminato anche un po' in maniera sfortunata dal Brasile. E il Senegal è uscito, ma se questo meraviglioso sport fosse come la boxe e si decidesse ai punti, sarebbe passato contro il Belgio. E una grande sconfitta può essere una delle nazioni padrone di casa, ovvero gli Stati Uniti, che nonostante un po' gli inghippi di Trump sono stati eliminati.
2: Sì, io pensavo che sarebbero delle tre nazioni ospitanti, anche se il Messico ha fatto sicuramente un buon mondiale, però io mi aspettavo di più dagli americani, sinceramente. Invece ancora una volta escono respinti, dai, da questo tipo, quando il livello si alza
10: tra l'altro, a proposito degli americani, dai quarti di finale, visto che il signor Donald Trump tende a centrare un po' tutto, e ci sarà ovviamente, premerà la nazionale campione del mondo il prossimo 19 luglio, dai quarti di finale tutte le partite si giocano in America, negli Stati Uniti d'America, la prima appunto a Boston.
2: Chissà se farà il balletto avvicinandosi alla premiazione, e pensa te se lo fa e vince il Belgio.
10: Sarebbe un sogno. Il Belgio ha vinto tanto anche il torneo della simpatia, a proposito appunto di quello che è successo. Guarda, vi sottolineo anche quello che può essere un pericolo delle partite di stasera e delle prossime, velo l'elenco dei diffidati, perché ci sono ad esempio tre giocatori nella Francia, Barcola, Coné e Olise, tre nel Marocco, Diop, Hakimi, Alal, anzi anche il Canus e Unai, che è un giocatore accostato anche alla Fiorentina. Se prendono un cartellino questi giocatori stasera saltano la semifinale, poi dalle semifinali in poi si azzera tutto, quindi il pericolo è solo quello di saltare le semifinali, pericolo che ad esempio corre l'Inghilterra nella figura di Bellingham, che è diffidato, quindi occhio a Bellingham in Norvegia e Inghilterra, in caso di ammonizione, in caso di passaggio del turno salterebbe la semifinale.
2: E ti devo dire che, per come la immaginiamo, la partita col Marocco dovrebbe essere una partita molto di temperamento, di battaglia, quindi lì il rischio di qualche cartellino c'è. Allora grazie come sempre a Alessandro Di Nardo, che ritroverete alle 19, così come tra pochi minuti troverete Nick e Nick, Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi con Mercato a Chili. Salutiamo gli ascoltatori e la straordinaria famiglia di Lady Radio per la programmazione continua con cronaca, musica, e dalle 18 nuovamente Fiorentina. Non resta ringraziare la fantastica regia e salutare tutti, e con Palla al Centro ci vediamo domani.
3: Radio Firenze Viola.
4: È come scendere in campo. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Radio Firenze Viola.
11: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno in un'abitazione in via Brabante a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada, che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. L'uomo poi è stato fermato dai carabinieri strada e portato nella caserma di Porto Recanati. La terza ondata di calore non darà tregua, almeno fino al 20 luglio in Italia. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi, estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia oggi e domani, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, il Copernicus Climate Change Service, giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Andiamo all'estero. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti un'informazione di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Mercoledì, parlando con i giornalisti ad Ankara, in Turchia, il tycoon ha fatto riferimento alle minacce contro di lui. Sono il primo della lista, ha detto. Finora immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo. La notizia di un nuovo piano di Teheran per uccidere Trump arriva il giorno dopo che il presidente americano è rientrato da Ankara cambiando aereo per motivi di sicurezza. Almeno 12 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria, in Spagna. Il devastante rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Fonti del governo hanno dichiarato alla stampa locale che il bilancio delle vittime è provvisorio. Per il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti. L'euro digitale non sostituirà il cash. Lo ha dichiarato la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, in un'intervista a Euronews, respingendo le accuse di chi afferma che l'euro digitale sarebbe stato pensato per sostituire i contanti o per consentire alla banca centrale di monitorare i pagamenti. Le parole di Lagarde giungono dopo che il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza la propria posizione a favore dell'introduzione dell'euro digitale, avvicinando così il progetto a una sua possibile realizzazione. Siamo allo sport, il calcio. Una Francia troppo forte stacca il biglietto per la semifinale del mondiale nonostante un rigore sbagliato da Mbappé. La prestazione epica del portiere nordafricano Bounou blocca i transalpini per metà partita prima della capitolazione. Mbappé e Dembélé sono gli autori di due reti in rapida successione che tramortiscono i leoni dell'Atlante. Stasera Spagna-Belgio, la vincitrice incontrerà i Bleu. Il tennis, oggi le semifinali maschili di Wimbledon. Sinner e Djokovic non scenderanno in campo prima delle 17.30, dalle 14.30 Zverev e Ferri. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
12: Interagisci con la Viola. Interagisci con Radio Firenze Viola. Salva nel tuo smartphone il nostro numero 348 75 13 933. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito, scrivici, ti risponderemo il prima possibile.
13: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
14: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
15: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
16: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
17: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
18: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
13: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
19: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

Buongiorno, buongiorno a tutti, venerdì 10 luglio, le 7 e 4 minuti con l'ultimo appuntamento, almeno per questa settimana, di Buongiorno Firenze. Una buona giornata dagli studi di Radio Firenze Viola, che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. Giannattasio. Questa me l'avevo preparata già da ieri, con Sara Mastrosimone al di là dal vetro, che coordina questa mattina la regia in questo caldo venerdì mattina, perché fa già caldo, sono le 7 e da poco passate, ma fa già caldo, l'ascella è già pezzata, come si dice a Firenze. Ma non tanto per, purtroppo, o almeno solo per il mercato Viola, che sta impazzendo, ne parleremo, insomma, il grandissimo colpo di Arthur Attà, che è l'ennesima grande operazione del direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici, ma perché in effetti c'è un caldo africano che ci sta purtroppo nuovamente avviluppando e stiamo veramente patendo le pene dell'inferno. Ma fortunatamente c'è il mercato della Fiorentina che ci sta rallegrando. Ieri mattina, miseramente inconsapevoli di quello che sarebbe potuto accadere, abbiamo parlato del mondiale del 2006, di Fabio Grosso, la vostra domanda per il tecnico della Fiorentina, tutte cose molto belle, per l'amor di Dio, però ecco, sul mercato pensavamo di poter vivere una giornata di relativa quiete, poiché insomma ieri era la giornata del nuovo allenatore Viola. In realtà, e lo vedrete anche dai giornali di cui presto

massima prospettiva, al quale forse nemmeno Fabio Grosso credeva, perché poi ieri durante la conferenza stampa c'è stato quel siparietto divertente. Ma io, il collega del Corriere Fiorentino Leonardo Bardazzi gli ha chiesto: cosa ne pensi di Attà, come lo vedi nella tua Fiorentina? E Grosso ha risposto: ma è un giocatore talmente forte che quando il direttore mi ha detto che lo stava cercando gli ho mandato un messaggio con scritto: ma siamo sicuri che viene? Ecco, e quindi questo secondo me deve dare la dimensione di come le prospettive della Fiorentina, del mercato della Fiorentina, siano cambiate, stiano cambiando, e certamente la Fiorentina si è assicurata un ragazzo molto molto interessante. Parliamo di un 2003 francese, una mezzala, un centrocampista direi abbastanza duttile perché ha fatto anche il trequarti, mezzala sinistra, ha detto Fabio Grosso di vederlo in quella posizione. 25 milioni di euro il costo sborsato all'Udinese, con dei bonus che chiaramente immagino saranno sui 3-4 milioni, non lo so, poi bisogna capire di che entità, e il 30% che l'Udinese si tiene sulla futura rivendita. Insomma, non è una percentuale banale. Tutti hanno la sensazione che Attà sia un centrocampista destinato nel giro di pochi anni a valere una tombola, e quindi chiaro che se la Fiorentina un giorno, speriamo di no, lo dovesse rivendere, l'Udinese si prenderebbe una cifra importante. In ogni caso, insomma, noi speriamo che il buon Arturo Attà si ambienti bene a Firenze, si trovi bene, riesca a essere un giocatore decisivo già nella prossima stagione, e che insomma già dai prossimi giorni, quando inizierà il ritiro al Viola Park, possa far vedere tutta la qualità che lo contraddistingue. Quindi ecco, oggi dedicheremo naturalmente la trasmissione a questo. Mi sarebbe piaciuto, parlare di Grosso, di quello che ha raccontato ieri il tecnico. Devo dire, non una conferenza destinata a passare alla storia, però ecco, rispetto allo scorso anno, almeno quello che ho notato io è che la Fiorentina è partita molto a fari spenti, molto col profilo basso. Vi ricorderete che quando fu presentato Stefano Pioli l'anno scorso, la frase forse più... come posso dire, esemplificativa di quello che è stato l'errore madornale dell'anno scorso, che ha coinciso con un'enorme dose di presunzione, era stata il Max Allegri non ci ha incluso nella lotta per la Champions League. Io l'ho scritta questa frase sulla lavagna dei miei calciatori nello spogliatoio. Ecco, quella frase che lì per lì piacque, gasò, diede la sensazione che la Fiorentina potesse davvero fare un campionato di altissimo livello, si è rivelato un boomerang pauroso. Quest'anno la parola Europa in 45 minuti di conferenza stampa non è stata nemmeno nominata. Credo che l'aspetto primario, lo ha detto tantissime volte Grosso ieri, che l'allenatore vuole riportare a Firenze e vuole che sia il filo conduttore, il fil rouge del suo percorso a Firenze, sia un forte spirito di gruppo, una forte identità, una squadra che si riconosca in dei valori, una squadra che soffra insieme e che esulti insieme. E direi, perché insomma poi è stato uno degli ultimi temi toccati, tra l'altro su una mia domanda, il gioco, un gioco aggressivo, un gioco offensivo, un gioco che sarà basato sul 4-3-3, come ha detto Grosso, sarà il marchio di fabbrica, cioè sarà l'elemento costituente, l'elemento primario della Fiorentina che sta nascendo. Non a caso è stato preso un grande centrocampista, è stato preso un grande centrale che è Dragusin. Speriamo che anche Vieri sia un giocatore utile, anche se poi ieri la risposta su Vieri mi fa capire che Grosso lo conosce pochino e lo vorrà vedere all'opera durante il ritiro sia qui che in Inghilterra. Però, speriamo che possa essere funzionale, ma ecco, da quello che abbiamo capito, Grosso ha apprezzato tantissimo gli acquisti di Dragusin e di Attà, così come mi pare abbia certificato che Fagioli e Ken fanno parte della sua Fiorentina, del suo progetto tecnico. Non

0: certo Gudmundsson, non certo, questo non è mai stato citato, ma ve lo possiamo già dire adesso, Gosens tra l'altro non sarà convocato per il ritiro, non perché è fuori squadra, fuori rosa, questo è bene specificarlo. Robin Gosens non è fuori rosa, non sarà convocato per il ritiro, ma gli verrà data chiaramente l'opportunità di allenarsi al Viola Park, perché non fa parte del progetto tecnico di Grosso, anzi è in trattativa con un club che è lo Schalke 04, e la Fiorentina confida di chiudere questa operazione in tempi rapidi, anche se Gosens non sembra molto convinto. Comunque sta di fatto che Gosens non farà parte della l'idea di squadra che ha in mente Fabio Grosso. Quindi questo è quello che mi sento di dirvi su come tema d'apertura iniziale, con naturalmente il tema del giorno, che sarà basato su quello che ha detto Grosso, ma fondamentalmente anche sull'operazione ATTA, sulla quale vorrei una vostra valutazione. Avete avuto modo di parlarne per tutta la giornata di ieri con direi i miei colleghi, perché poi il colpo a TA è stato messo a segno ieri notte, ma la notizia è uscita ieri verso le 11, quindi già da Chi si compra con Francesco Benvenuti ne avete parlato ieri, poi ne avete parlato con Lorenzo Marucci, con Luca Calamai e via via per tutta la giornata. Però ecco, vorrei capire da voi, ed è un po' questa la domanda del giorno, ecco, come valutate l'acquisto di Attà? Ecco, che al di là del valore del calciatore, che è universalmente riconosciuto come un ottimo centrocampista, qual è secondo voi il valore simbolico di questo acquisto? Cioè, la Fiorentina ha speso 17 milioni per Vieri, 15 più 2 per la verità, ha in previsione di spenderne 19 per Dragusin, perché ne ha spesi 1,5 ora, e se lo riscatta ne spende 17,5, e ne ha spesi 25 più bonus, quindi potenzialmente sui 27, 28, non lo so quanto, per Attà. È uno dei giocatori più costosi della storia della Fiorentina. Quindi io vi chiedo, che valore ha intrinseco questo acquisto? E in generale questo avvio di mercato, che cosa vi fa pensare? La celerità con cui la Fiorentina si sta muovendo, il fatto che la Fiorentina per comprare Attà abbia bruciato la concorrenza del Newcastle e del Milan, il Milan che si era interessato tantissimo al centrocampista francese poche ore prima che la Fiorentina lo soffiasse ai rossoneri, e alle altre formazioni che lo avevano cercato. Insomma, fatemi sapere che cosa pensate di questo acquisto e che valore, ripeto, ha simbolico, oltre naturalmente i valori tecnici in sé per sé del calciatore. In sostanza, sono degli acquisti? È un acquisto quest'ultimo che alza l'asticella della Fiorentina per l'anno prossimo? Ecco, mettiamola così la domanda, Sara. L'arrivo di Attà alza l'asticella della Fiorentina? Ecco, questo può essere la sintesi corretta della domanda che voglio farvi. Ripeto, non solo per il valore del calciatore, ma per la portata dell'acquisto, per tutti i contenuti emotivi, simbolici che si porta dietro la Fiorentina. Cioè, la Fiorentina gli dice al Milan, Milan che farà l'Europa League, Milan che riparte da un tecnico come Amorim, esperto, ha speso milioni di euro per prendere la terza punta del Paris Saint-Germain, Gonzalo Ramos, soltanto pochi giorni fa. Quindi insomma, società Milan che mi sembra voglia spendere, anche se fino a pochi giorni fa era nel caos più totale. Va lì, dice, no, guardate, state al vostro posto, andate pure a Milanella, andate a Karate Brianza a bervi un bello spritz, uè, figa, uè. Arriva la Fiorentina, spende 30 milioni, dice, Attà lo prendiamo noi, che non facciamo nemmeno l'Europa, ok? Quindi avranno convinto Attà con dei validi convincimenti, suppongo, ecco questo voglio chiedervi: il valore di Attà e se la Fiorentina con questo acquisto ha alzato la sua asticella di ambizioni, naturalmente. Ecco, per rispondere a questa semplice domanda, 348 7513 933, le vostre valutazioni scritte e vocali su WhatsApp, in alternativa linea fissa per chiamarci in diretta allo 055 77 111 71. Ho di base, quindi come diciamo così tema portante che resta sotto come tizzoni incandescenti sotto la cenere, c'è appunto la conferenza di Fabio Grosso, che ripeto a me è piaciuta semplicemente perché il tecnico è estremamente convinto del percorso che ha intrapreso, lo vedo in totale simbiosi con il direttore sportivo ed è una cosa eccezionale, ma d'altronde insomma Grosso e Paratici si conoscono da una vita e quindi era inevitabile che insomma ci fosse simbiosi tra i due. Lo vedo molto umile, siamo passati dalla Champions League l'anno scorso a voglio una Fiorentina di valore e duratura, ha detto sostanzialmente ieri Fabio Grosso, anzi vi cito con precisione quelle che sono state le sue dichiarazioni. Una Fiorentina competitiva e duratura, quindi diciamo che i massimi concetti espressi sono stati questi, però direi che più che con le parole la Fiorentina sta passando ai fatti e questo non è male, cara Sara Mastrosimone, e quindi aspetto da voi una valutazione in tal senso. Va bene, allora vedo che stanno già arrivando un sacco di messaggi perché d'altronde insomma l'arrivo di Attà via così smosso le coscienze. Io ieri guardavo, allora in questi giorni non so se state guardando Sky Sport, tutte le mattine Sky dopo una certa ora fa vedere le immagini degli speciali mondiali del 2006 che insomma, nell'anno in cui poi abbiamo vinto il mondiale, no, in Germania. E quindi ieri, che ricorrevano i 20 anni precisi, no? Ne abbiamo parlato tantissimo ieri mattina, ieri mi sono visto, dopo che ho finito la trasmissione qua con voi, sono tornato a casa e dalle 10 circa mi sono visto tutto lo speciale di Sky dedicato al mondiale del 2006, no? Con le immagini dell'epoca, le interviste del giorno, tra l'altro insomma un po' di lacrimucce mi sono scese perché c'erano a quel tempo dei personaggi che oggi non ci sono più, per esempio Paolo Rossi, Gianluca Vialli, Mario Sconcerti, ma come loro tantissimi altri insomma. E mentre guardavo queste belle immagini di Sky c'era un giovanissimo Marchisio, Giovinco, vedo passare l'ultima ora di Sky, Fiorentina ha chiuso l'acquisto di Attà dall'Udinese, operazione vicina ai 40 milioni, poi le cifre sono un po' cambiate perché sono un po' scese rispetto ai 40 milioni, diciamo che del totale siamo sui 30, però quando ho visto quest'ultimo ho detto ma che diavolo sta succedendo? Anch'io mi sono così, ho avuto quasi un mancamento, immagino come voi, ecco, quindi ripeto, chiedo a voi anche stamattina un esame di coscienza e una valutazione su questo acquisto e ripeto, oltre al valore tecnico, se è un innesto che alza l'asticella delle ambizioni della Fiorentina. Va bene, allora Sara, siamo pronti per partire, siamo già stracolmi di vocali e di messaggi scritti naturalmente, vi prego di non, perché ho già visto qualche messaggio che sta arrivando, di non fare le battute da caserma, perché quelle Sara ha già capito, di fare le battute da caserma, sì, l'acquisto di Attà alza l'asticella e non alza soltanto l'asticella. O alza una certa asticella, ragazzi, va bene, le battute l'abbiamo fatta, va bene la battuta, ok? Alle 7:21 abbiamo fatto questa battuta pornografica, ora che abbiamo fatto la battuta pornografica, che tanto tutti avevano pensato, io compreso, ma non l'avevo detto, però siccome vedo che qualcuno lo sta scrivendo, ora che l'abbiamo fatta possiamo procedere con la trasmissione serenamente, ok? L'asticella delle ambizioni, non l'asticella che qualcuno ha nelle mutande, va bene? Oh, ecco, appunto. No, l'asticella, magari qualcuno c'ha anche qualcosa di più di un'asticella, c'ha un ponte levatoio, non lo so, però lasciamo perdere questi discorsi, parliamo di calcio, per favore. Allora, andiamo sui giornali, che è meglio, 7:22 minuti, iniziamo con la Gazzetta dello Sport, vedrete subito, come vi dicevo poco fa, che la stampa nazionale, naturalmente, dei due argomenti di ieri, cioè la conferenza di Grosso e l'arrivo di Attà, la stampa nazionale, dicevo, dà nettamente maggior risalto all'acquisto di Attà. Questo, il povero Grosso, si metta l'animo in pace, insomma, è la notizia del giorno, l'arrivo del centrocampista francese. Andiamo a vedere la Gazzetta, eccola qui, la pagina dedicata alla Fiorentina, pagina 20 del quotidiano milanese. Febbre viola è il titolo scelto dal quotidiano, appunto, del gruppo RCS. Turbo Fiorentina, Attà è il terzo colpo, investiti 40 milioni dopo Vieri e Dragusin, altro blitz per il francese, ma Paratici non si ferma e la rivoluzione continua. Quindi, secondo la Gazzetta, Attà è stato pagato sui 40 milioni. Ora, noi come Radio Firenze Viola e Firenze Viola abbiamo dato cifre un po' diverse, che sono un po' quelle che dava Sky ieri, cioè 25 milioni più bonus, che, ripeto, possono essere 3, 4, to 5 milioni per un massimo di 30. 40 è difficile arrivarci, ecco, anche se è un giocatore valutato tantissimo, insomma, un giocatore giovane, forte. Ecco il pezzo di Fabiana Della Valle, cotto e mangiato, leggiamo un po' l'attacco di questo articolo. Il terzo colpo della scoppiettante estate di Fabio Paratici è quello più veloce e anche il più sorprendente. In meno di 24 ore Arthur Attà è diventato un giocatore della Fiorentina, con tanto di visite mediche e prime foto con la nuova divisa d'allenamento. Dal ritiro dell'Udinese al Viola Park in un battito d'ali, dopo una trattativa portata avanti in tempi record dal vulcanico DS, un'operazione del valore complessivo di 40 milioni di euro, ma per cui il club di commisso verserà al momento soltanto 25 milioni, che vanno ad aggiungersi ai 13 per il brasiliano Vieri, in realtà sono 15 per Vieri, non sono 13, e al mezzo milione di prestito oneroso per Dragusin. In realtà non è mezzo milione, ma è un milione e mezzo per Dragusin. Quindi le cifre non che cita oggi la Gazzetta non mi trovano d'accordo. La Fiorentina ha speso un po' di più per entrambi. In totale già 40 milioni spesi sul mercato. Questo sì. Dopo appena una decina di giorni dall'apertura ufficiale della sessione. Cifra che rende ben l'idea delle ambizioni della nuova Viola. Paratici ha avuto carta bianca dalla proprietà per costruire una Fiorentina bella, solida e ad altezza europea. La dimensione del colpo invece la dà Fabio Grosso, raccontando la sua reazione quando Paratici ne ha parlato qualche giorno fa. Quasi non ci credeva, gli ho detto: ma sei sicuro? Ecco, abbiamo anche ritagliato tra l'altro questa parte della conferenza stampa di Grosso, poi magari più tardi ve la facciamo sentire, perché è stata veramente molto molto divertente. E poi, insomma, la Gazzetta propone anche quella che potrebbe essere la probabile Fiorentina nella prossima stagione. Vedete, questo è un campetto naturalmente provvisorio, un campetto assolutamente provvisorio, che comprende, se ci seguite in formato video lo state già vedendo, per chi invece non lo sta facendo glielo spiego a voce: c'è un campetto chiaramente messo col 4-3-3 dei calciatori con i quali potrebbe giocare la Fiorentina l'anno prossimo. Sono presenti in questo campetto tre nuovi acquisti, che sono Dragusin, Vieri e Attà, e sono presenti anche tre obiettivi di mercato che ha la Fiorentina. Allora, sono quattro obiettivi di mercato che ha la Fiorentina. Ora, sono giocatori per i quali non ci aspettiamo trattative brevi, lampo, come quelle per Dragusin e Attà. Anzi, su alcuni in particolare mi aspetto veramente tempi molto lunghi. Però, secondo la Gazzetta dello Sport, la Fiorentina potrebbe giocare così: 4-3-3 con De Gea in porta. Poi sulla difesa ci sono quattro giocatori diversi rispetto all'anno scorso, quindi 4 su 4. A destra Norton Caffi, che è il favorito in caso di partenza di Dodò. I centrali Dragusin e Vieri. Ruggeri sulla sinistra, Ruggeri chiaramente dell'Atletico di Madrid, ex Atalanta. A centrocampo Attà, mezzala sinistra, assieme a Fagioli e Ndur. E in attacco Cole Osho e Bakayoko a supporto di Moise Kean. Insomma, direi una formazione ampiamente competitiva. Io vi dico la verità, per quello che ho capito ieri, Vieri in questo momento non parte con la maglia da titolare sicuramente. Cioè, secondo me Vieri è un giocatore che l'allenatore conosce molto poco, ha fatto capire che è un investimento voluto dalla società. Io sono convinto che sia un investimento giustissimo, però secondo me pronti via la coppia di centrali titolari della Fiorentina non sarà Dragusin Vieri. Io mi aspetto che possa essere Dragusin Pongracic, sinceramente, ecco, perché parliamo comunque sia di un giocatore che ha fatto il mondiale, di un nazionale croato. Rispetto ai poveri Comuzzo e Ranieri, ora Comuzzo poverino ha vissuto un'annata terribile, Ranieri è un giocatore secondo me interessante ma con dei limiti. Secondo me, quando sta bene, Pongracic è un buonissimo calciatore, quindi credo che il miglior asset in questo momento sia Dragusin Pongracic. Peraltro sono i giocatori più alti della squadra, perché Pongracic è nettamente il giocatore più alto del pacchetto difensori, è alto 1,91-1,93 se non mi sbaglio il croato. Quindi comunque la Gazzetta ci propone questa formazione, direi abbastanza affascinante, perché insomma poter avere Ruggeri e Norton Caffi come terzini e avere Coleoscio ma soprattutto Bakayoko in attacco sarebbe a mio avviso tantissima roba. In taglio basso si parla poi di Fabio Grosso, naturalmente ieri conferenza stampa interessante, a me è piaciuta abbastanza quella del tecnico della Fiorentina. Scrive: torniamo ad essere protagonisti, ha detto il tecnico Viola, voglio una Viola solida, competitiva e duratura. Gudmundsson deve avere libertà. Sì, io non credo che sia il titolo più giusto su Gudmundsson. Secondo me ieri la risposta su Gudmundsson non è tanto dedicata alla libertà, è dedicata al fatto che nella sua Fiorentina non ci incastra niente. Ora non è che ha detto così Grosso, ma insomma lo ha fatto capire. Diciamo che se su altri calciatori si è lasciato la porta aperta, su Good io ho avuto un'impressione che veramente gli abbia detto: guarda, sì, ci parlerò, però ecco, non lo so se ha un senso averlo nella mia squadra. Ecco, la sintesi era questa. Va bene, allora Sara, sono le 7:29, io mi fermo qua, abbiamo già guardato la Gazzetta dello Sport, ci rimangono per quanto concerne la Stampa Nazionale e il Corriere dello Sport e Tutto Sport, che prenderemo in esame dopo la reclame. Nel frattempo continuate a mandarci i vostri messaggi vocali e scritti, 348 7513 933, su WhatsApp, oppure chiamateci in diretta allo 055 77 111 71. La domanda del giorno è questa: ma Attà è un giocatore che alza il livello delle ambizioni della Fiorentina, alza l'asticella dei traguardi che la Fiorentina vuole raggiungere nella prossima stagione? Linea a Sara, alla regia, pochi istanti di pubblicità e poi torniamo in diretta.
1: Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
2: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, avvio di giornata soleggiato, ma dal pomeriggio sera torneranno rovesci e temporali localmente intensi su Alpi e Prealpi, in sconfinamento sulla Val Padana. Temperature in lieve calo, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali rovesci o temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, con poche nubi pomeridiane sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
4: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
3: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
4: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
5: Salve a tutti, sono qui, in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
4: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
1: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
0: Eccoci qua di nuovo in diretta. No, stavo questionando. Non c'è? C'è? Ah, ok. Stavo questionando con Sara Mastro Simone per altre cose, ma in toni sereni, non ce l'avevo con lei. Stavo questionando di cose di lavoro. Stavo esprimendo un mio concetto. Quindi, se mi avete visto sbraitare nel fuori onda, era per questo motivo qua, ma assolutamente in toni ironici, assolutamente. Va bene, bentornati. 7:34 minuti, anzi 35, che scattano adesso le 7:35. Buongiorno ancora ad Andrea Giannattasio, che vi dà il buon venerdì su Radio Firenze Viola. Abbiamo una telefonata che però ci attende, che è quella di Francesco. Buongiorno, ben trovato Francesco.
7: Andrea, buongiorno. Oggi non penso sia un buongiorno, no?
0: Sì,
7: per me. Per quello che mi riguarda è un buongiorno di speranza, che è dai tempi, diciamo, dell'ultima era della valle che non vivevo. Poi dopo il campo è quello che è, però perlomeno si torna un po' a sognare. Io la vedo così. Non si torna perlomeno a sperare di essere una squadra competitiva. Detto ciò, se tipo te prima ragionavi di Ranieri, Pongra, Ciccio, no? Io invece sono dell'idea opposta. A me mi dispiace, ma secondo me Ranieri sicuramente non sarà un Baresi, però è un giocatore secondo me un po' troppo sottovalutato, perché rispetto a Pongracic è sempre stato molto più costante a livello di testa e di attenzione. Pongracic tecnicamente ti do ragione, probabilmente sarebbe il miglior difensore, tolto ora, va bene, questo Vieri e questo Dragus che bisogna vedere, che avevamo in rosa, però aveva quei cali di concentrazione che Ranieri non ha mai avuto, secondo me. Non ha, ovvio, qualche partita brutta l'ha fatta anche Ranieri, ma rispetto a Pongracic poi sapeva dirigere anche la difesa. Secondo me Ranieri è un ragazzo un po' troppo sottovalutato in generale da noi, e io invece lo ritengo un ragazzo affidabile, un po' come la Gosens. Di Gosens mi dispiace, però capisco le dinamiche di mercato, le dinamiche di Fiorentina siano una cosa a parte rispetto al sentimento che può provare un tifoso. Però ecco, rispetto a Gosens mi aspettavo che tra i primi esclusi qualche altro giocatore, ecco, non mi aspettavo subito lui. Detto ciò, mi è piaciuta la conferenza di stampa di ieri di Grosso. Non è stata una conferenza stampa come quella di Paratici, cioè uguale a quella di Paratici, in cui nessuno ha venduto fumo, ma ci sono stati molti sorrisi, ho visto un grosso, quasi un bambino il giorno di Natale. E niente, dai, speriamo che quest'anno sia l'anno in cui si soffre meno e si spera di più. Un salutone.
0: Grazie, grazie Francesco, grazie, assolutamente sì. E, insomma, sono d'accordo, cioè, sulla difesa, io voglio bene a Ranieri. Credo che quando è concentrato e quando è sul pezzo sia un giocatore che dà tutto, a differenza magari anche di altri che lo scorso anno hanno tirato indietro la gambina. Lui è uno che ci ha sempre messo il cuore. Ravvedo in lui dei limiti, ecco, dei limiti tecnici, banalmente. Secondo me la Fiorentina l'anno scorso ha avuto dei gravissimi difetti sulle palle alte, che per carità non è che prendi gol sulle palle alte perché sei basso, non è che perché c'è uno che ha 2-3 centimetri di altezza in più rispetto a Comuzzo, allora ora sulle palle alte siamo a posto. No, dipende anche dalla posizione, dipende dalla concentrazione, però di sicuro, ecco, mi pare che Dragusin sia un giocatore che riesca a completarsi meglio con un giocatore come Pongracic. Comunque staremo a vedere. Purtroppo Pongracic è purtroppo per fortuna ha fatto il mondiale e quindi non lo vedremo a disposizione di Grosso subito. Ci saranno tutti gli altri, ci sarà Comuzzo, ci sarà Ranieri, quindi indubbiamente il materiale tecnico per Grosso non mancherà per i difensori ora che comincia il ritiro al Viola Park. Però ecco, sarà interessante vedere che tipo di soluzioni inventerà. Su Gosens credo che ormai il giocatore avesse raggiunto una sorta di usura, ok? Una, come dico spesso io, una obsolescenza programmata, cioè il suo motore era arrivato a un chilometraggio elevato. Magari lo si poteva trattare un po' meglio, cioè invece che non chiamarlo in ritiro lo si poteva comunque chiamare e poi a naturale conclusione dei suoi accordi con lo Schalke 04 o di chi sarà il club che lo vorrà, lo potevamo salutare. Farlo fuori dai convocati magari non è il massimo del rispetto per un giocatore che in questi due anni ha fatto vedere buonissime cose e sicuramente si è sempre impegnato, però ragazzi, sono scelte che fa il tecnico, che fa l'area tecnica, e quindi ognuno può dire la sua, però la scelta la fa la Fiorentina. Allora, rapidamente, continuate intanto a chiamarci, come ha fatto Francesco, 055 77 111 71 per chiaramente telefonare in diretta, oppure per i vostri WhatsApp vocali e scritti 348 75 13 933. Andiamo anche su altri giornali, in particolar modo sul Corriere dello Sport Stadio e su Tutto Sport. Corriere dello Sport che vediamo adesso a due pagine di Fiorentina, eccole qui, una bella passante come si dice in gergo giornalistico. La Fiorentina, la atta Grosso, devo dire un titolo non ben riuscito, non me ne vogliono i colleghi di stadio, ma questo è un titolo che fa pietà. Blitz di Paratici con 25 più bonus è il colpo più caro della storia viola. No, in realtà no, non è il colpo più caro della storia viola, perché al momento è ancora disgraziatamente Piccoli, perché Piccoli fu pagato 27. Bisogna vedere se questi bonus si realizzano, perché se poi ora non voglio dire sciagure, ma insomma non si realizzano questi bonus, facciamo diciamo così, non è il più caro, è il più caro resta Piccoli. Il centrocampista, scrive Stadi, è stato acquistato dall'Udinese, lui la terza freccia messa a disposizione del nuovo allenatore, ingaggio da 1,3 milioni a stagione per 5 anni, insomma un contratto molto lungo, è un ingaggio direi ampiamente abbordabile. Il commento di Alberto Polverosi, che devo dire si sposa molto con quello che è il nostro domandone del giorno, e il titolo del suo fondo stamani su Stadio è: si è alzata l'asticella. E quindi insomma, al di là dei riferimenti che uno sessualmente può pensare a ciò che ha in mezzo alle gambe, ma parlando di obiettivi, l'asticella si è alzata grazie a questo acquisto del classe 2003 Arthur Attà. Ricordiamo che si dice Attà e non Atta. Atta era Yattaman, il personaggio dei fumetti giapponesi. Questo è Attà, con l'accento sulla, anche se non si scrive con l'accento, ma si pronuncia Attà. Poi le parole di Fabio Grosso: l'ambizione di una viola competitiva e duratura. Quindi questo, insomma, abbiamo capito che è un po' il titolo di base della conferenza stampa di ieri del nuovo allenatore della Fiorentina, presentato da Alessandro Ferrari e dal direttore sportivo Fabio Paratici. Va bene, allora, 7:42 minuti, altra telefonata, che è quella di Federico. Buongiorno Federico, ben trovato.
8: Buongiorno a te. Senti, volevo precisare una cosa su Ranieri,
0: sì.
8: Perché Ranieri ha una cosa che l'hanno un pochi, anche l'anno scorso l'hanno avuto un pochi, l'attaccamento alla maglia. E noi si può dire tutto di Ranieri, però lui ha sempre avuto un attaccamento alla maglia dimostrato anche sul campo. E quindi secondo me Ranieri è un giocatore che deve rimanere nella rosa. Poi giocare titolare o no, se lo merita, vediamo, però deve rimanere anche per l'attaccamento alla maglia, perché qualcuno che dà il simbolo, che fa vedere quello che è per la maglia Cossetto e Firenze, ci vuole, e lui ce l'ha dentro, anche perché è tanto tempo che ha passato lì con noi. Quindi io Ranieri lo terrei a prescindere da questo.
0: Bene Federico, grazie.
8: Prego.
0: Grazie davvero. Tra l'altro, sul tema capitano, il tecnico ieri non ha risposto. Ora è chiaro che il capitano non è più Ranieri, ma è De Gea, no? Almeno l'anno scorso ha chiuso la stagione David De Gea. Spetterà a Fabio Grosso decidere chi sarà il capitano della sua squadra. Ieri, per esempio, non si è sbilanciato. Non ha detto no, continuerà ad essere De Gea assolutamente. Ha detto devo parlare con tutti. Ci sarà una gerarchia di capitani, come c'era al Sassuolo. Però ecco, non ha detto che resta a fare il capitano. Ecco, evidentemente dovrà prendere delle, non dico delle contromisure, dovrà fare delle valutazioni banalmente. Ecco, dovrà parlare con la squadra, dovrà capire chi è pronto, chi non è pronto. Io credo che De Gea sia un giocatore talmente esperto che lo possa serenamente fare. Peraltro, da quando De Gea è diventato capitano sono anche un po' cambiate le cose. Lo stesso Ranieri, secondo me, ne ha beneficiato, visto che si parlava nelle ultime due telefonate di attaccamento alla maglia, di passione. Secondo me Ranieri paradossalmente ha messo a disposizione queste sue qualità più senza la fascia che quando ce l'aveva, perché era un po' più sereno, un po' più libero di testa. Vi ricordate, no? Ranieri ha passato anche un periodo in panchina in cui ha dovuto riconquistare i gradi di titolare nella Fiorentina dello scorso anno. Ecco, secondo me senza la fascia lui è uno un po' più sereno, che si esprime meglio. Magari gli verrà riconsegnata l'anno prossimo la fascia, magari non gli verrà ridata, chi lo sa. Comunque di sicuro il tema capitano lo vedremo alla prima amichevole di questa estate, cioè quella del 19 luglio contro la Primavera, e lì capiremo chi sarà il capitano. Va bene, allora chiudiamo con la rassegna stampa, sono le 7:45, leggendo anche Tutto Sport. Ma non vorrei, scusatemi, non vorrei trasformare la puntata odierna in che cosa fare con Ranieri. La puntata di oggi è su Attà, è su Grosso, in generale sulle ambizioni della Fiorentina. Cioè Ranieri io lo terrei. Poi se mi chiedete, Andrea, lo vuoi titolare? Io vi dico di no. Secondo me, se resta a fare la riserva, benissimo. Titolare, la Fiorentina ha già di meglio, secondo me, ecco, nella sua rosa. Questa è la mia valutazione. Poi se resta sono contento, Se mi chiedete, Andrea, lo vedi come capitano della Fiorentina? La mia risposta è no. Io penso che la Fiorentina abbia almeno due giocatori che sono più pronti di Ranieri a fare il capitano. Uno è l'attuale De Gea e l'altro, secondo me, è Mandragora. Sono questi due i giocatori più pronti per fare il capitano della Fiorentina. Ecco. Quindi, però, io lo terrei Ranieri, ma non voglio trasformare questo venerdì mattina nella Raniereide, ecco, no, non era la mia intenzione. Non voglio, poi per carità, se volete mandare messaggi o chiamare su Ranieri, non è che vi respingo con perdite, ecco, vi faccio intervenire, ci mancherebbe. Però non era esattamente il tema del giorno, ci siamo andati perché parlavamo della difesa. Andiamo su Tutto Sport, Sara, così chiudiamo il discorso sui temi di ieri. Quindi da un lato Attà e dall'altro la presentazione di Grosso, vedete, no, proprio la pagina del quotidiano torinese è divisa in due. Da un lato la foto del centrocampista francese alle visite mediche ieri a Sesto Fiorentino, a Villa Donatello. È Fiorentina Show, preso anche Attà, la mezzala francese nel mirino delle big, si aggiunge ai difensori Dragosin e Vieri, decisivo il blitz di Paratici che lo voleva già al Tottenham. Il DS ha trattato direttamente con la famiglia Pozzo. Accordo per 25 milioni più bonus e il 30% della rivendita all'Udinese. Al francese 1 milione e 300 mila euro per 5 anni. Pezzo è di Luciana Magistrato, che ha seguito tutta la giornata ieri della Fiorentina. Adesso Tosvert, l'idea è Brescianini al Sassuolo per abbassare il prezzo. Allora, da quello che ho capito io, sapete che io di mercato non me ne intendo, però quelle poche cose che so io ve le dico. Da quello che ho capito io, se non esce qualcuno a centrocampo, Tosvert non viene. Quindi, se non esce Fabian, Brescianini, Fazzini, Fazzini è un discorso a parte, Fazzini esce a prescindere. Però se non esce uno tra Brescianini, Fabian, magari anche Fagioli, Tosvert non viene. Se uno di questi esce, anche Somm potremmo includere in questo discorso, allora la pista Tosvert si può riaccendere. Ma in questo momento, se non esce qualcuno, non arriva il norvegese. Quindi aspettiamoci dei tempi abbastanza lunghi, perché la Norvegia è ai quarti di finale della Coppa del Mondo, deve giocare con l'Inghilterra, secondo me può anche andare in semifinale. Quindi vediamo un po' come andranno le cose. Pagina 23 di Tutto Sport, che poi dà spazio a Grosso. Bersaglio Grosso: alzare un trofeo è il sogno di tutti, voglio una Fiorentina coraggiosa. Queste le parole del tecnico Viola, che ieri si è presentato in camicia, molto abbronzato. Devo dire, sembrava Carlo Conti da quanto era abbronzato. Ci ha fatto un po' invidia a tutti. Io sono bianco come il latte, personalmente, anche perché non ho mai fatto un giorno di mare, e penso che non lo farò nemmeno, perché farò le mie vacanze di agosto in collina, cara Sara Mastro Simone, quindi non andrò al mare. Però mi importa assai, nel senso, io non sono tra quelli che se non ho la tintarella quando torno al lavoro a settembre muoio. Mi importa assai a me della tintarella, ecco. Vado ai solarium, me la faccio, ecco. Spendo 70-80 euro e me la faccio, anche se lì fa malissimo, ma infatti non ci vado nemmeno morto. Però me la faccio, ecco. Va bene, ok, basta con i giornali. Allora, abbiamo una quantità smodata di messaggi, sia scritti che vocali. Perché ovviamente, insomma, il nome di Attà ha acceso la vostra fantasia. E allora direi che possiamo partire con un primo treno di audio. Ricordo a tutti 348-7513-933 come numero giusto per i vostri WhatsApp scritti o audio. Parliamo di Arturo Attà, parliamo delle ambizioni della Fiorentina, se l'asticella viola si è alzata con questo nuovo innesto, o se invece è prematuro. Insomma, se volete invece riportarci alla calma e con i piedi per terra, fatelo senza problemi. Sara, linea a te, sentiamo cosa ne pensano i nostri ascoltatori, vai.
9: Buongiorno Andrea. Ripensando a quando dicevano anche parecchi di voi, ma che cosa sono andati a fare in America, vedi che cosa sono andati a fare in America, a parlare di questo, è servito andare in America. E poi pensando anche al signor sergente Costantino Nicoletti, che diceva il commisso sta per fallire, perché nei mesi passati ha detto anche questo, ora la vende. La gente, prima di buttare in mezzo le notizie, ci dovrebbe pensare, invece di buttare a caso.
10: Ciao Andrea, buongiorno. Vedi, questi sono giocatori moderni, giocatori veri, giocatori piazzati. Questi giocatori ci vuole per provare a vincere qualcosa. E non ci vuole Enanetti o Solomon.
11: Buongiorno, ma io penso che il Prati ci si stia muovendo nella maniera giusta, anche se bisogna rimanere un po' con i piedi per terra. Acta è un buon acquisto, anzi ottimo, però ancora bisogna vedere gli esterni, bisogna vedere un po' cosa succede con Ken e Piccoli. Insomma, aspettiamo un attimino a esaltarci troppo, però per il momento bisogna essere ottimisti. Ciao.
12: Ciao Andrea, buongiorno. In quanto adatta sicuramente alza l'asticella, però io direi anche un'altra cosa, che taglia le gambe a Tosvert, secondo me, perché o l'uno o l'altro, non credo che prenderanno anche Tosvert. Ciao, buona giornata a tutti.
13: Buongiorno Andrea, sono Andrea. Bella domanda, qui siamo ancora tutti eccitati, io non so più da che parte rifarmi. certamente si è alzato il livello delle aspettative. E quello che è molto intelligente, per come la vedo io da parte dei paratici, è aver fatto questi colpi ad effetto subito all'inizio della campagna acquisti per ridare a pila alla Fiorentina, che veniva da una stagione che sennò a pila non ne aveva dato punto. Si gode tanto, eh. Peccato solo che la Francia è passata, sennò saranno belle pronti con gli annunci di Olise e Mbappé. Ciao Andrea, buona giornata.
14: Buongiorno Andrea, Maurizio da Firenze. Non c'è dubbio alza con l'asticella, l'ha dimostrato con Vieri, l'ha dimostrato con Dragosin, Paratici l'ha dimostrato ora con Attà. Questo è un segnale di cambiamento sia di intenti societari, sia di modalità operativa e sia anche di obiettivi che a questo punto sono dichiarati, cioè con Attà, Dragosin, Vieri e poi vediamo chi arriva, non puoi fare a meno di lottare per la Coppa UEFA, per l'Europa League,
0: speriamo,
14: e quindi io sono estremamente felice anche per Grosso, anche per la conferenza stampa che ha fatto. Bene, bene, bene, forza Viola.
15: Ciao, buongiorno, e comunque forza Viola, che c'è un mercato schioppettante. Vorrei sapere insomma che ne dicono anche i nostri amici tifosi, colleghi tifosi, cosa i nuovi cosa potrebbero dare in più rispetto all'anno passato.
16: E ve l'avevo detto io di avere fiducia un pochino in Paratici, all'inizio tutti scettici, chi l'è chi non è, questa ragazza ci alza l'asticella. E comunque sia, ieri Grosso ha detto di già dove giocherà, quindi si presume che Gudmundsson vada verso l'addio, ma meglio così, perché sinceramente in 2-3 anni Cantelè che è qui e non ci ha fatto vedere nulla. Comunque non ce ne facciamo di niente, andiamo avanti così, sta nascendo la nuova Viola e anche due difensori sono due pezzi buoni. Forza Viale, Marconi dalla Strassigna.
0: Forza Viali, Viale Malta, immagino Viale Ludovico Ariosto, non sto scherzando, forza Viola. Così come l'amico che ha definito il mercato Viola schioppettante. Bene, mi fa molto molto piacere che un po' tutti voi vi stiate facendo contagiare dall'entusiasmo di questa campagna acquisti, anch'io. Ora, sia ben chiaro, la Fiorentina qualcuno dovrà vendere, ecco, nel senso che ora io non credo che la Fiorentina farà autofinanziamento. La Fiorentina può spendere soldi come lo ha fatto il Como in questi anni e chiudere anche con dei passivi da 100-200 milioni, però ecco, non credo lo voglia fare, ecco. Va bene che il cavò, il salvadanaio, il forziere nel New Jersey del presidente Joseph Comiso sia aperto e Fabio Paratici è entrato in possesso dell'home banking del numero uno Viola, però ecco, un po' la Fiorentina dovrà rientrare. Poi per carità, un po' di giocatori li sta mandando via, qualche soldo sta arrivando, però insomma, Fiorentina è sotto di diversi soldi in questo momento, almeno 40 milioni sotto è, ecco, contando che Dragosin è ancora un prestito e non è un acquisto. Però ecco, qualche soldo dovrà rientrare, parliamoci chiaro. Speriamo che non siano toccati i pezzi pregiati, ma direi che con Ken e Fagioli ieri Fabio Grosso ci ha dato una risposta abbastanza rassicurante. Allora, continuate a mandarci i vostri audio, 348-7513-933, numero giusto per WhatsApp, anche per i messaggi scritti che adesso inizio a leggere, altrimenti ricordatevi che potete chiamarci alla linea fissa 055 77 111 71 per commentare l'acquisto di Artur Attà, il valore simbolico che ha questo innesto per la Fiorentina e in generale una vostra valutazione, un vostro commento sulle parole di Fabio Grosso ieri in conferenza stampa. Allora, messaggi scritti, dunque ripartiamo da Paola dall'Isolotto. Vorrei ringraziare Rocco perché prima di andarsene ha scelto Paratici e a suo figlio gli ha detto fai vincere la Viola. Ora attacchiamoci, scritto con Attà maiuscolo, a quelle che lottano dal sesto posto in su. Poi c'è Marchino Dall'Odi. Buongiorno, fammi capire Andrea, ma davvero stamattina non ci sono ancora acquisti del nostro Fabione? Scusa, ma ormai mi sono abituato bene. E per il momento, ore 7:57, non abbiamo notizie. E devo dire una cosa, questo penso ve ne stiate rendendo conto anche voi. Fare mercato con Fabio Paratici è impossibile. Allora, bisogna fare i complimenti in maniera assolutamente onesta e sincera a Gianluca Di Marzio di Sky, perché su Dragusin e su Attà è stato il primo, nonché l'unico, a dare la notizia. Sì che c'è, poi a ruota tutti gli altri, come sempre, no? Però Gianluca Di Marzio di Sky si è dimostrato veramente un fuoriclasse nelle ultime settimane sul mercato della Fiorentina. Per noi, ora non tanto per me, perché sapete che io il mercato lo seguo molto poco, però per noi comuni mortali, ma non solo per noi di Firenze Viola o Radio Firenze Viola, ma intendo anche La Nazione, La Gazzetta, Il Corriere dello Sport, tutte le altre radio di Firenze, fare mercato con Paratici è impossibile, perché nessuno di noi sapeva di Dragusin, sapeva di Attà, ma non perché siamo dei cialtroni e non sappiamo fare il nostro mestiere. Noi ci proviamo, solo che sicuramente c'è chi è più bravo, perché Di Marzio è bravissimo, ma poi perché Paratici è un fenomeno a nascondere le notizie e a chiuderle le operazioni in tempo di record. Quindi bravo Di Marzio, bravissimo Paratici. Ecco, questo mi sembra sia opportuno ribadirlo, non per difendere la categoria, ma perché è veramente impossibile lavorare con Paratici. Allora, Babbo Viola, buongiorno Andrea, asticella altissima. Simo, se stiamo prendendo certi giocatori è perché gli stai prospettando un progetto che prevede la conquista dell'Europa già da questa stagione. Penso anch'io che è chiaro che gli acquisti che fai, il probabile passivo tra entrate e uscite che ci sarà quest'estate, lo puoi colmare se vai in Europa. Non in Conference League, immagino, ma almeno l'Europa League. Ora, Champions, ragazzi, è una roba fuori dal normale. Detto che, ragazzi, anche il Como è partito a fari spenti, è arrivato quarto. Però, ecco, credo che la Fiorentina intanto debba tornare in Europa a prescindere. Poi se sarà Conference Europa League, lo vedremo. Meglio Europa League, ovviamente. Pasquale da Napoli, buongiorno Andrea, non è che Atta alza l'asticella, è tutto l'insieme delle cose che sta facendo alzare l'asticella della Viola. Poi, più che alzare l'asticella, stiamo tornando di nuovo al nostro posto. Sì, è vero, mi riferivo magari rispetto all'anno scorso, agli anni scorsi. Andrea Scandicci, volevo sapere come mai Attà prende 1.300.000 euro quando normalmente prendono il 10% del loro valore. Hai ragione, non è una regola scritta, però è che lo stipendio sia il 10% del loro valore, è una più o meno un'usanza, ma non è così, non è per forza obbligatorio che sia così. Magari ci sono nel contratto dei bonus che gli alzano lo stipendio a 1,7, 1,8 rispetto all'1,3 di base. Ecco, è probabile che sia così, però non è una regola scritta che sia il 10% sul. Se no, di questo passo doveva prendere 2 milioni e mezzo, perché è stato pagato 25 milioni. Però non è una regola scritta. Ecco, l'Atalanta, per dire, questo ce lo spiegava sempre Daniele Pradè. L'Atalanta ha un monte ingaggi più basso della Fiorentina, perché ha quasi tutti i giocatori che hanno stipendi base bassi e tanti bonus legati a prestazioni, a gol, a traguardi raggiunti. Magari anche Paratici a questa modalità. Allora, mi devo fermare, sono le 8, al rientro ancora messaggi, continuate a mandarci vocali, continuate a chiamarci, il colpo attacco come lo vedete, insomma fatemi sapere il vostro pensiero. Linea alla regia, tra poco torniamo.
17: Radio Firenze Viola.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
18: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
19: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
18: Stanco di bollette salate? Con Just for You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just for You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just for You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
20: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
18: Radio Firenze Viola.
21: Buongiorno dalla redazione.
22: In apertura la cronaca. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno in un'abitazione in via Bramante, a Loreto, in provincia di Ancona. Secondo le prime informazioni, l'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada, che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. L'uomo poi è stato fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati, in provincia di Macerata.
21: Pezzi superstiti del clan Zagari, che tentano in ogni modo di riorganizzarsi e, seppur privi della forza militare di un tempo, riescono a condizionare il territorio mediante reti familiari, imprenditoriali e finanziarie. Emerge dal provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Napoli, direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 8 persone ritenute esponenti di spicco e gregari del clan fondato da Michele Zagaria, l'ala più imprenditoriale del clan dei Casalesi.
22: Andiamo all'estero. Secondo il Wall Street Journal, l'intelligence israeliana ha avvisato gli Stati Uniti di un nuovo piano iraniano volto a colpire Donald Trump per vendicare l'uccisione del generale Soleimani, innalzando ulteriormente la tensione in Medio Oriente. Commentando la minaccia, Trump ha dichiarato: «Sono il primo della lista. Finora immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo».
21: Almeno 12 persone sono morte a causa di un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria, in Spagna. Il rogo è scoppiato nel comune di Los Gallardos. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio, come affermato da fonti del governo spagnolo. Per il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti. Circa 150 persone e 4 autopompe sono impegnate nelle operazioni di spegnimento del rogo.
22: A 2 settimane dal sisma che ha colpito il Venezuela, continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime. Il numero accertato di persone che hanno perso la vita è, allo stato attuale, di 3.889 persone. Il dato aggiornato è stato diffuso dalle autorità locali. Sono invece 17.000 le persone ferite e 18.000 quelle che si sono ritrovate senza una casa. Quello del 24 giugno scorso è stato uno dei terremoti più potenti nella storia del paese.
21: Lo sport in chiusura è il calcio. Una Francia troppo forte batte 2-0 il Marocco e stacca il biglietto per la semifinale del Mondiale. Mbappé e Dembélé sono gli autori di 2 reti in rapida successione che tramortiscono i leoni dell'Atlante. Stasera Spagna-Belgio. La vincitrice incontrerà i Blé. Per il tennis, oggi le semifinali maschili di Wimbledon. Sinner e Djokovic non scenderanno in campo prima delle 17.30. Dalle 14.30 Zverev-Ferri.
22: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
1: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
2: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
1: Che giornata.
0: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
1: Luciana Magistrato
2: e Tommaso Borghini.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Bene, bene, bene, bentornati. Le ore 8 e 7 minuti con Andrea Giannattaso che vi sta parlando. Sarà Mastro Simone in regia. Soprattutto i vostri pensieri, le vostre telefonate.

0: ti volevo fare, ma non sarebbe il caso, secondo te, di questi quattro esterni magari prendere due di conclamata affidabilità, conosciuti, di diciamo di rendimento abbastanza costante? Mi viene in mente uno, ma Orsolini, secondo te, potrebbe essere intrigante, visto che il Bologna nemmeno fa la coppa, sicché magari provare a iniziare una trattativa, perché a me è un giocatore che piace, Orsolini, e mi domandavo, non so quanto possa costare, non so nemmeno se c'ha la disponibilità sua di venire, però tecnicamente volevo sapere che cosa ne pensi, se potrebbe essere utile un discorso del genere, prendere due esterni di conclamata diciamo affidabilità, e due, sento nomi che io magari non conosco, non sono ferrato in materia, però mi fido di Paratici. Ecco, volevo sapere se Orsolini potrebbe essere una carta a nostro favore da poter sfruttare. Grazie e buon
1: grazie tempo. Marco, grazie. Sì, a me Orsolini piace tantissimo, tra l'altro se tu vai a vedere la storia di Grosso ti rendi conto che lui ha sempre avuto esterni che segnano, perché se guardi un po' i numeri di Berardi, di Volpato e di altri giocatori che lui ha avuto l'anno scorso col Sassuolo, l'Orientè, ti rendi conto che sono tutti esterni che ti fanno 6-7 gol a stagione. Orsolini non ha vissuto una grande annata l'anno scorso, è stato forse anche per questo che il Bologna non ha fatto granché l'anno scorso, ha fatto una buona cavalcata in Europa League stromettendo la Roma, poi insomma è arrivata abbastanza in basso in classifica non andando in Europa, questo perché sostanzialmente quando il tuo miglior giocatore ti viene a mancare, lo scorso anno Orsolini è mancato tantissimo, non numericamente, sotto l'aspetto della resa tecnica ne risente, un po' come la Fiorentina con Ken l'anno scorso, Ken non è stato l'unico che è mancato, è stato uno dei tanti. Io però lo prenderei Orsolini, credo che però lui abbia deciso di legare indissolubilmente la sua carriera a Bologna. Tra l'altro, se ti ricordi bene, lui già qualche anno fa disse: perché devo venire a Firenze quando sono già a Bologna? Il che è stata, a quel punto, dal suo punto di vista, una dichiarazione che fece un po' arrabbiare i fiorentini, ma fu una dichiarazione corretta, perché poi di lì a poco è andato in Champions League, ha vinto la Coppa Italia, quindi ha fatto sicuramente ha vissuto sicuramente delle buone stagioni. Io credo che la Fiorentina possa anche permettersi di meglio con i soldi che ha a disposizione, anche di più giovane, se ti posso dire la mia. Per esempio, Noah Lang e Bakayoko magari tu li conosci meno, ma per gli addetti ai lavori sono giocatori di un certo livello che la Fiorentina può già aggredire e che magari possono essere anche meglio di Orsolini. Ecco. Poi, se la domanda è Orsolini nella sua miglior versione, cioè quello del primo anno italiano o dell'anno di Thiago Motta al Bologna, beh sì, è un giocatore fortissimo, ma un giocatore che potrebbe stare serenamente alla Juventus e all'Inter, ma magari io andrei su altro, ti dico la verità, anche perché lui stesso, ti ripeto, ha fatto capire non è che di non avere grossa intenzione di andare via da Bologna e di voler venire a Firenze, quindi lo lascerei dov'è. Ecco, insomma, non mi sembra che in casa Bologna si stiano prospettando annate di altissimo profilo, quindi lo lascerei lì. Ecco. Il sindaco dell'Isolotto al telefono con noi. Ciao sindaco, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, alla fine mi sono scelto per stalking.
1: No, vabbè, va bene, non ti preoccupare.
2: Allora, io voglio andare con piedi di piombo, perché tutte le volte che mi sono andato a professore, guardo forse
1: sindaco, ti sentiamo poi... ma ti sentiamo malissimo. Dove sei? Nel traforo del Monte Bianco? Dove sei?
2: Sono in autostrada, fermo dalla parte.
1: Ora meglio. Vai.
2: Allora, io sono rimasto molto deluso per Socrates, per Mario Gomez, tutte le varie diciamo campagne acquistaroni che ha fatto la Fiorentina apte a vincere, apte un gioco di parole, sì, a vincere qualcosa. E sicché ragazzi, questa volta voglio fare il pompiere. Sì, è vero, io ho il pompiere e dico andiamoci a piedi di piombo, ho già sentito qualcuno, ce lo diciamo sulla maglia, ma ragazzi, calma, perché chi troppo in alto sale cade subito in basso, precipitevolmente. Sicché io vi chiedo calma a tutti, aspettiamo. L'unica cosa

0: che voglio lanciare un consiglio a Luca Calamai di cambiare la sigla di chi si compra con chi si è comprato. Io farei chi si è comprato invece chi si compra Flash, chi si è comprato Flash.
1: Va bene, va bene.
0: Sono, ragazzi, calma, perché davvero si potrebbe fare un bel lavoro quest'anno.
1: Va bene, grazie sindaco, per grazie per il getto d'acqua ghiaccia che hai giustamente voluto lanciare per calmare i bollenti spiriti. Ma io personalmente sono contentissimo dell'acquisto di Attacco, così come lo sono di Vieri e di Dragosin, soprattutto di Dragosin, onestamente. Ma ecco, non ho parlato né di Champions né di altre cose. Ecco, ho detto che secondo me, questo sì, l'ho detto e lo ribadisco, mi pare che la volontà sia quella di costruire una squadra, e ancora siamo al 30%, perché ancora non si è comprato attaccanti, per esempio. La volontà sia quella di creare una squadra che abbia i presupposti di una qualificazione europea. Questo sì, cioè secondo me Atta lo voleva il Newcastle o il Tottenham, non mi ricordo quale squadra inglese lo voleva, se il Newcastle o il Tottenham. Lo voleva il Milan, pare ci fosse anche l'Inter, da quello che so io. Insomma, tutte squadre che fanno l'Europa, o la Champions o l'Europa League. Quindi se tu prendi Atta alla Fiorentina, lo convinci perché intanto gli dai dei soldi, ma poi perché evidentemente gli prospetti qualcosa di importante. Cioè non è che tu gli hai proposto a te: guarda, si fa una squadra per arrivare decimo l'anno prossimo. No, secondo me tu Dragosin e a te li convinci perché gli dici: guarda, qui c'è la volontà di fare entro uno, due anni qualcosa di molto molto importante. Quindi secondo me il dato di fatto è che magari quest'anno no, ma negli anni prossimi certamente potrai competere a livelli molto alti, altrimenti questi giocatori non li prendi, non li tratti nemmeno. Altra telefonata, Chiara da Scandicci. Buongiorno Chiara, ben trovata.
2: Buongiorno Andrea. Senti, che ci sia stato un totale cambio di inversione di marcia con l'arrivo di Paratici si vede anche dal fatto che lui figlia arriva e cioè lui arriva da un giocatore e figlia lo piglia.
1: Sì.
2: Cioè va lì e dice: senti, questo lo piglio io, gli altri me ne frega.
1: Sì, sì.
2: Mentre ora non mi ricordo se è stato l'anno scorso, la scorsa stagione o addirittura un pochino prima, mi ricordo che Tradè disse che noi bisognava aspettare.
1: È vero, è vero.
2: Che quegli altri l'avessero fatto tutti su comodi e poi forse ci poteva aspettare qualche cosa.
1: È vero, è vero, è vero.
2: E mi è venuto in mente proprio stamattina, fra ieri e oggi, con questo Atta.
1: Cioè, sì, sì.
2: Vedendo che si è battuto anche in Milan.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Frate avrebbe aspettato che avrebbero fatto tutti gli altri.
1: Ma lo stesso Dragosin, ti aggiungo, che lo voleva il Napoli, Solo che il Napoli ha il problema oggettivo, come la Roma, che prima di comprare deve vendere. E la Fiorentina non ha questo problema, però il tuo riferimento è giustissimo, è proprio cambiata la filosofia. Sono d'accordo.
2: Ma infatti è quello che mi stuzzica. Se vedrai, mi sa che si farà un bel campionatino quest'anno. Speriamo bene.
1: Grazie Chiara.
2: Prego.
1: Buona giornata. Ciao. Grazie davvero, è una riflessione sacrosanta. Ricordo perfettamente anche io questa frase di Pradè. Lui disse che sostanzialmente e il mercato vive più fasi. La prima fase è quella che riguarda le big internazionali, cioè dove si muovono per i grandi nomi o anche per i nomi che vorrebbe la Fiorentina le grandi squadre. Poi ci sono le squadre di seconda fascia, poi magari entra la Fiorentina. Questo fu un ragionamento che non è che piacque tantissimo. Francamente a sto giro abbiamo visto un'inversione di tendenza totale, perché sia su Dragosin che su Atta la Fiorentina si è mossa prima delle altre e l'ha soffiata alle altre. Ma vi dico di più, anche Vieri, il brasiliano, era seguito dalla Juventus, se non mi ricordo male, cioè c'erano osservatori di altre squadre anche su di lui. Ora vediamo su altri obiettivi la Fiorentina come si muove, per esempio su questo giovane Baroni, di cui non si parla più, del Tajeres, no, del 2009, questo trequartista. che ha una clausola da 25 milioni, la Fiorentina sta cercando di abbassarla, ci sono il Chelsea e il Borussia Dortmund. Se la Fiorentina riesce a prendere anche questo, dico questo perché è uscito fuori questo nome, ma magari Parati ci sta lavorando su altri quattro nomi che non lo sappiamo, se riesce a prendere anche questo e soffiarlo alla concorrenza, è un terzo indizio che fa una prova. Ecco, allora un po' di audio, Sara, giusto qualcuno, e poi a breve abbiamo anche una telefonata come sempre in scaletta. Vai pure.
3: Buongiorno Andrea, io spero che vendano Pongracek il prima possibile, perché continuo a sentire gente anche come te stamattina che lo vorrebbero ancora titolare in campo finché ci sarà lui. Cioè, lui farebbe fare brutta figura anche a Nesta e a Maldini se giocassero un coppia con lui. Infatti anche Guardiola in nazionale fa le figuracce quando gioca con lui. Se proprio non deve giocare Vieri o Vieri deve giocare a sinistra, allora Ranieri tutta la vita, anche perché conosce Dragusin, si conoscono, sono amici, hanno giocato insieme a Salerno e si completano come caratteristiche.
4: Buongiorno Giovanni da Campi. Chi non è contento di questo acquisto o non ha mai visto una partita di calcio, o se no per forza non è per la Fiorentina, dai, questo è veramente forte, io ancora non ci credo.
5: Andrea, buongiorno, ma che scherzi. Attà sarà uno dei titolari del centrocampo come mezzala sinistra, se la giocherà in alternativa con Dur per caratteristiche, poi come mezzala destra spero possa rimanere Brescianini e arrivi Thorsvedt, e sono loro due. A centrocampo centralmente come regista spero possa rimanere nonostante tutto Fagioli, e possa arrivare in alternativa uno come Samuele Ricci dal Milan, che
1: magari,
5: è fuori dal progetto.
1: Magari.
5: Ecco, allora tu hai un centrocampo con sei giocatori, uno più forte e intercambiabile dell'altro.
1: Magari Stefano, e Samuele Ricci è un giocatore fortissimo dai tempi dell'Empoli, insomma un giocatore di alto livello. Tra l'altro al Milan non ha mai convinto, non è mai stato, tra l'altro, secondo me, sfruttato a dovere. L'arrivo di Modric è stata la pietra tombale sulla sua crescita, ma già al Torino, cioè, lui ha fatto Empoli, Torino, Milan, è sempre stato in crescendo. Il Milan male, purtroppo, anch'io la penso come te, non lo so, non se ne sta parlando, non mi pare sia un obiettivo di mercato, però la penso come te che sarebbe un nome eccezionale. Allora, come tutti i venerdì ore 8:21, fatemi dare il buongiorno e ben ritrovato a Luca Frati, con piacere al telefono con noi. Ciao Luca, buongiorno.
6: Ciao Andrea, buongiorno a tutti.
1: Allora, insomma, non passa giorno che venga messo a segno un colpo in questa Fiorentina. Ora addirittura arriva uno dei centrocampisti più talentuosi della scorsa Serie A, nettamente il giocatore più forte dell'Udinese. Che cosa pensi di questo calciatore, in generale di come si sta muovendo la Fiorentina? Ti ha sorpreso?
6: Ma certo, sorpreso sì, è un grandissimo colpo, francamente inatteso. E devo dire che Parati ci riesce a stupirci ogni giorno, anche se abbiamo capito ormai che lui lavora, diciamo così, a fari spenti, come si dice, no? E magari fa filtrare interessi per un giocatore e invece poi ne sta trattando un altro, quindi lui si muove così. Evidentemente la sua strategia finora ha portato tre giocatori giovani molto molto molto, diciamo, di prospettiva, e quindi finora il mercato è ottimo, solo che non so, bisogna capire dove vuole andare poi veramente a parare alla fine. Cioè, ha sistemato più o meno la difesa, ora sta mettendo le mani sul centrocampo, però in tutto questo ci dovrà essere poi inevitabilmente qualche cessione, penso, non so se ora o un po' più avanti, ma mi sembra che sia inevitabile. E quando si parla di cessioni ci potrebbe essere quella, diciamo, abbastanza indolore di Gudmundsson, nonostante tutto, ma forse anche una cessione più di quelle che, insomma, non vorremmo che arrivasse. Penso soprattutto a Fagioli e a Ken,
1: sì, che però ieri a parole almeno a parole, sì. Ieri Grosso ha, sì, sì, ha blindato, ecco, insomma, speriamo, quindi
6: sì, ma che... sai, il mercato è, sì, così imprevedibile, cioè lo blindi ora, siamo al 10 di luglio e arrivare a quando finisce? A...
1: primo di settembre.
6: Quindi c'è ancora 50 giorni, cioè, non lo so, bisognerebbe capire, per capire le mosse di Paratici, capire come funziona il suo rapporto con Commisso, del quale non abbiamo ancora capito un granché, insomma, rapporto parlo nel senso finanziario, cioè la Fiorentina che fa, continua a investire senza rientrare, mi pare un po' strano, insomma, ecco, quindi ci saranno alcuni giocatori, uno o due, da cercare di temo da dover sacrificare, ecco, questa è la mia impressione, non lo so, non basta, come dire, liberarsi di Gosens che c'è un ingaggio alto e per aggiustare la situazione, credo che un giocatore importante, quindi gli importanti possono essere un mercato o un difensore o Gudmundsson o uno tra Fagioli e Ken, e quindi il timore è che questi qui siano, soprattutto questi ultimi due, possano essere poi sacrificati. Vediamo, per il momento c'è una fase, diciamo, di risistemazione di tutto il gruppo, i primi innesti sembrano molto interessanti, però ecco, io starei un po' cauto, sia i troppi entusiasmi, certamente è giusto che i tifosi festeggino, perché Attar è un grandissimo giocatore che può dare una spinta fortissima al centrocampo, un giocatore d'alto livello, di altissimo livello, giovane, pagato un sacco di soldi, quindi, come dire, tutto ok, però vediamo le prossime mosse, ancora francamente per sbilanciarsi è presto.
1: Certo, è una mossa evidente e confermata tra l'altro fuori dai microfoni dalla Fiorentina, sarà la mancata convocazione in ritiro di Robin Gosens. Sei d'accordo? Cioè è giusto interrompere dopo due anni il rapporto col tedesco? Insomma, non lo vedevi più in linea con il progetto tecnico della Fiorentina, Gosens, Luca?
6: Ma dal punto di vista umano e, diciamo, dell'intelligenza e della gentilezza, del garbo, Gosens è un numero uno, insomma, è uno che lo vorresti avere in tutte le squadre, perché certamente è una persona di cultura, di valori, di grande rispetto per gli altri, quindi Gosens è un leader. Detto questo, l'anno scorso è andato piuttosto male, perché si vedeva che dal punto di vista, diciamo, atletico era in calo, quindi può darsi che queste motivazioni pesino in maniera decisiva e che lui non sia considerato più necessario, quindi sarà comunque un addio, se ci sarà l'addio doloroso, perché Gosens è stato un giocatore, come dire, impeccabile sotto il profilo del comportamento, dell'impegno. Dopodiché, se va via Gosens, se va via Dodò, se lì ci vuole i giocatori, perché lui l'ha detto ieri, fa il 4-3-3, secondo me poi sarà un 4-3-3 che non lo so se diventa una squadra molto, è vero, lui ha detto Grosso molto sbilanciata, no? Molto,
1: sì,
6: molto, lui sì, gli piace il gioco offensivo, però poi il gioco offensivo ha bisogno anche di coperture importanti a centrocampo, quindi non so. Giocherà a sinistra, però è uno anche, mi sembra, ha fatto diversi gol l'anno scorso, gol
1: ha fatti 6, sì, 5 in campionato e 1 in coppa,
6: quindi lui tende ad avanzare. Fagioli è molto, è bravissimo a fare regista, però, come dire, Fagioli non è che copre. Mi ricordo l'anno scorso degli errori clamorosi che hanno provocato gol o quasi gol, ti ricordi delle disattenzioni, no? Quindi poi a destra che ci metti Brescianini, non so chi Ndur, oppure un altro nuovo, ma insomma centrocampo sì, prendi attacchi che è un boom, però dopo devi sistemarlo in maniera che regga l'eventuale sbilanciamento offensivo. Chi metti a fare gli esterni? Se Gudmundsson lo dai via, non so chi, Fazzini mi sembra un altro che può andare via, quindi insomma è tutto ancora aperto, è tutto da chiarire. Secondo me ci vorrebbero altri acquisti importanti, però ecco, insisto, prima bisognerà cedere qualcosa, non credo che si possa continuare a spendere senza cedere, quindi però grosso mi è piaciuto. Ecco
1: l'ultima domanda che ti volevo fare era una valutazione in generale sulla conferenza di Grosso di ieri. Ecco,
6: Grosso è stato bravo, mi sembra molto molto molto molto pacato, però anche bravo nel rispondere alle domande, non è stato diciamo secco, ha articolato bene,
1: sì, cioè, sì.
6: Mi sembra tutto molto chiaro, no? Vuole fare una squadra d'attacco e che faccia divertire, io sono, figurati, con me trova un sostenitore assoluto. Per me il gioco comunque piacevole è una base su cui partire, quindi assolutamente direi che come impostazione è molto condivisibile, molto. Però anche lui, ha visto sui giovani, sembra non si è sbilanciato molto. Su Todesved non si è sbilanciato, cioè è uno cauto, evidentemente Paratici gli ha detto di tenere ancora la lingua a freno, giustamente, no? Perché è ancora troppo presto per poter, visto, non ha mai parlato di Europa, non ha mai parlato di coppe, non è stato prudente non ha detto ai tifosi prometto che porterò la squadra, è stato, come dire, educato, gentile, ha risposto, sì, a tutto, sì. Però molto, mi sembra molto misurato, ecco. Non si è sbilanciato a dire sono venuto, certo, per lui è una grandissima occasione, ma lo sa anche lui, e poi promettere, promesse poi dopo poi rimangono scritte, no? Quando uno dice andremo in Europa League, poi dice ma tu l'avevi detto, quindi lui giustamente, siccome non è uno sciocco, si è guardato bene dal fissare. Ma mi sembra, se non mi ricordo male, che neanche Paratici ha mai parlato ancora di quando si è fatto la conferenza stampa.
1: No, non ha detto obiettivi, non li ha detti, sì.
6: Commisso, ma men che meno, Ferrari men che meno, quindi viaggiano, diciamo così. Certo, voglio dire, l'obiettivo primario è non rifare la stagione dell'anno scorso, perché se no c'è da spararsi. Però nessuno ha detto vogliamo andare in conference. Dico una cosa, proprio il minimo, no? La soglia minima, nessuno si è sbilanciato, quindi questa cautela mi sembra molto molto opportuna, ecco.
1: Luca, grazie per il tuo pensiero.
6: Grazie a te, buona giornata e buon proseguimento a tutti. Ciao.
1: Grazie davvero Luca Frati per il suo pensiero. Ora 8:30, mi devo fermare per l'ultima fascia e poi rientro, ovviamente, rush finale, il caffè nero bollente e naturalmente i vostri messaggi scritti e vocali per chiudere in bellezza tra poco.

0: 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Oh, io conosco i miei polli.
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
2: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazioni.

0: restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
1: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
2: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Oh, grande Tommaso.
4: Pietro.
3: Allora?
4: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
3: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
4: Ma davvero?
3: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
5: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
6: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
7: Fabio Ferri.
6: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
8: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
5: Contattaci telefonicamente al 333 579 5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
8: Ti stiamo aspettando.
9: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
10: Radio Firenze Viola.
11: Ultima parte della nostra trasmissione, le 8 e 35 minuti, ancora con Buongiorno Firenze, Andrea Giannattasio che vi parla, Sara Mastrosimone in regia e tutti i vostri pensieri che stanno continuando ad arrivare via messaggio, WhatsApp scritto e vocale, ma anche via telefono. Oggi tantissimi vostri interventi. Però prima di ogni altra cosa, prima di procedere con l'ultima parte della puntata e quindi dedicare spazio a voi, è doveroso gustarci tutti assieme un ottimo caffè nero bollente.
12: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
11: Assieme a Luca Calamai, ovviamente. Ciao Luca, buona giornata.
13: Ciao Andrea, buongiorno. Non so se Gosens sarà o meno nella lista dei convocati, non so se accetterà l'offerta del club tedesco. Dico solo che io credo che perdere il tedesco, e ho la sensazione che lo perderemo, è una cosa che non mi convince al 100%. Pensate, Gosens sta già allenandosi, è un professionista straordinario, un grande leader in campo, un grande riferimento dentro lo spogliatoio. Io sinceramente un giocatore così legato a Firenze non continuerei a tenerlo nel gruppo Viola, e se proprio dovessi rinunciare a qualcuno, magari mettendolo già fuori rosa, sarebbe Dodò.
11: Grazie Luca.
13: Ciao.
11: Grazie davvero per il tuo pensiero. Luca Calamai, che peraltro ha realizzato il suo classico editoriale notturno del venerdì, lo trovate su firenzeviola.it, pubblicato da ieri sera. E sì, ora tornando su quello che è stato il concetto espresso da Luca, vi posso confermare assolutamente che Robin Gosens non sarà convocato dalla Fiorentina per la prima parte di ritiro. Poi magari verrà reintegrato? Non credo, francamente. Ma comunque poi magari verrà reintegrato per la seconda parte per l'Inghilterra, ma ecco, ad oggi lui è fuori dal progetto tecnico della Fiorentina. Non è fuori rosa, non è fuori squadra, lo specifichiamo ancora una volta come fatto stamani, però in questo momento non rientra nei piani di Fabio Grosso, quindi non è e non sarà convocato dall'allenatore. Questo lo ribadiamo. Allora, ci sono tantissimi messaggi vocali e tantissimi messaggi scritti. Io direi, Sara, di sentire un bel po' di vocali, poi rientriamo e ovviamente dedichiamo l'ultima parte di puntata a voi, ai vostri interventi. Vi ricordo che potete ancora chiamarci in diretta, 055 77 111 71. Chiamateci quando volete, perché sono desideroso in tutti i modi di sentire le vostre opinioni, assolutamente. Vai Sara con gli audio, grazie.
7: Buongiorno dottor Andrea. Ma allora, le somme le tireremo alla fine di una campagna acquisti che è partita per noi con il botto. Paratici è stato messo in condizione dalla società di lavorare al meglio e sta dando dimostrazione delle sue potenzialità e capacità. Al momento c'è sicuramente da essere ottimisti, ma ripeto, aspettiamo alla fine, sperando di vedere una squadra forte che possa finalmente puntare alle coppe, guidata da un allenatore che mi sembra una persona adatta in un gruppo soprattutto di giovani. Riccardo dallo stadio.
14: Io penso che un argomento trascurato sia l'evoluzione del nuovo presidente, dal discorso, dall'omelia funebre del suo papà a tutto quello che ha detto, a tutte le intenzioni che ha dimostrato, che sembrava parlasse così, ma invece intendeva quello che ha detto e ce lo sta dimostrando, perché voglio dire, Paratici sarà bravo e tempista e ha le idee chiare, però se c'hai un fucile e non c'è proiettili si fa poco, quindi direi che bisogna anche parlare molto di Joseph o forse della sua mamma.
15: Buongiorno Andrea. Atta è un colpo sensazionale per noi, non solo per il valore del giocatore, ma se riesci a prendere un giocatore di questo calibro vuol dire che i tuoi progetti sono finalmente ambiziosi, perché sennò questo andava da qualche altra parte. Un saluto, Francesco da Venezia.
16: Buongiorno Andrea, stamattina sono felice, la conferenza è stata stupenda di Grosso, Paratici ci ha regalato un giocatore che in tempi passati anche Bernardo Brovarone ci aveva detto che era un fenomeno. Sono convinto che non è finita e che ci riserverà ancora delle sorprese. Comunque aspettiamo poi anche qualche cessione eccellente, perché non credo che ci sia un pozzo senza fondo, quindi mi auguro che comunque continui così, con grandi colpi a effetto dove nessuno immaginava, ecco, questi tipi di giocatore.
17: Ciao Andrea, visto come è uscito così all'improvviso Atta senza che nessuno ne parlasse, sono convinto che anche sugli esterni stanno lavorando su piste che non sono ancora uscite.
11: È probabile.
17: Anche se Noah Lang e Bakayoko sono degli ottimi giocatori, ma penso che stia lavorando su altro. Ciao, Ciccio da Napoli.
18: Buongiorno Sara, buongiorno Andrea. Io invece godo, già a giugno vinco sempre lo scudetto. Ora voglio volare, ho patito tanto questi anni di Pradè che ora godo, sono felice e sogno lo scudetto, maglia di Attà e via in mare.
19: La differenza quest'anno nel mercato guidato da Paratici, secondo me, che nomi ne girano pochi e quelli girano sono quasi tutti sbagliati. È bravissimo a lavorare sotto traccia, è come si deve fare, perché lui lavora usando lo scouting e la propria abilità nel cercare giocatori. Poi si affiderà anche ai procuratori, sicuramente li devi tenere buoni, ma non lavora a catalogo come faceva quello prima. Forza Viola, abbiamo fiducia.
20: Buongiorno Radio Firenze Viola, sono Nicco. Alla luce degli acquisti e di quello che ha dichiarato Grosso, e che vuole una squadra d'attacco propositiva, che ha un centrocampo molto votato all'attacco e meno alla copertura, e considerando si è comprato due centrali belli, sembrano belli tosti, secondo voi pensate che sia possibile che Comuzzo venga dirottato a fare il terzino destro bloccato?
21: Buongiorno Andrea. Allora, stamattina ti racconto una cosa incredibile, ma non lo so, guarda la testa dove va a finire. Allora, io stanotte mi sono sognato che in pratica entravo dentro al mio bar dove vado spesso e tutti che mi battevano le mani, c'era tutta la gente che conosco, laziali, juventini, romanisti, e poi c'era al muro, c'era prensa scritta al muro col gesso la classifica che la Fiorentina era prima in pratica, però non si parlava di scudetto, ho visto solo questa classifica scritta al muro. Tu pensa, forse penso troppo a questa cosa dopo l'acquisto di Attà. Walter da Roma.
11: Walter, io ti suggerirei di mangiare più leggero la sera, ecco, perché secondo me questi sogni sono figli di una digestione poco corretta, ecco, poco lineare della notte. Io personalmente ieri sera ho mangiato una pizza e quattro formaggi, mi sono con degli amici, non ho visto Francia-Marocco, ma mi hanno detto che è stata una partita normale, ho visto gli ultimi 20 minuti e devo dire che l'ho digerita abbastanza bene. E tu magari ieri hai mangiato un po' pesante, quindi questo sogno ti è stato una logica conseguenza, ecco, della tua cena abbastanza impegnativa, mettiamola così. E sono d'accordo con l'ascoltatore che diceva magari stanno cercando delle piste poco conosciute per gli esterni. Non sono così convinto che Comuzzo sia o possa fare o sarà con Grosso un terzino destro bloccato. Magari lo potrebbe fare Vieri. Devo dire che risposta di ieri di Grosso su quello che faceva il Sassuolo potrebbe indurci a pensare che un terzino destro lo possa fare effettivamente un centrale. Non so se sarà Comuzzo o se sarà Vieri, da poco arrivato, che lo ha fatto tra l'altro più volte in carriera. Allora, un po' di messaggi scritti, ce ne sono tantissimi e non ne ho letti molti, devo dire la verità. Allora, anzi, ne ho letti veramente pochi. Redo Viola, buongiorno Andrea, colpi improvvisi importanti mai menzionati prima, Godo, grande Paratici, e i Bubossi dove sono, al mare? Giovanni Raccampi, anche a me dispiace per Robin, ma il problema è uno solo, che per fare la panchina guadagna uno sproposito e non c'entra niente il fatto che è vecchio, perché non lo è però logorato dal ruolo. Gasperini uccide sportivamente parlando, sì, direi sportivamente, mi raccomando. Poi abbiamo Pierpaolo, a mio modesto parere siete troppo ottimisti per amore, Vieri fino a ieri un V sapevate neanche chi fosse, Dragusin è un normalissimo difensore che viene da un infortunio, Attà è un buon giocatore ma non certo da squadra top 5. Beh no, secondo me sei un po' troppo severo su Dragusin e Attà. Dragusin secondo me è un ottimo centrale, ma veramente ottimo centrale. Attà è un giocatore che serenamente potrebbe stare nella rosa dell'Inter, della Juventus, ma tranquillamente secondo me. Poi io esprimo un parere da un normalissimo giornalista, queste cose ve le deve dire un addetto ai lavori, cioè un procuratore, un ex giocatore, queste sono le figure un po' più indicate. Secondo me di questi tre acquisti Dragusin e Attà nettamente alzano il livello della squadra, nettamente. Poi abbiamo Michele, ora cominciamo con Ranieri, il capro espiatorio futuro, faccio notare che se non lo mette Vanoli con Comuzzo dell'anno scorso si retrocedeva, ma siamo già pronti, incorreggibili. Poi Massimo da Sesto, e non finisce qui, ora saranno presi esterni top, penso a due titolarissimi come Bakayoko e Nolang. Poi rimarrà Sottilla e tornerà a prezzo scontato Solomon, poi due terzini e siamo a posto. Alessandro, appurato che sarà 4-3-3, ci vogliono 6-7 centrocampisti. Attan non esclude Tosvet. No, assolutamente no, ma 6-7 centrocampisti sono tanti, Alessandro. La Fiorentina l'anno prossimo non fa l'Europa, e comunque ce n'ha già diversi centrocampisti adesso, quindi insomma. Alberto da Ponsacco, ma quale Europa League? Quest'anno gli si scuce, forza Viola sempre, quindi insomma, qui si sogna. Occhi aperti all'Andrea da Forlì. Oltre che vedere dei nomi finalmente degni di essere chiamati giocatori bravi, mi immagino un complesso organizzativo totalmente diverso. Da prima non vedo l'ora che De Gea conosca il preparatore atletico dei portieri e che i vari personaggi chiamati a far funzionare la macchina fiorentina rendano economicamente vantaggioso il Viola Park e tutto il resto. Ah, ricordo che da oggi parte in teoria il ritiro, poi in realtà gli allenamenti partono il 13, ma da oggi iniziano le visite mediche. Bruno, basta con questi revisori dei conti, fregatevene dei conti, lì c'è l'amministratore, noi pensiamo al progetto sportivo, basta commercialisti. Poi vado da Luca, per me due soli incedibili, De Gea e Ken. Attaa Udine aveva un contratto bassissimo e quindi per lui arrivare a 1.3 milioni è già un gran risultato. Urbano ci riporta alla calma, vedo troppa euforia in giro, gli acquisti sono sicuramente di qualità ma il campo è un'altra cosa, l'anno scorso c'era la stessa euforia e si parlava di Champions, poi è andata in un altro modo, sì, lì però fu l'allenatore a alzare il livello, l'asticella questa volta. Ieri direi che non sono stati questi voli pindarici esagerati. Va bene, allora gli ultimi audio, Sara, e poi ci salutiamo perché sono già le 9 praticamente quasi.
0: Buongiorno Andrea, un paio di riflessioni. Ma io Fazzini ci penserei bene prima di cederlo. Lo terrei come riserva proprio di Attà, dato che anche lui è una mezzala e non ha mai giocato l'anno scorso nel suo ruolo come certificato da Vanoli. E per quanto riguarda invece l'esterno, Coleoscio, quando si tergiversa così tanto su un giocatore, secondo me alla fine non arriva e Paratici ci svolterà su qualcuno di inaspettato. Ora non parlo del grandissimo colpo sull'esterno che loro vogliono fare, ma qualcuno che magari di cui non avevamo mai sentito parlare.
1: Ciao Andrea, Nico da Parigi. Ma a me non me lo toglie nessuno dalla testa che o la famiglia Commisso ha deciso di cambiare marcia oppure si cambia proprietà, perché spendere così, insomma, mi sorprende molto. Detto questo, bisogna anche dire che io vedo già, abbiamo speso già 77 milioni, calma, non funziona così il bilancio funziona che tu spendi, poi ammortizzi di anno in anno, eccetera eccetera, quindi anche lì bisognerebbe far fare un corso a tanti giornalisti anche e a tanti tifosi sulla contabilità. Un abbraccio, ciao.
22: Andrea, sono molto contento per quello che sta facendo Paratici sul mercato e soprattutto con tutti i due colpi, Dragusin e Attà, significa che ci sarà una svolta da parte della nostra squadra per il prossimo campionato. Ma ti volevo fare una domanda tecnica: quando uscirà la lista dei convocati per il ritiro? Uscirà nella giornata di oggi?
11: Domenica.
22: Grazie, una buona giornata da Giovanni da
11: Firenze. Domenica.
23: Buongiorno Radio Firenze Viola. Certo, ieri mi sei andata alla conferenza stampa, nessuno gli ha avuto il coraggio di dirgli una cosa semplicissima ai grandi Paratici. Oh Fabio, ma come le andà? Come le andà Fabio? Ma come le andà? Come le andà? Grande Paratici, Madonna Lazio, finalmente si comincia a fare le cose sul serio. Come le andà Fabio? Cristiano Borgalleghi, grande.
24: Ma te sei giovane, digerisci anche Sassi, noi un pochino più vecchietti ci basta una mela per la sera per avere gli incubi.
11: Bene, grazie. No, io non devo dire la verità. Guardate che quando si passa dai 20 ai 30 anni sembra una banalità, ma ora, almeno io personalmente io sento di non avere più 20 anni. Le scene, le famose crapule, come le chiamavano i latini, non le posso più fare. Cioè, o prendo uno di quei pasticconi che si sciolgono in bocca che aiutano la digestione, se no io la sera è bene stia tranquilli, non il Malox, prendo un'altra cosa, io prendo il il, no, nemmeno il Buscopan, si chiama in un'altra maniera, non mi viene in mente. Comunque prendo una di quelle pasticche che si sciolgono in bocca, effervescenti, che un po' aiutano. Però devo stare attento, ecco, tipo, io raramente mangio la bistecca per dire a cena, poi mi è capitato, che c'entra, non è che non la mangio, anzi, poi sono delle bistecche che si digeriscono benissimo, rispetto ad altre che rimangono un po' più sullo stomaco. Va bene, grazie per questo bel messaggio, come le andà, grande. E bene, allora, direi di avviarci alla conclusione, con Drillo che mi scrive: personalmente vedrei bene Ranieri terzino sinistro, quando è stato impiegato lì ha sempre giocato bene, sì, è un tanto che non fa più quel ruolo con continuità, però sì. Bomber Viola: se Paratici continua con questi acquisti di livello, bisognerebbe chiedere alla UEFA una wild card per farci disputare una coppa europea. Steve: buongiorno, il libro si può prendere anche a Bologna o è nella zona toscana? Caro Steve, evidentemente stai rispondendo alla nostra radio dopo aver ascoltato una radio diversa. Intanto sono arrivati una valanga di messaggi con le marche più comuni di pasticche per digerire, e ha vinto Mattia. Perché io prendo il Bioketasi, effettivamente, e ci sono anche altre marche che tutti conoscete, le citiamo per correttezza, per esempio Dido cita il Malox, Andrea cita l'Alcaserser, un altro Andrea cita il Gaviscon, invece ha vinto Mattia che mi ha suggerito Bioketasi ed è quello che prendo io, che peraltro funziona anche abbastanza bene. Ma spero di non prenderlo, quando lo prendo vuol dire che ho mangiato parecchio. Va bene, allora io mi fermerei qua, saluto gli altri ascoltatori che non ho potuto leggere per motivi di tempo e mi scuso, ma insomma vi rifarete certamente con le prossime dirette. Adesso arriva Dario Baldi e il suo C'è polemica. Devo dire che di polemica ce n'è da fare ben poca, vista la fase sicuramente abbastanza positiva che stiamo vivendo a livello storico, insomma è pur sempre l'anno del centenario e quindi era doveroso attendersi una scossa, insomma un movimento favorevole per quanto riguarda la ricostruzione della Fiorentina. Ci stiamo riuscendo, vediamo quanto durerà, speriamo bene. Cara Sara, io ti ringrazio Sara Mastrosimone che ha lavorato con me stamattina e ha fatto il suo dovere in regia, ringrazio tutti voi per la pazienza e la fiducia che mi avete dato anche questa mattina. Adesso c'è l'almanacco del centenario a cura del Museo Viola e poi, come detto, Dario Baldi e il suo C'è polemica con il sottoscritto. Ci vediamo e ci sentiamo lunedì prossimo, ovviamente, per Buongiorno Firenze, e sono convinto che a questo punto per allora Paratici avrà comprato altri 60 giocatori e quindi sarà divertente ritrovarci lunedì mattina per commentare le future operazioni Viola. Buona giornata, buon weekend e come sempre rimanete sempre su Radio Firenze Viola. Ciao.
2: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
3: Il centenario.
4: Il 10 luglio 1985 nasce a Riedlingen, nel Baden-Württemberg in Germania, Mario Gomez Garcia, centravanti della Fiorentina dal 2013 al 2015. Mario fu il sogno di potenza della calda estate del 2013. Alla sua presentazione, il 15 luglio, venne accolto da 25.000 tifosi. Il suo acquisto, costato poco più di 20 milioni, seguiva quello di Giuseppe Rossi, acquistato nel mese di gennaio, e testimoniava la rinnovata volontà della famiglia della Valle di puntare in alto. La squadra che Montella aveva portato al quarto posto, sferando la qualificazione alla Champions League, era stata rinforzata con gli acquisti, fra gli altri, di Ambrosini, Ilicic, Joachim, Marcos Alonso e lui, Super Mario, centravanti della nazionale tedesca, che veniva, dopo il successo allo Stoccarda, da 4 anni al Bayern Monaco, con cui aveva vinto tutto, Champions League compresa. La Fiorentina, con lui come terminale offensivo, inizia la stagione con grosse referenze. Mario fece il suo esordio a Zurigo nel difficile playoff di Europa League contro il Grasshopper. Sembra in difficoltà, tutti scrivono per il grande fisico e ritarda il raggiungimento della migliore forma. Così la sua prestazione anche all'esordio in campionato a Firenze contro il Catania,
3: Ammarassi nel 5-2 inflitto al Genoa segnò una doppietta e parve finalmente decollare, ma una settimana dopo subì un brutto infortunio nello scontro col portiere del Cagliari Agazzi. Una lesione parziale al legamento del ginocchio destro. Doveva rientrare dopo un paio di mesi, ma ne occorsero 5 per rivederlo in campo. Il tedesco non va, l'effetto generato dall'acquisto è finito, infranto contro la delusione causata ai tifosi. Il piccolo squillo del 13 marzo 2014, quando realizzò in Europa League contro la Juventus, fu seguito da un nuovo infortunio ai legamenti del ginocchio sinistro. Mario saltò la finale di Coppa Italia e la Coppa del Mondo 2014. In pochi credevano che la stagione successiva fosse quella del riscatto. In effetti, fra infortuni muscolari, lentezza, incomprensione dei movimenti fatti dai compagni di reparto, suggellò il suo addio a Firenze. In estate venne prestato, con il riscatto fissato ad una cifra simbolica, al Besiktas. Buon compleanno Mario, illusione di un pomeriggio di mezz'estate. 47 partite e 14 gol nella Fiorentina.
10: Radio Firenze Viola.
5: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala. Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Buongiorno dalla redazione.
8: Esteri in apertura. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto il traffico a Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran, con la tregua ormai appesa a un filo. Trump, riferisce Axios, ha parlato con Netanyahu per coordinare le prossime mosse.
6: Sempre all'estero, almeno 12 persone sono morte a causa di un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria in Spagna. Il paese è attualmente interessato da un'ondata di caldo e negli ultimi giorni diverse zone dell'Andalusia erano state poste in allerta arancione. A fine maggio il primo ministro Pedro Sanchez aveva annunciato che la Spagna avrebbe dispiegato durante l'estate il più imponente dispositivo antincendio mai mobilitato nel paese.
8: Ora in Italia con la cronaca. Una giovane donna è stata trovata morta nella tarda serata di ieri in un'abitazione di Loreto nella provincia di Ancona. La vittima, una 33enne, è stata brutalmente uccisa a coltellate. Ad ammazzarla sarebbe stato il suo ex compagno, che poco dopo è stato bloccato dai carabinieri. Il femminicidio si sarebbe consumato, stando alle prime informazioni, al culmine di una lite tra i due che si erano lasciati ormai da tempo.
6: La circolazione ferroviaria sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella è ripresa regolarmente alle 4 di questa mattina, come previsto dal cronoprogramma, al termine della prima fase dei lavori di Rete Ferroviaria Italiana per la sostituzione del cavalcaferrovia Ponte Alpino. La seconda e conclusiva finestra di lavori è programmata dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio.
8: Torniamo all'estero. Centinaia di persone a Taiwan sono state evacuate dalle loro case e molte scuole e uffici sono rimasti chiusi, mentre il più grande tifone degli ultimi decenni si abbatte sulla regione da oggi. Si prevede che il tifone Babi colpirà il nord e l'est di Taiwan, così come le remote isole sud-occidentali del Giappone, oggi o domani, prima di abbattersi sulla Cina, che questa settimana già è stata colpita da tempeste letali.
6: Lo sport, il tennis, la semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic sarà il quarto confronto tra l'azzurro e il serbo sull'erba di Wimbledon. Scenderanno in campo non prima delle 17.30 nel secondo match in tabellone. Il programma sul centrale quindi si aprirà alle 14.30 con Alexander Zverev ed Arthur Ferri. Il calcio ai mondiali 2026 è la Francia la prima semifinalista, che batte il Marocco 2-0 grazie ai gol di Mbappé e Dembélé. Per l'attaccante del Real Madrid anche un rigore sbagliato parato da Bono. Stasera altro quarto di finale tra Spagna e Belgio.
8: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
25: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda c'è polemica. Dalle 9 alle 10, in compagnia di
7: Dario Baldi,
25: una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è polemica, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli, se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
13: Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche ed amici di C'è Polemica. Eccoci qua in questo venerdì eccitantissimo, possiamo dirlo? Possiamo dirlo, ma certo che lo diciamo. Guarda, mi sono comprato un pacchetto di fazzoletti per aprire ovviamente il sudore. Qui c'è chi mi si lamenta a casa mia, la mia fidanzata, e apre la porta mentre siamo in diretta. Ma non ci fermeranno dall'eccitazione di questo momento, perché ieri, dopo aver dato un soprannome al nostro nuovo difensore, che è ovviamente il Conte Dragu, dobbiamo per forza di cose dare un soprannome al ninja, al re degli Shaolin, all'uomo che, mentre tutti i miei colleghi che si occupano di mercato lì c'hanno le fonti, le cose, gli intermediari, scrivono 47.000 nomi, tu sei lì. Io ieri ero fuori dalla piscina dove mi andavo a allenare, leggo la notizia che abbiamo preso atta, scritta per primo da Di Marzio, così, con un tweet come si scrive normalmente, che ne so, una cazzata sulla Meloni o su Conte, e zac, atta la Fiorentina. E il ninja ha colpito ancora, zac, è come quando ve l'ho detto, perché siamo arrivati lì e il ninja ha aperto il salvadanaio e ha fatto tum. Ragazzi, ma vi rendete conto di che cosa stiamo facendo oppure no? E quindi il soprannome per Don Fabio non può che essere The Undertaker, perché quando arriva lui, nonostante la Fiorentina sia arrivata a 14esima, nonostante la Fiorentina abbia fatto un campionato di merda la scorsa stagione, nonostante quello che si dica sulla Fiorentina, arriva lui e suona morto, dan, dan, e c'è lui che si alza come The Undertaker, mette il soldino e prende il giocatorino. Mamma mia, ragazzi, io ho i brividi, guardate, ho i brividi a pensarci, e vi diranno, ma dovevano far così prima, doveva essere così fin dal primo anno, no ragazzi, no, e vi diranno che Paratici, che viene alla Fiorentina per far calcio, e verrà perché gli è bollito, e gli è bollito, viene a vedere la città. E non vi facciamo salire adesso sul carro. Non vi facciamo salire. Oggi, ora state giù. State giù a guardare cosa stanno creando. Ora rimanete sotto. Rimanete lì. Come quando a Viareggio ci sono i carri, no? Che ci sono quelli che ballano sopra e tutti li guardano. Noi siamo sopra. Con The Undertaker, con i giocatori forti, con Fabio Grosso, a cui dovremmo dare ovviamente un nome e anche aprire il suo partito. E voi sotto. Voi sotto a guardare, voi dovete stare giù, non vi prendiamo sopra, voi state sotto adesso, state sotto perché avete sputato merda anche su questa gente qui quando è arrivato, perché ce n'è il dubbio, ma che sarà avvenuto? Era venuto per fare il cambio di proprietà? E no, noi che suoniamo e festeggiamo e siamo qui a gioire per gli acquisti, siamo noi e basta. Voi state sotto perché avete criticato fino dal primo momento. Poi sono sempre gli stessi, li sappiamo. Sono giorni duri. Deve essere un momento così. Tra l'altro, io dico agli amici di Libero, io gli voglio bene prima di parlare anche di altro, perché gli amici di Libero stamattina hanno deciso di regalarci un titolo che mi fa, possiamo dirlo, venire un po', lo dico, il pipo duro, però altrettanto un po' fuori da, diciamo, dal grande sogno, possiamo dirlo. Cioè, colpo Fiorentina con Atta entra nel, o Atta entra nel club delle pretendenti all'Europa, che conto. Conta, io lo dico agli amici di Libero, io lo so, sapete, sono un esaltato, io credo a tutto, credo anche alla teoria di Manfredi Fontello dello scudetto nei 5 anni, credo a tutto, però fatemi dire o Fortino, poi se ci si arriva, ragazzi, io me lo tiro fuori e corro nudo, non c'è mia problemi. Io mi ricordo, ieri ho sentito dire che Joseph si dispererà al fatto che la Fiorentina compra. Ma io posso dirvi una cosa, io invece penso che sia proprio Joseph che voglia un mercato così. E vi posso dire di più, e questo lo dico anche non ai soliti noti, lo dico a tutti i miei colleghi. E Paratici non ci aveva detto niente, e le conferenze stampa inutili, e cosa si saranno detti? Quale sarà il budget? E quali sono, ragazzi? Perché non ci hanno detto niente dell'America? Ragazzi, stanno parlando i fatti. Sono tornati. Sono tornati coi soldi in mano. Ha rotto il salvadanaio, Joseph. Ieri ho sentito dire, perché si rispererà? Io invece credo che quando alla celebrazione del funerale del padre qui a Firenze ha fatto quel canto per cui l'hanno preso per il culo e per cui io vi dicevo, mi hai

Il TUM! È il TUM, ragazzi! E siamo pronti a godere, è quello il punto. E siamo pronti a godere. Ieri ho sentito dire, no, perché sai, Gosens, la conferenza stampa di Grosso non ha detto nulla. Ragazzi, ma che vivo doveva dire Grosso? Ha detto una cosa fondamentale, Grosso, ieri, che mi fa godere anche lì. E qui tra poco apriamo il partito, ragazzi, pronti con i nomi del partito, pronti con i nomi, perché io ho due soluzioni, dobbiamo scegliere il partito di Fabio Lonero, tra l'altro abbronzato, possiamo dirlo anche da etero cis bianco quale sono, è un pezzo di fio incredibile, cioè avere un allenatore buono a questa maniera ci può solo che fare bene, cioè rispetto a qui pretino o a Renato Zero è tanta roba, cioè siamo grosso sessuali, io sono grosso sessuale, lo dico chiaramente. Sono grosso sessuale e nel mio essere grosso sessuale o sessual grosso possiamo scegliere. Grosso ha detto una cosa perché tutti gli facevano ma l'obiettivo con questo acquisto si va in Europa, lui dice io non posso dire cosa voglio però antepongo i fatti alle parole. Ragazzi, questo antepongo l'ho detto io, uno ti dice prima i fatti poi prima i fatti delle parole. A differenza di le lavagne per la Champions League, a differenza di crediamo, siamo forti di qua, di là, di sotto e di sopra. Io ragazzi, quando l'ho sentito parlare con questo fare democristiano, ho detto quest'uomo ci farà godere, quest'uomo ci farà godere. E io ieri, a ta, più questo che ti dice, ha raccontato complimenti ai direttori, ragazzi. Ieri anche Ferrari quando ha detto che questa diciamo figura di Grosso è quasi è manageriale, anche posso dire inizia a essere quello che in tanti chiedevano. E quindi ora muti, silenzio e poi andiamo avanti, silenzio e andiamo avanti. Oltre a questo, altra cosita, ieri ovviamente ho visto i tagli dei capelli dedicati ovviamente a perché Gosens non può andare via, Gosens fuori rosa, ma non è fuori rosa, semplicemente non sarà convocato. Allora, io posso dire una cosa, Gosens ha dato tanto a questa società, a questa maglia, a questi colori e anche di comportamento, anche di spogliatoio. Gosens è uno che ha dato tanto e soprattutto nei momenti della merda più totale è sempre stato lì, mettendoci la faccia anche da semi infortunato. Però fatemi dire questo, Gosens si può vendere. A chi dice che vi racconterà nelle prossime ore che Gosens no, è attaccato alla piazza e vuole rimanere? La risposta è una sola. Grazie al cazzo che vuole rimanere. Con 3 milioni e 7 lordi anche la mi fava a riposo vuole rimanere in un posto. Anche il mio povero nonno che è morto era nella tomba voleva rimanere a lavorare dove era. Se gli davano 3 milioni e 7 lordi. Perché sennò veramente tutte le volte sembra si caschi dai pero. E con Dodò rimane perché gli è simpatico e vuole bene a bambini. E Gosens rimane perché vuole bene alla piazza. Ragazzi, e pigliano quattrini questi 3 milioni e 7 lordi. 3 milioni e 7 lordi grazie al cazzo che vuole rimanere, ma porca la grande puttana, ma io capisco anche lo voglia mandare via, che Paratici lo voglia segare, è uno degli stipendi più alti nel gruppo per avere uno che ogni tanto gli è rotto. Questa Fiorentina, la Fiorentina con la cravatta, è una Fiorentina che c'ha bisogno di gente che sta bene, non di Gosens che c'ha i mali ginocchio, la gamba, la osa, la fava, la rava. Ragazzi, io con tutto il rispetto, poi mi diranno no, ma è un simbolo. Ragazzi, fino a 3 settimane fa abbiamo cominciato a dire che questa gente andava presa a calci nel culo, e ora no? Questo non si può vendere, quell'altro non si può vendere, perché la gente gli vuole bene, perché quest'altro è un simbolo. Possiamo dirlo, io voglio vincere, perché se no facevo un libro e si chiamava Vincere non è l'unica cosa che conta, perché a un certo punto mi calberebbe anche vincere. Ecco, informazione per tutti di servizio, ultima, domenica alle 21 Giardini della Passerella a Prato, io Stefano Cecchi, Jonathan Targetti si presenta
ovviamente il mio

0: libro, vi aspetto numerosi, si parlerà tanto di Fiorentina e si parlerà anche di Atta e si gode come pazzi e anche di Sogni, anche di questa isteria da Atta che ho in questo momento. Allora, andiamo avanti. C'è una novità di oggi che è quella del nuovo dottore Marco Bruzzone, che però non è, cioè verrà affiancato da Penguin che rimane, quindi e questo è la notizia di oggi, la danno altri emittenti. Allora, chi ha preso la Fiorentina? L'ha preso Atta. Poi, ciao Dario, una cazzata, ma ti dico il nostro soprannome per Arthur. Art Attack, bello. Allora, iniziamo a segnargli questi nomi, perché Art Attack mi piace. Allora, Dragusin è il Conte Drago. Poi ci sa Atta, che è Art Attack, che mi piace. Poi ci sa Paratici, che è The Undertaker. Mamma mia, The Undertaker. Io non so se vi ricordate di Undertaker, il wrestling. È anche il più bello da vedere. Io, ragazzi, su Paratici sono eccitatissimo. Mamma mia. Mi fa godere. Ma poi c'ha questa faccia da paciarotta, tranquillo, sereno. Ha questo sorriso sornione. A me mi piace. Sicuro di sé, alla zitta. Siamo diventati come una coreggia silenziosa. Di quelle che non te l'aspetti e poi, boom! Tutti ne sentono l'odore. Boom. Mi sa che ieri sera il tagine ti è rimasto sullo stomaco. Sì, dico la verità. Mi dispiace aver visto che c'era più gente tifava per la Francia da queste mangia baguette che ci offendono sempre, piuttosto che vedere, cioè, per vedere il Marocco fuori. Eravate tutti a tifare Francia. A me mi fa. Fa Juventus. Eravate lì a tifare la Juventus voi. Come cazzo si fa a tifare Deschamps? Io comunque andrei a comprarlo ora una. E io andrei a mettere il soldino sul tavolo. Grande Dario, sabato 18 tutti assieme a me da Stefanone Carlesi. Guarda, ci sto pensando perché c'ho la moglie che è a fare il viaggio con le bro, con le amiche, quindi ci sto pensando che c'è Aurora Borealo, ragazzi. Aurora Borealo è un meta concerto, perché soprattutto se fa stage diving, io l'ho preso tante volte Aurora sulle spalle, vi posso dire, quando fa stage diving è difficilissimo da trattenere. Poi c'è tante canzoni. OGP dentro PM, fuori BR. Ci sono tante canzoni. Allora, io propongo l'alleanza grossolana. Questo è quello che dice. Allora, facciamo vedere i partiti. Allora, partito 1, l'alleanza viola e grosso, può diventare anche, riprendendo, alleanza verde e sinistra, mentre a destra abbiamo grosso per fermare il declino. Io sono per grosso per fermare il declino, che mi piace. Guardate i simboli realizzati dalla nostra Sara, che deve essere pagata almeno 200 euro a simbolo, perché ieri l'ho messa a lavorare su queste cose che sono decisamente più importanti di tutto quello che fanno i miei colleghi nelle altre trasmissioni. Ovviamente scherzo per tutti gli amici polemici e ovviamente molto per Malosi, però quello che ha fatto per me è, diciamo, la cosa più bella del mondo. E anzi, il partito che oggi nasce è un partito a cui dobbiamo credere e ringraziamo. Io sono per quello di destra. Quello di sinistra mi piace, perché l'idea mi piace, però sono più, perché è troppo di sinistra, sono più di quella roba lì. Andiamo, un po' di critiche a Lorenzo. Ascolta, grosso sessuale Costi, ma ci vorremmo rendere conto o no che dopo l'annata che si è passata, nella prossima sarà un'altra volta un anno zero? Sarà grassa se si finisce in fondo alla parte sinistra della classifica. Poi tra un anno a quest'ora sempre se le cose non cambiano, sì che si ragiona, ma rendiamoci conto che quest'estate non si potrà pretendere di più. Sì Lorenzo, però scusa, abbi pazienza, siamo sempre stati a dire che la Fiorentina faceva acquisti con procuratori, acquisti con i nomi conosciuti, non si faceva mercato. Siamo ai 10 di luglio, si è speso 60 milioni, si è preso 3 giocatori di livello. Ma di cosa parliamo? Cioè, mi pare che il segnale sia chiaro. E soprattutto ieri ci ha dato un altro segnale di mercato Fabio Grosso, Ce l'ha dato uno chiaro su Fagioli, che rimane Fagioli. Quindi centrocampo è Fagioli, Atta, e ne manca uno. Quindi vuol dire che si vende qualcosa anche a... Immagino Hondur che ci sia come riserva. Però qualcosa si perde a centrocampo, secondo me. Scusa, ma non sono d'accordo. Fiorentina con la cravatta. Ken che ingaggio? Certo, Fiorentina con la cravatta è un gioco di parole con atta. Atta, cravatta, vabbè. Ken che ingaggio? Sì, 5 milioni. Che cosa ha dato in termini di attaccamento alla maglia unità del spogliato? Zero. Non ci sono solo le qualità tecniche. Per questo mi dispiace per Gosens. Guarda, Lucia, purtroppo tanta gente la pensa come te. Ma guarda, sei nella maggioranza, Te sei la maggioranza. È come quelli di Dodò. Il punto è uno solo. Bisogna scindere il giocatore dalla simpatia, da quanto uno può essere forte. Gosens è un giocatore a fine carriera. È un giocatore che ha dato quello che doveva dare. E se devo tenere uno per lo spogliatoio, gli faccio fare il dirigente. Ok? A quella cifra lì. 3 milioni e 7. Ken, che è una testa calda, che va a Parigi, che va a Milano, che fa le sfilate. Però è uno che con i piedi ci sa fare. È uno che se quest'anno Grosso lo mette su una seggiolina e gli dice: vieni qua Moisolino un secondo. Te puoi fare il cazzo che ti pare. Puoi andare a fare sesso con chi vuoi. Puoi andare a fare le sfilatine insieme a Leao. Puoi andare da Miri a Corcia Via della Spiga a fare le foto con gli influencer e con gli amici di Instagram. Puoi fare i dischi che sei nella shit. Puoi andare a Parigi volando con il volo privato. Però mi devi promettere una cosa, che quando entri in campo segni. Siccome io penso che Grosso questa roba qua la possa fare, io, Dario, vi dico, secondo me non sono paragonabili le situazioni. Gosens si può vendere, Ken no, e questa è la differenza. Dire i francesi mi stanno tanto, ma tanto sui coloni è politicamente scorretto. No, sono dei bangia baguette del cazzo, possiamo dirlo senza problemi. Cioè, i miei francesi mi stanno proprio sui gozzo. Potere al Grosso, no, potere a Portato Mare, la potere al Pioli. No. Dobbiamo scegliere un nome. Il prego era Grosso per fermare il declino, mi piace, c'è anche questa situazione così. Ciao, diamo merito a Joseph che credo abbia messo entusiasmo e cash nella viola. Ma guarda Marco, io penso che più che entusiasmo e cash abbia messo tanti soldini. Cioè, più che l'entusiasmo con i soldini, cioè se te ti arriva uno stipendio di 1.200, 1.300, 1.400, 1.500, così oggi, uno stipendio, una sedicesima, neanche una quindicesima. Ecco, davanti a questo ti arrivano i soldi e godi. È quella anche la grande differenza. Il partito ha portato anche parecchio bene. Si potrebbe fare una motorinata per accoglierlo e chiamarlo per nome. E ovviamente una bella incoronazione da parte del Vater. Ma il Vater, guarda, viene martedì e farà l'incoronazione. Ma sicuramente la farà. È citato come poi. Ce l'ha tutto duro il Vater, che ovviamente è Manfredi. Andiamo. Ciao Massimo da Scandici. Ciao Massimo, buongiorno.
1: Dario, buongiorno. Senti, caro, te che tu c'hai Renzi con l'Undertaker. Dici di andare un po' sul piano, qui ci sono una certa età. Ieri ho letto, vuol lavorare, accendo la televisione, atta Chelsea qui in Mina sta firmando, c'è stato un interesse per la Fiorentina, nulla di che. Bene, la mattina alle 7 atta Firenze, qui ci si fa mia. Troppa roba.
0: Massimo, t'hai ragione, ma più che altro. Come diceva un collega Vanoli, che gli diceva il reparto di cardiologia a Firenze, e sa bisogno anche noi del reparto di cardiologia, perché qui alla fine, se no, siamo troppo eccitati, ci sei Viagra naturale.
1: Già il reparto era pieno per tutti gli anni passati, ora con questi vabbè, vediamoci, giustamente bisogna scherzare. Si volevo dire due cose serie e una così, ma il partito di Grosso sono quei due,
0: No, se ne puoi scegliere anche altri, sono due proposte che abbiamo fatto noi.
1: Vabbè, io ho un'idea, mi sono ricordato da Bello Grosso.
0: questo è il sottotitolo.
1: Vabbè, senti, due cose serie, no, non che la precedente di Atta non sia seria, altro che seria, accidenti. E secondo me, prima di ieri, la cosa più importante fatta dalla Fiorentina negli ultimi anni è Andrea Zoli, perché sono convinto che, io l'ho conosciuta, una persona veramente eccezionale, conoscitore di calcio modernissimo nonostante l'età, tutti dicono è vecchio, educato, bravo, è veramente un insegnante di calcio, e spero, non so se è già stato fatto, che sia nominato al più presto, oltre che allenatore della primavera, anche supervisore di tutto il settore giovanile del Viola Park, perché credo che sia la persona giusta, veramente la persona giusta. Non so cosa
0: su
1: ne
0: questo
1: penso.
0: Guarda, sono Massimo, sono d'accordo con te al 101%,
1: ma veramente bravo,
0: E ti dirò di più, ti dirò di più. Io penso che comunque sia Andreazzoli sia un allenatore che nell'ottica di avere Grosso come manager sia veramente fondamentale la coppia. Cioè la coppia è veramente una roba che potrebbe essere tanta roba.
1: Poi insomma vabbè, è stato secondo di Luciano sempre della grande Roma, ma a parte quello è veramente veramente bravo capo. E poi un'altra cosa, una mia considerazione personalissima. Dai. Io non mi sono stupito degli investimenti che sta facendo la proprietà, perché qualora volesse vendere è chiaro che deve mirare ad avere una società, una Fiorentina più forte per dargli valore, anche perché se prenderà come si pensa la concessione per tanti anni, poi ha una forza di vendita negli anni maggiore di ora. Se la società, se la squadra migliora, se la squadra comincia a far bene, sicuramente se vorranno vendere avranno un ritorno maggiore che una squadra che lotta per retrocedere. Se non vendano, comunque il loro investimento sicuramente andrà a buon fine, perché così facendo i risultati, speriamo, arriveranno, sarà comunque una grande soddisfazione anche per loro, anche perché il potere, cioè noi ci sta una rosa enorme, anche se tu li vendi pezzo pezzo, piano piano, qualcosa tu rientri, insomma. Poi non c'è fair play quest'anno, fortunatamente ci sarà.
0: Vediamo come si svilupperà la cosa, caro Massimo. Grazie mille.
1: Ciao,
0: sono molto d'accordo con te, grazie mille Massimo. Ciao, allora Rondellino, ti avevo detto inviato il mio partito, ma era in zona Cesarini. Lui è il presidente del Borgo Grosso Football Club. Dopo quanto abbiamo sofferto, finalmente che goduria. Sono d'accordo con te. Poi quest'anno ce lo devono puppare. La faccio da parte, non lo posso leggere, Alessio. Ciao Dario, Gosens ha dato, magari tornerà in futuro con un altro ruolo, lui l'avrei tenuto, ma io no. Non ti allargare, Dario, la Fiorentina ha preso 3 giocatori, uno mezzo rotto, ovvero Dragosin, Vieri, un giovane difensore brasiliano, niente di che, per concludere un centrocampista della mediocre Udinese. Ma scusa, però Bomber, tutte le volte si piglia l'Udinese, dici che l'Udinese piglia giocatori, sono forti, piglia gli africani, non si conoscono e quant'altro. Si piglia noi, no, è mediocre. Te veramente non riesci mai a essere felice. Il partito del grosso affare, che è un film, belli, grossi e duri, bello anche questo, un grosso futuro. Dai Dario, ti voglio bene, ma come si fa a fare dei shampoo quando hai tifato per Buffon, Cannavaro, Lippi, Bonucci, Chiellini, Del Piero, e mentre ti buttavano in Serie B per Calciopoli, a Firenze sulla Fiorentina. Ma Lomba, ma non è solo questo, cioè attenzione, dico di Deschamps per un motivo ben preciso. Di Deschamps l'ho detto per un motivo ben preciso, perché oltre a essere gobbo è anche un po' antipatico. Comunque andiamo con ci sono un po' di audio, regia, me lo dici, per favore, me lo dici. Come hai detto, sono un po' molto Oxford. Vabbè, se sono molto Oxford meglio così. Cioè a me la parte oxfordiana di questa trasmissione, cioè già il conduttore è oxfordiano, figuriamoci poi se ci sono altri. Mi ha scritto Movimento Autonomo Grossiano. Sì, vabbè, mo fanno tutti le battute su Grosso, Honduras e così via. Niente, mi sono venuti in mente anche Piccoli e Sottile. Sì, vabbè, ormai ovviamente su tutta la linea, cioè scherziamo su tutta la linea, assolutamente. Riccardo da Firenze. Riccardo, buongiorno.
2: Buongiorno Dario. Dica. Io volevo dire a tutti i miei colleghi che criticano la società, in quanto io sono sempre stato uno che ha criticato aspramente la proprietà commisso, ragazzi, ora e c'è solo da godere, rimangono loro, viene una nuova proprietà, ma chi cazzo se ne frega, finché continuano a far calcio così e si gode, punto, ora tutti uniti e godere.
0: Sono d'accordo con te. Guarda, hai dato. Mi piace molto. Devo essere sincero. Sono molto d'accordo con te. Quasi al 100%, devo dirti la verità.
2: Perché oltre a Firenze sconfigge ogni piazza. E ora c'è da essere uniti.
0: Posso dire, sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te. Il problema, vedi, è che anche stamane, visto quando io ero contento, ero pronto a godere, la gente fa: no, ma non ci possiamo, è scontato dopo 7 anni, doveva essere già fatto così. E perché di qua, perché di lì. Il problema è che non essendo mai contenti di natura, adesso poi, se c'è questa roba qui, la gente non capisce, la gente la sottovaluta. In realtà non va sottovalutata. Io sono d'accordo con te. Cioè, noi bisogna unirci nel godimento e essere consapevoli del fatto che siamo forti. Io la penso esattamente come te.
2: Grazie mille.
0: Grazie a te, Massimo, mi hai messo di buon umore. Allora, andiamo avanti con andiamo con un audietto. Dai, un audiolo ci sta, forte.
3: Ciao Dario, cosa ne pensi del partito grossolano? Nel senso che potremo veramente metterglielo di dietro a tanti.
0: Guarda, il partito grossolano non è brutto, l'avevamo già proposto ieri. Io però sono un po' più elegante, cioè per me è grosso, per fermare il declino mi sembra il mio partito preferito, perché è proprio il simbolo del declino della Fiorentina e si va avanti, cioè, capito? È una roba che secondo me ci fa spingere in avanti, però il partito grossolano ci può stare, ma possiamo fare un sottotitolo: grosso per fermare il declino. Per una Fiorentina grossolana ci sta, però deve essere che Ale mi ha mandato. Regia, riesce a prendere questo effetto che ha mandato Ale, per favore? Mentre casomai mandiamo un altro audio, lo prendi, fammi sapere se riusciamo.
4: Grande Dario, oggi sono Nicco, ascoltami, ma dai, Cusin Atta, che dovrebbe essere destinato a una squadra grossa, e lo stesso Vieri, ma vengano tutti alla Fiorentina, che sì, ci sa la bistecca, ci sa il Battistero, il Ponte Vecchio, ma siamo arrivati dopo la Martinica di Carrocciolo. E cosa gli racconterà, secondo te, il buon Fabione Paratici a questi giocatori per convincerli a venire a Firenze? Io credo ci siano dei fuochi d'artificio che nemmeno a San Giovanni.
0: No, prende, te lo dico io cosa fa. Prende, apre. Guarda, ieri c'è una pagina che mi fa divertire un sacco a me su Instagram, ve la consiglio, che è di pallone, che lui si chiama Manuale del Calcio. Andate a vedere che ma non è un film, è un grosso matrimonio fiorentino, non è un film, è un gruppo, è un partito, un grosso matrimonio fiorentino non lo posso fare. E c'è praticamente questa storia molto divertente di perché i giocatori vengono alla Fiorentina. Secondo me, quando sono lì, apri il portafoglio e tutti si convincono. Vai regia, facciamo sentire vai. Ragazzi, questo gli va data ai Gianna quando fa gol, eventualmente. Il suono per i gol di Atta. Mamma mia, Dodò non lo voglio più vedere, nemmeno io. Quindi adesso me lo segno, tira fuori le panne e sbilanciati dove Fiorentina, dove arriva quest'anno. Ragazzi, ma il 10 luglio me fo a sapere dove arriva la Fiorentina. Aspetta, dammi tempo di vedere la squadra costruita. Andare alla Fiorentina te lo dico a settembre con le squadre fatte. Ora non te lo posso dire. Ora sono sulle ali dell'entusiasmo. Posso vincere, posso sognare, posso avere del godimento, posso pensare di fare grandi cose. Però non mi puoi dire di là fuori le palle dove arriva la Fiorentina. Ci sono ancora 60 giocatori, come cazzo può sapere dove arriva la Fiorentina? Via. Se no, anche te, Max, tu sei malafede se tu mi fai queste domande. Perché ora non si può dire dove arriva la Fiorentina. Dove vorrei che arrivasse? In Europa. Io vorrei tornare a fare un anno di Conference, posso dirvelo. Se si deve arrivare, ovviamente, se arrivi in Europa League, tanto meglio. Però un anno di Conferenzettina io la farei un'altra volta con un grosso allenatore. Così, e Paratici dirigente. Per vedere se la si vince. E poi dopo si guarda. Poi, dove vorrei? Dove? Comodo. E Max, come faccio a dirtelo? Se hai preso 3 giocatori, non ci sei nemmeno chi rimane. Come faccio a dirtelo? Non te lo posso dire ora. Cioè, ora non mi posso sbilanciare. Non è che se piglio le palle in mano ora ti dico questa roba. Capito? Cioè, non lo posso fare. Non lo posso fare. Che spettacolo tutti questi messaggi, ma quanto si gode. Vedi, Francesco, secondo me ora anche Ferrari, che ascolta le trasmissioni, c'è chi l'ascolta per lui, capisce che cosa ci siamo persi. che cosa ci siamo persi? È questo, perché cioè, vi rendete conto che cosa basta per svegliare questa roba ci sanno in petto? Cioè, basta un acquisto da 40 milioni, due giocatori buoni, un allenatore che parla bene, un dirigente che compra giocatori forti e noi ci si risveglia come tartarughe dal letargo. Anche i più critici, anche quelli che non si voleva rifare l'abbonamento. Cioè, basta talmente poco che poi noi ci si va a battere il capo in questa maniera. Francamente, da una parte mi fa felice, dall'altra mi fa incazzare, perché veramente siamo un gruppo di tifosi veramente a volte surreale quando si fa così. Vabbè, godiamo ancora. Ragazzi, va scelto il nome è partito, che non è un film. Grosso guaio a Florence Town. Non è un film, è un partito. Alleanza Viola e Grosso. Poi c'è l'Alleanza Grossolana, e oggi non ci sei il simbolo. Potrebbe diventare quello lo stesso, Alleanza Grossolana sotto Viola Grosso, va bene. O se no, Grosso per fermare il declino, che è la scelta del mio partito di cui diventerò segretario. Quindi forse sono più per quello. Andiamo con un altro audio, vai.
5: Oh mio amore, buongiorno, sono Daniele. E vai. Dicevo, sì, anche a me mi stanno sul culo francesi proprio al primo posto, non li posso vedere, però bisogna tu la faccia finire con questi fratelli marocchini. Bisogna tutti dare una calmata. Se dà il camion marocchino, bene, ma dato una calmata. Io per ora ho solo fratelli fiorentini. Da mono
0: anch'io.
5: Ciao grande.
0: Guarda, anch'io ho fratelli fiorentini, è vero, ma io ho anche tanti fratelli fiorentini che sono marocchini. E ti posso dire, io ieri io ho visto la partita con i fratelli marocchini. Ti posso dire, io mi sono sentito a casa. Mi sono sentito a casa e ti dico di più. A parte che gliel'ho detto anche alla mia fidanzata, le donne marocchine le sono bellissime. Forse più belle delle italiane, lo dico chiaramente. C'hanno dei lineamenti, c'hanno un modo di fare. C'era una ragazza ieri ai bar, una barista bellissima. E poi, lo dico, la carne marocchina è meglio di quella italiana. Questo lo dico senza problemi. E vi invito a smentirvi con i fatti. Ora, la bistecca là non si può fare, però il tipo di carne, la marezzatura, questa roba qui, cioè tra la chianina e la carne marocchina, ragazzi, attenzione, provatela in un ristorante e poi voi mi direte. Sicuramente i ristoranti turistici in centro ce l'hanno peggio, e la fiorentina, fanno peggio la bistecca di quelle che ho mangiato io ieri sera. Prima eravamo attapirati, ora abbiamo l'orgoglio grosso. Daniele l'autista. Oggi non mi interessa nulla, sono eccitato come un liceale da ieri, mi pare aver ingoiato una scatola di Viagra. Luca, occhio, e poi ti parti il cuore e ti tocca andare ai careggi anche a te. Io continuo a sentire tanti messaggi di tifosa Viola Gobbi, ma come fanno a godere questa gente se sono sempre sofferenti? No, allora, qui se vedi è una trasmissione detristizzata, a differenza di tante altre, e dove le critiche spesso e volentieri ce ne sono poche che le fanno, le critiche che le dici te. Qui c'era, ne erano rimasti qualcuno che voleva fuori commisso, ma oggi sono spariti anche loro, c'erano la testina sotto la sabbia come gli struzzi. Ehi, no, è partito grossolano, assolutamente, Marco, e adesso questo poi gli si fa prendere alla Sara e si va a vedere che l'aveva già fatta, ma io gliel'ho fatti fare a lei, quindi per me sono più belli. Ce l'abbiamo grosso, Picasso dice. O Dario, stamani sarà tutti in luna di mieli, poi tu avete deciso di leggere il messaggio del Bomber Viola. No, ma il Bomber Viola, vedi, allora lo leggo, perché ogni tanto è come, io non so se tu sei un amante dell'aglio e della cipolla, io sì, purtroppo a casa mia c'è diciamo un diktat, per cui io anche a colazione mi piace molto fare colazione alla spagnola, no? Pane, aglio tostato e cipolla, e quindi io a volte tipo anche nella pasta oppure nell'insalata gli metto pezzettini di cipolla. Quando la mia splendida fidanzata li becca, comincia a urlare, quindi il Bomber Viola è come quel pezzo di cipolla per lei, lo devi mangiare ma da sapore, capito? Matto grosso per Maurizio, cuore grosso, il mio grasso grosso è Viola da Champions. Ragazzi, non è un film. Proposta coreografia della curva, come grosso, come sfondo grosso stile Mastrolindo con frase su grosso. Sì, ora, io posso dire, in curva non li voglio vedere queste cose, io in curva non si fanno striscioni, cose per gli allenatori non si fanno. Polle non ti fanno pulire. No, vabbè, Lore, questo è un messaggio un po' razzistello, però lo dico. Lore dice non ti fanno pulire in casa, ma guarda, posso dire, ora perché sono occupato, fossi singolo un pensierino ce lo farei, perché non mi era mai capitato di vederle, ma sono veramente belle, ma hanno dei lineamenti incredibili, incredibili. Poi mi piace a me quando c'hanno l'accento magrebino, che a differenza del tunisino e dell'egiziano è un accento, è come poter, come dire, tipo il napoletano o il siciliano, cioè sono proprio dialetti costruiti. Cioè tipo il Dima Maghreb è molto bello. Di grosso ce n'è uno e tutti gli altri sono nessuno, Cristina. Questo è un sottotitolo. Grosso guai al Bella Park. Buongiorno Dario, mi piacerebbe sapere se quelli dicevano che fino a che rimaneva questa proprietà non avrebbero fatto più l'abbonamento, né messo piede al Villa Park, perché non si faceva calcio. Ora stanno cambiando idea. No Mauro, quelli vanno sentiti, ma oggi li ascolto, aspetto che siano ospiti di qualche trasmissione. E sintoni, guarda, io lo sai Mauro, io non ascolto le radio, perché casomai sono tipo oggi sono ospite da Carlo Genta, da mio fratello Carlo Genta alle 14.30 su Radio 24 e su DAZN, lo potete vedere anche su DAZN. Andrò a parlare di Marocco con gli amici francesi collegati da Parigi, parleremo anche un po' di Fiorentina, quindi io lo dico, lo dirò anche lì, quindi non ascolterò. Però io aspetto quelli che sono grandi ex tifosi, quelli che si ergono a portavoci dei tifosi in pensione, quelli che rappresentano il tifo e fanno le rubriche su alcuni siti, quelli lì li aspetto, perché erano quelli che dicevano che con Commisso non si sarebbero più abbonati. Ora voglio vederli dove sono finiti, perché diranno ma speriamo sia il segnale per un cambio di proprietà, e invece no, non vi ci si fa salire su questo carro, non vi ci si fa salire, dovete rimanere giù a guardare mentre passa e a bubare con le vostre vite tristi, dovete rimanere lì tristi, tutti emoji, tutti asseccati nella faccia, perché voi eravate lì, perché con Commisso non faremo mai calcio, e invece ha rotto il salvadanaio e ve l'ha messa anche lì di dietro, perché voleva, voi quando la Fiorentina vince, la verità è una sola, che siete anche contenti, perché potete fare ore di tristezza e lavorare lì sui fegati e la bile esce, le vite tristi che poi vengano fuori e buttate lì, e invece no, noi siamo felici, noi siamo contenti, noi siamo gente, guarda, posso dire una roba? C'è una polemica che sullo scrittore ha vinto il premio Strega, non ci voglio entrare, non me ne frega niente di parlare ora di premio Strega, però dice una frase che solitamente chi è brutto, che, guarda caso, le persone più represse, le persone più tristi sono le persone brutte. Io non mi reputo bello, non mi reputo bello fuori, perché non sono bello, anzi ho preso anche un po' di chili in questo periodo, però io sono una persona molto felice nella mia vita, difficilmente, sul lavoro sono una testa di cazzo, però sono una persona molto felice, sempre solare, questo chi mi conosce lo sa. Guardate caso le persone hanno sputato merda anche cattiva verso il Commisso, la società, anche lo stesso Paratici era bollito, e che ora sono con la testa come gli struzzi, non si trovano, sono scomparsi tutti, anzi c'è quelli che dicono adesso stanno facendo come avevo detto io, perché ovviamente non si può dire mi sono sbagliato, perché non si può dire, e quindi se li guardate anche lombrosianamente non sono molto così. C'è un altro audio, dai
6: Dario, senti queste, con Grosso Dorato e la squadra tutto rinfrescato.
0: Bello questo, potrebbe essere uno spot di una pubblicità di un pinguino. Un pinguino potrebbe essere così, semplicemente il PPG, il partito per Grosso, è tipo il PPG, è tipo coso, è tipo Mao Zedong, quella roba lì, il partito un atta grosso, Flavio dalla Svezia che mi manda la foto della Norvegia. Ma perché te, scusa, ma non c'è rivalità tra Svezia e Norvegia? Cioè non c'è un po' di rivalità, il fatto che la Svezia sia già uscita, cioè siete tutti norvegesi? Io purtroppo sulla Norvegia, ragazzi, devo essere sincero con voi. Allora, Spagna-Belgio, tifo per la Spagna nonostante Rudy Garcia. Per quanto riguarda invece Per quanto riguarda la Norvegia, tifo Inghilterra, perché a me ora, quando fanno gli Oasis, mi piace tanto. Hanno fatto 7 anni male, ma è così, è inutile girarci intorno, vediamo che succede. Sì, lo puoi analizzare, ma non che dopo hai sputato merda ti nascondi appena la Fiorentina fa le cose in grande. È quella la cosa che mi fa incazzare. Posso dirlo. Così come quelli ti dicono: no, ma Gosens non va venduto. Ragazzi, Gosens è finito, ha finito la carriera, non ne può più. Cioè, è inutile dire che vuol rimanere a 3 milioni e 7, ragazzi. Ma chiunque vuol rimanere a 3 milioni e 7. C'è l'ottimo Cherubini, regia. Stefano, mi puoi dire per favore se sono rimasti dei messaggi? Abbi pazienza, che oggi sono. Spiegala la citazione di Lombroso, che credo la maggioranza delle persone non l'abbia colta. No, siccome si dice che questa è una trasmissione volgare, secondo me, dato che tutti hanno internet, perché Radio Firenze Viola si ascolta in DAB e su internet, aprono Google, cioè il dottor Google, lo aprono e cercano chi è Lombroso, capito? Eticamente scorretto che chi applaudiva l'arrivo di Nzola o Duncan oggi possa godere di Atta. Non è vero, non è eticamente scorretto, perché sull'arrivo di Nzola non è che c'era tanta gente che diceva che lo volevano perché era di italiano allo Spezia. Poi salvo a gennaio cambiare l'idea su non è vero, e l'ha voluto italiano. Andiamo con un messaggio e poi chiamiamo il nostro ospite, dai regia.
7: Alex da Frosinone, vedo molto pessimismo per quest'anno, perché nonostante gli acquisti, che 60 milioni di euro ancora non è che l'ha spesi chiunque, non vedo perché non potremmo fare una stagione come quella del Como. Non abbiamo niente da nascondere, le ambizioni devono essere per il quarto o quinto posto, non per arrivare in Europa League.
0: No, sono d'accordo, l'obiettivo, cioè le ambizioni devono essere quelle, però mi piace più uno come Grosso che ti dice che vuole avere delle certezze, cioè che le certezze le fa con i fatti e non con le parole. Però diamo un attimo un'esclusiva, diamo una notizia, ovvero che è ufficiale l'arrivo di Andreazzoli, la Fiorentina l'ha postato sui suoi social e quindi abbiamo anche l'ufficialità dell'allenatore della primavera, Andreazzoli. E io posso dire, mi sembra che sia un progetto, stia prendendo forma un progetto decisamente bello. Le norvegesi tutta la vita sono veramente il top. Vabbè ragazzi, ora questo anche. Allora, un mio amico mi manda la sua formazione ideale. Allora, la sua formazione ideale è De Gea, Norton Caffi, Dragusin, Vieri, Tavares. Posso dire, tranne Tavares mi piace, Tavares mi sembra un po' incostante. Atta, Fagioli, Torsvert, Zegrova, Hellang. Ora ragazzi, questa è una formazione che va in Europa. Io, siccome non la penso del tutto così, insomma. Errore di Gosens, uno era arrivato per la panchina, fargli un contratto così ricco, e anche si doveva vendere l'estate scorsa. Vedi Niccolò, io la penso come te, non che sia stato fatto un errore sulle spese, ma che comunque sia Gosens sia vendibile, quello sicuramente, secondo me. Poi la penso io così, si vede che sono un po' fatta a questa maniera. Allora bamboloni, vabbè, si vede che riprova un'altra volta, se no è Massimo ti richiama lui. No vabbè, non si può, perché mi aveva detto che aveva un impegno stamani adesso. Comunque, c'è stato questo cambio anche nella parte medica, arriva questo nuovo dottore e ricordiamoci che che rimarrà Pengo, rimane insieme a ovviamente questo nuovo dottore, che tra l'altro pare abbia anche consigliato lui alla Fiorentina. Diciamo che c'è un segnale con l'arrivo di Andreazzoli, ovvero che credo che nell'ottica di avere un manager come Grosso, manager Grosso Andreazzoli, crea una situazione molto bella. Però è anche altrettanto bello il fatto che per la prima volta non ci sia uno che è nato dentro il raccordo anulare. Poi volevo fare complimenti a Francesco Toldo, che ieri ha appunto bloccato un ladro a Milano. che stava scassinando una bicicletta nel centro di Milano, in via Agnello, e praticamente Toldo ha raggiunto il ragazzo e ha restituito la bici a chi di dovere. Diciamo che, avendolo conosciuto, con le mani di Toldo io sarei stato attento, anche perché se ti dà uno schiaffo Toldo ti cambia connotati. Quindi secondo me, appena ha visto le manoni gli ha reso la bicicletta che aveva rubato a questo volontario della protezione civile. Allora, ho con me un amico che l'ho chiamato perché oggi è un po' un giorno di festa in questa trasmissione, non perché chiude, ma perché possiamo dirlo, la Fiorentina è un po' la regina del mercato in questo momento, insieme al Como, Sandro Sabatini. Ciao Sandro, buongiorno.
8: Ciao Dario, sì, confermo anche le mani di Toldo. Non dimentichiamo che Toldo è alto quasi 2 metri, quindi, capito, oltre alle mani c'è di più, come, e quindi no, io sinceramente non avrei voluto essere quello sciagurato che ha rubato quella bicicletta, ecco, perché non sa quello che ha rischiato, anche se Toldo è un buono, ecco.
0: Toldo è un buonissimo, però io ti chiedo, partiamo, perché io ti dico, c'è tanta eccitazione nell'aria, te sei venuto alla presentazione del mio libro parlando anche di questa eccitazione dove i fiorentini si sentano campioni d'Italia, no? Quando comprano qualcuno. Però se ci siamo risvegliati da un... cioè io, così tanta gente come ho letto stamani, con questo momento di... non ti dico godimento, anche di stupore, fammelo dire. Io poi, c'è gli amici, i nostri amici di Libero, del giornale, oggi hanno titolato addirittura colpo Fiorentina, con Attà entra nel club delle pretendenti all'Europa che conta. Ti lascio a te commentare.
8: Allora, parto subito con una polemica, se qualcuno la riporta poi non mi mettete comunque nei guai con la Gazzetta. Io sinceramente oggi vedere che c'è Al-Khelaïfi, che è più grande di Mbappé e di Messi, sulla prima pagina della Gazzetta, lo posso anche capire, perché arriva questo giocatore ai più sconosciuto ma molto bravo, e così dicono, che giocava in Belgio nel Saint-Gilloise, e io voglio scoprirò chi è che veramente lo conosceva. Mi dicono Kivu l'abbia segnalato, e quindi c'è da affidarsi di Kivu, però che sulla Gazzetta non ci sia una riga sulla Fiorentina che ha preso Attà nel giorno della presentazione di Grosso, cioè i 20 anni del mondiale con rigore di Grosso, mi sembra una piccola mancanza nei confronti della Viola da parte del primo giornale sportivo italiano, sinceramente una piccola, non mancanza, facciamo così, dimenticanza, dai.
0: Guarda, se fa
8: il confronto con il Corriere dello Sport e con Tutto Sport, io dico che la Fiorentina avrebbe, in un giorno come quello di ieri e con una notizia così, avrebbe meritato secondo me più spazio, perché Attà, se gioca con la continuità delle sue migliori partite, la Fiorentina, sai come lo definì il direttore sportivo dell'Udinese a Tà, a un certo punto, è uno tipo un Bellingham, cioè, la Fiorentina è un grande giocatore potenzialmente, ma grande giocatore.
0: No, più che altro, cioè, diciamo che io ti chiedo, dato che si parlava sempre, si è fatto le battute su Paratici, no? Che speriamo ami la Fiorentina come ama la sua Pilar. Però io posso dirti, rimango stupito, cioè 10 di luglio la Fiorentina ha chiuso Dragusin, Vieri e Attà, tra l'altro neanche mai segnalato da nessun giornale, mai scritto da nessuna parte, non c'erano tutti su Attà tranne la Fiorentina. Colpo nella notte e la mattina era già a Firenze a fare le visite. Io posso dirti, rimango piacevolmente stupito.
8: Sì. Io credo che l'unica persona che forse non sarà tanto felice è Pilar, perché sarà gelosa, perché penso che Paratici ami più la Fiorentina della stessa sua fidanzata. Con questo ti sono garbato come livello di bischerato o no?
0: Sì, mi sei garbato molto, perché io lo penso penso che l'amore sia a pari, però anche te l'hai conosciuta la mia fidanzata, io la mia fidanzata la amo, però amo più la Fiorentina, cioè io metto prima la Fiorentina rispetto alla mia fidanzata, ma lei lo sa.
8: Ho capito, ma te non sei Paratici, capito? Cioè Paratici ha una storia che non è paragonabile alla tua per quanto riguarda la Fiorentina, almeno, insomma.
0: No, quello sicuramente, però vediamo, diciamo, io non voglio dirti dove arriveremo, perché è presto, c'è da vendere, però dalle parole anche di Grosso ieri mi sembra che Fagioli sia al centro del progetto, dice è un giocatore che a me piace molto, ci parlo tanto, E poi con Ken, però inizia a avere, cioè, rispetto a quando compravi Fabian, che comunque deve ancora farsi vedere, oppure prendevi Lugano in prestito, che era solo 6 mesi fa, cambiava la musica qui.
8: Sì, è cambiata la musica e devo dire la verità. Allora, io poi ho una certa età, quindi non mi ricordo tutto quello che ho detto, però io l'anno scorso di questi tempi con la Fiorentina di Pioli e Dzeko stavo abbastanza a cuccia, perché mi sembrava che stesse nascendo qualcosa di potenzialmente forte, ma anche qualcosa che di molto illusorio, ecco, perché si andava su giocatori e personaggi che erano più legati a ricordi del passato che non a prospettive future. In questo caso invece mi voglio sbilanciare, che con Grosso e con Attà, gli altri due è inutile che ci gira attorno, che faccio 0-0. Io Vieri non lo conosco bene, però è costato tanto, e quindi uno, un brasiliano è più sconosciuto, e cosa così tanto qualcosa avrà. Dragusin dipende se si riprende fisicamente, però con Grosso e con Attà e la Fiorentina dell'anno scorso, secondo me sta nascendo qualcosa di promettente, anche a livello di riconquistare un posto in Europa, che non sarebbe poi un'impresa, considerato che è nelle caratteristiche comunque di una squadra che l'anno scorso, senza il girone di ritorno, senza il girone d'andata, avrebbe comunque avuto una stagione sicuramente più serena, più dignitosa, e magari anche la possibilità di farsi vedere con un pochino di più, o in Coppa Italia o in Conference o in campionato. Ecco tutto qua, Dario. L'ho presa un po' lunga per dire.
0: No, ma io sono d'accordo.
8: Sta nascendo una bella Fiorentina. L'anno scorso non lo dicevo. Dicevo sì, mi dice, sta nascendo una bella Fiorentina, mi chiedevano. Dico sì, effettivamente è. Quest'anno mi sembra che ci siano le prospettive per una bella Fiorentina, ecco.
0: E allora aspettiamo e vediamo insieme quello che sarà. Tanto, Sandro, ci risentiremo a settembre e ci rivedremo anche io e te a settembre, tanto perché qui tra una settimana e mezzo io chiudo la baracca, perché ovviamente devo andare al mare e seguirò Paratici e l'onda dell'amore, chiamiamola così. Tra l'altro devo dirti che visto ci sei, ho fondato un partito a proposito di Bischerate, che è Grosso per fermare il declino. Questo è il nostro partito, ci hanno tanti sottotitoli che non ti posso dire, ovviamente fanno riferimento al cognome suo, a quello di Indur, a quello di Piccoli, però quando siamo in privato te gli racconterò i sottotitoli che ho dato a Grosso per fermare il declino. Sandro Sabatini, grazie mille.
8: Si vede proprio che sei un autore della Zanzara, dai.
0: Ecco, sì, no, lo so, è deformazione, Ciao, Sandro, grazie.
8: Ciao.
0: Allora, io ho smesso di acquistare la rosa perché snobba sempre la Fiorentina, ho preso atto che abbiamo preso Atta, ora come atto di fede, dopo Atta chi si piglia? Ora vediamo se si piglia Torsburg. Io sono tra quelli che ha criticato la proprietà in questi 7 anni per me di non calcio, ma sono anche di quelli che ha sempre fatto l'abbonamento e lunedì eserciterò la prelazione. Sembra ci siano voluti dei fatti tragici per iniziare a fare calcio. Ma semplicemente ci sta che anche Commisso abbia voluto fare un tipo di gestione diversa, ovvero da affidare il portafoglio a Paratici e fine, e provare a godere. Ragazzi, passate un bel weekend, fate poco mare, godete, occhio alle file, venite a Prato domenica alle 21 ai Giardini della Passerella, io, Stefano Cecchi, Jonathan Targetti, Vincere nell'unica cosa che conta, il mio libro, trovate là. Da Dario Baldi per oggi è tutto, ragazzi, cosa vi voglio dire? Vi ringrazio e vi saluto, forza Viola e viva Atta e anche Grosso, ciao!
9: Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
10: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
9: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
11: Buongiorno dalla redazione.
12: Andiamo in Spagna in apertura. È ancora provvisorio il drammatico bilancio di 12 vittime e almeno 7 feriti, con l'evacuazione preventiva di oltre 1000 persone per il maxi incendio boschivo che ha colpito ieri Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Secondo la giunta dell'Andalusia, gran parte delle vittime è stata trovata senza vita all'interno di auto rimaste intrappolate dalle fiamme lungo una strada secondaria nei pressi di Bedar, dove avrebbe cercato una via di fuga dalle fiamme.
11: Ci spostiamo in Medio Oriente, dove il traffico marittimo nello stretto di Hormuz è ormai completamente paralizzato. Il blocco segue una serie di pesanti raid aerei incrociati tra le forze degli Stati Uniti e quelle iraniane. A Teheran si sono appena conclusi i funerali solenni dell'Ayatollah Ali Khamenei, mentre l'intelligence israeliana ha condiviso con Washington nuovi rapporti che indicano piani specifici della Repubblica Islamica volti a colpire Donald Trump.
12: Ora in Italia, notte di sangue a Loreto, in provincia di Ancona, teatro dell'ennesimo femminicidio. Una donna è stata trovata priva di vita all'interno della sua casa, uccisa da numerosi fendenti. I carabinieri hanno bloccato e arrestato l'ex compagno della vittima a poca distanza dal luogo del delitto mentre tentava la fuga. L'uomo si trova ora in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario aggravato.
11: Ripresa regolarmente nella notte la circolazione sulle tratte Firenze-Campo di Marte e Firenze-Rifredi e Campo di Marte-Santa Maria Novella, chiuse per qualche giorno per il cantiere sul Ponte di Ferro. La vecchia struttura è stata tagliata in tre parti e rimossa con una gru. Demolite anche le spalle del vecchio ponte. Prossima tappa, la posa del nuovo. Circolazione rimodulata durante il cantiere e traffico ridotto anche per gli inviti di regione comune al telelavoro.
12: Una circoncisione clandestina su un tavolo da cucina trasformato in sala operatoria, senza le garanzie e le attrezzature previste da una struttura sanitaria. A Brescia, denunciato un 63enne cardiologo. Il neonato ha riportato lesioni sulle cui cause sono in corso accertamenti. Al medico, oltre al reato di lesioni colpose, è stata contestata anche l'esecuzione di un intervento chirurgico in struttura non autorizzata, violazione di natura amministrativa punita con una sanzione pecuniaria di 30.000 euro.
11: In chiusura allo sport, grande attesa a Londra per le semifinali maschili di Wimbledon. Sul campo centrale Jannik Sinner scenderà in campo nel secondo match di giornata contro il rivale di sempre Novak Djokovic. Scenderanno in campo non prima delle 17.30. A precederli ci saranno Zverev e Ferri dalle 14.30. Per il calcio questa sera negli Stati Uniti si gioca il secondo quarto di finale dei mondiali tra Spagna e Belgio. Ieri la Francia ha battuto 2-0 il Marocco e aspetta la vincente di questa sera.
12: È tutto, al prossimo aggiornamento.
9: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
13: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
14: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
15: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
14: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
16: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
14: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
17: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
9: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
18: Radio Firenze Viola.
19: Chi si compra?
20: Bembe però.
19: se tu sei un po' meno antipatico.
20: Io il premio dei messaggi lo darei a quello che gli ha detto sì sì, niente di che, ecco.
21: Innanzitutto giro i complimenti di questa operazione al direttore, perché ovviamente ne ero al corrente, però ho sempre un po' di tempo fa, qualche giorno fa, penso di avergli anche scritto un messaggio, ma siamo sicuri che
22: è tutto vero.
23: I bambini fa sempre trasmissione, eh? Anche quando non c'è fa audience.
24: Ah, come gli piace il foliage. Ai bambi.
25: Oh madonnina santa, bambi, come tu sei polemico. Oh madonnina.
26: Vai bambi, per oggi tu sei bello e rovinato. Simpatizzante di Pisa e forza Mbalanzolà.
27: Oh bambi, ma i nostri Laker e fanno proprio cacà,
28: E fa la lezione di geografia, è l'apice di questa radio. Grande Vate.
29: A noi l'unico linguaggio che ci piace è il benvenismo.
30: Quando si parla di negatività, di pessimismo, Lazzarini ci soffre e Benvenuti si diverte.
31: Arthur, atta!
32: Chi si compra?
33: Buongiorno amici e amiche di Radio Firenze Viola, 10:03 sul cronometro, 10 luglio 2026, una copertina particolarmente benvecentrica, me ne rendo conto, ma ai voi due ore in mia compagnia, quindi dovevano essere necessariamente introdotte da una copertina ad hoc, due ore insieme in cui avremo modo però di spaziare lungo tutto il fronte d'attacco, soprattutto grazie a voi, quindi 348-7513-933, sms, whatsapp e note audio 055-77-111-71 per i vostri interventi in diretta. Come sempre dalle tenebre c'è il nostro Stefanino in regia. Oggi è una puntata in cui chiaramente, se vogliamo, un po' più a freddo rispetto a ieri, provare anche a rimettere in ordine tutto quello che è emerso dalla conferenza stampa di Grosso fino all'arrivo a Firenze di Arthur Attà, giocatore feticcio. Io ve lo dico da subito, da un punto di vista tecnico, tattico, ne parleremo, ne discuteremo insieme, ma è un giocatore personalmente che non faccio fatica a definire un vero e proprio feticcio, e quindi poi ci confronteremo su questo argomento. Oggi a maggior ragione vi chiedo, anche per non far sentire a tutti voi ma anche al sottoscritto sempre e soltanto la mia voce, siate ancora più attivi e proattivi del solito, cioè io lo voglio e lo pretendo come favore personale, ma anche perché se non oggi, quando, mi viene da dire, cioè visto che siamo anche nel weekend e tra pochi minuti il nostro Giacomo Galassi ci spiegherà anche un po' il funzionamento, l'arrivo dei vari giocatori, le visite mediche e quant'altro per arrivare poi al 13 e al primo allenamento anche a porte aperte nel pomeriggio, ecco, io pretendo da tutti voi massima partecipazione sotto questo punto di vista, perché ieri è stata una giornata in cui reimmergerci con grande interesse, con grande foga. Io voglio il vostro punto di vista sull'arrivo del buon Arthur Attà, che va necessariamente pronunciato così. Dobbiamo anche partire dal presupposto, chiaramente, di ricordarci che ci sono sempre tante uscite di cui parlare. Nel corso di queste due ore ci sarà tempo e modo anche di parlare di una cessione a titolo definitivo che so vi interesserà ritrattare, che è quella di Lorenzo Amatucci al Deportivo de A Coruña, che è il nuovo nome scelto dal club galiziano. Però chiaramente, insomma, io voglio il vostro punto di vista sull'arrivo di Attà, su cosa vi aspettate da questo giocatore, quanto lo conoscete, che cosa vi piace di Attà e che cosa vi piace della Fiorentina che sta prendendo forma. Siamo di fatto già a tre acquisti arrivati nel giro di una settimana mal contata, due per la difesa, Vieri e Dragusin, uno per il centrocampo, cioè l'ormai ex giocatore dell'Udinese, cresciuto in Francia, che poi si è messo in mostra soprattutto con il Metz, tra l'altro famiglia di sportivi, famiglia che ha da sempre il calcio come elemento, mi viene da dire, quasi prioritario, soprattutto per quanto riguarda il padre. La lunga trafila nel settore giovanile del Rennes, prima appunto dell'esplosione anticipata dall'Udinese, che come sempre nella sua area scouting ha delle eccellenze assolute, insomma sceglie un giocatore come Attà, intravedendo quello che poi è diventato Attà in un anno in cui il Metz retrocede in Ligue 2. Non è veramente cosa da tutti. L'anno scorso c'è stata la vera e propria esplosione, poi ad alto livello, e arrivati a questo punto io penso che veramente sia corretto dire sky's the limit per Atta, cioè il cielo è il limite, anche per il margine di crescita che può avere questo giocatore. Poi mi sono anche preparato un po' di numeri che andremo insieme nel corso di queste due ore a snocciolare, come direbbe qualcuno. Però è chiaro che, insomma, arrivati a questo, io penso che davvero si possa quantomeno intravedere un cambio di passo. Ovviamente sapete benissimo, io cerco sempre di essere equilibrato, quindi a me non basta un acquisto o una cessione il 10 luglio per sbilanciarmi nel dire la Fiorentina vale l'Europa, la Fiorentina vale la Champions, la Fiorentina rischia di retrocedere, la Fiorentina è un grande allenatore o un pessimo allenatore, anche perché va sempre messo tutto nel contesto di quello che è il ritardo accumulato dalla Fiorentina l'anno scorso e da quello che stanno facendo anche le altre squadre. Ci sarà ad esempio grande curiosità, almeno personalmente, per capire come il Como approccerà questa sua prima volta storica in Europa, quindi con l'appuntamento infrasettimanale, come l'Atalanta approccerà ad una competizione chiaramente, insomma, inferiore rispetto a quelle che la squadra adesso di Sarri ha conosciuto negli anni come la Conference League. Insomma, ci sono tante incognite e tanti aspetti succosi da dover vivere insieme, e quindi godiamoceli partendo intanto da queste operazioni di mercato che consentono alla Fiorentina e a Fabio Grosso di arrivare al ritiro con un po' di novità, nel senso che comunque è una rosa chiaramente non definita, soprattutto sulle uscite dovrà essere fatto un maxi lavoro, però si inizia a intravedere un po'

0: Voglio che ci siano subito marce alte, quindi siccome avete già risposto presente al mio appello, voglio darvi subito spazio, perché oggi comunque insomma è già stato detto tanto su Attà. Poi ripeto, vi darò anche il mio punto di vista, soprattutto da un punto di vista tattico e tecnico, su questo giocatore che ve l'ho già anticipato, considero un feticcio, considero veramente un giocatore sfizioso, stuzzicante e con cui poter lavorare ancora molto. Credo che abbia enormi margini di miglioramento il centrocampista francese, credo che si sia visto davvero ancora poco di quello che può essere in grado di fare. Chiaramente dovrà essere messo nelle condizioni anche per tagliuzzare, smussare quelle che sono, se vogliamo, alcune debolezze o alcune situazioni su cui ha ancora spazio per migliorare. Però ci arriveremo, abbiamo due ore di tempo, intanto cominciamo da due WhatsApp audio, come sempre, dalle tenebre, con Stefanino in regia.
1: Buongiorno, Benve. La premessa, io sono d'accordo con quello che ti ho sentito dire anche nei giorni scorsi, che la Fiorentina dovrà fare una bella rivoluzione, cioè specialmente in alcuni settori come centrocampo. A me piacerebbe vederla proprio totalmente nuova. Ti volevo chiedere cosa ne pensi invece del portiere, perché nell'ottica di una Fiorentina che vuole essere durevole nel tempo, e quindi infatti gli acquisti per ora vanno in quella direzione, giocatori dal 2002 al 2005 rivendibili, cosa ne pensi di De Gea? Secondo me Paratici potrebbe anche fare la sorpresa e prendere un portiere.
2: Buongiorno, sono Giovanni, un messaggio. Allora, diciamo un po' le cose anche obiettivamente come stanno. È l'ora di finirla di pensare a che c'è da vendere. Se questo è un bravo direttore e lo sta dimostrando, sarà bravo anche a vendere. Se poi si va sotto un pochino, non c'è neanche il fair play, ma qual è il problema? Tutti i giorni sempre a pensare se da vendere, da vendere, da vendere. Diciamo le cose un po' come stanno. Diciamo. Quest'uomo a voi giornalisti vi sta facendo verdi, perché in realtà non ne ha azzeccata una, perché questo lavora veramente in una maniera esageratamente bene. E chiaramente poi ieri, quando è l'allenatore nuovo, ti dice già da qualche giorno io lo sapevo e le vostre fonti erano su tutto fuorché questo, quest'uomo chiaramente vi sta facendo verdi a voi giornalisti, perché non ne azzeccate una. Sempre a parlare poi di chi si vende, è bravo o non è bravo? Sarà bravo a 360 gradi, e mi sembra lo stia dimostrando. Fatemi una ragione, perché con quest'uomo ci va più una mazza voi giornalisti.
0: Io comunque ringrazio Giovanni che ha perso un minuto della sua mattinata per un messaggio assolutamente inutile, cioè con un livore rivolto peraltro, voglio dire, anche alla trasmissione che dà sempre da spazio a tutti voi e cerca il più possibile di raccontarvi quello che è il nostro possesso, ma senza per questo di cose poi tradurre il fatto di un dirigente molto ermetico e molto bravo nel proteggere il suo lavoro come un vi sta facendo verdi. Però faccio i complimenti a Giovanni, perché devo dire che non ha assolutamente colto lo spirito della trasmissione, ma ognuno la interpreta come meglio crede. Posso assicurarti che al di là del lavoro del sottoscritto, ma anche della nostra squadra mercato, non c'è assolutamente il segno di un colorito verde. Tutt'al più ci può essere una motivazione a lavorare ancora meglio per cercare, ecco, di arrivare a certe notizie. Però invito sempre gli ascoltatori, più che a tifare contro i giornalisti, insomma, a parlare di calcio, ma non sono certo io a dettare i tempi di quello che è la vostra scaletta quotidiana. Mentre sul portiere, considerazione ben più interessante quella del primo ascoltatore, io personalmente credo che con il prestito di Martinelli all'Avellino, che mi sembra stia cercando di mettere in piedi una situazione più stabile, se vogliamo, rispetto all'anno scorso, anche se poi con Ballardini in realtà ci fu grande stabilità nella parte conclusiva, nell'ultimo terzo di stagione. C'è un allenatore come Alessandro Nesta, che ha anche grande voglia, se vogliamo, un po' di ricostruire la sua carriera da allenatore. Ha fatto un passo indietro sotto un certo punto di vista dopo la duplice esperienza a Monza con luci e ombre. Però sotto questo punto di vista io penso che ci sia ancora enorme margine di miglioramento anche per lo stesso Nesta, che torna di fatto a allenare in Serie B dopo le varie esperienze avute tra Perugia, Frosinone e Reggio Emilia. Secondo me una soluzione ponte che potrebbe essere buona per tutti sarebbe quella di avere De Gea per un altro anno, fargli fare il 26-27, alla fine della stagione, valutando

0: quello che ha fatto Martinelli, prendere poi una decisione a quel punto definitiva, da un lato con la promozione di Martinelli definitiva a portiere della Fiorentina, a portiere della prima squadra, o a quel punto magari vendere lo stesso Martinelli e comprare un altro portiere. Non ci vedo nulla di, diciamo, insormontabile. Chiudo, prima di andare da Giacomo Galassi, solo su un aspetto. Tutto questo entusiasmo che leggo e sento adesso dovrebbe anche, secondo me, e lo dico agli ascoltatori, ma lo dico in generale, dovrebbe anche, secondo me, un po' farci fare un mea culpa generale su come abbiamo trattato la Fiorentina in questi ultimi anni, perché non è che Paratici ora ha a disposizione un budget così tanto diverso rispetto agli anni scorsi o sta facendo investimenti così tanto diversi rispetto agli anni scorsi. Io credo che voler bene alla Fiorentina sia ogni tanto anche attivare e riattivare il proprio spirito critico, nel senso che non può sempre andare tutto bene, non può essere sempre tutto oggetto di sottolineature e magnificenze. Ogni tanto serve un po' di spirito critico anche nel rispetto della squadra di cui si parla. E tutto questo entusiasmo che stiamo leggendo e sentendo adesso io non l'ho sentito, al contrario, nella valutazione che è stata fatta negli ultimi anni. Quindi ogni tanto, ripeto, lo spirito critico, inteso anche in senso etimologico, dovrebbe comunque guidare tutti noi, indipendentemente dal ruolo, quando analizziamo una squadra di calcio, un giocatore, un dirigente, un presidente, un proprietario. Io almeno la vedo così. Chi invece dobbiamo vedere tutti noi è Giacomo Galassi. C'è Stefanino Cherubini in regia che mi guarda con gli occhi sgranati, come se gli avessi appena chiamato un collegamento con i dinosauri. C'è Giacomo Galassi, e come se c'è. Buongiorno.
1: Alle mie spalle, tra l'altro, sta entrando Albert Gudmundsson al Viola Park. Non so se lo vedete.
0: No,
1: a bordo di una,
0: ce lo immaginiamo più che
1: macchina,
0: vedere.
1: Ve lo faccio vedere.
0: Ecco, così
1: quella
0: meglio.
1: Macchina che sta entrando, nel senso, vedete una macchina che entra al Viola Park. Ecco, è la macchina di Albert Gudmundsson. Buongiorno, mi avete beccato qualche secondo. Se mi chiamavate qualche secondo prima, c'era anche l'attuale direttore sportivo Roberto Goretti qui fuori a parlare. Tra l'altro, insomma, mi ha detto benvenuti a Carpi, stanno lavorando, quindi insomma questa è la grande esclusiva di questa mattina. È iniziata la stagione viola, c'è un gran via vai qui al Viola Park, comincia già a fare molto caldo, le cicale si sentono senza sosta e sono cominciate ad arrivare i primi giocatori in questa che è la prima delle tre giornate di visite mediche.
0: Ecco, raccontiamo allora come si svilupperà proprio questo weekend della Fiorentina, che poi è un po' l'antipasto della settimana in cui ci saranno anche i primi allenamenti a porte aperte, settimana, e poi si concluderà con l'amichevole tutta in famiglia con la primavera.
1: Sì, allora, non so tra l'altro se il numero uno Stefano Cherubini ha già le immagini, le prime immagini che abbiamo raccolto, stando qui, insomma, facciamo finta dalle prime ore del mattino.
0: Dall'alba.
1: Abbiamo fatto direttamente, cioè chi si è accampato per andare al concerto di Ultimo, no, una settimana prima, e chi si è accampato qualche notte prima in vista dell'inizio delle visite medie. Questo abbiamo visto Endur, abbiamo visto anche Somm, che è comparso un po' a sorpresa, come si vede anche dal video. Ranieri invece è uscito più o meno verso le 9:30, perché era stato tra i primi ad arrivare. Ecco, oggi è una giornata in cui saranno soprattutto i giovani della primavera agli ordini di Aurelio Andreazzoli, che, come avrai ricordato, insomma, è ufficialmente il nuovo allenatore della Fiorentina Primavera. E quindi, come diresti te, shout out, cioè bravissimo Niccolò Ceccarini, che è stato il primo a dircelo in diretta la mattina ormai 3 o 4 giorni fa. Quindi sarà soprattutto la primavera a prendere il via, perché inizierà di fatto il ritiro in campo già con il primo incontro con Andreazzoli, che già negli scorsi giorni è venuto qui al Viola Park per prendere un po' di mestichezza con questo nuovo centro sportivo con cui avrà a che fare. E poi però arriverà anche qualche big. Abbiamo beccato in live Gudmundsson, Ranieri, Indur. Mi ha colpito anche tra i primi che ho visto arrivare, io che sono arrivato qui, vabbè, lo dico, non ero qui dalla notte, ma sono arrivato qui più o meno verso 8:45, c'è stato anche Fabiano Parisi. Io ho detto: ah, ma ci sei anche tu, caro Fabiano, perché è vero, sei ancora alle prese con l'infortunio al crociato, dal quale si sta riprendendo. Non so che notizia possa essere, mentre entra un membro dello staff, però ecco, guida da solo Parigi, quindi non ha bisogno di ausilio. Il recupero dalla gamba procede, anche se naturalmente prima di novembre-dicembre Parigi non lo vedremo. Questa è la prima giornata in cui ci sarà, in realtà la Fiorentina ci aveva detto che pochi big erano attesi, ma nel giro di un'oretta e mezzo ne abbiamo già visti 5 o 6, quindi sai, ha una rosa talmente ampia in questo momento la Fiorentina che ha, non so chi si potrebbe definire big, e comunque qualche giocatore della prima squadra, anche solo a chiudere gli occhi e a riaprirli, secondo me lo trovi. Però ecco, il grosso del gruppo è atteso tra domani e domani l'altro. Chiudo poi dicendo che vi ho detto Ligoretti, che per l'appunto era anche uscito qui perché poi si era incontrato con una persona che francamente io non ho riconosciuto per parlare, ma e non mi sembrava, ecco, un operatore di mercato, mettiamola così. Gli altri due dirigenti, Trari era stato qui e in realtà è uscito dal Viola Park qualche minuto prima del nostro collegamento, e Paratici invece è stato all'interno della struttura a, a parlare. Quindi questo più o meno è il quadro della situazione, sempre tenuto conto appunto che le visite sono oggi, domani e anche domani l'altro, quindi in tre giorni è vero che sono tanti calciatori, però insomma saranno molto scaglionati.
0: Direi per il momento bene così con il nostro Giacomo Galassi, poi tra pochi minuti con Niccolò Santi aggiungeremo gli elementi anche legati al mercato e che si intrecciano con questo inizio del ritiro, perché potrebbero esserci anche situazioni di mercato a bloccare eventualmente l'arrivo di determinati giocatori, la conferma di determinati giocatori dall'iter delle visite mediche e poi dall'inizio degli allenamenti. Per qualunque novità dal Viola Park, ovviamente linee sempre aperte. Grazie Giacomo, vai Giacomo.
1: Ciao Francesco, buona giornata a tutti.
0: Dunque, questo è quanto. Poi ci sono i vostri messaggi, anche per quanto riguarda la lista dei convocati ci sarà da attendere un pochino, perché comunque le valutazioni sono ancora in corso. Per me hanno fatto un grandissimo sbaglio a vendere a Matucci in Spagna, considerato buono buono, ha avuto un rendimento quest'anno veramente buono, e verso le 11 ne parleremo. Poi insomma un paio di messaggi anche su quell'ascoltatore di prima che si scagliava contro, poi bello perché si scagliava contro la categoria, però rivolgendosi contro una trasmissione, cioè alla fine vi rivolgete ai diretti interessati, quindi che ci sia Pietro, Fabio, il sottoscritto, comunque vi rivolgete a noi se volete fare un attacco alla categoria, ecco. Comunque ripeto, questa trasmissione accoglie tutti e tutto. Volevo darvi anche qualche elemento in più sul buon Arthur Atta, perché mi sono segnato una serie di dati che vorrei condividere con voi, che secondo me rendono bene l'idea di quello che è in un certo senso il giocatore che abbiamo visto all'Udinese, ma se vogliamo anche il giocatore che potenzialmente potrà avere la Fiorentina tra le mani. Intanto c'è un elemento che a me colpisce tantissimo di Attà e che lo rende forse su questo davvero unico nel suo genere, ed è la propensione al dribbling. È il quarto in Serie A per dribbling tentati ed è sul podio per dribbling riusciti. C'è un aspetto molto stuzzicante in questo, cioè che è un giocatore che non fa a livello di ruolo un qualcosa che porterebbe con grande e irrisoria facilità a pensare ai dribbling, perché se vi cito i primi 10 ci sono attaccanti come Yıldız e Pazzo, comunque giocatori di fantasia, ci sono esterni come Palestra e poi ancora Jonathan Rowe, con Seisao, De Ketelare, Belgali, Salemekers. Ecco, in mezzo a tutti questi giocatori c'è il buon Atta, che ha una media di 2 dribbling riusciti a partita per un totale di 62. Ed è un giocatore insomma molto particolare, come vedete anche per chi ci segue sul 92 o in visual. Questo è il dato dell'heatmap stagionale 25-26 di Attà. Al di là del fatto che chiaramente vi spiego molto banalmente come funziona, il giallo va a raffigurare una zona in cui il giocatore mediamente non si trova così tanto all'interno delle partite, più ci si avvicina al rosso e più si trova quella che è la posizione preferita da parte di un giocatore, in questo caso da parte di Attà. Ecco, da questo heatmap capiamo perché ieri con grande certezza Grosso ha detto: io lo vedo da mezzala sinistra, perché è proprio in quella zona di campo dove Attà con l'Udinese, ovviamente dentro un vestito diverso, il 3-5-2, questo è il 4-3-3, ha dato anche il meglio di sé. Poi ci sono, se vogliamo, altri aspetti sfiziosi del giocatore Attà. Penso ad esempio, abbiamo parlato del dribbling, ha un passo chiaramente molto diverso rispetto ad altri giocatori similari da un punto di vista fisico. Non è Pogba, non è Milinkovic-Savic per esempio, però sicuramente ha un'andatura che poi si traduce in una pericolosità, in una imprevedibilità assolutamente anomala per un giocatore con quelle caratteristiche. Se vogliamo, l'aspetto su cui personalmente credo debba maggiormente migliorare è quello sull'altare della continuità, cioè un giocatore che a volte si prende dei momenti di vuoto all'interno spesso anche delle singole partite, ed è probabilmente lì che Atta è chiamato a fare il salto di qualità. Potrebbe aiutarlo un contesto magari più competitivo rispetto a quello dell'Udinese, che comunque va detto quest'anno aveva una squadra offensivamente parlando veramente completa. Se penso a come Atta era in grado anche di destreggiarsi in un centrocampo con Karlström e Kellenkamp, a duettare con Zaniolo, Kenan Davis, era una zona centrale dal centrocampo in su molto tecnica, molto completa. Quindi la Fiorentina sotto questo punto di vista è chiamata a costruire poi un reparto di centrocampo e di attacco che sia in grado di far migliorare ulteriormente il giocatore, che ripeto ha delle caratteristiche veramente anomale. Tatticamente probabilmente deve ancora un po' formarsi nell'interpretazione del ruolo, perché con l'Udinese l'abbiamo visto abbassarsi a costruire, l'abbiamo visto sotto le punte, l'abbiamo visto buttarsi dentro, l'abbiamo visto fare tante cose. Ha anche segnato in tanti modi diversi, quindi è un altro aspetto, se vogliamo, particolarmente sfizioso. Ripeto, è un giocatore per cui sky's the limit, davvero non c'è molto altro da aggiungere. Poi ovviamente serve il contesto giusto, serve che il giocatore faccia quel click per fare il salto in avanti, perché ovviamente è un ragazzo ancora giovane, ha compiuto 23 anni lo scorso gennaio, ma è anche vero che siamo comunque all'interno di quello che sta per iniziare del quinto anno da professionista, quindi credo che sia questo il momento in cui aspettarsi da Atta il vero e forse anche definitivo salto di qualità e la vera consacrazione. Sentiamo se Stefanino è d'accordo. Altri due WhatsApp audio: 348-7513-933. Vamos!
2: Buongiorno Bimbe. Oggi un po' Giovanni Soldini, un po' come a me quando veniva schierato da Iachini in solitaria lassù, da solo, mentre tutti erano impiantati in area di rigore. Sì, attava bene Bellingham della Bretagna, siamo bravi, vinceremo lo scudetto. No, solo per ricordare, nessuno l'ha detto, ieri era la partita di Just Fontaine, grande attaccante marocchino del protettorato del Marocco, che con la nazionale francese ha segnato 13 gol ai mondiali del 58. Va bene, che bello, mondiale inclusivo, 13 gol in 5 partite. Just Fontaine.
3: Buongiorno. Allora, su Atta c'è poco da aggiungere. Si è fatto un gran colpo, ma oggi ce ne vuole un altro per poter parlare di qualcosa. Però ecco, mi viene da dire, insomma, Matucci, che secondo me ne ha contato parecchio la volontà di ragazzo. Secondo me lui aveva questa offerta e l'ha fatto sapere alla società, ha detto io voglio rimanere in campionato spagnolo, e l'hanno accontentato. Insomma, poi insomma, che siano tanti o pochi soldi, si starà lì, sarà il tempo a dirlo, però penso sia andata così.
0: Guarda, io ti seguo fino a un certo punto, nel senso che da un lato il calcio spagnolo si è sposato perfettamente con le caratteristiche di Amatucci e viceversa. C'è stato un incontro perfetto, ed è chiaro che sotto questo punto di vista... penso anche nell'interesse stesso di Amatucci si sia trovato il modo di far proseguire il giocatore. Questa può essere una riflessione che ha fatto chiaramente anche l'entourage. Ne parlammo anche a suo tempo quando dalla Spagna ci raccontavano di offerte di interesse da parte del Getafe e del Rayo Vallecano. Il Deportivo de A Coruña, probabilmente avendo anche visto da vicino lo stesso Amatucci impegnato come lo stesso Depor nella seconda divisione l'anno scorso, Club molto ambizioso, con un proprietario molto facoltoso e con una struttura che vuole a questo punto dare continuità anche alla sua permanenza in Liga dopo tanti anni di assenza, ha visto in Amatucci il potenziale giusto per gestire il suo centrocampo in Liga. Quello che mi lascia un po' perplesso, non solo dal punto di vista della Fiorentina ma anche del calcio italiano, è come si sia deciso di salutare, paradossalmente senza troppi rimpianti, ecco, un giocatore con delle caratteristiche sicuramente anomali. Gianni 85 dice: un uomo solo al comando non è Pogacar, go Benve. Manuel: ti ho quasi sempre attaccato, ma ritengo dal punto di vista tecnico tu sia una categoria sopra. Puoi dirmi cosa ne pensi tecnicamente e tatticamente di Attà? Io penso, Manuel, di averti già risposto. Però dimmi, cioè, diciamo, aggiungi eventuali domande alla descrizione che ti ho fatto di Attà qualche minuto fa. Poi Francesco da Firenze: Attà ha spiazzato tutti, Andrea Azzoli idem alla primavera, uomo di calcio ufficiale da questa mattina, sa far crescere i giovani, la strada intrapresa con un uomo di spessore come Paratici è quella giusta, non dobbiamo avere fretta, ma senza dubbio si può crescere come squadra e come società. Poi abbiamo sulla lista dei convocati, abbiamo parlato. Attacchiamoci al treno delle pretendenti per il quinto sesto posto, dice Paola dall'Isolotto. Ora però voglio capire, Paola, cosa manca dal tuo punto di vista per attaccarsi a questo treno, e chi andresti a riprendere, perché sotto questo punto di vista siamo ancora a grattare, insomma, la superficie anche del mercato stesso. È solo il 10 luglio. Sono curioso, ecco, al di là del sogno, io sapete che cerco sempre di stuzzicarvi sulla razionalità, quali sono gli elementi pro Fiorentina e contro una delle squadre che dal vostro punto di vista rimarrà dietro, che vi fanno ben sperare sotto questa prospettiva. Dido vuol sapere se Attà è buono o no. Ti ho già risposto, Dido, ti ho fatto una descrizione più accurata possibile, di così non si può, quindi questo è quanto. Poi Davide, il fan numero uno di Rugani, dice: Attà il Richardson destro. Benissimo, siamo sempre al top. Intanto Niccolò Santi conferma la sua presenza, e questa è una grande esclusiva andata a segno, visto che tra poco andremo a salutarlo. Siete in tanti, tra poco arriviamo, però dopo aver fatto il punto dalla prospettiva delle visite mediche e dell'inizio del via vai di giocatori, dobbiamo anche uscire dal contesto del Viola Park e elevarci nelle sacre stanze del mercato, mentre Stefanino se la ride salutando Niccolò Santi. E quindi buongiorno e grazie a Niccolò Santi.
4: Ma voi mi stavate chiamando per...
0: Ah, che bei ricordi, che bei bello ricordi. Direttamente, no, dalla stazione Termini di Roma, Annus Domini 2021, 22, 23.
4: 2022, sì, 2022.
0: Si vola.
4: Perché stando con Cecca, con Niccolò Ceccarini, adesso ho cominciato anche io praticamente a dialogare per citazioni, e quindi è così.
0: Io so che chi va con gli zoppi impara a zoppicare, e quindi a questo punto chi va con Cecca impara a ceccarinare, mi viene da dire.
4: Esatto.
0: Mi viene da dire così. Allora, caro il mio Niccolone, intanto farei così: tornerei un attimo indietro su Attà, siccome sì. In queste ore per ricostruire la struttura dell'operazione, in molti hanno dovuto fare anche affidamento su non dico, insomma, medicinali per il mal di testa, no, ma quasi. Vorrei capire se siamo arrivati intanto a una quadra definita e definitiva sulla complessa operazione economica che ha portato Attà alla Fiorentina.
4: Sì, era tutto molto più semplice di quanto non l'abbia fatto la Fiorentina in un primo momento, e non so perché, però comunque alla fine è molto banale l'operazione, cioè banale no, perché in termini economici la Fiorentina ha sborsato veramente tanti soldi, più di sempre nella sua storia. Comunque c'è una parte fissa e una parte variabile nell'operazione. 25 milioni sono la parte fissa che i Viola garantiscono all'Udinese, poi ce ne sono altri che sono dei bonus, quindi la parte variabile sotto forma di bonus che possono arrivare fino a 10, e questo è. Poi all'Udinese rimarrà il 30% sulla futura rivendita di Attà. Però che cosa succede? Che c'è questa cosa, e con una somma già prestabilita la Fiorentina può pagare entro un anno l'Udinese per abbassare la percentuale. fino al 10%, tutto molto semplice. Quindi, in poche parole, perché questa cosa? Perché se la Fiorentina fra uno o due anni rivende a Tal Barcellona, per dirti, sì, a 50 milioni, non dovrà più il 30% all'Udinese, ma pagando appunto prima dovrà il 10%. Ma questa è una cosa, diciamo, favorevole alla Fiorentina, perché la cifra che deve pagare per abbassare la percentuale l'hanno già stabilita e quella è. Mentre per quanto lo rivenderai, non lo sai quanto sarà più alto il prezzo del tuo cartellino. Chiaro che conviene alla Fiorentina abbassare il più possibile la percentuale che deve all'Udinese. Ti torna?
0: Assolutamente, mi torna. E diciamo, in questa operazione, che quindi possiamo definire da un punto di vista economico mobile, perché appunto è un'operazione che ad oggi possiamo quantificare nella parte fissa, ma non la sua evoluzione, io ci vedo sinceramente, proprio per come è strutturata, una situazione, come direbbero dall'altra parte dell'oceano, direbbe Di Nardo, direbbe anche Paratici, win-win, nel senso che, certo, ci vince anche l'Udinese, perché questa è una grande operazione in uscita da parte dell'Udinese, non la prima, presumibilmente non l'ultima. Ricordiamo che l'Udinese riscatta il giocatore un anno fa a 8 milioni di euro e lo vende per il triplo di parte fissa un anno dopo, quindi è un'operazione anche sotto questo, con tutti i bonus, le percentuali di rivendita e quant'altro. La Fiorentina prende, come vi dicevo anche prima, uno dei giocatori più peculiari e anomali dell'intera Serie A, tra l'altro avendo anche un cuscinetto positivo qualora il giocatore dovesse talmente tanto esplodere da costringere quasi la Fiorentina, magari tra un anno, tra due anni, poi a doverlo rivendere ad una cifra monster, e non a dover a quel punto riconoscere una cifra altrettanto grande all'Udinese, che però, ripeto, fa anche dal suo punto di vista una grande operazione, perché come successe, ovviamente questo è solo un riferimento economico, e attenzione,
4: sì,
0: lo stesso Cagliari, che riscatta Piccoli a 12 milioni e poi dopo tre mesi lo rivende al doppio più bonus, fu anche quella una grande operazione in uscita. Ovviamente l'aspettativa su Attà è molto diversa rispetto a Piccoli, anche se io non dimentico quello che fu detto e scritto da alcuni l'anno scorso su Piccoli, ma ripeto, lo spirito critico doveva servire in quel momento e servirà anche adesso, perché la Champions non si guadagna il 10 luglio, l'Europa League non si vince il 10 luglio e non si riscatta una stagione come quella dell'anno scorso semplicemente col mercato in entrata a più di un mese dall'inizio della stagione. Ora però, visto che prima con Giacomo Galassi, che salutiamo e ringraziamo, vai Giacomo, abbiamo parlato di questa tre giorni di visite mediche, te la pongo in modo molto brutale, capisco che la risposta dovrà essere necessariamente un pochino più prudente. Quali saranno, Niccolone mio, i big, o comunque i giocatori più significativi in rosa, che rischiano di non essere presenti già alle visite mediche, o allarghiamola un po', che non saranno presenti a partire dal 13 e dall'inizio in tutto e per tutto degli allenamenti?
4: Mi viene da dirti Robin Gosens fra i big, fra quelli che noi intendiamo come big, Gosens. Però ecco, la Fiorentina ha specificato, diciamo, che lui non è che è fuori rosa, semplicemente è un giocatore che non è al centro del progetto, motivo per il quale non inizierà il ritiro al Viola Park, non, mm-hmm, non sarà convocato per il ritiro. Tra l'altro, in queste ultime ore si è informato lo Schalke 04 approfonditamente, ha manifestato un interesse concreto e forte per il terzino tedesco, però l'operazione non è semplice. Questo sottolineiamolo, perché Gosens non è convinto di tornare in Germania, non è convinto di andare allo Schalke 04, ma non per lo Schalke. Da una parte dovrebbe diminuirsi l'ingaggio, e anche sensibilmente, perché oggi Gosens guadagna 2 milioni netti, dall'altra semplicemente avrebbe piacere a rimanere a Firenze, questo ho capito, però dall'altra parte c'è la dirigenza che invece non è dello stesso avviso, probabilmente proprio per cioè non è nemmeno una motivazione di economica, insomma, di cifre o di ingaggio, perché sennò ci vuol poco, vuol dire, con un calciatore che ti ha fatto intendere di voler rimanere, che comunque sta bene, che vuole continuare la sua esperienza qui, ci tratti, non è che chiaramente gli puoi offrire tre noccioline, però ecco, io penso che abbassarsi lo stipendio ci si possa arrivare, però secondo me non è nemmeno più una questione economica, cioè semplicemente la Fiorentina non vuole più puntare su Gosens per ragioni tecniche, insomma, per magari anche il grosso, semplicemente non lo vede al centro del suo progetto, un po' come Fagioli. Questo non vuol dire che Fagioli non sarà convocato per il ritiro, assolutamente. Fagioli, insomma, è un calciatore che rimane comunque uno dei più importanti della Fiorentina. Ha fatto un po' melina ieri Fabio Grosso quando gliel'hanno chiesto, ha detto sia di lui che di Ken, due giocatori dai quali vuole ripartire, però in realtà, per quanto noi sappiamo, Fagioli non è così prioritario per Grosso, e lo stesso vale per Ken. Però ecco, il big in generale che mi sento di dire non ci sarà in ritiro è Robin Gosens, questo è abbastanza certezza.
0: Nico, ti chiedo anche se da un punto di vista proprio di priorità, ma anche di sicurezza all'interno della Fiorentina, c'è appunto la convinzione per rientrare a un certo punto anche di questi investimenti, che poi ricordiamolo sono investimenti che noi vediamo adesso, ma poi da un punto di vista di contabilizzazione di bilancio saranno spalmati, ci sono operazioni in prestito con obbligo, quindi secondo me bisogna stare attenti a dire la Fiorentina ha speso 60 milioni, perché bisogna ricordarsi che ci sono poi appunto, si spalma un po' come il burro d'arachidi sul pane, su più bilanci, su più operazioni. Appena ho detto burro d'arachidi sul pane, Stefano Cherubini ha fatto una faccia come se gli avessi detto il dentifricio a colazione. Ti segnalo, il sottoscritto fa colazione tutte le mattine, con burro d'arachidi, marmellata sul pane, quindi occhio.
4: È buono.
0: Ma è delizioso e soprattutto è ottimo per poi non avere quello che Stefanino ha sempre, cioè quell'anguorino alle 10, 10 e mezzo, che poi ti porta a fare la seconda colazione. Vabbè, ne riparleremo nello specifico.
4: Lo consiglio a tutti perché sono grassi insaturi.
0: Vedi qualità. E invece noi abbiamo Stefanino che alla barra delle 11 si trova lì con i muffin, i cracker, le carote e quant'altro.
4: Che gli esplodono in faccia.
0: Capito, oltretutto. Però ecco, volevo dire, partendo da questo assunto, e quindi la Fiorentina spende sì, ma con operazioni che poi consentono di diluire il tutto su più bilanci, però allo stesso modo ti chiedo, Nicola, la Fiorentina, secondo te in questo momento pensa di poter riuscire a rientrare un po' dagli investimenti che sta facendo anche con i giocatori meno in vista, cioè i vari Som, Richardson, io ci metto dentro anche Fabiani e Brescianini, anche se sono arrivati pochi mesi fa e sono stati riscattati poche settimane fa di fatto, cioè c'è l'idea di riuscire a ottenere qualcosa di significativo anche da questo tipo di profilo?
4: Secondo me no, nel senso che i giocatori meno in vista, poi magari ci mettiamo d'accordo su quali sono, credo che possano servire più da pedine di scambio per abbassare leggermente i prezzi di certe operazioni, per esempio l'operazione per Torsved, no?
0: Sì.
4: Som, ma o preferibilmente per il Sassuolo, Brescianini, cioè sono giocatori che possono un po' permettere alla Fiorentina di non dover sborsare cifre iperboliche, in questo caso per Torsved che vuole andare via dal Sassuolo e soprattutto vuole la Fiorentina. Se intendiamo i giocatori che i giocatori più in vista sono Ken, Fagioli e che ne so, Comuzzo, allora secondo me la Fiorentina si è messa in testa di poter fare cassa con questi giocatori, anche più dei vari Gudmundsson e Piccoli, perché io credo che la Fiorentina stia riscontrando grandi difficoltà in questo momento a cedere questi ultimi due. Cioè, mi sarebbe venuto da dirti che anche Gudmundsson poteva essere a rischio non convocazione e ritiro, però ecco, sicuramente non ho questa certezza come ce l'ho per Gosens, però Gudmundsson non è al centro del progetto, tutt'altro. La Fiorentina lo valuta almeno 15 milioni, un po' di più Piccoli, però ecco, per entrambi stanno riscontrando forte difficoltà nella cessione. Per esempio Piccoli, in effetti ci sono stati dei contatti con la Lazio, me l'hanno confermato i suoi procuratori. Qual è il punto? Che uno, non fa impazzire Gattuso; due, la formula non convince la Fiorentina, perché la Lazio lo vorrebbe in prestito al massimo con opzione, la Fiorentina invece vuole un onere subito, quindi prestito oneroso, e ci vuole inserire l'obbligo di riscatto. E poi c'è Piccoli, che fa tutto tranne che pressione per andare via. Lui ha capito che quest'anno la musica è cambiata a Firenze, si respira un'altra aria, questo mi hanno fatto intendere dal suo entourage. Qui Piccoli vorrebbe affermarsi alla corte di Grosso. Certo, se poi arriva un'altra squadra e dice: guarda, noi abbiamo intenzione di puntare su di te, di metterti al centro del progetto, ti diamo fiducia, allora questo è un altro discorso e Piccoli accetta.
0: Anche perché, però, Nico, ricordiamo sempre che la Fiorentina rispetto all'anno scorso non ha quelle 12-14 partite garantite tra virgolette della Conference,
4: esatto,
0: che sono più di 1000 minuti da dividere tra i vari giocatori, cioè sono sostanzialmente, cioè un blocco di partite che quest'anno mancherà anche, e questo dobbiamo ricordarcelo tutti, nella costruzione di una rosa. La Fiorentina è inutile vada oltre i 22 di movimento più i 3 di ruolo, cioè no, mancano proprio i minuti per tutti questi giocatori, quindi potrebbe anche essere una strategia attendista nel primo blocco di ritiro da parte di Piccoli e del suo entourage. Poi chiaramente lo scenario a fare la riserva di Ken o chi per Ken in una stagione senza Europa può anche essere pericoloso, e quindi portare a una nuova strategia magari dal mese di agosto in poi, no?
4: No, no, ma sono d'accordo con te. Non a caso hanno venduto subito Martinelli, no? Un altro a quale veniva detto: guarda, puoi fare X partite in alternanza col primo portiere. Quest'anno è una cosa che non potevano garantirgli nemmeno a priori.
0: Certo.
4: Per cui insomma l'hanno ceduto subito all'Avellino. Però il concetto è quello che ti dicevo. Secondo me i giocatori sui quali pensano di poter, con i quali pensano di poter fare cassa, sono Fagioli e Ken, anche probabilmente più di Comuzzo, comunque ha una valutazione inferiore ai 20 milioni paradossalmente oggi. E su Ken per esempio, ancora nonostante il periodo di validità della clausola, insomma nessuno, a nessuno è venuto in mente di bussare alla porta della Fiorentina per offrire 62 milioni. E come dicevamo anche ieri a Nick e Nick con il buon Niccolò Ceccarini, è chiaro che un club se si presenta è per offrire una cifra nettamente inferiore.
0: Chiaro.
4: Ma lo sa, cioè lo sanno tutti, lo sa anche la Fiorentina, e secondo me questa cosa, cioè, te lo dico con molta certezza, lo sanno anche i suoi procuratori, traspare anche da loro, cioè che la Fiorentina possa aspettarsi davvero un'offerta da 40 milioni e a quel punto trattare con l'eventuale club acquirente.
0: E quindi, a 40 Nick, la Fiorentina lo porta in braccio Ken?
4: Sì, secondo me sì. È una cifra da tenere presente. Anche perché non è che te vendi Ken a 40 milioni, cioè dai via anche un ingaggio pesantissimo.
0: Certo. Poi a quel punto è chiaro che per sostituirlo, se tu cerchi, cioè se, secondo me il rischio è quello di dire ok, vendo Ken a 40 ignorando l'ingaggio e compro un attaccante a 40. Il problema è che se la Fiorentina da qualche parte vuole un po' diminuire il suo monte ingaggi, è chiaro che non può permettersi un acquisto da 40 milioni e un ingaggio monster. Non a caso, tornando a tal, l'ingaggio del francese è gestibilissimo, cioè 1,3 milioni netto è un ingaggio che lascia enorme margine di manovra e che tra l'altro secondo me è anche il miglior paracadute possibile qualora le cose non dovessero andare così tanto bene, perché ricordiamoci, il calcio è imponderabile. Io sono un fan sfegatato di Attà, ma non ho il controllo su che stagione sarà in grado di fare, però un giocatore ha un ingaggio, con un ingaggio di questo tipo è molto più vendibile rispetto al Ken della situazione. Il rischio ovviamente è quello per un attaccante di non potersi permettere un attaccante da 40 milioni senza un ingaggio adeguato, e quindi a quel punto servirà magari un pochino più di anche scouting rispetto a quello che abbiamo visto con Attà, perché per prendere Attà ci vuole tempismo ma non conoscenza, insomma quello che ha fatto vedere Attà è sotto gli occhi di tutti. Magari per un attaccante, per sostituire Ken, a quel punto con un ingaggio decisamente più basso bisognerà lavorare anche un po' di fantasia, ecco, oppure sul potenziale di un giocatore più che altro.
4: No, ma perché poi Attà comunque guadagnava un ingaggio, secondo me percepiva qualcosa come 300.000 euro a stagione all'Udinese, e perché non aveva ancora fatto, con tutto il rispetto per l'Udinese, il salto di qualità in una squadra che gliele potesse almeno raddoppiare. E infatti c'erano in Milan soprattutto, a quanto ho capito, ma anche Inter, Juventus, che avevano chiesto Attà all'Udinese, però essendo arrivati prima di loro Paratici e Goretti, hanno potuto prendere un giocatore che guadagnava appunto 300.000 euro al netto di eventuali bonus, alzandogli l'ingaggio comunque sensibilmente, perché gliel'hanno portato di fatto a 1.300.000 per i prossimi 5 anni. Quindi il giocatore è contento, guadagna molto di più rispetto a prima, però è tutto nelle casse, ampiamente nelle casse del club, quindi un'operazione da questo punto di vista inattaccabile.
0: Allora, ti giro anche qualche domanda. C'è chi sogna un pacchetto Gosens Gudmundsson come Simone il Romano all'Atalanta. Lui parla di un ventello complessivo. Che puoi dirci, soprattutto mi viene da dire più che su Gosens Atalanta, considerando e ricordando a tutti che l'Atalanta quest'anno passa a 4, quindi dobbiamo un po' anche ricordarci che è in atto una fase, una transizione vera e propria nel mondo Atalanta. Mi incuriosisce molto questa storia di Gudmundsson, perché insomma Sarri ha lavorato con Luis Alberto, Gudmundsson in una fase, se vogliamo, forse anche un po' di trasformazione tattica. Quanto c'è di vero nell'interesse dell'Atalanta sul giocatore?
4: Allora, io so che i procuratori di Gudmundsson hanno proposto il giocatore tra le altre squadre anche all'Atalanta, che almeno in un primo momento non era granché interessata, aveva ancora, diciamo, da confrontarsi con l'allenatore, con Sarri, per cui era una pista da considerare fredda. Oggi l'Atalanta è tornata a informarsi timidamente, quindi questo sottolineiamolo, non è che c'è una trattativa in atto concreta con offerte ufficiali, questo no, però comunque l'Atalanta è tornata timidamente a informarsi per Gudmundsson, da capire appunto quanto questo interesse possa concretizzarsi, perché ripeto, la Fiorentina come minimo chiede 15 milioni per Gudmundsson, non è disposto a fare sconti, poi il giocatore comunque ha un contratto fino al 2029, quindi non è in scadenza, non è un, per dire, un Dodò, un Fortini della situazione. Quindi in teoria un po' di coltello dalla parte del manico ce l'ha anche la Fiorentina, ma non è soltanto l'Atalanta, tra l'altro, la squadra a cui è stato proposto, c'era anche la Juventus che non ha in questo momento i fondi per potersi permettere un acquisto come Gudmundsson, anche perché non lo valuta un giocatore da 15-20 milioni. E poi ci sono le piste estere, perché mi risulta che in Premier League ci sia l'Aston Villa, ci sia il Bournemouth, o in Francia il Marsiglia, che ha chiesto informazioni negli ultimi giorni. Quindi in realtà i procuratori di Gudmundsson stanno cercando in qualche maniera di trovare una soluzione, come chiesto dal club viola. Una di queste soluzioni può essere l'Atalanta, ma ad oggi è una pista da considerare, non però da tenere d'occhio in maniera particolare rispetto alle altre, secondo me.
0: Capitolo Dodò invece.
4: Dodò, per Dodò ancora non è arrivata nessuna offerta. So che il Napoli resta una squadra molto interessata, però evidentemente sta vagliando anche altre ipotesi, altre piste, tant'è vero che non hanno fatto un passo in avanti concreto. Dodò ha già fatto sapere chiaramente alla società di voler andare via, e Paratici altrettanto chiaramente, secondo me l'ha fatto capire nella conferenza stampa di inizio mercato, quando ha detto Dodò ha altre ambizioni, quindi non resta che aspettare un club che sia disposto a trattare alle cifre della Fiorentina. E come il Sassuolo per Tolbert in scadenza il prossimo anno chiede 15 milioni, la Fiorentina per Dodò in scadenza il prossimo anno chiede 15 milioni. So che nelle ultime ore c'era stato anche un interessamento del Como, forse anche più delle altre, e con le altre intendo la Roma e l'Inter, che ha fatto qualche sondaggio, però ancora niente di concreto. Quindi per quanto mi riguarda, Dodò andrà in ritiro, inizierà il precampionato con la Fiorentina, in attesa di capire se ci sia qualcuno disposto a prenderlo. Se a settembre ancora sarà un giocatore viola, varrà una sorta di gentleman agreement per il rinnovo annuale, così che le parti non debbano arrivare a qualche scontro, insomma, o comunque a situazioni di tensione assolutamente evitabili.
0: Tra l'altro, a proposito esterni, ricordiamo anche oggi sarà il giorno delle visite mediche per Anan Kalaili, che sarà di fatto l'erede di Dumfries all'Inter, esterno israeliano classe 2004, in clamorosa rampa di lancio per quanto fatto nell'ultimo biennio con l'Union Saint-Gilloise, lo abbiamo visto anche nell'ultima Champions League, quindi questo anche per, diciamo, una sorta di effetto domino che potrebbe poi coinvolgere anche Dodò sulla corsia. Siccome in tanti, caro Nico, stanno anche scrivendo per capire un po' meglio fino a che punto, quando prima dicevi che per Grosso in questo momento Fagioli e Ken non sono, lui ieri ha detto li vedo centrali nella mia Fiorentina, tu prima hai detto non sono così tanto prioritari, In tanti chiedono ma com'è possibile, ma perché, quindi ti farei rientrare sull'argomento, diciamo, per ribadire un po' qual è la situazione sui due profili.
4: Ma intanto invito, insomma, gli ascoltatori a non prendere per oro colato quello che dice Grosso ai microfoni della stampa, perché è chiaro
0: il giorno della presentazione, oltretutto aggiungiamo anche proprio il contesto.
4: Ah sì, ma certo, ma Grosso è un allenatore molto diplomatico, molto tranquillo nelle sue dichiarazioni, non ci aspettavamo chissà che cosa, ma l'aveva già fatto intendere per esempio quando ci fu Fiorentina-Sassuolo in primavera, e gli venne chiesto ma allora la Fiorentina, c'è stato davvero qualche contatto? Lui ovviamente negò tutto, anche di chiamarsi Fabio, quindi è tutto nella normalità delle cose. Non avrebbe mai detto no, guardate, Fagioli sì, buon giocatore, però io comunque non lo considero prioritario, figuriamoci, non avrebbe nemmeno senso, perché sennò eventuali acquirenti dicono bene, se ne vogliono sbarazzare, quindi io posso offrire anche una cifra più bassa e li metto in difficoltà, è chiaro, no, tutto questo. Poi ci sono le cose che sappiamo, diciamo di rinterzo, che sappiamo sotto banco, che sappiamo, una delle quali è che Fagioli in questo momento per Grosso può contare meno, diciamo, di Sherendur, per fare un esempio, nelle sue idee, nel suo centrocampo, per il profilo dei giocatori che lui vuole in quel reparto. Questo non vuol dire che domani mattina la Fiorentina cede Fagioli, ma che è un giocatore assolutamente non incedibile, è cedibilissimo, soprattutto se arriva un'offerta da 30 a 40 milioni che possa finanziare il resto del mercato, a meno che la Fiorentina non abbia un budget, ma questo non lo sappiamo ovviamente, non possiamo sapere se la Fiorentina abbia un budget abnorme da 100 milioni e che quindi possa fare tutti gli acquisti che vuole senza cedere, questo non lo sappiamo e non lo voglio nemmeno dire. Rimanendo realisti, dico che appunto un giocatore come Fagioli può permettere di finanziare tanti acquisti, per esempio quello di Attà, e mi tornerebbe, devo dire. E lo stesso vale per Ken. Ken non è prioritario probabilmente più per la dirigenza che per l'allenatore, perché è un calciatore che non dà garanzie a certe cifre, soprattutto io mi riferisco all'aspetto fisico, perché sull'aspetto comportamentale io ci voglio entrare fino a un certo punto, se ci fossero stati dei
0: anche perché Nico ti interrompo 5 secondi, la Fiorentina ha preso un giocatore come Attà che è insomma un altro esuberante, quindi si possono avere in rosa dei giocatori anche esuberanti, non è vietato. Io su questo ci faccio una battaglia da tempo, perché sembra che il ritiro delle squadre di calcio sia in realtà un ritiro ecclesiastico, ecco, non è così. Ci stanno nei posti di lavoro anche i personaggi con un carattere un pochino più estroso, non è uno dei sette peccati capitali, scusa se ti ho interrotto, ma
4: no,
0: ci tengo
4: d'accordo.
0: All'argomento.
4: No, sono d'accordo. Tra l'altro, Ken, se questi eccessi ci sono stati, la Fiorentina l'avrebbe potuto mettere legittimamente fuori rosa nei mesi scorsi, cosa che non ha fatto. Per cui, per quanto mi riguarda, questi comportamenti dei quali parliamo, eccetera, eccetera, sono presunti e non assunti. Quindi io adesso voglio parlare di un altro aspetto, che è quello fisico, e delle cifre che guadagna Ken. Avendo questo problema cronico alla tibia, ormai l'abbiamo capito, non può dare certe determinate garanzie, non può assicurare una presenza costante, l'anno scorso lo si è capito, evidentemente l'anno di Palladino, quindi 24-25, era un po' una eccezione alla regola. Questo non toglie che Ken sia un giocatore forte, che se sta bene sia molto forte. Nelle idee della società adesso c'è da soppesare questa cosa, probabilmente pesa di più il fatto che infortunandosi spesso e guadagnando tanti soldi non possa essere il valore che loro pensano. Quindi, a fronte di un'offerta, come dicevamo anche in questo caso, da 40 milioni, la Fiorentina si siede a un tavolo e lo cede.
0: Chiudo, Nico, con un assist che ti faccio fare però per il sottoscritto, visto che poi ad inizio seconda ora proporremo anche un'intervista su Amatucci. Vorrei chiederti se sostanzialmente la Fiorentina non ha mai considerato l'idea neanche di valutarlo in ritiro, cioè se è un giocatore su cui la Fiorentina ha deciso di fare una valutazione solo in uscita, alla fine è stata accontentata dal Deportivo e quindi tutti contenti, nonostante appunto di fatto il giocatore non sia neanche stato mai visto da Fabio Grosso.
4: No, loro non hanno mai valutato riportarlo in ritiro, a quanto ho capito lui come tanti altri d'altra parte veniva considerato un esubero, e infatti appena è stato possibile la Fiorentina l'ha ceduto, peraltro per una cifra vicina ai 4 milioni di euro, pensavamo anche un po' meno all'inizio, invece era la cifra che peraltro poteva spendere Las Palmas per riscattarlo, non l'ha fatto, alla fine è andato al Deportivo La Corugna, però sì, la Fiorentina aveva come priorità quella di liberarsi di tantissimi giocatori di rientro dai prestiti e che non considerava un valore, no, per la propria rosa, non considerava giocatori da poter proporre a grosso del proprio percorso tattico. Amatucci faceva parte di questa categoria, quindi sì, fondamentalmente non è mai stato considerato per il ritiro.
0: Non mi resta altro se non dire grazie a Nicolò Santi.
4: È stato un piacere come sempre, ci sentiamo alle 16. Nick
0: molto
4: Nick.
0: Bene, Nick e Nick con Niccolò e Niccolò, Santi e Ceccarini, chi più ne ha più ne metta. A più tardi con il nostro Niccolone Santi, 11 in punto, linea alle tenebre, splendidamente occupate da Stefano Cherubini e tra poco seconda ora di Chi si compra.
5: Radio Firenze Viola.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
7: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
8: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
9: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
6: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
10: Buongiorno dalla redazione.
11: In apertura alla cronaca, l'uomo che ha ucciso l'ex compagna a Loreto ha confessato il delitto. Il 39enne è arrivato in caserma con i vestiti insanguinati e ha confessato l'omicidio. A quel punto i carabinieri hanno fatto irruzione nell'abitazione e hanno trovato il corpo senza vita della donna, Luigia Fortunato, supino in corridoio, che presentava i segni di tante coltellate. Giovedì sera i due, secondo le prime informazioni, avrebbero litigato per vari motivi, tra cui la gestione del figlio, che non era in casa in quel momento.
10: Andiamo all'estero. In Spagna almeno 11 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria, ma il totale tra morti e dispersi in tutta l'Andalusia devastata dagli incendi è di 19. Il devastante rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Fonti del governo hanno dichiarato alla stampa locale che il bilancio delle vittime è provvisorio. Per il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti. Attualmente circa 150 persone e 4 autopompe sono impegnate nelle operazioni di spegnimento del robot.
11: Ora in Francia, un adolescente di 17 anni è morto a Aulnoye-Aymer, nel nord del paese, dopo essere caduto da un camion durante i festeggiamenti della vittoria della Francia sul Marocco nella partita del Mondiale di calcio. Lo riferiscono i media francesi. Il giovane era montato sul retro di un camion che si trovava nel traffico durante un corteo nel centro della città.
10: Torniamo in Italia. Paura ieri sera ad Arrone, piccolo centro della Valnerina, dove nell'area degli impianti sportivi una bimba di 4 anni è stata aggredita da quello che per il sindaco era un lupo, che è spuntato dal parcheggio, l'avrebbe raggiunta mentre stava giocando vicino ad un albero e morsa alle spalle. Ha dentato la maglietta per poi, riferiscono i testimoni, trascinarla per qualche metro. La possibile presenza di un lupo nella zona dove è avvenuta l'aggressione era già stata segnalata alcuni giorni fa dopo alcuni avvistamenti, in un caso anche filmato.
11: Economia. Emirates Telecommunications ha ceduto la sua intera quota del 16% in Vodafone all'imprenditore francese Xavier Niel, il fondatore del gruppo delle telecomunicazioni Iliad e principale azionista di Le Monde. La partecipazione è stata valutata in 6 miliardi di dollari, con un premio del 15% rispetto all'ultimo prezzo delle azioni Vodafone, e sarà rilevata da una società veicolo chiamata Vega, detenuta dalla famiglia dell'imprenditore.
10: Chiudiamo con i motori. MotoGP in pista al Sachsenring per le prove libere dalle 10.45. Occhi puntati su Marco Bezzecchi, non al meglio dopo la brutta caduta di Assen, e su Pedro Acosta, reduce dall'operazione al polso per risolvere la sindrome del tunnel carpale. Ancora assenti gli infortunati Aldeguer e Zarco. Nel pomeriggio dalle 15 appuntamento con le prequalifiche per decidere i primi 10 al Q2 di sabato.
11: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Guardala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola, accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a farla al centro.
2: Giusto, parliamo di mercato.
1: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
2: Mercato!
1: Ma poi ci arriviamo, con calma.
2: Chi si compra? Flash!
1: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
2: Bravo!
1: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
2: e Luca Calamai.
3: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
4: È inaccettabile.
3: Per vostra fortuna avete un domatore.
5: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
3: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
6: S'apri dibattito.
7: Uno
6: contro tutti.
8: Quello che accanto a lei è matto.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Fiat.

finanziario alla chi si compra. Francesco, benvenuti. Non più dalle tenebre, Stefano Cherubini, che ha acceso la luce, e non solo da un punto di vista proprio effettivo, letterale, ma la accende sempre anche sulla struttura, visto che senza la regia qui parleremo sostanzialmente al vuoto. 348-7513-933-055-77-111-71 i vostri messaggi, però anche, come promesso, un punto di vista aggiuntivo che mettiamo nella discussione su Amatucci. Poi torniamo ovviamente a parlare di Atta, parliamo di Gudmundsson, se volete parliamo anche dell'area medica, nel senso che come anticipato da Radio Bruno, Marco Bruzzone è prossimo ad aggiungersi allo staff sanitario della Fiorentina, ex Palermo, Sampdoria, con Paratici una conoscenza di lungo corso, Atalanta e Sassuolo, da qui la conoscenza anche con Fabio Grosso. Leggo da firenzeviola.it: nome contattato e voluto direttamente dal dottor Luca Pengo e non dal DS Fabio Paratici, quindi unendo di fatto la conoscenza con Paratici e con Grosso con la conoscenza e la richiesta del dottor Pengue. Diciamo che ci siamo trovati un po' a metà strada, ecco, per accontentare un po' tutti, diciamo così. Però torniamo un attimo a parlare di Amatucci, nel senso che è chiaramente un tema di spalla e quindi è semplicemente un punto di vista in più sull'argomento. Però siamo andati in Spagna per sentire un collega che ha seguito da vicino la stagione della Spalmas, conosce la Liga, conosce anche il calcio italiano, perché per DAZN Spagna e per Onda Cero segue anche le vicende del nostro calcio, oltre che di quello spagnolo, quindi ha piena conoscenza del doppio punto di vista su Amatucci, ufficialmente nuovo giocatore del Depor, si sta già allenando, è già iniziato il ritiro della squadra galiziana. Ci sentiamo questo ulteriore punto di vista sulla vicenda che ha portato appunto

0: una squadra che gioca molto bene al calcio, che gli piace avere la pelota molto, e Lorenzo Matucci è stato molto bene, perché ha organizzato il gioco de Las Palmas, una cosa che lo fanno giocatori per esempio della scuola del Barcellona, che hanno un buon passaggio lungo, un buon passaggio corto. Mi è piaciuto molto Lorenzo Matucci in questo ruolo, no? Ha organizzato bene il gioco de Las Palmas, è stato un leader con la pala, e per me è stato uno dei migliori giocatori della seconda divisione spagnola del mezzocampo.
1: Amatucci ha dimostrato che in un certo senso il calcio spagnolo può davvero essere il contesto perfetto per lui?
0: Sì, per me è perfetto con le sue caratteristiche per il calcio spagnolo, perché è un giocatore molto diverso rispetto al calcio italiano. Mi è sorpreso molto che un giocatore che ha cresciuto nelle scuole italiane, che è un calcio diverso, possa giocare molto bene con un leadership nel calcio spagnolo. Per me è perfetto e credo che va a fare una buona carriera nel calcio spagnolo.
1: Ma sei rimasto sorpreso dal fatto che né la Fiorentina e né, va detto, altri club italiani abbiano però mostrato una volontà netta di puntare su di lui?
0: Sì, mi è sorpreso molto perché nel calcio italiano non ci sono molti giocatori che possano giocare come lui. Penso che è un giocatore diverso e come questo non è una cosa facile. Penso che hanno fallito tutte, no? La Fiorentina e gli altri club italiani.
1: E in conclusione, che stagione e che futuro ti immagini per lui in Liga? E che squadra sta allestendo il Depor?
0: Il Deportivo è una squadra storica ed anche molto importante adesso, perché loro hanno ritornato dopo molti anni al calcio, alla prima divisione del calcio spagnolo, e hanno un proprietario della banca molto importante in Spagna. Loro hanno molti soldi, per esempio hanno rifiutato offerte per Yeremay, il suo Joli, la sua stella di 27 milioni. È una squadra che punta a fare cose molto importanti, e Lorenzo Matucci può essere il suo leader nel mezzo, no? Penso che è un progetto molto importante per lui, e per me lo sta facendo molto bene andando sul Deportivo.
1: Così dunque José Rodríguez da Zone Spagna. Chiaramente il punto di vista su Amatucci poi dovrà essere anche corroborato da quello che riuscirà a fare o meno il giocatore, comunque in una grande occasione per la sua carriera, perché dopo i prestiti che lo hanno visto protagonista tra Terni, Salerno e Las Palmas, adesso c'è una grande occasione, tra l'altro in un livello massimo di un calcio come quello spagnolo, molto intrigante, molto stuzzicante, dove poter, se vogliamo, anche chiudere un po' il cerchio a livello di continuità, perché il giocatore comunque negli ultimi 2 anni e mezzo non si può dire non abbia giocato. L'anno scorso per esempio con il Las Palmas è stato uno dei più impiegati, alla Salernitana idem, quindi insomma parliamo di un giocatore comunque che ha tutte le carte in regola per diventare diventare protagonista anche nella Liga Spagnola. Andiamo però ai vostri messaggi.

0: Messaggi, visto che siete tanti. Un amico Giovanni dice: alle 7:30 non c'era nessuno stamane al Viola Park, vi siete persi Balbo e se la ride. Roberto dice che l'asticella si alza un pochino dopo l'arrivo di Attà. Grappino: io lo dico oggi e sicuramente non lo convocheranno, ma occhio a Richardson, in lui ci vedo un qualcosa di buono. Però Grappino, così è troppo facile, cioè andiamo un po' oltre, perché io sono un richardsoniano come te, però poi dobbiamo andare un po' dentro l'argomento, cioè ci vedi un qualcosa di buono per quella che è stata la sua esperienza in Ligue 1, per quella che è stata la sua esperienza alle Olimpiadi, per le caratteristiche, perché oggettivamente dobbiamo essere onesti anche con noi stessi, questo biennio di Richardson tra Fiorentina e Copenaghen è stato un disastro. Ricordando anche l'investimento che aveva fatto la Fiorentina, 10 milioni di euro per l'ex giocatore dello Stade Rennes, quindi perché continui a vederci qualcosa di buono in ottica Fiorentina? Questo ti chiedo. Io lo ricordo alle Olimpiadi, assoluto protagonista, tra l'altro con il Marocco che vinse la medaglia di bronzo, lui sempre titolare, giocatore in rampa di lancio in quel momento. Poi qualcosa si è interrotto e alla fine la Fiorentina se lo ritrova in casa, peraltro con alle spalle una stagione in cui sostanzialmente non ha mai giocato. 055 77 111 71, in linea con noi c'è il grande Flavione, eccoci.
1: Ciao Bebe, buongiorno.
0: Buongiorno Flavione dalla Svezia numero 1.
1: Sono completamente d'accordo a metà, come disse un giornalista.
0: Come disse qualcuno,
1: No, scherzo, sul portiere, però ti lancio questa idea che mi è venuta, perché anche De Gea ho capito che è appetibile un po' dappertutto.
0: Sì.
1: Se la Fiorentina vendesse De Gea e puntasse su un portiere tipo, non lo so, Falcone, oppure adesso mi becco del gobbo, Di Gregorio.
0: Sì.
1: E poi la stagione dopo rientra Martinelli dall'Avellino, che si è fatto un po' le ossa in Serie B, si è preso anche magari qualche mazzata e e torna bello forte. Che ne dici come idea?
0: Guarda, sei un grande Flavione e ti abbraccio sempre, lo sai, e ti rispondo subito, grande Flavione. Guarda,
1: ciao
0: Flavio, a presto. Allora, è un'idea stuzzicante, però la mia domanda è: tu vai a prendere a titolo definitivo un portiere per fargli fare un anno col rischio poi di rimanere un po' ingabbiato? Cioè, tu prendi Di Gregorio, inventiamo, prendi Di Gregorio, Martinelli fa una stagione pazzesca a Avellino, a quel punto che fai? Se magari anche Di Gregorio ha fatto una bella stagione? O allo stesso modo, se Di Gregorio ha fatto una brutta stagione ma tu l'hai pagato un bel po' di soldi, non puoi permetterti di avere Di Gregorio come secondo. Io sinceramente penso che la cosa migliore sarebbe farsi fare un ultimo anno di De Gea e risolvere la questione il prossimo anno. Poi ovviamente la Fiorentina farà le sue valutazioni e non necessariamente deve avere in testa Martinelli come portiere del suo futuro, non è obbligatorio, non è una legge scritta, però mi viene da pensare che ci possa essere una soluzione ponte più utile alla causa attuale. Marco scrive su vari ruoli. Intanto a partire dal centrocampo lui vorrebbe anche alla luce di quello che abbiamo visto anche a questo mondiale, dopo aver fatto benissimo anche in Qatar, Unai, mi raccomando da non confondere con Ulai, perché il primo è marocchino, il secondo è ivoriano, il secondo è più giovane, Unai ha già una diversa esperienza. E poi sempre a proposito di nazionale marocchina, l'ascoltatore vorrebbe anche Yassin invece che Coleoscio. Yassin, che abbiamo visto chiudere la stagione allo Strasburgo, giocatore che era reduce da un'esperienza in Ligue 2 con il con diciamo come si può dire, un percorso anche molto molto impetuoso, diciamo così, nel senso che comunque ha fatto un percorso di crescita straripante. È un classe 2005 che costa, cioè la realtà è molto semplice, soprattutto quando si va poi a bussare alla porta di club di questo tipo, bisogna pagare. Un giocatore che abbiamo visto tra l'altro anche a segno nel mondiale, ora sinceramente non ricordo contro chi, però comunque insomma è un profilo sicuramente stuzzicante. Comunque ci sono tanti legami con la Francia, magari in settimana proviamo anche a sentire un punto di vista attento e preparato proprio oltre Alpe. Fabio, che non è né Grosso né Paratici né Ferri, scrive: ora via con l'acquisto degli esterni, visto che Grosso ha parlato di 4-3-3. Il cioccolataio che si firma Hit Ciocco dice: lo lasciano solo un attimo e dopo nemmeno 20 minuti obbliga la regia a schiaffare una mappa di calore in sovraimpressione. E voglio dire, ma ho anche dei difetti, caro il mio cioccolataio. Vi ho dato un elemento anche visivo utile alla causa per poter dare un punto di vista in più e avere una prospettiva diversa sull'Arthur Attà 2025-2026. Poi c'è un messaggio assolutamente in controtendenza, che quindi comunque merita spazio e considerazione, perché Simone Daugnano dice e domanda: ma un po' di scouting, prendere gente da scoprire invece di mezzi giocatori a peso d'oro? Sì, no, si fa come con Pradè, si prende ma si paga. A tabello, ma pagato dall'Udinese 8 milioni. Possibile noi questa gente non si veda quanto costa 1, 2, 3, 4, 5, 6 milioni, ma solo a prezzo pieno? Vieri è scouting solo se è un super campione, altrimenti pagato troppo. Io prendo atto di questo messaggio, che mi piace proprio perché in controtendenza, quindi può alimentare la discussione. Mi viene anche da dire, Simone, che la crescita di Attà e di Vieri è ovvio che non ha nulla a che vedere con lo scouting, ha tutto a che vedere con la capacità di Paratici di muoversi sotto traccia, di attivare i canali giusti e di arrivare al colpo. Le eventuali operazioni dell'area scouting che ha in Fabio Paratici il suo riferimento, il suo vertice, e con tutta poi la squadra che lavora per lo stesso Fabio Paratici, ovviamente con in pole position Lorenzo Gianni, dovrà necessariamente, se necessario, scusate la ripetizione, ma voluta, rispondere alle esigenze dell'area guidata da Fabio Grosso con operazioni dal valore economico molto diverso. Però mi viene da dirti anche, Simone, la Fiorentina si sta muovendo sui 2010 in un certo modo. Ora, non è che per forza di cose la Fiorentina è chiamata a fare operazioni per ringiovanire la rosa, abbassare il monte ingaggi, poi lavorare con l'area scouting, però prendere anche giocatori pronti. Cioè non si può avere tutto, non si può avere una rosa contemporaneamente giovane e esperta, non si può avere una rosa con giocatori che conoscono la Serie A ma anche internazionali, giocatori italiani ma anche stranieri. Da qualche parte bisognerà che la bilancia penda un po', altrimenti è un equilibrio fittizio, solo immaginario. Per cui insomma capisco la tua riflessione, ma è una riflessione che con giocatori come Attà non ha nulla a che vedere ad oggi. Aspettiamo la fine del mercato per vedere se l'area scouting avrà proposto solo, tra virgolette, giocatori magari del 2010, quindi per ringiovanire la primavera, per un'eventuale seconda squadra tra un tot di anni, o anche per la prima squadra. Ad oggi non possiamo saperlo. Invece l'invito di Mirko a Fabio Paratici è: come sarebbe bello portare Zirkzee? E questo è un nome sfizioso, ovviamente salutando Ken. Edo dice: benve su Gudmundsson, attenzione a non fare lo stesso errore che abbiamo fatto con Ilicic. Questo è difficile da prevedere, ovviamente. A me viene da dirti, Edo, però, che se Grosso fa quella specifica sul ruolo di Attà e conseguentemente anche sul ruolo di Gudmundsson, e se la storia di Grosso dice qualcosa, quindi penso al lavoro che aveva con Caso e Insigne ai tempi del Frosinone, Lorientè e Berardi ai tempi del Sassuolo, io faccio un po' fatica a immaginare Gudmundsson nella Fiorentina di oggi, tatticamente parlando e con questo allenatore. Poi se Gudmundsson altrove magari ci ritroviamo qui tra un anno a commentare una stagione bella e di ripartenza di Gudmundsson. Resterà un rimpianto, sì, ma resterà un rimpianto per questi due anni che avrebbero dovuto dare risposte molto più continue e convincenti. No, non si può pensare che la Fiorentina debba necessariamente tenere Gudmundsson a vita, tra virgolette, per paura che poi possa tornare quello di Genova altrove. Ad oggi io non vedo molto margine per un profilo come Gudmundsson nel sistema tattico che ha avuto grosso nelle sue squadre recenti. Siccome ha insistito sul fatto di voler ripartire dal 4-3-3, è ovvio, gli interpreti poi delineeranno che tipo di 4-3-3 vedremo, però io faccio molta fatica a immaginarmi Gudmundsson. Dico purtroppo, perché continuo a essere un estimatore del giocatore, però bisogna anche rispondere alle esigenze dell'allenatore. Allora, Francesco scrive: non ne posso più di questi piagnoni su Amatucci. Un qualcosa che secondo lui la dice lunga sul livello che abbiamo raggiunto. Poi 4 milioni per il 50%, no, ma la cessione a titolo definitivo, Francesco. Capisco perché a Firenze ci sia ancora chi dice che Sottil sarebbe un buon giocatore. Ora, secondo me, cioè, si può essere d'accordo sul fatto di non esacerbare la discussione intorno ad Amatucci, però io non sono tanto d'accordo poi sulla deriva che ha preso il tuo messaggio, Francesco, sinceramente. Però lo si può vedere in modo diverso, chiaramente. Poi Fabio da Firenze, evidentemente non gli è andato giù il collegamento con Niccolò Santi, nel senso che perché lui probabilmente è un altro di quelli che tifano più contro i giornalisti che a favore della sua squadra, sempre in riferimento all'intervento di Niccolò Santi. Come vorrei, lo leggo proprio così, come vorrei che la Fiorentina vi farebbe restare di sasso, confermando sia Fagioli che Ken che voi che sostenete la vendita. Questo è un messaggio pirotecnico surreale che dovrebbe essere inserito nel Museo del Novecento, da quanto è bizzarro e da interpretare, caro Fabio. Comunque, l'intervento di Niccolò Santi è stato chiaro. Poi, chi lo vuole interpretare secondo i propri comodi, lo faccia. Ma insomma, si tratta a volte, ragazzi, un po' anche di una semplice comprensione di quello che viene detto. Però nulla di male nell'avere altri punti di vista, però ogni tanto ricordiamoci anche di ascoltare. Sentiamo un bel WhatsApp audio intanto, caro il mio Stefanino.
2: Ciao Francesco, buongiorno. Ma invece di tutti questi stranieri arabi, mezzi non arabi, ma un bel Samuele Ricci che non è più nei piani di Milan a prendere come alternativa a Fagioli o con, cioè, ragazzi, con 18 milioni te lo porti via, ne paghi 4 o 5 milioni con obbligo di riscatto fra un anno e via.
0: Allora, a parte il fatto che io veramente non riesco a starvi dietro, perché siamo passati per 4 anni a dire, leggere e scrivere quanto è bella la Fiorentina italiana, la Fiorentina tricolore, il motore del movimento. Sì che la Fiorentina, lo dico a te direttamente Stefanino, sì che la Fiorentina è bella tutta colorata d'azzurro. Ora, perché è arrivato un brasiliano, un rumeno e un francese, tra l'altro arabi mezzo arabi, ragazzi, le origini di Attà sono del Benin, quindi ogni tanto un ripassino anche in geografia facciamolo, ma questo è un altro discorso. Ora bisogna ritornare sugli italiani, ma parlare di calcio, C-A-L-C-I-O, indipendentemente dalla nazionalità, è possibile o no? Chiedo, e lo chiedo il 10 luglio, ignorando se la Fiorentina tra un mese avrà preso 9 italiani, 12 ugandesi, 40 neozelandesi o 30 polidi. Non ne ho idea e non mi interessa nemmeno, è un argomento irrilevante che serve solo a riempire tempo. Siccome il tempo va impiegato e non riempito, lo dico all'ascoltatore che faceva anche un nome, quindi va bene, se ne può parlare di Samuele Ricci, ma parliamo di Samuele Ricci indipendentemente che sia italiano, svizzero, francese o quant'altro. Questa è una preghiera, se qualcuno la vuol cogliere bene, altrimenti niente. Nick e Nick sono i Knicks senza l'anello, bella freddura di Gabriele. Poi Viola Luke non è d'accordo su quello che diceva prima Nicco, nel senso che se avesse davvero questa spada di Damocle di un problema fisico risolto alla tibia, la conseguenza sarebbe solo quella di far scendere a 40 la sua valutazione? Se avesse realmente questo problema, non te lo prenderebbe nessuno, neanche come regalo. Questo però viola Luke, che tu l'hai interpretata così. Io vado un po' oltre, ovvero sia, prima di domandarsi, questo diceva Nicco e lo dice da un po' di tempo insieme all'altro omonimo Niccolò Ceccarini, prima di domandarsi quali club siano o non siano sul giocatore, domandiamoci come sta Ken, perché se Ken non è al 100%, la clausola è un qualcosa che sicuramente non attira un grande club europeo, perché è troppo alta. Allora, se Ken non sta male, ma nemmeno benissimo, e quindi è un giocatore su cui un club, diciamo, ragiona anche da un punto di vista fisico, è ovvio che si possa scendere intorno a una cifra dai 40 milioni di euro. Questo ovviamente a patto che Ken stia bene. Se Ken dovesse iniziare la stagione infortunato, cosa che ad oggi non è, ma se dovesse riacutizzarsi il problema alla tibia, ovvio che tutta questa riflessione verrebbe ancora di più scremata dalla realtà e quindi non ci sarebbe nulla di cui parlare. La riflessione è che se però questo problema alla tibia genera comunque preoccupazione per un eventuale acquirente, allora a quel punto la clausola è come se non esistesse, quindi si può tranquillamente arrivare dal 15 luglio in poi. Però siccome noi vogliamo tornare a parlare di Attà anche da non solo la prospettiva, come vi ho fatto prima, anche di un'analisi tattica, tecnica, tra l'altro se buon Stefanino è d'accordo possiamo anche riproporla, l'heatmap che abbiamo preso da SofaScore dell'ultima stagione di Attà, così per chi ci segue in visual capisce anche quali sono le zone di campo che ama occupare Attà e ha amato occupare nel 3-5-2 di Runjanić, giocatore che ha visto da vicino tante volte ed è un piacere ritrovarlo, il grande Alberto Bertolotto del Messaggero Veneto e non solo. Abbiamo imparato a conoscere il buon Alberto quando c'era questa asse con la Polonia in conference, ma con piacere lo ritroviamo anche per parlare di quest'asse con l'Udinese. Grande Alberto, buongiorno.
3: Francesco, un piacere ritrovarti, buongiorno a te e a tutti voi.
0: Allora guarda, mi viene un po' da sorridere perché ripensavo quando ci eravamo sentiti un paio di settimane fa parlando di Ekelenkamp, ci eravamo salutati dicendo speriamo che possano esserci altre connessioni con l'Udinese per poter avere un pretesto per risentirci in radio. Ecco, non ci potevamo aspettare un tempo così ridotto e mi viene anche da dire un argomento di questo tipo, perché suppongo Alberto che dalla prospettiva friulana le squadre di cui all'ordine del giorno non riguardassero la Fiorentina, e quindi mi viene anche da pensare e da chiederti quanto ha sorpreso anche voi l'inserimento di un club come quello viola sul giocatore.
3: Ma è giusto ciò che dici, nel senso che su Attà i nomi dei club accostati erano di più elevata caratura. Eravamo partiti col Napoli già durante la stagione, che aveva anche messo gli occhi su Davis, c'erano stati altri club nel corso di questa piccola finestra di mercato, insomma, che si è aperta dal Milan ultimamente all'Inter, passando per vari club della Premier, ma anche lo stesso Galatasaray per quanto riguarda l'affare Zaniolo, che poi si è concretizzato per il meglio. Sì, è sorprendente, non che la Fiorentina non sia un grande club, ma di sicuro non è a livello di quelli che abbiamo appena nominato, però la Fiorentina secondo me ha fatto quello che sarà, conti fatti, chiuderemo il mercato con uno dei colpi dell'estate, perché giocatori come centrocampisti, mezzali come Atta, che sanno saltare l'uomo e che sanno andare dritto per dritto, sono pochi, perché ormai si arriva in porta tramite fraseggi soprattutto, mentre lui salta l'uomo, cioè non è la stessa cosa, ma mi viene in mente Robert Prosinecki del passato, centrocampista croato che davvero saltava l'uomo e andava dritto in profondità dopo aver creato superiorità numerica. E beh, insomma, la Fiorentina veramente ha fatto qualcosa secondo me di strepitoso, davvero. Non ho super colpo e adesso lo analizziamo, ma in breve mi viene da dirti questo, Francesco.
0: C'è un aspetto tra i tanti aspetti anomali e peculiari di Arthur Atta, che mi personalmente, vedendolo giocare chiaramente col filtro di un monitor, mi ha sempre emozionato. E infatti dicevo anche prima, tra i primi 10-15 per dribbling tentati e riusciti è l'unico vero centrocampista che gioca in mezzo al campo, perché poi ci sono esterni, ci sono trequartisti, ci sono seconde punte, soprattutto in un'era in cui giocano tanti quinti, ci sono i vari Palestra, Selemakers, Dodò. Questa propensione che lui ha alla creatività, alla fantasia, unendo anche questo fisico molto dinoccolato, senza avere un cambio di passo straripante alla Pogba, però avendo queste accelerazioni improvvise che gli hanno anche consentito di segnare, secondo me ha ancora margine per fare anche più gol, per avere quella propensione che aveva per esempio Pogba anche alla doppia cifra, però a segnare comunque in tanti modi diversi. Ti aspetti una crescita, come ha detto ieri Grosso, davvero da mezzala sinistra, o nel suo bagaglio secondo te può anche esserci quello in futuro di fare qualcosa di diverso? Perché a me sembra veramente un giocatore su cui si possa ancora molto grattare, non la superficie, ma ben di più, per capire di che cosa è in grado di fare da grande.
3: Assolutamente, per me il suo ruolo, vedendo così, è quello di mezzala mancina, ed è un giocatore su cui che ha enormi margini di miglioramento. L'ho notato io, ma l'ha notato anche, l'ha detto lo stesso Runic in una conferenza stampa, adesso non ricordo di preciso l'occasione, le due stagioni che ha fatto l'Udinese a Ta, mai aveva giocato così tanto, arrivava dal Metz in Francia, aveva giocato, ma mai era andato a quasi 2000 minuti in una stagione, come è arrivato mi sembra quest'anno, adesso comunque non ha mai giocato come all'Udinese. Quindi ci sono degli enormi margini di miglioramento per un ragazzo che ancora ha delle pause ed è discontinuo. Però ricordo un'intervista di Bux a un suo compagno di squadra lo scorso novembre a un emittente polacca, che aveva detto: mi ricorda, ha delle caratteristiche di Bellingham, perciò può davvero incidere in quel ruolo, ha gol in canna, sa calciare, ma soprattutto sa dribblare, sa cambiare passo. E io poi sono fissato su queste cose, ricordo la provenienza del settore giovanile, che è Iran. Iran è uno dei, forse il miglior settore giovanile di Francia, Camavinga, Dembélé, Wiltord, che abbiamo conosciuto a Euro 2000, e noi italiani, il ragazzo che è andato a Liverpool lo scorso mercato invernale, per più di 50 milioni, cioè, e già questo fa riflettere. E in più ci sono queste caratteristiche fisiche, l'Udinese come Lecce guarda molto il campionato francese, perché ci sono questi tipi di motori, diciamo, quindi grandi potenzialità fisiche, talenti da affinare. Quindi Atta è ancora un semilavorato che deve diventare prodotto finito. Ci sono grossissimi margini di miglioramento, soprattutto poi ci sono grandi possibilità di essere impiegato nel centrocampo della Fiorentina, se non altro perché ha delle caratteristiche uniche di quel centrocampo. Ne parlavamo la scorsa volta, no Francesco? Certo. Delle mezzali della Fiorentina che sono più incursori, gente che magari sa dialogare poco, no? Ma sa più buttarsi, andare in profondità. Ecco, Atta ha quelle caratteristiche che gli altri non hanno. Quindi in una mediana tre con Fagioli, lui o un Torvest che può arrivare, o anche uno dei ragazzi che ci sono già lì come Brescianini, Fabiano e quant'altro, beh, insomma, sono delle belle premesse per un bel centrocampo, onestamente.
0: Prima dicevo, Alberto, che questa è una classica situazione in cui, ovviamente augurando alla Fiorentina di riuscire a mettere a disposizione di Atta e viceversa tutti gli strumenti per poter compiere quest'ultimo step e consacrarsi definitivamente, anche l'Udinese, dopo averlo riscattato un anno fa a 8 milioni, intanto in un anno ha visto di base fissa triplicare il valore del giocatore, poi ci sono i bonus, poi c'è la percentuale sulla futura rivendita, insomma, mi sembra che l'Udinese stia un po' trovando anche la capacità con Runjanić di non limitarsi solo all'area scouting, che in un certo senso ha sempre funzionato bene nella storia dei Pozzo, forse negli ultimi anni era anche mancata una traduzione in campo, cioè un allenatore in grado poi di riuscire a valorizzare con continuità, no? Tutti i giocatori portati poi dai Pozzo e dall'area scouting dell'Udinese.
3: Ma guarda, questo l'Udinese ha sempre venduto gioielli durante l'estate, anche quando c'era Gotti sono andati via Molina, sono andati via De Paul, è andato via Molina, è andato via De Paul. Detto spesso, l'Udinese sa scegliere i giocatori, non c'è niente da fare, il calcio italiano se la deve mettere via, nel senso che loro sanno fare a riguardo. Poi dopo, con gli allenatori che si succedono, riescono poi a valorizzare questo, il potenziale di questi giocatori, ma non c'è solo l'allenatore, proprio tutta la struttura del club che funziona. Cioè anche Buxa aveva detto: qui c'è tutto per fare il professionista, per fare un salto di qualità a livello di struttura, a livello di organizzazione, a livello di impianti e quant'altro. Ed è effettivamente vero, i Pozzo a riguardo non hanno mai badato a spese, perciò Atta è una plusvalenza incredibile. L'Udinese poi, se c'è la possibilità di vendere e ritiene che quella sia la cifra giusta, vende. E quindi è uno dei gioielli che è partito, ma poi ce ne saranno altri. Vedremo cosa succederà con Christensen, con Solé, ma anche con lo stesso Kellenkamp, insomma. Certo. Quindi questa è la politica della società, e grazie a questo sono da 30 anni in Serie A. Non piace troppo ai tifosi, li capisco, ma sottolineo sempre che è incredibile che una città come Udine abbia una squadra da più di 30 anni in Serie A. Per me è sempre incredibile ogni mattina se ci penso.
0: E guarda, aggiungo, anche con un'infrastruttura come quella dello stadio dell'Udinese.
3: Assolutamente.
0: E tra l'altro attraversando anche un calcio che poi ha mutato forma negli ultimi 30 anni in mille modi, estendendo il più possibile anche le competenze. Lo vediamo tutti gli anni nelle competizioni europee, lo stiamo vedendo al mondiale. Anche per una realtà che lavora come l'Udinese ci sono sempre più competitor. Penso anche solo alla, tra virgolette, ingordigia con cui è arrivato il Como e si è inserita pesantemente anche in un modo di far scouting magari diverso chiaramente rispetto a quello dell'Udinese, anche con più soldi, quindi anche con una facilità economica più dirompente. Però l'Udinese continua, insomma, a scovare giocatori. E tra l'altro, dicevo anche prima, l'aspetto interessante di Atta è che l'Udinese lo va a prendere dopo la retrocessione del Metz, quindi intravede in un contesto come quello di una squadra retrocessa nella Serie B francese un giocatore su cui fare un investimento di un certo tipo. Poi infatti gli hanno dato ragione, infatti in un anno siamo passati dal riscatto a 8 milioni alla cessione per 25 più bonus, più la percentuale sulla futura rivendita. Guarda Alberto, nel salutarti c'è un messaggio di Giacinto da Ghirano, quindi siamo dalle tue parti sostanzialmente.
3: Lo conosco bene, lo conosco bene.
0: Che è un nostro fedelissimo ascoltatore e che ti domanda: quale giocatore polacco, o estendo io dell'extraclasa, consiglia la Fiorentina? Se ce n'è uno da consigliare, ovviamente.
3: Certo, certo. Guarda, come cambio di Kane, l'abbiamo visti tutti a Firenze, Pululu, che non è più appunto a lui a Ghellonia, però mi sarebbe piaciuto vederlo in Italia, perché è un attaccante che sa, che è tatticamente saggio, sa leggere bene tanti movimenti delle difese, sa dialogare con la squadra, e sarebbe stato bello vederli in Italia. Non è polacco, ma giocava nell'extra classe, insomma, ecco. E anche giocato con la Fiorentina al Franchi, come ricordiamo, no?
0: Certo, Francesco,
3: l'abbiamo
0: certo
3: visto insieme. Chiudo solo una cosa dicendo, e dopo vi lascio: i 40 milioni che possono arrivare con bonus per Atta della Fiorentina sono tanti, ma a mio avviso possono essere anche un'ulteriore plusvalenza in un futuro. Quindi sì, Paratici, secondo me, ha visto dell'ulteriore potenziale. Ecco, per me è un giocatore che può andare via a una cifra maggiore da tra due anni, se naturalmente conferma questo trend di crescita, ecco.
0: Ed è quella infatti la sfida da vincere per Grosso, per Atta, per Paratici e per la Fiorentina stessa, perché appunto siamo in presenza di un diamante, probabilmente con alcuni aspetti ancora da sgrezzare, e dopo due anni di Serie A penso che questo sia davvero un po' l'anno anche della della verità, senza mettere troppa pressione al giocatore, però è chiaro che si intravedono talmente tanti margini di miglioramento che insomma anche le aspettative in un certo senso devono elevarsi, come è elevato l'investimento fatto dalla Fiorentina, ma come ci diceva anche Alberto, con una struttura e delle motivazioni decisamente solide alle sue spalle. A questo punto, Alberto, siccome la realtà ci è venuta incontro, speriamo che possano esserci, lo ridico di nuovo, a breve anche motivi per risentirci. Io ti ringrazio, ti auguro buon lavoro e chiaramente a prestissimo.
3: Ma grazie a voi, grazie a te Francesco, sempre un piacere.
0: Alla prossima, grazie davvero ad Alberto Bertolotto, messaggero veneto, grande esperto di calcio polacco. L'anno scorso tra Jagiellonia e Rakuf ci siamo anche divertiti a scoprire un po' di dinamiche relative al calcio polacco. Peraltro, ora capisco che la piazza, no, voli con la fantasia. Vi ricordo che si è conclusa ieri la 3 giorni del primo turno dei preliminari di Conference con le partite d'andata, quindi se qualcuno se le fosse perse vi invito ad andare a recuperare tutti i risultati, soprattutto dalla serata di ieri che c'era il clou con 21 partite dell'andata, appunto, del primo turno preliminare di Conference League. Siamo, diciamo, nell'ultimo chilometro, rettilineo del traguardo per quanto riguarda chi si compra. Allora vi leggo, poi abbiamo ovviamente il rush finale curato da Stefanino Nostro. Poi abbiamo Ender che definisce Richardson un pennellone lento e calcisticamente parlando poco intelligente. Samuele da Firenze dice che con le Osho se la tira, spero sia il solito depistaggio di Paratici che poi chiude per nomi mai usciti, io spero in Cambiaghi. Essere un richardsoniano è una parola grossa, però Marco 68, la differenza è dirlo basandosi su quello che il giocatore aveva fatto fino alle Olimpiadi. Ho anche aggiunto che per gli ultimi 2 anni sono rimasto estremamente deluso, ma i giocatori non esistono solo quando arrivano alla Fiorentina, eh? Spoiler. Poi Pierpaolo, non so verso chi si rivolge, dice: a mio modesto parere siete troppo ottimisti per amore, Vieri fino a ieri un V, sapevate neanche chi fosse, Dragusin è un normalissimo difensore che viene da un infortunio, Attà è un buon giocatore ma non certo da squadra top 5. Però Pierpaolo, vorrei capire uno verso chi sei rivolto in questo tuo messaggio e basta, in realtà no, c'è solo questa domanda. Non escluderei un 3-5-2, anche Pioli non l'aveva mai fatto, eppure staremo a vedere. Però non è vero, Paolo, Pioli il 3-5-2 in realtà lo aveva già fatto altrove. Benve, l'intervista che ci ha regalato mi fa pensare che il primo grosso motivo per cui non è stato preso in considerazione il buon Amatucci sia proprio il fatto che il calcio italiano non preveda un giocatore con quelle caratteristiche, e mi riallaccio al pensiero che ho fatto su Fagioli, probabilmente verrà utilizzato più avanzato, altrimenti può essere uno di quelli che porterà soldi. Rimango fermo sull'idea che Amatucci abbia le qualità tecniche, tattiche e mentali per poter stare tranquillamente in una squadra di Serie A. Su Fagioli la mia perplessità è sempre legata allo storico di grosso, cioè Mazzitelli al Frosinone, Matic al Sassuolo, tutti giocatori con caratteristiche diverse rispetto a Fagioli. Vedremo. Poi il grande Damiano, Mr. Schadenfreude, dice: che ne pensi del trip hop anni 90? Lui più in fissa per i Portishead che per i Massive Attack. Guarda, devo dirti la verità, lo apprezzo ma senza essermi mai immerso realmente. Ora per esempio è uscito stanotte, nella notte appena trascorsa, l'album di Future e vorrei un po' approfondirlo, anche se ho letto recensioni desolanti. Comunque,
4: e invece sì,
0: va bene, questo è Niccolò Santi che ne sa anche sull'ultimo album di Future, va bene. Quindi la Fiorentina primavera campione d'Italia non porterà nessuno in prima squadra? La domanda è, te la devo fare io, Max: chi ha detto che la Fiorentina campione d'Italia primavera avrebbe dovuto portare giocatori in prima squadra? Cioè, in base a cosa? In base al titolo vinto? Oppure ti controdomando: chi dal tuo punto di vista avrebbe dovuto essere pronto per un salto in prima squadra? Se no, l'errore che facciamo è sempre il solito, cioè quello di considerare i titoli come elemento e fotografia per il lancio di un giocatore così, così netto. Io prenderei subito Bakayoko e che sì. Massimiliano, bravo Benve, non ci interessa la nazionalità ma il giocatore. Sembra una cosa talmente ovvia, però evidentemente non per tutti. Io vorrei un cingalese, nuova frontiera del calcio moderno. Vabbè, questo è il grande Chris. Poi sentiamo tre WhatsApp audio. Vecchio Stefanino.
4: Ragazzi, buongiorno. Ma mi dite che rimpianti ci possono essere se si dà via Gudmundsson e magari esplode o si trova meglio in un'altra società? Questo è 2 anni e mezzo che passeggia in mezzo al campo. Sembra ci faccia un favore a scendere in campo e giocare. Mastica il suo chewing gum e con quel sorrisino dal minimo indispensabile. Cioè, a me se esplode in un'altra parte me ne può fregare di meno. È 2 anni e mezzo e si sopporta. Via via, aria nuova, aria fresca. Ciao a tutti, Massimo da Cesare.
5: Ma non è che alla fine Grosso utilizzerà Sharon Dur come un po' Matic, nel senso, quindi una sorta di centrale, un regista tipico, non tanto magari di geometrie, però più di, diciamo, quasi interdizione, metodista sicuramente, però ecco, più di posizione, di fisicità, magari palle alte, che non appunto un Fagioli o il classico regista playmaker per leggermi da massa.
6: Quindi fatemi capire, fanno una foto ufficiale per la presentazione delle maglie del centenario, utilizzano 5 persone che sono De Gea, Ndur, Fagioli, Mandragora e Ranieri e si va a pensare a vendere Fagioli. Cioè, ma qual è la razionalità di un pensiero del genere quando la Fiorentina ti li bolla come gente immagine del prossimo anno? Bah.
0: Allora, questo è un argomento, devo dire la verità, già dibattuto a suo tempo. Ci sono due linee di pensiero, da un lato quella che dice l'ascoltatore, dall'altro che ha citato anche esempi del passato in cui, nel caso specifico della Fiorentina, modelli, volti usati per la presentazione delle maglie poi avevano lasciato la Fiorentina poco dopo. A me, cioè, è un argomento, dico la verità, che mi interessa relativamente nel rapporto con la presentazione delle maglie. Vediamo i primi di settembre chi sarà rimasto o meno in rosa di quei 5. Sento troppa gente indignata, scrive Matteo, per la cessione a titolo definitivo di Amatucci. Il giocatore era già stato valutato da 3 allenatori e comunque è stato acquistato da Unione Promossa. Rischiamo di fare l'errore come con Bianco e Sutil. Tante squadre vendono i propri giovani rischiando una possibile esplosione altrove, ma molto probabilmente in quel momento i dirigenti hanno preferito quella scelta. Ci può stare, Matteo, qui ci può anche stare una componente di, tra virgolette, nostalgia per un qualcosa di mai vissuto, cioè una stagione di Amatucci con la Fiorentina. Io ti dico la verità, personalmente, tu metti insieme Bianco, Sottile, Amatucci, a me la curiosità e l'apprezzamento verso Amatucci non me l'hanno mai generata né Bianco né Sottile, per cui mi tengo un po' lontano, diciamo, dal riferimento dagli altri due giocatori. Su Amatucci continuerò a seguirlo con grande interesse perché credo sia un giocatore, al di là del trovarsi meglio in Italia, in Spagna, veramente intrigante, veramente intrigante, e sono felice di poterlo vedere in un massimo campionato. Non è quello italiano, è quello spagnolo, va bene lo stesso. Il Pecora dice: finalmente Gudmundsson se ne va, non se ne va più di quello scansafatiche. La squadra primavera campione dello scorso anno, cioè dell'anno prima, quanti giocatori aveva portato in prima squadra? Sembra che siamo solo noi bischeri. Ragazzi, al di là di tutto, servono le seconde squadre per fare questo salto, e chi non le ha deve affidarsi ai prestiti. Il salto dalla primavera alla prima squadra è troppo grande, è troppo grande. In un sistema come quello italiano è un salto enorme, ingestibile. E quindi è inutile stare a vedere lo ha detto ieri anche Grosso, non ascoltatemi, ascoltate Paratici e Grosso. Non contano nulla i titoli. Certo, gratificano, ma chi se ne frega di una vittoria di uno scudetto, di una vittoria di un torneo di Viareggio, se all'interno di quella rosa tu non hai costruito uomini, calciatori, e non hai un sistema, che poi sia la seconda squadra o quello che è, per valorizzarli quei trofei. I trofei possono essere tutt'al più un punto di partenza, non un punto d'arrivo. E ripeto, non perché ve lo dico io, ma perché ve lo dicono grossi e soprattutto paratici, che l'ha ripetuto e l'ha detto con grande convinzione a domanda precisa qualche settimana fa. Chiudiamo con il meglio del peggio del meglio del peggio.
7: Ciao Bembe, senti, io non voglio essere drastico come Giovanni, che ha mandato il messaggio poco fa, però tutti i torti non ce li ha. Ora, te nello specifico non ti occupi di mercato, però è tutti i giorni flash e glieli fa venire in capo a chi fa flash.
0: Questo è bello.
8: Bebe, Seco Fofanà bene, ma Artur Attà bene,
0: però sono giocatori
8: bene,
0: diversi
8: bene, o no? Che dici?
0: Giocatori diversi.
9: Buongiorno a tutti dai Brazza di Figline. Ma io mi accontenterei se si comprasse Mbappé, Olise e Dembélé, e anche Neymar e Messi. Ok, ma contento di poco. Ciao dai Brazza.
0: Ciao
10: Francesco, sono Marco da Barberino. Io stamattina ho visto Paratici, gli ha guarito un cieco, poi questo cieco gli ha visto la lista degli ospiti per il centenario, gli ha visto c'era Piccinetti, non c'era Antonioni, gli ha chiesto di tornare cieco.
0: Marco da Barberino, che birbante. Chiudiamo con Luca che dice: Amatucci si è trovato molto bene in Spagna, da ragazzo intelligente ha capito il calcio spagnolo è più adatto per lui che fisicamente zero, e punta tutto su tecnica e visione di gioco. Il rimpianto per Amatucci è che è un ruolo non coperto dall'attuale rosa. Per me manca un centrocampista che sappia recuperare palla e che faccia pressing a centrocampo. Ovviamente attenzione anche su questo, perché il Frosinone di Grosso era una squadra che andava forte sulla reaggressione, che faceva lavorare gli attaccanti in fase di pressing, vedi Mulattieri, e che anche con il play andava molto nella fase di riconquista Mazzitelli. Il Sassuolo di Grosso non solo non andava a fare grande pressing sui portatori di palla avversari in fase di non possesso, Pinamonti, Lorientè e Berardi si abbassavano molto, i centrali avversari avevano tempo di scambiarsi il pallone, ma a livello del dato che viene chiamato PPDA, cioè sostanzialmente il dato che misura l'intensità e l'efficacia di un pressing, il Sassuolo è sempre stato tra le ultime del campionato. Quindi se la volontà di Sassuolo è di Grosso, è quella di replicare quel modus operandi, cioè non serve un centrocampista che vada in pressing sugli avversari. Infatti giocava Matic davanti alla difesa, perfetto per il blocco basso. È da lì che possono sorgere i dubbi su Fagioli, è da lì che possono sorgere i dubbi sull'eventuale sostituto di Fagioli. Comunque, al di là dei flash, dei controflash, dei chi si compra super flash, dei Flash Gordon, si chiude qui la puntata di Chi si compra con il One Bembe Show. Grazie a Stefanino Nostro. Tra poco, applausi scroscianti ovviamente del pubblico vero che saluto qui e che con grande gioia ritroveremo a partire dal lunedì. Tra poco Viola Amore Mio col sottoscritto, ci risentiamo ovviamente nel weekend. Per il resto buon proseguimento su Radio Firenze Viola. Ciao!

0: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
1: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
2: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
3: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
4: Radio Firenze Viola.
5: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV. Il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. La circolazione ferroviaria sulla tratta Firenze-Campo di Marte, Firenze-Vifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella è ripresa regolarmente alle ore 4 di questa mattina, come previsto dal cronoprogramma al termine della prima fase dei lavori di rete ferroviaria italiana per la sostituzione del cavalcavia Ponte Alpino. Nel corso dell'interruzione è stata completata la rimozione del vecchio impalcato, sezionato in tre conci e movimentato con una gru da 2000 tonnellate, tra le più grandi impiegate in Europa per questo tipo di interventi. Sono state inoltre avviate le demolizioni delle spalle esistenti, attività propedeutiche alla realizzazione delle opere necessarie alla posa del nuovo ponte. Passiamo adesso alla cronaca. Un 48enne è morto in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto ieri mattina in un cantiere in via Lucchese a Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze. Ancora da chiarire la dinamica. Sembra che l'uomo stesse lavorando quando sarebbe stato colpito da un macchinario cadendo a terra, soccorso in codice rosso e poi deceduto durante il trasferimento in ospedale. Presente sul posto la polizia scientifica, la squadra mobile e gli operatori del PISL, la prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, del Dipartimento della Prevenzione dell'ASL. E intanto un 68enne pratese, che era stato arrestato giorni fa per aver attentato alla vita del compagno di sua figlia coltellandolo al collo, è ora accusato di aver tentato di avvelenare la moglie per settimane, forse per mesi, verosimilmente con del veleno per topi. Il soffermo era avvenuto domenica scorsa da parte dei carabinieri dopo che era emerso che l'uomo aveva cercato di accoltellare il genero. Il giudice per le indagini preliminari ne ha disposto la custodia cautelare in carcere. L'episodio che ha portato all'arresto era avvenuto il 5 luglio in un appartamento di via Siena nel quartiere del Soccorso. Il 68enne aveva colpito il genero al lato destro del collo con un coltello a serramanico dalla lama di 7 cm. L'inchiesta è ora concentrata anche sul presunto avvelenamento della moglie e dovrà accertare tempi, modalità e conseguenze delle sostanze che sarebbero state somministrate alla donna. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina il nostro Luca Calamai ha così commentato la probabile esclusione di Robin Gosens dai convocati per il ritiro del Viola Park della squadra viola, facendo un personale auspicio in vista del futuro.
6: Non so se Gosens sarà o meno nella lista dei convocati, non so se accetterà l'offerta del club tedesco. Dico solo che io credo che perdere il tedesco, e ho la sensazione che lo perderemo, è una cosa che non mi convince al 100%. Pensate, Gosens sta già allenandosi, è un professionista straordinario, un grande leader in campo, un grande riferimento dentro lo spogliatoio. Io sinceramente un giocatore così legato a Firenze continuerei a tenerlo nel gruppo Viola, e se proprio dovessi rinunciare a qualcuno, magari mettendolo già fuori rosa, sarebbe Dodò.
5: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione, vi lasciamo in compagnia di Viola Morenio con Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato. Da Andrea Giannattasio l'augurio di una buona visione su Firenze Viola TV.
1: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
7: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Viola amore mio. Storie e personaggi dal mondo viola.
1: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti cari amici di Radio Firenze Viola. Sono iniziate le visite mediche per i giocatori della Fiorentina, è cominciata ufficialmente una nuova stagione, quella con Grosso allenatore, un'annata che si annuncia interessante, molto interessante a giudicare dai colpi di mercato che sono stati messi a segno fino a questo momento. Vieri e soprattutto Dragusin e Attà, l'acquisto arrivato ieri che ha portato grande entusiasmo tra la tifoseria. Ne parleremo al 348 75 13 933, grazie ai vostri messaggi, naturalmente questo è il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali, e aspettiamo come sempre anche le vostre chiamate. Linee aperte, linee libere, 055 7711 171. Saluto Luciana Magistrato. Ciao Luciana.
9: Ciao, ciao Lorenzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ero un po' sul chi va là a guardare, perché insomma, potrebbe esserci
8: un altro acquisto, dici?
9: No, Fazzini uscita,
8: si parla del Parma,
9: quindi
8: non solo.
9: Ci sono stati altri contatti, quindi insomma c'è un pressing su questo giocatore, potrebbe non iniziare per niente, quindi il ritiro staremo a vedere, insomma.
8: Certo, certo. Poi aggiungiamo anche la notizia della mattinata, quella che è legata allo staff medico, sì, perché arriva un'altra figura per lo staff medico. Si tratta di Marco Bruzzone, che ha lavorato con Palermo, Samp, Atalanta e Sassuolo, e sarà una spalla per il dottor Pengue.
9: Tu avresti preferito Roberta Bruzzone, eh?
8: No, no, tu l'avresti
9: preferito. Una bella
8: preferito.
9: Bionda, no, sì. Scherzo ovviamente. Scherzo.
8: Tra l'altro, a proposito di Bruzzone, tanti dei nostri ascoltatori si ricorderanno che è stato anche un calciatore della Fiorentina, di quelle meteore, Bruzzone e Ricciarelli, quando si fa riferimento ad una Fiorentina povera, una Fiorentina che non ha dato grandi soddisfazioni e soprattutto a giocatori che non hanno lasciato traccia, si pensa proprio a Bruzzone e Ricciarelli. Era la fine degli anni 70, 79, 80 se non ricordo male, arrivarono questi due giocatori. Ricciarelli che arrivava dal Pietrasanta se non ricordo male, ma
9: non ha mantenuto
8: partite.
9: Le aspettative,
8: no,
9: insomma,
8: assolutamente,
9: non
8: assolutamente,
9: hanno mantenuto,
8: assolutamente, assolutamente. Tornando invece a Grosso, la conferenza stampa di ieri, che cosa ti ha lasciato e cosa ti ha colpito, e poi naturalmente parliamo di mercato.
9: Allora, mi ha lasciato un allenatore molto più empatico di quanto ci si aspettasse, no? E molto più chiacchierone di quanto ci si aspettasse, anche sui social. Poi esempio qualche tifosa mi ha detto, ci sembrava avessi mangiato una radiolina, mi ha fatto molto ridere, saluto Laura che mi ha scritto questo, ma effettivamente è vero, parlava, forse era anche un po' l'agitazione, la prima volta, no, che si trovava, anche se secondo me quando arrivò a giocare qui con il Sassuolo già si percepiva che lui... Certo. Aveva capito che sarebbe stato il prossimo allenatore della Fiorentina o uno dei papabili, e quindi insomma anche in quel caso parlo un po' di allenatore, da allenatore quasi futuro della Fiorentina, con tutto il rispetto per il Sassuolo ovviamente. E, ma l'impressione è stata comunque positiva di un allenatore che insieme a feeling si vedeva, insomma lo osservava con grande, quasi con espressione amorevole, Fabio Paratici lì accanto, anche se non è mai intervenuto, ma insomma lo aveva accompagnato proprio per introdurlo ai giornalisti. E credo ci sia un feeling tra di loro, una, un modo di porsi come allenatore che deve sposare le scelte della società, che vuole sposare le scelte della società, perché gliele spiegano e le capisce, quindi credo ci sia, sia importante questo. Poi io lo vedo un po', allora, come nel 2006, ieri erano 20 anni, no? Da quel rigore, sì, che aveva portato la, la vittoria del campionato del mondo da parte dell'Italia. Era stato lui, sia nelle partite precedenti ma a maggior ragione in finale con quel rigore, a, a, a far laureare la, l'Italia campione del mondo appunto. In quel caso non era lui il più atteso, no? Non era il giocatore più atteso, era un outsider, si può dire, sì, no? C'erano grandi campioni in quella squadra e lui si ritagliò questo spazio, un po' come quando un attore non protagonista vince l'Oscar, no? La stessa sensazione si ha di, quella, di quel campionato del mondo, cioè un giocatore di provincia, perché era ancora del Palermo, l'aveva ceduto il Palermo già al, all'Inter, era stata, sì, brava all'Inter ad anticipare appunto quel campionato del mondo, altrimenti chissà quanto lo avrebbe pagato. E da ragazzo di provincia, insomma, lui diventò un eroe inaspettato a Berlino. Io, a Berlino, e io spero che sia un eroe inaspettato, perché comunque i nomi che si

0: Spero si ricordi qualcuno.
1: Guarda, hai subito toccato un tasto. Qualcuno insomma... si dimentica dei 50 anni dello scudetto della Coppa Italia della Rari del 76. Però insomma, poi piano piano si ricomporrà anche questa situazione.
0: No, no, non c'è dubbio, infatti l'importante è che noi l'abbiamo festeggiato tra di noi, ovviamente l'amarezza rimane, devo dire pubblicamente mi ha fatto molto piacere la telefonata dell'assessora Letizia Perini che mi ha telefonato personalmente scusandosi, quindi le ho riportato tutto ai miei compagni, perché poi il discorso più che per me che di soddisfazione avuta, di premi, di riconoscimenti, era per i miei compagni, molti non sanno nemmeno chi sono, invece loro insieme a me, insieme a, io aggiungo e sottolineo insieme a tutti i fiorentini, perché voi eravate giovanissimi, forse nemmeno nati Lorenzo te.
1: Io sì, un anno ci avevo, sì,
0: ecco
1: sì.
0: Un anno, ma la piscina di Costa con 7-8 mila persone, i giornali ancora che vendevano 100.000 copie, aveva riformato ancora quello gigante,
1: certo. Quindi, a Lenzuolo, sì, sì.
0: Ecco, tutti pieni, tutti, è una cosa che sinceramente non ci si può dimenticare. E quindi dopo 50 anni uno scudetto storico che vinse, ti ricordo sempre, insieme al Torino, che dopo 28 anni come noi, dal 48 aveva battuto la Juventus, non battemmo il Recco, una cosa storica, poi vinceva anche la Coppa Italia.
1: Sì, sì.
0: E ribadisco, uno scudetto di tutti i fiorentini, dove secondo me la partecipazione fu di tutta Firenze, non c'era un fiorentino, lo posso dire con orgoglio, che non sapesse cosa aveva fatto la Rari in quella, durante il campionato.
1: No, no, è vero, è verissimo. Sì. Quindi insomma, merita una celebrazione, merita di essere ricordato a 50 anni di distanza, e quindi vedremo se effettivamente il comune
0: poi mi dispiace perché poi mi mettono sempre nel mezzo, mi sono costretto, sei polemico, non sono polemico, puntualizzo che è diverso.
1: Sì, sì.
0: Perché sinceramente cioè, non è che per tutte le volte uno parla deve per forza fare polemica, cioè se io dico un giocatore non mi piace, non è polemica, dico non mi piace, voglio dire, sentivo la Luciana parlava di Paratici, di
1: Grosso, sì, di Fabio Grosso,
0: certo, ognuno ha le sue idee che non è obbligatoriamente, non è polemica, sono considerazioni e quindi vanno accettate, certo. Del bene e del male.
1: Vabbè, comunque parlando della Fiorentina si respira ora un'aria nuova, un'aria diversa rispetto agli anni precedenti, soprattutto per questo modus operandi abbastanza efficace, perché la Fiorentina ha dimostrato di avere anche grande rapidità nel muoversi, nel concludere gli affari, vedi quello per Attà, l'acquisto che è arrivato ieri e che ha portato un discreto entusiasmo, un notevole entusiasmo.
0: Non c'è dubbio, anche a me mi ha sorpreso, ma mi viene in mente quando qualche anno fa con la stessa società che era l'Udinese si cercò di comprare De Paul,
1: sì.
0: E si andò avanti, io penso 4 mesi, sì, no, sì, no, sì, no, e tutti lo sapevano, qualcuno metteva l'offerta più alta e sembrava di giocare ai soldi del Monopoli, e questa volta invece devo dire ha sorpreso tutti, ha preso e ha fatto, ed è secondo me per ora direi un grande acquisto, poi sai come sempre succede, le realtà sono diverse, però intanto è francese, io ho visto la francese ieri sera,
2: sì.
0: 70.000 tanto, i francesi ora mi sembra vadano abbastanza bene.
2: Sì,
1: sì, poi insomma, anche per quello che ha fatto vedere, diciamo che non si può definire una garanzia, però comunque è un giocatore molto interessante, un giocatore tecnico, un giocatore di classe.
0: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Poi mi sembra ovviamente bravo Dragusin, che un anno fa, non so come sia andato al Tottenham, ma un anno fa era.
1: Ha giocato poco, sì.
0: Era un oggetto, se ha giocato poco in Inghilterra, cioè, dire, cioè, ho visto
2: si era rotto il crociato, quindi appena arrivato, quindi è ovvio che un po' è stato condizionato da quello.
0: Però era un oggetto desiderio, anche questo un acquisto secondo me non da poco, tra l'altro ha già cominciato a spendere non poco la Fiorentina, mi sembra, quindi bravi, coraggiosi. E poi ti dico, io non conosco Paratici, ma mi sembra che si muova come si deve muovere una società. E poi mi è piaciuta una dichiarazione, non so se sia vera, se sia giornalista, comunque quella di dire finalmente partiamo pensando al futuro, perché noi abbiamo fatto in questi anni anche nei momenti migliori, non proprio l'ultimo, campionati buoni, e poi l'anno dopo si vendeva quello quell'altro e si ripartiva da capo. Mi sembra che la volontà sia quella di
1: sì, infatti ha parlato anche Grosso di Fiorentina che deve essere duratura, cioè
0: sì,
1: una Fiorentina che quindi insomma deve essere
2: competitiva e duratura
1: nel senso che poi non deve essere rivoluzionata negli anni, ecco, magari deve essere ritoccata,
0: no,
1: però non stravolta.
0: Ritoccata, certo, voglio dire, gli anni zero, sai Lorenzo, io l'ho sempre detto, purtroppo
1: sì, sono anni persi.
0: Io sono tanti anni zero passato, ma
1: sì,
0: sono arrivato a 75,
1: sì.
0: E dico io, gli anni zero sono anni che passano e non tornano più, e quindi noi bisogna cercare in questi anni di farli mettere a frutto, cioè è chiaro che la Fiorentina non può pensare al prossimo di vincere lo scudetto, no? Però se comincia a mettere le cose

0: Cioè, puoi veramente programmare, puoi vincere, puoi non vincere, vincere, vincere una sola, ma l'importante è che ci sia una programmazione, perché io mi ricordo, guarda, Della Valle, forse eravamo ancora insieme alla televisione,
1: sì.
0: Della Valle disse nel 2012 vinceremo lo scudetto, sì. Che mi fece sorridere, tant'è che ogni anno poi veniva venduto un giocatore, due giocatori, sì. Se te vuoi programmare, fai una squadra, poi ogni anno metti uno, due di quelli giusti, no? 5, 6, 7, 10, e allora probabilmente in tempi brevi puoi riuscire a fare qualcosa. Poi vincere è sempre difficile, però l'importante è provarci. Io se devo partire per arrivare all'anonimato, non parto nemmeno.
1: C'è dubbio. Luciana?
2: Sì, no, io volevo chiederti, Gianni, secondo te però ci saranno delle partenze eccellenti? Cioè la cosa positiva è che loro hanno iniziato spendendo, come dici tu, no? Hanno speso già diversi tanti milioni,
1: decine,
2: insomma,
1: decine di milioni,
2: per cui significa che c'è la volontà di investire. Però pensi che poi ci saranno anche delle uscite importanti?
0: Io penso ci saranno delle uscite importanti, e se posso esprimere un'opinione, penso sia anche giusto fare queste uscite importanti, perché dei giocatori sono rimasti a Firenze ma non erano convinti, dei giocatori sono rimasti a Firenze ma hanno fatto la loro storia, e secondo il mio modesto punto di vista, in un calcio, in uno sport come quello di ora, forse lo sport di 30 anni fa non era così, ma quello di ora è così, non ci si può innamorare delle persone, e quindi le uscite, anche se eccellenti, dovranno e devono essere fatte. Cioè 3 mesi fa, se parlavamo fra di noi, io penso 9 persone su 10 avrebbero detto li buttare fuori tutti, è tipico da Fiorentini, no? E dico, non li puoi buttare fuori tutti ovviamente, però devi rivoluzionare, veramente rivoluzionare, ci stai bello e ci stai brutto, cambi quelli che ti sembrano giusti, voglio dire, non puoi pensare di tenere i giocatori che tutto sommato poi rimarrebbero qua ma hanno già dato. Ecco, io faccio un nome, a uno lo faccio, Dodò, che è stato sicuramente un buon giocatore, ma se ti viene una bella offerta monetizzi e fai sicuramente un affare buono. Poi i giocatori sono tutti sostituibili, guarda.
2: Sì, anche perché Dodò poi è uno di quelli che se dovesse rimanere e devi anche rinnovare,
1: anche prolungare il suo contratto,
2: certo. Prolungare il contratto, sì. E soprattutto alzargli anche l'ingaggio, quindi sì. Insomma vanno fatte diverse riflessioni su questo giocatore, che è lui il primo a voler andare via. E invece della possibilità che vada via Gosens, che ne pensi? Cioè un sacrificio comunque tu accetti di buon grado?
0: Sai, ci sono dei giocatori che meritano di più stima, più considerazione, ci sono insomma giocatori che oggettivamente, insomma, come posso dire, a cui siamo più affezionati.
2: Sì, è vero.
0: Questo chiaramente Gosens ha dimostrato in questi due anni, è stato, mi sembra,
2: sì,
0: no?
2: Sì, due stagioni.
0: Ecco, sì. Si è comportato non bene ma benissimo, mi sembra sia stato anche qualche volta con la fascia di capitano, no?
2: Sì, in alcune occasioni.
0: Comunque se non lo era con la fascia, lo era comunque in campo, è un giocatore, cioè, sì. Mai una polemica, mai una cosa, cioè un comportamento esemplare da gran giocatore. Però voglio dire, io credo anche che secondo me bisogna guardare in maniera diversa. Cioè io per esempio rimpiango la scissione di Caiode,
1: è vero, sono d'accordo.
0: Cioè, voglio dire, parli tanto bene, voglio dire, Vanoli, non so poi le valutazioni che sono state fatte, ma una cosa è certa, un giocatore tipo Parisi l'ha recuperato, a parte si è fatto male, e voglio dire, a volte bisogna avere le idee chiare, quindi si può sacrificare tutti, insomma, secondo me tutti e nessuno, ma non ci si deve far prendere dal cuore, perché tenere un giocatore perché mi è simpatico, perché è un bravo ragazzo,
2: certo.
0: Purtroppo l'amara realtà è che non hai bisogno di bravi ragazzi, hai bisogno di bravi giocatori.
1: Ecco, continuando su questo tipo di discorso, la tua idea su Ken qual è?
0: È una domanda difficile. Io onestamente Ken, allora, 2 anni fa la buttava dentro anche con l'unghia o con la spalla, sì. Quest'anno sinceramente io non so, perché non sono addentro alle cose, vorrei capire esattamente, perché voci tante, discorsi tanti, vorrei sapere il comportamento del ragazzo, perché poi magari sono tutte fandonie messe in giro, però ho sentito dire che proprio dalla partita di Sassuolo avesse litigato con Ranieri, sono voci, quindi non è che faccio atti d'accusa, perché però che negli spogliatoi si fossero becchettati e dopo quella partita di rigore non tirato avesse detto da questo momento non gioco più. mi dicano, mi ho sentito dire qualche volta non si presenta all'allenamento, insomma sono atteggiamenti che sinceramente in un gruppo, pur bravo che puoi essere, non fanno bene.
1: Infatti guarda, Grosso ha detto, correggimi se sbaglio, Luciana, che vuol capire anche quelle che sono le sensazioni, no, di sì, Ken, per ripartire al meglio in questa stagione.
2: Sì, sì, anche perché ha detto, riferito questa volta a Gudmund, insomma ha detto che lui vuole giocatori che diano il massimo, quindi insomma non vuole certo scansafatiche o gente che non rispetta le regole, mi è sembrato di capire, insomma tra le righe, ecco, Luciana, cioè, non anarchici, ecco.
0: Luciana, la storia insegna, c'è stato un giocatore, io ho parlato con i giocatori di quel periodo, di quella squadra, come avete parlato voi, ed è Maradona, che sinceramente ha fatto peggio probabilmente, addirittura,
2: sì, beh, insomma,
0: addirittura arrivando a una partita di Coppa con l'aereo privato, sì, il giorno dopo. Sì. Però voglio dire, Maradona con i compagni di squadra, da quello che ho sempre sentito dire, non da uno, da più di uno, era una cosa spettacolare. Una cosa.
1: Poi soprattutto ti faceva vincere le partite, ecco, quindi poi anche se arrivava in ritardo
0: detto,
1: e poi
0: ecco, questo non mi sembra da sottovalutare.
2: Ma Ken, infatti, la prima stagione gli veniva perdonato tutto, no? Gli veniva concesso, esatto, e perdonato tutto perché segnava, quindi 25 gol, ragazzi, e puoi,
0: guarda,
2: anche
0: Luciana,
2: chiudere un occhio, no, sul ritardo la mattina.
0: Ma difatti, ma faccio una considerazione ad alta voce, io l'anno scorso avevo la clausola, se non ricordo male, a 52 milioni, no?
2: 50.
0: Ero sicuro che dopo l'anno scorso fosse 52,
1: sì, 52, sì, sì, sì.
0: No, io l'anno scorso, dopo l'annata dei, 24, sì, 26 gol, io ero sicuro una squadra inglese l'avrebbe, cioè per gli inglesi a 50 milioni comprano un terzino di Serie B, cioè mi sembra che siano fuori regola da tutto, cioè, quindi io 52 milioni, uno che ha fatto 24, 26 gol poi in Italia, e magari non è il gran campionato, ma i difensori in Italia sono sicuramente meno permissivi da altre parti, e invece il fatto non fosse pervenuto nessuna offerta, mi ha lasciato titubante, ma non so poi perché, per come, però ho detto, ma sai, in un ambiente il calcio si conosce anche,
1: sì, sì,
0: anche i risvolti che noi non sappiamo.
1: Poi quest'anno c'è anche questo dubbio legato alle sue condizioni fisiche, perché è stato fermo parecchio,
0: fermo,
1: sono saltato tante partite per questo problema alla tibia, e quindi magari tanti club si fanno delle domande sul suo stato fisico e sono,
0: quindi,
1: sono un po'
0: condizionati. Premesso tutto questo, se il ragazzo, al di là dei gol che possano venire o non venire, quello, ma dimostra di essere sicuramente un giocatore valido, perché insomma l'ha fatto vedere, perché a differenza di giocatori insomma che a volte hanno, ora mi viene in mente Bertarelli, hanno fatto la metà, lui i gol li fa, insomma non è uno che ci può contare, poi se una volta ne fa 20, una volta ne fa 25, una volta ne fa 18, e poi ha fatto anche dei gran gol, un bel tiro,
1: sì, sì, sì,
0: per cui l'ha fatto il nazionale, ha giocato delle partite, ha fatto dei gol molto belli, è chiaro, quindi qui si sta parlando di un Ken a 360 gradi, le valutazioni non, purtroppo non le possiamo fare noi, bisogna le faccia chi conosce tanti risvolti. Da un punto di vista tecnico, voglio dire, vendi Ken per trovare uno che ti possa fare come ha fatto 2 anni fa 25 gol, non è facile, eh?
1: No, assolutamente. Bertarelli e anche Ricciarelli, prima facevo il nome,
0: bravo,
1: di Ricciarelli a proposito di flop, di meteore, di giocatori che
0: no, ma ci sono stati, c'è stato un mio caro amico, Paolo Nemolelli, che venne, fece tanti gol, ma una partita ne fece 5, e onestamente l'importante per l'attaccante non è fa 5 gol oggi, 5 fa 10 settimane, l'importante è perché poi alla fine sono 10 gol nella classifica dei marcatori, ma è molto meglio farne 1-1-1 che con quelli vinci le partite.
1: No, no, certo, bisogna saperli distribuire bene anche i gol. Gol che dovranno arrivare non soltanto dal centravanti, ma anche dagli esterni, e per il momento non c'è neanche uno di questi esterni
0: no,
1: a disposizione di Grosso.
0: Penso sia una delle priorità, che ma il fatto non si sappia il nome, secondo me è positivo, guarda, meno se ne parla,
2: lavora sotto traccia,
0: è la cosa migliore, ripeto, su Grosso che non conosco ho molta fiducia, come sempre appena è venuto Grosso la prima cosa ho detto, la solita scommessa, ho visto nei social, leggi la solita scommessa, ma d'altra parte le scommesse sono fatte anche perché si può vincere le scommesse, e più Grosso sinceramente, così a sensazione mi sembra un gran bravo ragazzo, l'ho visto nelle interviste, mi sembra una persona molto molto semplice, non il Sassuolo ha giocato bene, quindi bisogna essere fiduciosi, ecco, non c'è dubbio, anzi sinceramente per il momento io sai sono critico, insomma questa volta sono abbastanza positivo e direi abbastanza ottimista.
1: Luciana, l'ultima considerazione con Gianni De Magistris, poi lo salutiamo e lo ringraziamo.
2: Sì, su Fagioli che ne pensi? Visto che per continuare un po' sulla scia delle domande su chi vorresti che rimanesse, ecco.
0: Ma Jolly ho letto che era qualche interessata da qualche squadra inglese.
1: Sì, ci potrebbe essere questa soluzione inglese, questo pressing da parte di qualche club inglese.
0: Io Fagioli sinceramente lo terrei, perché mi sembra un gran bel giocatore, con tutto quello che le vicissitudini, ma un po' che migliorare, un po' che trovare serenità, perché insomma non è facile per uno come lui aver passato, anche perché alla parte squalifica sono stati 6 mesi, quanto sono stati 10 mesi, sì, sì. Ma c'è la parte morale, la parte che ti porti dietro, quindi è un ragazzo che mi sembra che piano piano stia recuperando. Io lo terrei, poi ovviamente ogni cosa ha un prezzo, e se sei bravo, mi duole fare un esempio sulla Juventus, ma la Juventus vendette Zidane e comprò, se non sbaglio, Thuram, Nedved e Buffon, insomma un cinimisi,
2: pure andò via.
0: Ecco, no, voglio dire, mi duole fare l'esempio di quella squadra, ma è un dato di fatto, quindi se noi vendiamo Fagioli e compriamo allora si può sacrificare, se no così di getto ti direi è un giocatore da tenere, perché è giovane, ha esperienza, e poi mi sembra che piano piano possa solo migliorare.
2: Eh sì, infatti Grosso ha fatto capire che ha margini di miglioramento, che deve migliorare anche nella costruzione, insomma, delle azioni. E ti piacerebbe Ndur, Fagioli, Atta come centrocampo? Ti convince?
0: Mi convince per ora, non c'è dubbio, anche perché poi i centrocampisti bravi dovrebbero fare anche qualche gol, non ti dico fare i gol ad oro, ma se a fine campionato i 3 centrocampisti in questo caso mi portano cascina 10, 11, 12, 15 gol, sono quelli che poi pesano, perché oltre ai gol di chi li devi fare sono gol pesanti. Atta l'anno scorso, ma mi sembra essere abbastanza,
1: 6 gol totali in tutta la stagione tra campionato e Coppa Italia.
0: Mi ricordo una partita, forse con l'Inter fece 2 gol, uno più bello dell'altro. Fagioli secondo me può fare di più, l'ho detto, e Ndur, che c'ha un bel tiro, vedo che piano piano a volte si nasconde ancora, ma mi sembra sinceramente un ragazzo, diamo sempre fiducia quando sinceramente avevo dei dubbi, poi piano piano invece mi sembra che il ragazzo prenda convinzione e possa far bene. Ha fatto dei gol dalla lunga distanza, e, insomma, che sono quelli che poi mancano al campionato italiano.
2: Sì, sì. Vedremo se sarà.
0: No, mi fa ridere, perché quando vedi le immagini dei campionati esteri, ogni volta ti fanno vedere campionati tedeschi, campionati spagnoli, campionati inglesi, vedi delle botte da 30 metri sotto l'incrocio. In Italia non si vede mai, che speriamo.
1: È vero, anche i giocatori della Fiorentina, insomma, non è che abbiano questa grande confidenza con il tiro dalla distanza.
2: Perché si tende poi a voler fare per forza costruzione fino davanti alla porta.
1: Si vuole entrare
2: spesso,
1: con il pallone in porta.
2: Esatto,
1: col
2: pallone, e spesso invece è controproducente.
0: Entrare col pallone lo poteva fare il Barcellona di Messi.
2: Esatto.
0: Ah, guarda, Mandragora quest'anno un paio, due o tre l'ha fatti da lontano.
1: Lui ce l'ha il tiro, sì. Gianni, nel salutarti ti giro il messaggio di Marco che ci scrive: grande Gianni, grandi ragazzi della Rari, ho fatto i complimenti in un post con foto che ha pubblicato Furio Ferri, ma è incredibile come non sia stata organizzata una festa per questi ragazzi che hanno fatto la storia di Firenze.
0: Grazie Marco, e grazie a tutti, ormai è andata, dai, prendiamo il bello e il cattivo. La cosa bella è che ci siamo ritrovati, abbiamo fatto un collegamento telefonico, videochiamata con Umberto Paerai e Giorgia, abbiamo riso allegri e eravamo circondati da quelle 30 persone che ci vogliono bene davvero, e avevamo da anni, quindi peccato per quest'altra cosa, ma comunque il mondo va avanti. Noi siamo orgogliosamente fieri di questa doppia tricolore, la coccarda della Coppa e lo scudetto. 50 anni non sono pochi, per dire, nella serata abbiamo ricordato i nostri genitori che erano ovviamente sulle tribune, che non ci sono più. Peccato la dimenticanza di qualcuno, ma comunque chi vuol capire capisca, e che qualcuno fa anche l'offesa, mi fa anche ridere, ma insomma non voglio più rispondere a nessuno.
1: Va bene.
2: Non ne vale la pena.
1: Va bene.
2: Scritto nella storia quello che avete fatto, caro Gianni.
1: È vero.
2: E grazie. A nome, insomma,
0: grazie.
2: Di tutti i tifosi,
0: grazie a voi.
2: Fiorentini.
1: Gianni, grazie. Mille, a presto.
0: Ciao Lorenzo.
1: Ciao. Torniamo subito ai messaggi dei nostri ascoltatori. 348
2: Volevo solo
1: 3,
2: precisare,
1: vai.
2: Io ho detto Ndur, Fagioli, Atta. Ovviamente Ndur, e non lo so se verrà spostato a destra, perché in questo periodo a volte ci ha giocato, ecco perché Grosso ha detto che lui lo vede mezz'ala sinistra.
1: E poi bisogna farci una domanda anche su Torsved, perché a questo punto è sempre un obiettivo
2: per quello
1: della
2: dico ora io ho detto Ndur, Fagioli, Attà, ma non è detto che Ndur sia un titolare, ecco, non lo so, di sicuro uno che hai pagato così tanto e che ha voluto così tanto Paratici gioca per forza, no? Cioè, quindi io il titolare me lo aspetto a tavola. Quindi Ndur, vediamo se viene riciclato un po' a destra o se comunque è la prima riserva, diciamo.
1: Certo, magari è arrivato Osved e lui scala tra le riserve. Però ripeto, in questo momento un piccolo punto interrogativo me lo lascio su Torre.
2: Quindi tu fossi Mandragora accetteresti il Besiktas?
1: A meno che non si voglia tenere Mandragora per fargli fare una sorta di vice Fagioli, perché comunque lui non è un regista puro, però ha anche fatto
2: questo, non
1: regista.
2: Gli è stato chiesto a Grosso, effettivamente poteva essere una buona domanda, però siamo all'inizio anche del mercato, certo. Quindi non avrebbe sicuramente risposto, vedremo alla fine del mercato come sarà la rosa, ecco, purtroppo le risposte ora sono abbastanza, anzi è stato bravo a rispondere sui singoli, però non è che ha dato indicazioni di mercato, a parte su Gudmundsson che praticamente ha fatto capire io non so dove metterlo, ecco.
1: Insomma, è quello che ci eravamo detti anche noi, insomma, nelle varie trasmissioni che abbiamo fatto parlando di Gudmundsson. Volo pindarico, scrive Marco, trovo analogie con il mercato dell'81-82 che tutti purtroppo sappiamo poi che tipo di campionato fu un bel campionato, anche se la fine fu amara, molto amara, fu davvero molto molto complicato da dicevi ancora oggi, dando il secondo posto del mancato terzo scudetto del mezzo secondo dell'Ade.
2: Cioè, tu comunque hai lottato per lo scudetto.
1: Ma lui sta sottolineando la bontà degli acquisti.
2: Pensavo lo vedessi in maniera negativa.
1: Per
2: carità, l'amarezza,
1: la capacità di intervenire anche molto rapidamente, la rivoluzione che è in atto, come accadde proprio nel 81-82 quando arrivarono Vierkovod, Pecci, Graziani, Massaro, Monelli, insomma tanti giocatori che poi contribuirono a quel bel campionato che poteva andare anche diversamente, insomma sappiamo tutti poi cosa è successo.
2: Posso dire, secondo me è anche diversa la nostra percezione che abbiamo di Paratici e che sta confermando comunque anche con i fatti, no? Uno che parla poco con noi giornalisti, parla poco in generale, tant'è che non si anche a ta si è saputo ieri mattina, era un nome che era stato fatto come un nome che piaceva eccetera, però poi è uscito un po' improvvisamente ieri mattina la notizia, è uscita detto fatto, è arrivato subito il pomeriggio, quindi insomma è un uomo che bada più ai fatti che alle parole, però io credo che la differenza è che lo percepiamo anche diversamente, cioè rispetto alla precedente gestione, ora senza voler fare paragoni, no? Però io credo che ci sia più fiducia, ecco, nelle operazioni che sta facendo Paratici in questo momento.
1: Messaggio di Stefano 69 che dice: date a Grosso 6 centrocampisti forti e giovani, 2 registi, Fagioli e Ricci, 2 mezzali sinistre, Attà e Ndur, 2 mezzali sinistre sempre, Bresciani e Torsved, il resto dei centrocampisti possono essere venduti tutti per fare cassa.
2: Bresciani non lo so se riuscirà a tenerlo,
1: Bresciani potrebbe anche essere la chiave
2: per
1: Torsved.
2: Sì, perché Sassuolo insomma preferisce Bresciani a Somm, che è già arrivato al centro sportivo, ora ci collegheremo, ma insomma c'era questa mattina anche Galassi che lo ha intravisto, che lo ha intravisto, e quindi insomma Somm è già arrivato lì, vediamo anche se questi primi giocatori sono chiamati anche per parlare un po' con la società anche, no? Magari.
1: Certo. Sempre per il nostro ascoltatore Stefano, Barak, Richardson, Somma, Matucci, Bianco, Fazzini, Fabian e Mandragora possono portare in cassa 50 milioni.
2: Matucci già ne ha portato minimo, perché è già ufficiale, insomma, l'addio di Matucci al Deportivo La Corugna. E gli altri staremo a vedere, sembra Fazzini, ma non ho capito bene la formula perché appunto ora era un po'
1: è comunque sempre più vicino al Parma,
2: sì, Fazzini, esatto, però non ho capito bene la formula. Ora nella pausa insomma andrò a vedere meglio.
1: Dovrebbe essere un prestito con diritto di riscatto.
2: Sì.
1: Prestito con diritto di riscatto, bisogna vedere fissato a quanto, però poi è chiaro, dipenderà
2: dal giocatore. Bisogna vedere se te lo riscattano,
1: appunto, bisogna vedere
2: poi
1: come farà il giocatore, se riuscirà.
2: Spesso sono delle formule per evitare il prestito secco, però poi alla fine
1: sì,
2: la società che lo prende magari è ben consapevole che alla fine non lo riscatterà, come ha fatto tante volte la Fiorentina, perché comunque anche noi, pensa a Solomon e a Harrison, avevi fissato un riscatto a una tot cifra, ma già dall'inizio si capiva e si diceva che non sarebbero stati riscattati, quindi a volte le formule lasciano un po' a desiderare, rinviano insomma le decisioni, ecco.
1: Gabriele Dammaestre dice che con questo inizio di mercato e visti i nomi e le cifre non si può pensare ad un'annata transitoria da ottavo posto, anzi sarebbe il caso di vincere la Coppa Italia per riportare le cose al loro posto. Beh, comunque se il buongiorno si vede dal mattino, come dicevo ieri, bisogna pensare ad una campagna acquisti veramente molto molto elevata di livello, perché questi primi tre colpi lasciano pensare che la Fiorentina possa anche pensare all'Europa, magari anche all'Europa League, non voglio spingermi oltre, ecco, però insomma pronti via, colpi del livello di Dragusin e di Attà, fermo restando che comunque Vieri è un giocatore interessante, dovrà dimostrarlo ovviamente,
2: certo,
1: non ambientarsi,
2: ancora,
1: però comunque
2: ancora,
1: è un difensore che
2: sì,
1: tra gli addetti ai lavori riscuote consensi.
2: Lo hai pagato tanto perché potenzialmente diventa un grande campione, però non sai al momento se è pronto per il campionato italiano, quindi andrà visto. Anche Grosso stesso ha detto: io non lo conoscevo, mi affido e voglio vederlo prima di
1: però giocarlo. Ecco, anche come esterni d'attacco mi aspetto dei giocatori di questo livello, insomma giocatori che da un punto di vista tecnico, da un punto di vista del curriculum, possano spostare gli equilibri.
2: Eh sì, vedremo se con le Ocean andrà in porto o meno, quando se ne parla troppo e poi non arriva
1: ieri
2: giocatori...
1: parlando con Niccolò Ceccarini lui diceva che si aspetta un colpo alla Bakayoko, insomma un colpo per il quale
2: anch'io sapevo che Bakayoko è uno in lista sul quale puntano. È vero che l'Ipsi ha chiesto 20 milioni, ma credo che lo voglia cedere anche per un fatto, c'è stata una rottura un po' con l'ambiente. Io avevo anche cercato di capire, c'erano stati degli atteggiamenti poco consoni a loro dire, anche insomma pubblicazioni su Insta, sui social, ad esempio di borse nell'armadietto di un valore di 10.000 euro, 9.000 euro che i tifosi non avevano preso bene, da lì si era un po' rotto qualcosa, proprio come quando noi accusiamo i nostri giocatori di non pensare alla squadra. Quest'anno è successo spesso, no? Anche le accuse che abbiamo fatto verso Ken, che reo di pensare troppo alla musica, alla nazionale, insomma a questi permessi per i bambini, e giustamente così evidentemente si è creata un po' una frattura. Su Ken non siamo alla frattura, intendiamoci, però insomma ha fatto storcere un po' la bocca ai tifosi, anche alla società non è piaciuto questo atteggiamento, al di là delle borse immagino fosse un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso.
1: Certo. C'è Pierpaolo invece che non è d'accordo nel definire di livello i colpi che si assegnano alla Fiorentina, dice: hai comprato dal Gremio, nono in Brasile, dal Tottenham quasi retrocesso in Premier, anche se comunque insomma Drago ha giocato veramente poche partite, quindi richievolo di questa stagione mi sembra eccessivo. E poi dall'Udinese è arrivata decima in uno dei peggiori campionati europei. Sì, però comunque Attà lo volevano tante squadre, anche in questo momento diciamo migliori della Fiorentina, migliori
2: squadra,
1: come classifica della Fiorentina, vedi il Milan ad esempio,
2: quella squadra che poteva arrivare anche più su, solo che non aveva obiettivi, cioè è sempre difficile. L'Udinese sappiamo che a un certo punto magari capita anche che non...
1: L'Udinese non è che oltre ad Attà ci sono altri 10 campioni, ecco, bisogna anche far riferimento alle squadre in cui si muovono questi
2: Attà
1: giocatori.
2: Attà è sempre stato individuato, a Firenze non giocò, mi sembra, forse non fu neanche convocato perché aveva qualche problema, non ricordo bene, però insomma, mi ricordo che era uno dei migliori, era indicato come uno dei migliori.
1: Ma certo, su questo non ci sono dubbi, assolutamente. Dicevi nella partita che la Fiorentina ha vinto 5-1, poi andiamo a vedere.
2: Sì, sì, in quella, mi sembra che.
1: Prendere il tabellino, magari.
2: Mi sembra che lui non ci fosse, ora vado un po' a memoria, quindi prendetelo col beneficio di inventario, ovviamente.
1: Sì, sì, mi hai messo questa curiosità e quindi voglio andare subito.
2: Vai
1: poi,
2: a vedere
1: poi
2: il
1: andiamo
2: tabellino.
1: A salutare anche Andrea Nattasio. Allora, sto rileggendo il tabellino, la formazione dell'Udinese, vediamo se c'era effettivamente Attà o no. No, non c'era, non c'era, e non c'era neanche in panchina, in effetti. No,
2: no, no, aveva un infortunio,
1: sì,
2: mi sembra.
1: Un problema fisico.
2: Sì, un problema fisico non di grande conto, sì, però sì, certo, che gli impedì di venire a Firenze. Me lo ricordo perché, appunto, nelle pagelle avevo un po' studiato. No?
1: Sì,
2: per
1: certo,
2: fare le pagelle,
1: certo,
2: devi un po' studiare,
1: per forza,
2: i
1: sì,
2: giocatori.
1: Sì. Andiamo da Andrea Giannattasio, che si trova adesso al Viola Park, naturalmente al gran caldo, sotto il sole.
3: Sì.
1: Ciao Andrea.
3: Sì, hai fatto proprio centro, caro.
2: Ti ho
3: Lorenzo,
2: nel cuore, caro Andrea, viste le tante volte. Io più ai Campini, ma lì è ancora peggio.
1: 38 gradi?
3: Sì. Beh, guarda, non controllo perché sto usando tanto telefono. Sono. Allora, il mio telefono dice 34, però sai, io sono all'ombra in questo momento, per cui presumo che chi sta al sole percepisca molto di più. Più che altro qua siamo a due passi dall'Arno, quindi ancora molto più umida la situazione, capito? Quindi
1: certo.
3: Credo che siamo sui 37-38 percepiti, ecco, mettiamola così.
1: Senti Andrea, sono iniziate le visite mediche per i giocatori della Fiorentina questa mattina, come è andata la mattinata, chi è arrivato per il momento per sostenere questi test?
3: Sì, sostanzialmente oggi è il primo giorno di scuola, anche se poi il ritiro parte il 13 di luglio, ma oggi iniziano 3 giorni di visite mediche che si snoderanno fino a domenica. Oggi in realtà non sono attesi tanti big della prima squadra, perché per quello che è il programma che ci è pervenuto sono in arrivo praticamente quasi tutti primavera, i 2007, i 2008 e anche il 2010, che allenerà Aurelio Andreazzoli per le visite di rito. Alcuni di questi calciatori saranno aggregati alla prima squadra, tra l'altro credo che anche alcuni ex primavera in attesa di sistemazione potranno lavorare agli ordini di Grosso, però qualche ragazzo della prima squadra l'abbiamo visto per esempio Sharon Dur, abbiamo visto Luca Ranieri, ho visto Pietro Comuzzo, Oliver Christensen, Albert Gudmundsson. Insomma, qualche giocatore dei più grandi l'abbiamo visto. Sono visite mediche che vengono effettuate tutte all'interno del centro sportivo. Sì. C'è poi un apparato medico esterno che dà una mano alla Fiorentina, per esempio, per l'aiuto all'analisi del sangue. Quindi abbiamo visto arrivare prima una macchina della misericordia Firenze Sud, per ovviamente prelevare le fialette con cui la Fiorentina misura tutti i parametri dei calciatori. A inizio anno, per avere l'idoneità, servono chiaramente tutti i parametri di questo tipo, per cui insomma oggi è una giornata, la prima, abbastanza soft. Direi che da domani a dopodomani faremo un po' più sul serio, però insomma il piatto forte poi sarà dal 13 di luglio, quando già dal mattino si comincerà a lavorare sul campo a porte chiuse, e poi nel pomeriggio vedremo il primo allenamento a porte aperte della squadra, e ci potremo fare un'idea un po' più completa di che tipo di idea calcistica abbia in testa Fabio Grosso.
1: Luciana.
2: Sì, c'era anche Somm, mi sembra aver capito.
3: Sì, c'era Somm, forse non l'ho nominato prima, anche il centrocampista svizzero è rientrato, ma insomma è.
2: Ti aspetti Gudmundsson, Somm, che sono un po' sul piede di partenza, secondo te verranno convocati, inizieranno con Grosso, anche per capire meglio?
3: Ma guarda, credo di sì, in realtà poi non sempre la lista dei convocati corrisponde ai calciatori che si mettono a disposizione dell'allenatore. Per esempio credo che l'anno scorso Sabiri fosse stato convocato inizialmente, però nelle prime sedute non c'era, poi per carità anche lui fu pian piano reintegrato, tant'è che con Stefano Pioli ha fatto un paio di apparizioni, però ecco, non sempre la lista dei convocati che mi risulta arriverà domenica corrisponde poi agli effettivi calciatori che i tifosi vedranno allo stadio Curva Fiesole, quando nei vari pomeriggi di settimana prossima potranno venire per vedere gli allenamenti. Quindi al momento aspettiamoci una lista lunga, io penso almeno 30, 32, 33 elementi. Sono andato nei giorni scorsi a guardare un po' come si erano comportati gli ultimi due allenatori, cioè Pioli e Palladino. Pioli ne aveva convocati 31, Palladino 33, quindi insomma io mi aspetto una lista che abbia una forbice di questo tipo, dopodiché è naturale che vi sia una scrematura già magari verso la tournée inglese del 24-31 luglio, e poi insomma staremo a vedere che tipo di valutazioni verranno fatte, magari ci attendiamo anche altri innesti dal mercato da qui ai prossimi giorni, così come altre cessioni. Su Gosens vi confermo,
2: ecco, infatti ti stavo per chiedertelo,
3: è quello che abbiamo scritto ieri per primi, cioè che non sarà convocato, ma ribadiamo una cosa con grande precisione, perché sennò si dice di fare confusione: Robin Gosens non è un giocatore fuori rosa o fuori squadra, è un giocatore regolare, perché un giocatore si mette fuori rosa quando succede qualcosa di grave, di grosso, insomma c'è una motivazione precisa. Qui c'è semplicemente un calciatore che è fuori i progetti tecnici di Fabio Grosso e che è attualmente in trattativa con una squadra, che è lo Schalke 04. Anche per questo motivo la Fiorentina ha deciso di non includerlo nella lista dei convocati, ma il giocatore da qui a quando se ne andrà è regolarmente sotto contratto, percepisce il suo stipendio, gli è concesso di venire qui ad allenarsi, non lo farà evidentemente con la squadra ma in orari diversi, però ecco, è un giocatore che non è fuori rosa, è un giocatore che non sarà incluso nella lista di Grosso almeno nella prima parte del ritiro, questo ci dice la Fiorentina, e che vuol dire che potrebbe esserci, secondo me non ci sarà, ma la possibilità che magari il giocatore in qualche maniera rientra nei piani del tecnico, allora per la tournée inglese verrà convocato, ma l'idea è quella comunque sia di permettergli di trovare un accordo con lo Schalke o con un'altra squadra per farlo andare a giocare.
2: Quello anche Infantino continuava ad allenarsi al Viola Park, lo abbiamo visto per mesi entrare al Viola Park in orari diversi, però è ovvio che Gosens ha anche un'età diversa, è anche un giocatore diverso, devi trattarlo anche insomma col giusto rispetto a mio avviso, e staremo a vedere se accetterà la corte dello Schalke oppure no. Non mi sembra molto intenzionato, anche l'entourage ci vedremo, e almeno questo è quello che mi è arrivato come messaggio, e quindi porte aperte, però il giocatore non è convinto, mi sembra, al momento.
3: Sì, c'è anche una questione di ingaggio, credo che sia dirimente nella scelta di tornare in Germania, oltre al fatto che secondo me, ma questa è una mia sensazione, non è notizia figlia di qualcosa, la sua esperienza all'Union di Berlino prima che lui arrivasse qua, che lui ha definito pessima, vi ricorderete quante volte ci ha raccontato Gosens che non si sentiva più lui in Germania, in quella squadra, voleva venire via, che a Firenze è rinato, ecco, io non vorrei che quell'esperienza con l'Union di Berlino in Bundesliga lo abbia un po' segnato, e quindi ci penserà una o due volte prima di tornare in Germania, direi quasi definitivamente, perché sono spalle di un giocatore non vecchio ma con una età direi matura, e quindi credo che ci stia pensando. Poi è chiaro che se da un punto di vista economico fosse accontentato, per lui sarebbe molto più facile accettare una nuova destinazione.
1: Tornando invece a parlare della mattinata di oggi, ci sono tutti i dirigenti all'interno del Viola Park, e ti chiedo se hai avuto modo magari di vedere anche il nuovo innesto per lo staff medico Bruzzone che affiancherà il dottor Pengue, Marco Bruzzone.
3: No, non l'ho visto, però vi posso garantire che sarà operativo fin da subito, per cui io presumo che se non è oggi, da domani sarà operativo al Viola Park, e quindi si metterà a disposizione fin dall'inizio del ritiro. Specifichiamo una cosa, perché insomma spesso tendiamo a evidenziare le falle dello staff medico Viola, e nell'ultimo anno in particolare ce ne sono state tante, devo dire più comunicative che concrete, ma anche concrete, cioè a livello proprio di cura dei singoli, del male è stato fatto, comunque sia del poco buono. Ma il dottor Bruzzone, che ha una grande esperienza tra il Palermo, il Sassuolo, l'Atalanta, è una figura che ha scelto il dottor Luca Pengue, quindi è una figura che conosce l'attuale medico Viola. Chi lo conosce mi dice che è un primo, cioè non è uno che viene a fare il vice. Di fatto è una figura che viene affiancata al dottor Pengue, poi magari il responsabile sanitario formalmente rimane il dottor Pengue, però è una figura che sa il fatto suo, che ha un'ampia esperienza, che ha molta considerazione dell'ambiente, e viene a fare la spalla, tra virgolette, il braccio destro del dottor Pengue, ma ripeto, è stato scelto dall'attuale medico Viola. Certo, dall'alto c'è stata la richiesta da parte, presumo, dell'area tecnica, presumo del direttore sportivo, di dotarsi di un compagno di lavoro, cioè quello che ho capito io la notizia, tanto diciamo le cose come stanno, la notizia del dottor Buzzone l'ha data Radio Bruno e facciamo i complimenti ai colleghi di Radio Bruno.
2: Sono stati bravi.
3: Detto questo, ci abbiamo lavorato, ma rispetto a chi dice che è stato il direttore Paratici a scegliere Bruzzone, no, non è vero. Paratici ha detto a Penguin: ti devi dotare di un collaboratore per agevolarti nel tuo lavoro, e Luca Pengue ha scelto una figura casualmente, tra l'altro, che conosce lo stesso Paratici, che è il dottor Bruzzone, e lo vedremo operativo prestissimo. So che è una persona molto affabile, molto gentile, e niente, speriamo che possa collaborare e mettersi a disposizione nel miglior modo possibile all'interno di un reparto che, ripeto, qualche falla l'ha evidenziata, ecco, negli ultimi mesi, questo sì.
1: Luciana, hai un'ultima curiosità da chiedere?
2: Sì, no, volevo capire se magari prende anche il posto del dottor Cerni, oppure l'hai visto?
3: Ma perché l'ho visto ora, il dottor Cerni.
1: Allora è regolarmente al suo posto.
2: Era una mia curiosità, sì, perché in realtà lui è in pensione.
1: Ma credo che, insomma, senza tema di essere smentito, possa essere ritenuto il professionista più anziano
3: longevo,
1: come carriera.
3: Sì, longevo.
1: Come carriera all'interno della Fiorentina.
2: Sì, infatti.
3: Forse, Lorenzo, insieme, non lo so, insieme al team manager della Primavera, Rocco De Vincenzi.
1: No, molto prima.
2: Okay.
1: Molto prima.
2: Lui lì garantisce la memoria.
1: Garantisco io.
2: Di ferro di Lorenzo Marucci.
1: Guarda,
2: si parla
1: di una militanza di una quarantina d'anni, secondo me.
3: A Cipicchia.
1: Se lo rivedi glielo puoi chiedere al volo, se lo rivedi, guarda.
3: Va bene, magari è impegnato nella registrazione.
2: L'anno scorso, esatto, l'anno scorso era deputato ad accompagnare sempre lui, i giocatori alle visite mediche, quest'anno c'è stato questo momento.
1: Quindi la domanda nasceva anche da questo.
2: Sì, nasceva,
1: Luciano,
2: da quello, ora non era stata la mia, la mia primaria preoccupazione non vederlo lì, però ora mi è venuto in mente perché nuova figura, magari ho pensato potesse aver sostituito il dottor Cerni. Ecco.
3: No, diciamo che la scelta di non mandare più il dottor Cerni alle visite mediche al momento deriva dal fatto che, per quello che ho capito io, il direttore Paratici, rivolgendosi sempre al dottor Pengo, gli ha detto: guarda, tu hai un ruolo di assoluta responsabilità, sei il capo del reparto medico, per noi è giusto e opportuno che sia tu a seguire le visite mediche dei nuovi arrivati. E infatti il primo acquisto dei tre è stato ieri, a fine giugno, e il dottor Pengue, che mi risulta fosse in montagna con i figli, è stato richiamato improvvisamente a Firenze, ha seguito le visite mediche di ieri e poi è rimasto qui, e era sia pochi giorni fa a Villa Donatello per Dragusin ed era anche ieri a Villa Donatello con Attà. Quindi di fatto, insomma, gli è stato riconosciuto anche nel concreto al dottor Pengue un ruolo.
2: Le visite sono importanti, soprattutto perché si tratta di un giocatore che viene dal Brasile, quindi non sai in che condizione è. Dragusin comunque ha avuto un grande infortunio, quindi devi accertarti che stia bene, non che il dottor Cerni non fosse in grado, intendiamoci, però visto che il responsabile è lui, magari è anche giusto che ci fosse lui.
1: Guarda, avevo parlato di 40 anni di militanza viola per il dottor Cerni, sono andato a controllare 42 anni.
2: Te lo stavo per dire, 42.
1: Ha iniziato la sua collaborazione con la Fiorentina nel settembre del 1984, quindi ribadiamo che è assolutamente
2: io gli devo sempre
1: il più anziano a livello
2: una
1: di militanza.
2: Caviglia guarita, per un anno ho sofferto con questa caviglia, l'ha vista lui. Lui non c'entra nulla a Fiorentina.
3: Quindi dai Pontello, Lorenzo.
2: Ovviamente
1: sì.
2: Non c'entra nulla a Fiorentina nel mio caso, ma dai da lui a farmi vedere.
1: Sì.
2: Mi ha dato una pomatina miracolosa, ma si comprava in farmacia, io l'ho comprata in farmacia, quindi sì. non era qualcosa di illegale o qualche pomata da guru. Però ecco, lui ha avuto la prontezza e la bravura di capire al volo che cosa dovevo fare con questa caviglia.
1: Andrea, allora, se non ci sono altre curiosità, ti salutiamo, ti ringraziamo, buon lavoro.
3: A voi e più tardi, ciao.
2: Ciao,
1: grazie ad Andrea Giannattasio. E allora, prima di una piccola pausa, ancora qualche messaggio.
2: Leggiamo qualche 4-7-5-3-9-3-3.
1: Ci sono anche dei messaggi vocali che magari sentiremo più avanti. C'è Luciano da Empoli che sarebbe dispiaciuto dovesse andare via Gosens, anche perché dice: penso che ce ne sarebbero molti prima di lui da mandare via e che hanno anche stipendi pesanti. E poi ancora,
2: beh, anche lui ha 2 milioni, quindi non è poco. Sì. Se tu pensi hai preso atta e gli dai, sembra queste sono le cifre che ci sono state date dalla Fiorentina, lo sottolineo perché poi io non ho visto il contratto ovviamente, però sembra 1,3 milioni, quindi insomma una bella differenza. Evidentemente loro cercano giocatori, profili giovani, perché questi tre innesti, anche i due che hanno più esperienza ma sono comunque giovani, e dà uno stipendio sostenibile, più sostenibile, ecco.
1: E poi c'è Daniele che dice che si aspetta altri 8 colpi di livello, mancano ancora 4 esterni, 2 terzini, secondo me Paratici tirerà fuori un box to box in mezzo al campo, Fagioli spostato a destra o ceduto, sento ancora chi si lamenta, che facciano pace con loro stessi, dice Daniele.
2: No, vabbè, che lamentarsi va bene, uno può lamentarsi, insomma magari vede altre idee per la Fiorentina, quindi insomma ogni giudizio vale per uno, come ci ha insegnato il nostro Luca Calamai, quindi li accettiamo anche non fossero così. E, se arriveranno 8 giocatori non lo so, effettivamente le fasce
1: insomma,
2: sono
1: se
2: tutte
1: pensi
2: da cambiare,
1: che ci vogliano forzare. Se pensi che ci vorranno 4 esterni d'attacco più 2 esterni di difesa, siamo già a 6.
2: Io infatti ho chiesto, scusa se ti interrompo, ho chiesto a Grosso, anche alla luce appunto, siamo all'inizio del mercato, ho detto, però effettivamente non ci sono esterni in questo momento, questo che significa che non farà il 4-3-3? Però lui ha ribadito che invece lo vuole fare, questo è il suo marchio di fabbrica e lo vuole confermare, per cui è ovvio che gli esterni in questo momento servono, e servono anche sui terzini, ha fatto tutto un discorso, no? Uno deve essere veramente di spinta, l'altro magari un po' meno,
1: rimanere più bloccato,
2: rimanere più bloccato, però mancano, cioè se tu Dodò non lo tieni, se Gosens lo stai mandando via con le buone o le cattive, e chi resta non ci sono in questo momento.
1: A proposito di Grosso, rileggevo l'editoriale di Luca Calamai di oggi su firenzeviola.it, sì, e c'è proprio un riferimento al nuovo allenatore della Fiorentina, dice che ha usato toni giusti, scrive Luca Calamai, ci ho rivisto qualcosa del primo Prandelli, mi permetto di consigliare di imparare da Cesare nel modo di entrare nel mondo di Firenze. Ci hai rivisto anche tu qualcosa di Prandelli?
2: No,
1: per come ha parlato?
2: Però
1: no, va bene, ognuno ha il suo parere ovviamente.
2: Sì, no, nel senso non l'avevo visto anche io che faceva riferimento a Prandelli, io no, ma perché non mi sono neanche troppo fossilizzata a capire chi potesse ricordarmi, ecco, non me lo ricorda, lui ha spesso detto di ispirarsi forse a Lippi, però forse perché gli è affezionato anche per il campionato del mondo, non ricordo, voglio andare a rivedere a chi si ispira. Forse 2 o 3 nomi l'ha fatti, Lippi e forse qualcun altro.
1: Stavo pensando agli allenatori che ha avuto nel corso della carriera, anche al Perugia, magari avrà preso qualcosa anche da Cosmi.
2: Beh,
1: insomma,
2: Serzi,
1: deve parecchio,
2: sì,
1: a Cosmi,
2: forse
1: no?
2: Sì, a Cosmi e a Mario Palazzi che intervistammo e ci raccontò appunto che metterlo terzino fu una sua intuizione, che quel giorno guidava in panchina un amichevole perché Serse non poteva esserci in panchina e si sentì con l'allenatore perché gli mancava il terzino e decisero insieme di spostarci Grosso, e lì fu la fortuna di Grosso, come vedi.
1: Sì. E poi c'è Alessio che dice: a me dispiace che Gosens non venga convocato in ritiro, però giustamente la Fiorentina, scusate, volevo dire il Messia Paratici, il fidanzato di Pilar, deve fare le sue valutazioni per il bene della squadra. Alessio che è sempre abbastanza critico, o comunque insomma vuol vedere fino in fondo come sarà il lavoro di Paratici. E su Grosso dice: mi sembra molto logorroico, ma fondamentalmente non dice nulla, sembra un Conte Mascetti più giovane, mi auguro che come allenatore sia bravo, ma ho qualche dubbio.
2: Però
1: ho parlato tanto, come dicevi in precedenza, anche sorpreso da questo punto di vista, no?
2: Sorpreso, perché poi c'è
1: un allenatore che
2: dice no, la conferenza durerà poco perché tanto lui risponde in maniera secca, invece rispondeva su tutto, ovviamente non si voleva, cioè è ovvio che non ti puoi esporre, poi c'aveva Paratici da una parte che lo guardava, no? Sì, con amore, però anche insomma con attenzione.
1: Stai attento a quello che dici,
2: perché poi Paratici è uno che non si espone, è quindi anche difficile no, parlare avendo lui accanto. È stato anche simpatico, a mio avviso, quando ha fatto la battuta su Atta. Sì, dice, ma siamo sicuri? Sì, sì. Che ha mandato il messaggio a Paratici proprio per dice, ma siamo sicuri che venga Atta? Atta, poi è francese, dovrebbe essere Atta, però non sono così sicura.
1: Non sei sicura che si dica Atta?
2: No, in francese sì.
1: Sì, certo. Lui è nato a Rennes, tra l'altro. Dobbiamo fermarci, come detto, piccola pausa, continuate a scriverci al 348-7513-933, linee aperte per intervenire in diretta, il numero è lo 055-7711-171. A tra poco, non andate via.
4: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale De Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi. Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola. Radio Firenze Viola.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: È stato condannato a un anno e due mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia di una hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con due sentenze di primo e secondo grado il 48enne era stato assolto poiché, avevano scritto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Poi la Cassazione, dopo il ricorso, ha annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio.
5: Tragedia questa mattina a San Salvo Marina, dove un turista campano di 41 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. L'uomo, padre di due figli, è morto nonostante i tentativi di soccorso del personale sanitario. Alla guida dell'auto c'era un uomo del posto, rimasto illeso ma sotto shock per quanto accaduto.
6: Sta bene, ma resta lo spavento. Così il sindaco di Arrone, nel Ternano, dove una bambina è stata attaccata da un lupo mentre con i genitori era nel parco pubblico della cittadina. Secondo il racconto dei testimoni, l'animale selvatico è spuntato dal parcheggio e ha addentato la maglietta della piccola, che stava giocando vicino ad un albero, e l'ha trascinata per qualche metro. Ora è in atto un piano per catturare il lupo. Le condizioni della bimba non sono allarmanti. Il lupo era stato avvistato varie volte, anche filmato e segnalato.
5: Momenti di paura su un volo Ryanair decollato da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera. Il velivolo è stato costretto a rientrare poco dopo il decollo in seguito a un inconveniente tecnico. Secondo le prime ricostruzioni, un guasto al motore avrebbe mandato in frantumi un finestrino della cabina passeggeri, causando una rapida depressurizzazione, e un passeggero sarebbe stato risucchiato verso l'esterno, salvato dalla moglie e dagli altri passeggeri.
6: Il 10 luglio del 1976 si verificava uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionava dalla fabbrica di cosmetici dell'Icmesa a Seveso, in Brianza. Oggi, 50 anni dopo, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è tornato a Seveso per ricordare quanto successo. Alla cerimonia di commemorazione nella tensostruttura costruita appositamente all'interno del Bosco delle Querce, zona bonificata e trasformata in polmone verde, è stato accolto da una standing ovation.
5: MotoGP è ancora un Aprilia tra cause davanti a tutti dopo il weekend di Assen. Raul Fernandez miglior tempo nelle prime prove libere del Sachsenring davanti a Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. Ottavo Bezzecchi, decimo il leader del mondiale Martin e 19° Bagnaia. Alle 15 si torna in pista per le prequalifiche con in palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.

Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: possibile.
1: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
2: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
3: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
4: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
1: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo andare di Fiorentina.
5: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
1: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
6: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola.
8: Che i voli blindati sono pericolosi, i tracquisti mi sembrerebbero validi, da così bisogna, ecco, sperare che sia sano, ma comunque sono tutelati con il fatto del riscatto solo dopo determinate presenze. Via lì è una scommessa brasiliana di difensore, vabbè, mi danno un po' di dubbi, ma mi dicano bene, e a tal non lo scopo, però l'ho visto poche volte, però sembra proprio che sia un ottimo talento. Certo non è il nuovo Zidane, e il problema è il vendere, e qui bisognerebbe che si facesse aiutare da Corvino, perché come era proprio Corvino a vendere giocatori non c'era nessuno. Paratici deve essere bravo anche quello, va messa alla prova sulle vendite e su vendere bene il bombe viola.
9: Buongiorno Radio Firenze Viola, io invece sono di un altro avviso e penso di essere l'unico che la pensa come me, poi può darsi che sbagli, sicuramente. Secondo me il vertice basso lui non lo intende come Fagioli, con un play proprio nel vero senso della parola, ma lui giocando con Matic, che non è sicuramente un play, lo intende un centrocampista un po' più statico davanti alla difesa, che la protegge un po' di più, e secondo me lui c'ha l'idea Torsved davanti alla difesa, pinza da campi.
3: Pinza da campi ci dà anche questa interpretazione, potrebbe essere, potrebbe starci.
10: C'era detto che forse c'era questa possibilità, cioè che Fagioli tornasse a fare la mezzala più che il regista, anche se in quel ruolo ha fatto bene, però era stato adattato dall'allenatore. Aiutami, l'allenatore l'ho già rimosso, povero
3: Manoli.
10: Povero Manoli, mi perdonerà, non mi veniva il nome, ragazzi. Era stato adattato lì da Vanoli, e con Vanoli ha funzionato, ma ad esempio con Pioli non aveva funzionato, e anche con Palladino, quando ce l'aveva provato, non aveva funzionato come regista. Quindi magari invece come mezzala ritrova più fantasia, più libertà d'azione, di inserimento, quindi può essere anche... Il fatto che Grosso abbia detto che deve migliorare in fase di costruzione può voler dire due cose: o che continuerà a metterlo lì e insegnandogli, però a farlo, cioè mirando a farlo crescere da quel punto di vista, oppure che lo sposta e gli dà altre mansioni, ecco.
3: Intanto rispondo anche a Simone Dal Mugello, che vorrebbe riascoltarsi in maniera integrale l'intervista a Corvino, non la trovo da nessuna parte, dice mi potete incollare il link. Guarda, se vai sul sito dailymotion.it la trovi, scrivi Radio Firenze Viola, Pantaleo Corvino, e lì così puoi
10: anche su Firenze Viola c'era proprio
3: anche su Firenze Viola,
10: una
3: certo,
10: copertina che abbiamo scritto, certo, con, certo, le parole di Corvino e poi il video.
3: Sì, quindi
10: sì,
3: insomma
10: sì.
3: Ci sono vari modi per recuperarla. Comunque insomma, se vai sul sito Dailymotion e scrivi Pantaleo Corvino e Radio Firenze Viola, la ritrovi e te la puoi ascoltare tutta per intero. Poi tornando a Paratici, Alessio, che ci ha mandato una serie di messaggi, vuol puntualizzare che su Paratici ha molte perplessità. Dice: ho già detto quali sono le mie perplessità in base al suo passato, e quindi preferisco essere guardingo, perché non mi fido di lui. Solo se riporterà la Fiorentina tra le prime cinque potrò cospargermi capo di cenere, però una cosa gliela riconosco: si è fatto intendere con la società e ha preteso mani libere senza aspettare di sfruttare la rosa, e soprattutto ora non ci facciamo fare il mercato dai procuratori. C'è da aggiungere anche, a proposito dei Paratici, come diceva il nostro ascoltatore, che adesso lo si dovrà vedere per quanto riguarda le cessioni, si dovrà capire qual è la sua vera e propria abilità, no? Perché c'erano direttori sportivi estremamente capaci nello sfoltire la rosa, nel cedere bene anche, e quindi insomma anche da questo punto di vista dovrà dimostrare di essere particolarmente bravo Paratici.
10: Sì, sì, nel senso viene aiutato, non è sì, che sì,
3: cioè,
10: non
3: è che
10: viene
3: lo fa
10: aiutato
3: da solo, però insomma,
10: ci sono
3: suo staff,
10: dei giocatori, sì, dei giocatori, scusate, suoi collaboratori deputati proprio a questo, non è che agisce da solo. E quindi cioè, per ora a parte Beltran comunque stanno piazzando

0: può anche cambiare idea.
1: Ah, quando aveva detto a, sì, a Dzeko di accettare.
0: No, no, no, era... ma anche quando si parlava di lui, ti ripeto, stiamo parlando di 3 o 4 anni fa,
1: okay,
0: e lui sosteneva che se fosse arrivata un'offerta dello Schalke, non in quel momento, parlo del 2022, ma insomma negli anni successivi, sarebbe stata per lui come la chiusura di un cerchio. Evidentemente ci sono le condizioni in questo momento, oppure
1: anche economiche,
0: ancora...
1: no? Come si diceva con Andrea.
0: Sì, certo. Oppure evidentemente ancora vuole aspettare prima di,
1: probabilmente la sua famiglia poi vuole ancora stare a Firenze, cioè ci sono tanti motivi, no, per cui un giocatore d'altronde firma un contratto a tutta la...
0: Guarda, ecco, le ho recuperate, scusami, sono del 2023 queste parole di Robin Gosens. Dice: sempre stato il mio club, parla dello Schalke
1: 04. Sì, ma me lo ricordo, infatti.
0: Nella mia città tutti ti fanno per lo Schalke. Se mai finissi lì, si chiuderebbe. Cioè, insomma, evidentemente. Non lo so, è cambiato qualcosa, ecco, però dice: se mai giocassi nello Schalke 04 si chiuderebbe un cerchio.
1: Sì, sì.
0: Evidentemente ancora vuole aspettare.
1: Infatti probabilmente lo Schalke magari tende anche a chiedergli uno sforzo economico, no? Proprio in virtù di queste parole, di questa positività che ha sempre avuto verso lo Schalke, verso un ritorno allo Schalke come la chiusura di un cerchio. Ma evidentemente, ripeto, non ce ne sono le condizioni economiche, cioè magari gli chiedono un sacrificio un po' troppo grande, che ancora lui si sente un giocatore da uno stipendio, non so, 2 milioni, passare, se glielo dimezzano o comunque addirittura glielo diminuiscono ancora di più, forse non se la sente ancora, oppure sente che questo cerchio ancora non deve chiudersi.
0: C'è dubbio, sì sì. Tornando a Fagioli, c'è Luca che sostiene che Fagioli partirà, è giusto così, non è adatto al centrocampo di Grosso, può portare soldi freschi e non è insostituibile.
1: No, ma infatti io sono curiosa di vedere come verrà gestito Fagioli. Io sarò sincera, a me Fagioli l'ho trovato un giocatore importante nel momento in cui c'era qualcuno, ci doveva essere qualcuno lo scorso anno che alla fine aiutasse Vanoli, perché sennò l'allenatore da solo a un certo punto si voleva anche dimettere, non sapeva più come fare, e credo che Fagioli sia stato uno di questi, cioè che si è messo a disposizione, che in quel ruolo che gli aveva ritagliato Vanoli ha preso un po' la squadra sulle spalle. Però sarò sincera, è un giocatore che, a cui noi abbiamo messo, io per prima che facevo, ripeto, le pagelle, gli ho messo spesso un voto molto alto, ma perché accanto aveva una mediocrità incredibile, insomma, per cui è ovvio che lui spiccava, no?
0: Sì.
1: Però se la Fiorentina deve fare uno step, un passo avanti, non lo so, Fagioli per me può essere anche sacrificato con rispetto, perché comunque sì, ha avuto una crescita importante, ma non lo ritengo crescita compiuta, ecco.
0: No, ma poi come diceva anche il nostro ascoltatore in precedenza, bisogna vedere quanto sia funzionale poi per gioco di Grosso, se nell'interpretazione del gioco di Grosso Fagioli può essere l'elemento veramente ideale, oppure c'è bisogno di qualcosa di diverso, un giocatore che possa essere più bloccato davanti alla difesa, magari anche più fisico rispetto a Fagioli. Questo lo scopriremo strada facendo. Nel frattempo andiamo a salutare in collegamento con noi Davide Marchiolla, collega di Tutto Udinese. Ciao Davide, benvenuto.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ciao, buongiorno.
0: Con te naturalmente vogliamo parlare dell'affare Attà messo a segno da parte della Fiorentina. Sei rimasto sinceramente sorpreso anche dalla rapidità d'azione della Fiorentina?
2: Beh sì, diciamo che ecco, non, da un lato non sono rimasto sorpreso dal fatto che Attà sia stato ceduto, perché era chiaro a tutti che davanti alla cifra giusta il ragazzo sarebbe potuto partire. Per cifra giusta intendiamo una proposta da circa una 40 milioni di euro, e calcolando che comunque c'è stato il rinnovo di Davis, ci sono segnali positivi per Zaniolo, quindi la permanenza comunque di diversi giocatori sembra confermata, era chiaro che Attà poteva essere il sacrificato. Chiaramente sorprende che sia stata la Fiorentina a chiudere un colpo del genere.

0: chiaro che non deve, secondo me, fuorviare l'annata scorsa che è stata storta sotto praticamente tutti i punti di vista. La Fiorentina è comunque un club che punta tendenzialmente ad arrivare alle Coppe Europee, quindi capisco la scelta di Attà. Chiaro che la possibilità per Palatici di spendere una cifra così alta, ecco, era magari un po' meno, un qualcosa di meno atteso, ecco, visto che comunque sta facendo anche, ha già fatto altri colpi importanti. Evidentemente la Fiorentina quest'estate per la ricostruzione ha messo un budget importante e ha messo Attà al centro del progetto, riuscendo a convincere un giocatore che era richiesto da chiunque. Basti pensare che comunque in Premier League l'Aston Villa e il Newcastle erano sulle sue tracce in modo concreto, avevano già avanzato delle proposte all'Udinese. Parliamo di due squadre che comunque di solito lottano anche lì, anche in Inghilterra, per arrivare o in Europa League o addirittura a volte magari in Champions, come è andata fortunata. Quindi una grande operazione da parte della Fiorentina e il giusto incasso per l'Udinese. Adesso vedremo Attà se avrà fatto la scelta giusta in base a come andrà l'annata con mister Grosso.
1: In Italia, pensava, tra le altre, anzi, scusami,
2: sì, no, dicevo, si pensava addirittura volesse il Milan, infatti, perché sì, no, sì, era stato intercettato Nani nella sede rossonera, per cui si pensava, no, anche i giornali erano usciti con questa
3: con
2: possibilità,
3: forte interesse del Milan.
2: Quindi forse la Fiorentina, lavorando sotto traccia, è stata quella più concreta,
3: sì,
2: ecco, e convincente.
0: Diciamo che, ecco, in questo senso sicuramente il direttore Nani con il Milan ha parlato di alcuni giocatori, magari Attà compreso.
2: Certo.
0: Bisogna sempre andare a vedere però in realtà poi i movimenti di Gino Pozzo, perché quando ci sono queste operazioni così importanti,
2: sì,
0: muove lui direttamente in prima persona, e il fatto che non ci fosse lui in casa Milan fa capire che probabilmente sì, si è fatta qualche chiacchiera. Per esempio al Milan piace Christensen da tanto tempo, magari si è parlato di più di lui, ma evidentemente la squadra veramente convinta l'altro ieri di andare a prendere Attà era la Fiorentina, tant'è che poi parate ci si è visto appunto con direttamente il presidente e ha chiuso l'operazione.
3: Che cosa si devono davvero aspettare i tifosi della Fiorentina da Attà?
0: Ma tanto, nel senso che è un giocatore che può fare veramente qualunque ruolo, in mediana, l'abbiamo visto esterno, l'abbiamo visto mezzala, l'abbiamo visto trequartista, l'abbiamo visto a volte usato come falso regista, nel senso che chiaramente lui non ha le movenze da play puro, però ha comunque la tecnica sufficiente per gestire i ritmi e per gestire il pallone nel momento in cui non c'è, in assenza di un regista di ruolo, come magari è capitato un paio di circostanze con l'assenza di Karlsson quest'anno ad Udine. È un giocatore che ha tecnica, è molto leggero, mi viene da dire, nella giocata, nel senso che quando si muove con il pallone hai sempre la sensazione che possa fare qualunque movimento per sorprendere il difensore. E quest'anno, soprattutto nel suo secondo anno di Serie A, è cresciuto per quanto riguarda gli inserimenti in area di rigore e ha trovato finalmente il gol, perché due anni fa, al primo anno ad Udine, aveva fatto vedere ottime cose, ottimi movimenti, una buona tecnica, però gli mancava ancora il cinismo giusto negli ultimi 30 metri per fare quello step e diventare una mezzala veramente importante per la Serie A. Quest'anno quel primo step è stato fatto. L'unica cosa che gli è un po' mancata è la continuità, perché ha dei momenti veramente di buonissima forma fisica, in cui mostra giocate di altissimo livello, alternato ad altri momenti in cui praticamente in campo quasi sembrava non ci fosse, ecco. Quindi chiaramente ha avuto anche un paio di infortuni che magari l'hanno influenzato, però a volte dà proprio la sensazione di non riuscire a entrarci nella partita, e chiaramente questo, se vuole fare l'ulteriore step e arrivare ai livelli massimi del calcio europeo, cosa che può fare per i mezzi che ha, ecco, questa è una cosa che deve assolutamente togliere, deve trovare un pochino di costanza in più. Chiaro che non può fare 38 partite tutte con doppiette, però ci sono state alcune gare in cui veramente sembrava proprio avulso dal gioco, e a volte nel momento in cui magari deve condividere le responsabilità con Zaniolo, doveva condividere le responsabilità con Zaniolo, sembrava un po' eclissarsi, ecco. Sembra un po', è un po' un giocatore che cerca di essere protagonista lui delle giocate, quindi ha ancora un po' di cose da smussare, però l'età della sua, ha ancora un percorso lunghissimo davanti, e già quest'anno, ripeto, è cresciuto tantissimo, è stato già solo l'anno scorso.
3: Ci chiede il nostro ascoltatore se ritieni che l'affare l'abbia fatto la Fiorentina ad acquistare Attà, oppure l'Udinese a venderlo a quel prezzo.
0: Sinceramente non saprei, nel senso che l'Udinese ha settato i 40 milioni di euro come cifra, e quello ottiene tra la parte fissa, i bonus e la percentuale sulla eventuale rivendita, quindi l'Udinese ha fatto il suo, ed è, se dovesse concretizzarsi tutto l'extra parte fissa diventa l'incasso più più remunerativo nella storia dell'Udinese, quindi l'operazione per l'Udinese è buona. La Fiorentina spende tanto, però si assicura comunque uno dei, potenzialmente uno dei migliori centrocampisti d'Europa. Penso che sia tendenzialmente un affare per entrambe, nel senso che possono, cioè l'Udinese ci guadagna i soldi che sperava, la Fiorentina ci guadagna un giocatore che richiedevano in tante. Se sarà però del tutto un affare per la Fiorentina lo scopriremo in campo, perché se deve rendere per 40 milioni, cosa che non è facile perché avrà un po' di pressione,
3: sì,
0: un po' di pressione aggiuntiva addosso, e quindi vedremo un po' come seguirà. Lato Udine credo che si possa essere soddisfatti di quanto fatto e del percorso svolto con lui e dell'incasso finale.
2: Diciamo, anche perché poi, sì, l'Udinese abbiamo sempre detto, no? È un luogo comune, ma insomma bottega cara, certo, è sempre stato detto, e anzi mi stupiva anche che non ci fossero questo tipo di colpi ultimamente. Forse è cambiato anche un po' lo spirito dell'Udinese dopo anche l'arrivo di Runiaic, insomma l'Udinese ha preso più coscienza della propria forza, ora anche il voler tenere Zaniolo, non lo so, insomma è cambiato qualcosa anche negli obiettivi.
0: Sì, diciamo che nel corso degli anni l'Udinese ha affrontato dei momenti chiaramente di difficoltà, perché comunque ha impostato comunque il suo lavoro inizialmente magari sulle comproprietà che poi sono state tolte, sì, poi ha fatto molto rete in Europa perché c'era anche il Granada insieme al Watford, girava molti giocatori, anche lì sono stati messi dei limiti, quindi chiaramente è un club che nel corso degli anni ha dovuto anche un po' alla volta reinventarsi, e non è mai facile restando sempre in Serie A, perché tanti club quando affrontano un momento di difficoltà poi magari retrocedono e per un periodo devono ricostruirsi in Serie B, e l'Udinese l'ha rischiata anche infatti la B, sì, giusto un paio di anni fa, proprio avendo sfiorato la B, diciamo che è stato anche fatto poi una riflessione e una ricostruzione quasi, mi verrebbe da dire, da zero, cambiando i quadri dirigenziali intorno alla famiglia Pozzo e affidandosi a un tecnico come Runiaic, che fortunatamente per ora è una scommessa vinta, quindi è un po' un club che sta cercando un po' alla volta di tornare ai vecchi fatti, cosa non facile perché comunque una volta l'Udinese con i suoi giocatori faceva un percorso minimo triennale di crescita, e già per dire visto che stiamo parlando di Attà, già solo Attà dopo due anni ha già preso il volo, ma basta pensare anche, non lo so, a Udogi un po' di tempo fa, sì, no? Quando è stato ceduto dopo un anno solo, è rimasto il secondo anno, sì, ma in prestito dal Tottenham, che non è la stessa cosa, quindi i tempi sono cambiati, l'Udinese sta cercando di adattarsi e adesso sta un po' alla volta raccogliendo i frutti di una riorganizzazione che però non è facile da fare appunto nel corso degli anni, restando, ripeto, sempre in Serie A, che non è una cosa, ripeto, semplice per una squadra comunque che fa base ad Udine, che è una piazza importante, ma non è Milano, non è la stessa Firenze, non è Roma.
2: Certo. Senti, in un telegramma, perché poi tempo ovviamente stringe e i tempi radiofonici insomma sono questi, e ti volevo chiedere, fuori dal campo che tipo è? Lo hai descritto in campo, ma fuori dal campo è un ragazzo tranquillo, un ragazzo che si fa voler bene, che a Udine insomma è visto bene, che tipo è? Ecco, per capire chi arriva.
0: È un ragazzo che non ha mai dato spazio per far particolari polemiche o ha dato adito magari a voci extra campo. Ho avuto anche il piacere di intervistarlo, una persona assolutamente dalle buone maniere, e che devo dire che magari non ha rilasciato tantissime interviste nel corso della stagione, ma tutte le volte che si è espresso ai microfoni ha anche saputo pesare le parole, cosa che non è semplice ormai da fare in questo in un mondo così interattivo, quindi devo dire che punto di vista umano forse era uno dei ragazzi migliori da questo punto di vista nell'organico dell'Udinese.
2: Bene.
3: E allora grazie per questa presentazione che ci hai fatto di Attà, alla prossima, buon lavoro.
2: Grazie.
0: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
3: Grazie. Attacchi, è importante sapere anche un ragazzo tranquillo, perché comunque sono di teste calde.
2: Sì, appunto, perché magari un bad boy, un altro bad boy, insomma già c'è da fare, ci vogliono anche persone che pensino solo a giocare, ecco.
3: Poi c'è Sergio che ci scrive: se rimane Fagioli insieme ad Attacchi vuole un cagnaccio a difendere, altrimenti la difesa rischia. Beh, se dovesse arrivare Tosved, comunque un po' di fisicità l'assicura e anche un po' di capacità di recuperare palloni, di essere un frangiflutti la porta, ecco, questa capacità. Poi bisogna vedere se ci sono anche effettivamente le volontà di arrivare a questo giocatore, perché magari con l'arrivo di Attacchi
2: Proveresti
3: Somma?
2: Io sì, l'anno scorso ragazzi è stato un momento difficile, lui stesso si è descritto come una persona che rimaneva a casa perché sentiva, insomma, sì, c'era malcontento e malumore tra i tifosi e quindi preferivano non esporsi, non uscire. È difficile lavorare in un, insomma, vai in un posto nuovo, è difficile esprimersi e lavorare bene in un posto così, in una polveriera, no? Poi ha trovato, perché lo abbiamo detto anche prima, che c'erano dei contrasti nello spogliatoio, no? Per quanto poi siano stati sminuiti, ma fino a quella partita con il Sassuolo, che è stato proprio il, abbiamo toccato il fondo lì, la squadra ha toccato il fondo, sì, e poi è risalita anche da lì. E quindi sai, è difficile, però a me non dispiaceva. Ora io non so se Grosso può essere il giocatore che piace a Grosso e può essere rilanciato, però ripeto, tra tutti i nuovi acquisti dell'anno scorso non mi sarebbe
3: solo prendersi in considerazione, Intanto la Fiorentina, leggo su firenzefiorentina.it, ha lanciato la campagna abbonamenti per, sì, la prossima stagione, che partirà lunedì 13 luglio alle 20 e sarà suddivisa in 5 fasi. Ci sono anche i prezzi previsti dalla Fiorentina, con tariffe come sempre divise tra chi rinnova l'abbonamento la scorsa stagione e chi invece si dovrà tesserare di nuovo. L'obiettivo è quello di battere il numero dello scorso anno, i 13.478 tagliandi venduti, abbonamenti venduti. Per quanto riguarda i prezzi, si va dai 2.900 euro della tribuna VIP ai, vado un attimo a scorrere, vediamo un attimo se 470 euro per la maratona, mentre per quanto riguarda le curve, vediamo se riesco a trovare il dato, un attimo solo, perché eccole qua, le curve, la curva ferrovia 290 euro, quindi insomma si passa dai 2.900 ai 290 euro della curva ferrovia. Cosa, insomma, prezzi in linea con l'anno scorso?
2: Sì, ora non ho fatto bene il calcolo se sono uguali all'anno scorso. Non mi sembra che ci siano neanche presupposti, magari la singola partita, non lo so, se quella del centenario magari faranno una vendita a parte, questo non te lo so dire, o se è compresa nell'abbonamento. Però effettivamente non è che sono cambiate molte le... No, c'è uno stadio comunque ancora, certo. Sotto cantiere, per cui sai, non puoi pretendere più di tanto.
3: Non c'è dubbio.
2: Che fermo restando che sono sempre tante, 290 per una persona normale e che fa un lavoro per un operaio.
3: A partita vorrebbe dire quanto a partita? Sulle 19 partite. Facciamo un calcolo rapidissimo. Intorno ai 17-18 euro? Vediamo.
2: Ma sai, poi ci sono le partite con le big, che ovviamente le trovi a prezzi più alti, quelle
3: 15 euro, 15,23
2: euro. Sì, la media, sì, poi certo. se vai a prendere i singoli biglietti costano molto,
3: c'è
2: di
3: dubbio,
2: più ovviamente.
3: C'è dubbio.
2: Poi va visto se ci sono delle, magari chi era già abbonato, se gode di sconti, penso di sì, perché lo hanno sempre fatto.
3: Sì,
2: poi
3: sì,
2: non so se c'è, ripeto,
3: c'è una categoria fedelissima,
2: 13, ecco, esatto,
3: che è valida per chi ha rinnovato l'abbonamento negli ultimi 10 anni consecutivamente.
2: Beh,
3: poi gli under 25, gli over 70, coloro che abbiamo già compiuto 70 anni alla data d'acquisto, e anche una categoria che riguarda gli under 14, abbonamento sottoscritto contestualmente ad almeno un abbonamento intestato a uno dei genitori o a un parente entro il quarto grado per il medesimo settore. Quindi insomma ci sono anche queste particolarità.
2: Sì, sì, infatti no, abbiamo detto i prezzi così, ma poi c'è tante categorie, tante cose insomma da vedere, che permettono degli sconti Quindi insomma andate a leggerle sia su Firenze Viola ma poi anche nel sito ufficiale, sì. E non so se poi la Fiorentina chiama i propri abbonati, manda le mail ai propri abbonati, quindi non so com'è.
3: Potrebbe essere, potrebbe anche succedere questo. Tornando al mercato, Dodò continua ad essere nel mirino anche del Como. Dodò che è entrato nelle mire prima della Roma, poi si è parlato del Napoli, poi anche dell'Inter, adesso si torna a parlare di questa ipotesi Como. Alla fine andrà all'estero? Dodò,
2: ma siamo in attesa di capire il Napoli se darà l'affondo, perché poi anche loro sono rimasti.
3: Ma il Napoli adesso deve cedere prima di poter procedere.
2: Sì, appunto, però bisogna capire se vale la pena aspettare o meno. Cioè, se il Napoli dice io lo prendo di sicuro, ma ho bisogno prima di monetizzare, di cedere. Non tutti possono fare lo stesso percorso che ha fatto Paratici, no? Che prima ha preso grandi giocatori, fatti grandi esborsi e poi può cedere. Magari molti invece per bilancio, per cose proprie, hanno bisogno prima di cedere e poi di reinvestire quei soldi. Certo, ecco. Certo. Se il Napoli è convinto, allora vale anche la pena aspettare, no? Giorno più, giorno meno, cioè dipende. Se invece vedi che sta lì, lo tiene in ballo, ma non dall'affondo, non dall'idea poi di volerlo dare questo affondo, allora è diverso e si faranno le valutazioni del caso. Se poi, perché poi Dodò sì, piace, però forse nessun club, anche negli anni passati, l'anno scorso lui pensava di poter andare al Barcellona, ma in realtà poi il Barcellona ha mai...
3: Sì, no, oppure magari qualcuno vuole aspettare per capire se il prezzo può calare, considerando che insomma la Fiorentina, per non
2: che è un giocatore
3: zero,
2: certo, che non vuole,
3: alla fine magari dovrà anche abbassare certe pretese.
2: Però mi sembra anche di capire che se dovesse rimanere magari fanno un rinnovo un po' ad hoc per permettere di non perderlo a zero, e quindi non sarebbe un grande dispiacere, ecco, tenerlo. È ovvio che il giocatore deve rimanere convinto, ma deve essere anche consapevole che non c'è nessun club che si strappa capelli per prenderlo, che fa le capriole per prenderlo anche in termini economici, ecco.
3: Poi tornando a Somma, c'è Bomber Viola che ti dice: via signora magistrato, al massimo va bene per l'Empoli, insomma, non certo per una Fiorentina di buon livello, insomma,
2: no,
3: sarebbe un'altra scommessa, sarebbe un'altra scommessa dopo la stagione così deludente.
2: Non è una scommessa Somma, io dico che in un pacchetto di centrocampisti, non certo il titolarissimo, a mio avviso ci può stare. Io sto facendo
3: tra le riserve lo si potrebbe anche provare a tenere, tra le riserve sì, però insomma magari vediamo, ecco, se ci sono delle offerte giuste può anche essere fatto partire senza strapparsi i capelli, credo. Poi ancora messaggi: Attà e Fagioli possono anche giocare insieme entrambi da mezzali, però dietro di loro ci deve essere un centrocampista forte fisicamente che sappia fare entrambe le due fasi, e non è facile trovare un centrocampista del genere. Neri da Pistoia ci scrive: Manduro è già sparito, già declassato, ma quanto non vi piace il miglior centrocampista dell'anno scorso, il girone di ritorno apprezzato a tutti gli addetti ai lavori nel giro della nazionale, neanche ne parlate, tutti presi da nomi esotici. Ma non vi capisco proprio. Beh, insomma,
2: è stato il primo nome che abbiamo fatto oggi dicendo che è già il Viola Park,
3: però se dovesse arrivare Thorsved, credo che quasi inevitabilmente dovrà finire tra le riserve, e sarebbe comunque una riserva, non dico di lusso, ma una riserva importante, ecco, perché
2: guarda, due giocatori per
3: giocatore
2: ruolo tanto
3: nazionale,
2: ci vogliono,
3: però
2: due giocatori per ruolo a mio avviso ci vogliono, certo. No, se tu sei una squadra competitiva, che vuole essere competitiva, come è stato detto, poi la parola competitiva è sempre rapportato a qualcosa e non si è capito bene cosa, però i primi acquisti si lasciano pensare che è una squadra che voglia fare bene, comunque magari guardando l'Europa, sì. Guardando la Coppa Italia, vedremo, inizia il 14, quest'anno è un po' più lunga delle altre volte, e hai più turni insomma da superare, le altre volte entravi agli ottavi e quindi alla fine erano meno partite, e quindi bisogna capire Ndur però se arriva Atta a sinistra. Io quest'anno l'ho visto giocare a sinistra Ndur,
1: certo, e poi,
2: ha fatto,
1: ripeto,
2: anche, a volte
1: ripeto,
2: ha giocato anche a
1: Osved,
2: destra.
1: Se arriva Osved in partenza i titolari sono quelli, non credo la Fiorentina vada a spendere 15 milioni per Osved per poi metterlo in panchina. Poi è chiaro che il campo sarà il giudice finale, insomma, se Ndur merita di giocare giocherà Ndur, però in questo momento dovesse, ripeto, arrivare Osved, il centrocampo lo vedo formato da Osved, Fagioli e Attà. Ndur finisce tra le riserve ed è una riserva di tutto rispetto, di grande rispetto, perché ripeto è un giocatore che è cresciuto molto quest'anno, un giocatore che ha anche fatto parte stabilmente della nazionale del 21, potrebbe avere anche delle speranze per poter essere convocato nella nazionale maggiore, quindi certo. Insomma, è un giocatore assolutamente di valore, un giocatore che ha ancora tante potenzialità di crescita, per cui non lo declassiamo assolutamente, però
2: no,
1: assolutamente. Questo è un mio parere, arrivasse Tosved e
2: cioè uno
1: in partenza è Tosved
2: e si fa delle domande, non è che lo declassiamo noi, è la società che sta facendo delle scelte, è ovvio che se sono giocatori che vuole la società, che condivide l'allenatore, è ovvio che significa che le loro priorità sono quelle, non è più Ndur, anche se poi Paratici nella sua conferenza stampa post America, no, fece capire che invece era uno dei giocatori sul quale puntavano,
1: certo.
2: No? È stato forse l'unico,
1: sì, è vero,
2: che
1: l'unico
2: ha detto
1: sul quale
2: che
1: si è sbilanciato.
2: Questo non significa metterlo titolare fisso, significa farlo rientrare in un pacchetto che poi sarà la concorrenza a decidere chi merita di fare titolare.
1: Assolutamente, infatti anche Carlo ci scrive: con tutto rispetto per Ndur, il norvegese se viene gioca, e poi c'è Alessio che dice Ndur ci può stare nella rosa della Fiorentina ma non per essere un titolare inamovibile per poter puntare a tornare tra le prime cinque.
2: L'unica cosa è che poi uno, cioè se non lo fai giocare titolare comunque non trova continuità, è sempre il solito dilemma, no? Che
1: purtroppo
2: tieni un giocatore
1: le coppe europee,
2: esatto, e quindi dove lo fai giocare? È vero, ripeto, che la Coppa Italia inizia a 14 e quindi c'è più partite, però anche c'è l'Europa, ecco, quindi sarà due partite in più, non è che sono tante di più, ecco.
1: E poi c'è anche chi ci scrive che se Paratici continuano questi acquisti di livello bisognerebbe chiedere all'UEFA una wild card per farci disputare una Coppa Europea.
2: Davvero, fosse possibile, come nel tennis.
1: sì, insomma anche proprio per la consistenza della squadra, l'importanza dei colpi messi a segno, potrebbe avere le carte in regola.
2: Ma magari è quello l'obiettivo, no? Non della wild card, ci mancherebbe, ma è quello l'obiettivo di essere ritenuta una delle squadre che in Europa ci devono stare assolutamente, dare anche questo segnale, magari ti può far vedere anche con un occhio diverso, no? Dal palazzo, dagli arbitri, non che ti facciano dei favoritismi, intendiamoci, soprattutto dopo quello che sta passando il settore arbitrale.
1: Poi c'è Daniele che dice che Dodò tutti lo vogliono ma nessuno lo piglia.
2: È quello che si diceva, appunto, sì. Io non vedo club in grado di fare dei grandi sforzi. Col Napoli ci poteva stare anche un discorso su Noah Lang, però non so se poi sarà fatto.
1: Insomma, Noah Lang viene valutato almeno 20 milioni dal Napoli, quindi sì, potrebbe esserci un Dodò che in quel caso potrebbe essere una parziale contropartita, poi bisognerebbe aggiungere denaro probabilmente. Ma andiamo a salutare anche Fabio Rossetto, ciao Fabio!
4: Buongiorno a tutti!
1: Ben ritrovato!
4: Anche a voi!
1: Sei contento del fatto che sia arrivato a Talla Fiorentina?
4: Ma avete preso sicuramente un grande giocatore, forte perché è un centrocampista moderno, bravissimo negli inserimenti, un giocatore sia al lato fisico, insomma, sia io ho sempre un po' paragonato con le debutte a Bellingham, cioè il tipo di giocatore secondo me che mi dava sempre l'idea di essere Bellingham.
1: Non è che hai fatto un paragone qualunque,
2: è lo stesso
4: inglese, però sì. Super giù quella, aspettatevi quel tipo di giocatore lì, insomma. Qui ha fatto una grossa crescita a Udine, è partito in sordina ma poi ha fatto veramente bene, giocatore completo, quasi senza ruolo, nel senso centrocampista, ma bravissimo a giocare, addirittura qui ha giocato anche prima punta dei momenti dove l'allenatore aveva bisogno di determinate cose, ma è una mezzala classica, ma può fare anche il trequartista, però insomma ecco, questo tipo di giocatore molto molto bravo negli inserimenti, insomma è un giocatore forte,
1: può portare anche gol perché comunque ha segnato, eh.
4: No no, senz'altro, senz'altro, ma
2: forse deve migliorare nel fare gol, però
4: beh sì, insomma sono giocatori che secondo me, allora si è evoluto, secondo me è migliorato, però ha dei margini ancora importanti. Ecco, quando prendi un giocatore così l'impressione è che se sia arrivato che non ha più margini di miglioramento, no, non è una, proprio una cosa, invece lui ha dei margini importanti, sì, secondo me sì.
1: E dal punto di vista invece caratteriale, ne parlavamo anche qui con un nostro collega di Udine. È un ragazzo abbastanza tranquillo, abbastanza pacato.
4: Pacato, e secondo me è uno che sopporterà tranquillamente la piazza, nel senso che quando uno viene a Firenze non deve essere solo pacato, ma deve avere personalità. Perché comunque devi saper sopportare Firenze, non è Udine, nel senso che c'è tanta pressione, e lui secondo me mi dà l'impressione di uno sereno, tranquillo in qualsiasi situazione, mi pare di uno di grande personalità, perciò questo è importante. Quando porti un giocatore a Firenze deve avere anche questo, perché non basta essere bravi, ci vuole anche grande carattere, perché poi devi sopportare determinate cose, perciò in questo senso grande acquisto secondo me.
1: Ecco, io credo anche che per i tifosi della Fiorentina che hanno il palato fine, questo giocatore possa rappresentare sorta di possibile nuovo idolo.
4: Ma sicuramente lui si dovrà calare nella situazione, però sono convinto anch'io che i tifosi amano questi tipi di giocatori, perché insomma non porta solo quantità, porta anche qualità, e a Firenze hanno il palato fine in questo senso, cioè sono abituati a questo tipo di giocatore, insomma, potrebbe diventare, sì, io me lo auguro.
1: Tu a Firenze hai giocato, io non voglio ora fare nomi, fare altri paragoni, però insomma tu a Firenze hai giocato con grandi giocatori,
4: ma lui fa parte di quella schiera lì, non adesso non dico, però fa parte di quei giocatori che hanno, sì, che uniscono sia la quantità che la qualità, che insomma un po' di anni fa erano abituati a vedere a Firenze.
1: Ecco, insomma, si può tornare un po' indietro nel tempo con
4: Attacco. Sì, ha fatto un grande acquisto, sì, molto molto bello.
1: Ha detto Fabio Grosso ieri nel corso della presentazione che Attà lo utilizzerà come mezzala sinistra.
4: Sì, certo, anche secondo me è ideale. In un 4-3, secondo me lui da lì è bravo, perché secondo me sa centrarsi in maniera giusta, se si inserisce. E anche a me sembra più naturale in quel ruolo lì. Se devo scegliere mezz'ala destra e mezz'ala sinistra, lo vedo più di là anch'io, sì, effettivamente.
1: Ecco, poi lascio la parola a Luciano Magistrato, ma ti chiedo, gli daresti la maglia numero 10?
4: Sì, a lui sì, la 10 gliela puoi stampare tranquillamente.
1: Bene, bene, bene, Luciana, insomma, siamo rassicurati.
2: Alleviamo a Goodmunson, per forza, che probabilmente andrà via, e sì, quindi la daremo adatta. Ti volevo chiedere se sei convinto di queste prime operazioni della Fiorentina, se Paratici ti sta convincendo anche come modus operandi, insomma un po'.
4: Guardate,
2: sotto traccia.
4: Se è confermato quello che oggi ho letto, cioè Andrea Stoli allena la primavera?
2: Sì, è proprio ufficiale da oggi.
4: Questo è un colpo fenomenale, già di un direttore che vede più in là, perché ha preso non un allenatore ma un maestro di calcio, un maestro di vita, e
2: ce n'è bisogno.
4: Credo che se c'è quell'idea di portare un maestro, una filosofia così sotto, immagino sopra si sta muovendo già tanto bene, sta dimostrando che è uno che capisce tanto di calcio.
1: Tu l'hai avuto modo di conoscerlo, Andrea Zoli, negli anni all'Udinese?
4: Lo conosco benissimo, era il secondo di Spalletti, sì, condivido ogni tanto delle chiacchierate con lui, però veramente sono andato a vederlo a Empoli.
2: Sì.
4: Un giorno siamo andati 3 giorni a Empoli a vederlo con un amico, e mi ha fatto vedere tutto, stava preparando una partita, ma la sua tranquillità, la sua serenità, il sapere di calcio, perché poi sì, un allenatore tante volte giovane si affaccia a questa al campionato primavera, ma vuole vincere lui, vuole dimostrare che lui è bravo, ma lui invece secondo me è in quella fase giustamente.
1: Beh, certo, lui non ha velleità di vincere il campionato, di mettersi in mostra, lui farà crescere i giovani, questo sarà il suo obiettivo.
4: Grandissima scelta, questa proprio è stata una cosa che mi ha colpito, e dico top, Paratici top. proprio tanta roba.
3: Una scelta in controtendenza rispetto a quella di tante altre squadre.
2: Ma anche a un mese fa, perché poi si facevano nomi di Pasquale, di Parolo, di Buzzeguini,
3: di Diamanti,
2: si facevano questi nomi qua per la primavera.
4: Erano bravissimi, non voglio dire, avere un maestro che in questo momento ha un'esperienza incredibile, ma soprattutto sa quello che ti deve dire in ogni momento, non lo fa per se stesso ma lo fa per te, e sa dove non è un uomo di tantissime parole, parla poco, ma quando parla è perché sa quello che ti deve dire. Un giocatore giovane oggi non lo devi tempestare di mille cose, gli devi dare la strada, e lui la strada te la sa illuminare molto bene.
3: Ma poi può essere un punto di riferimento per tutto il settore giovanile, no?
4: Metodologia, lui ha una metodologia ben precisa. Con Spalletti era quello che sviluppava tante volte non solo le palle native, ma la visione degli allenamenti, i giochi di posizione, i possessi, perché quel possesso, perché quel gioco di posizione. Fantastico, lui sotto questo aspetto è roba grande.
3: Preparatissimo, e poi direi anche un allenatore che può indicare dei valori extra campo.
4: Sì, bravissimo, una persona per bene, ma io proprio Aurelio lo stravedo, perché per me lui è un uomo vero, perciò i ragazzi che passeranno da lui saranno veramente fortunati, dovranno saperlo che saranno fortunati, perché avranno un maestro non solo di campo, ma un maestro di vita. Bravissimo.
2: E questo può essere, al di là della bravura insomma di Andrea Azzoli, ma proprio come principio scelto da Paratici per preparare giocatori. La Fiorentina ha il Viola Park, che è un'eccellenza, no? Però da questo Viola Park deve tirare fuori giocatori per la prima squadra, quindi è quella la strada secondo te? Quindi al di là dei trofei che nel settore giovanile possono essere vinti, quest'anno ne hanno vinti due, quindi chapeau a chi li ha vinti, però l'obiettivo è quello, quindi vedi in Paratici uno che vuole comunque portare su dei giovani, crescerli in casa.
4: Vabbè, ma l'ha dimostrato con i fatti, cioè una scelta così ti fa già capire qual è l'idea dell'uomo, qual è l'idea del dirigente, qual è l'idea di chi ha una visione per i prossimi 10 anni. Cioè lui ha fatto una scelta ben precisa che va, come avete detto, in controtendenza, ma è certo che i trofei sono importanti, ma i trofei sono poco importanti, meno importanti per un settore giovanile. Sono importanti perché poi è frutto di un lavoro, è bellissimo, ma contano poco se poi non c'è dietro un grande lavoro a 360 gradi. Tu puoi vincere perché hai una squadra fortissima, ma non crei niente, invece tante volte non vinci ma crei tanto. All'estero un po' questa strada ce l'hanno illuminata, lo sappiamo, ci sono dei metodi, l'Ajax lo fa da tantissimi anni, l'allenatore dell'Ajax della prima squadra tante volte il martedì si allena gli esordienti, questo noi non lo faremo mai, o almeno non fino adesso non l'abbiamo fatto. Sono cose che noi non abbiamo mai pensato, invece questa scelta, ripeto, è una scelta forte che indica una strada, e secondo me, io sono rimasto, quando l'ho letto, sono rimasto veramente entusiasmato da questa cosa, perché c'è una visione diversa, finalmente.
3: Fabio, grazie mille, a presto.
4: Grazie a voi, un abbraccio.
2: Grazie
3: a Fabio Rossitto. Nel frattempo leggo su FirenzeViola.it.
2: Si sentiva proprio un grande stimatore.
3: Grande stimatore, ma insomma ha ragione. Perché
2: ero scettica. No?
3: Adesso ti ha convinto Fabio Rossitto parlando?
2: No, Fabio Rossitto, ma in generale ho capito il principio con cui è stato scelto Aurelio Andrea Azzoli, ma non perché io non lo stimi, intendiamoci, ma perché sapete che io preferisco sempre l'allenatore giovane. E temo anche che i ragazzi magari possano seguire più uno vicino alla loro età, come poteva essere, no, non è che sia un giovanissimo, anche aiutami, l'ex allenatore che ha lasciato la primavera,
3: Galloppa,
2: non è che fosse un ragazzino Galloppa, però era comunque un allenatore vicino a loro, che insieme a loro voleva crescere, no? In questi anni c'è stato Aquilani, ci sono stati tutti allenatori che magari volevano crescere di pari passo con questi ragazzi, e quindi lo sentivano un po' uno di loro. Ora c'è una persona invece anche di una certa età, non credo di offenderlo, no? Cioè, la carta d'identità è quella, 73 anni, quindi ero un po' scettica all'inizio, però devo dire che poi solo gli stupidi, no? Non cambiano idea. E sentendo effettivamente queste versioni, Rossetto mi ha definitivamente convinto, ma già dalle opinioni di anche di altri colleghi che hanno apprezzato questa scelta, ho capito che forse la strada è più giusta questa. Io resto per gli allenatori giovani, intendiamoci, però è una scelta che ha una motivazione importante, ecco.
3: Nel frattempo su firenzeviola.it leggo che, secondo quanto riferito dal giornalista esperto di mercato Matteo Moretto attraverso il suo canale YouTube, la Fiorentina continua a monitorare con attenzione il profilo di Oso, giovane terzino sinistro di proprietà del Siviglia. Nelle ultime ore Paratici avrebbe intensificato i contatti per raccogliere maggiori informazioni sul calciatore e valutare la fattibilità di un'eventuale operazione di mercato. Difensore spagnolo, classe 2003, considerato uno dei prospetti più interessanti nel suo ruolo, e nonostante sia attualmente impegnato nelle trattative per il rinnovo del contratto con il club andaluso, il suo futuro resta ancora tutto da definire. La situazione contrattuale ha attirato l'interesse di diversi club europei pronti ad inserirsi qualora non venisse raggiunto un accordo con il Siviglia. Oltre alla Fiorentina, anche il Nottingham Forest segue con grande attenzione gli sviluppi della vicenda e potrebbe decidere di affondare il colpo nelle prossime settimane, concorrenza che dunque è destinata ad aumentare. Oso nel corso di questa stagione, nel corso della stagione che si è da poco conclusa, ha confermato la propria crescita disputando 30 partite complessive tra campionato e coppa e mettendo a referto 2 gol e 3 assist, quindi insomma numeri che testimoniano la sua capacità di incidere anche in fase offensiva.
2: C'è più
3: e
2: di
3: che
2: Rodò.
3: Ne hanno sì, che ne hanno accresciuto il valore sul mercato. Insomma, poi sto parlando del 2003.
2: Sì, sì, no, ma infatti risponde semmai proprio a quei profili e sta cercando di portare la Fiorentina in viola, cioè giovani, relativamente giovani, con esperienza. E insomma, l'aveva detto Paratici, voleva una Fiorentina più internazionale, ecco. Beh, vedremo sì, se poi ci sarà anche qualche italiano a sto punto.
3: Sì, sì. Perché forse poi... con le Osho?
2: Vedremo se con le Osho, se
3: perché poi c'è anche da dire che tutti quei giocatori che sono stati accostati fino a questo momento alla Fiorentina non sono arrivati.
2: No, non sono arrivati.
3: Sono arrivati i giocatori a sorpresa.
2: Anche noi brancoliamo nel buio proprio perché Paratici, insomma, fino all'ultimo non scopre le carte. Magari chi è più vicino al calcio inglese, come possono essere Moretto, insomma, questi esperti di mercato, magari ci arrivano prima. Ora Oso non è
3: un nome nuovo, non è un nome nuovo,
2: non è
3: già
2: un nome
3: uscito,
2: nuovo sì, né è inglese, per carità, però per dire che insomma vedremo se arriverà.
3: Vedremo, anche perché poi dobbiamo chiudere adesso.
2: Ecco, esatto, infatti ho chiuso il mio discorso sì, velocemente, non perché non sapevo più che dire, ma perché
3: dobbiamo chiudere. Grazie a Luciana Magistrato.
2: Grazie a te.
3: Grazie,
2: ciao
3: a
2: Lorenzo.
3: Tutti. Naturalmente vi ricordo che la nostra programmazione va avanti, quindi tra poco inizierà Palla al Centro e rimanete dunque su Radio Firenze in Vola. Buon proseguimento a tutti.
2: Ciao. Radio Firenze
5: Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Il 10 luglio del 1976 si verificava uno dei più grandi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionava dalla fabbrica di cosmetici dell'ICMESA a Seveso in Brianza, causando diversi gravi problemi di salute nella popolazione. Oggi, 50 anni dopo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è tornato a Seveso per ricordare quanto successo e ha parlato di quel momento come di un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione ambientale. Colpisce ancora oggi, ha poi aggiunto il capo dello Stato, l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali, con il colpevole ritardo con cui fornirono queste notizie della gravità di quanto stava accadendo.
6: Ora in Spagna, dove almeno 12 persone sono morte per un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria a causa della caduta di un traliccio. Gran parte dei deceduti sono stati trovati senza vita all'interno di auto rimaste intrappolate intrappolate dalle fiamme lungo una strada secondaria dove avrebbe cercato una via di fuga. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio, come affermato da fonti del governo spagnolo. Sarebbero invece 8 i feriti e 19 i dispersi. La Farnesina sta seguendo gli sviluppi dell'incendio scoppiato in Spagna e, secondo quanto si apprende, sta verificando l'eventuale coinvolgimento di italiani.
7: In Medio Oriente ora Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence su un presunto nuovo piano iraniano per colpire Donald Trump. Il presidente americano ha detto: sono il primo della lista, mentre resta alta la tensione tra Washington e Teheran. Il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz, dopo il blocco delle ultime ore a causa delle ostilità tra Stati Uniti e Iran, sembra aver ripreso. Lo riferisce Al Jazeera, citando dati di monitoraggio navale e dichiarazioni delle autorità giapponesi. Israele valuta un possibile nuovo coinvolgimento nelle operazioni americane.
6: Entriamo in Italia con la cronaca. È stato condannato 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia di un hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. L'ha deciso la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con 2 sentenze di primo e secondo grado il 48enne era stato assolto, poiché avevano scritto i giudici la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Poi la Cassazione, dopo il ricorso, ha annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio.
7: Potrebbe colpire ancora, è pericoloso. Il PM ha firmato la richiesta di convalida dell'arresto di custodia cautelare in carcere a carico di Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato il 9 luglio dalla polizia locale dopo aver sfregiato con un coltello una ragazza nel mezzanino della fermata Duomo della metropolitana a Milano.
6: Il tennis, ancora una volta Sinner contro Djokovic, la rivincita delle semifinali degli Australian Open, dove vincere era stato il serbo. A Wimbledon si sfidano per un posto in finale. La gara comincerà intorno alle 17:30, perché prima ci sarà il confronto tra Zverev e Ferri in programma alle 14:30. È un orario particolare perché i due tennisti rischiano di andare incontro al coprifuoco, una delle inflessibili regole presenti sui prati dell'All England Club, che impone un orario di fine fisso, ovvero le 23 locali, indipendentemente da ogni risultato.
7: Ed è tutto, a più tardi.
5: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
8: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
2: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
9: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
2: Che giornata.
8: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
2: Luciana Magistrato
9: e Tommaso Borghini.
10: Tutti i sabati, su Radio Firenze Viola, va in onda Firenze in Campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17, in compagnia di
11: Fabio Ferri.
10: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
12: E ora via al treno di vocali.

0: Trasmissione Viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
2: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
3: Dario Baldi.
2: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica. Solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua Radio del Cuore. È

0: ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Eccoci qua, venerdì, quasi al termine della settimana, ma praticamente all'inizio della stagione viola, che è ufficialmente cominciata stamani con i primi calciatori che hanno sostenuto visite, ma soprattutto i primissimi test. Da qui a domenica si va avanti con tutti quelli che poi saranno i convocati da mettere a disposizione, il grosso, che per il momento restano un grosso punto interrogativo sul quale approfondire, ma ovviamente siamo tutti spettatori del Paratici Show dopo la giornata scoppiettante di ieri. Tra le prime parole di Grosso e soprattutto quelle di Artur Attà, che è un gran bell'acquisto, e da ieri siamo un po' tutti, no, col petto in fuori, caro Luca Calamai, stiamo riprendendo una bella boccata, cioè, d'ossigeno.
3: No, ma sono stupito, perché alle 14.03 ancora non si comprava nulla oggi?
2: Ancora no.
3: Che è caldo oggi?
2: No, però poi ci aggiorneranno i nostri uomini di mercato, avremo il flash, però per esempio qualche rumors da sinistra, corsia sinistra.
3: Chi si compra? Flash!
2: Coso si compra.
3: Cosa?
2: No, vabbè, vediamo.
3: Chi si compra?
2: C'è
3: Flash?
2: Qualche voce su questo eventuale rincalzo sulla corsia sinistra? È divertente, sicuramente è stimolante, dal mio punto di vista, anche questo alone di mistero che c'è sulla lista dei convocati. Non ci giro troppo intorno, da ieri abbiamo capito che, salvo sorprese, non ci sarà Gosens. Per lui c'è una trattativa aperta in corso al momento con lo Schalke 04, dove però abbiamo capito che Robin non vorrebbe andare, vorrebbe restare alla Fiorentina. Par di capire sarebbe anche disposto a abbassarsi l'ingaggio, par di capire però che la Fiorentina abbia altri progetti, e quindi per la prima parte del ritiro credo che non vedremo Gosens al Viola Park, e secondo me anche qualcun altro non vedremo, però sì, certezza sì. È difficile averne.
3: Ti devo dire che chi è l'ufficio stampa della Fiorentina si è premurato di sottolineare con grande forza il fatto che non era vero che Gosens era fuori rosa, che non era vero.
2: Sì, inteso come fuori rosa, considerato fuori dal progetto. Non mi guardare così, sto facendo l'avvocato del diavolo.
3: Non ce la fai.
2: Che peraltro è un grande film, un Al Pacino e un altro, non mi ricordo ora. No, dico che non è fuori rosa, nel senso che poi magari con lo Schalke non si va a Dama, e quindi il 23 luglio c'è da partire per Londra e Gosens è di nuovo in gruppo.
3: Sì, ma oggi, se non viene convocato per il ritiro, Gosens è fuori rosa.
2: No, c'è una trattativa e non è tra i convocati.
3: Quindi anche Infantino in teoria.
2: Per la prima parte.
3: Quindi anche Infantino è nella rosa.
2: Guarda, ti faccio un altro nome,
3: Baracca nella rosa.
2: Me lo confermavano sia Luciana Magistrato che Lorenzo Di Benedetto. Antonin Baracca non lo vedremo.
3: Ma è Park. Nella rosa.
2: Sì, è la non stessa, è convocato.
3: Perché se a Londra c'è un collasso di tutti i centrocampisti, cioè, ragazzi, sono giochi di parole. La verità, diciamolo in maniera abbastanza chiara, che Gosens non fa parte di questo progetto, e quindi che è sostanzialmente fuori dal progetto. Poi che sia fuori dal progetto, fuori rosa, in rosa, ma sospeso, dai, non scherziamo. Io credo ci voglia rispetto, credo che mi dispiace, l'ho detto oggi e lo ripeto, perché secondo me un uomo come Gosens poteva servire, ma per carità, le scelte di Paratici e Grosso sono totalmente sacrosante. Ecco, se poi te non convochi Gosens e quindi è fuori, da che cosa è fuori decidetelo voi, ma è fuori in questo momento. Poi è evidente che il giocatore, mi auguro che il giocatore sia comunque, abbia comunque rispetto per la Fiorentina, perché uno come Gosens dice: benissimo, non mi convocate per il ritiro, mi date il cartellino.
2: Ci vedi una sorta di braccio di ferro all'orizzonte?
3: No,
2: però
3: non
2: è chiaro,
3: so, non
2: un
3: lo
2: po'
3: so,
2: il messaggio,
3: cioè, ma è
2: da
3: evidente,
2: casa Viola,
3: no,
2: è chiaro,
3: cioè,
2: cioè,
3: questo
2: non,
3: arriva qua, è venuto qua
2: nella prima parte del ritiro, e se a te sta bene con noi, con lo Schalke,
3: esatto, io spero
2: ora,
3: che ecco. Trovi, ma lui non gli sta bene, mi pare di capire, ma soprattutto allo Schalke non sta bene nell'ingaggio né altre cose. Ma comunque, allora, io non voglio in nessun modo che le problematicità che sono della Fiorentina e sono di tutte le squadre, pensate, la Juventus tocca riportare Openda in ritiro, cioè Io, la mia riflessione è solo sull'aspetto umano e poi torniamo sulle positività che sono al 95%, sì, no? Su Gosens, come avevo detto a suo tempo per De Gea, ecco, forse su Gosens un po' di rispetto c'è. Allora, forse se non lo porti, magari ti metti d'accordo col giocatore e puoi fare un bel comunicato dicendo che la Fiorentina e Gosens di comune accordo hanno deciso che il giocatore per il momento si allena dove vuole lui. E sta più che ragionare su no, non è fuori rosa perché potremmo richiamarlo quando è torneo de bar. Che vuol dire lo richiami? Se non lo convochi è fuori rosa. Tu puoi usare le parole che vuoi, ma il principio è che non è dentro questa Fiorentina oggi. Ma oggi non è dentro, poi lo potrei essere domani, sì. Allora è il rispetto su giocatori che secondo me hanno dimostrato di avere un attaccamento per la Fiorentina particolare. E ve lo ripeto, se non trovi un accordo, Gosens ti può dire benissimo, io vo via, non vi preoccupate, mi date il cartellino, arrivederci, grazie. Non è che poi fai soldi su Gosens, ma magari 2-3 milioni forse li puoi anche ritrovare. E vi aggiungo che sono convinto che se la Fiorentina ha fatto questo passaggio, questa scelta su Gosens, vuol dire che loro hanno dei dati e delle indicazioni che li portano a pensare,
2: guarda,
3: che probabilmente il miglior Gosens non lo vedi più. Ecco,
2: l'indicazione interessante è quella che ci dà Fabio, dicendo il problema forse è semplicemente il modulo a 4 dietro di Grosso, che non è l'ideale per lui. Quante volte abbiamo detto, no, che magari da terzino,
3: esatto,
2: sinistro,
3: esatto, no,
2: rendeva meno che da quinto di centrocampo. È chiaro che poi la domanda che io ti faccio e faccio a tutti i nostri ascoltatori, inclusi quelli che ci seguono sull'Edi Radio, ok, allora su Gosens c'è la trattativa con lo Schalke, quindi per questo tendenzialmente non lo convochi. Dodò, abbiamo capito, Roma, Napoli,
3: quindi non lo convochi.
2: E quindi ora magari la trattativa non è avanzata,
3: Fazzini
2: però
3: nel mirino del Parma, non lo convochi.
2: Esatto.
3: Non lo so, staremo a vedere.
2: Guardate, voci su Bergamo, guarda, ma ieri si è capito anche attraverso le parole di Grosso, non è solo una lista ai convocati quella che deve arrivare,
3: ma io, guarda,
2: è una sorta di manifesto delle idee
3: che a suo tempo la Juventus, probabilmente era la Juventus, esatto, di Paratici, credo. Praticamente gli disse, c'era il nostro brasiliano, mi ricordo,
2: Felipe Melo,
3: Iaquinta, c'era 4-5, voi vi allenate a parte,
2: state a casa,
3: non fa, no, gli devi allenare, campetto a parte, vi lavorate, non è questo, e poi basta, perché sennò giustamente poi arriva il messaggio, cazzo, non riuscite a godere nemmeno quando arrivano grandi giocatori, andate a cercare il problema. È solo un aspetto di cronaca che ci porta a guardare
2: oggi,
3: con curiosità la lista dei convocati, perché capita dalla lista dei convocati anche delle direttive importanti. Ma mi appassiona più l'idea di capire che ora è evidente la prossima grande sfida è andare a prendere attaccanti esterni, perché Oso, se arriva, sì, è un giocatore, ma insomma mi intriga più forse lo spagnolino del Real, ma è lì che ora il salto, l'ulteriore salto di qualità dopo un grandissimo centrocampista, veramente un acquisto che spacca, che provoca, che suona come un gesto, un guanto di sfida anche a livello medio-alto del calcio italiano, dopo altre operazioni, e ora è lì la differenza. L'ulteriore salto di qualità è se riesce ad aggredire dei profili sugli attaccanti esterni che siano, tanto per essere chiari, Tommaso, più forti di Solomon, più forti di Harrison. Allora, di Harrison non ci vuole tanto, Solomon è già a un buon livello. Magari Coleoscia a questo punto è visto come l'investimento, ma forse cercano un titolare più forte. Insomma, è talmente divertente, è talmente una goduria accompagnare in questo momento la Fiorentina che, ecco, salutiamo Gosens, salutiamo chi la Fiorentina deciderà di mandar via e arrivederci, grazie. Ma dopo aver ricordato che i numeri per essere in contatto con noi sono il 348-7513-933 per messaggi audio e scritti, aver ricordato che, come sempre capita, dal lunedì al venerdì saremo per due ore in graditissima compagnia degli ascoltatori di Lady Radio, e per loro il 39257277 75. Dopo aver ricordato che aspettiamo con con piacere, grande piacere, le vostre telefonate allo 055 77 11 171. Fatemi dire che stavolta, non essendoci conferenza stampa, non essendoci niente che può spostare il caposaldo di questa trasmissione, mi è mancato l'inizio, ce l'avevo lì, ogni tanto di nascosto lo guarducchiavo. Chi si compra?
4: Vai.
3: Flash.
4: Chi si compra?
5: Flash. Nuovo appuntamento con il nostro Chi si compra Flash. Ripartiamo da Arthur Atta, ma solo per fare chiarezza sulla formula dell'operazione. La Fiorentina ha preso il centrocampista dall'Udinese per 25 milioni di euro di parte fissa più una parte variabile, ovviamente sotto forma di bonus, che può arrivare fino a 10 milioni di euro, quindi 25 milioni più bonus. Ai friulani rimarrà il 30% della futura rivendita del calciatore, ma ci sono delle condizioni economiche già fissate, già stabilite, che permetteranno alla Fiorentina di pagare all'Udinese una cifra entro 12 mesi se vorrà diminuire la percentuale della rivendita.

0: Un obiettivo concreto dei Viola. Il Sassuolo ha fatto capire di preferire come contropartita tecnica Brescianini piuttosto che Somm. Certo, l'obiettivo della Fiorentina è quello di diminuire il prezzo, 15 milioni, chiesto dal Sassuolo per il giocatore. Concludiamo con le uscite. C'è il tema Gosens che tiene banco, perché il giocatore è insidiato dallo Schalke 04, che si è interessato concretamente per lui. La Fiorentina lo ha messo tra i giocatori in uscita, però ecco, Gosens non vuole partire, vuole rimanere in Viola e sarebbe disposto anche a diminuirsi l'ingaggio. La sensazione è che però non sia una ragione di cifre, diciamo una questione economica. La Fiorentina evidentemente non lo considera più al centro del suo progetto, quindi c'è la trattativa con lo Schalke che comunque rimane molto complicata. Vedremo se ci saranno sviluppi nelle prossime ore. Certo è che Gosens con ogni probabilità non sarà convocato per il ritiro al Viola Park, per quanto non sia fuori rosa, ma chiaramente in uscita. Concludiamo con Piccoli. Sono reali contatti con la Lazio, che però lo vorrebbe prendere in prestito al massimo con diritto, mentre la Fiorentina vorrebbe piazzarci l'obbligo di riscatto e senz'altro avere, diciamo, un onere iniziale. Il giocatore non scalpita per andare via e anzi, visto che l'aria sta cambiando al Viola Park, avrebbe anche piacere di affermarsi alla corte di grosso. Però se dovesse arrivare una possibilità, una soluzione, magari proprio alla Lazio, la si potrebbe fare. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
1: E non mettiamo in dubbio, insomma, che Piccoli potesse, se giocherebbe le sue chance in questo momento al Viola Park. Lì bisogna vedere che idee ci saranno anche in merito all'attacco. Certo è, Luca, che uno degli altri temi emersi ieri, no, su queste risposte sui singoli, chiaramente con il freno a mano tirato, perché grosso non si poteva sbilanciare, però tutti abbiamo disperato, no, un clima diverso per quel che ha detto su Ken e Fagioli rispetto per esempio a Gudmundsson.
2: No, no, ma lì c'è una differenza. Allora, fammi dire intanto che secondo me il vero esterno d'attacco non è ancora nessuno dei nomi che escono fuori, perché chapeau, bisogna dire che è veramente bravo Paratici nel lavorare sotto traccia. C'è riuscito, pensate bene, persino su un giocatore di una squadra italiana. Perché sai, vai a trattare contro un giocatore scandinavo, è più difficile, no, che arrivi qua, no? Invece, come ha spiegato Grosso, era da tempo e trattava per atto, invece non è mai uscito niente, quindi attacco, complimenti. E quindi per me l'esterno attacco, quello vero, quello che ci accenderà l'entusiasmo, di questo ancora noi non abbiamo nome. Due atteggiamenti completamente diversi, vorrei dire un tono quasi affettuoso nei confronti di Fagioli, e ti devo dire che le parole di Grosso su Fagioli sono talmente profonde, talmente forti, talmente...
1: Il discorso dell'abbraccio,
2: dell'attenzione alla sensibilità di un ragazzo che ha comunque ha vissuto dei momenti, certo, non facili la propria vita, mi fanno pensare che Fagioli ha molte possibilità di restare alla Fiorentina. Cioè lui proprio si è sdato su Fagioli. Su Ken si è limitato a ricordare il valore del giocatore. Gudmundsson praticamente ha detto: saprei dove farlo giocare. E quindi arrivederci Gudmundsson, prendi la trolley, il trolleino tuo, ma porta soldi. E questo è l'altro problema.
1: Te l'aspetti domenica sera a dormire al Viola Park, sì, Gudmundsson, sì, anche Dodò?
2: Ma io mi aspettavo tutti, perché
1: io mi aspetto di tutto,
2: te lo ripeto, guardate, se non arriva un comunicato congiunto, cioè se non arriva dal giocatore che in questo momento non è nell'elenco dei convocati la conferma che è una scelta condivisa e che è lo stesso giocatore che in questo momento preferisce non stare nel gruppo Viola perché vuole trattare, vuole allenarsi come vuole lui, eccetera eccetera eccetera eccetera, e poi sono tutte guerre, non metti Dodò, ma Dodò perde il 30% del suo valore immediatamente. Ricordo che Dodò
1: perché è chiaro,
2: fra sei mesi può firmare il contratto per un'altra squadra, Dodò.
1: Il messaggio,
2: ma anche Fortini, che dal quale ovviamente prenderai poco, quindi allora io trovo che se dici a Barak, guarda, forse è meglio se ti alleni per conto suo, Barak lo sa che non fa parte del progetto della Fiorentina, ma insomma ci vuole grande attenzione. Tra l'altro c'è una fortuna, Viola Park ha 10 campi, 12, non so quanti ne hanno, ma non è un problema, ecco. Però io proprio non inserirli, chi non inserisce nella lista convocati è fuori, e se è fuori poi tratti, e se tratti non sei più nella posizione di dire no, io voglio questo.
1: Guarda, abbiamo la fortuna di avere chi conosce bene gli spogliatoi.
2: Uno di noi.
1: Emiliano Viviano, che ritroviamo. Ciao Emiliano.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao.

0: Bentrovato. Oh, siamo passati dall'inevitabile direi esaltazione di ieri per l'arrivo di Attà ad interrogarci a questo punto chi può restare fuori, perché per esempio Gosens, ci dicevamo, abbiamo capito, non sarà convocato. Sono tempi di grossi cambiamenti in casa Viola, che dici?
1: Ah, mi sembra proprio di sì, però mi sembra anche che Paratici stia facendo il suo lavoro al meglio. Poi è vero quello che diceva, nel senso che se tu metti fuori un giocatore e poi dopo non hai grande potere contrattuale, è anche vero che se la società è forte comunque.
2: Ma io vorrei andare oltre Gosens, se siete d'accordo, proprio perché io ripeto, in questo momento è talmente tanta la positività che mi dispiace umanamente, perché io credo che Gosens sia stato importante anche non giocando, ecco. E quindi io credo che tutti quelli che sono uomini dentro il gruppo prima di perderli ci pensi, ma è una scelta la Fiorentina, ne metteranno altri. No, io invece, Emiliano, quello che ti volevo chiedere è sulle riflessioni fatte da Grosso su Ken e Fagioli. Non aveva l'obbligo di parlarne, di entrare nel tema, anche a domanda, perché comunque lui, come mi insegna l'allenatore, era circondato da direttore sportivo e direttore generale, poteva anche cavarsela col concetto chiedete a loro. Devo dire che però ieri Grosso è entrato nelle tematiche, è entrato anche da manager, quindi con grande personalità. Il modo molto affettuoso con cui si è rivolto parlando di Fagioli, dicendo che lui non l'ha allenato ma tutte le volte lo vede, lo abbraccia, gli piace come persona, gli piace come uomo, oltre che come giocatore, e i grandi elogi al calciatore Ken, insomma, non credo siano casuali, ecco, non so che ne pensi te.
1: No, è assolutamente casuale, perché probabilmente lui ha stima, però magari ci saranno anche delle dinamiche che non conosciamo, quindi lui ha risposto per se stesso, cercando di rimanere un po' vago, cioè io ho intuito questo, ecco.
2: Quindi non ci dobbiamo, secondo te, leggerlo come un o arriva un'offerta pazza, oppure, perché comunque quando ha detto li vedo nel mio progetto, lo dice un allenatore,
0: è come
2: che
0: dire,
2: domani
0: non
2: inizia
0: me li
2: il lavoro accompagnato dal responsabile del mercato.
0: Amy, ci senti?
1: No, io dico che secondo me non è che non li vede nel progetto, magari lui li vede nel progetto, però magari ci sono, che ne so, hanno chiesto la cessione, ci sono delle offerte importanti, cioè, e quindi lui ha risposto per se stesso, però poi ci sono delle dinamiche che sono, cioè, certo, al di fuori del suo potere, capito?
2: Ovviamente, questo può essere tranquillamente. Mentre invece è stato molto più gelido su Gudmundsson, ma soprattutto non ha spiegato che lui non saprebbe dove farlo giocare nel suo
0: caso. Ribadito il 4-3-3, quindi
1: esterno. E lì secondo me anche quello è un segnale, come dire, per me può andare detto nella maniera più pulita possibile.
2: Sì, questo può essere un progetto. Senti, un centrocampo costruito con Attà a fare la mezzala sinistra, Fagioli e magari Tosver a fare la mezzala destra, avrebbe l'equilibrio giusto secondo te?
1: Sì, dipende da quanto hai vuoi il possesso del pallone, da quanto riesci a tenere. Tu ti puoi difendere anche attaccando, e la Spagna lo sta dimostrando, certo, mondiale 0 gol subiti, si difende tenendo la palla, quindi sì, assolutamente.
2: Questo può essere un aspetto importante.
0: Su Attà siamo tutti d'accordo, Grosso lo vede mezzala, lo teniamo
2: lo
0: mezzala,
2: ha detto, lo ha spiegato,
0: è che
2: proprio
0: fa un sacco di roba anche offensiva, non è che ci perdiamo qualche parte, lui si inserisce, il problema non c'è. Che dici, Emi? Caduta la linea, dobbiamo andare a recuperarlo. No, figurati, cioè comanda, no, Grosso, per carità. È che mi sembra così totale che avrei quasi la paura, no, di non sfruttarlo.
2: Sì, e soprattutto anche Tosved è un giocatore che attacca molto, giusto? Fagioli abbastanza. Non è proprio una muraglia, usiamo, è una concezione, ma insomma, se l'idea è quella, ragazzi, noi abbiamo applaudito una Fiorentina con Pizzarro, Aquiliano e Borcavalero, no? E quando si diceva, ma come si fa a mettere insieme un centrocampo così?
0: Alla fine
2: il centrocampo ha funzionato benissimo, quindi se ha funzionato alla grande un centrocampo,
0: nessuno parla più di Indur,
2: ma insomma li devi avere 4-5 titolari, ecco. Però io dico, se ha funzionato un centrocampo con Pizzarro, Borcavalero e Aquilani, dove mancava il grande incontrista, Non so se abbiamo recuperato ancora, no, Emiliano, può funzionare tranquillamente questo tipo di centrocampo. No, io, ecco, ora sono molto curioso degli attaccanti esterni, ecco, perché non credo che Piccoli resterà. Magari puoi anche trovare un attaccante esterno che può fare anche nell'emergenza il vice Ken, perché ragazzi, non avendo le coppe i tempi si riducono, no, delle partite, per cui potresti trovare quel giocatore che in condizione normale è uno dei tre titolari da attaccante esterno, ma se deve prendere una volta il posto di Ken può fare tranquillamente anche lui la prima punta, più che andare a cercare un vice. Chi ti viene, Tommaso, a fare il vice Ken in un anno, ripeto, dove non fai l'Europa?
3: A me piaceva tanto come idea Pinamonti, però bisogna capire se va bene a Pinamonti
2: qua dietro, che in teoria può anche non giocare mai,
3: esatto, dietro a uno che le può già tutte,
2: esatto, e che noi ci auguriamo che le giochi tutte,
3: però,
2: no?
3: A me non dispiace Pinamonti, è uno che mi sembra, quando lo butti dentro, comunque da tutto,
2: no,
3: e che
2: per carità,
3: forse anche un pizzico di esperienza in più in questo momento. Mi dispiace non vederci Piccoli, però io cercherei una soluzione a Piccoli, perché non so quanto.
2: No, lo devi mandare in prestito.
3: Esatto.
2: Devi mandare in prestito, devi sperare
3: di trovare la fiducia della maglia da titolare,
2: che vada a doppia cifra in Serie A, esatto, che si riprenda, esatto, a quel punto comunque già ammortizzato. Due anni di costo del cartellino e ritorna nella normalità, ecco. E io credo che sono molto curioso di sapere come gestirà.
3: Sono provocatorio, Pietro, ma Zola vice Ken lo
2: ecco
3: terresti.
2: Zola, ragazzi, qui una domanda, ma io l'ho capito che poi già lui è stato molto cortese, perché è entrato a rispondervi sui singoli giocatori. Poteva rispondere su uno e poi dice: ragazzi, però non facciamo giocatore per giocatore, no? E invece si è prestato a questo gioco. Però ecco, lui l'ha allenato Nzola, cioè sì. Lui sa se Nzola può essere un giocatore che ti può fare la riserva di Ken, capito? O se invece nessuno meglio di lui è in grado di dirci come sta Nzola, ecco, te lo dico. Ma come sta anche di testa, ecco, non solo parlo di gambe, perché sarebbe la soluzione più semplice per certi versi, no?
3: Che è importante capire che idea Nzola sulla stagione, quanta voglia, perché
2: esatto,
3: mi sembra lì di
2: e
3: testa.
2: E se sei convinto di partecipare a questo progetto, dove te parti riserva, non c'è dubbio, però ti puoi avere il tuo spazio, perché ormai con 5 cambi, ragazzi, gli attaccanti entrano tutti, sempre. Bisogna vedere se nella testa è giusto, se gli piace l'idea, se magari ha creato un rapporto anche emotivo importante. Cioè, io faccio fatica, allora ce ne sono molti meglio di Nzola, ma il molto meglio di Nzola
3: viene
2: qua senza le coppe. Ricordatevi, le coppe è importante, perché le coppe ti danno la certezza di avere la tua vetrina, un campionato in Europa. Senza le coppe, che viene a fare la riserva di
3: Però,
2: Ken?
3: Voglio dire, Atta poteva andare ovunque, invece è venuto a Firenze
2: a fare titolare.
3: Senza coppe.
2: Ma fai titolare,
3: sì, ma
2: no, la questione delle
3: ormai
2: coppe.
3: Ormai Paratici, ecco. Ieri ho visto un paio di meme.
2: Sì,
3: uno era
2: bello,
3: tipo Batman,
2: sì,
3: e quindi
2: un altro
3: con tutta vestito da Batman,
2: benediva tutti.
3: Un altro in versione Papa, e ormai convince tutti. Quindi magari convince
2: a fare
3: il vice Ken. Ce lo sentiamo subito qualche nota audio, così sentiamo
2: l'umore,
3: i vostri pensieri. Esatto.
4: Salve, palla al centro, Simone. Allora, dispiace per Gosens, lo ammiro tanto come persona, oltre naturalmente il calciatore, però rispetto totale per quanto riguarda il direttore Paratici e Mister Grosso, che avranno le loro motivazioni.
2: Certo.
4: Poi, come sembra, molto probabilmente arriverà questo Valdepeña, lo spagnolo del Real Madrid, come terzino sinistro, il che è una cosa molto buona, ragazzo molto giovane, quindi insomma sembra la Fiorentina stia veramente cambiando in maniera molto buona.
5: Buon pomeriggio Luca e buon pomeriggio Tommy. Io voglio dire una cosa, ragazzi. Allora, fino a ieri sentivo dire anche dal Santi che la Fiorentina acquistava il 70% del cartellino. Secondo me è un'inesattezza, perché la Fiorentina acquista a tal punto, stop. Poi che verrà dopo si starà a vedere, anche perché io voglio, e questo lo voglio ricordare sempre, che anche noi sapeva il 50% sulla futura rivendita di Rebic e ho già toccato una mille. Quindi se tanto mi dà tanto è un tocco una mille nemmeno all'Udinese.
2: Sì, tra l'altro
3: ora ricordo la vicenda Rebic, sì, era abbastanza intrecciata.
2: Tra l'altro dico una cosa della quale non ho la certezza assoluta, quindi lo premetto. Io non credo che si possa fare di comprare 70, solo il 70% un cartello. Cioè, te compri, come diceva Francesco, tutto il giocatore. Poi ci sono degli accordi nei contratti privati che possano prevedere delle
3: però fammi
2: dei
3: dire,
2: lavori
3: ieri queste indicazioni abbiamo raccolte, insomma,
2: io non so se si può comprare solo il 70%.
3: Allora io ti dico come l'ho capito
2: in Italia,
3: come l'ho capito, so 25 milioni per il 70%,
2: certo.
3: Poi c'è un impegno ad acquistare anche il 20%, poi c'è i bonus
2: e il 10% sulla rivendita.
3: Io l'ho intuita,
2: però ecco, lo dico, ma ripeto, potrei sbagliare.
3: La partenza è 25, ma si arriva quasi a 40.
2: In Italia non puoi comprare un cartellino parziale. Poi ci sono tutti gli accordi che puoi fare, ragazzi. Poi la differenza, permettetemi, è un po' di lana caprina, no? Cioè, se ti hai il 70%, sei proprietario, comandi te.
3: Sì.
2: Quindi se resta con te c'è sempre il 70%.
3: Un po' le comproprietà di un tempo,
2: e se va via devi dargli il 30%, ma non è che loro il 30% ti diano no, guarda, atta un gioca domani, perché ho il 30%. Sono questioni, ripeto, contrattuali, ma insomma, ragazzi, ve lo ripeto, oggi vorrei ancora essere nel godimento, vorrei chiedere,
3: fra l'altro,
2: poi ti chiederò di Oso,
3: voglio dire,
2: voglio sapere sto terzino,
3: arriva
2: che roba
3: è, cioè viene a prendere uno stipendio da 1,3 che voglio
2: e te
3: dire.
2: Mi insegni che di solito l'ingaggio del giocatore è vicino al 7-8%, 7-10% della della valutazione, quindi in teoria un giocatore da 3 milioni
3: minimo,
2: così forse come mi dicono 4. Che Vieri è arrivato un ingaggio sotto il milione. Noi siamo stati molto più ragazzi, ma noi
3: abbiamo
2: dato 25 milioni per piccoli,
3: un'operazione vero e proprio capolavoro. Break e torniamo tra poco, vediamo
2: subito
3: se riusciamo a salutare anche Emiliano.
6: Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, avvio di giornata soleggiato, ma dal pomeriggio sera torneranno rovesci e temporali localmente intensi su Alpi e Prealpi, in sconfinamento sulla Val Padana. Temperature in lieve calo, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali rovesci o temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, con poche nubi pomeridiane sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi.
7: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
10: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
9: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
10: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
11: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
10: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
7: Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
3: Oggi l'abbiamo traslato al venerdì, l'appuntamento dell'uno di noi con Emiliano Viviano, che ritroviamo. Emiliano, tutto ok? Giusto, i controlli? Sì.
1: Bene. Sì. Non funzionava il biglietto.
3: Ma ti sono vicino e sono sempre lunghi. Poi c'hai sempre, almeno io becco sempre davanti quello che si scorda di levarsi le chiavi di tasca. E
2: poi ti vedono, Tommaso, e ti controllano. Ti controlla, sì, salto l'acqua.
3: E dove vai? 8.000
2: da dove vieni?
3: Tamponi,
2: chi sei? Un fiorino.
3: Sì, esatto.
2: Va bene.
3: È forte Atta, vero Emiliano? Si può dire che si è preso il miglior centrocampista dell'anno scorso?
1: Sono molto stupito, non che l'abbiamo preso noi, ma che non l'abbiano preso altre squadre prima di noi. Secondo me è un giocatore fortissimo, caratteristiche molto difficili da trovare, forte tecnicamente e fisicamente. Secondo me il prezzo è anche ottimo per quello che è il valore del giocatore. Sono molto stupito in positivo.
2: Senti, l'altro dato curioso, ce lo segnalava un ascoltatore ieri, Atta sopra l'1,90,
3: sì.
2: Dragusi sopra l'1,90, Vieri sopra l'1,90.
3: Siamo fisicamente...
2: Stiamo mettendo un po' di fisicità, questo se è solo fisicità a me non mi piace, però...
1: Male male la si butta a rischio.
2: Ecco.
3: sì.
2: Questi tre ragazzi, cioè, è importante no, avere anche questa opzione.
1: Sì, no, vabbè, ma io non credo che sia solo una questione proprio fisica, perché se penso ad Atta non mi viene il fisico come prima qualità, mi viene la tecnica. Quindi oggi il calcio...
3: Ecco,
1: molto forte.
2: Questo è importante. Ora la grande sfida sugli attaccanti esterni. Io credo che non arriverà nessuno di quelli di cui scriviamo o diciamo o parliamo.
3: Che non Bakayoko, non Zegrova.
2: Però vediamo. Però ti chiedo a Emiliano di Bakayoko, Zegrova. Non so se qualcuno ti piace. Lang, se c'è qualcuno che ti piacerebbe vedere con la maglia della Fiorentina.
3: Niente. Dobbiamo e niente. Oggi va così. Emi, ci senti?
2: Non lo sentiamo, va bene.
3: Nisba.
2: Ora sì.
1: Ho detto, mi piacciono tutti, forse più di tutti mi piace Bakayoko.
2: Sì.
1: Però credo anche che nessuno conosca il mercato come Paratici, quindi probabilmente come per Atta apparirà un nome
2: che
1: non ci saremmo immaginati.
2: È così, è sicuro.
3: Non ma c'è questo
2: dubbio.
3: Oso del Siviglia come terzino sinistro invece lo conosci? È un profilo, ti piacerebbe?
1: Lo conosco, oddio, l'ho visto un paio di volte, dovrei guardarmelo meglio. Però classico, forte, molto forte tecnicamente, giocatore diverso. Vedo un po' anche qual è sulle fasce come terzini. Cosa vuole fare grosso oggi? Il fatto che rimanga fuori Gossens, probabilmente vuole un terzino che sia più terzino.
2: Sì. Lui di solito nel Parma, nel Sassuolo aveva il terzo di sinistra, il terzino di sinistra difensore bloccato.
3: Ma forse lo stesso vale per Dodò di là.
2: Può no, darsi, mentre quello di destra attaccava di più.
3: Spinge.
2: Cioè può anche darsi che lui cerchi un marcatore lì, ecco, per.
1: Sì. Non mi sembra questo del Siviglia proprio con quella caratteristica lì. Però diciamo che è meno quinto di Gossens.
2: Forse il ragazzino del Real può essere
3: al
2: più questo.
3: Regnes,
1: Forse sì.
2: Stiamo parlando però di un ragazzo. Per carità, chi gioca la maglia al Real Madrid c'ha due palle, c'ha personalità. La regge, però lì stiamo parlando ancora di uno che ha pochissima esperienza. Giovani, concetto giovani, è chiaro che nel gioco delle coppie Vieri va in coppia con Ranieri come centrale di sinistra di piede sinistro, Dragusin non si discute. A questo punto forse ne avanza uno tra Pongracic e Comuzzo. La voce che insomma Paratici potrebbe immaginare anche in prestito di Comuzzo c'è, a me non mi convince, però c'è. Però mi interessa molto di più il tuo parere su questo, su Comuzzo, che si fa su un ragazzo così?
1: Io penso che andrà a finire così un prestito per Comuzzo, mi sembra anche la cosa più logica, perché oggi si è svalutato rispetto a l'anno scorso quando aveva l'offerta in Napoli, quindi se lo vendi rischi di non nel valore che dai al giocatore. Se lo mandi in prestito a una squadra magari di media, lui fa bene, poi riesce a capire anche ieri come si adatta, poi l'eventuale riscatto di Dragusin secondo me è la cosa migliore.
3: Anche perché in teoria
0: Pongracic ti serve all'inizio, io so quanto Vieri pronti via potrà partire.
2: Però Pongracic è più sul centrodestra.
0: Lo so, però capisco che Dragusin, no? Lo immaginiamo primissima scelta.
2: Titolare.
0: Però o Dragusin Ranieri o Dragusin Pongracic, prima i Dragusin Vieri, so quanto lo metterà su.
2: Vieri, ragazzi,
0: dentro.
2: È preso un giocatore da 20 milioni.
0: Ma viene da Brasile.
1: Dipende da molte cose, dipende proprio. Ti adatta subito Vieri dal punto di vista fisico e tutto. Se oggi fanno valutazioni che è difficile fare, lui fa una, per me è forte, e se è forte come fanno a giocare?
0: Cioè l'ambientamento è un modo di dire.
2: Poi guarda, io sto ripetendo a tutti, parlavo l'altro giorno anche con Giovanni Galli, con Roberto Pruzzo, di una frase che ha detto Emiliano Viviano, che sembra una banalità ma è l'ABC del calcio, quando ha detto poi ci sono anche gli allenatori e possa far migliorare i giocatori, eh. Cioè noi l'abbiamo un po' rimosso questo principio, ragazzi,
0: ma Italiano un po' c'era riuscito? Secondo te Emiliano è stato l'ultimo e un po' te l'ha migliorati? O Palladino anche c'era riuscito? No, così è dura.
2: Niente, io direi che lo salutiamo.
0: Va bene, sì,
2: ti auguriamo,
0: lo salutiamo,
2: le giustificate
0: Emiliano,
2: e meritate vacanze, tanto lo risentiremo. Ritorno Tommaso a te, perché ti chiedo, torno su Oso, perché io ho la sensazione che questo Oso sia un qualcosa di molto concreto, e tra l'altro se c'è la voglia di lasciare a casa o comunque di non portare nella lista dei convocati Gosens, io
0: almeno
2: immagino
0: uno,
2: che lì ci sia la voglia di andare subito a trovare un giocatore che possa
0: almeno
2: essere
0: uno da mettere a disposizione.
2: E che ne pensi di questo Oso? Quali possano essere un po' i pregi e i difetti? Devo dire, non è in questo caso un'operazione da 20 milioni, è un'operazione che ha cifre più umane,
0: sì,
2: quindi
0: siamo
2: già qui ti dà la dimensione
0: meno.
2: Tra intorno ai 10 milioni mi pare aver letto, no?
0: Certo è che non si esce da quella indicazione d'età, perché anche lui poi alla fine è un 2003, quindi è comunque, se vogliamo, a suo modo un giovane. Beh, mi rifaccio a quello che diceva Emiliano, che ne sa sicuramente anche più di me, non è esattamente il bloccato, magari è uno con una certa spinta. Vedo che comunque è anche uno che non disdegna di agire qualche metro più avanti, cioè lui ruolo naturale terzino sinistro, ma gli è capitato anche di diventare ala, quindi poi può darsi.
2: E Ranieri a sinistra come la vedi? Come lo vedi?
0: Ma è come estrema razio, fatico, perché la stessa cosa l'ho sentita dire anche per Vieri, no? Dice in caso può
2: Vieri
0: fare
2: mi sembra una struttura fisica,
0: però è chiaro che tu avrai bisogno dei quattro centrali e Ranieri lo considero uno di quei quattro, quindi poi se durante la stagione i due interpreti di destra, allora ti torna utile che Vieri sappia fare il terzino, e lo stesso vale per la sinistra. Però io, dopo tanti anni in cui ne abbiamo adattati tanti, secondo me Paratici ha in testa di avere due terzini destri e due terzini sinistri e quattro centrali, e tra quelli considero Ranieri un centrale pure.
2: Allora 348 7513 933 per messaggi audio e scritti, per gli ascoltatori di Lady Radio il 3925727775. Ricordo, aspettiamo le vostre telefonate allo 055 77 11 171. Vedo il regista Marco Tonelli un po' impegnato, non so se possiamo avere già delle note audio, perché oggi più che mai ci interessa.
0: Guarda,
2: il vostro stato dell'arte,
0: ringraziamo
2: il vostro pensiero,
0: il promemoria che ci ha mandato Guido sulla vicenda Rebic, perché lì ti ricordi se l'abbiamo anche mi pare parecchio Urvino,
2: fecero furbi su Rebic,
0: e perché la Fiorentina aveva il diritto al 50% sulla rivendita. Il problema è che i tedeschi che acquistarono dal Milan Rebic, ora cerchiamo anche la squadra, insomma più o meno fecero uno scambio alla pari a titolo gratuito, e quindi nel loro scambio alla pari il 50% di zero è quanto rimase in mano.
2: Ma ricordo,
0: alla Fiorentina,
2: ora vado a memoria,
0: che
2: un altro elemento
0: in Amici miei,
2: che fece infuriare Corvino, se non sbaglio riguardava Mancini e il Perugia.
0: Ah, bellissimo.
2: Allora la Fiorentina aveva il 50% sulla rivendita di Mancini, il presidente del Perugia vendette Mancini e un portiere sconosciuto all'Atalanta, valutando 10 milioni il portiere e 1 milione milione Mancini, per cui alla fine la Fiorentina ha preso 500.000 euro. Ma ragazzi, fatta la legge, trovata l'inganno, e questo fa, noi però ci auguriamo che Atta fra due anni valga 70 milioni, per cui alla fine puoi inventarti quello che vuoi, ma e soprattutto io spero e mi auguro che la Fiorentina se lo possa godere per tanti anni. Allora, vorrei ripartire da qualche nota audio, se Marco Tonelli è pronto, sentiamo.
12: Buon pomeriggio Tommaso e Luca, io sto impazzendo per Atta, sono felicissimo, però voglio dire due cose di mercato. Il Sassuolo vuole Harder per Tosved, altro che Brescianini, che si fa? Ora le dura, Sassuolo se ne intende. E poi continuate a dare Dodò in Napoli, ma il Napoli un può comprare, vi ricordo che il Napoli non può tirar fuori una lira con la sinistra.
13: Oh, anche io ho avuto dei momenti difficili, ma non è venuto nessuno a abbracciarmi. Grosso, vieni via, vieni a farmi un par di coccole, Maremma, saponata.
14: Buonasera Andrea da Firenze, ma io vorrei sapere, si è fatto un grande acquisto, stiamo facendo una campagna acquisti che è solo l'inizio, al di sopra delle nostre immaginazioni, e siamo già a vedere, a capire, a parlare del problema Atta, che è offensivo e non è offensivo il centrocampo. Ma aspettate fine campagna acquisti. Abbiamo fiducia, abbiamo un fenomeno ora in società. Abbiate fiducia sempre con queste cose. Ma cosa ne sapete voi del centrocampo? Come vorrà giocare Grosso? Cosa avete in cosa avete
2: altro? E allora si stare
14: cosa avete
2: oppure potremmo
14: sapete?
2: Ferma un attimo, no, se no potremmo mandare a ripetizione. Tanto è forte la Fiorentina, tanto siamo forti quest'anno, come grande Paratici, tanto è forte la Fiorentina, così 10 ore al giorno fino a fine mercato, il primo settembre poi ne parliamo.
10: Sì,
2: non vi capisco ragazzi, quando fate così, cioè abbiamo detto che Atta è un super acquisto, mi posso domandare dove lo vedremo?
10: Ma
2: no,
10: posso dire,
2: devo dirvi come è forte Atta, quanto è forte Atta.
10: Arrivano
2: Atta,
10: anche dei messaggi e dicono quanto esagerate con Atta, ma la bellezza di questa piazza aperta, di questo mercato aperto, di questo bar dove ci stiamo tutti, è che ognuno esprime il proprio parere. Basta, non dico altro.
2: Sì.
10: Di sicuro sta facendo un grande mercato, questo non c'è dubbio. E non c'è l'ansia di dover vendere, questa è la grande forza che ha Paratici.
2: Questo
10: adesso,
2: è qualcosa di assolutamente inaspettato.
10: Perché questo li mette tutti nelle condizioni, anche il messaggio è: se pensate di venire a fare gli sciacalli con noi, cambiate squadra, perché noi non abbiamo nessun problema, possiamo aspettare.
2: Io un pensiero al fatto che qualche cessione ci sarà per rientrare, me lo tengo, però evidentemente è questo. È qualcosa che deve essere emerso anche in America, nella carta bianca a Paratici c'è anche la libertà, esatto, di poter anticipare investimenti e eventualmente e poi cedere, perché poi alla fine un messaggio chiaro e netto, inequivocabile: vogliamo abbassare stipendi e rientrare degli investimenti? Commisso
10: non l'ha mai dato. No, non l'ha mai dato, anzi ha parlato di squadra all'altezza della città e compagnia cantante. Poi ha ragione secondo me Emiliano Vidiano quando dice sì, è chiaro che Grosso stima Fagioli e Ken, poi ci sono le regole del mercato e le regole del mercato sono diverse, ma questo credo che l'abbiamo detto a ripetizione. Se quanto manca la clausola, alla fine della scadenza della clausola? Oggi
2: secondo me c'è ancora,
10: oggi è il 10, quindi sono ancora 5 giorni.
2: Però ripeto,
10: ecco, se
2: tanto
10: arriva qualcuno con 62 milioni, a parte se lo prende senza che la Fiorentina intervenga, però
2: sì, ma
10: sarebbero
2: pazzo,
10: contentissimi. Se secondo me, se qualcuno domani va dalla Fiorentina e offre 50 milioni perché glielo danno, se offre 50 milioni per Fagioli glielo danno, ma è anche giusto, perché questo ti permetterebbe di andare a fare ulteriori investimenti con le conoscenze. Ecco, io il dato che è straordinariamente importante è che oggi la Fiorentina non è più prigioniera dei procuratori, questo è il mio parere. Non so chi
2: Ernesto Poesio, gli rubiamo giusto un paio di minuti perché
10: ma avevi detto stava
2: impegnato in redazione,
10: perché
2: però
10: dai noia Ernesto
2: no,
10: Poesio,
2: no, è lui che ci ha dato disponibilità, lo ringraziamo,
10: dai molto. Noia Ernesto
2: quindi
10: Poesio, vabbè, ciao Ernesto,
15: ciao a tutti, ciao
2: Ernesto, che dici?
10: No, dicevo,
2: hanno rotto il salvadanaio in America,
10: soprattutto
2: a questo
10: ora non siamo più a aspettare che ci portano procuratori, no? si ragiona alla nostra testa.
15: Esatto. Stiamo facendo un mercato di calcio, stiamo facendo un po' quello che ci aspettavamo da tanto tempo, no? E poi alla fine è questo, insomma, siamo tutti contenti perché stiamo vedendo delle dinamiche un po' diverse rispetto al passato. Questo non vuol dire, se tipo parlavate di possibili cessioni, eccetera, non vuol dire che la Fiorentina debba tenere tutti, ma nessuno l'ha neanche mai chiesto. Cioè, ricordiamoci le cose, cioè, anche in passato tante volte abbiamo detto, o quando sono avvenute cessioni importanti, bene, ok, sono entrati tanti soldi, adesso vediamo come verranno
10: reinvestiti,
15: no?
10: Esatto.
15: Abbiamo sempre detto, se questo può servire a reinvestire, anzi a far crescere la Fiorentina, ben vengano anche le cessioni, tutte le fanno, le ha fatte l'Atalanta in questi anni ed è cresciuta via via. Lo ha detto lo stesso Paratici a giugno, ve lo ricordate?
10: Sì,
15: no? sì, però di fronte a certe offerte la Fiorentina deve ragionarne, ma è normale. Cioè il problema, quello che non era normale era sperperare denaro come abbiamo fatto negli ultimi anni e continuare a ripetere gli stessi errori, continuare a farlo non soltanto per colpa secondo me di un dirigente specifico, ma era proprio la linea che partiva dall'alto e coinvolgeva tutti quelli che hanno lavorato, perché sennò sarebbe troppo facile, troppo riduttivo. Comunque fosse, se anche davvero fosse stata solo colpa di Pradè, qualcuno Pradè per 7 anni l'ha tenuto e comunque è stato
10: l'ha ascoltato.
15: È lui che è andato via, non è che è stato, ce lo ricordiamo?
10: Sì, no, sicuramente
15: Pradè era ancora lì. Quindi voglio dire, il direttore generale attuale c'è stato, ha influito, quindi probabilmente diciamo il lavoro di Paratici è stato quello di convincere la proprietà che si deve fare calcio in modo diverso e che le tante risorse che vengono messe, che sono state messe negli anni, sono state messe male.
10: Non c'è dubbio.
15: Quello che abbiamo sempre detto tutti.
10: Ragazzi, tutti no. Devo dire che se basta mettere sulla bilancia, da una parte hai speso 27 milioni per Piccoli, dall'altra hai speso 25 per Attà.
15: Esatto.
10: Cioè, non è che c'è, ragazzi.
3: Di partenza.
10: In che senso?
3: Senso è il 70%, poi c'è il 20%, poi c'è i bonus.
10: Sì, ma anche se fosse.
3: Una spalla.
10: Sì,
3: il calcagno, scherzo.
10: Ma
3: no, un po' di più ti è costato. Però no, non figurarsi.
10: Cioè io faccio il discorso di ha un ingaggio da 1.300.000. Ragazzi, guardate, quando fai le operazioni, questo è un valore, perché l'operazione la valuti complessiva.
15: È vero. Non è un ingaggio altissimo.
10: Un ingaggio altissimo
15: per il valore.
10: È basso.
15: Quindi va anche nella direzione di abbassare poi molti ingaggi.
10: Ma se volete vi faccio un altro esempio. Cioè, prendi dal Bologna, tratti con il Bologna e prendi Bresciani e Fabian con l'obbligo di riscatto
3: a 15
10: e lasci Somme in prestito con il diritto di riscatto che te lo rimandano indietro. Di là quest'anno prendi Dragusin che per ora ti costa 1.500.000 e poiché non c'è dubbio che qualche piccolo retropensiero sulle condizioni fisiche e te sei tutelato. Perché se questo giocatore dovesse. Cioè, è calcio, Ernesto, vedi fare calcio.
15: Sono d'accordo. Questo poi non vuol dire appunto che non ci saranno le
10: difficoltà. Ma per carità.
15: Non ci saranno i passaggi a vuoto, ci sarà magari anche qualche giocatore sbagliato. Non lo sappiamo, insomma, questo lo vedremo. Però l'intenzione di partenza è quella di appunto costruire una squadra secondo un senso logico e non secondo quello che offre il mercato o quello che offrono i procuratori o quello di alcuni, tra l'altro, sempre gli stessi. È un cambio mica da
10: fare. Esatto, ricordiamo, l'anno scorso abbiamo affidato tutto un reparto a un solo procuratore. Cioè, esatto. Ken, Dzeko e Pico non ci credevano nel calcio a questa cosa. Vabbè, ma comunque, pace all'anima. C'è un altro tema.
3: Si vede, lo consentivano dall'alto, lasciamelo dire. Dall'alto è la proprietà.
10: Ma infatti.
3: Cioè, lì
10: ma,
3: poi ma, è il proprietario.
10: Ma certo, ragazzi, io.
3: Dice, ragazzi, ma che diavolo sta
10: guardate, facendo? Io oggi nell'editoriale ho detto che a me che sia scaricato tutto su Pradè non mi funziona. I grandi errori dell'estate scorsa hanno quattro nomi. Pradè, Pioli, Ferrari e Commisso.
3: Certo,
2: non è che, qualcuno si può chiamare fuori, ragazzi.
3: Mi sembra che si debba dire, perché qualche
15: così
3: critica.
15: Come gli anni precedenti ce ne sono anche altri.
3: Ah, beh, c'era Barone, figurati.
2: Esatto.
3: Ma fammi dire una cosa, perché qualche critica a Giuseppe Commisso l'abbiamo riferita, no? In avvio di avventura. Oggi mi sento di dire che anche da parte sua mi sembra cambiata la strategia della proprietà, perché prima comunque Rocco Commisso un po' voleva dire la sua, se non interveniva direttamente, penso ai rinnovi di Iachini, penso all'acquisto di Amrabat, no, eccetera eccetera. Qui Joseph Commisso ha messo le chiavi in mano a Paratici, gli ha detto guida e se devi fa benzina non c'è problemi, chiama, ti do la carta aziendale.
2: Sì, ti dico anche che tra l'altro mi ha non è nemmeno intervenuto in queste ore per celebrare questo acquisto di Attà, no, e anche questo mi piace, perché quando interviene un proprietario interviene nella sua complessità. Allora mi interessa moltissimo il parere di Ernesto Poesio su un tema che ieri è stato messo sul banco nella conferenza stampa di Grosso, ma poi era troppo importante Attà, devo dire. Attà ha fatto il grande ombrello su tutti. Ieri alla domanda, Ernesto, sulla fascia di capitano, estremamente opportuna, la domanda era: sarà ancora De Gea il capitano della Fiorentina? Quindi stiamo parlando di un giocatore di grande personalità, e Grosso si è preso, e dico io dal mio punto di vista giustamente, il tempo di dire fatemi parlare, voglio capire, voglio parlare, eccetera eccetera. E perché è così? Vi ricordate anche l'anno scorso quando Pioli disse di Ranieri prima ci voglio parlare, gli allenatori vogliono un capitano che sia in sintonia con loro. Ti chiedo che se secondo te ci sarà la conferma di De Gea, o eventualmente, fermo restando che mancano ancora tanti giocatori, quale potrebbe essere a tuo giudizio il capitano della Fiorentina?
15: Sì, è una bella domanda. Su De Gea bisogna vedere quale sarà il futuro di De Gea, perché è uno dei giocatori che potrebbe anche essere così, ha un ingaggio molto alto, quindi vediamo, aspettiamo la fine del mercato. Credo che Grosso abbia fatto benissimo a rispondere in quel modo, perché vuol dire rispettare lo spogliatoio, no?
2: Certo.
15: E sappiamo come il capitano sia un ruolo che lo spogliatoio deve riconoscere come tale. Quindi è giusto che l'allenatore lo scelga in base a quelle che sono le proprie di idee, esigenze, vicinanza col giocatore, però è anche vero che è anche lo spogliatoio che lo deve riconoscere. Certo. E quindi in questo senso possono esserci pure sorprese, perché poi quello che noi vediamo da fuori spesso non è quello che avviene da dentro, no? Sì. L'importanza che possono avere i giocatori. Lo stesso Ranieri magari è stato importante, perché era importante riprendere il spogliatoio più di quanto potesse sembrare all'esterno. A me personalmente piacciono più i capitani di movimento, non portieri, perché stanno più vicini all'arbitro.
2: Esatto.
15: Hanno
2: modo e ascoltano di anche le parole con l'arbitro.
15: Hanno modo di influire maggiormente. Ve la butto lì, ma è una provocazione. Se restasse, e visto anche che secondo me deve fare uno scatto in avanti a livello di condivisione, di visione condivisa, una candidatura su Ken io non la butterei via. Poi non ha detto che debba farlo lui, però potrebbe essere un
2: qui si rivoltano, capitano. Hai visto? Calma. Si rivoltano, ragazzi, Ernesto. Si rivolta, guarda.
3: Poi Ernesto,
2: non lo leggo.
3: Uno che ha gestito spogliatoi, hai gestito Loreto. Voglio dire, sennò poi sembra io ce l'abbia un Ken. Chiariamo, io non ho niente contro Ken.
2: Hai
3: ma la
2: faccia
3: da capitano a Ken, no. Ragazzi, ma
15: come?
3: Cioè, ma io compagno di squadra faccio. Cioè, non lo so, non è venuto manco a vederci nelle partite più importanti della stagione per salvarsi, perché io da compagno di squadra l'attacco al muro, un compagno che non viene nemmeno a vedermi giocare una partita fondamentale per la salvezza. E dopo due mesi gli do la fascia al capitano. No, io dai, poi Grosso ha parlato di valori, di principi.
15: Sì, ma ti ho detto che è una provocazione. Però nel
3: l'ho raccolto.
15: L'ho sentito, però nel caso in cui tu volessi responsabilizzare l'allenatore, vedesse che manca quel qualcosa, no? Non so come dire, per responsabilizzarlo, per fargli fare quello scatto, che potrebbe essere una molla.
3: Sì,
15: le persone
3: sono cambiano, tanti modi, anche per fargli scattare la molla.
15: Sì, però
3: cioè, lo pigli per un orecchio e gli dici al lavoro si arriva all'ora in cui si deve arrivare, quando sono i tuoi compagni li vieni a vedere, perché è roba normale, cioè tutti se si arriva tre ore dopo,
2: però io prendo
3: sul lavoro,
2: prendo lo spunto, a te ti si è accesa la seconda,
3: io prendo lo spunto,
2: prendo lo spunto, se Grosso, che è una figura che credo abbia riuscirà ad avere un buon rapporto con lo spogliatoio, ritiene che un coinvolgimento ancora più diretto così per un giocatore che ha forse anche bisogno di capire che deve cambiare atteggiamento, stiamo parlando di un altro Ken, non dell'ultimo Ken che sparisce, ma se vede questo può essere anche un modo per dire guarda, il gruppo ti dice noi ci sa bisogno di un Ken a 360 gradi, è una provocazione, te l'ha detto, no, oggi, perché... oggi a chi la dai la fascia di capitano? Perché te hai fatto così, a chi la dai la fascia di capitano?
15: Uno questo, e secondo
3: Ranieri.
15: Di poi
3: no, un'altra volta era Ranieri, una provocazione, no. Ranieri
15: il Ken dello scorso anno, allora spero che lo vendano, cioè so come dire,
2: esatto,
15: se,
2: cioè,
15: infatti. Se stiamo parlando del Ken che deve restare e guidare l'attacco e guidare, e come ha detto Grosso, essere fondamentale nella sua Fiorentina, stiamo parlando di un altro Ken, non del Ken dello scorso anno. Ken dello scorso anno non ne faccio niente, costa 5 milioni passa l'anno di stipendio e vale un attaccante, non dico normale, ma insomma,
2: quindi non c'è dubbio
15: di qualcosa che deve essere diverso.
2: Comunque questo sarà un dibattito, questo sarà un elemento di curiosità. Io sai, Ernesto, pensavo anche sempre se dovesse restare a Fagioli.
15: Sì, Fagioli c'è.
2: Ma Fagioli, ragazzi, non c'ha questo tipo di... cioè il capitano.
15: Però non mi pare,
2: Capitano deve avere un certo
15: approccio. A me in campo fa il trascinatore Ken.
2: Ha voglia, cioè Ken. Lui lo vedo direttore di gara, mi dica, cioè può, cioè lo vedo più serve un altro che non deve essere,
15: no,
2: ragazzi, il capitano
15: dice Mandragora, lo so, dice Mandragora,
3: è un altro che potremmo spendere,
2: no, lo diamo via, pensando. Cioè però è un bel dibattito, ecco,
3: tutto
2: questo lo dico.
3: De Gea, why not,
2: sì, però
3: confermare De Gea
15: deve sparigliare rispetto all'anno scorso, dai,
2: perché De Gea non ti porta nel domani. E poi, poi ve lo ripeto, è vero che Zoff è stato capitano, per carità, Buffon se non sbaglio,
3: i portieri sono
2: però
3: lontani.
2: Il portiere è lontano, ragazzi il calcio d'oggi,
3: cioè,
2: devi parlare con l'arbitro,
3: deve essere uno
2: vai a vedere al VAR, cioè
3: che
2: devi essere dentro
3: l'azione. Le personalità dei compagni, che li difende, che si spetta. Ken è più individualista.
2: No, per me era Cousins il capitano l'anno scorso.
3: Per esempio,
2: pensate te come.
3: Per esempio,
2: che qui ora stanno.
15: Ma è quello che manca a Ken, non essere individualista. Se lo devi migliorare, Ken.
3: Non so se glielo. Cioè, quella roba o ce l'hai o non ce l'hai come indole.
15: Però o lo migliori o
3: lo vendi. Cioè, infatti,
15: o lo vendi. Sono
3: pronto a vendere.
2: Ma se ti resta.
15: Se lo devi migliorare.
2: Se ti resta. Grazie, Ernesto. Grazie come sempre.
3: Ciao. Buon lavoro.
2: Ciao, grazie, un grande piacere.
3: Allora, su questo sono stranamente tutti d'accordo, cioè, a parte Lore che ringrazieremo sempre perché ci ha portato il tiramisù, è l'unico che dice capitano Ken gasa bestia, poi per almeno altri 8-9 messaggi ci dicono che siamo fuori di testa. Sono, perché io non ce lo vedrei proprio mai.
2: 348-7513-933 per gli ascoltatori di Lady Radio, 3925-727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055-7711-171. Alla ripresa, mercato, cosa bolle in pentola, le ipotesi in entrata ma anche in uscita.

0: voglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, avvio di giornata soleggiato, ma dal pomeriggio sera torneranno rovesci e temporali localmente intensi su Alpi e Prealpi, in sconfinamento sulla Val Padana. Temperature in lieve calo, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali rovesci o temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, con poche nubi pomeridiane sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi.
1: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
3: Oh, grande Tommaso.
4: Pietro.
3: Allora?
4: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
3: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
4: Ma davvero?
3: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
5: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Scusate, buonasera. Allora, io sono per il discorso, state parlando di Gosens. Viene a fare una domanda, che non so se fate un sondaggio, ma voi cosa ne pensate? E poi, là dove si dice che non ci sono più giocatori che comunque sia di appartenenza, cioè lui l'ha dimostrato l'anno scorso, ragazzi, ma lui poteva andare via a gennaio, ha preferito rimanere per salvare la Fiorentina insieme a tutto il gruppo. E queste cose qui gli va dato merito, io non lo so, boh, qui si perde un attimo là perché giustamente ci sta facendo la ricostruzione della squadra, però insomma, ecco, ditemi voi cosa ne pensate.
8: Ciao ragazzi, buongiorno. Volevo dire su Joseph, quando venne per il subabbo e in Duomo, quando urlò quel Forza Viola, che a me mi venne brividi, ma penso a parecchi, ecco, in quel momento io dissi: per me quest'anno veramente ci siamo, cioè vuole veramente fare il meglio per la Fiorentina. Poi c'era Paratici, numero uno, io questa volta ci credo. Ciao Alessandro.
9: Ciao Tolo, ciao Luca. Io sento una parola che sta girando nell'aria da qui, nei campi dei Chianti e Firenze, e lei è una: garba, garba, mi garba, mi garba, o io mi garba, mi garba, oh, garba, garba, garba, la parola che gira nell'aria, nelle nuvole, mi garba, mi garba, mi garba, e mi garba sta Fiorentina, forza, si vince il campionato.
10: Io, ragazzi, non sono un intenditore di calcio, quindi non voglio insegnare niente a nessuno, ma io l'ho capita diversa, nel senso, la Fiorentina ha comprato il 100% del cartellino del giocatore, però al momento della rivendita di questo giocatore deve dare il 30% del guadagno che fa nella vendita, cioè di quello che piglia quando lo vende. No, che l'ha preso il 70, il 30, io l'ho capita così.
11: Beh, è un'altra versione, quindi magari ci aiuterà anche Simone Bernabei, che ci ha raggiunto qui in studio. Ciao Simone.
12: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
11: Tra l'altro lo dico anche senza nascondere un certo orgoglio, ieri giornata tutto mercato web, anche direi a carattere nazionale, comunque di Fiorentina si parla, perché è assoluta protagonista con un colpo direi di gran lunga il migliore fino ad oggi, ma che già si candida a essere forse il migliore dell'estate. Che hai capito di questa famosa formula, il tuo punto di vista, cioè quello che hai raccolto te sui 25 per 70%, poi a certe condizioni c'è l'obbligo anche sui restanti 20 e poi c'è un 10% e avanza lì, il resto è mancia più i bonus.
12: Sì, un po' un
11: te
12: po
11: che
12: questo.
11: Ci hai capito?
12: No, ci ho capito poco, è una formula abbastanza cervellotica, però vabbè, fanno tanto adesso, funzionano tanto ste cose quando non ci sono soldi, quei 40 che chiedevo l'ordinario, vabbè non ci sono 40, però faccio questo, metto quest'altro, questa alla fine in qualche modo ci si arriva, no? Ho capito che comunque in generale la Fiorentina avrà modo nel corso del tempo di abbattere di fatto questo 30% che ipoteticamente, eventualmente spetterà all'Udinese, pagando qualcosina, qualche altro bonus, è di portarlo al 10%, che secondo me è una cifra tutto sommato ragionevole, perché poi dare, se poi Atta ti esplode veramente, ti arriva la famosa Premier League che fra un anno, fra due anni ti porta 50, 60, 70 milioni, ma insomma diventerebbe un po' bruttino, ecco, dover dare 30% all'Udinese. Quindi la Fiorentina nel tempo si è tenuta questa possibilità di abbattere questa,
11: perché
12: questa
11: ieri
12: percentuale.
11: Io no, perché l'avrei sbagliato, ma qualcuno faceva giustamente la proporzione: se 25 è il 70% e 100% si va intorno quasi ai 35,
13: quasi 40,
12: si va lì.
11: Ma questo per dare
13: anche
11: atto,
13: perché si parla dei bonus
11: alla Fiorentina
13: che potrebbero arrivare a 10 milioni, per cui già
11: questo
13: con
11: è
13: i bonus
11: il più caro della storia
13: di con i bonus andrebbe a 35, già con i bonus, nel caso e linee bonus penso ci sarà la qualificazione Champions anche, cioè delle situazioni che possono essere, ma insomma questi sono bei problemi. Chiuderei l'analisi di Atta, vorrei anche il tuo parere, Simone, sull'ingaggio, che lo trovo un gran colpo di Paratici, perché 1,3 mi sembra poco per un giocatore di questa valutazione.
12: Guarda, a me ha colpito quello, ti devo dire la verità, è stato un po' perché questo ragazzo aveva dietro anche la Premier League, lì non hanno problemi a darti 3 milioni, 3 milioni e mezzo, 4 milioni a stagione. Evidentemente è stato veramente molto convincente Paratici, ha fatto capire ad Atta di poter essere messo proprio al centro di un progetto sportivo, che evidentemente ad Atta è piaciuto, perché ripeto, aveva anche altre squadre, anche più blasonate della Fiorentina dietro, in Italia e all'estero, quindi evidentemente è stato veramente convinto dal progetto, dalle parole di Paratici, quando va così diritto, va così deciso, quanto pare ha veramente un potere persuasivo molto importante con i calciatori e con gli agenti, perché poi tante volte anche gli agenti hanno un peso in queste scelte. Quindi bene, bravo, stipendio top, perfetto per quelli che sono anche i nuovi parametri della Fiorentina, no? Che vuole un po'
13: pensa che ieri tutto sommato c'è un ingaggio sotto il milione di euro, quindi anche lì parliamo di un giocatore
11: tenendo
13: da 15 più quasi 17 milioni
11: anche
13: e tieni sotto il milione, ragazzi.
12: Però lì sai, cioè, è più comprensibile, prendi un ragazzo che arriva dal Brasile, che non si è mai confrontato con l'Europa. Atta è un giocatore che si è già fatto vedere in Europa e che ha attirato l'interesse di squadre importanti.
11: Ho avuto un sussulto, scusate, ma in realtà l'annuncio ufficiale riguarda l'amichevole tra Fiorentina e Real Madrid. No, che lì per lì ho visto l'annuncio della Fiorentina, Real Madrid, ho detto vai, si è preso Valdepeñas. Invece è ufficiale, il primo di agosto Fiorentina e Real Madrid si affronteranno alle 18 a Klagenfurt sullo sfondo del lago Fofece, che sappiamo è dove ha una casa anche Füllkrug, è un lago bellissimo, no sto scherzando, però alle 18 Real Madrid Fiorentina, direi che agosto lo apriamo sognando a occhi aperti, ufficiale.
13: E a proposito, Valdepeñas, Oso, arriverà qualche spagnolo per mondo là?
12: Mi sembra che stia guardando anche in Spagna, fra le altre cose Paratici, ti dico, fra i due che mi hai detto forse più Oso, che a questo punto è un profilo che può servire, ecco, vista anche la situazione di Gosens che abbiamo raccontato in queste ore. Insomma, mi sembra veramente Gosens sia stato, non ti dico accompagnato verso l'uscita, ma quasi, ecco.
11: È l'inizio un braccio di ferro? Senza voler, perché poi qualcuno dice dovete vederci, Cioè, qui c'è punti di vista opposti.
12: Cioè, io non
11: lui
12: credo.
11: Vuole rimanere.
12: Lui vorrebbe restare. Lui vorrebbe restare, però ti dico: secondo me, Gosens è anche un. Oltre che un. Io lo considero un ottimo calciatore, è anche una persona intelligente, sensata. Credo abbia capito un po' quali sono le necessità della Fiorentina. Il suo stipendio è alto.
11: Due netti.
12: Se la Fiorentina, secondo me, che ha tutta l'intenzione di partire con un nuovo ciclo sportivo, gli ha fatto intendere che lui non rientra nelle idee dell'allenatore, immagino anche per lui.
13: Certo, le vie del calcio sono curiose. Se ti pensi che la Fiorentina rifiutò 15 milioni all'Atalanta, sì, giusto per così. Sì.
11: E poi abbiamo detto no anche al Nottingham Forest.
13: Cioè, qui alla fine, ragazzi, se prendi 3-4 milioni per Gosens,
12: sì, adesso sì, cola, adesso sì, in questa situazione sì.
13: Cola. Senti, attaccanti esterni, ci sono. Io, per me, arriverà uno di cui non si è mai parlato, perché ormai è chiaro che lui ha questa capacità paratici di mescolare, nascondere e poi di andare all'obiettivo che vuole andare. Però forse servirebbe un attaccante esterno?
12: Ma insomma, per iniziare un po' il ritiro, diciamo, con qualcosina che sai che avrai, perché poi adesso chi c'è lì per che ruolo? C'è Gudmundsson che sembra l'altro insieme a Gosens avviato verso l'uscita, poi c'è poco altro, quindi qualcosina anche per iniziare così a

0: probabilmente dall'estero, ti dico, perché mi sembra che io non so, continuo a credere che abbia veramente.
1: C'è ancora
0: gli
1: uno
0: occhi...
1: slot per un extracomunitario, no? Se non sbaglio.
0: Sì, ti dico, continuo a credere abbia gli occhi ancora molto in Sud America.
2: Sì.
0: Paratici, quindi Argentina, Brasile,
2: Aranda. Aranda sappiamo che sì, piace. Aranda gli questo piace. Non significa che ci sia sopra o che lo voglia.
0: Anche Zeballos è un altro ragazzo che piaceva molto. Mi sembra abbastanza avanti il Napoli su di lui, del Boca Juniors.
1: Anche perché devo dire su Zeballos, giusto, non ci avevamo avuto grandi conferme, no?
2: Su Zeballos ci hanno fatto intendere direttamente loro che un po'. Che un po' probabilmente l'hanno seguito, poi le condizioni al momento non ci sono,
1: non c'erano le condizioni
2: che
1: giuste,
2: più o meno
1: fare.
2: Quel che respiriamo su Ulay, che sicuramente piace molto. Vabbè. Ma che dal momento in cui i turchi valutano quasi una quarantina di milioni,
0: mi sembrerebbe,
1: ragazzi, ma un altro può pigliare.
2: Certo,
1: cioè per quello
2: a questo punto sì, anzi guarda, c'è cioè l'ottimo Gianmarco da Varese che giustamente mi segnala che dall'estero fanno presente che il Real Madrid è pronto a cedere anche Mastantuono. Quanto ci vuole per Mastantuono? Un ottantino.
0: Bello, però sarebbe, sai, tipo un'operazione alla Nico Pass, no? Che il Como lo prese per due spicci lasciando la ricompra in mano al Real Madrid per tre anni,
2: sconto. Consideri che siamo così a fare fantacalcio.
0: Mi sembra un nome particolarmente complicato per la Fiorentina,
2: sì,
0: sono sincero.
1: Sì, no, ma io tornerei alla nostra realtà e quindi tornerei per esempio a Tosved. Eravamo rimasti con la speranza di trovare una contropartita tecnica gradita a Sassuolo che andasse poi ad abbassare i 15 milioni della valutazione complessiva. Noi vorremmo mettere somme. Poi si è provato un Brescianini, loro piacerebbe il talento Harder, anche perché Harder è un grande talento, ovviamente il conguaglio sarebbe più alto nel caso loro scegliessero Harder, e Harder ecco perché gli piace, perché portano un ragazzo giovane, quindi con grandi margini di crescita e comunque hanno una contropartita economica importante. Lì ci vorrà tempo, Simone?
0: Credo di sì, anche perché insomma non è che c'è così tanta urgenza di rafforzare il centrocampo, diciamo, per la Fiorentina a questo punto. Poi Torsved è impegnato al mondiale ancora, adesso vediamo come andrà a finire. Comunque sì, la sensazione è un po' questa: la Fiorentina vuole inserire qualcuno, vuole inserire una contropartita tecnica per abbassare questa cifra, e il Sassuolo dice sì, Brescianini più che altro ci potrebbe anche piacere, però non sono tanto profili da Sassuolo, cioè il Sassuolo preferisce un Harder.
1: Non so
0: magari
1: nemmeno se Brescianini ci va al Sassuolo, ve lo dico.
0: Fra l'altro, però un profilo come Harder, ecco, mi tornerebbe di più nella filosofia da Sassuolo, che per esempio ha preso dalla Juventus Muaremovic, anche lì per pochissimi soldi, e adesso lo sta rivendendo tipo a 35-40 milioni, capito? È un po' quel ragionamento che può fare il Sassuolo: mi prendo Harder perché magari mi fa uno o due campionati bene e poi lo posso rivendere a 20-25-30.
1: Senti, e l'altra operazione che può aprire un dibattito, perché sai che Fazzini divide, Fazzini piace, Fazzini ci vedevamo tutti un qualcosa di particolare, poi questo qualcosa di particolare sinceramente non ha trovato riscontro in una stagione
2: anche
1: disgraziata. Ora sarebbe veramente scorretto attribuire a Fazzini responsabilità particolari. Si parla del Parma, Simone, lì potrebbe essere proprio un prestito, un diritto?
0: Sì, è un po' la strada che si sta scaldando di più. C'è anche guarda, lo ha seguito anche il Sassuolo, piace molto al Cagliari, però in questo momento il Parma avanti. Su Fazzini, ma io ti dico la mia, anche secondo me era un giocatore, diciamo, su cui io vedevo qualcosa. Probabilmente, sai, sente particolarmente il peso di questa maglia, non è riuscito a dare molto in una stagione difficile a livello generale, probabilmente è giusto cambiare aria sia per lui che per la Fiorentina.
1: Quale potrebbe essere il riscatto di allora, ricordiamo, lui è costato 10 milioni?
2: Circa.
1: Sì, ma un anno lei
2: la cifra era quella.
0: Siamo lì,
1: si può andare lì sui 8-10 milioni.
0: Tra gli 8 e 10 si
1: fa. Una parte l'ha già ammortizzata. Ecco, su Fazzini è un altro di quei giocatori, è un giocatore su cui dei piccoli margini di rischio, non è un fenomeno. Lì può fare un buon cavolo, è da quella dimensione, ecco, lì secondo. E su Fortini lì invece. Lì praticamente il giocatore
2: Fortini
1: è perso,
2: c'è il discorso
1: c'hai 11 mesi ormai di contratto,
2: a meno che
1: poi c'ha un ingaggio da 80.000 euro, lui prende già dei soldi da qualcuno,
2: credo giocassero addirittura insieme,

0: Giudici e, sì, e Babbo, sì, di Fortini. Sì. Hai visto mai lì in extremis magari c'è qualcosa? Sai, no, ormai ci aspettiamo, cioè noi abbiamo Mandrake a fare DS, quindi mi aspetto di tutto.
1: Ah, ormai siamo alla santificazione.
0: No, è, insomma, ad oggi non c'è il minimo,
1: dico,
0: segnale, no?
1: Secondo me, io so che il Torino è molto forte su di lui, ma in questo momento ha altre priorità, deve fare un portiere e due difensori il Torino, quindi penso possa essere un'operazione Torino-Fortini più avanti, delle prossime settimane. Però ecco, il Torino so che è molto interessato al ragazzo, ha avuto contatti con la Fiorentina, anche lì se non puoi rinnovare ti prendi 5-6 milioni,
0: sì, non di più,
1: e limiti danni, ecco,
2: non di più, perché
0: sarebbero male
2: i giocatori che sono a un anno di scadenza, ragazzi, non è che si può pensare la luna. In questo senso, per un collegamento anche contrattuale, vengo a Dodò, sì. C'è stato quanto una settimana di silenzio, Tommaso, sì, su Dodò, che prima va di lì, va di là, di sotto, poi silenzio, ora si riparte con l'ipotesi Napoli. A noi risulta che non sia la prima opzione del Napoli, non mi risulta che Napoli possa spendere se prima non vende, no, quindi esatto, quello è un altro problema, quindi Napoli deve intanto piazzare dei giocatori, non mi risulta che possa essere un'operazione in tempi rapidi, non so, c'è qualcuno che può uscire allo scoperto per Dodò, Simone?
1: Allora, ti dico, secondo me il giocatore è quello che ha fretta in questo momento, probabilmente un po' anche la Fiorentina. Chi lo vuole aspetta, prende tempo, sì, perché in realtà più si va avanti più i prezzi poi rischiano di scendere. Io sul Napoli la vedo come te, non credo sia la prima scelta. Magari viene fuori il Como, che è un giocatore che probabilmente a Fabregas può interessare. Continua a vedere la Roma come la candidata numero uno, però è lo stesso discorso del Napoli. La Roma, alla fine, quella cessione che ne abbiamo parlato per tanto tempo, deve fare una cessione di peso, che sia Sulé, che sia Manu Koné, una cessione che gli porta in cassa, sì, 30-40 milioni. Finché non la fa, la Roma è ferma, bloccata, non può fare niente.
2: Anzi, tra l'altro ha bucato anche la scadenza del 30 giugno,
0: per dire, dovevano, ma infatti quindi, hanno preso peraltro anche loro un montone,
1: sì, anche loro hanno dovuto rinegoziare il settlement agreement con la UEFA, multa, però adesso devono vendere, perché se no hanno il mercato fermo di fatto, e quindi anche lì la Roma, finché non vende, finché non fa una cessione bella, grossa, sonante, non si muove, non ha grossi margini di manovra.
2: Sì, sì, ma è un problema di tanti. Se tu guardi la Lazio, se non vendeva Gira, non poteva far mercato, sicché.
0: Ufficiale da stamani Martinelli, quindi poi alla fine Avellino per Martinelli, in bocca al lupo, sì, per una stagione importante. Ci interrogavamo poco fa sulla risposta di ieri di Grosso in merito alla fascia da capitano, sì, che al momento al braccio di De Gea, mi sembra sia tornato un po' il silenzio sul fronte portieri, che io francamente in questo momento far partire De Gea non so quale utilità potrebbe avere, se non appunto il discorso dell'ingaggio. Ma però sai, ecco, anche lì non è che è arrivato l'input, almeno pubblicamente, di dire dobbiamo abbassare Montestipendi.
1: Sai secondo me qual è il problema? È che poi, cioè, ok, tu dal cartellino di De Gea eventualmente non ci prendi soldi.
2: No, ti devi dargli il cartellino e ringraziarlo, perché non pretende.
1: Quindi, non so, cioè sì, ti liberi di un ingaggio pesante, però poi devi andare a spendere soldi perché un portiere a zero di livello buono.
2: No,
1: cioè non lo
2: buono,
1: trovi.
2: Buono, perché
1: cioè, nel senso,
2: poi
1: devi tirar fuori i soldi. Cioè, un portiere di livello quanto ti costa? 15-20 milioni ti costa, per forza.
0: Sì.
1: E non è che ce ne siano tantissimi sul mercato in questo momento. Quindi, insomma, io anche da questo punto di vista, insomma, ci penserei, voglio dire, è vero l'ingaggio, però uno sacrifica Gosens, dà via Dodò, si toglie magari un altro ingaggio, quello di Gudmundsson per esempio, insomma, certo, lì già dai una bella sforbiciata e dici, magari De Gea me lo tengo, anche perché se no devo spendere.
2: Hai detto Gudmundsson, ti aspetti qualche accelerazione su qualche fronte?
1: Io ragazzi continuo a vedere l'Atalanta come squadra per Gudmundsson. L'Atalanta adesso, guarda, in queste ore sta definendo i dettagli della cessione di Ederson, a quel punto al Manchester United.
0: Ah, però
2: altra montagna di soldi,
1: un'altra montagna di soldi.
0: Quanto
1: anche lì
0: vale,
1: si va, mi sembra sui 50, vicino a 50,
2: 50 più quelli,
1: sì, di Palestra, 40, 40
2: più
1: boh, più 40,
2: quelli di Palestra hanno fatto già un negozino,
1: però hanno fatto 100 milioni.
0: Lui veniva da Salerno, giusto, sì, dalla Salernitana. L'Atalanta quanto lo pagò? perché secondo me noi eravamo su di lui al termine della stagione alla Salernitana, non affondammo in colpo, lo affondò l'Atalanta che si è tenuta Ederson per 2-3 stagioni se non sbaglio, e ora fa,
1: adesso se lo vende particolarmente bene,
2: ha fatto un centino con due,
1: capito, a questo punto chiuso Ederson, ora sì, ha comprato Gaetano, l'ha pagato 12-13 milioni, però insomma l'Atalanta ce n'ha di soldi da spendere, ecco, e secondo me 15 milioni per Gudmundsson, Sarri ce li mette volentieri,
2: può avere un senso. Senti, l'ultima cosa che ti chiedo, abbiamo su Ken c'è il silenzio, ma non avevamo dubbi che la clausola, il tempo della clausola sarebbe passato senza lasciare traccia. Ci abbiamo la sensazione, ma non è appoggiata a nessun fatto concreto, che potrebbe arrivare un'offerta importante per Fagioli. Però vi dico anche, allora il mercato è appena agli inizi, ma non è proprio siamo al 10 di luglio, ora fra un po' le squadre cominciano a lavorare. Per quel tipo di livello a cui noi abbiniamo Fagioli, se una squadra inglese vuole Fagioli, non è che poi aspetta l'ultimo giorno di mercato, viene e lo prende. Se
0: dici,
2: vuole.
0: Tipo non c'è Tottenham, Tonali,
2: forse siamo
0: ora.
2: Più noi che perché no che non piaccia Fagioli, ma la Fiorentina da via Fagioli se danno 40 milioni, sì. 35, 40, non un euro meno, sì. Forse anche qualcosa
0: di più, dai.
1: Ti dico, io mi sono fatto un'idea di questa cosa. Anche in Premier League, che è dove hanno i soldi da spendere, prima si muovono le big, di fatto.
2: Sì.
1: E Fagioli non è da quel livello lì, non è da Arsenal, non è da Chelsea. Quindi prima si muovono loro e vanno a prendere i vari giocatori al Newcastle, al Brentford, all'Aston Villa. Poi a quel punto subentrano quelle squadre lì, quelle squadre di metà classifica
2: che hanno soldi,
1: che hanno incassato vendendo i propri giocatori al Chelsea, al Manchester United, a chi per loro, e hanno disponibilità e devono sostituire quelli che hanno venduto. Quindi a quel punto gli Aston Villa, il Newcastle, il Brentford, il Bournemouth, che sono squadre potenzialmente, secondo me, a cui Fagioli potrebbe interessare, ecco, a quel punto avranno disponibilità e spazio per muoversi. Però è lì, secondo me,
2: ci vuole pazienza.
1: È lì secondo me lo stand by, che prima si muovono Chelsea, Arsenal e le altre, e poi quelle che eventualmente potrebbero affondare.
2: Ci vorrà ancora una quindicina di giorni,
1: secondo me. Sì,
2: una quindicina di giorni,
1: sicuramente la fine del mondiale, anche per un discorso,
2: no, perché lo ripeto, Fagioli comunque se tu volessi impostarlo, confermarlo in quel ruolo, poi ti diventa condizionante, nel senso che se poi gli devi disegnare il centrocampo attorno, perché non è il regista classico, non è l'incontrista, il muro davanti alla difesa, no? Poi se lo levi dovresti andare ad adattare altre realtà. Comunque staremo a vedere, dai, il mercato è ancora lungo.
0: Curiosità finale, che fanno, che fa la Lazio, che come vivono in casa Lazio, no? Perché dovessero bussare poi per piccoli. Però mi sembra che lì sono a interrogarsi su tante cose.
1: Io sono convinto che la Fiorentina, se per Fazzini per esempio può accettare un prestito con diritto, a me sinceramente per piccoli che lo hai pagato così tanto, cioè darlo via in prestito con diritto, prestito probabilmente nemmeno oneroso, con diritto di riscatto, non vedrei, cioè non credo sia un'operazione che la Fiorentina possa accettare. Quindi se la Lazio modifica i termini, quindi ti dice
2: devi fare come minimo un prestito oneroso,
1: ti do 2-3 milioni per il prestito, mi pago tutto l'ingaggio e poi ci metto un diritto di riscatto che diventa obbligo al raggiungimento dell'Europa League, faccio per dire. Quel punto un po' cambia la situazione, però con prestito con diritto secco così sinceramente non ci vedrei la convenienza.
0: Va bene, resteremo abbastanza vigili, fermo restando che insomma non mercato è solo all'inizio, eppure abbiamo già una discreta valanga di novità. Mi piace vedervi sognare tutti a occhi aperti, tipo Gianni che lo dice, sto andando chiaramente verso la fantascienza, ma nei prossimi giorni ci alzeremo una mattina e leggeremo Blitz nella notte di Paratici, è fatta per Manu Conné della Roma.
2: Piacerebbe,
0: l'avete guardato ieri sera,
2: è proprio
0: sera.
2: Quello
0: che animale,
1: 40-45 milioni, non so se
0: e allora voglio Barcolà,
2: poi ci viene,
0: pigliamo Barcolà per le corsie esterne,
1: sì,
0: anche Olise
1: lì secondo me Barcolà si va.
0: Barcolà e Olise, chi se ne frega,
2: chi se ne frega?
0: C'è Joseph da New Jersey, quanto ci vuole? Olisia, Ale, 80, Barcola, forse anche io più.
2: Bonifica e via, via.
1: Sopra i 100 garantito. Chieri
0: 150, via. Guarda se avanza qualcosa anche per due.
2: Vai, va bene, se no ragazzi ci portano via,
0: ci
2: portano via con la camicia di forza. Grazie, Simone.
0: Grazie Simone.
2: Allora 348-7513-933 per messaggi audio scritti, 3925-727-775 per gli ascoltatori di Lady Radio. Abbiamo ancora mezz'ora per le vostre telefonate.
0: Viola Park,
2: allo 055-771-1171, Viola Park alla ripresa e poi Mundialito.
3: Radio Firenze Viola
4: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
5: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
6: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
7: Liberati dal dolore e dallo stress. Il centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
8: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
9: New message.
8: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola.
10: Ragazzi, dal 2015 la comproprietà non esiste più in Italia, non si può proprio più fare. Quello che probabilmente è l'accordo su Atta è che c'è questo 30% da corrispondere all'Udinese in caso di rivendita, che può essere abbattuto fino ad arrivare a solo il 10% da parte della Fiorentina facendo dei versamenti ulteriori. Però la comproprietà non esiste, non si può proprio fare, è stata abolita nel 2015.
11: Ora a me per cattiveria, però, dato che io sono puntiglioso e preciso e le partite le guardo, a Calamai gli diano le cose sbagliate e lui le ripropone sbagliate, perché probabilmente il Sassuolo l'anno scorso non l'ha mai visto giocare. Sassuolo a destra era bloccato, no, a sinistra. A destra giocava Valujevic o Koulibaly, che sono addirittura, Valujevic ha sempre fatto il difensore centrale. A sinistra attaccava di più, o con Doig o nel girone di ritorno hanno comprato Garcia, da quella parte attaccavano di più a sinistra. Poi le fissavano questo gioco delle coppie, il gioco delle coppie che io mi ricordo era un programma che conduceva Marco Predolin o Mirko a Firenze.
12: Io comunque non mi voglio autolodare, però qualche giorno dopo il funerale, dopo il discorso di Joseph in Duomo, io feci una battuta: ma se gli figli il grullo e questo piglia e mette 200 milioni sul tavolo, da vedere, da vedere.
13: Ciao Firenze Viola, sono Manuele dalla Svizzera tedesca.
9: Mercato non mi interessa, perché mi fido e quindi so che arriverà qualcuno che magari non entusiasmerà e so che partirà qualcuno che ci farà dispiacere, però noi ci fidiamo di chi è al governo, che è la Fiorentina, e quindi quello che mi interesserebbe è il discorso della maglia del centenario, che è una maglia bella, insomma non è straordinaria, secondo me è bella, però sarebbe così geniale metterla a 26 euro come l'anno della nostra nascita e venderla in tutto il mondo, vedere qualche ragazzino anche qua in Svizzera che gira con la maglia viola, sarebbe stupendo. Ciao,
13: buongiorno direttore, buongiorno Luca e buongiorno Simone. Ragazzi, ormai siamo partiti, facciamo le cose per bene, centrocampo facciamolo come deve essere fatti, sei centrocampi pochi ma buoni, andiamo dai Milan, li si piglia Ricci, 18 milioni pagabili con obbligo di riscatto in 2 anni e via, ci si lea la paura, così tu puoi vendere Barak, Richardson, Mamatucci, già venduto a 4 milioni, Bianco, Fazzini, io venderei anche Fabian e Mandragola, tu tieni i due registi che sarebbero Fagioli e Ricci, le mezzali a Tai e Endur e le mezzali sinistre destre Brescianini e Tosvis. Che buon centrocampo meglio di questo.
14: Toro, Luca, facciamo una cosa, pigliamo Messi, sai pubblicità si ci si fa a Firenze, ma Remma pesta, si hanno i pazzi, vai Fede Firenze 73.
0: Va bene, è giusto sognare assolutamente.
2: Sì, sì. Altra ragione Mirko, c'è il riferimento al difensore Sassuolo sulla destra, io non ne ho viste partite del Sassuolo, ieri Grosso faceva proprio riferimento a questa capacità di questo giocatore. Bene,
0: al volo sulla maglia stavo guardando, è quella ufficiale da gioco sulle 95 euro, mentre c'è comunque una replica che trovate sul sito ufficiale, lì è a 55, direi che è la versione più economica, 26 euro la vedo dura. A proposito di prezzi, però, la Fiorentina ha fatto sapere quelli che sono i prezzi della campagna abbonamenti, che partirà ufficialmente lunedì, vi rimando sia su Firenze Viola che ovviamente sul sito ufficiale della Fiorentina per tutte le varie fasi di vendita, però ecco, la cosa importante è che i prezzi sono rimasti gli stessi, mentre
2: questo è importante possiamo dirlo, no?
0: Ovviamente, certo, una cosa importante, fermo restando che ovviamente sapete bene questa stagione vedrà ancora lo stadio in queste condizioni,
2: ma se si va così almeno si riempie quello che c'è, si riempie,
0: e
2: dai.
0: Poi cioè, quello che dicevo io è comunque ferma restando la ferrovia e la parte di maratona, insomma è tutto uguale all'anno scorso, ecco, è dalla prossima stagione che invece, con la speranza ovviamente di poter andare in Fiesole, ci sarà la Fiesole e quella parte che ora vedete sguarnita di maratona, e quindi si traslerà e si comincerà i lavori nell'altra parte di maratona in ferrovia.
2: Poi Ricci sì, ma anche no, nel senso lo capisco, ma Ricci secondo voi viene qua a fare la riserva? Lo ribadisco, oggi la Fiorentina non fa le coppe, quindi un giocatore come Ricci viene a fare la riserva? Boh, non lo so, io credo che rispetto a quando fai le coppe la rosa deve essere con più qualità, magari con qualche numero in meno e qualche giovane in più, e quindi questa è un'opzione. No, tornando però al ragionamento di Mirko, che ripeto ha ragione, ho sbagliato fascia, però l'idea di avere una difesa con 3 giocatori bloccati a me torna, anche perché si collega al principio di avere 2 attaccanti esterni molto attaccanti. Ecco, in passato ti ricordi, dici io ho Totò a destra, Gossens a sinistra che attaccano, ho bisogno di, nella logica delle catene, di avere degli esterni d'attacco che garantiscono anche la copertura, altrimenti diventa il settimo cavalleggeri tutto all'attacco. E io immagino invece una Fiorentina che in fase di possesso palla addirittura magari si schiera a 3 in difesa per coprire al meglio tutto il reparto, poi che sia destro o sinistra, ragazzi, è irrilevante, è il numero che è importante, e dall'altra parte, dalla parte dove c'hai meno, non c'hai il difensore più marcatore, magari vai a investire su un giocatore più offensivo.
0: prima di Ricci mi tengo anche Brescianini e Fabian, così per citarti qualche messaggio.
2: Io anch'io Brescianini io ci riproverei su Brescianini.
0: Non ti viene a fare la riserva, eccetera.
2: Che dici,
0: eccetera,
2: Tommaso? Io Brescianini io ci riproverei.
0: Tu del gruppo, sì,
2: di tutto questo qua, via Somme.
0: Ripeto, Fagioli, Atta, Torsved,
2: Dur, Brescianini
0: e Mandragora, 6. Quindi c'è da piazzare Fabian oltre Sommer, Richardson, Fazzini, abbiamo detto verso Parma, sono 4.
2: Barak, Bianco.
0: E così via.
2: Sì. Però mi sembrerebbe un centrocampo dove non c'è proprio il vice Fagioli.
0: Sì. Certo.
2: Mandragora forse può farlo, può essere Mandragora, quindi nell'equilibrio questa potrebbe essere un'opzione.
0: Dopodiché la mattinata ci ha portato anche una novità adesso andiamo ad approfondire, perché da questa mattina ha riaperto ufficialmente le porte il Viola Park e quindi poi tra pochissimo andiamo proprio in zona Bagni a Ripoli con il nostro inviato, ma la mattinata si è portata dietro anche una novità che riguarda l'area tecnica, nello specifico lo staff medico, perché proprio lo stesso attuale responsabile, il dottor Pengue, sì, evidentemente su indicazione societaria, ha voluto nello staff Marco Bruzzone, che ha esperienze già al Palermo, alla Sampdoria, Atalanta e Sassuolo, dove aveva già lavorato anche con Grosso e quindi voluto direttamente dal dottor Pengue
2: Se
0: è passata alla Sampdoria, di sì, e quindi altro volto nello staff medico e altro innesto, non esattamente in campo o in panchina, in questo caso come detto Bruzzone nello staff medico, guidato poi sempre dal dottor Pengue.
2: Bene, ci voleva.
0: Ludovico Mauro, Viola Park.
2: Ciao Ludovico.
0: La calura di Bagno a Ripoli, che però ovviamente non ha impedito ai primi calciatori di arrivare, giusto Ludo? Ben trovato, buon pomeriggio.
15: Ciao Tommaso, ciao Luca, buon pomeriggio. Sì, ripartirei tra l'altro, visto che è la novità, una delle novità di oggi, l'avete appena data in studio, per chiudere il cerchio su Bruzzone. Ci ha lavorato molto bene Andrea Giannattasio, sottolineiamo che è stata una figura che ha scelto e voluto con sé il dottor Pengue, responsabile sanitario della Fiorentina. È un nome che diciamo collimava comunque con le idee di Paratici, perché aveva già avuto a che fare col direttore sportivo della Fiorentina in altre esperienze, come quella appunto di Genova con la Sampdoria. Detto questo, vengo alla mattinata e all'attualità di questi giorni. Oggi si apre la stagione 2026-27 della Fiorentina, è iniziato il primo dei 3 giorni di visite mediche di rito, perché tra oggi, domani e domenica alla spicciolata si recheranno al centro sportivo di Bagno a Ripoli tutti i giocatori a disposizione di Fabio Grosso. Oggi, stamani, sono cominciati ad arrivare i primi. Il primo a fare capolino è stato probabilmente l'ex capitano Luca Ranieri, insieme a lui alle prime ore del mattino anche Fabiano Parisi, nonostante l'infortunio al ginocchio che lo terrà fuori per buona parte della prossima stagione. È arrivato poi Cerndur, è arrivato poi Pietro Comuzzo, è passato anche David De Gea, venendo ai big veri e propri, e quelli che erano stati citati anche un po' in ottica di mercato.
0: Vediamo un po' di immagini sul canale 92, ecco qua, è chiaro che siamo a mostrarvi gli arrivi a bordo delle auto, ma questa è un po' la modernità, no?
2: Modo per far vivere, come se vi portiamo dentro quello che può essere l'ingresso del Viola Park, di una stagione che riparte, come avete detto ragazzi. Questo è l'inizio della stagione, riparte, le visite continueranno anche domani, giusto Ludovico?
15: Le visite si svolgono appunto tra oggi, domani e domenica. Esatto. Oggi i big attesi erano, come dire, pochi, nel senso che per lo più c'erano ragazzi della Primavera, perché la formazione Primavera, allenata da Aurelio Andreazzoli, che è ufficiale da stamattina come nuovo tecnico dell'Under 20, partiva proprio oggi in modo vero e proprio col suo ritiro. Andreazzoli, tra l'altro, già da diversi giorni si trovava al centro sportivo di Bagnarripoli, aveva già preso confidenza con le strutture e appunto da oggi, venerdì 10 luglio 2026, inizia la sua avventura con la Primavera, che pronti via si giocherà subito una coppa, perché il 9 settembre a Milano si gioca la Supercoppa di categoria contro l'Atalanta dopo la vittoria dello scudetto dell'anno scorso. Poi, dicevo, arrivavano già i primi big che ho menzionato prima, tutti gli altri sono attesi tra domani e dopodomani, sono tutte visite appunto di rito che vogliono dire una toccata e fuga in questi giorni per i calciatori, perché vengono, fanno quel che devono e tornano a casa. Da domenica sera la Fiorentina diramerà i convocati, elenco che seguiremo con attenzione, perché si preannunciano alcune esclusioni non da poco, per esempio Robin Gosens, che diciamo già da ieri che non prenderà parte. Domenica sera arriveranno i convocati, sì, da parte della Fiorentina, cioè, e appunto mancherà qualcuno,
0: cioè glielo dico, sì, praticamente un'ora al Viola Park, tipo, secondo te?
15: No, ovviamente, ovviamente, no, okay. Il gruppo squadra sa già tutto, però verranno resi noti al pubblico nel corso della domenica pomeriggio barra sera. Dalla domenica sera appunto tutti dentro e inizia il ritiro, le due settimane di ritiro. Dicevo, appunto, in quei 15 giorni di preparazione qui a Bagnarripoli ci saranno un po' di assenti, per esempio Robin Gosens, che non prenderà parte al ritiro di Bagnarripoli. La società ci tiene a farci sapere informalmente che comunque non è da ritenere ancora fuori rosa. C'è questa trattativa confermata con lo Schalke 04 che si è fatto vivo sul giocatore, ma sappiamo che da parte sua Gosens non ha aperto per ora al ritorno in Germania. La Fiorentina lascia una porta aperta per l'eventuale reintegro per la mini tournée in Inghilterra, che avverrà appunto dopo le due settimane di ritiro qua a Bagnarripoli. Poi ci sarà da capire quali altri grandi esclusi ci saranno dall'elenco di domenica. Uno potrebbe essere per esempio Albert Gudmundsson, visto che ci risulta che la società comunque abbia intenzione di cederlo. Già ieri abbiamo provato ad informarci, non ci è stato confermato, però è uno dei nomi che potrebbe non rientrare nella lista che verrà appunto pubblicata domenica. Per il resto, dicevo, appunto, visite mediche in questi giorni, da domenica sera tutti dentro per le due settimane di ritiro.
2: Bene, grazie Ludovico. Ottimo lavoro, grazie, e stiamo a
15: grazie
2: vedere
15: a voi
2: questa lista dei convocati.
0: E poi dal lunedì mattina doppio allenamento tutti i giorni, ricordo dalle 17:30 la Fiorentina aprirà alle porte, sì. Quindi tutti gli allenamenti del pomeriggio, salvo diverse indicazioni, saranno aperti al pubblico. Ovviamente poi da domenica prossima, il 19, si parte con l'amichevoli Primavera, il Gubbio il 22, poi c'è il KPR, ma lì saremo già in zona Londra, il Watford il 1° di agosto, vi ricordo, oggi è ufficiale Fiorentina-Real Madrid. Noi ci saremo e ve la racconteremo.
2: Noi siamo dappertutto.
0: Molto orgogliosi di poter raccontare un altro Fiorentina Real Madrid, perché è la terza volta che ci troviamo in un'amichevole estiva, dopo quella a Varsavia, dopo il trofeo Bernabeu a Madrid. E poi ad ora il programma d'agosto riferisce il Deportivo La Corugna il 6 e due giorni dopo il Modena, prima dell'esordio il 14 in Coppa Italia. Ma non mi stupirei se tra il Modena l'8 e la Coppa Italia il 14, in quei sei giorni, sbucasse un'altra amichevole.
2: Può darsi. Allora, intanto siamo alle fasi, comincia a scaldarsi anche il mondiale, e allora vai con la sigla e con Alessandro Di Nardo.
0: Mondiale che parla francese, caro Alessandro Di Nardo.
16: Oui, bonjour.
0: Se l'era preparato.
16: Sì, è tutto. E questi sono i miei 3 anni alle scuole medie di francese. Saluto la professoressa Dell'Anna. Ho finito qui.
0: Quanto avete creduto al Marocco ieri sera? Perché pronti via, secondo me, l'hanno scritto presi, in sovrimpressione.
2: Cioè, il concetto della pallata.
0: C'è stata assolutamente.
2: Nemmeno il rigore, sai, quando sbagli un rigore ci può essere un conto. Sono andato avanti.
16: No, anche perché prima del rigore Bonu fa 2 parate assurde, dopo ne fa un altro paio, però ne parlavamo anche ieri con Luca, io pensavo che la Francia fosse molto più forte del 2022 e questo è un dato di fatto, ma che anche il Marocco fosse molto più forte di quello del 2022 che perde 2-0 con la Francia. Invece col senno di poi forse se l'è giocata di più quel Marocco di 4 anni fa rispetto a quello di ieri, e in questo secondo me una piccola delusione, perché io tratto il Marocco come una delle squadre più forti al mondo, quindi
2: sì,
16: come
2: ma la,
16: una delle otto,
2: la Francia era 8. Troppo.
16: Cioè, sì, però potevi magari far qualcosa di
2: sì,
16: più.
2: Sì, ma
16: lo so.
2: Non ti hanno fatto giocare, cioè non ti hanno fatto
0: ti
2: entrare in partita.
0: Ma non ti fanno giocare.
2: Non li hanno fatti entrare in partita. Cioè è come quando, ma hai ragione, Marocco io la considero una squadra che potesse arrivare nelle 4 addirittura, ma non ti fanno entrare in partita e fanno in questo momento per intensità, qualità, convinzione e fanno un altro sport,
0: non
2: ragazzi.
0: Non gliela levi, i 4
2: fanno un altro sport rispetto a tutte le squadre
16: sì,
2: che abbiamo visto.
16: No, no, ma avete ragione.
2: Perché
16: poi...
2: per entrare in partita, ti ho detto, io ho detto dopo il rigore, dicevo, vuoi vedere che calano del 20%? Un momento, sei essere umano, no? Ti viene un momento, mamma mia, perché il calcio è fatto che niente, 2 minuti dopo sta per rifar gol. Cioè, oggi loro hanno questa boh. Cioè,
16: sì, ma poi c'è un giocatore ovviamente che è Kylian Mbappé, che viaggia alla media di un gol a partita ai mondiali, 20 su 20 che sbaglia un rigore calciato non benissimo, che però gioca con non gliene è fregato nulla di quel rigore sbagliato,
2: nulla. Come aveva battuto l'angolo, come ha battuto un calcio d'angolo che andava
16: un
2: male
16: clamoroso. Tra l'altro io ho trovato questo dato secondo me interessante, quello di Mbappé è il 21esimo rigore sbagliato in questi mondiali, considerando anche le serie finali siamo a 21 su 60, 35% di errore dagli 11 metri,
2: tanti,
16: dato
2: tanti.
16: Più alto degli ultimi 60 anni, sono appunto 21 errori su 60, considerando anche appunto i tiri di rigore finali, quindi anche ad esempio Svizzera, Colombia, le altre partite finite ai calci di rigore. Questo dato sta crescendo sempre di più, nel 2014 il 22% degli errori, nel 2018 il 29%, nel 2022 il 33% e oggi siamo al 35%. Quindi
2: chissà
16: che vuol
2: se
16: dire
2: c'è una motivazione in tutto questo, non lo so. Senti, oggi chi vediamo?
0: È una favola.
2: Sì, tutto.
16: Sì, perché poi sentivo anche in studio Diop, che il difensore fa quello che può fare il difensore, cioè oscurare per più parti possibile la porta, però appena fa girare proprio come se fosse una figura delle barriere, quelle figurine delle barriere.
0: Probabilmente non ha spazio per farlo,
16: eppure no,
0: lo fa senza spazio e in meno di un secondo.
2: Ma perché lui non dà il tempo di?
0: Perché
2: sembra che calci.
0: Ecco, lui, ti ricordi quello che diceva? Lui è un altro nato basato dal talento.
16: Sì.
0: Cioè lui
16: senza dubbio. Comunque oggi è un grande Spagna-Belgio, quindi sfida che
2: molto
16: vede favoriti
2: vintage.
16: Sicuramente le Furie Rosse, sfida tra monarchie, perché tra le prime 8 ci sono 5 monarchie, questo è stato curioso, una uscita ieri, il Marocco, poi c'è appunto la Spagna, il Belgio, l'Inghilterra e la Norvegia di Re Harald V, che ha già posato insieme a Holland, so che me lo chiederete, il virus c'è ancora, ma secondo me alla fine giocheranno quelli di sempre, quindi vedremo.
2: Mandiamogli le aringhe bruciano il virus. Te lo dico,
16: ma loro ne mangiano anche parecchie di aringhe,
0: fanno venire parecchie a sete,
2: birra aringhe. Oggi è bella soprattutto, Alessandro, secondo me, per capire la Spagna, perché allora io ho la sensazione che l'Argentina poi se la gioca fino alla fine, perché comunque storia, orgoglio, tradizione, quando hai 2 botte di culo come hanno avuto, poi il mondiale aiuta, sono segnali. Perché poi
16: io ho una paura per l'Argentina, guardate, contro la Svizzera, perché
2: va bene,
16: la Svizzera è più forte di Egitto e Capoverde, non è una nazionale formidabile, assolutamente.
2: Fatico a leggere l'Inghilterra, è un'ottima nazionale, per me non è la più se l'Inghilterra è la Francia, più forte è la Francia. La Spagna non gli ho dato un vestito
0: perché non ha preso ancora un gol,
16: ma il dato più assurdo è che Unai Simón ha subito 5 tiri in porta. Cioè, Unai Simone, il portiere della Spagna, non è che ha fatto delle prestazioni clamorose, non tirano mai. C'è Cubarsí, c'è la porta davanti, c'è veramente una squadra che regge tantissimo. No, parlavamo al volo di Argentina-Svizzera, aggiorno il Daily Podcast su Manzambi, giocatore culto ormai, è andato al Newcastle per 60 milioni, quindi regalato anche questo possibile obiettivo.
2: Oggi sono molto molto curioso di vedere la Spagna, perché la Spagna che è andata sotto traccia, nascosta, questo è un mondiale lungo, ragazzi, mondiale lungo, e conterà anche come arrivi alla fine. La Francia ha la sensazione di non far fatica, per cui la Francia, ci arriva,
0: mi
2: no?
0: Sembra quella da battere.
2: Se io devo trovare chi batte la Francia, può essere l'Argentina per la sua storia.
16: Sì,
2: sono curioso,
0: sua garra,
2: sì, e perché poi ci ha messo,
0: poi io sono molto critico, ma comunque se non molla mai,
2: sì, e poi ce l'hanno addosso, no?
0: Esatto,
2: ce l'hanno addosso.
0: Sì.
2: Sono curioso di capire, l'Inghilterra l'ho inquadrata e secondo me può anche arrivare, ma ce ne sono più forti. La Spagna, boh, cos'è la Spagna? Cos'è ancora Yamal?
0: Sì,
16: Yamal ancora in questo mondiale di singoli, no? Di figurine, è quello che è mancato, detto che ricordiamo sempre la carta d'identità 2007.
2: Sì, perché era arrivato Yamal. Un problema fisico, o sbaglio.
16: E poi esatto, non è al 100% la mia Yamal, è chiaro. Insomma, De La Fuente lo sta gestendo anche per farlo arrivare in forma da adesso in poi. Occhio al Belgio, io credo che stasera passi la Spagna, però il Belgio.
2: Esatto, perché se la Spagna non cresce passa il Belgio. Io ve lo dico.
16: Sì.
2: Cioè, se siamo per quello che si è visto, passi il Belgio,
16: Io spero passi la Spagna anche per dar qualcosa, un filo da torcere appunto alla Francia, perché sono convinto, insomma, Francia-Spagna sarebbe una partita veramente epocale anche per il talento in campo. Guarda, faccio solo un ultimissimo salto indietro perché ieri era molto atteso anche il comportamento di tifosi francesi e marocchini a Parigi, e non solo. È di qualche ora fa la notizia della morte di una ragazza francese di 17 anni che è morta nei festeggiamenti, però non per violenza, ma diciamo per un eccesso di festeggiamento. Era salita su un camion, l'autista ubriaco che è stato già arrestato ha sbandato, lei è caduta, è stata investita.
2: Non che non sia una tragedia
16: successiva, no,
2: una
16: assolutamente
2: tragedia, però non è legata al calcio,
16: no, però ci tenevo anche a dire questo, perché visto che sui social girano parecchie fake news, ci sono vecchi video di disordini, incendi e proteste che non sono di ieri. Ieri, per quanto è stato un caos, non ci sono stati scontri, diciamo, tra marocchini e francesi in Francia, mentre a Londra qualcosa c'è stato. Questo lo dico perché in Francia, tra Le Pen e altri, insomma, hanno preso questi video del 2016-2018, l'hanno buttato sui social, hanno detto avete visto, insomma, comportamenti che vediamo anche da queste parti per altre situazioni, ma ecco, non c'è da fare un processo da alimentare messaggi xenofobi. Per quello che è successo è stata una tragedia che ha coinvolto una ragazza francese, ecco.
2: Grazie,
0: ciao.
2: Grazie
0: Ale, stasera
2: complimenti per il lavoro.
0: Ovviamente da stasera poi lo ritrovate alle 19 per il recap o per eventuali novità sul mercato, perché qui poi anzi
2: a tutte le ore
0: c'è da stare parecchi svegli. Ultimissima news di giornata, nulla di che, lo sapevamo, ma è ufficiale anche l'arrivo di Aurelio Andreazzoli. Sarà lui il nuovo allenatore della primavera, la Fiorentina lo ha ufficializzato in mattinata. Noi ci fermiamo qui, ma abbiamo ancora molto da proporvi con i due Niccolò, Santi e Ceccarini, per capire che mercato sarà o che novità arriveranno. Dalle 17 Giacomo Galassi e poi, come avete sentito, anche Alessandro Di Nardo, fino al Che ti sei perso, che vi porterà fino alle 21 stasera. Musica, informazione e Fiorentina dalle 18 anche con gli amici di Lady Radio, che ritroviamo più che volentieri il lunedì quando ci sarà un nuovo Palla al Centro. Ma il weekend è molto caldo
2: e pieno sempre di sorprese, quindi state con noi
0: in attesa dei convocati che arriveranno domenica, ma ne parleremo.
2: Arriveranno.
0: Domani. Ciao.
2: Ciao.
0: Arriveranno.
17: Radio Firenze Viola.
18: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
19: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola. Radio Firenze Viola.
20: Buon pomeriggio dalla redazione.
21: Apriamo con le parole del Presidente della Repubblica Mattarella rivolte ai bambini e ai ragazzi invitati alla commemorazione per il 50° anniversario del disastro della diossina dell'ICMESA di Seveso. Siete il futuro di questo parco, affido a voi la responsabilità di gestirlo nel migliore dei modi. Standing ovation per il Presidente al suo ingresso nella tenso struttura al Bosco delle Querce, il polmone verde creato nell'area del disastro. Poi è intervenuta la sindaca di Seveso, Alessia Borgoni, con un intervento pieno di speranza. 50 anni fa, ha detto, una nube cercò di oscurare il nome della città di Seveso. Oggi, sotto questo stesso cielo della nostra Brianza, celebriamo una memoria viva che guarda al futuro con gli occhi dei nostri ragazzi.
20: Momenti di paura su un volo Ryanair decollato da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera. Il velivolo è stato costretto a rientrare poco dopo il decollo in seguito a un inconveniente tecnico. Secondo le prime ricostruzioni diffuse dai media greci e in base alle testimonianze dei passeggeri, un guasto al motore avrebbe provocato il distacco di alcuni frammenti che avrebbero mandato in frantumi un finestrino della cabina passeggeri, causando una rapida depressurizzazione.
21: Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno, un tunisino di 39 anni, che poi si è presentato alla caserma di Porto Recanati, Macerata, e ha confessato d'averla uccisa. Nella notte i carabinieri del NORM di Osimo e di Porto Recanati hanno formalizzato il fermo.
20: Smontavano, sezionavano e poi riciclavano auto rubate. I carabinieri di Roma Piazza Dante hanno arrestato in flagranza di reato 6 persone, tutte con precedenti analoghi, perché gravemente indiziate di reati di ricettazione e riciclaggio in concorso. Le fasi operative del blitz, culminate con l'irruzione simultanea in due obiettivi individuati, sono state supportate dal personale della squadra artificieri del nucleo investigativo di Roma, che ha assicurato l'osservazione e la copertura aerea dell'area con alcuni droni.
21: La terza ondata di calore non darà tregua all'Italia almeno fino al 20 luglio. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia venerdì e sabato, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne alla Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus Climate Change Service, giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale, il secondo più caldo a livello globale.
20: L'Unione Europea mette nel mirino Facebook e Instagram. La Commissione Europea contesta Meta in via preliminare la violazione della legge sui servizi digitali, ritenendo che il design delle due piattaforme social crei dipendenza. Lo scroll infinito, l'autoplay dei reel, video, le notifiche push, sistemi di raccomandazione altamente personalizzati sono le caratteristiche contestate dall'esecutivo europeo, perché favoriscono un uso compulsivo delle piattaforme, con rischi per il benessere fisico e mentale degli utenti. I social network, così come sono ora, creano una dipendenza grave paragonabile a quelle delle droghe pesanti, soprattutto per minori e persone vulnerabili.
21: E per ora è tutto, a più tardi.

0: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
2: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
3: Giusto, parliamo di mercato.
2: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
3: Mercato!
2: Ma poi ci arriviamo, con calma.
3: Chi si compra? Flash!
2: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
3: Bravo!
2: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
3: e Luca Calamai.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
5: È inaccettabile.
0: Per vostra fortuna avete un domatore.
6: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come Bluetooth.
0: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
7: Sapri dibattito.
8: Uno
9: contro tutti.
10: Quello che accanto a lei è matto.
0: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
3: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti
11: e Fabio Ferri.
0: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
12: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: Firenze Viola, benvenuti, 16 e 4 minuti, insieme fino alle 17, Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini.
1: Siamo forti, siamo grandi, nero verdi. Non c'era la sigla, l'ho messa io, come al solito.
0: Infatti la sigla la fate da adesso.
1: No, il problema vero è che in regia abbiamo Stefano Cherubini, che tra l'altro sta trattando ora proprio con la Fiorentina il discorso di Fazzini in prestito con diritto di riscatto, per cui non solo vuole addirittura fare il regista, ma vorrebbe fare il regista di questa operazione col Parma, chiedendo un diritto di riscatto basso perché noi vi valorizziamo il giocatore. Insomma, Cherub, mi sembra che tu stia esagerando.
0: Sì, un pochino sì, un pochino sì. Sì. Va bene, daremo le informazioni.
1: Cosa stai guardando, Nicco?
0: Vedo c'è la pubblicità.
1: No, ci sono zaini. Cosa stavi cercando?
0: No, io sono sul mio canale YouTube, cioè che è il nostro.
1: Invece no.
0: Sì, c'era la pubblicità e quindi non l'ho skippata.
1: Posso farti un complimento sulla pubblicità da Guerre Stellari del programma dove c'è Dimitri Conti? Allora sentiremo il lato oscuro della forza. Questo è il lato oscuro.
0: Non dico così.
1: Perché lui ha scelto il lato oscuro. Obi-Wan Kenobi lotterà contro di te, Niccolò Santi, e vincerà contro Darth Vader. Lo scontro finale con Dimitri Conti e Darth Vader.
0: Senti, che
1: vogliamo parlare di bocce?
0: Allora, beh, ricordiamo i numeri per interagire con noi: 348-7513933. Per invece intervenire in diretta: 055-77-111-71. La nostra puntata si chiama Caso Gosens. Che fare? Questo è il nostro canale YouTube, quindi scriveteci. Però in realtà, questo è un tema del quale parleremo durante la trasmissione. Però ci sono cose più calde. Tu accennavi a Fazzini. Fazzini sul piede d'addio? Si può fare?
1: Sì, direi di sì, perché comunque è un'operazione che la Fiorentina farebbe con il prestito con diritto di riscatto. Io ho scritto anche ai diretti interessati, proprio diciamo l'omonimo del nostro regista, ovvero Cherubini, l'amministratore delegato del Parma, che è meno noto ovviamente di Stefano Cherubini. Che naturalmente agisce in regia, che si sta mangiando non so per quale motivo dei grissini, perché questa non è l'ora dei grissini. Io francamente vorrei capire chi mangia alle 16.05 e chiami allo 055 77 111 71, perché come si fa a mangiare grissini con 6.000 gradi
0: e invece no.
1: Comunque insomma Cherubini mi ha confermato, come del resto la gente anche di Fazzini, che stanno lavorando la formula di un prestito con diritto di riscatto, e quindi è in uscita anche il buon Fazzini, che ricordiamo l'anno scorso voi della Fiorentina, mentre noi Roverdi avevamo preso Matic, voi avete preso Fazzini per 10 milioni di euro giù di lì, vero? Che comunque sia un ragazzo, a parte le battute, è un ragazzo interessante. Però noi abbiamo sistemato il nostro centrocampo con Koné, Matic e Torsved, e voi avete comprato Fazzini e non l'avete praticamente fatto mai giocare.
0: Koné però questo in questo momento è un po' in fuorigioco,
1: No, quel calcio si è rotto, poverino. Quello sì. Possiamo bere durante la diretta oppure no?
0: Ah no, assolutamente sì, poi con questo caldo è giusto idratarsi.
1: Sì,
0: Bene. Quindi Fazzini, Parma, diritto di riscatto, cosa insomma calda, molto calda. Tu tra l'altro ha un contratto fino al 2030, per cui immaginavo che non potessero fare un'operazione diversa, che probabilmente la Fiorentina ci avrebbe anche piazzato l'obbligo, fosse stato per lei.
1: Sì,
0: no?
1: Sai, poi tra l'altro quando si parla di un ragazzo giovane magari è anche più facile provare a venderlo, però la Fiorentina lo deve sistemare ad una cifra che in questo momento il Parma non vuole spendere, però sai, d'altra parte devi sfoltire la rosa, perché c'è ancora da capire se la Fiorentina riuscirà o meno a prendere Torsved, che comunque sia, invece no. Ci stanno provando ancora. La trattativa per me è in salita, molto in salita, perché il Sassuolo dice sì a Brescianini ma vuole il conguaglio. La domanda è: Brescianini dice sì al Sassuolo, e quale conguaglio è disposto nel caso a dare la Fiorentina? Chiamateci allo 055 77 111 71 oppure mandate i vostri WhatsApp al numero di Stefano Cherubini, che è il 348 75 13 933, oppure su YouTube ci potete seguire fino alle 17, ricordandovi sempre che ogni giorno potrebbe essere l'ultimo per quanto ci riguarda questa trasmissione, perché è sotto rischio di chiusura da un secondo all'altro, per cui sfruttate tutte le occasioni disponibili per intervenire e interagire. 055 77 111 71. Grande fine settimana a Grassina con lo sci alpino che faremo sulla montagna a partire dai 3800 metri fino, voglio dire, diciamo a 3300-3400, perché poi si scioglie la neve.
0: Ma fresco,
1: e per gli amanti e gli amanti anche del mare, abbiamo naturalmente piazzato la più grande piscina al mondo, che è 2 chilometri di
0: 2 chilometri? Ma insomma,
1: e 4 di larghezza.
0: Un po' tanto 2 chilometri.
1: Vabbè, però almeno così tu tutte le esigenze di Grassinesi saranno soddisfatte pienamente. E tra l'altro si passa da 50 centimetri di altezza a 2 metri e mezzo il massimo dislivello, e c'è anche lo scivolo che praticamente da Ponta Ema uno arriva direttamente in Piazza di Grassi.
0: Certo, 2 chilometri, sai quante vasche devi fare, quelle da 25 metri, no? Sai quante ne devi fare per arrivare a 2 chilometri?
1: Cioè noi a Grassi col sindaco
0: 80.
1: Vignotti facciamo cose mai viste. Ecco, tra l'altro Tommaso Moreto è venuto all'inaugurazione alla prima piscina di 2 chilometri di lunghezza e 4 di larghezza. E invece no.
0: Che stai facendo?
2: Bevo? Home Field Review.
0: Perché?
2: Ceccarini ha bevuto in trasmissione e quindi
1: quando?
2: La trasmissione è chiusa. Home Field Review.
0: Ci sei riuscito?
1: Peccato, perché ci ho provato a bere, ma non mi è riuscito, purtroppo.
0: Ma più che altro cos'era poi? Acqua?
2: Sto scherzando. No, però mi era piaciuta la provocazione.
1: No, ma lo sai che io...
2: E allora, Home Field Review.
1: Però ho fatto così.
2: Argentina, guarda, must
1: possiamo
2: win.
1: Possiamo rivedere, ho fatto così. Mundial Cup. Ho aperto il tappino, che poi tra l'altro hanno fatto queste bottigliette,
0: sì,
1: col tappino
0: non si
1: stacca, e quindi adesso sono ancora più pericolose.
2: Home Field Review.
1: Sei proprio grande, va bene. Beh, senti, ma per farmi buttare di fuori definitivamente posso, che credo, andare a annaffiare le piante di fuori? No, va bene, ok. Grazie.
0: Pure l'Europa ti sta boicottando, con il tappino che non si stacca.
1: Lo so.
0: Allora, ci stanno arrivando diversi messaggi.
1: Benissimo.
0: Ci chiedono anche, insomma, di Osso. Ti ricorderai Osso?
1: Del Siviglia.
0: Sì, dici Osso o Oso? Forse Oso, sì, dai.
1: C'era Sandro Cois che diceva sempre, ciao Osso.
0: Osso.
1: Era un modo di dire, un po' come se noi si dice ciao Ganzo, cioè una roba del genere. No,
0: ma di dov'è Cois?
1: Cois è piemontese.
0: Ah, e si dice così,
1: Sì, lui diceva a casa sua, si parlava così. Poi sai, non è che l'ho frequentato molto.
0: No, vabbè, per carità. Quindi,
1: io
0: comunque
1: preferisco passare le mie giornate con il fenomeno di Nardo.
0: Però non c'è, quindi insomma.
1: Ma ci sarà?
0: Certo,
1: trasmissione serale?
0: Quasi ufficiale dalle 19.
1: Invece no.
0: Senti, no, su Oso c'è una clausola da 20 milioni, però il Siviglia chiede molto meno, no?
1: Sì, chiede meno, però la Fiorentina offre ancora meno, quindi siamo a posto.
0: Perfetto.
1: Quindi da questo punto di vista siamo abbastanza sereni.
0: Bene.
1: E tranquilli. Nel frattempo, ragazzi, è giunto il momento di annunciare un appuntamento immancabile.
0: Che è successo?
1: È il palinsesto di questo fine settimana.
0: E cioè?
1: Perché Galassi, dopo una riunione plenaria con Trump... C'era Trump, Macron, sì. Mbappé, così a caso, e Torsved, che comunque insomma fa sempre bene, cioè siccome vuole venire alla Fiorentina, vi dico il seguente palinsesto. Domani, sabato 11 luglio, dalle 14 alle 15, tutti in campo, tranne lui, perché naturalmente non è in grado di sostenere più di 15 minuti, per cui non convocabile come Gosens. Dalle 15 alle 16, 100 anni di passione Sassuolo.
0: Ho sbagliato.
1: 100 anni di passione.
0: Pazzesco. No.
1: Dalle 16 alle 18 c'è Ludovico Mauro nel remake di Un uomo solo al comando, da solo, abbandonato.
0: Sì.
1: Ma poi dalle 18 alle 20, mentre Stefano Cherubini beve la sua bottiglia d'acqua, dalle 18 alle 20 Chiara Bevi l'acqua e Stefano Prizio vi porteranno alle 20 di un sabato caldissimo. Poi domenica 12 luglio si riparte alla grande con 16-18 Benvenuti Righi. Che bel tandem,
0: Io guarda, e poi è tutto in divenire, perché
1: esatto.
0: Saremo in diretta quando la Fiorentina pubblicherà la lista dei convocati per il ritiro.
1: Benissimo, e dalle 18 alle 20, appuntamento da non perdere per l'uomo che tanto non ha un tubo da fare, che se non fa alla radio oppure per qualsiasi motivo non sa come passare le sue domeniche, Lorenzo Marucci dalle 18 alle 20 sarà qua a condurre domenica l'introduzione al Non Convocati per Voi.
0: Senti,
1: e Lucianina, nostra magistrato, sarà a Zilla Parco.
0: Togli il volume del telefono, scusa,
1: io
0: sento i messaggini.
1: Sì, me ne sono scelte taglio.
0: Allora, sì, come vecchi, come dici te.
1: Sì, come gli anziani.
0: Senti, no, Andrea dice, io sto mangiando i taralli ascoltando voi.
1: No, taralli sono consentiti.
0: Perché cos'è che non è così?
1: Perché i taralli sono un po' come le mire, sono per tutta la stagione, mentre i grissini hanno, secondo me, un percorso un po' diverso.
0: È un po' come il pollo arrosto, vabbè.
1: Sì,
0: il
1: pollo arrosto che tra l'altro l'hai mangiato l'altro giorno, mi hanno detto.
0: Io?
1: Sì, quando sei stata al compleanno di tua zia.
0: No, non è ancora.
1: Ti ha preso la pizza e il pollo arrosto?
0: No, no, la pizza al pollo arrosto,
1: okay,
0: sì,
1: perfetto.
0: Sì, certo. Messaggio vocale, sentiamo, vai. A brevissimo.
1: Sì, figurati.
3: Cecca, una domanda, ma te la cipolla nella matriciana

0: Nico, lo dico anche a beneficio di te che ti occupi di mercato. Dal 16 luglio in poi stiamo con le antenne dritte, perché qualcosa si potrebbe muovere su Ken. Poi vediamo, poi c'è Piccoli anche in uscita. E Zirkzee è un giocatore che secondo me è molto bravo, però non so se è proprio il prototipo dell'attaccante che vuole Fabio Grosso. Comunque è davvero incredibile come al Manchester United. Lo sai che ti do una mezza dritta?
1: Su che cosa?
0: Ti do una ti do una mezza dritta questa. Lo sai che mi hanno detto che c'è qualche problemino per Ederson allo United?
1: E quindi
0: sì.
1: E invece dove?
0: E siamo alle visite supplementari. Poi fanno rigori delle visite e poi dopo il sorteggio, eventualmente la monetina. Si fanno un po'. Sì, no, nel senso. Ora io
1: come Ken,
0: dico sempre le mie bischerate. Però. Stiamoci dietro. Lo so che a voi della Fiorentina non interessa nulla, neanche a noi del Sassuolo. Però a loro dell'Atalanta gli potrebbe interessare.
1: Fanno come il serpente? Non se ne fa niente?
0: Questa. Come fa il coccodrillo? Non c'è nessuno che lo sa. Na, na,
1: na, na, na, na. Salutiamo anche l'ascoltatore dalla Somalia.
0: Oh, grande!
1: Sì, Nicola. Ah no, ora è in Bolivia, scrive.
0: Ex obiettivo, tra l'altro.
1: Cioè. Ciao, vi seguo sempre. Due domande. La Fiorentina quanto pensa o spera di poter prendere da Brescianini e Fabian? E poi, Ken ai Lakers è una pista calda?
0: Lo sai che io una volta, a proposito di Ken ai Lakers, devo dire che, insomma, io quando facevo le telecronache, un po' come quando sono qua, ogni tanto tiravo degli sfondoni. E allora una volta, non so, era a fare Cagliari-Milan, non ho capito per quale motivo. A un certo punto c'è David Beckham che prende palla, salta l'uomo, l'avversario, eccetera, poi palla che finisce in fallo laterale. Ricordo che naturalmente sarà una delle ultime partite di David Beckham, perché poi andrà già nei Los Angeles Lakers.
1: No, vabbè, ragazzi.
0: A quindi... fare la guardia! Faccio la guardia, invece era Los Angeles Galaxy.
1: No, vabbè.
0: E io dissi dei Lakers, che venne fuori una chiamata.
1: Siamo nell'iperuranio, guarda.
0: Sì, gol.
1: Sì, poi ci scrive un ascoltatore post-scriptum. Cecca non ha mai visto un minuto di Zirkzee allo United, confessa.
0: Sì, però.
1: Sì, che cosa? Aspetta,
0: io non l'ho visto.
1: Ah, ok.
0: Io non guardo una partita che sia una, se non quella che mi sono costretto a vedere. Del mondiale ho visto 20 minuti del Marocco, una delle prime partite. Ah, forse con un chiacchierato, il Brasile. Ecco, ho visto solo 20 minuti di Brasile-Marocco.
1: Poi c'è Chris da Campi che lui fa un utilizzo abbastanza tossico dell'intelligenza artificiale. E insomma, siamo noi due, te con la maglia giustamente nero-verde. Che stiamo cucinando. Ah, ce la fai vedere?
0: Ce la possiamo far vedere.
1: Vai, eccola.
0: Nero verdi, siamo grandi, siamo forti.
1: Stiamo cucinando, come vedi. Io ho scritto sulla mia maglia e invece sì.
0: Come mai c'è l'offerta imperdibile accanto? 79,90 di che? Le maglie oppure, diciamo, che io so, le pentole?
1: No,
0: cosa c'è?
1: 10 pezzi, pentole, padelle antiaderenti. Rivestimento professionale.
0: Cioè, in questa trasmissione si vendono anche le pentole.
1: Lavabili in lavastoviglie. Ah,
0: attenzione,
1: sì.
0: Le pentole sono belle, però. No, Nico ce l'ha a casa delle pentole così.
1: Sì, per tutti i piani di cottura, sì.
0: Io sono invece una pentolina un po' brutta, un po' triste, poi c'è tutto incrostazioni.
1: Per chiunque volesse spedizione.
0: A proposito, volevo dare beneficio ai nostri ascoltatori, che è importante questa notizia, perché poi ritorniamo sul mercato della Fiorentina, che però Niccolò Ceccarini mancherà una settimana prossimamente. Sì. E il motivo è molto semplice.
1: Ritiro,
0: vuoi dire te?
1: Ritiro.
0: Dove andrò?
1: Sei col Sassuolo, dove di preciso?
0: A Ronzone.
1: Ok.
0: Sarò lì una settimana con i ragazzi, cerchiamo di fare gruppo, e dopo Carnevali, dopo Grosso, con l'Aquila Reale, che è l'allenatore, quindi starò a Ronzone per almeno 7-10 giorni e non mi potrò collegare perché avrò naturalmente a far radio Sassuolo International, Sassuolo News, Forza Magico Sassuolo, Sassuolo per sempre, Sassuolo siamo noi e che cavolo siete voi, quindi devo fare tutta sta roba.
1: Un po' ti invidio.
0: Riuscirai, dici? E invece no.
1: No, sei in provincia di Trento.
0: Potresti venire accanto a me. Con la maglia nero-verde.
1: Ah, la facciamo da remoto?
0: Come sarebbe?
1: Sarebbe tanta roba.
0: Cioè, con quei tifosi di Sassuolo, sì. Tutto nero-verde dietro. Che poi il verde c'è già, perché comunque ci sono tutte le piante. Allora. Ci si mettono la maglina nera e si va nero-verdi. Vai.
1: Allora. Dunque, ciao, sono Ghigo d'Arezzo. C'è Carini, prendimi Mimmo e faresti contenti me e Tommaso. Chiaramente Mimmo è Berardi.
0: Mimmo Berardi, non lo so, perché Mimmo è ormai passato il treno e quindi non credo sia più possibile prendere Domenico Berardi, però sarebbe bello. No, ragazzi, tanto prenderemo, guarda, io stasera nell'editoriale di Tutto Mercato Web, che tra l'altro c'ha due letture perché sono le mie che riclicco sopra come fa qualcuno lì dentro, praticamente ho scritto che Noah Lang, se arriva Zeballos, potrebbe essere un obiettivo della Fiorentina, perché se non ho capito male lui dovrà parlare con Allegri, vuol capire se è centrale al progetto di Allegri, se non è così potrebbe uscire, anche se lui avrebbe espresso la volontà di ritornare al Galatasaray.
1: Ah, figuriamoci,
0: al Gala, sì.
1: Lui va in ritiro con il Napoli,
0: lì parla
1: con Allegri, che stavi per dire, casi in pasa?
0: Si è affacciato,

0: Vabbè, ciao.
1: Tanto, perché si parla di Turchia?
0: Vabbè. E io ho detto, Rodrigo, tutto bene laggiù? Sei tornato a Istanbul, si deve andare a trovare.
1: Quindi, no, però cosa è interessante? Quindi Zebajos, giusto?
0: Questo lo direbbe Di Nardo, ex fenomeno.
1: Sì. Esclude Noah Lang, però sono posizioni diverse, no? O sono comunque entrambi due esterni naturali?
0: E tra l'altro io scriverò anche questo, che appena riusciranno a fare anche un'uscita a livello difensivo, proveranno a fare l'offerta alla Fiorentina per Dodò.
1: Ah, ok.
0: E bisogna vedere però quanto Dodò può, cioè gli hanno già detto a Dodò che devono aspettare, cioè gli agenti di Dodò sanno che devono aspettare che loro facciano un'uscita. Pensa come sono diventato serio mentre parlavo.
1: Ma
0: di...
1: scusa, ma Dodò va in ritiro?
0: Sì. Io penso proprio di sì. Per me l'unico importante che non va, quello che abbiamo annunciato ieri,
1: Gosens.
0: Poi gli altri vanno, anche perché poi comunque chi c'è a destra se no? In realtà
1: destra,
0: anche a sinistra chi c'è? Perché poi alla fine a sinistra Balbo, c'è Balbo e basta.
1: Ma Fortini
0: lo sposti di là, eh?
1: Secondo me sì, poi
0: Dodò
1: a destra
0: di là e sì.
1: Dodò, anche perché Parisi
0: e
1: è rotto.
0: E comunque vanno e Garebba e Croci.
1: Sì, in effetti non hai terzini, attaccanti. Non hai terzini.
0: Ma infatti secondo me questo Parisi fa un pezzo per quello dello sport.
1: Ieri può fare il terzino.
0: Sì, ma secondo me non lo provano terzino.
1: No, lo vedono come centrale.
0: Sì. Dovresti fare una copertina anche su Firenze Viola su questa roba. La Fiorentina senza terzini.
1: Ci potrebbe stare.
0: Cioè, i terzini della Fiorentina con Parisi infortunato, Gosens fuori rosa, Balbo punto di domanda, Fortini che non rientra nei piani perché non rinnova e Dodò che è promesso sposo di un'altra squadra. Tutto questo su Firenze Viola dopo la sigla.
1: Con Ludovico Mauro inviato a Ronzone.
0: No, Ludovico Mauro non può venire perché a Ronzone vado solo io.
1: Perché cioè... Lorenzo dice fate nick e neck.
0: Guarda, allora io non volevo dare questa notizia. No, non volevo dare questa notizia. Però a fine settembre chiudiamo il tour, io e Neck, e cantiamo insieme all'Olimpico di Roma l'inno del Sassuolo.
1: Okay, ok.
0: Durante una partita della Roma, così a caso.
1: Così, durante proprio durante.
0: Nero verdi, siamo forti. Comunque vorrei sapere la gente dove è finita oggi. Cioè, sono tutti al mare?
1: Perché ci sono le strade vuote?
0: 055 77 111 71. Perché non chiamate? Perché siete al mare? Perché siete sulla Firenze Pisa Livorno? Perché siete magari sulla superstrada? Perché siete sulla Siena Grosseto? Siete sulla grande il raccordo anulare di Grassi?
1: Facciamolo uno spot.
0: Facciamolo uno
1: vi
0: spot.
1: Vi aspettiamo.
0: Qua.
1: Un messaggio vocale.
0: Su, Nick, Nick, Nick, vai. Nick, Nick, gol. Vai.
2: Allora, ciao, Nick, Nick. A Ceccarini Idio ha ragione, su Sassuolo è furbo. Infatti e vuole Arder, altro è Brescianini. E ora si ride.
0: Ma Arder va
2: si
0: a Padova, credo. Eh?
2: E Santi, da sempre Dodò è in Napoli, ma parlano, non hanno una lira e non possono comprare nessuno.
0: No,
2: non hanno soldi.
0: Hanno
2: liri.
0: Fatto un prelievo. Ora.
2: Sarà dura, la vedo dura in Napoli, Dodò. Dodò lo vedo dura proprio con tutti.
0: Ma comunque cioè, la Roma era parecchio avanti, tant'è che quando lui aveva fatto quel like era quasi sicuro di andare alla Roma. Poi la Roma si è bloccata e ora è tornato in auge il Napoli, che però prima deve vendere per poi comprare. Ma abbiamo un ascoltatore in linea, credo ci sia Roberto.
1: No, c'è
0: sia
1: Niccolò,
0: caso.
1: C'è Niccolò.
0: Niccolò,
1: ciao Nicco.
0: Ciao Nicco.
3: Ciao Nick.
0: Vuoi venire a condurre al posto mio? Tanto se ne accorgerebbe nessuno. Niccolò.
1: Il nome c'è, sì.
3: Sì, anche perché ormai mi tocca fare, seguo anch'io la tua squadra del cuore, perché essendo allenata dall'amico Alberto Aquilani mi tocca di fare anche Sassuolo.
0: Ma infatti sarai anche abbonato al Mapei, immagino, per la prima di campionato, ti aspettiamo, ecco, sì.
3: In curva?
0: Per forza. Oddio, lì il posto ce n'è, non è che ce ne sia tantissimi di tifosi, però insomma, voglio dire, si può arrivare anche all'ultimo tuffo.
1: Certo.
3: Sì,
1: vai.
3: Non è anche moto?
0: Sì, poi tu davanti ai Mapei, ecco, l'unica cosa di vantaggio enorme che ha il Mapei è che non manca il parcheggio. Meno quello è una delle cose che si trova meglio di tutti in tutti gli stadi.
1: Non è banale.
0: Poi è vicino anche all'alta velocità, Reggio Emilia Medio Padana, da lì in 20 minuti a piedi, anzi ti consiglio di usare il treno che fai ancora prima. Beh, detto questo, Nico, volevi parlare di qualcosa inerente alla Fiorentina, perché c'è Niccolò Santi e pronto a rispondere.
3: Volevo parlare delle pentole.
0: Argomento 79,90, secondo te è una cifra abbordabile oppure ci hanno messo un po' troppo prezzo sopra?
1: Spedizione gratuita.
0: Sì,
3: secondo me l'hanno messo nel mezzo.
0: Sì, tu dici usano la mia immagine per alzare il prezzo.
3: Sì, assolutamente.
0: Senti, ma sei in viaggio verso il mare oppure hai intenzione, voglio dire, di rimanere al caldo di Firenze?
3: No, vado ancora più al caldo perché ho la moglie che lei è pugliese e mi sta aspettando nel Salento. Con
0: grosso
3: rispetto di Costantino Nicoletti che non ci può venire.
0: Però nel Salento c'è un grande mare, quindi caldo però sarà temperato da un bel tuffo nel
1: ma
0: mare.
1: Ma dov'è che vai di preciso nel Salento?
3: Marina di Ucento.
1: Ah, certo, conosco. Io andavo a Castro Marina.
3: Mi piglio un bel Pisa Brindisi.
0: Ah, tu vai con il vecchio aereo, tanta roba,
3: Sono 10 ore rotte di macchina.
0: Fai venire a prendere all'aeroporto di Brindisi come signori, poi arrivi lì,
1: Vabbè.
3: Allora, la mia dolce metà mi ha detto: guarda, trovati un passaggio perché c'è Sinner e io non vengo.
1: Hai ragione, però.
0: Un buon motivo per cominciare al divorzio, pensare al divorzio, ma questi sono altri discorsi. Però potresti fare un prestito con diritto di riscatto sul 20% della futura rivendita se la piglia un altro. Però vediamo un attimo come va a finire.
1: Guarda, fra una mezz'oretta c'è Sinner, sì.
0: È vero.
1: Cavolo,
0: è vero.
1: Il Sinner gioco.
0: Sì, la semifinale è tanta roba. Va bene, va Nico, bene. Poi sei contento? Dici anche ora, siccome sì, a noi ci piace fare allora, gli scemi, però insomma. Ecco.
3: Te che sei un super esperto di mercato e l'altro Nick è il vice super esperto di mercato, ma per convincere questi signori che sono dei signor giocatori a venire a Firenze, io non credo che basti solamente il vil denaro, ma cosa gli avrà detto il buon vecchio Fabione Paratici per convincerli? Fuochi d'artificio?
0: Sai, allora intanto ti rispondiamo. Grazie, buon viaggio. Ciao
3: ragazzi.
0: Allora, io credo la cosa che al di là del fatto che la Fiorentina abbia iniziato a fare un certo tipo di calcio diverso rispetto al passato, e che comunque il nome di Paratici sia un nome importante da spendere anche per quanto riguarda, perché poi alla fine che succede? Chi è il direttore sportivo della Fiorentina? Fabio Paratici, uno va Paratici nel mondo del calcio è molto conosciuto, è molto considerato, è molto apprezzato, e qui ti dà un vantaggio perché dice: ma se la Fiorentina ha preso Paratici, c'è la sensazione che voglia fare qualcosa di importante, no? uno più uno fa sempre due in questi casi. Poi c'è un altro aspetto: loro sono andati a prendere comunque giocatori, a parte Dragusin, i primi tre, due dei quali sono giovani e che comunque giocavano in squadre non clamorosamente forti.
1: Il
0: Grêmio è una squadra importante del Brasile, però un conto è giocare nel Grêmio, un conto è giocare in Europa, intanto nella Fiorentina, soprattutto all'età di Vieri, che c'è un 2005. Atta è un altro giocatore giovane che non mi sembra giocasse nel Real Madrid, ma giocava nell'Udinese. Quindi guardare che quest'anno l'Udinese ha fatto meglio della Fiorentina, però in generale un giocatore giovane che comunque va a entrare in un complesso come quello della Fiorentina. Dragusin, insomma, è lì un rapporto che si è creato tra il direttore sportivo e il giocatore quando lui lo ha preso quando era alla Juve, poi l'ha ripreso quando era al Tottenham, e probabilmente dice anche un rapporto personale che lo ha spinto a scegliere la Fiorentina.
1: Posso dire? Gli hanno detto: guarda, vogliamo fare le cose serie, faremo questo e quest'altro. Al giocatore hanno detto quello che non hanno detto a noi in sala stampa, il progetto.
0: E questo secondo me è la cosa più importante, perché poi ho sentito anche qualcuno che ha mandato dei messaggi livorosi nei confronti dei giornalisti, dice: vi manda nel muro, eccetera. Cioè, noi ci pagano lo stesso, se anche si sbaglia un giocatore. No, volevo dire a quello che naturalmente anche stamani mattina da Francesco Benvenuti è andato e lui gli ha risposto perfetto come sempre, però a noi ci pagano lo stesso. Non è che se noi non si indovina il giocatore ci pagano lo stesso. E poi guarda, io sono contento se poi alla fine la Fiorentina prende un giocatore. Io non capisco, voglio dire, forse uno dovrebbe sempre guardare quello che è l'obiettivo, non tanto fare la guerra al giornalista XYZ mi sembra un pochino.
1: Ma se il tifoso è più contento che Paratici abbia mandato nel muro il giornalista piuttosto che abbia preso un giocatore fortissimo, allora forse deve farsi delle domande sulla propria posizione di tifoso.
0: Con chi tu ce l'hai? Con Nico Santi o Nico Cecca? Gol.
1: Ciao Enzo, ben trovato.
3: Guardando sul canale 90.
0: Ascoltami Enzo, ma come ti ha chiamato a sorpresa? Cioè senza avvisare, ma noi si devono sapere queste cose.
3: Ragazzi, tu che dirla alla regia.
0: Ho capito, ma tu potevi dire 5 minuti fa: guardate, tra 5 minuti richiamo, perché c'è gente di una certa età come me che c'ha bisogno.
3: Io purtroppo c'ho una certa età, però mi diverto. Guarda.
0: Scusami Enzo, quanti anni tu c'hai? No, per capirsi.
3: 72.
0: Sì, senti con questa vocina, tu vuoi fare quello, ora ce n'ha 72 e via. Ma che Enzo,
1: ma guarda che nel 2026 72 anni sono i 9,42 anni.
0: Enzo, ti posso dire, Enzo Bleffa non era nemmeno nato quando nell'82 si è vinto il mondiale. Io, te lo dico io.
3: Giancarlo, ho avuto la fortuna di conoscerlo.
0: Il grande Giancarlo. Quindi su sarei 54.
1: No, a 20 anni, dai.
0: Sì.
3: Domanda, ma a Nick
0: il nappone, insomma, capito.
3: Nasellino. Ma Valdepeñas, c'è qualche è vero, cioè, o è, sono notizie buttate lì per
0: no te. Allora guarda, Val de Peñas, senti, facciamo una cosa, siccome tu ci guardi dal 92, ascolta lì la risposta, così almeno poi si dà spazio.
3: Vai,
0: altro,
3: io ascolta, attacco e ti guardo.
0: Va bene,
1: ciao Enzo, ciao, grazie.
0: Allora, aspettiamo che vada la televisione, o ce l'ha già accesa.
1: No, è differita, per cui ti ascolto adesso.
0: Quindi può ascoltare bene. No, ti stavo dicendo che Val de Peñas è un giocatore, ne ho parlato anche con Giuntolone mio, gli ho chiesto, ma te lo conosci Cristianone? Dice, sì, è un buon giocatore, Dinche. Se la Fiorentina lo prende, secondo me è un buon esterno. Un esterno basso a sinistra, mi ha detto, anche se nasce come difensore centrale. Lì il discorso è molto chiaro, l'abbiamo spiegato, l'hai spiegato bene anche te, Nicco. Bisogna aspettare una decina, due settimane. Forse addirittura si deve intaccare anche il mese di agosto, quando sono partiti i ritiri, quando comunque sia le squadre sono abbastanza in formazione e quando si comincia a capire se un ragazzo o una ragazza, non c'è la canzone, no, se un ragazzo può uscire e andare naturalmente in prestito oppure andare a giocare da un'altra parte. Io credo che Mourinho in linea di massima una decisione l'abbia presa, che per lui sia il caso di andare a giocare da qualche parte, e allora a quel punto subentra la Fiorentina, subentra il Bologna, ma ci potrebbe essere anche un'altra squadra importante in Serie A che ancora non ho capito quale sia, ma mi hanno detto stai attento perché anche un grande club di Serie A
1: come minimo è l'Atalanta del Giuntolone tuo.
0: Tu dici? Ma non credo era Giuntolone, se no me l'avrebbe detto. Poi me l'avrebbe fatto capire, poi magari ora glielo richiedo. E quindi l'operazione però il Real Madrid, nel caso di fare un'uscita a titolo definitivo, la farebbe con il 50% sulla futura rivendita.
1: Quindi prenderebbe il 70% del cartellino e poi prenderebbe il 30% gli lasciandogli al 20% e poi
0: E poi c'hanno anche la tessera omaggio per andare a comprare, voglio dire, se supera 50 euro di spesa, diciamo, in un centro commerciale, gli danno anche la magliettina. Sì.
1: E in comproprietà anche Luis.
0: Sì, che ricordiamolo, è da un anno promesso sposo all'Arsenal e i colleghi di Viola in campo su RTV 38 non sono stati mai avvisati. Cioè lo sa tutta l'Italia, tranne i Gunners sono lì tifosi con la maglietta Luis.
1: Tabloid.
0: Niente, e lui non l'ha ancora comunicato a RTV 38, vergognoso, un atteggiamento inaccettabile. Pavrò.
1: Pubblicità.

0: guardala.
1: Radio Firenze Viola.
2: Incoming message.
0: Leggila, ascoltala, guardala.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, avvio di giornata soleggiato, ma dal pomeriggio sera torneranno rovesci e temporali localmente intensi su Alpi e Prealpi, in sconfinamento sulla Val Padana. Temperature in lieve calo, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali rovesci o temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, con poche nubi pomeridiane sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi.

0: Guardala.
1: Radio Firenze parla anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Ti stiamo aspettando!
6: Fiorentina,

0: fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola, accende la tua passione, leggila, ascoltala, guardala. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola.
2: Di nuovo insieme su Radio Firenze Viola, Nick e Nick fino alle 17, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini, Stefano Cherubini al coordinamento tecnico, infatti siamo Nick, Nick e Steph.
3: Gol.
2: 348-75-1393, ascoltiamoci un messaggio vocale, vai, eccolo qua.
4: Ciao ragazzi, sono Sergio da Prato, pensavo, ma secondo voi potrebbe essere un'eresia se Grosso provasse Comuzzo come terzino destro?
2: Comuzzo
3: come terzino destro secondo me non è un'eresia, potrebbe starci all'occorrenza, ma non certo per fare, voglio dire, può essere un'emergenza, non credo, certo, voglia sì, essere sì. Una soluzione come una volta Ufalugi da difensore centrale faceva il terzino destro, io non credo.
2: Quindi Comuzzo, tra l'altro Comuzzo possibili sirene del Torino, ti risulta qualcosa?
3: A me sembrava più che su Comuzzo ci fosse Fortini sul Torino, che poteva essere interessato, okay, come giocatore, poteva essere quello, per cui
2: ma ti Fortini dico, per adesso niente di concreto, giusto?
3: Per ora non ci sono offerte, per cui non lo so, non lo so questo che cosa possa essere, insomma.
2: Poi ci scrivono, questo è Claudio, dice: in attesa di acquisti volevo dirvi che io sono dalla vostra, inteso come categoria, e non capisco tutto questo livore da parte di alcuni pseudo tifosi che però non ce la fanno a capire che tanti di voi sono tifosi viola. Ma voglio
3: ma
2: dire,
3: ma poi è uguale, cioè, vuol dire,
2: se anche non lo sei, sì, come esatto. Francesco Benvenuti, che problema c'è? Scusa, se fai il tuo mestiere in maniera onesta, che problema c'è? Vabbè. Comunque grazie ovviamente a Claudio. Luca da Castelli Romani dice: ne parleranno il primo agosto di Valdepeñas, quando c'è Fiorentina Real Madrid in amichevole.
3: Potrebbe a Klagenfurt.
2: Sì.
3: Sabato 1 agosto, tra l'altro ci saremo con una lunga diretta, sì, che noi del Sassuolo trasmetteremo su Radio Sassuolo International.
2: Poi dice: parliamo di cose serie, questo è Max Viola. Se parto da Scandicci alle 18:30, a che ora arrivo a Don Oratico?
3: Beh, insomma, 18:30 la Scandice, se non trovi confusione sulla FIPILI, secondo me per le 19:45 ci puoi essere.
2: Poi c'è un'offerta.
3: Non è un quarto così, no, forse è un po' troppo presto, via. Facciamo le 20, sì, via. Sì, sì.
2: Forse sì. Non so se abbiamo ancora l'immagine delle pentole che ci è arrivata da Cristo da Campi, vedi, in questo momento, poi qualcuno magari ci crede, no? Io e Ceca siamo...
3: Stiamo
2: cucinando, ci sono delle pentole comunque in offerta, spedizione gratuita, ricordiamolo, siamo nell'ordine dei 70 euro. C'è Roberto da Siena, dice: per le pentole offro 59 euro, però più il 30% della futura rivendita.
3: Questa è tanta roba, assolutamente tanta roba,
2: altrimenti ve le diamo un po' in comproprietà, 70% noi, 30% voi, va bene?
3: Sì assolutamente.
2: Vai.
3: Sì,
2: vai con un altro messaggio vocale.
3: Vai
5: Ciao Nick e Nick, Simone, sei ganzissimi. E Cecca è mitico, cioè io non vedo l'ora di andare sui ghiacciaio di Grassina. Fantastico di volo. Ti adoro, sei veramente ganso. A parte questo, secondo te, secondo voi, chi è più probabile, Valdepeña o Oso sulla parte sinistra della difesa della Fiorentina?
3: Ora, più probabile è duro stabilirlo adesso, perché comunque, ragazzi, il discorso è uno solo, che Valdepeñas è un ragazzo di 19-20 anni, Oso anche lui è giovane, però magari c'ha più esperienza, perché uno ha giocato nel Real Madrid B, l'altro comunque sia nel Siviglia, mi sembra giochi nel Siviglia, non vorrei sbagliarmi, Oso
2: sì.
3: Ecco, ha qualche esperienza in più da questo punto di vista, per cui la mia sensazione è questa, che tendenzialmente forse se la Fiorentina fa un investimento deve valutare questo aspetto, cioè di averlo un po' più pronto e uno un po' meno pronto, nel senso che comunque sai, un conto è giocare nel Real Madrid B, un conto è avere già un'esperienza della Liga Spagnola, però questo è un ragazzo che ha grandi estimatori ed è emergente, e quindi io penso che questa cosa si possa tranquillamente valutare. Ecco, tra i due forse è più da investimento il ragazzo del Real Madrid. Cioè io farei un investimento sul ragazzo del Real Madrid,
2: perché secondo te ne vale la Peñas.
3: Cioè Cherub sta ridendo come un matto e ufficiale, finiti i Grissini, c'è più spazio, Grissini sold out, tutto finito.
2: Bene, allora sentiamo un messaggio vocale, no?
3: Ah, capito,
2: è il momento.
6: Ma buon pomeriggio, no. Nick e Nick, come diceva il buon Ceccarini, sono
3: chi?
6: Maurizio,
3: non lo conosco,
6: della Svizzera
3: grande,
6: è veramente. Non è semplice quello che deve fare il grande Paratici, perché se ci riflettiamo bene, e lui ora ha dato la spunta a Ceccarini, cioè tra terzini e esterni ne dovrà prendere 6-7 e ce n'è di lavoro.
3: Sono 4 esterne offensivi.
6: Buon lavoro, Don Fabio.
3: Don Fabio gli garba, Don Fabio. Sì. E invece non li prenderò. Non farò né 4 esterni offensivi né 2 esterni difensivi. Metterò Cherubini e Niccolò Santi sulle fasce.
2: Questo è Paratici.
3: E invece sì.
2: Non è Paratici.
3: Uno contro tutti per il lato oscuro della forza. Se scegli il lato oscuro, perché lui è il lato oscuro. Se scegli il lato oscuro, scegli Dimitri Conti.
2: Cosa sta succedendo?
3: Uno contro tutti, e invece no.
7: Se Costa ci va.
3: No, ci può andare con Dimitri.
2: Costa, quando dice ci va, è la volta buona che non ci va.
3: Sì, sì.
2: Senti, Massimo, facciamo contento Massimo, che dice: ma è vero di Orsolini? Si è preso Orsolini? Che succede con Orsolini?
3: Ma chi risulta qualcosa? Io vado a vedere. L'unica cosa che mi posso fare è andare a vedere Di Marzio. Io l'unica cosa che posso fare, se l'ha detta Gianluca, io non lo so, vado a vedere.
2: No, ma in generale non mi sembra che ci siano
3: questi Orsolini. Ma provo a vedere. Qui tra l'altro mi esce la pubblicità delle pentole anche qui su X, motivo, fammi infatti vedere. No, l'ultimo notizio c'è la Carrarese, ufficiale l'arrivo di Marconi, resiste l'interesse del Torino per Comuzzo, c'è la firma del centrocampista 2009 Loric,
2: è in trattativa col Bologna per rinnovare, per cui niente.
3: C'è il Real Madrid, l'Udinese c'ha Diawara e poi niente, incontro tra Venezia e Siviglia per Adams, non so se vi interessa, ma Gianluca nostro non scrive altro, insomma.
2: Va bene, andiamo con un altro messaggio vocale, così lo commentiamo insieme qui in studio. Vai, eccolo.
8: Buongiorno Cecca e Nick.
3: Walter da Roma.
8: Allora, io volevo
3: Walterone.
8: Sapere Nick, anzi Cecca o Cecca e Nick
3: o Nick e Nappa.
8: E dovresti dire, caro Cecca,
3: e te dirò
8: anzi,
3: quello che si può fare,
8: che Solomon sta per arrivare alla Fiorentina, ti prego dimmelo.
3: Te lo devo
8: anche
3: dire?
8: Se non è vero.
3: Vabbè, allora te lo dico,
8: poi
3: non costa niente.
8: Mi sai dire qualcosa su Anduili, quello
3: Anduili,
8: quello del
3: pieno.
8: Girona? Grazie.
3: No,
8: ciao ragazzi,
3: forse una I,
8: siete fortissimi.
3: Una I, quello del Girona è una I. Allora, ti dico che Solomon viene per farti contento, perché in realtà non ho tutte queste conferme. E quindi
2: secondo me lui fa come tipo quelli che sul muro contano i giorni alla uscita dalla prigione, no? Quindi lui conta e riga il muro, fa il conto alla rovescia, ogni giorno chiede di Solomon fino a che non sarà più possibile chiederlo, perché comunque avrà un'altra squadra, no?
3: Ma io a questo punto lo chiamo
2: giorno
3: Solomon.
2: 10 Solomon le ho richiesto anche oggi,
3: non si risponde.
2: Perché Walter, il problema è che io sono dalla tua parte su Solomon, però purtroppo non c'è niente da fare, le cifre sono alte, il Tottenham evidentemente non vuole abbassarle.
3: Sa provare a chiamarlo?
2: Solomon?
3: Sì, vediamo un po' se risponde.
2: Sentiamo.
9: Messaggio gratuito. Stiamo spiacenti.
2: Niente,
3: siamo spiacenti, ma il numero selezionato. Noi siamo provati a chiamare Solomon, ma ci ha cambiato il numero della team. Non so perché.
2: Niente.
3: Lo di Cherub. Si è svegliato il Cherub.
2: Chi hai chiamato per curiosità?
3: Un numero a caso.
2: Bene, perfetto. Allora andiamo ancora un altro messaggio. Dunque. Ci scrive Francesco.
3: Io c'ho da scrivere anche l'editoriale per stasera.
2: Anche io, facciamo che noi che scriviamo.
3: Ci si mette di Laura come vecchi?
2: No, adesso
3: come
2: ti
3: vecchi,
2: faccio.
3: No, come
2: ti dirò così, guarda, non ci sono cerca, non ci sono per nessuno.
3: 055 77 111 71 per scrivere le vostre richieste, le vostre dediche in diretta, siamo qui disponibili.
2: No. Questo è per le telefonate, questo è per chiamare in diretta.
3: Ah, non per fare dediche?
2: No.
3: Ho capito. Per le vostre storie d'amore potete chiamare comunque in diretta.
2: Allora, ho visto, sì, che siamo. Visto Oso, è un esterno più d'attacco, se Grosso vuole uno che difende, forse più adatto Valdepeñas, però personalmente non lo conosco, e questo ce lo scrive Francesco, quindi per lui Oso è un giocatore più offensivo che difensivo. Poi Sergio dice: l'ho chiesto ma non mi è stato risposto, per favore potete chiedere al Cecca, grazie.
3: Su Oso?
2: No, questa cosa qui: la società A cede un giocatore alla società B con diritto su una percentuale sulla futura rivendita. Bene. L'anno dopo il giocatore viene ceduto in prestito alla società C. La società A rimane fregata, nel senso che non vedo cosa possa pretendere, giusto?
3: Se lo danno in prestito, poi comunque il giocatore ritorna alla società A alla fine della stagione. Quindi non è che viene esercitato nessun diritto di riscatto.
2: Finché
3: se
2: non lo dai
3: in prestito, finché non c'è una cessione, nessuno può rivalersi su nessuno.
2: Ti rifaccio questa domanda: se il giocatore
3: sembra quasi all'esame di maturità.
2: No, questa è interessante perché, sai, in questo caso.
3: Perché le altre invece?
2: No, perché è un tema del quale si è parlato molto nelle ultime ore. Se tu, però, questo giocatore arrivi allo svincolo, no? Cioè, anche la percentuale sulla rivendita non c'è più.
3: Devo dirti dopo una cosa: sì, assolutamente sì.
2: Che mi devi dire?
3: No, finiamo questo perché c'è un messaggio.
2: Non si può dire?
3: No, si può dire, però finiamo con la tua elucubrazione.
2: No, era questa la domanda. Quindi se te lasci, che ne so, allora parliamo di Attà. La Fiorentina ha lasciato il 30% all'Udinese. Però se arriva a scadenza con Attà, cioè a un certo punto Attà si svincola dalla Fiorentina, Non c'è più manco la rivendita, no? Per l'Udinese, la prende in tasca.
3: Vabbè, certo, quello sì. Però, insomma, voglio dire, perché dovrebbe succedere questo?
2: No, no, è un'ipotesi, però può succedere.
3: Sì, certo, se arriva a fine contratto, dopo non c'è nessuna rivendita, uno si libera. Cioè, se uno ha il contratto di 5 anni con la Fiorentina e sta sempre alla Fiorentina per 5 anni e poi dopo va via, non c'è nessuna rivendita tra i club e decade anche il diritto.
2: Per questo dico che la rivendita è presunta.
3: Esatto, tra l'altro c'è un messaggio di Luis.
2: Davvero?
3: Posso dirtelo? Te lo posso leggere in diretta, lo saluto perché insomma perché sta cercando di rimediare il rapporto con RTV 38. Allora lui dice: domenica in diretta come saresti messo per il salotto?
2: No, vabbè,
3: io il salotto in casa ce l'ho anche il lunedì, il sabato, il mercoledì, giovedì e venerdì, però se vuoi, se proprio è necessario, perché poi mi vuoi chiamare domenica, poi mi chiama lunedì Tenerani, poi c'è da fare podcast, poi c'è da fare
2: la dura vita dei giornalisti d'assalto,
3: più che altro la dura vita dei giornalisti di là, ma mi sembra che quella sia la dura vita, ma insomma va bene uguale. Lasciamo perdere.
2: Abbiamo un altro messaggio vocale, vai, sentiamo, ecco.
7: Nick, si è preso Timmermans. Guarda un po' chi è, se è buono, giovanissimo.
3: Ma chi, sì, ma chi l'ha detto?
7: Dici un po' le caratteristiche di questo ragazzo. Detto?
2: Timmermans? Che vuol dire?
3: Cioè, Timmermans? No, qualcosa di simile avevo già letto.
2: Sì, però boh, non lo so. Detto così è un po' difficile. No, vabbè, ci informeremo comunque. Magari, ma cos'è, un giovane?
3: Timmermans? Boh.
2: Boh, non ho capito. Se volete, 348-75-139.
3: Ma qui c'è scritto Franz Timmermans, ex vicepresidente della Commissione Europea, 65 anni, non credo.
2: Non penso sia
3: lui.
2: Tra
3: l'altro, nato il 6 maggio del 61, è vicepresidente della Commissione Europea. Sì. Un politico. Non credo, no. No, l'ho letto, questo era un nome, però non so chi sia, francamente. Devo ancora aggiornarmi anche su questo.
2: Ah, guarda, Leonardo dice, sempre per il discorso della rivendita, no? Se invece il giocatore viene ceduto con scambio di cartellini, come dice, noi la prendemmo nel sedere con Rebic al Milan. Quindi se te quel giocatore, per esempio Attà, no? E Attà lo scambiamo con un altro giocatore e quindi Attà va a un altro club, non c'è percentuale su rivendita,
3: cioè se diventa uno scambio alla pari, allora lì si entra in un bel ginepraio, perché poi non lo so, diventa uno scambio alla pari, ma tecnicamente il 30% rimane sempre al club nel caso di Attà.
2: Ah, sì,
3: certo, perché
2: quindi se dai Attà al Milan e lo scambia alla pari,
3: perché il giocatore è 70 Fiorentina, 30 Udinese, va bene? Facciamo finta che la Fiorentina lo dia alla Cremonese, va bene, per prendere un giocatore dalla Cremonese alla pari.
2: Sì.
3: E in quel caso però gli accordi sono che Attà diventa un giocatore della Cremonese con il 30% dell'Udinese. Vedrai.
2: Ma quindi rimane, cioè la Cremonese dovrà il 30% al Milan.
3: Sì, e qualcuno dovrà darglielo il 30% però alla Cremonese, scusami, all'Udinese, perché sennò diventa una cosa e non è sostenibile, insomma.
2: Sì.
3: Io vorrei sapere perché si è fatto un rito, perché ma se io ti do questa sedia e la metto di là e poi la risposta di qua, che rubini, se uno si riesce a sedere ancora o no? Vabbè, ragazzi, vi volevo solo segnalare che sono le 16:47, abbiamo solamente 7 minuti perché oggi si chiude prima, perché ci sarà a prendere il 31 per andare a Grassina, per cui chi vuol chiamare sa che lo deve fare entro 120 secondi, come direbbe mio amico Pierpardo.
2: Ammazza.
3: 055 77 111 71 055 77 111
2: allora.
3: 71 e 2 055 77 111 71 e 3 Bene, non avete chiamato, non avete vinto l'abbonamento al ghiacciaio di Grassina. La prima sciata estiva sarà dunque a beneficio di Niccolò Santi e naturalmente con 70 euro di pentole potreste anche avere in omaggio due schifasse.
2: Il giocatore è Loric Timmermans.
3: Oh, finalmente.
2: Classe 2009, centrocampista che arriva per la Fiorentina primavera dal RAL Lalouvière.
3: Ah, l'hanno comprato per la primavera, ecco dove
2: sì,
3: ma
2: è una roba
3: notizia.
2: Adesso di un quarto d'ora fa e noi siamo in diretta, figuriamoci, ora non abbiamo
3: sì,
2: ancora.
3: Sì, però loro sono più lucidi di noi,
2: gli ascoltatori?
3: Hanno subito messo in diretta la notizia,
2: Per forza, noi siamo.
3: Vabbè, noi ci sa, però anche vero, noi abbiamo un computer e non se ne è mai guardato. Questo va detto.
2: Io guardo i messaggi degli ascoltatori, scusa.
3: Ho capito, però potresti guardare anche due notizie sull'Atalanta. Ho chiamato uno entro 120 secondi. Guarda, sta chiamando qualcuno, incredibile.
2: Cioè, incredibile.
3: Tre pentole. No, ma ci sono anche i bricchini quelli per il tè?
2: Dove?
3: Nel 79,90.
2: No, roba da matti.
3: Questo è Guido, me lo sento.
2: Allora,
3: no,
2: adesso
3: Antonio?
2: Riceviamo una telefonata.
3: Pasquale.
2: È Riccardo.
3: No,
2: ciao.
3: Ricky Saponara? Ciao, Ricky.
10: No, Riccardo da Pontassieve. Volevo dire che la Cremonese non può trascinarsi dietro l'obbligazione della Fiorentina. Al momento della vendita, dello scambio, dello switch tra i due giocatori deve essere dato un valore da mettere in bilancio che quel valore è quello che il 30% deve essere dato poi all'Udinese.
3: Sì, e quindi l'Udinese cosa ci va a guadagnare in una roba del genere? Cioè il 30%?
2: No, glielo deve la Fiorentina.
10: Il 100% del valore che viene dato allo scambio.
3: Quindi alla Fiorentina alla fine gli deve dare dei soldi all'Udinese comunque.
10: Sì, non la Cremonese, ma la Fiorentina.
3: La Fiorentina all'Udinese. Quindi la Cremonese si prende il giocatore, lo scambia con la Fiorentina però deve dare poi all'Udinese i soldi in percentuale a quanto è stato valutato quel giocatore, il 30%.
10: Poi, se si mettono d'accordo che vale soltanto 5 milioni invece di 30, sono i giochini che fanno per evitare il sborso, però devono dichiarare quanto è i 5 milioni del giocatore della Fiorentina e i 5 milioni del giocatore della Cremonese, certo, andando a zero, sì, finanziariamente. Non si paga.
3: No, ma hai ragione.
10: Un valore lo devo assegnare.
3: È vero, è vero. Quindi è sempre la Fiorentina che gli deve dare i soldi, certo, non c'è dubbio. Sì. Hai ragione, grazie.
2: Ciao Riccardo.
3: Ciao Riccardo. Grazie, ciao Ricca. Ciao.
2: C'è Pasquale da Napoli, dice: io vicino alle pentole metterei in omaggio Infantino Gino e con solo 10 euro Barak e un chilo di cipolle di Tropea.
3: Oh, le cipolle di Tropea, ragazzi, voi dite, ma le cipolle di Tropea sono tanta roba.
2: Io comunque, guarda,
3: non le mai mangiate te la cipolla di Tropea?
2: Sì, è buonissima.
3: Voi dite, è famosissima in tutta Italia, in tutto il mondo. Sì.
2: Poi dice Paolo: secondo me gira e ti rigira, si tornerà a giocare con il 3-5-2.
3: No, non credo. L'ha detto ieri Grosso. Ieri Grosso è stato chiaro, dice: mi serve 4 difensori, 3 centrocampisti. La mia idea è fare 4 difensori, 3 centrocampisti e 3 attaccanti. Mi sembra che la notizia l'abbia data su Gudmundsson.
2: Cioè,
3: praticamente ha fatto capire: non è un trequartista, non è un attaccante esterno, non è una mezzala paura. E quindi, conseguentemente, bisognerà capire come potranno cederlo, perché non è così semplice. A proposito, l'Atalanta non la seguire, la pista Gudmundsson, lascia perdere.
2: Infatti, non lo vogliono.
3: No, mi hanno detto non lo vogliono.
2: C'è Claudio.
3: Presidente della Lazio?
2: No, non è Lotito.
3: Ah, non è Lotito. Claudio?
11: Sì, buonasera.
3: Ciao Claudio, dici tutto.
11: Allora, nulla. Prima di tutto, al Cecca gli voglio dire che è stato onesto a raccontarci di Paratici, che non racconta nulla.
3: Vabbè, ora non è che abbia fatto un'impresa titanica, lo conosco abbastanza per...
11: Certo, un po' ci rimani male, vedo ogni tanto, però.
3: Vedrai, però quello... se mi desse le notizie in anteprima sarei più contento, però è il gioco delle parti, vabbè, glielo concedo. Certo,
11: il tuo lavoro, ti capisco. Però una cosa devo dire: tutti contenti degli arrivi nuovi, però questo scouting di Paratici ancora non si è visto. Te
3: come
11: guarda
3: no?
11: L'Udinese.
3: Vieri per esempio, e poi ti dico un'altra cosa, però i due 2010 che hanno preso, però comunque sia, è un discorso anche di scouting, questo certo, ragazzo quello. Che hanno preso nel 2009, voglio dire, è un altro Timmermans è un altro lavoro di scouting, evidentemente, cioè non è che
11: quello alzo le mani,
3: sì.
11: Però io intendevo
3: su giocatori, diciamo, come posso dire, uno di Norgelland, tanto per capirsi, vanno a prenderlo e diventa bravo come, non lo so, Ulai, ecco, del Trabzonspor, questo tu dici te, insomma. Sì,
11: sì, no, voglio dire, visto che l'Udinese ha sostituito subito Atta con un altro colpo da 6 milioni dopo che aveva preso Atta a 8 milioni 2 anni fa.
3: Certo.
2: Sì, sì.
11: Cioè io mi aspetto ancora questi colpi qui, no, ragazzini del 2010, quindi
3: certo.
11: Va bene, via.
2: Grazie Claudio.
3: Grazie Claudio.
11: Bella trasmissione a tutte e due.
3: Grazie Claudio.
11: Grazie.
3: Ciao. Non lo dire troppo forte, ce la chiudono. Andiamo avanti.
2: Si rischia. Mattia dice: siamo tutte bimbe di Ceccarini. Questo da Campi.
3: Golla.
2: Poi ci chiedono anche di Gosens. Dice: questo è Ghigo. Ma secondo voi la Fiorentina come si è comportata nei suoi confronti? Lui poteva andare via a gennaio e lavarsi le mani, invece è rimasto.
3: Allora io ci sono due cose che non condivido di Paratici, tra le tante belle cose che ha fatto per ora. Il non rinnovo ancora di Valentino Angeloni come responsabile del settore giovanile, perché ha il contratto in scadenza 2027 e secondo me se lo meriterebbe. E il trattamento su Gosens, che però fa parte del personaggio Paratici, nel senso che lui, se vuol ottenere qualche cosa, se ha in testa una cosa diversa, va dritto per la sua strada. Però c'è l'uomo anche, e l'uomo Gosens è stato molto più uomo di tanti uomini che hanno vestito questa maglia l'anno scorso, e questo non ci si può dimenticare, per cui ci si può lasciare in tanti modi, ma bisogna scegliere quello migliore, e quello migliore è Rexpet, perché lui merita rispetto, perché lui è una persona che comunque sia, non lo vuoi tenere? benissimo, però secondo me forse gli è stato detto in maniera un po' troppo decisa, e secondo me Robin Gosens merita un altro trattamento. Poi lui, secondo me, se te gli dici: guarda Robin, io devo prendere un giovane, c'ho Parisi, devo puntare su di loro per mille motivi, e glielo dici in questa maniera, lui magari gli può anche girare le palle, però lo può capire. Secondo me invece, se un conto è se lo metti poi tra virgolette in maniera un po' più brutale sul mercato a uno di 30 anni che comunque l'anno scorso è forse uno dei pochi che credo potesse girare a testa alta,
2: che si è preso le responsabilità,
3: si è preso tante responsabilità, credo che meritasse un altro tipo di trattamento. Poi ripeto, le storie iniziano e finiscono, ma c'è modo e modo, e io su questo non sono d'accordo, ma cioè ribadisco, sono dettagli in un contesto di lavoro eccezionale che sta facendo Fabio Paratici.
2: Ma la trattativa con lo Schalke da seguire?
3: Non lo so se lui ci vuole andare. Non so se ci vuole andare, che lui sta molto bene qua, sta bene la famiglia, si è trovato benissimo, e l'idea di Firenze gli è sempre piaciuta. Lo Schalke per ora non ha fatto ancora un'offerta soddisfacente per la Fiorentina. Abbiamo due vocali, ce la facciamo?
2: Siamo in chiusura, vabbè dai, sentiamoli.
3: Al volo si saluta.
12: Ciao Nick e Nick, sono Madassiano e vi do una notiziona io, perché ho sentito un'informatrice spagnola e mi dice che Valdepeñas vorrebbe venire a Firenze, ma aspetta un'offerta anche dalla Germania. E che sembra sia un giocatore che gioca sulla fascia a livello di Hakimi, e cui sogniamo in grande.
13: Allora, a naso, e non so perché dicendo questa cosa mi viene in mente Nick Ceccarini, non è corretto dire che in caso di scambio di cartellini, per esempio nel caso di Attà, no? Il 30% sarebbe comunque dell'Udinese, perché quello sarebbe in caso di comproprietà, che però si sa che sono vietate. La percentuale sulla futura rivendita riguarda un passaggio di denaro, cioè una monetizzazione viene fatta sul calciatore, e a quel punto, su quella somma lì, il 30% è destinato all'Udinese. La cosa che stai dicendo voi è diversa, credo, perché riguarda proprio la proprietà, cioè una cosa a monte, non sulla monetizzazione, che è la cosa finale, diciamo.
2: Sì, come avevamo detto anche prima.
3: Ragazzi, grazie. Noi adesso andiamo a vedere le nostre grandi pentole. Saluto, certo. Nero Verdi, siamo forti, siamo grandi, torna lunedì. Forse.
2: Sì, se ci siamo, se non
3: se
2: ci
3: non
2: siamo.
3: Ci aiutano prima.
2: No,
3: il rischio di chiusura è sempre dietro.
2: Grazie a Stefano Cherubini.
3: Ciao ragazzi. Momento
2: tecnico. Adesso c'è Garrisca al vento, quindi c'è Giacomo Galassi con Chiara Andrea Bevilacqua. Con Cecca ci ritroviamo lunedì, come sempre, a partire dalle 16, anche da Niccolò Santi. Ciao.
3: Gol.
1: Radio Firenze Viola.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. Radio Firenze Viola.
14: Buon pomeriggio dalla redazione.
15: Apriamo con gli esteri. Almeno 12 persone sono morte per un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria in Spagna a causa della caduta di un traliccio. Gran parte dei deceduti sono stati trovati senza vita all'interno di auto rimaste intrappolate dalle fiamme lungo una strada secondaria dove avrebbero cercato una via di fuga. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio, come affermato da fonti del governo spagnolo. Sarebbero invece 8 i feriti e 19 i dispersi. La Farnesina sta seguendo gli sviluppi dell'incendio scoppiato in Spagna e, secondo quanto si apprende, sta verificando l'eventuale coinvolgimento di italiani.
14: Paura in Grecia su un volo Ryanair operato da Malta Air. Un motore si è rotto e alcuni frammenti hanno infranto un finestrino, rischiando il risucchio del passeggero seduto accanto. L'uomo 61enne è stato trattenuto sul sedile dalla moglie e da un altro passeggero per impedire che venisse sbalzato fuori dalla cabina. Il Boeing 737 in volo da Salonicco ha effettuato un atterraggio pomeriggio in emergenza. L'uomo ha riportato delle lesioni al collo e ustioni. 4 i passeggeri trasportati in ospedale.
15: In Italia risarcimento milionario in fase pregiudiziale per i genitori di un bimbo nato 6 anni fa in una clinica nel Napoletano con una paralisi cerebrale. A darne notizia l'associazione Dignità al Malato che ha assistito la coppia. I fatti risalgono a luglio del 2020. Secondo quanto riportato dall'associazione, mamma e neonato non furono sottoposti a monitoraggio cardiotoccografico nelle ultime ore del travaglio. Il parto fu naturale e poi si scoprì che il bambino soffriva di paralisi cerebrale infantile con difficoltà di linguaggio e non autonomo nella deambulazione.
14: Instagram e Facebook danno dipendenza un po' come le droghe pesanti, lo dice la Commissione Europea. Per l'esecutivo UE che si esprime in via preliminare, Meta ha violato il Digital Services Act a causa del design dei due social concepito in modo da creare dipendenza. L'indagine si concentra su funzionalità quali lo scorrimento, la riproduzione automatica, notifiche push e sistemi di raccomandazione delle piattaforme altamente personalizzati. Meta rischia una multa di 10,55 miliardi di euro.
15: Salute: il 45% degli italiani consuma snack salati almeno una volta a settimana, il 34% dolciumi e caramelle, il 31% merendine, il 20% barrette proteiche e il 16% energy drink. Fenomeno ancora più allarmante tra i giovani, dove le percentuali salgono di almeno 15 punti in più ed è 9 volte superiore rispetto agli anziani. Emerge da un report Coldiretti Censis che sottolinea anche che il 97% degli italiani però vuole mangiare sano per prevenire malattie.
14: Il calcio per Mario Chila, prima giornata rossonera, il difensore centrale in mattinata ha effettuato le visite mediche, dopo pranzo l'idoneità sportiva nel pomeriggio in sede per la firma sul nuovo contratto e il comunicato ufficiale. Il Milan pagherà alla Lazio 28 milioni di euro bonus inclusi, la metà andrà al Real Madrid. Il centrale spagnolo percepirà un ingaggio da 4 milioni e mezzo a stagione per i prossimi 5 anni.
15: È tutto, a più tardi.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.

0: Ti risponderemo il prima possibile.
1: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento. Giacomo Galassi che vi parla quest'oggi insieme alla princess di Radio Firenze Viola, e cioè niente po' di meno che Chiara Andrea Bevilacqua. Ciao Chiara.
3: Ciao Giacomo, ciao a tutti.
2: Come stai?
3: Bene, grazie.
2: Bene, ti sei riposata?
3: Sì, ma passa il falso messaggio che io fossi in ferie, no, semplicemente i turni di Radio Firenze Viola mi hanno permesso di regalarmi qualche giorno lontano da Firenze.
2: E hai fatto ma bene, lo cara so. Chiara, così sei tornata carichissima. Non so se hai visto che la Fiorentina comunque sul mercato è stata abbastanza calma, insomma siamo ancora...
3: Calma piatta.
2: Sì, sì, settimane, ore decisive per Longo, Marrone, no, Morrone, qual era? Che c'era, si parlava sempre metà Morrone o Marrone.
3: Marrone, mezzo Marrone. Era Marrone.
2: Era Marrone, vedi. Mezzo Marrone, insomma siamo a aspettare più o meno la fine di agosto, gli ultimi giorni di mercato per i colpi. No,
3: qualche
2: così,
3: parametro zero.
2: Qualche parametro zero, qualche prestito con pagherò. Invece no, la Fiorentina ha deciso di splafonare, come dicono quelli bravi, e spendere discreti soldi per Artur Attac, che oggi era al Viola Park per le prime visite, cioè per le, diciamo, per la giornata, perché le visite medie le ha svolte ieri, sì, naturalmente, ma oggi è stata la giornata dell'inizio ufficiale della stagione con le prime visite medie di diversi calciatori. Ranieri, Parisi, ho visto stamani, davvero mi sono fatto una bel mattinée al Viola Park, che francamente però non mi lamento rispetto ai colleghi. Ora tra un poco andiamo da Ludovico Mauro e probabilmente sarà sciolto, sarà un tutt'uno con l'asfalto, viste le temperature africane che si stanno abbattendo la penisola. Bene, Artur Attac, nuovo giocatore della Fiorentina. Saluto Marco Tonelli, che non c'entra niente con Artur Attac, però lo devo
3: però
2: salutare,
3: l'avrebbe
2: ringraziare
3: voluto. Secondo me è uno di quei giocatori che comunque fa gola anche alle prime 4-5 del campionato. Io tante volte sottolineo l'importanza di valutare in questa fase l'intenzione, perché poi spetterà al giocatore e anche al tecnico mettere nella condizione il giocatore di far vedere quello che può portare. Però andare a prendere così in poche ore uno dei giocatori che comunque si è messo in mostra anche al meglio nella passata stagione, un giocatore che appunto non suonerebbe nel mercato delle prime 4-5 della Serie A, secondo me è uno di quegli elementi nei quali possiamo percepire un cambio di modus operandi.
2: Gaza?
3: Abbastanza.
2: Beh.
3: Poi apre secondo me alcune parentesi anche a livello tattico. Però sì, più che altro io inizio a vedere delinearsi i confini della famosa programmazione di cui tante volte abbiamo parlato nel tentativo di giustificare, spiegare alcune operazioni che appunto non davano l'idea di una società proiettata anche nel lungo periodo, non solo nel breve periodo, e magari nel rispettare quelli che erano i parametri.
2: Tra l'altro il pomeriggio di oggi ci racconta, perché effettivamente alle 17.05 Fabio Paratici non ha ancora chiuso nessun colpo e siamo tutti un po' delusi, perché che stai facendo Fabio? Forza, forza, ce n'è da chiudere uno al giorno. E in realtà si sono intensificati i contatti, ve l'hanno raccontato Nick e Nick, che sono arrivati prima di noi, per Oso e basta.
3: Oso
2: che secondo me è una bella dichiarazione anche di intenti, sì, alla Serie A. Oso, terzino sinistro del Siviglia, tra l'altro è molto semplice fare il 2+2, Gosens che non sarà convocato per la prima fase del ritiro e Oso che invece potrebbe diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Naturalmente se ci saranno ulteriori messaggi oltre all'intensificazione dei contatti, quindi è un nome caldo, sono ore calde, ore decisive per Oso, ve ne daremo conto. 348 7513933 per messaggi scritti e vocali, 055 77 111 71, linea alla quale si è già prenotato Fabio. Ciao Fabio, buonasera.
4: Buon pomeriggio, ciao Chiara,
3: ciao
4: bentornata.
3: Fabio, grazie.
4: Ciao. E ciao Giacomo.
2: Ciao Fabio.
4: Dunque, io devo dire la verità, finalmente comincio a essere molto soddisfatto di Paratici e di questa Fiorentina. Mi piacciono tutte le sue mosse, ma non tanto per i giocatori, quanto perché è passato sotto traccia che abbiamo rinfortito anche il settore medico con il dottor Bruzzone.
2: Sì.
4: Quindi tutte le criticità che ci sono state le sta piano piano rimettendo a posto insieme a Andrea Azzoli, che per me è stato un gran colpo alla primavera, e devo essere vero, l'unica cosa che mi fa sorridere è che anche a Firenze finirà anche la storia delle soppopere o dei giocatori attaccati alla maglia. Tutti eravamo per Gosens, è arrivato Paratici in 3 secondi, Gosens fuori dalla rosa. Quindi ha voglia di dire lui vuole stare bene in Toscana. Paratici è questo, se non mi servi non ti confermo.
2: Sì.
4: E mi piace la sua decisione, è un decisionista. E io uno come lui mi piace sempre. E poi l'ultima cosa, ha anche ribaltato tutti i discorsi che faceva Pradè. Cosa diceva? Io vado a fare il mercato quando a prendere i rimasugli delle prime squadre, e quindi non si fa il mercato da agosto in poi. Paratici ti ha fatto vedere che noi si potrebbe essere come le prime squadre, basta volerlo.
2: Guarda,
4: cioè, meglio di così non si poteva.
2: È difficile. Infatti, guarda, Firenze, almeno in questi giorni, secondo me, è dietro l'angolo la polemica o la divisione. Però direi che, insomma, io sono qui in radio.
3: L'operazione entusiasmo è partita forse nel migliore dei modi.
2: Nel migliore dei modi. Fabio, ti ringrazio e ti saluto. Sviluppiamo quello che dici tu, perché io ci metto anche poi. Ha ragione l'amico, ieri con Stefano Prizio eravamo qui gasatissimi, ma provavamo ogni tanto a fermare l'entusiasmo, perché l'entusiasmo è anche pericoloso se supera una certa soglia. Però da qualsiasi parte tu veda la operazione atta che attacca, si va ad aggiungere a Dragusin, a Vieri, a Andrea Azzoli, a tutte le modifiche a livello anche del extracampo legato alla prima squadra, da qualsiasi parte tu la veda, atta è un'operazione, è una masterclass, perché tu non te lo potevi permettere, e allora Paratici è riuscito a trovare questa formula un po' curiosa che però soddisfa l'Udinese, che aveva già detto, aveva già rispedito al mittente gli interessi di Juventus, Milan, Inter, proprio perché davanti alla richiesta di 40 milioni tutti si erano fatti indietro. Paratici ha detto: io 40 milioni sull'unghia non ce li ho, però attraverso la proprietà commisso posso fare tutte delle dilazioni fantasiose, perché è una formula sulla quale ci siamo scervellati per tutta la giornata di ieri, questo 70%, cioè
3: meno male
2: c'è.
3: Sei rientrata oggi,
2: ecco, perché ieri tutto il giorno a capire se c'è il 30% sulla futura rivendita, 70% del cartellino, a quanto pare è il 70% del cartellino, con una formula molto particolare che non si fa quasi mai di acquisto del calciatore, 10 milioni di euro di bonus, e alla fine,
3: perché si guarda anche a quella che poi è la prospettiva del calciatore e del club, proprio prendendo esempio dalle altre squadre che negli ultimi anni sono riuscite a stabilizzarsi su determinati livelli alti attraverso le cessioni. Cessioni intelligenti, e questa, sono d'accordo, è una buona operazione. Poi sulla cautela è fondamentale, e le uscite ci saranno, bisognerà vedere, secondo me anche gli esterni diranno tantissimo, se poi l'idea di gioco di Grosso dovesse essere confermata, almeno i due titolari devono essere di alto alto livello, perché sennò la squadra è,
2: e se uno fa le proporzioni,
3: è comunque sbilanciata, se uno fa le proporzioni sicuramente l'ottimismo è lecito che ci sia. Poi ribadisco, io magari valutazioni complessive le posso dare al termine del mercato, ma sicuramente inizio a percepire questo cambio di modus operandi che ho sperato di registrare negli ultimi anni.
2: Perché poi nessuno pretendeva che non potesse sbagliare la Fiorentina, però che facesse delle scelte con una logica, che facesse delle scelte anche con una programmazione, con una prospettiva. Lo stesso a te, io ce lo aggiungo, l'ho già detto ieri, il 1,3 milioni di ingaggio è un calciatore che ti garantisce, Dio non voglia che faccia male alla Fiorentina, però di non avere un peso morto a livello di monte ingaggi, come invece, insomma, credo che potremmo fare una lista infinita di calciatori, ecco. Cioè, quindi, poi nessuno ha la sfera di cristallo e nessuno può garantire che Attà sia un fenomeno, che viene qui e la Fiorentina lotta per lo scudetto. Però ieri ci diceva qualcuno, ora c'è da capire chi arriva secondo in campionato, perché
3: ma
2: sul
3: anche
2: primo
3: l'obbligo condizionato alle presenze di Dragusin, secondo me è un'ottima mossa, perché tu ti assumi il rischio, in un certo senso dai al giocatore la possibilità di riscattare le ultime stagioni da cui è reduce, nelle quali sono emerse forse più perplessità che certezze. però nel caso sei assolutamente coperto, coperto qualora non andasse.
2: E anche con Attà, perché è vero, 25 milioni di euro, però c'è 10 milioni di bonus, se lui dovesse fare male comunque si ridimensiona anche la spesa. Comunque andiamo dal nostro Ludovico Mauro. Scusa, fosse Ludovico. Altro perché credo che
3: colpa mia
2: sia abbia le ultime, no, come quando giocavi, non so, a Tekken e avevi la barra dell'energia. Credo che Ludovico, dopo 2 ore e mezzo sotto i 180 gradi del Viola Park, sia veramente nella parte rossa della barra. Ludovico, raccontaci questa giornata di visite mediche lì dal centro sportivo di Bagnarripoli.
5: Allora, non siamo così scarichi perché il tempo ci ha voluto bene. Io penso si possa percepire dalle immagini, sì, che a sì, parte che ha tanto vento.
2: Bene.
5: E soprattutto è completamente svanito il sole da più di un'ora a questa parte.
2: E
5: anzi,
2: vai.
5: Il cielo è proprio al contrario. Io penso che stia per venire giù un discreto acquazzone. Però,
2: sì, però Ludovico, se viene, te tipo sei, non so, tipo singing in the rain sotto l'acqua a godertela, mi auguro, dopo il caldo. Insomma, ci vuole.
5: Più che altro uno porta l'ombrello per evitare, no, l'insolazione, e poi l'ombrello ti serve davvero. Quindi, non so, in gergo giovanile si direbbe un crossover, non so in quanti lo riescono a capire.
3: Ha detto giovanile, quindi non era rivolto a
2: Siamo
3: me.
2: Esclusi, bene. Vai Ludovico, dici tutto.
5: Va bene, bando alle ciance, ciancio alle bande. No, è stata una giornata è stata la prima giornata di visite mediche oggi per la Fiorentina. È partita oggi la stagione 26-27, tanti giocatori si sono già presentati oggi al centro sportivo di Bagnarripoli per i primi test atletici che poi daranno in là alla preparazione estiva. Menziono Ranieri, menziono Ondur, menziono Comuzzo, menziono Albert Gudmundsson, e lo menziono sottolineandolo perché nel collegamento precedente durante Valle al Centro lo nominavamo perché ripartivamo dalla situazione di Gossens, che come sappiamo da ieri non farà parte del ritiro qui al Viola Park. Sappiamo da giorni che ci saranno alcuni esclusi, diciamo, eccellenti per la preparazione estiva qui a Bagnarripoli. Uno di questi su cui lavoravamo ieri poteva essere Gudmundsson. Non ci hanno ancora dato conto della sua situazione, però sappiamo che per la società è un giocatore potenzialmente in uscita. È stato dato mandato ai suoi agenti di trovare una sistemazione. Grosso ieri in sala stampa non ha dato una risposta rassicurante o così tanto positiva, diciamo, sul suo eventuale impiego. Il fatto però che si sia già presentato oggi può essere indicativo, nel senso poteva comunque non

0: il ritiro vero e proprio comincia domenica sera, i convocati arriveranno domenica sera e tra oggi e domenica compresa verranno spalmate appunto le visite mediche di rito. Oggi è stato il primo giorno, domani ce ne saranno tanti altri, molti big devono ancora arrivare. Oggi appunto ci sono stati quelli detti prima, De Gea che non avevo menzionato, è un altro che è apparso già oggi, tutti gli altri arriveranno piano piano e poi si metteranno a disposizione di Fabio Grosso. Dovrebbero arrivare anche altri giovani e probabilmente qualcuno della primavera sarà aggregato anche alla prima squadra per le sessioni di allenamenti che comincerà dal lunedì. Da Viola Farca direi che è tutto, ragazzi. Io vi restituisco la linea e vedo di scansare l'acqua che secondo me è in arrivo.
1: Bene, grazie mille Ludovico. Ciao. Mauro, e buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: Dal Viola Park. Allora, rispondo subito a Simone dal Mugello che vedo si sta agitando, anche se il primo messaggio l'aveva mandato oggi all'ora di pranzo, però per rivedere l'intervista che ha fatto Marucci a Pantaleo Corvino, la possibilità è andare su YouTube, cercare su Firenze Viola il link e guardarselo, altrimenti c'è Dailymotion, oppure credo che ci sia anche la possibilità con i podcast, magari diamo mandato anche al nostro Marco Tonelli da Dal Vetro di mandargli un link per rivedere Pantaleo Corvino, così facciamo un passo in avanti. Poi c'è Max da Genova che chiede se possiamo rimpicciolire il microfono di Chiara così si vede il suo bel viso. Ora iniziano tutti i complimenti a Chiara, aspetta ce n'ho un altro, ora lo trovo, guarda che cicala è la Chiara,
2: no,
1: oggi
2: via.
1: Questa è Chris da Campi, sì. E poi ce n'era anche un altro, ciao Chiara, questa è Flaviona alla Svezia, bellissima
2: grande
1: come
2: Flavione.
1: Sempre e ciao pure a quell'altro, vai Giacomo, un abbraccio alla regia, va bene, grande Flavione. Poi Leolino dal Ponte mi segnalava che in realtà Paratici anche oggi un colpo lo ha battuto ed è il classe 2009 Timmerman, contratto di 3 anni per il classe 2009, ripeto, che arriva dal Real La Louvière. Capito? Mica pizza e fichi, quindi classe 2009, perché la Fiorentina sta anche investendo sul settore giovanile.
2: Sì.
1: Anche ieri ne era emerso un altro, Sponda Lazio, sì. Non ricordo, Amenda, un nome simile ora, che si va ad aggiungere ai Beldenti, ai Croce, ai Garefba. Insomma, la Fiorentina sta comunque scandagliando anche il mercato dei giovani. Torniamo alle questioni,
2: a tutti
1: invece
2: i temi che ci ha messo sul tavolo Fabio, perché secondo me ne ha messi tanti
1: diversi. Scusa, volevo solo dire che a proposito di notizie, non so se l'avevo già accennato, mi sa di no, che comunque Fazzini, ecco, è uno di quelli che io mi aspetto e non sia nella lista,
2: no,
1: dei convocati. Poi vediamo, perché la Fiorentina naturalmente sta nascondendo un po' le sue strategie, anche la questione Gosens, dobbiamo fare gli applausi a Niccolò Santi perché emerge, perché lui l'ha scritto sul sito e poi la Fiorentina lo ha confermato spiegando però che non è fuori rosa e che potrebbe essere aggregato alla seconda parte del ritiro in Inghilterra, e solo che queste voci alla Germania sono concrete e quindi non è il caso di convocarlo, così ci ha spiegato la Fiorentina. Insomma, Fazzini verso Parma, insomma, potrebbero essere anche
2: e
1: lì.
2: Io, curiosa anche della pancia del tifo, sono andata a guardare un po' di commenti a caldo sui social a questa notizia, a questa ipotesi. Devo dire che molti hanno deciso di abbandonare anche quell'atteggiamento paziente che negli anni ci ha portato a perdere tantissimo tempo dietro a dei giocatori che poi qualche occasione l'hanno avuta, ma hanno dimostrato magari di non necessariamente essere privi di qualità, ma di non essere adatti a questo contesto. Il fatto che Paratici stia portando a termine delle operazioni che comunque sono in grado, intanto ad oggi che è il 10 di luglio, di risollevare quell'entusiasmo finito sotto i piedi, secondo me dipende proprio dal fatto che si fidano anche della capacità di Paratici di poter rinunciare oggi a un Fazzini, perché è consapevole di sostituirlo meglio, e quindi il famoso rischio di vederlo sbocciare altrove. Vorrei che abbandonasse questa piazza il più possibile, perché secondo me ci ha portato anche a falsare tante valutazioni.
1: Amen, direi. Vuoi tornare sui temi di Fabio?
2: Beh, io
1: non
2: su
1: Paratici neanche Grosso.
2: Andreazzoli, devo dire la verità, ieri qualche minuto prima poi della conferma ufficiale dell'arrivo di Attà, l'avevo messa al vertice di un'ipotetica piramide delle operazioni che ai miei occhi stavo apprezzando maggiormente.
1: Attà?
2: Voglio fare un ora secondo me sono più o meno al pari, o magari Andrazzoli è un gradino sotto. Lo specifico, con tutto il rispetto per i trofei, io ho avuto la possibilità alla Festa Viola del Valdarno di vedere anche alcuni giocatori della primavera, non solo di supportare Andrea Giannattasio e Ludovico

0: Mauro, che dal Viola Park ci hanno raccontato la finale e lo scudetto vinto appunto dalla Primavera, e quindi non voglio assolutamente togliere meriti a quello che hanno raggiunto i ragazzi, ma a me piacerebbe che la Primavera tornasse ad essere quello che poi ha rappresentato negli anni, e quindi una sorta di strumento ulteriore a disposizione del club per poter poi fare veramente delle valutazioni e organizzare dei percorsi di crescita per dei giovani, così da valutare la possibilità di portarli poi nel massimo campionato. Secondo me Andreazzoli è quel tipo di profilo, quindi io, al di là dei trofei che mi auguro arrivino, io mi auguro che con questo tipo di scelta si possa iniziare a considerare la Primavera come un valore aggiunto e non come un qualcosa di fine a se stesso che ci permette di parlare di trofei anche dopo una stagione disastrosa come questa, e magari di mangiarci le mani, perché poi davvero, come detto prima, vediamo fiorire altrove dei giocatori che non siamo stati in grado di mettere nella condizione di completare quel percorso di crescita che è inevitabile per chi poi deve fare il salto. Quindi bene così. Poi Maligni hanno già detto pronto a subentrare, io questo non ci voglio nemmeno pensare.
1: No, io voglio pensare piuttosto, e secondo me anche l'investimento di oggi
0: non
1: sul classe
0: fermo.
1: 2009 ma vabbè, ma che te frega, ma te almeno dai un po' di dinamismo che ci sta sempre anche nelle immagini, per chi ci segue sul 92. E secondo me Andreazzoli, così come tutti gli investimenti che sta facendo la Ferrettina per il settore giovanile, hanno un altro fine, che non è quello di sostituire Grosso dovesse andare male, ma è quello di provare davvero a puntare sull'Under 23, perché 2010, il prossimo anno, avrebbero 17-18 anni. È chiaro, poi accanto gli dovresti mettere dei profili che insomma in una Serie C ci possono stare, però Andreazzoli sarebbe un allenatore che ci sta da Dio in un Under 23, perché comunque sarebbe in grado lì davvero di portarti un po' di risultati, perché comunque non puoi fare come il Milan e retrocedere, ma almeno ti devi provare a salvare, ma anche far crescere determinati calciatori. Quindi secondo me anche la scelta di Andreazzoli va in questo senso, ammesso che se fosse stata fatta solo ed esclusivamente perché si vuole per la Primavera, e questa è una scelta anche abbastanza innovativa nel calcio italiano, si vuole invece che un giovane in rampa di lancia uno che sappia far crescere i giovani, a me e a tutti noi credo che non possa andare che bene. Poi con i messaggi partirò davvero a entrare in medias res, o media res, va bene, lasciamo fare il latino, a partire dalle 17:30. Però eccolo, volevo riprendere Andrea Dannover che diceva a proposito di Attà che è un'operazione atta a creare entusiasmo.
0: Bello.
1: Bello?
0: Mi piace.
1: Bello,
0: sì,
1: ci siamo.
0: Sì, sì, sì.
1: Va bene. Te dicevi qualche dubbio dal punto di vista tattico di Attà, però Grosso
0: allora,
1: te l'ha già...
0: Allora, io devo dire che appena ho sentito la notizia ho in un certo senso riassaporato anche quel mix di emozioni positive che da diverso tempo non provavo in una sessione di mercato, che non vuol dire necessariamente che sia tutto sbagliato prima, ma che probabilmente avevo sempre dei campanellini d'allarme pronti a ricordarmi di non abbassare la guardia. E quindi sono assolutamente contenta dell'operazione. Qualche minuto dopo mi sono chiesta: ma Fagiolino?
1: Fagiolino intanto fa il regista con attacchi, gli fa un po' di tutto, perché quello che ci hanno spiegato anche da Udine è che l'unico limite,
0: vediamo,
1: che poi forse non è un limite in realtà, è la disciplina.
0: Non ho risposte
1: tattica
0: oggi, però da ieri mi faccio delle domande.
1: Fai delle
0: tutto
1: domande
0: qui, sì.
1: Comunque, ammesso che lo sai, io sono uno di quelli, seguendo anche quello che ci diceva Sauro Fattori, che non è proprio convintissimo, a prescindere da Attà o non Attà, di una stagione con Fagioli perno della regia, perché comunque...
0: E ieri ero a cena con Sauro, forse è stato anche questo che un po' ha condizionato i miei pensieri, però
1: Sauro
0: l'avevo già fatto.
1: A fare cosa c'era?
0: Eravamo il team della partita di RTV 38 più Radio Firenze Viola.
1: Bene,
0: sì.
1: Quindi chi c'era?
0: C'eravamo io e Lorenzo Di Benedetto, poi c'era Lorenzo Marucci,
1: okay,
0: Costantino Nicoletti,
1: figurati,
0: Luisa Serpe e Sauro Fattori.
1: Vabbè, che banda,
0: eh?
1: Che banda. Va bene, allora sì, saluto l'amico che Massi Viola che ci dice ora dopo Dragusin e Atta possiamo sognare, tocca al centroavanti, e ci ha mandato una foto di Haaland con la maglia della Fiorentina. Ormai siamo arrivati a questo. Volevo dire un'altra cosa su quello che diceva Fabio all'inizio,
0: sì,
1: e cioè ha detto a un certo punto Paratici è così, ok? Non mi ricordo neanche qual era il contesto in cui diceva Paratici è così,
0: che è così, non perde tempo, se c'è da prendere una decisione la prende.
1: Però tutti noi ripeto, dopo la goduria, l'entusiasmo, la squadra va ancora costruita, ma i segnali sono meravigliosi, e così non possiamo non chiederci, ragazzi, la Fiorentina ha appena speso 70 milioni di euro neanche per dei ruoli fondamentali. Ora non è che, cioè, se la Fiorentina tiene questi ritmi, poi si porrà un problema dal punto di vista economico. Ora, senza parlare del botto, io, se guardo anche la carriera di Paratici, Paratici è così, Paratici ha sempre speso molto,
0: tantissimo,
1: sempre speso molto. Poi chi più spende meno spende, però è vero che la Juventus incomincia a avere i problemi quando prende Cristiano Ronaldo, nonostante Marotta non lo volesse, perché Paratici dice ma spendiamoli 100 milioni di euro e tanto ci tornano, e così non è stato. Poi complice il Covid, complice tante cose, il Tottenham uguale, cioè nel senso, a noi se ci fa una squadra comprando Dembélé, Haaland e Vinicius, voglio dire, chi se ne frega, anche se poi tra 3-4 anni rischiamo la C2, tanto nel calcio di oggi basta vedere come è funzionato con l'Inter, arriva un fondo, fatto un fondo, morto un fondo, se ne fa un altro, anche se poi i commissari non sono un fondo, e mi auguro che ci sia un controllo, però ecco, è chiaro che a un certo punto si dovrà controllare Paratici nel tipo di acquisti,
0: per quello
1: farà.
0: Ho detto, le valutazioni complessive le daremo alla fine, perché è quasi logico pensare che a un certo punto dovranno essere le operazioni in uscita.
1: Però
0: a
1: ecco,
0: giustificare,
1: io a questo non ci credo, Chiara, però, perché chi vendi? Cioè, ma soprattutto Ken, che soldi fai? Ma che soldi puoi fare anche con Ken? Perché oggi Ken al massimo ti abbassi di tanto il monte ingaggi, ma come trasferimento non puoi chiedere più di 20
0: milioni. No, no, su quello sono d'accordo.
1: E comunque è l'unico, e insieme a Fagioli, un minimo che può farti.
0: Come lo storico di Paratici, comunque racconti questo tipo di operazioni e di attenzione poi nei confronti delle spese. Sempre per quanto riguarda l'intervento di Fabio, io sono d'accordo. Secondo me in tanti si sono resi conto che volere e potere non sempre è detta male.
1: Ecco, sì, perché poi all'interno di un quadro, di un'analisi di tutto quello che sta succedendo, cioè da dire che non è che con Prade non venissero spesi soldi,
0: no.
1: È che venivano portate avanti trattative per settimane, se non per mesi, per calciatori che poi quelli che hanno reso di più sono quelli che hai pagato meno, perché è quel trittico di prestiti che hai preso da Lazio, Milan e Roma, di fatto forse è stata tra le migliori operazioni di Prade, che tutte le volte invece è andato a spendere tanto, dai piccoli ai Som, ma ti potrei mettere ora Cocorin, è vero che non hai speso tanto, ma i Cabral, gli Iconé, insomma, quando sei andato a spendere non l'hai fatto quasi mai bene, quindi è quello il discorso fondamentale, e ci metto anche la questione dell'ingaggio. Però ecco, non mi ricordo, ho perso il filo su quello che volevo dire di Paratici, quindi andrò avanti. No, aspetta, Pradè lo faceva,
0: sì.
1: Lo fa lo stesso Paratici, e no, nulla, torno però sulla questione cessioni, faccio un salto, un volo pindarico, che io, se faccio un conto, i famosi conti della serva, cioè anche a pensare alle uscite, ma quanto potrai prendere mai? Potrei riprendere 20-30 milioni, te con gli
0: esterni... No, ma io non ne parlavo da un punto di vista economico, proprio da un punto di vista di organico messo a disposizione di Fabio Grosso il primo giorno della nuova stagione.
1: E poi, ecco, e questo lo dicevo ieri, però esiste anche un esempio, che è quello del Como, che di soldi ne ha spesi, che ha ricapitalizzato negli anni, l'ha fatto un sacco di volte, ce lo diceva Salvatore Napolitano, non so se 30, sì. 35, ha ricapitalizzato un sacco di volte, e che poi è finito in Champions, e quando finisci in Champions è vero, entri sotto l'egida, il controllo della UEFA, però dall'altra parte ti arrivano fioccate di milioni, e quindi...
0: E come dicono quelli bravi, sei anche più appetibile come club, non devi sostanzialmente trovare in tutti i modi la strategia giusta per convincere un giocatore a sposare il tuo progetto.
1: Eh sì, è questo. E nella masterclass di Paratici, però, oggi c'è che convinci Attà, cioè è anche, io sono curioso della conferenza stampa di Attà, perché voglio dire, lo voleva mezza Europa, perché la Fiorentina in questo momento? Perché non se ne può fare neanche una questione economica, è vero che all'Udinese guadagnava 300.000 euro, ma non credo che né Milan né Inter né tantomeno Newcastle o le altre squadre inglesi potessero offrirgli di meno, quindi insomma, brava Fiorentina, avanti così. Ora è iniziata inizia il ritiro al Viola Park, e ci saranno tanti esuberi da salutare. Però quello, lo sai che mi è tornato in mente ora cosa volevo dire? Finalmente, prima della pausa ci contavo e ci speravo, e dico una cosa forte soprattutto per tanti colleghi: Corvino era uno molto bravo a vendere, perché anche i calciatori, diciamo, che valevano meno di Riffa o di Raffa, riusciva sempre a darli via. Io non mi divertivo nei mercati di Corvino, ma non tanto perché andassi a prendere il talento, perché quelli, anzi, cioè dal punto di vista dello scouting nei Balcani, Corvino
0: e abbiamo campato
1: il numero
0: di
1: uno.
0: Rendita per diverse stagioni.
1: Abbiamo campato di rendita, però abbiamo campato di rendita sulle cessioni, cioè su calciatori che avevano bisogno di 3-4 anni, appena facevano 6 mesi, un anno bene, pam, subito ceduti a 30-40 milioni. Quindi dico, da tifoso e da chi segue la Fiorentina per vedere la Fiorentina vincere, chi se ne frega di come poi i paratici rientrerà dei soldi. Saranno problemi dei commessi, certo, che li mettono, e se non li vorranno più mettere, dovevano pensarci prima. Bene, detto questo, noi andiamo in pausa per la fine del primo blocco di questo Carisca al Vento. Ce ne sono altri 3 e quindi voi restate con noi.
2: Radio Firenze Viola.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese. Perché il tuo pollice verde merita più di un "speriamo cresca". A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
2: Radio Firenze Viola.
1: 17:32, c'è Carisca al Vento in onda con Giacomo Galassi e Chiara Andrea Bevilacqua. C'è Wimbledon con Djokovic contro Sinner, con Chiara che, come sapete, è la più grossa e grande esperta di tennis al mondo e che quindi ci dirà come finisce questa partita. Come finisce Sinner Djokovic?
0: Oddio, non so nemmeno quanti set sia Wimbledon, al meglio dei 3
1: spara,
0: o dei 5.
1: Spara.
0: Io spero vinca Sinner. Spero però
1: vinca
0: non voglio...
1: Sinner. Questa sì, è l'analisi tecnico-tattica di Chiara, che insomma va bene, però è esperta di calcio e questo noi ci basta, perché non siamo Radio Wimbledon Viola, ma siamo Radio Firenze Viola. Partiamo da un po' di messaggi al 348-7513933 e ci sentiamo due WhatsApp audio.
4: Se l'era buono, non veniva qui.
0: No.
4: Non so se era già stato detto, nel caso lo dico io. Giusto per tenere bassi.
1: Bravo, bravo.
4: Forza Viola, Marco da Borgo.
5: Buonasera. Io sono contento del mercato della Fiorentina, come no? Però lo era anche l'anno scorso, perché fu speso soldi,
1: sì,
5: con un allenatore navigato, con delle scelte dei giocatori condivisa, e poi si è visto il campionato, si è fatto. Quindi non va in campo i soldi, va in campo i giocatori, ma presi con un contesto, un allenatore con un gioco giusto per loro, altrimenti non rendono. Mi auguro che questa volta, oltre a spendere, si sia preso le persone per l'allenatore e il suo gioco, altrimenti si rischia di fare una brutta fine. Io per ora sono contento, spero di continuare così.
1: Ma sì, direi più che saggio. Io, se ripenso a che cosa io stesso, ma credo un po' tutti, abbiamo detto la scorsa estate, poi com'è andata, ragazzi, quanto ci siamo sbagliati. Se penso che Dzeko a me non mi entusiasmava, ma pensavo che all'interno dello spogliatoio sarebbe stata una chioccia per Ken, Gudmundsson e poi anche per Piccoli, per fargli capire come muoversi. Se penso che Piccoli sarebbe stato eccezionale quando poi Ken non ci sarebbe stato, se penso che Gudmundsson con il riscatto poteva, insomma, finalmente anche trovando continuità a migliorare l'anno precedente, invece è riuscito a peggiorare. Quindi è chiaro che l'entusiasmo, Chiara, a Firenze mi sembra in questo momento cioè mi sembra un entusiasmo sano, un pettiamo, però pettiamo poco, ma siamo felici perché comunque la Fiorentina si sta comportando nella maniera giusta. Su quello che diceva il primo ascoltatore è pazzesco, perché in realtà è la prima volta e lo sento, se l'era Bono non veniva da noi, perché Attà davvero riscontra l'affetto e
0: fa rosicare i tifosi delle altre squadre,
1: che per noi è jackpot praticamente. va bene, poi allora andiamo avanti con Sergio che ci da Grassina, che ci dice: ma Parisi come sta? Ripeto, l'ho visto oggi entrare verso le 9, sta bene, cioè sta bene, sta meglio, però si è infortunato aprile più o meno, tra marzo e aprile, quindi tendenzialmente, ragazzi, se ne riparla a novembre, e per vederlo anche solo vicino al 100% dal 2027, sì. Ecco, quindi la speranza sarebbe già un'ottima cosa se verso ottobre riuscisse a tornare in gruppo. Poi ci sono calciatori tipo Kwame, se non sbaglio, che era tornato, scusa, Lempty che è tornato in gruppo a gennaio dopo essersi fatto male a settembre e poi non l'abbiamo più visto in campo, quindi andiamoci piano. Chiaramente questo tipo di infortuni sono molto pericolosi e molto delicati e quindi vanno trattati con le pinze. Non ti ho chiesto, l'ho accennato, ma non ti ho chiesto un'opinione, ne abbiamo già parlato diverse volte, ma davvero con Robin Gosens sembra finita. Ti chiedo però un commento su questa gestione, cioè faccio l'avvocato del diavolo e metto la pulce nell'orecchio. Così facendo, anche se poi dici che non è fuori dal progetto, ragazzi, se volete ci prendiamo in giro, ma se non lo convochi per il ritiro, quantomeno non stai dando il messaggio di credere nel giocatore.
0: L'ultimo anno ci ha fatto capire quella che può essere anche la versione peggiore possibile di Robin Gosens. Ad oggi, nell'ottica di provare ad allontanare il più possibile le problematiche e i rischi dalla squadra, io non posso biasimare chi oggi non si sente di escludere che Gosens stia facendo i conti, come abbiamo detto, con l'età, che comunque passa per lui come per tutti gli altri, e con la sua esperienza anche a Bergamo e altrove, che in un certo senso possano avere anche spremuto eccessivamente il giocatore e accelerato poi un calo. Tante volte sottolineiamo l'importanza del punto d'incontro tra quella che è la pretesa, la volontà del giocatore, e quelle che sono le disposizioni che la società mette sul piatto. Io non voglio necessariamente responsabilizzare il giocatore o la Fiorentina, magari è come lecito che sia, ognuno dovendo guardare al proprio interesse mette qualcosa sul tavolo che all'altro non va bene. Però sono d'accordo con Fabio, meglio deciderlo al 10 di luglio che portare avanti delle telenovele infinite nelle quali poi parlano, capito, escono Chiara, voci, si alimentano e si saranno
1: così, però fai
0: chiesti...
1: rischi di andare alla guerra con Gosens.
0: Non credo.
1: Perché non credi? Giustamente lui, perché deve accettare delle offerte in Germania quando gli offrono di meno e gli offrono un progetto molto meno ambizioso?
0: Sai, io su Gosens purtroppo sono di parte, questo magari mi rende non onesta intellettualmente e lucida al 100%, e lo specifico perché per me invece è importante tenere sempre fuori quello che può essere il soggettivo da delle analisi che comunque facciamo con la responsabilità di un microfono. Sarei stupita se vedessi telenovela, come detto prima, già viste con altri calciatori, tra la Fiorentina e Gosens.
1: Cioè te dici, così facendo e contando anche sulla professionalità di Gosens,
0: ma magari
1: lui
0: anche
1: accetta...
0: lui vuol giocare, semplicemente gli hanno detto se rimani a queste condizioni, poche presenze, ingaggio comunque ridotto in virtù di quello che è il tuo apporto, rimani come uomo spogliatoio, e lui magari vuol giocare ed ha tutto il diritto di voler provare a vivere un'ultima o ultime stagioni, glielo auguro per lui, migliori rispetto a quella con cui ha chiuso il 25-26.
1: La vuoi un'altra chicca,
0: sì,
1: racconta la nostra redazione nello specifico a Niccolò Righi?
0: L'ho visto allenarsi, ho visto un video in questi giorni di Gosens.
1: Sì, ma non
0: andare
1: era su
0: a correre.
1: Gosens, la chicca. Okay. Ora ci torniamo, però io appena mi arrivano delle notizie ve le do subito. E non so come dirtela perché oggettivamente forse ci sto mettendo troppo entusiasmo, però secondo me quando ve la dico ora dite no, vabbè. Cospo non sarà inserito nel ritiro e se ne andrà dalla Fiorentina, quindi dopo un anno e senza neanche praticamente averlo mai visto in prima squadra se non convocato in panchina, messo
0: con buona pace di tutti quelli che infamavano la stampa per non aver letto l'operazione Cospo come operazione dell'estate a livello mondiale.
1: Sì. Anche Cospo saluta, quindi
0: bene.
1: Non so come accogliere questa notizia.
0: Però bene.
1: Distruggerci.
0: Bene.
1: Vabbè, ma su Cospo va bene.
0: No,
1: però
0: ma in generale io dico bene assumersi il rischio di una scelta. Poi la scelta tu non lo sai oggi se è giusta. Tante volte le scelte lo scopri col tempo se sono giuste. Però quantomeno ti togli da quel limbo che ci ha portato a parlare di Sottil come un giovane o come colui che probabilmente l'anno prossimo può sbocciare per 11 anni, no? 11 no, però 5, 6, 7.
1: Tutti, questo sì, però ecco, su Cospo anch'io, nel senso, l'ha valutato, peraltro anche a noi, non è che risultasse proprio avesse mai scaldato nessuno, né nella primavera che, nella quale lui doveva fare la differenza, in teoria, perché addirittura arrivò a Firenze dicendo, vabbè, ho vinto la Youth League e la primavera per me sarà solo di passaggio, io andrò
0: però aveva
1: in prima
0: ragione.
1: Squadra.
0: Ah no, sul fatto che...
1: Sì, effettivamente di passaggio è stato passaggio, ma anche la prima squadra, tanto anche lui può... No, amico con Dzeko, se pensi veramente alla scorsa estate quante fittonate sono state prese, senza dire io, te o quell'altro, in
0: no.
1: generale sono state prese, è stata un'estate di fittonate. Ora, io dico anche una cosa, giustamente tutti noi siamo traumatizzati a Firenze, poi si fa fatica a dimenticarci le cose e su questo secondo me ti hai trovato anche terreno fertile, ecco, non essendo tu fiorentina, però secondo me in questa ti ci rivedi, però... comunque non possiamo pensare vada tutto male quell'anno, cioè nel senso che anche se l'anno scorso è veramente andato tutto male, cioè non è che perché qualcosa male andrà per forza, ragazzi, diciamocelo,
0: sì,
1: è nell'ordine delle cose che vada qualcosa
0: ovunque,
1: male, così come accade ovunque. Cioè l'anno scorso è stato veramente, io non riesco a pensare a una cosa che l'anno scorso è andata bene, perché ti ci potrei mettere Fagioli in un nuovo ruolo, però anche quella, cioè nemmeno tutto questo entusiasmo,
0: abbiamo tante volte detto Parisi riscoperto e poi Piccino
1: e si è fatto male anche lui, veramente l'anno scorso è stato, no, ragazzi, non è possibile, su 100 cose che succedono un anno vadano male tutte 100 come è successo l'anno scorso, come ha detto Paratici, possiamo accettare che succeda un anno se poi ci permette di andare, forse lì già era nascosta un po' l'ambizione, che però ripetiamo ora, seppure siano belli acquisti,
0: aspettiamo
1: belli
0: gli esterni
1: acquisti, ieri, esatto, Dragusin e continua a prendermi a calci, fai pure Chiara, Vieri, Dragusin e Attà, insomma ancora manca la ciccia,
0: sì,
1: mettiamola così, dal punto di vista proprio, anche perché lo stesso Grosso ieri in conferenza stampa ha detto, ragazzi, io c'ho il 4-3-3, non vi fate strane idee su 4-2-3-1.
0: Mi è piaciuto Grosso.
1: Ti è piaciuto?
0: Sì, devo dire che il primo termine a cui ho pensato dopo aver ascoltato le sue parole è pulito. Mi è piaciuto.
1: Pulito, questo
0: sì,
1: va bene.
0: Sì,
1: non è che abbia detto niente di
0: no,
1: particolare, ecco.
0: Ma in maniera furba. Secondo me bisogna anche capire i tempi e i modi per presentarsi in una piazza come Firenze dopo la stagione che ci siamo messi alle spalle, consapevole anche di quante persone di fronte al suo nome si sono scoperte perplesse, quasi tentate dalla prospettiva di dare a Vanoli la possibilità di scrivere un nuovo capitolo. Secondo me ha dimostrato di essere comunque da un lato in linea con Paratici anche dal punto di vista comunicativo e consapevole delle cautele che dovrà avere per farsi conoscere.
1: Posso dire anche un'altra cosa molto pericolosa, nel senso che quando appunto si torna lì sembra tutto bello, tutto rose e fiori, e difficilmente poi tutto è rose e fiori e tutto bello, ma a me sono piaciute anche forse per la prima volta le parole del DG Ferrari, perché non sono state di circostanza, cioè ha detto va bene, per certi versi ovviamente non è che puoi dire ma abbiamo preso questo allenatore perché era il primo che capitava fuori a Viola Park, gli abbiamo detto vieni, entra e allena questi scappati di casa, però quando ha detto ha iniziato dicendo: Grosso è un allenatore sul quale puntiamo tanto in un anno per noi importante, perché è l'anno del centenario che vogliamo onorare. E poi ha usato tutta una serie di termini per dire quanto la Fiorentina tenga di conto anche questo anno, che non è particolare. Per la prima volta ho avuto la sensazione che si dicesse una cosa volendola dire, non semplicemente per sfuggire a eventuali ricostruzioni, illazioni o semplicemente al giudizio dei giornalisti e dei tifosi. Ho avuto proprio la sensazione che Ferrari volesse esprimere anche da parte della proprietà la volontà. Certo, probabilmente ero anch'io, come tutti, un po' viziato dal fatto che stava arrivando Atta, quindi ogni parola veniva anche, no? Perché i fatti contano anche più delle parole. Però a me sono piaciute anche le parole del DG Ferrari. Qui lo dico e qui lo nego, non qui lo dico. 3487513933, un amico, Daniele, ci scrive: buonasera ragazzi, percepisco lo stesso entusiasmo di quando arrivò, sei pronta? Mario Gomez. Speriamo non finisca nello stesso modo. Lo percepisci anche tu? Io no. Io percepisco un entusiasmo più moderato, perché siamo ancora traumatizzati all'anno scorso. Però magari mi sbaglio. Cioè, Mario Gomez, Chiara, eravamo una Fiorentina lanciata, che già l'anno scorso aveva fatto prima, alzava ulteriormente la sticella.
0: Allora, è vero che siamo passati dal raccogliere quotidianamente, giorno dopo giorno, lo sconforto, la rassegnazione e la disillusione di buona parte della piazza a raccogliere nuovamente audio nei quali si infamano i giornalisti, ci si complimenta con Paratici per il depistaggio, e questo tendenzialmente tradisce anche una sicurezza ritrovata e un ambiente che comunque si è risollevato magari anche in maniera repentina. Io però rimango nel partito di coloro che preferiscono gioire e restare piacevolmente sorpresi un passo alla volta, rispetto al partito di chi ha già deciso che oggi la Fiorentina con Paratici ha risolto tutti i suoi problemi. Che non vuol dire che non l'abbia fatto, ma io aspetto di toccarlo con mano eventualmente per dirlo e ricredermi sul fatto che una sola persona possa risolvere tutte le criticità che la Fiorentina sotto la gestione Commisso ha dimostrato di avere.
1: Beh, sai, lui sta comunque mettendo persone, poi sì, adesso sì. Ho capito, non le sta, perché è quello che poi ha pagato un po' anche la buonanima di Gio Barone, cioè il dire: c'è un problema, perché non è che non riconoscesse i problemi, Barone. È
0: solo però lo risolvo io.
1: Lo risolvo io, non metto una persona che è sicuramente più esperta di me a risolverla, a risolverlo. Va bene, e comunque è pazzesco come quasi ogni estate poi alla fine ci si trovi il 10 luglio, non dico a sognare lo scudetto, no, è okay. Vero che questa volta la Fiorentina si sta comportando in maniera particolarmente positiva.
0: No, io di piazzamenti, però, finché non vedo i due esterni titolari non parlo.
1: No, va bene, chi vuoi come esterno titolare?
0: No, questo giochino no.
1: No?
0: Dammi 2 milioni l'anno e te lo prendo io.
1: Guarda, non ho touché. Non ho parole per risponderti. Poi possiamo sentirci le due WhatsApp audio, Tonelli?
0: Ha detto no.
6: Ciao ragazzi, io non so come andrà a finire il mercato. Secondo me bisogna aspettare settembre per fare le valutazioni e tirare le somme. Però penso che in questo momento si possa dire che qualcosa è cambiato, nel senso che comunque con Pradei abbiamo abituati a vedere sempre fare l'operazione all'ultimo momento, e lui l'aveva detto chiaramente che questo era il suo modus operandi, che la Fiorentina non si poteva permettere di fare in altro modo. Adesso invece vediamo un Paratici che prima compra e poi vende, quindi questo penso che sia comunque una buona notizia. Stiamo vedendo cominciare a fare calcio, cosa che con Pradei non avevamo visto. Saluti Davide, gruppo Baron da
7: Fiorentina. A parte che io sono convinto che prima o poi un big esce, speriamo che non sia indotto. Ma secondo voi Daniele Zuccheri quanto potrà realizzare Paratici?
1: Ma è quello che io dagli esuberi, nella migliore delle ipotesi, 25-30 milioni. Migliore, no, perché Fazzini te lo dà impressione.
0: Ero ancora ferma a Andur inserito tra i big, glielo auguro.
1: Ah, ecco perché la sua faccia, pensavo sì. Non avessi capito la parola Andur. No. Sì, è vero, anche io qualche
0: però bene, cioè bene che abbia questo tipo di percezione da parte di alcuni tifosi. Io su di lui ancora qualche remora ce l'ho, però gli riconosco dei punti di forza. Sono perplessa sui limiti, mi chiedo, come ho già detto, se siano limiti allenabili e migliorabili, però su quel che dice Davide avevi già un po' sostanzialmente risposto anche tu. L'anno scorso la Fiorentina a inizio ritiro comunque era riuscita a confermare migliori della stagione precedente, aveva già preso Dzeko, qualcosina aveva fatto. Sicuramente oggi abbiamo avuto la percezione di una squadra che ha le idee chiare, che va a prendere quel che le serve, non quello che rientra in determinati parametri, mettendo poi l'allenatore nella condizione di dover trovare la chiave e l'incastro per giocatori che magari non sarebbero la prima scelta per caratteristiche tecniche sulla carta.
1: Secondo te tra Atta e Richardson che differenza c'è? Non te l'aspettavi questa, eh?
0: Avevo rimosso però Richardson.
1: E invece torna, vediamo se sarà nell'elenco dei convocati. Secondo me sì. Secondo me Richardson sì. Ti dico anche chi sarà nell'elenco dei convocati, sì, perché l'ho visto sciabattare oggi, secondo me. Insomma, ho sentito a un certo punto, ero fuori dal Viola Park, ho cominciato a sentire toc toc toc toc. Ho detto, ma chi è che è in ciabatte? Era Somma che stava camminando amabilmente nel parcheggio. Anche qui era il discorso che faceva Ludovico Mauro all'inizio, come Gudmundsson, se gli fanno fare le visite mediche, ci immaginiamo
0: qualcuno ci sia, verrà però convocato.
1: Però Richardson, che non sono sicuro che venga convocato, ecco, mettiamolo, però effettivamente ce l'hai in rosa, l'hai pagato 10 milioni di euro, qualcosa che dovrei far fare, anche banalmente, non lo so, il birillo o il paletto negli allenamenti, è alto e magro, però fisicamente a ta me lo ricorda Richardson, ti dico questa cosa, cioè, ma scusa, come proprio sì, allineamenti, sì, sì. Non come fisicamente in campo, perché è longilineo anche lui, però ha tutta un'altra verve, ha tutta un'altra potenza, un'altra potenza muscolare rispetto a Richardson. Però ragazzi, soprattutto a fronte di quello che è l'anno scorso, cioè secondo me non possiamo negare il fatto che Atta, che è un giocatore di sicura prospettiva, di sicuro valore, però vada comunque inserito in all'interno di un, cioè non è che hai preso ora Modric, c'aveva 40 anni l'anno scorso, quindi lascia fare, non è che hai preso Rabiot, ecco, per fare così, quindi entusiasmo.
0: Per quello ti ho detto, sono anche curiosa di capire poi come si gestisce ogni reparto.
1: Claudio ci ascolta e guarda, come sempre sembra che le cose vadano bene, allora cordialmente vi saluto, ciao Claudio,
0: ciao,
1: sempre
0: Claudio,
1: carinissimo. Poi domanda per la Chiara, secondo lei il problema per Paratici, secondo lei Paratici, il problema per Paratici sarà l'attacco? Perché che cosa fare con Ken? Piccoli non pervenuto e Good, chi lo compra? È Paolo da Montespertoli. Diceva anche Prizio ieri che è curioso di vedere che cosa farà Paratici con l'attacco. Secondo me aspetterà, però vediamo.
0: Sì, perché sappiamo come poi ogni ruolo abbia anche le sue fasi del mercato e soprattutto le sue criticità in un certo senso. Io sono d'accordo con Paolo che pone l'attenzione su una zona del campo dove quest'anno abbiamo fatto i conti con delle scelte che si sono rivelate sbagliate. Mi auguro che il fatto che Paratici Ken lo conosca comunque da più tempo rispetto al suo arrivo a Firenze possa comunque aiutarlo. Piccoli non sarà una questione semplice, ero rimasta alla prospettiva magari anche di un prestito per cercare di capire effettivamente che cosa sia Roberto Piccoli tra quello che abbiamo visto al Cagliari, quello che abbiamo visto a Firenze quest'anno, in un'annata che però non ci permette di fare delle valutazioni che siano esaustive sui singoli e sul gruppo. Io Gudmundsson devo dire che sono con coloro che si sono arresi in un certo senso. Poi gli riconosco delle doti che sono innegabili, ma continuo a ritenerlo un lusso che non mi voglio permettere.
1: Pietro a Napoli dice Good. Sì, infatti ora ci si arriva. Però prima dice anche Good lo compra uno che capisce di calcio e sa come impiegarlo, tipo Sarri. Però caro Pietro, ti direi che al 10 luglio non ci sono offerte sul tavolo della Fiorentina da parte dell'Atalanta, cioè è un'indiscrezione giornalistica che è uscita. E io perché dico questo? Perché Sarri gioca solo 4-3-3, proprio che se non avesse esterno metterebbe un difensore centrale come esterno, e francamente oggi non solo investire sul calciatore come Gudmundsson, che a Firenze è sembrato più un ectoplasma che un calciatore, ma investire anche su un calciatore che poi devi schierare fuori ruolo, Francamente sarei molto stupito, te lo dico, se l'Atalanta oggi prendesse Gudmundsson. Poi se lo dovesse prendere e esplodesse all'Atalanta, come diceva prima Chiara, non mi ricordo perché l'hai detto, però di sicuro hai citato Sottil. E ragazzi, ce ne faremo una ragione, perché per Firenze e la Fiorentina è un peso. Poi se resterà, resterà, e speriamo che Grosso gli possa trovare un ruolo. Samatucci diceva: cara Chiara, bentornata, te lo dico io dalle vacanze, insomma, spero.
0: Ma non è vero.
1: Vacanze. E poi se mi fai da tramite, scommetto, comparatevi su una scena da Cannavacciuolo passeggiando con Perignon e Sassicaia, che Amatucci in 3 anni sarà in una delle 4 squadre di Barcellona o Madrid.
0: Ma io devo far solo da tramite o sono invitata alla cena tra lui e Paratici?
1: Questo lo chiediamo
0: capito.
1: A Pietro.
0: Vediamo.
1: Io dico che però nelle 4 squadre di Barcellona e Madrid c'è anche l'Espagnol, perché lì cioè, andare a Barcellona è un conto, andare all'Espagnol magari
0: diventa
1: però
0: il rischio
1: fare.
0: Economico che si assume Pietro è un rischio notevole, perché lo porta in uno dei ristoranti più quotati e mette sul tavolo delle bottiglie che hanno poche eguali in termini di valore.
1: Va bene, allora saluto Dimitri Conti che
0: ciao.
1: Ci dice che Sarri gli fa fare la mezzala e io gli ho risposto in bocca al lupo. Allora, e Pietro a Napoli invece cita Mertens, come però non mi risulta che abbia fatto l'esterno, cioè l'ha messo come punta, ecco, non come
0: che
1: esterno.
0: Poi rinunciare a Gudmundsson o comunque essere, cioè non essere preoccupati
1: sei
0: dall'idea di rinunciare a Gudmundsson non vuol dire etichettarlo come bidone o in un certo senso addossare a Pradè la responsabilità
1: io
0: dell'operazione.
1: Posso, io posso
0: tu puoi, io ovviamente rispondo per me. Io a Gudmundsson riconosco delle doti che secondo me sono doti comunque di giocatori che fanno la differenza. Credo che Firenze non sia il contesto ideale per lui.
1: Credo che un top club, cioè una squadra che ha ambizioni alte, non sia un contesto ideale per lui. È un contesto come il Genoa, in cui si può permettere anche di fare diverse partite in cui non fa niente, magari in cui è più centrale, in cui hai anche obiettivi diversi, quindi magari se passi un periodo un po' sottotono passa un po' più sotto traccia e magari vieni anche un po' infamato meno, vieni, te la puoi vivere con più tranquillità. Sospendo il giudizio, perché fin qui ha fatto ben un anno in Serie A a grandi livelli al Genoa e quindi un fenomeno generazionale. Va bene, poi credo che Sinner abbia fatto il break, di sicuro ha fatto il game, però l'ho visto anche festeggiare, secondo me ha fatto il break. Che dici, Chiara, ha fatto il break? No, le faccio di Chiara.
0: Ma
1: quando
0: questa
1: si parla
0: sarà
1: di
0: una
1: tennis,
0: di quelle partite che durano 3 ore e 50.
1: Senti, io ti dico, Djokovic per arrivare a questa partita ha giocato 5 ore e mezzo, capito? No, 5 ore e mezzo con Auger alla sim, tra l'altro molto più giovane di lui, e al quinto set, che tu come saprai poi al super tie break, no? Djokovic era più fresco del 22enne più o meno Auger alla sim. 25 anni, ok, sì, non di differenza, però ecco, quindi qualcuno ci dia da mangiare quello che prende Djokovic comunque in tutto questo. E comunque sì, il bello di Wimbledon e degli slam, che tu come ben sai sono? Quali sono i slam?
0: Ma non lo so, non ho mai millantato conoscenze e competenze che non mi appartengono.
1: I 4 slam, il bello è che fanno sui 5-7, quindi vanno avanti finché praticamente è tipo Hunger Games, cioè il primo è molla e che muore direttamente. Va bene, allora
0: io
1: poi...
0: sono troppo grezza per il tennis.
1: Sì, dici? Sì. Però guarda, comunque ci sono stati anche dei tennisti grezzi, io non so se me lo passa perché...
0: No,
1: Tonelli,
0: ma parlavo
1: altro...
0: dello sport, della disciplina, non necessariamente dei
1: la
0: protagonisti.
1: La vedresti Chiara Bevilacqua come John McEnroe? Tonelli, io ce la vedrei. John McEnroe, che era questo tennista statunitense che ha fatto innamorare tanti perché era molto di classe, che si arrabbiava, per non dire un altro termine, in maniera veramente molto importante. Tanto un arbi, spaccava racchette, faceva un po' di tutto nella famosa sfida con Borg, no? Borg era lo svedese super solido e che non mollava mai, e McEnroe era un po' più pazzo e prendeva racchettate tutti quelli che gli passavano vicini.
0: Io so di non sapere.
1: Bene, però guarda, se mi avessero detto alle 17.57 ti avrei paragonato a John McEnroe solo mezz'ora fa, gli avrei detto che sarebbero stati ubriachi. Invece il bello di Radio Firenze Viola è di Garrisca al vento. E ora attacchiamo alle ok, voglio tutta la seconda ora solo con giochi di parole su Atta. Ora attacci, pensa anche la Chiara. Paola dall'Isolotto ti dice: attacchiamoci alle pretendenti dal sesto in su. E ciao, Super Chiara. Ti
0: ciao,
1: dice.
0: Paola.
1: Però bello, bene. Sì, naturalmente, Tommaso Reto è lì. Non avevo dubbi che fosse John McEnroe, perché ci vedo, ecco, delle somiglianze forse ancora più che con te. Un gioco di parole con Atta,
0: ora ci si pensa.
1: Perché Andrea Giannattasio si è lanciato con con Alea Atta.
0: Giannazzasio.
1: Sì, non ce lo possiamo. Poi va bene, l'amico prima aveva detto un'operazione Atta a portare entusiasmo. Giuseppe Pastore, il collega, ha segnalato come Atta sia il primo calciatore presente nelle prime tre terzine di Dante nella Divina Commedia, perché dopo nel mezzo del cammino della strada dice trattar, e quindi in quell'atta cioè in trattar. Va bene, vi sfido ragazzi, vediamo che cosa mi potete tirare fuori. Poi Gabriele il cinefilo dice che l'unica cosa positiva dell'anno scorso è stata se fosse sempre domenica, e poi dice anche Sinner ha fatto il game, il break lo fa Gudmundsson ogni volta e viene schierato e invece
0: questa
1: no,
0: l'ho capita anche se non capisco niente
1: è molto
0: di
1: bellina,
0: tennis
1: però ha fatto effettivamente il break, infatti Sinner sta servendo per il match. Bellissimo che Marzio Sartini ci ha mandato solo una foto dell'Attac, che questa secondo me per ora è il primo. Devo dire che anche Jacopo D'Abrozzi ci ha scritto Giannattasio. Comunque
0: sai che ci stavo pensando anch'io, Jacopo, mi piace.
1: Aiuto, anche Lorenzo, questa cosa era balenava nelle menti degli ascoltatori.
0: La stavo pensando anch'io.
1: Tra l'altro se foste normali non ci ascoltereste. Poi non ho sentito la risposta se c'è stata Atta, non è ancora ufficiale, manca il comunicato. Non lo so, però io so che stamani l'abbiamo visto intervistato anche dai canali ufficiali, quindi non ci sono problemi. Noi finiamo la prima ora e poi nella seconda ora io credo che vi darò un aggiornamento su Gosens, non di mercato ma sulla Fiorentina. Lascio un po' di suspense anche perché ci dobbiamo un attimino
0: a
1: lavorare.
0: A me in pausa lo dici?
1: Ma ci potremmo lavorare. Sì, va bene, te lo dico. Agli ascoltatori quando rientriamo. Pausa e poi torniamo.

0: 60 anni Chiardiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiardiruna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
1: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
2: Tifosi Viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
1: Attenzione tifosi Viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza Viola!
3: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
4: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli.
5: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
6: Ben trovati dalla redazione.
7: Conflitto in Medio Oriente in primo piano, secondo fonti media, navi continuano ad attraversare Hormuz nonostante i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran e la tregua appesa a un filo. Il Wall Street Journal dice che Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere il presidente americano Donald Trump. Sono il primo della lista, ha detto il tycoon parlando in Turchia. Secondo alcuni media, Israele vuole unirsi agli Stati Uniti per nuovi attacchi. Intanto si fa largo l'ipotesi che i colloqui Israele-Libano a Roma potrebbero essere rimandati. Oggi oltre 40 milioni di persone hanno partecipato ai funerali del leader supremo del paese Ali Khamenei, che è stato sepolto.
6: La cronaca: dopo giorni in cui aveva respinto ogni accusa, Filippo Oldani, 20 anni, ha ammesso di aver ucciso la madre, Lorella Capano, di 58 anni, trovata senza vita la sera del 6 luglio nella casa di famiglia di via Hope a Sanremo. La confessione è arrivata durante l'udienza di convalida della arresto davanti al GIP del Tribunale di Imperia, che ha convalidato il fermo e disposto nei confronti del giovane la custodia cautelare in carcere. I legali al momento non hanno voluto fornire spiegazioni sul movente dell'omicidio.
7: Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno, un tunisino di 39 anni, durante la quale l'uomo avrebbe sferrato alcuni fendenti sulla donna. Il 39enne si è presentato alla caserma di Porto Recanati Macerate e ha confessato da averla uccisa. Nelle notti i carabinieri del Nord di Osimo e di Porto Recanati hanno formalizzato il fermo.
6: Paura oggi a Savona, dove un bimbo di 3 anni è precipitato dal balcone di un'abitazione in corso Mazzini. Al momento il piccolo è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Gaslini di Genova, dove è stato trasferito d'urgenza con l'elisoccorso con un grave politrauma.
7: Diritto al voto: non sarà più necessario affrontare centinaia di chilometri per esercitarlo. Dopo anni di mobilitazione e richieste, il voto dei fuori sede è a un passo dal diventare una regola stabile. La maggioranza prova a rendere definitivo il voto dei fuorisede inserendo la misura nella riforma della legge elettorale. L'obiettivo è quello di semplificare l'esercizio del diritto di voto per migliaia di studenti universitari, lavoratori e cittadini che trascorrono lunghi periodi lontano dalla propria residenza.
6: Il tennis: Alexander Zverev batte la wild card locale Arthur Ferri per 7-6, 6-2, 6-4 e conquista la prima finale Wimbledon della sua carriera. Domenica sfiderà il vincente del match in corso tra Sinner e Djokovic e da lunedì sarà il nuovo numero 2 del mondo.
7: E per ora è tutto, a più tardi.
8: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
10: Oh, grande Tommaso.
11: Pietro.
10: Allora?
11: Male, sono sempre in traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
10: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
11: Ma davvero?
10: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
12: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
13: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
14: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
10: Oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
14: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
10: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
15: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
10: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
16: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
17: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
10: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
12: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
17: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
12: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
18: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
19: Radio Firenze Viola.
10: Bellissimo, io se posso votare voglio rinascere Arianna, la figlia di Chiara Andrea Bevilacqua, che andrà con i nonni al torneo di Burraco.
20: Mia nonna fa le vacanze col gruppo del Burraco.
10: A tua nonna?
20: Sì.
10: Ok, non sua nonna, quindi.
20: La sua bisnonna.
10: La sua bisnonna, vabbè, la famiglia Bevilacqua va un attimino indagata di più. Bene, seconda ora di Che Risca il Vento, 18:10. Chiara, l'avete già sentito, c'è sempre Tonelli di Là dal Vetro. Anche questa direi che è una grossa notizia, che abbia resistito alla prima ora della nostra trasmissione. 348 7513933 per i vostri messaggi scritti e vocali. 055 77 111 71. A caso, totalmente, 10 minuti fa vi ho chiesto dei giochi di parole con la parola atta e francamente sto aprendo ora la chat e capisco che forse vi facciamo male, cioè non so se già eravate così matti prima di ascoltarci, però di sicuro oggi lo siete. Allora, mi gioco il mio molto semplice, te Chiara continua a pensarci. Terzo scudetto è fatta.
20: Bello.
10: Io me lo gioco così. Speriamo sia Art Attack. Questo è Claudio Viola da Bergamo. Aspetta, perché non so se c'è una pronuncia per cui finisce su un'espressione blasfema. Allora, De Atten. Però non capisco, scritto UHTN. Che cosa vuol dire? Non so se è una parolaccia, Andrea. Che non... Poi c'è anche un altro messaggio che è serio, e poi ci arrivo.
20: E poi devi dire di Gosens.
10: Oh diavolo, devo dire di Gosens, è al Viola Park a fare le visite mediche, quindi vediamo se sarà convocato. Io credo, come per esempio noi sapevamo che succederà per Barak, che lui si allenerà da solo per la prima parte del, perché comunque tu come società devi garantire, sì, al tuo tesserato un posto dove allenarsi. Però vediamo che non ci sia una sorpresa dell'ultima ora, così stiamo un po', teniamo sulle spine anche in vista dei convocati che ci saranno nella serata o pomeriggio di domenica. Ok, domenica. Quindi quando tu domani sarai qui in diretta, ricordiamolo, sì, 18:20 insieme a Stefano Prizio, non ci sarà noi convocati, credo, ma se continueremo a seguire naturalmente le giornate di visite mediche. Poi proseguo sui giochi di parole con Atta, molto bello. Davide da Firenze, senti te, ecco, quando Dio e siete pazzi, ci ha mandato una foto di Mila e Shiro che tira con, e il verso che faceva forse era davvero Atta. Atta quando tirava, questo è. Poi il trap direbbe non dire gatta se non ce l'hai nella sacca. Molto bene, Marco dal Valdarno. Poi Paratici, Matta ha fatto un bel affare davvero. Bella anche questa, sì. Marco da Vinci. Anche se secondo me per ora vince l'amico che ci aveva mandato la foto dell'Attack. E, per ora è al numero uno, però vedo che... Va bene, attaccati a... Non lo leggerò completo. Attaccati al tram, anche se Mario non l'ha scritta proprio così. Poi Stefano 69, a parte averci mandato una foto di canne macinata dicendo che questa è la fine che faranno gli esuberi che non troveranno squadra, dice: sciogli lingua, la gatta matta è così adatta a stare sulla latta che scatta, si appiatta e mi batte la zampa sulla patta. Che coatta è questa gatta. Bello, eh?
20: Porca miseria.
10: Mi sa che vince. Mi sa che a questo punto è al numero uno per ora. Stefano 69. Va bene, continuate a mandarci le vostre follie. Noi intanto riprendiamo la nostra discussione su Gosens. Direi che ne abbiamo detto abbastanza. Io, Chiara, avevamo discusso già nelle settimane scorse. Mi dispiace un po' che possa finire così con Gosens, nel senso che io l'avrei tenuto come uomo spogliatoio, come calciatore che comunque ti può fare il ruolo da terzino quando poi magari prendendo un altro terzino tu ne potresti avere bisogno. È chiaro che tanto più dopo le prime operazioni abbiamo tutti detto ci fidiamo di Paratici, sta facendo grandi cose, faccio un passo indietro e dico se effettivamente vuoi abbassare un po' il monte ingaggi. Però ragazzi, per quello che mi risulta le offerte arrivate alla Germania, cioè ti liberi dell'ingaggio di Gosens e è sicuramente dai respiro al monte ingaggi, però non prendi praticamente niente, si parla di cifre sotto i 5 milioni di euro per lui. Insomma, mi sembra che possa essere utile Gosens, però ecco, non mi metto certo, non mi incateno al Viola Park come forse avrebbe fatto Chiara un anno fa, però non oggi.
20: Un anno fa sì. Poi ripeto, io non conosco la volontà del giocatore, che non vuol dire che non abbia Firenze nel cuore. Mi sembra che tutte le volte che ne ha avuta l'occasione ha ribadito quanto sia stato in grado forse anche di capire l'essenza di questa città, di questa piazza, trovandosi assolutamente a suo agio e vivendo poi una grande stagione dopo quella particolarmente complessa a Berlino. Ma se lui, come è lecito che sia, volesse comunque

0: come investimento. Poi a Torelli direi se può di mettersi in contatto con il prossimo ospite. E poi Paolo ci scrive: forza Viola, senza dire niente.
1: Bello
0: altro,
1: sto messaggio.
0: Che comunque non sbagli mai, ecco, è come lo zucchotto a una cena, c'è di sicuro qualcosa che si porta, il gelato, se porti
1: il gelato
0: a una cena,
1: secondo me
0: non
1: io non sono
0: mai
1: un amante dello zucchotto.
0: Beh, il saluto del mattino è una carezza silenziosa che ti dice tante cose. Buona giornata, questa è Carla.
1: Ma che carina, mandato. Carla.
0: Sì, grande tifosa Viola. Poi, sì, un amico Claudio ci riporta la notizia di Francesco Toldo che ha sventato il furto di una bicicletta con lui che era in scooter in centro a
1: Milano.
0: F205 quindi grande Francesco Toldo, grande anche Alessandro Rinaldo, ma soprattutto grande Stefano Cappellini, vice direttore di Repubblica. Ritroviamo con piacere. Ciao Stefano.
2: Ciao, con piacere.
1: Ciao Stefano.
2: Ti ritrovo io.
0: Allora, se non sbaglio, una volta, una puntata in cui eravamo io, Angelo Giorgetti e Chiara Bevilacqua, e chiamammo Stefano Cappellini e parlammo dei giochi di parole nei giornali. E io non mi ricordo se Stefano era un fan dei giochi di parole oppure no, però ti chiederò entro la fine di questo collegamento almeno un gioco di parole con la parola atta. Sto aspettando ancora quello di Chiara, tra l'altro. Ti dico che, insomma, tra chi si è sprecato sulle colle attac, chi ci ha mandato gli scioglilingua alla gatta, eccetera, eccetera, io ho detto il terzo cuscino è fatta, sì, il terzo scudetto è cuscito, è sì, fatta, questa è la mia giocata. Detto
2: puoi
0: questo,
2: fare di meglio Giacomo, puoi fare di meglio.
0: Sì, anche secondo me, però
2: non sarò io a fare di meglio, ma secondo me si può fare di meglio.
0: Sì. Ale Atta Est ha scritto invece il nostro,
2: questa è bella,
0: che secondo me non è male, sì.
2: E questa è bella.
0: Senti, a parte i giochi di parole, quanto entusiasmo ti crea questo inizio di mercato della Fiorentina?
2: Molto. Molto, perché penso che veramente bisogna essere dei pessimisti cosmici alla Leopardi per essere, diciamo, negativi dopo queste prime notizie, no? Sono notizie positive, nomi anche francamente inaspettati, perché sai, Vieri poteva essere un nome fuori dai radar, anche difficile in fondo da valutare, ma Atta è un giocatore che abbiamo tutti apprezzato lo scorso anno, ha fatto un ottimo campionato, ha fatto vedere delle belle cose e sinceramente è quel tipo di giocatore che solitamente nei mercati scorsi la Fiorentina inseguiva senza mai riuscire a raggiungerlo. Era uno di quei classici tormentoni, no? Che cominciava a spuntare, poi si parlava di ballano 2, 3, 5, 10 milioni, no? I soliti titoli di queste situazioni. E invece stavolta è stato preso veramente così, con uno schiocco di dita. E quindi insomma, io sono molto contento di questo inizio di mercato, mi sembra davvero promettente.
0: Allora, ti faccio l'avvocato del diavolo sull'unico commento un po' preoccupato di qualche tifoso che diceva: ma non è che tra 3 anni siamo di nuovo in C2? Perché a proposito di traumi che non dimentica la Fiorentina, qualcuno ha già fatto il paragone tra Vittorio Cicchigori e Joseph Commisso, ma soprattutto al di là dei paragoni, insomma, ha detto la Fiorentina spende 70 milioni di euro, poi come rientra tutte le spese, considerando che deve comprare anche altri calciatori?
2: Senti, allora qui
0: non
2: devo
0: dire
2: dare,
0: chi
2: ti devo dare due risposte, ti devo dare due risposte per forza di cose, ma devo partire da quella che mi viene più dal cuore, no? Attenzione a non essere incontentabili, attenzione a non essere quelli che provano sempre il pelo nell'uovo, anzi più la parrucca nell'uovo, perché noi non possiamo oscillare tra la critica spesso fondata, no? Per cui la società non investe, non compriamo nessuno, facciamo solo i prestiti, poi nel momento in cui si spende allora falliamo e allora però non va bene nulla, no? Insomma, cerchiamo di trovare un punto di equilibrio. Poi è chiaro che se tu mi dici, tu metteresti la mano sul fuoco che questa è una proprietà che a cui non può sfuggire di mano la situazione, no, non lo so, ma la mano sul fuoco non la metto, forse non la metterei quasi per nessuno, quindi per carità può essere pure che magari fra 3 anni scopriamo che la situazione è diventata poco sostenibile, però appunto partiamo dalla prima cosa, cerchiamo di non essere incontentabili, questo inizio di mercato è quello che abbiamo sempre chiesto, no, in questi anni, investire su giocatori forti, giovani, prenderli a titolo definitivo, non con i soliti prestiti, con le mille deroghe, clausole e compagnia bella, e una volta che succede godiamocelo.
1: Giacomo più che altro sottolineava come, guardando anche l'operato di Paratici altrove, in un certo senso si trova riscontro anche

0: di questo tipo di approccio nei confronti di entrate e uscite, e quindi magari oltre a costruire la Fiorentina noi dobbiamo anche imparare a conoscere il direttore sportivo che la proprietà ha deciso di incaricare per risolvere i nostri problemi, e quindi loro in primis sapranno in che modo ha operato Paratici per raggiungere risultati, magari non avendo al primo posto delle priorità la necessità di bilanciare entrate e uscite.
1: Certo, no, hai ragione, sottoscrivo quello che hai detto. Devo dire che tra l'altro Paratici non è che non lo conoscessimo, avevamo già un'idea abbastanza forte del suo modo di lavorare. Devo dire che questo suo inizio a Firenze, questi mesi hanno confermato le impressioni positive sul suo conto, ma non solo per questa operazione di mercato, anche perché onestamente a me Paratici dà fortemente l'impressione di un dirigente che riesce a ad avere un quadro globale di come, di come funziona e di come deve funzionare una società che ha ambizioni, quindi non solo il mercato, le entrate, le uscite, ma la costruzione di un meccanismo, di una macchina, perché poi le società che funzionano sono soprattutto questo, no? Società dove ci sono dei ruoli chiari, dove c'è una prospettiva di visione, degli obiettivi, ciascuno sa insomma in quale parte dell'ingranaggio lavora e come deve interagire con gli altri. Mi sembra che Paratici in questo sia un dirigente sicuramente sopra la media, perché ha questa visione, non è solo il direttore sportivo che trova il giocatore esotico o che riesce a comprare il giocatore difficile, che pure non sono doti da poco, ma l'altra diciamo è fondamentale nel calcio moderno.
2: Stefano, invece io ti cito quello che diceva Chiara, tanto si fa così, un ping pong, lei cita me, io cito te, insomma è tutto un citarci. No, in realtà parlava di piramide nella quale mettere le operazioni della Fiorentina, perché lei diceva fin qui per me in cima alla piramide c'era l'inserimento di Andrea Azzoli come nuovo allenatore della Fiorentina, però l'arrivo di Attà sta un po' minando questa piramide. Quindi, senza andare solo su Attà e Andrea Azzoli, ti chiederei di fare una piramide delle scelte che ha fatto fin qui Paratici per la Fiorentina in base al tuo gradimento e a quanto ti entusiasma quello che è stato scelto.
1: No, io faccio fatica a non mettere Attà in cima, perché appunto credo che sia un colpo, come dicevo prima, insperato, quindi lo metto sicuramente al vertice della piramide, ma non c'è dubbio che Andrea Azzoli lo metto subito dopo, al gradino immediatamente inferiore, perché e ci stava di metterlo fino ad Attà in vetta, perché è chiaramente una scelta che va appunto nell'ottica che dicevo poco fa, è una scelta di chi ha una visione, no, di come deve funzionare il settore giovanile, e si è preso un allenatore che ovviamente ha esperienze ben più importanti, no, della primavera in Serie A ad altissimi anche livelli, ed è sicuramente un maestro di calcio, questo credo che glielo riconoscano tutti, quindi lo metto senz'altro al secondo posto. Vieri faccio fatica diciamo a posizionarlo, ma potrebbe essere il terzo per il momento, in attesa di vederlo in campo. Però appunto sicuramente magari insieme ad Andrea Azzoli ci metto non un fatto concreto, non un nome, ma ci metto appunto la visione del club, no? La visione di come deve funzionare un club. Secondo me Paratici la sta portando, e per me vale quanto un buon acquisto, anzi forse anche qualcosa in più.
2: Mamma mia che attacco, è tutto un'atta storia, oppure attazione fatale, Andrea Dannover, prima era Mauro, poi Art Attack ci manda Flavione dalla Svezia, è la scelta esatta Marco da
0: Bello.
2: Pistoia, e Matteo da Firenze e gli amici di Rutto Sport, Yattaman, il male non avrà scampo, addirittura è già diventato
1: questo,
2: un supereroe.
1: Questo non è male, ma secondo me personale opinione Alia Atta Est per il momento rimane sul gradino più alto del podio.
2: Sì, sono d'accordo, però bellino anche Damiano, mister Schadenfreude, dice Giacomo sei un mattacchione, che non è male. Ti faccio l'ultima domanda, vai Stefano, ce l'hai
0: anche un tattameo volendo.
2: Bello tattameo, ma è un termine che si usa, tattameo, pensavo lo usassero solo i miei nonni, e invece
0: io lo uso,
2: uno che va lento in macchina,
0: io
2: giusto?
0: Lo uso, ma secondo me descrive in generale un
1: questa è una vera Madeleine, sai che era un termine al quale non pensavo da anni,
2: anch'io sinceramente mi sono trovato
0: io uno dei primi
1: però,
0: termini fiorentini di cui mi sono innamorata e che sto provando a riportare nell'uso.
1: Complimenti perché hai ripescato una chicca lessicale strepitosa, secondo me, brava.
2: Sì, sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Mio nonno sosteneva che la domenica escono in macchina solo i tattamei, cioè quelli che, è vero, che non è solo andare lento, è proprio non avere neanche un posto dove andare. Va bene, grande Chiara. No, l'ultima domanda te la volevo fare. Secondo te Robin Gosens è troppo tattameo per essere un giocatore della Fiorentina? No, a parte la questione tattameo o non tattameo, sono anche i giorni di Gosens, perché comunque un po' fa male vedere che si arriva alla non convocazione, poi non è fuori dal progetto, vediamo cosa succederà ai suoi trasferimenti, però quantomeno vederlo in gruppo faceva piacere, no?
1: Guarda, secondo me Gosens non lo vede più nessuno titolare, sinceramente su questo credo che se facessimo un referendum vincerebbe con un punteggio bulgaro. È entrato in un'età complicata per essere titolare in quel ruolo lì che è molto dispendioso fisicamente e lo abbiamo visto già la scorsa stagione. Dopodiché se tu mi chiedi te ne libereresti o lo terresti comunque in gruppo, io sinceramente resto più sulla seconda, cioè io se Gosens volesse restare, come credo sia la sua opinione, lo terrei in uno spogliatoio, perché parliamo comunque di un giocatore di personalità, di esperienza, un uomo molto intelligente, basta ogni volta che apre bocca e dice qualcosa. È un giocatore di quelli che si esprimono decisamente sopra la media, no? Da un punto di vista della capacità di esprimere dei concetti chiari, forti, profondi, non banali. È vero che non dobbiamo fare simposi di filosofia, bisogna vincere le partite, quindi per carità non può essere la dote primaria per decidere se tenerlo, però io non credo che sia un giocatore completamente finito, quindi perché non tenerlo in rosa e lasciare che possa essere un'alternativa a partita in corso, o comunque un'opzione da titolare in altre partite magari meno impegnative, insomma se ci fosse la possibilità io lo terrei.
2: Va bene, vediamo che cosa succederà. E sul fronte Gosens, che appunto notizia di questi minuti, si è presentato al Viola Park per le visite mediche, per quello che insomma ci risultava, credo per allenarsi poi da solo almeno nella prima parte di ritiro, credo, però siamo in attesa delle convocazioni e di eventuali sorprese. Io ti ringrazio Stefano Cappellini.
1: Grazie a voi.
2: Buon lavoro.
0: A presto.
2: Su Repubblica, assolutamente. Allora, bella questa cosa dei giochi di parole, mi è piaciuta molto, perché vabbè, a parte tattameo, che Francesco ci dice è uguale Beota. Sì, anche se Beota è un po' più cattivo, almeno per quanto mi
0: ricordo. Sì, tattameo secondo me è un pochino più affettuoso.
2: Un pochino più affettuoso, esatto. Poi la casa di Atta, questa è Gabriele il cinefilo. E poi Champions è fatta, però questa Alberto l'avevo
0: ricalca
2: già usata.
0: Ricalca un po' la tua.
2: Però comunque molto bello. Stefano 69 ci dice Gosens a 32 anni costa 4,6 milioni lordi di stipendio compresi bonus. Ancora un grazie al cuore. Grazie dal cuore a Prade, quindi insomma anche Stefano è abbastanza per l'addio.
0: Io sono contenta di averlo avuto un anno comunque al suo meglio.
2: Sì. Mi viene da ridere perché ora i tifosi terrebbero tutti o quasi i giocatori dell'anno scorso, quando a fine campionato li volevano mandare via. Ricordo anche la contestazione contro i giocatori all'ultima partita.
0: Ecco, devo dire che guardando su X ieri un po' di reazioni alla notizia anche del possibile addio a Robin Gosens, ho visto tanti sottolineare come lui rientri tra quei giocatori dell'anno scorso che in un certo senso hanno comunque concluso il loro percorso a Firenze, magari non perché primi responsabili delle nostre disgrazie calcistiche, ma perché appartenenti a quelle famose scorie di cui tante volte parliamo, che è inevitabile allontanare per poter ripartire sotto i migliori auspici.
2: Va bene, poi saluto Christa Campi che ci dice Richardson è il fake di Atta. sì, posso essere d'accordo. Poi prima della pausa vorrei chiedere a Tonelli se ha fatto, a parte quello è Van Dijk che era a godersi Wimbledon, ha vinto per il secondo, no, stanno, perché stanno due pari? Che vuol dire due pari? Due pari non è possibile,
0: no,
2: stiano.
0: Nel secondo set sono 2-2.
2: Ah, sono,
0: cioè,
2: due
0: lo
2: a
0: so
2: due.
0: Io
2: sono
0: porca miseria,
2: okay.
0: Che schiaffo morale ti ho dato.
2: Va bene,
0: perché
2: non
0: fa caldo e perché vendono un sacco di pubblicità durante Wimbledon.
2: Attenzione. Poi, no, va bene, ci fermiamo per la pausa e poi rientriamo sempre con le persone. Sono contenti che Chiara sia tornata finalmente alle vacanze dopo.
0: Ma non è per vacanza.
2: Settimane in cui è andata al mare a godersela, a spassarsela. Torniamo.

0: tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
1: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
2: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
3: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
4: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord variabilità ma con tendenza a nuovi rovesci e temporali tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi, in estensione anche a Valpadana e Alto Adriatico. Temperature in ulteriore calo, massime tra 29 e 33 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo rovescio temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stabili, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, con al più isolati fenomeni diurni sull'Appennino Lucano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
6: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala,
7: guardala. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Grande Tommaso.
9: Pietro.
8: Allora?
9: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
8: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
9: Ma davvero?
8: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
10: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
11: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
10: Contattaci telefonicamente al 333 579 5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
11: Ti stiamo aspettando!
10: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
12: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
8: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
12: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
8: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
13: Salve a tutti, sono qui con Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
11: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
14: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
11: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
15: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.

0: diretta 18:36, sempre Giacomo Galassi, sempre Chiara Bevilacqua, che ancora non ci ha dato il suo gioco di parole con la parola atta. Forse Chiara ta. Chiara Bevilatta. Bevilatta oppure l'uomo di latta. No, va bene, niente. Sì, mi dici solo perché almeno te ne vuoi tirare fuori da questa situazione. Come sta andando Sinner a Wimbledon? Ormai stiamo facendo diventare la gara un'esperta. Bene, questo. Però avevi detto, se non te speravi vincesse Sinner, sì, avanti un set, stanno tre pari. Il secondo. Allora, ciao Chiara e Jack, questa è Gabriele D'Ammestre, 348-751-3933. Tonelli, manda il pollice in su quando possiamo far vedere ai nostri amici anche le immagini di Gossens al Viola Park. Dopo sei anni di Viola Park e tutto il resto è niente, al settimo si sono presentati i conti con gli interessi e non c'è da sorprendersi, a mio parere. Il prossimo anno senza impegni e con una partita a settimana, Coppa Italia e successiva Europa League è d'obbligo per una piazza come Firenze. Altro che discorsi.
1: Beh,
0: megoglioni, scusa, non, per recitare non l'F205.
1: Non
0: ma.
1: Male, perché poi noi rischiamo poi di cadere sempre nell'errore di guardare esclusivamente quello che la Fiorentina fa nell'ottica di migliorare se stessa. Benissimo, ed è ovvio che la speranza è che facciano il massimo, ovviamente compatibilmente con le possibilità e i limiti di un mercato che ci vede anche in grossa difficoltà per quanto riguarda gli esuberi. E poi ci sono le altre, soprattutto le altre che hanno approfittato di quei vuoti che si sono creati nelle ultime stagioni e dei quali avremmo dovuto approfittare noi. Mettere come obiettivo l'Europa League mi sembra ambizioso. Io ora mi concentro più che altro, come detto, sulla percezione di una programmazione, di una Fiorentina che non navighi a vista e che abbia ben chiaro cosa vuol fare da qui ai prossimi tre anni. Poi se ci dovesse arrivare prima, assolutamente sarei la prima ancora più soddisfatta. Però ripeto, prima di parlare di piazzamenti, io vorrei vedere i due esterni titolari.
0: Bene, assolutamente. Ora invece vediamoci le immagini anche di Gossens che entra al Viola Park. Un saluto agli inviati, a Chiara risaluta e quindi poi Gossens sta svolgendo le visite mediche con la Fiorentina in vista dell'inizio.
1: E dal display si vede che sta ascoltando sul DAB Radio Firenze Viola.
0: Dici? Non l'avevo notato questa cosa. Ah, no, pensavo potessi andare.
1: Ma guarda com'è lontano il monitor.
0: Va bene.
1: Come fa?
0: Guarda il canale 92. Sì, proprio c'ha la TV direttamente in macchina. Ci possiamo sentire anche, torniamo sui vocali 348-751-3933. Vai con DOS.
2: Ciao Giacomo. Ciao Chiara.
1: Ciao Stefano.
2: Ah, te ha paura su Fagioli? Te la voleva la paura? Te la levo io. Si vada in Milan, visto che Ricci, Samuele Ricci, non fa più parte nei piani del nuovo allenatore. Gli si fa un'offerta a 18 milioni, pagabile in due anni, con l'obbligo di riscatto. E tu c'hai Registi, Fagioli e Ricci. Mezzale sinistre, tu c'hai Atta e Ndur. Mezzale destre, Brescianini e Thorstedt. Io paura ce n'ho po' con questi sei. Potrei anche rischiare di andare.
3: Non si andrà in Europa, è più c'è da vedere che se Paratici è bravo a vendere, perché giocatori sono tanti da vendere e secondo me bisogna almeno tra 60 e 70 milioni di forti alle cessioni. C'è gente come Richardson, Somme, Sottil, Valentini, Moreno e tutta gente a 5, 6 milioni, 7. E sono 10 giocatori, 7 milioni per 10 giocatori fa 70. E bisogna avere di Branca fa, oltre a comprare anche a vendere. E se tu riesci a piazza Fabian, scelta a piazza Brescianini, Somme, un decino, e piccoli, tu riesci a vendere piccoli a 17-18. I giocatori a vendere ce ne sono tanti.
0: 17-18 oggi per piccoli li spendi.
1: Ma anche 10 per Somme mi sembrano.
0: Guarda, già magari con un diritto o obbligo condizionato, non lo so, al fatto che riesca a fare tre rovesciate in stagione, posso anche accettare, ma 17-18 piccoli proprio non gliela posso fare. Per ora l'unica richiesta più concreta è stata la Lazio, che ha chiesto un prestito gratuito con diritto di riscatto a piacere, che però evidentemente poi i biancocelesti non avranno intenzione di esercitare, quindi da questo punto di vista la vedo un po' più complicata.
1: Stefano 69 sì. Che riprende intendeva la mia paura relativa a fagioli che ha iniziato a prendere corpo ieri. No, voglio intanto tranquillizzarlo, io non considero fagioli imprescindibile e anzi mi chiedo anche se con Grosso Fagioli possa continuare a fare quello che ha fatto sostanzialmente quest'anno. Sono consapevole che Fagioli vada analizzato a 360 gradi, quindi nessuno mette in discussione, come detto prima per Gudmundsson, le sue qualità. È anche vero che ci siamo accorti a nostre spese come nel momento in cui gli altri capiscono come limitarlo, sostanzialmente una Fiorentina che dipende da lui poi smette di giocare, esce dal campo, e quindi io vorrei che tutte queste valutazioni venissero fatte. Ho probabilmente sbagliato nel parlare di paura. È che ad oggi io non sono così convinta che Fagioli possa ancora essere un giocatore della Fiorentina alla fine di questo mercato. Mi auguro che, qualora fosse così, anche in questo caso è perché le scelte mettono Grosso nella condizione di avere giocatori anche più funzionali a quello che è il suo gioco. Per me ha fatto bene, messo basso, ma continuo a considerarlo un giocatore che deve giocare da un'altra zona di campo, ed è per quello che mi chiedevo anche che futuro possa avere con il nuovo allenatore un giocatore come lui. Tutto qua.
0: Va bene, comunque c'è stato il break di Sinner, ok Chiara?
1: Sì.
0: 4-3.
1: Registra.
0: Avanti con altri due WhatsApp audio. Registra.
2: Buonasera, sapete perché ancora nessuno ha detto se l'era Bosa o non era buono veniva a Firenze? Perché non è quel tipo di giocatore, perché quella frase viene detta per i Fazzini, viene detta per gli Harrison, viene detta per i Brescianini, viene detta per i Fabian, viene detta quando deve essere detta, cioè quando paghi un giocatore troppo per il suo valore, come è successo finora con i vari Richardson, con i vari Somma. Quelli sono i giocatori a cui la frase se non era buono non veniva qui. Ora per Atta è un altro discorso, ma questo i tifosi del presidente non sono in grado di...
4: A dire la verità, c'era un allenatore che girava fuori dal Viola Park in attesa che qualcuno gli aprisse, ma dice che non gli hanno aperto.
0: E chi era? Sarri? Sarri aveva detto, no, che non, però non credo si riferisse a lui. Io ho provato stamani a bussare al Viola Park e dire sono un esubero, guardate, mi avete dato in prestito alla Pergolettese l'anno scorso e ora sono qui, naturalmente in attesa di una nuova sistemazione, però mi allenerò con le strutture del Viola Park. Sul discorso che faceva il primo ascoltatore invece sono curioso di sentire cosa ne pensi, perché è un discorso un po' delicato, nel senso non mi sembra che tutte queste persone, cioè era quasi più una battuta di quelle che diceva.
1: Sì, e secondo me si torna anche non solo alla fiducia nei confronti di chi ha in mano le redini del nostro futuro, ma anche alla credibilità di chi gestirà le operazioni in entrata e in uscita. Io ho la sensazione che in questo momento, e mi auguro che poi i fatti diano ragione a chi magari anche in anticipo rispetto al riscontro ha scelto di avere questo approccio, ecco, ho la sensazione che qualsiasi cosa fatta da Paratici sia comunque la perfezione, un qualcosa in grado di trasudare calcio, lo spero. Secondo me molti hanno optato per questo tipo di chiave di lettura.
0: Luca dalla Svizzera ci ha mandato un fotomontaggio di Attà in versione femminile, è abbastanza succinta, dicendo dopo la Marini, la Fogliati, ora Sattà. Capito? Che tra l'altro era compagna di Kevin Prince Boateng quando l'abbiamo vista sugli spalti, anche Melissa Satta. Poi guarda, interessante quello che dice Paola all'Isolotto, la diamo la 10 ad Attà, dopo tanto sarebbe degno di metterlo. Io, che succede? Che ha fatto punto Sinner?
1: No, mi sembrava anche un titolo su Firenze Viola, ora però non
0: Rossito.
1: Vorrei...
0: Rossito, esatto, ha detto oggi, ex Viola, ex Udinese,
1: perché l'ho visto prima sotto di noi.
0: Assolutamente, però io mi ero già fatto un'idea a tutto questo quando l'ho sentita dire Rossito.
1: Un'idea me l'ero fatta, però... cioè.
0: Brava Chiara, ora sì che ti riconosco. Secondo me no, ma per il bene del ragazzo, che ragazzi, con tutto il bene, ora, ma non abbiamo mezze misure, voglio dire, perfino Gudmundsson in Serie A aveva
1: un 8 più 2,
0: dimostrato, che non è male. Guarda, ti che cosa ti dico? Per me finora in Serie A, cioè nel momento in cui arrivano a Firenze, Gudmundsson aveva dimostrato più di quanto ha dimostrato all'Udinese, perché Gudmundsson la stagione che viene a Firenze aveva fatto 14 gol in Serie A con il Genoa, più svariate assist. Atta ha avuto una crescita molto importante in questa stagione, ha dimostrato delle qualità importantissime, però ragazzi si sta parlando comunque di un centrocampista di una squadra che arriva decima in Serie A, così come arrivò il Genoa, però proprio i numeri di Gudmundsson e quello che aveva fatto in campo erano secondo me superiori a Atta, non così tanto superiori, però ecco, e già Gudmundsson,
1: io ci vedo
0: con la
1: più
0: 10...
1: che altro un discorso di responsabilità che si vogliono dare al giocatore, anche nell'ottica di quella che sarà la filosofia di gioco e l'identità di gioco della Fiorentina, non tanto poi, cioè, dici, aspettative
0: dando, no, effettivamente guarda, a Atta non si chiede neanche, o non si chiederà neanche quello che si chiede a Gudmundsson, che è molto complicato, perché a Gudmundsson si chiedevano gol e assist, a Atta si chiederà di farci divertire nelle, quindi voglio dire, fa 3-4 lanci di cambi di gioco perfetti e secondo me già basta anche
1: e secondo me
0: 10.
1: È in quel senso il messaggio,
0: assolutamente,
1: di Paola.
0: Però io dico, perché dargli troppo, cioè non mi sembra che senza dare la 10 a Atta non si possa, no, scendere in campo come Fiorentina, quindi perché assumersi questo rischio e dargli troppa responsabilità?
1: Siamo molto scottati non solo dall'ultima stagione ma anche
0: poi
1: da tante aspettative disattese, quindi sono anche d'accordo con il tuo approccio cauto.
0: Bene, anche se appunto capisco, perché effettivamente Atta gasa e non poco, così come speriamo che gasino i prossimi due WhatsApp audio. Vai,
5: ciao Mattino. Ciao. Da Lodi. Ma io, a parte lo stupore come tutti ieri mattina per l'acquisto, io immediatamente, oltre alla goduria ovviamente perché Atta è un giocatore che mi ha sempre rubato l'occhio quelle volte che vedevo gli highlight dell'Udinese o quando ho visto qualche partita intera dell'Udinese casualmente, perché chiaramente non è il mio focus, a parte quello io ci ho visto un grandissimo messaggio di Paratici a tutti, a Italia, Europa, cioè come dire, volete i nostri giocatori, ma non è che dovete abbassare troppo il prezzo, perché io non è che ho problemi, non è che devo vendere a tutti i costi, io compro, non c'ho problemi, non devo prima vendere per poi acquistare. Questo secondo me è un messaggio importante e forte, così non si svende, così si fa.
6: No,
5: un gran
6: parla di Gian Mecherò, tu inviti il Pulero a correre, cioè me, io Mecherò è il mio eroe, perché a me garbava, spaccava tutto, invece non sopportavo Borg, Lend e per questo non mi sta simpatico Sinde, perché è troppo agile eccetera, e preferisco a Carazzo, perché mi garba la gente che spacca, come fa, del resto anche Barazzutti era uno che spaccava le, si incavolava, spaccava le racchette, quindi sempre per questi, quindi ha fatto un bel esempio, poi paragonando la Chiara a John McEnroe. Prossima settimana Bambanza, è beato te, ciao dai Bombe Piotte.
0: Buone vacanze, Chiara, che tra l'altro tornerai domani in vacanza, no? Perché la tua è una vita in vacanza, sei sempre in ferie. E
1: io pensavo di essere qui 18:20 con Stefano Prizzo.
0: Sì, sei qui 18:20. Però sarai comunque in vacanza, perché sarai con Stefano nel nostro.
1: Sì.
0: Cosa c'è di meglio nel mondo? Il primo ascoltatore, che era Marchino Dall'Odi, però mi sfugge.
1: Stupore per Atta. Goduria dice, a suo avviso, un gran messaggio che Paratici vuol mandare agli altri club,
0: però,
1: in Italia e in Europa.
0: Non ho capito questo.
1: Perché lui dice, vedete che io non ho bisogno di vendere bene prima di comprare, quindi riesco ad aggredire un profilo che comunque è appetibile anche per squadre di un livello superiore rispetto alla Fiorentina per portafoglio e per risultati, ma soprattutto non mi farò tirare il collo, perché questi acquisti li faccio a prescindere poi da quelle che saranno le entrate derivanti dalle cessioni.
0: Non lo so, Marchino, mi piace sempre quello che hai da dire, è sicuramente interessante, però non credo che cambierà di una virgola su quello che, cioè, la gente comunque per somme piccoli, Fazzini ti proporrà comunque dei prestiti a un diritto di riscatto, che tu spenda 35 milioni, 25 più bonus eccetera eccetera per Atta, che tu non li spenda, e perché il vero problema della Fiorentina attuale è che questi calciatori non hanno mercato, e no, quindi non è una questione di dire che vinto il secondo set,
1: sì,
0: visto, Chiara, quindi
1: in teoria può farne anche uno solo e ci manda tutti a mangiare.
0: Bravissima, perché noi naturalmente saremo in diretta fino a che Sinner non finisce.
1: Ho visto
0: la
1: già
0: partita.
1: La scaletta di Alessandro Di Nardo, quindi
0: vabbè,
1: non credo.
0: Ho detto, noi saremo in diretta come Radio Firenze Valle, diciamo, okay. E te, Chiara. No,
1: io c'ho da portare fuori il cane.
0: A un certo punto. Quindi, il compito più difficile per Paratici sarà quello di cedere, questo lo sappiamo. Pensavamo che potesse essere difficile anche il compito di comprare, ma se effettivamente i commisso danno la possibilità a Paratici di spendere 35 più 25, già 60 milioni più bonus per i primi tre calciatori di cui non avevi nemmeno estremo bisogno, ma di sicuramente avevi bisogno, evidentemente per Paratici non sarà così complicato acquistare. Oggi nessuno lo ha detto, quindi lo dico io. Bel vestito la Chiara, non ne sbaglia uno. Bello. Grazie. David. Poi Lele Attani, questo è Flavio dalla Svezia, che nonostante insomma il fresco in Svezia prende colpi di calore. Sempre Paolo ci manda Art Attack Gol, spero che gol sia così l'espressione che usa Niccolò Ceccarini per parlare di qualsiasi tema. Poi ultimo messaggio che leggo per ora, vabbè, poi in realtà è che è solo semplicemente poi lancio due vocali, ma Roberto Abagnari, poi anch'io voglio vedere la qualità degli esterni che verranno presi. Grosso aveva esterni che hanno fatto 20 gol, cioè
1: siamo molto spesso in sintonia io e Roberto da Bagnaripoli.
0: Allora io ti dico anche, si parla dei quattro esterni, no, che dovrà prendere
1: due
0: Fiorentina.
1: Buoni,
0: sì, sugli altri due, cioè comunque a Fiorentina avendo solo due competizioni è anche inutile andare a prendere tre o quattro
1: buoni, anche dal punto di vista dell'integrità. Poi ovvio, purtroppo ci sono cose che non sono prevedibili, ma se vai su un giocatore che magari ha uno storico importante di infortuni, secondo me ti assumi un rischio che non ci si può permettere se le riserve sono così distanti in termini qualitativi dai titolarissimi.
0: Guarda, e sulla questione esterno volevo citare un commento che mi ha fatto sorridere sui social che riguarda Coleoscio, il quale effettivamente negli ultimi giorni insomma abbiamo raccolto come la volontà del calciatore, cioè lui abbia detto sì alla Fiorentina, tanto che ha stoppato anche la trattativa col Paris FC, che invece ha offerto al Burnley una cifra superiore rispetto alla Fiorentina. Però c'era uno che diceva, mi fa sorridere, Dragusin e Attà abbiano subito detto sì alla Fiorentina, che invece Coleoscio nicchi un po' sulla scelta, perché questo sì è un messaggio che manda Paratici anche a chi dovrà acquistare. Cioè se arrivano qui Dragusin, Attà e anche Vieri a suo modo, fai una dichiarazione di intenzione piuttosto interessante, perché un conto è dirle, no, anche in una trattativa, dire a un calciatore guarda vieni a Firenze perché costruiremo un bel progetto ambizioso che comunque proverà a riportare la Fiorentina almeno tra le prime 6-7. È un conto è dimostrarlo coi fatti, perché questi poi si potranno rivelare tutti dei bidoni in presentare, ma sono dei colpi che stanno dicendo alla Serie A, ragazzi, la Fiorentina c'è e la Fiorentina alza l'asticella. Noi proviamo ad alzarla con altri due WhatsApp audio. Fatti bene, Tonellone.
7: Ciao Chiara, ciao Giacomo, ciao. Sono Andrea. E io, che pure non sono mai stato tenero con questa società, trovo veramente un cambio di passo gigantesco rispetto a questi 7 anni. E quello che mi piace di questo approccio è che in un mese o poco più dall'inizio del calciomercato, anzi meno, quindi Paratici avrebbe dato anche una pila alla Fiorentina, no? Siamo usciti da una stagione depressissima e invece adesso la Fiorentina si è già ricostruita una buona immagine da spendere anche in prossime trattative, e da questo punto di vista non vedo l'ora che la Francia esca dai mondiali, che così si può finalmente annunciare il doppio colpo Olise Mbappé. Ciao ragazzi.
8: Sì, buonasera Enrico. Nulla, io ho chiamato perché Grosso mi garba vedere un attimino, ho sentito parlare di un 4-3-3, bisogna vedere in qui centrocampo come lo adatta.
1: Vero.
8: Ah, ciao Enrico, forza Viola.
0: Adatta. Sì, sì. Sì,
1: bene.
0: Sì. Non male, non male, sì. Anche perché non di facile comprensione, invece ci si arriva prima. Te che hai scritto come sempre tutte
1: Andrea,
0: le follie,
1: ecco, ci dice sì. Mai stato tenero con questa proprietà, vedo però il cambio di passo e soprattutto sottolineava quello di cui anche noi abbiamo parlato. In poche settimane di operatività c'è la sensazione che l'entusiasmo che si respiri in un certo senso possa constatare anche un ottimo lavoro sull'appeal della Fiorentina. perché era una delle grandi preoccupazioni. Senza le coppe, dopo aver rischiato di retrocedere per il 95% delle giornate dello scorso campionato, come lo convince un giocatore a venire? Già il mercato di gennaio è stato complesso e ci hanno raccontato per questo motivo, e quindi diciamo che Andrea è contento di questo vento nuovo che respira,
0: il vento caldo dell'estate che stiamo sentendo tutti. Guarda, vi faccio l'ultima domanda, poi facciamo l'ultima raffica di vocali. Da Luciano da Empoli, Chiara, te la saresti aspettata una partenza così a razzo della Fiorentina sul mercato? Così si fa calcio e così si fa la squadra, dopo si vendono gli esuberi. Se è un input di Commisso, mi ricordo, anche se penso che ci sia già dietro un acquirente della società.
1: Ora, su questo io di questo ne ho parlato ieri anche con alcuni amici, e giustamente, poi non so se voglia essere nominato, nel caso me lo scrive, se mi ascolta il suo nome lo faccio, dice: ma quale nuova proprietà si permetterebbe in un certo senso di dare tutti questi meriti a chi comunque reduce da 7 stagioni, 3 delle quali anzi, lottando per la salvezza? E in effetti è un qualcosa che non si può non considerare quando si avanzano tutte queste ipotesi. Io non me l'aspettavo, nel senso che avevo già detto che non mi sarei fatta aspettative, proprio nell'ottica di rimanere piacevolmente sorpresa, e soprattutto avevo sottolineato più volte, magari anche a costo di diventare ripetitiva e noiosa, come la scelta di Paratici dovesse, fin dalle prime ore del suo mandato in termini di operatività, farci comprendere perché ci siano le categorie anche tra i direttori sportivi, non solo tra gli allenatori e tra i giocatori. E quindi sono contenta di registrare come poi la scelta portata avanti dalla proprietà stia mettendo la Fiorentina nella condizione di emulare quei club che secondo me ci devono fare da esempio.
0: Va bene, non possiamo mandare l'ultimo treno di
1: per
0: vocali perché
1: mia.
0: Ci dobbiamo salutare, sì, però era una risposta che insomma è stata interessante, che ci meritavamo di avere. Noi, Chiara, ci vediamo settimana prossima, martedì,
1: con te, sì.
0: Martedì con gli ascoltatori, ricordo l'appuntamento domani alle 18, Chiara Bevilacqua in diretta qui con Stefano Prizio.
1: Però non solo noi,
0: belle. No, le dirette partiranno alle 16 perché proveremo anche a raccontarvi insomma la giornata di visite mediche al Viola Park, e poi Paratici domani chiuderà un altro acquisto, quindi vedremo chi.
1: E infatti io e Stefano Prizio stiamo aspettando a preparare la scaletta, perché devo dire che le ultime giornate mi hanno messa nella condizione di dire: vediamo,
0: pensiamo,
1: si fa domani
0: in un
1: corso
0: altro,
1: d'opera.
0: In un altro modo. Io ringrazio Marco Tonelli, vi auguro un buon weekend. Ora arriva Alessandro Di Nardo con Quasi Ufficiale. Gary Scappetto torna lunedì alle 17. Ciao da Giacomo Galassi.

0: dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
1: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
2: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
3: Radio Firenze Viola.
4: Buonasera da Giacomo Galassi e benvenuti al notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. Firenze resta in codice rosso per il caldo anche nel fine settimana. Il nuovo bollettino del Ministero della Salute ha confermato il livello 3 per oggi, venerdì 10 luglio, e anche per le giornate di sabato 11 e domenica 12, con condizioni di elevato rischio per la salute che si protraggono per almeno 3 giorni consecutivi. Sabato il valore massimo percepito salirà a 37 gradi, mentre domenica si attesterà sui 36 come oggi. Le elaborazioni meteorologiche confermano la permanenza di aria molto calda sulla Toscana e condizioni favorevoli alla prosecuzione delle temperature elevate. I modelli non mostrano nell'immediato un deciso ricambio della massa d'aria in grado di interrompere l'attuale ondata di calore su Firenze e su tutta la Toscana. E a proposito di caldo, tra i servizi offerti agli anziani durante tutto l'anno, intensificati in questi giorni di caldo torrido, c'è la possibilità di segnalare da parte dei medici di famiglia gli anziani soli in condizione di fragilità per l'inserimento del servizio di sorveglianza attiva con monitoraggio telefonico periodico rafforzato nei periodi di ondata di calore e gestito dalla Società della Salute di Firenze in convenzione con l'ASP Firenze Montedomini. I medici di medicina generale possono segnalare le situazioni di maggiore vulnerabilità tramite il servizio di sorveglianza attiva. Ci tengo a rinnovare l'appello alla loro collaborazione, con il loro aiuto riusciremo a raggiungere più persone che in questo periodo vivono criticità, ha evidenziato l'assessore al welfare Nicola Paulesu, che ricorda il benessere dei nostri anziani al centro del nostro impegno e deve esserlo ancora di più durante queste ondate di calore. Con le temperature che si alzano, l'attenzione deve essere sempre molto alta, soprattutto nei confronti di persone anziane, prive di quella rete familiare necessaria e quindi più esposte in questa fase critica. Ha preso il via a Firenze, in via Cavour, di fronte al Consiglio regionale della Toscana, la campagna per la raccolta firme a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo Disposizione per la riorganizzazione del sistema di edilizia residenziale pubblica. L'obiettivo, dicono gli organizzatori, è cambiare strutturalmente la gestione delle politiche abitative in Toscana a partire da una revisione e ottimizzazione dell'azienda dell'edilizia residenziale pubblica, che risulta incapace di far fronte all'emergenza abitativa in atto. L'emergenza non dipende da una carenza di risorse, ha dichiarato Niccolò Fuschi di Potere al Popolo, ma da un intreccio tra interessi economici del mercato immobiliare e politica che ha fatto del diritto alla casa una merce per i profitti privati. Dal 2018 al 2026 il costo medio degli affitti in Toscana è aumentato di quasi il 70%, mentre salari e pensioni sono rimasti sostanzialmente fermi. A ciò si aggiungono i promotori il forte incremento delle bollette energetiche e un numero crescente di sfratti, in larga parte dovuti a non morosità incolpevoli. E chiudiamo con la Fiorentina, che ha annunciato oggi le date per la campagna abbonamenti 2026-2027, vendita aperta dal 13 luglio in 5 fasi. Ci sono stagioni che si giocano e poi ce ne sono altre che si vivono. Questa è molto più di una stagione, il nostro centenario è più di una storia. Scopri la campagna abbonamenti, scrive la società Viola sui social. La fase 1 di prelazione abbonati sarà dal 13 al 20 luglio, con prelazione sul proprio posto e scelta tra i posti liberi a tariffa agevolata. I costi sono rimasti invariati e i prezzi andranno saranno, in prelazione dai 290 euro della curva ferrovia ai 2900 euro della tribuna VIP a prezzo pieno, prezzi più alti per i nuovi abbonati dai 365 euro della ferrovia ai 3364 della tribuna VIP. Sarà ancora chiusa la curva Fiesole per la prossima stagione, così come non sarà disponibile la maratona laterale, prevista in alcuni settori riduzione Viola Family e Viola Friends. Lo scorso anno gli abbonati furono 13.478. E con questo è tutto dal notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV, da Giacomo Galassi. Una buona serata.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
5: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
6: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
7: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
8: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
9: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
10: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
4: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
11: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
12: Quasi ufficiale. Solo su Radio Firenze Viola.
13: Ed eccoci di nuovo in diretta. Suono reggae che ci accompagna, Radio Firenze Viola, studi panciatichi, in questo momento occupati da Alessandro Di Nardo, che rimarrà con voi fino quantomeno alle 20 per parlare e fare il punto di questa giornata di mercato di venerdì 10 luglio 2026. I vostri messaggi al 348 75 13 933, le vostre chiamate allo 055 77 111 71. Per chiamarci in diretta vi risponderà quello che per me è il mio Marcel Proust, ovvero Marco Tonelli. Così facciamo anche gli auguri a uno scrittore francese, autore di tanti capolavori, Alla ricerca del tempo perduto, uno dei grandi capolavori della letteratura mondiale, che oggi avrebbe compiuto gli anni. È nato appunto il 10 luglio del 1871, ma non è l'unica ricorrenza, ce n'è una molto bella, visto che sono serate anche estive di calura, di momenti anche in cui è difficile respirare, però cosa c'è di meglio di una partita dei mondiali, di una birra e magari di una pizza? Ecco, oggi è la giornata mondiale della pizza napoletana, ricorrenza celebrata in vari contesti legati alla tutela della tradizione della pizza, perché sapete che c'è una pizza a Napoli, c'è una pizza nelle altre parti del mondo, c'è chi la preferisce alta. La vera pizza napoletana dovrebbe essere alta, così mi faccio subito dei nemici. A me personalmente piace più quella bassa. Ma non siamo qui a parlare di pizze, siamo appunto a parlare di calciomercato. Vi ho dato anche i riferimenti per chiamarci, i numeri per farlo, se volete chiamare appunto 055 77 111 71 per chiamarci in diretta, vi risponderà il nostro Marco Tonelli, che a brevissimo ci metterà in linea anche con un ospite che ospite non è. Però per fare un po' il recap di questa giornata di mercato, ripartiamo un po' anche da quelli che sono gli ultimi aggiornamenti che ci dà l'ottima redazione di FirenzeViola.it. Uno riguarda un giocatore che definirei oggetto misterioso e dir poco. Si chiama Eman di nome, Cospo di cognome, è un classe 2007, ha vinto la Youth League l'anno scorso col Barcellona, quest'anno era arrivato più o meno un anno fa, 12 mesi fa precisi, in pompa magna con Pioli, nel ritiro si era distinto e poi non si è più visto, non si è mai visto in prima squadra, si è visto qualche volta in primavera anche nella finale scudetto vinta dalla squadra di Galloppa, però Eman Cospo, notizia che girà il nostro Niccolò Righi, che ritroveremo anche in chiusura di trasmissione, non dovrebbe essere convocato per il ritiro che parte il 13 luglio, dovrebbe far parte del listone dei non convocati, e su di lui, ci dice il nostro Niccolò Righi, c'è il Sassuolo, quindi il Sassuolo di Alberto Aquilani, un altro ex Primavera in quanto allenatore dei Viola, può appunto aggredire sul mercato il bosniaco Eman Cospo. Quindi vabbè, qualcuno poi ci spiegherà quella che è stata la genesi del colpo Cospo e i 12 mesi, qualcuno magari ci farà uno sceneggiato Netflix, un libro, un biopic o qualsiasi altra cosa. Caro Niccolò Santi, ciao.
14: Eccoci, ciao.
13: Da chi lo faresti interpretare Eman Cospo in una serie Netflix?
14: Io non guardo Netflix.
13: Vabbè, una serie del 2026, insomma.
14: Non lo so, io non conosco chi interpreta le serie Netflix, fammi un nome, non ne ho idea.
13: Io penso sempre a un attore italiano che è Pier Francesco Favino, che è bravo anche nel plasmare la sua figura e fare tanti ruoli.
14: Buona sapere, me lo dici te.
13: Capito? Questa è nuova, non so se lo sapevi. Però ecco, non lo so, chi, magari qualcuno ce lo scrive al 348-7513933, chi potrebbe interpretare Eman Cospo. Qualcuno magari non l'ha nemmeno mai visto. Te la prima volta che l'hai visto Cospo quando è stato?
14: L'ho visto per la prima volta in ritiro al Villa Park l'anno scorso, sì.
13: E first reaction?
14: Shock, nettamente.
13: Perché era grosso?
14: Era molto grosso, io credo che sarebbe stato sì più continuativamente in prima squadra, più magari anche avesse più occasioni, invece alla fine no, e lui pure non è che ci sia rimasto benissimo, mi risulta che sperasse di essere più al centro del progetto appunto della prima squadra, no? O quantomeno più continuativamente.
13: Sì, qualche convocazione soprattutto in Conference League l'ha fatta, chiude credo l'esperienza a Firenze con 0 minuti in prima squadra e qualche gara in primavera. Niccolò, dai, facci lo shaker proteico di notizie di mercato partendo da dove vuoi.
14: Ma partiamo nettamente dalla questione degli esterni, perché la Fiorentina adesso deve fare un esterno d'attacco, è la priorità del club Viola, tanto è vero che con Leoscio rimane l'obiettivo più concreto, anche se il Burnley si è preso qualche giorno di tempo per decidere un attimo anche che cosa fare delle altre offerte che sono arrivate. Adesso però insomma il tempo comincia a finire, nel senso che la Fiorentina non aspetterà oltranza e attende di capire le intenzioni reali del Burnley, perché poi comunque il giocatore vuole venire alla Fiorentina, per cui da quel punto di vista non ci sono problemi. Ecco che in questo senso si fanno anche altri nomi, nel senso se non c'è Coleosso ci sono però tanti altri calciatori nel mirino, uno dei quali è Nalang del Napoli. Napoli che ha bloccato Zebajos del Boca Junior, e quindi diciamo che questo permetterebbe ai partenopei di liberare Nalang, che comunque a quanto ho capito partirà per il ritiro con il Napoli, e Allegri valuterà insieme a lui di cosa fare del futuro appunto del futuro dell'olandese. La Fiorentina rimane alla finestra, piace tanto a Fabio Paratici, per cui direi che è una pista da seguire. Questo per quanto riguarda gli esterni. Poi sai, c'è anche Bakayoko dell'Ipsia, che piace molto, certo le cifre sono comunque alte, si parla di 10 milioni di euro. Rimane anche nel mirino Aranda, sempre del Boca Junior, anche se avendo praticamente perso Zeballos c'è da capire se Boca vuol privarsi anche di Aranda. Quindi questo adesso è, diciamo, secondo me il reparto da tenere più d'occhio, cioè quello degli esterni offensivi. Poi ricordiamo anche che la Fiorentina praticamente non ha terzini, visto che Gosens non partirà evidentemente nemmeno per il ritiro, comunque non lo farà insieme alla squadra, perché è in trattativa con lo Shakhtar, anche se lui vuole rimanere a Firenze. Per cui nelle ultime ore la Fiorentina ha intensificato i contatti con Siviglia per Ozo, che ha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro, ma che non corrisponde nemmeno alla richiesta ufficiale del Siviglia, cioè con 10-12 milioni lo puoi portare a casa. La prima proposta del club Viola era più o meno di 5 milioni, che però non è stata accettata, come dicevo, dal Siviglia, perché chiede un po' di più, però Ozo è un obiettivo concreto e quindi nelle prossime ore potrebbe esserci un'accelerata, almeno ci aspettiamo un'accelerata da parte della Fiorentina. In uscita occhio a Fazzini, perché può andare al Parma. Il Parma è in pressing e la formula può essere quella del prestito con diritto di riscatto. Più difficile la stessa operazione con la Lazio per Piccoli, perché la Fiorentina vuole inserirci l'obbligo.
13: Joaquin Martinez Gauna del Siviglia, detto Oso. Guarda, io ti dico anche il motivo per cui si chiama Oso, mentre saluto anche chi ci viene a trovare in un momento di meta radio. Tu hai 10 secondi per pensare a un gioco di parole per fare il titolo in caso di arrivo di Oso. Allora, lui si chiama appunto Joaquin Martinez Gauna, gioca nel Siviglia, è detto Oso per tradizione familiare, in spagnolo significa letteralmente orso. Il suo nome è legato al suo stile di gioco, non è legato al suo stile di gioco, pardon, ma deriva da suo padre, che veniva chiamato appunto Orso Oso. Quindi di solito poi il figlio di colui che ha un soprannome si chiama con il diminutivo, cioè c'era il Pipita, lui non è l'Osito, ma è l'Oso. E quindi come, fammi un gioco di parole su questo.
14: No, ma considerando che verrebbe a sostituire Gosens, io direi che potrebbe essere la Fiorentina ammette Gosens a riposo.
13: Bello, pensavo invece a una fusione stile Dragon Ball che poteva diventare Gosens.
14: Dragon Ball non lo seguo più dal liceo.
13: E questo è un grave problema. E io ti faccio una domanda, la faccio anche agli ascoltatori, poi ti saluto e ti ringrazio. 348-7513-933, poi arriviamo da voi. A parità di condizioni, anche se poi è già una premessa che invalida tutto, perché il mercato ha condizioni diverse. Ti prendi Coleoscio o Noah Lang?
14: In che senso, a parità di condizioni? Cioè anche senso, economiche?
13: Sì, più o meno costerà un po' più di più Noah Lang.
14: Assolutamente sì, prendo Noah Lang tutta la vita.
13: Ti prendi Noah Lang a parità di condizioni?
14: Sì, per l'esperienza, perché secondo me è un talento che a Napoli è rimasto un po' inespresso per via del rapporto fallace, direi, con Conte, tanto è vero certo che Allegri ci sta ripensando. Secondo me sarebbe invece un grande colpo per la Fiorentina. Coleoscio invece stava un po' scoperto, ecco, no, devo dire la verità, non mi entusiasma troppo, è più una cosa in
13: che
14: prospettiva.
13: Che t'ha fatto Coleoscio?
14: No, vabbè, non è proprio il prototipo del calciatore che piace a me.
13: T'ha tamponato anche lui, no?
14: No, lui assolutamente
13: è scappato senza fare il CID con le Osho, mi sa. No, credo che non sia uno di quei personaggi, anzi ragazzi,
14: no,
13: fermatevi, vabbè, ma non c'è bisogno nemmeno di dirlo qui, è
14: amichevole nel caso, Docentino è a casa.
13: Ecco, assolutamente, salutiamo anche

0: Benissimo. Qualcuno
1: mi
0: lo
1: chiamavano.
0: Lo può indicare al 348. C'ho dei disturbi qui in questo momento, però qualcuno lo potrebbe indicare al 348 753 933.
1: No, però potrei dirti che non so più qual è la realtà e qual è la radio, sì.
0: No, è molto difficile. Guarda, Niccolò, ti saluto, ti ringrazio, e poi magari riusciamo anche a chiudere questa porta.
1: Secondo me, lo sai che De Gea è un batterista o un bassista? Non mi ricordo, mi sa un batterista?
0: Non lo so sinceramente. So che c'è un grande batterista nella nostra redazione, che è il nostro Stefano Cherubini, che sì, salutiamo e ringraziamo anche per l'ottimo lavoro anche dietro i piatti, non quelli insomma
1: del
0: self service, ma proprio quelli che si chiamano piatti uguale, no? Si chiamano piatti. Vabbè, stiamo andando comunque con Niccolò Santi, e me si va sempre incontro al no sense. Ti ringrazio, Niccolò, e ci sentiamo presto. Ci vediamo prestissimo, immagino.
1: Prestissimo, senz'altro, se non ci vediamo ci sentiamo.
0: Assolutamente, quindi, ma secondo me ci riusciamo a vedere e sentire allo stesso momento. Ringraziamo Niccolò Santi.
1: Grazie a voi.
0: Collegamento veramente, veramente surreale, che però è servito anche a darci un'infarinatura di questo calciomercato, che poi ci porta a parlare sempre degli esterni, no? Perché c'è Noah Lang. Chiedo anche a voi: 348 75 13 933, Noah Lang o Coleoscio, chi preferite? Io ero un bimbo di Noah Lang, già ai tempi in cui giocava nel PSV, ma prima ancora in cui giocava in Champions e faceva molto bene all'Anderlecht. Vado a memoria, spero di non fare un errore, una gaffe clamorosa. Però è un giocatore che a me è sempre piaciuto, elettrico, driblomane, quello che sicuramente fa saltare il banco in Serie A. Infatti giocava al Bruges, chiedo scusa a tutti. Sì, al Bruges. Mi ricordo un match contro il City in cui fece vedere i sorci verdi a Zinchenko, mi sembra, comunque un esterno basso del Bruges. Allora, noi ripartiamo dai vostri messaggi. 348 75 13 933. Intanto chiamiamo anche il prossimo ospite, che ci aiuta un po' a fare anche il punto di mercato. Ve l'ho chiesto: voi di chi vi fidate di più? Di Noah Lang, anche per come sta costruendo la squadra Paratici, di Noah Lang oppure di Luca Coleoscio? Anche anagrafiche diverse, perché Coleoscio è un 2004, Noah Lang è un 99, 17 giugno 1999, quindi è gemelli, e quindi scegliete voi se fidarvi o no di un gemelli. Fa il rapper, insomma, vi ho dato tutte le indicazioni, o quasi tutte, biografiche dell'esterno olandese, attualmente al Napoli, potrebbe essere in uscita. Noi facciamo ancora una volta il punto di mercato con Lorenzo De Santis, che di mercato si occupa. Ciao Lorenzo.
2: Ciao, buon pomeriggio.
0: Allora, senti, ti faccio subito questa domanda con cui abbiamo aperto questa trasmissione. So che qualcuno inorridisce, soprattutto gli operatori di mercato, perché a parità di condizioni, dicevo, ma è difficile trovare condizioni uguali, anche se qui si parla di due giocatori con due profili diversi. Ma in un mondo ideale tu prenderesti per la Fiorentina Noah Lang o Coleoscio?
2: Due scelte differenti, anche proprio dettate da un punto di vista di prospettiva.
0: Sì, dicevamo uno in 99 e uno in 2004. Noah Lang, sì, 99.
2: Anagrafico, anche di esperienza, perché comunque Noah Lang, per quanto sia a livello esperienza internazionale, ha giocato la Champions, è un giocatore comunque andato a fare in Turchia comunque un'esperienza importante, ha già giocato in Serie A, quindi se, nel progetto ovviamente Noah Lang è più avanti. Questo perlomeno da un punto di vista teorico, però io ti dico che poi per come è cominciato il mercato di questa Fiorentina, che è cominciato avanti tutta sugli acquisti, nonostante ci sia una competizione in meno, nonostante ci sia prestiti, io credo che comunque a livello di scouting, ma anche a livello decisionale, ci sia da dare massima fiducia a Paratici, perché ha dimostrato, cosa non da poco, di saper preparare anche colpi sotto traccia e di riuscire a superare tanti che possono offrire anche altri palcoscenici in questo momento.
0: Ecco, andiamo lì, poi andiamo a parare lì. Artur Attà è un giocatore della Fiorentina, ma tu come ti sei spiegato questa mossa? Cioè, anche da parte, giustamente dicevi, in questo momento è una mossa che ha preso tutti in contropiede, perché Artur Attà era un obiettivo di squadre di Premier e anche di Inter e Milan, quindi andava comodamente a giocare l'Europa, se non la Champions League il prossimo anno. E la Fiorentina è una squadra che giovedì e il mercoledì e il martedì sarà a casa, si prende un giocatore comunque dal profilo internazionale.
2: Sì, lo spiego come una presa di posizione forte da parte di Paratici, una dichiarazione di intenti non banale, perché dopo aver fatto un nuovo allenatore, l'allenatore sappiamo è la massima espressione del direttore.

0: direttore sportivo sta cercando di plasmare una squadra non solo sulle idee e sui principi di Grosso, ma sta cercando di dargli, oltre a dei profili giovani, anche profili consolidati, perché a livello numerico, a livello di statistiche, a livello di impatto sulla Serie A è stato uno dei migliori centrocampisti, è un giocatore che aveva tante estimatrici addosso, quindi poi dopo è uno di quei profili che oggi sicuramente fa capire anche intorno che la Fiorentina, per cercare di celebrare al meglio l'anno del centenario, non fa un passo indietro perché non parteciperà alle coppe quest'anno, ma sta cercando di fare due avanti, come per dire, ho solo il campionato e cercherò di farlo il meglio possibile.
1: Sì, poi è un colpo sensazionale anche a livello di costi, insomma si parla di 40 milioni e sfonda il tetto, ma di gran lunga dell'acquisto più oneroso della storia della Fiorentina, anche se la formula è particolare. E ti aspetti un altro colpo del livello di Attà, oppure ti aspetti magari una cessione del livello di Attà adesso?
0: No, io credo insomma che poi dopo l'arrivo anche di Dragus, insomma, no? Che poi è un giocatore forte, che ha già fatto la Serie A, che era già stato accostato alla Fiorentina nelle scorse sessioni di mercato. Credo che poi Paratici, consapevole del grande lavoro anche di uscite che c'è da fare, mi sembra si stia disimpegnando decisamente bene. Mi pare dai rumors che il prossimo indiziato possa essere Fazzini, a uscire c'è il Parma molto vicino. Occhio, attenzione a quello che succede con Comuzzo, perché la Fiorentina oggi numericamente dietro sicuramente ha qualcosa da far uscire, e quindi bisogna capire poi se oltre al Torino ci sono anche altre squadre pronte a fare un investimento su Comuzzo, se c'è qualche situazione estera importante. E poi la prossima mossa d'entrata, magari dopo due cessioni, a mio avviso sicuramente toccherà agli esterni, che sono un ruolo nevralgico e fondamentale nel gioco di Fabio Grosso.
1: Su Comuzzo invece, tu fossi anche magari nell'entourage del calciatore, è un classe 2005 che comunque ha due anni pieni di prima squadra alle spalle, che l'anno scorso valeva, o comunque l'offerta dall'Arabia più o meno vale quella cifra, 35 milioni. In questo momento cosa consiglieresti di fare al ragazzo?
0: Molto dipende, secondo me, come anche per altri giocatori, tema che è stato toccato se vuoi in conferenza stampa anche su Gudmundsson o su Ken, no? Tanto dipenderà secondo me anche dalle indicazioni di Grosso, perché se Grosso vede della prospettiva, ci lavora volentieri, si crea quel feeling, allora ha senso tenerlo e trattenerlo per cercare di rilanciarlo e far sì che poi il giocatore possa tornare ad avere una centralità importante, quella che è mancata nell'ultimo anno nella Fiorentina, e tornare a essere un pezzo pregiato del mercato. Diversamente, dove questa considerazione venga meno, ecco che allora bisogna cercare di aprirsi poi a un discorso di cessione. Non è facile poi quando si torna a trattare un giocatore che era stato valutato cifre molto importanti poi anche nel gennaio 25, quindi bisogna valutare bene pro e contro e capire poi anche per lui, per Ken, per Gudmundsson, quanto valga la pena e quanto ci sia intenzione da entrambe le parti di proseguire insieme, e quanto invece possa essere invece un'opportunità cercare di monetizzare per poi reinvestire su altri profili.
1: Eh sì, poi ricordavi dell'interesse registrato nelle ultime ore del Torino su Pietro Comuzzo. In chiusura, Lorenzo, per quanto riguarda le varie piste argentine, sudamericane comunque della Fiorentina, cioè qualcuno ci chiedeva ancora di Aranda, Gianmarco ci scrive: Aranda è fuori squadra come Ceballos, rottura con Riquelme, il problema è che adesso c'è l'Arsenal e sull'altro c'è la parola, insomma, data al Napoli, quanto risulta.
0: Sì, la situazione al Boca, detto in altri collegamenti, è incandescente sia da un punto di vista di risultati e di ambiente, dove c'è un gran malcontento, sia per tanti giocatori che chiedono di andare via, e Riquelme in questo momento si trova un po' tra i due fuochi, sta cercando di capire chi può essere venduto per cifre importanti, chi invece vale la pena trattenere. Abbiamo spesso ricordato come la situazione di Aranda sia legata non a doppio filo, ma comunque in maniera significativa a quella di Ceballos, perché fanno lo stesso ruolo, hanno tanti estimatori. Nelle ultime ore è tornato forte il Napoli su Ceballos, che sembra già avere un accordo di massima con l'entourage del giocatore. Bisogna poi andare a capire il Boca dove metta l'asticella del cartellino, su Sevacio stai meno margine perché scade a dicembre, quindi non puoi tirare più di tanto la corda. Su Aranda invece, che è un giovane che ha una scadenza molto più lunga, le cose sono diverse, e come ricordavi giustamente tu, bisogna fare attenzione poi ai competitor stranieri che spesso vengono non solo con argomenti ma anche con proposte economiche più interessanti.
1: Lorenzo De Santis, grazie mille, ci sentiamo presto e buona serata.
0: Grazie a voi, alla prossima.
1: Siamo in chiusura della prima mezz'ora. 3487533933 per i vostri messaggi. Ne leggiamo innanzitutto un paio. Intanto Stefano ci scrive: se il Napoli vuole Dodò ci potrebbero dare Zanoli e soldi. Zanoli che è reduce da un infortunio importante al ginocchio, sta rientrando in questo momento, però credo sia, non so se è stato riscattato, ma comunque l'ho visto nelle immagini del ritiro con l'Udinese, quindi adesso vi faccio anche il punto su un calciatore che sicuramente ha fatto molto bene. È stato riscattato dall'Udinese. Se ci riferiamo ad Alessandro Zanoli, 25 anni, è un calciatore dell'Udinese, appunto, in questo momento in ritiro con i friulani, perché poi è stato riscattato il mese scorso, l'11 giugno, dall'Udinese, nonostante appunto il grave infortunio. Appunto parliamo di Zanoli. Mentre gli altri messaggi: Luciano torna sull'apertura, no? La vera pizza napoletana, il cornicione è alto ma al centro è abbastanza sottile. Hai ragione, sì, hai ragione, è vero, è una specie di disco volante più piatta, comunque quasi molto fine in mezzo, molto buona assolutamente. Spesso cornicione ripieno, poi c'è chi è proprio contro questa pratica diabolica, invece chi l'apprezza. E qui, insomma, tanto per dire, non siamo impazziti, è il riferimento alla giornata di oggi, il 10 luglio, alla giornata internazionale della pizza napoletana. Quindi un saluto anche a tutti gli amici che ci seguono da Napoli e dalle altre parti della splendida Campania. C'è poi chi ci lancia dei soprannomi per Niccolò Santi. Giovanni ci scrive: sugli esterni pigliate chi vi pare, l'importante è non vedere più Riccardo Sottil. Ma quanto c'ha di contratto? Nemmeno un mutuo dura così tanto. Mi ha fatto ridere, in effetti forse è un vitalizio quello tra Riccardo Sottil e l'ACF Fiorentina. E sapete, vabbè, insomma, è chiaro che nel 2026, a luglio 2026, il tempo di Riccardo Sottil a Firenze, per colpa di tutti e per colpa di nessuno, sia finito. Ma secondo me era finito già da un paio d'anni. È stato veramente un accanimento terapeutico quello di continuare a puntare su un calciatore che, ripetiamo, classe 99, Riccardo Sottil, è esordito quasi 10 anni fa, nel 2019, quindi 7-8 anni fa in prima squadra. Vedo che si sta allenando, vediamo, la speranza è sempre l'ultima a morire, e anche, insomma, anche il contratto di Sottil con la Fiorentina è quasi sempre l'ultimo ad estinguersi. Noi ci fermiamo un attimo, poi ripartiamo dai vostri messaggi. Ricordiamo che stasera c'è una partita che non potete saltare, Spagna-Belgio, ore 21 italiane, ne parliamo anche con un ospite, a tra poco.

0: Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord variabilità ma con tendenza a nuovi rovesci e temporali tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi, in estensione anche a Valpadana e Alto Adriatico. Temperature in ulteriore calo, massime tra 29 e 33 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo rovesci o temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stabili, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, con al più isolati fenomeni diurni sull'Appennino Lucano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso. Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17, in compagnia di Fabio Ferri. Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
3: Oh, grande Tommaso.
4: Pietro.
3: Allora?
4: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
3: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
4: Ma davvero?
3: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
5: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Ti stiamo aspettando!
4: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
3: Oia, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
4: Andiamo, via, chi è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
3: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
6: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
5: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
0: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: E rieccoci di nuovo in diretta, 19.34, Alessandro Di Nardo che vi parla dagli studi impanciatichi. Siamo nella seconda parte dell'ultima ora di diretta di oggi, quasi ufficiale, un podcast che è diventato trasmissione come le più belle cose, si è trasformato come un po' Metapod, chi diventava Niccolò Righi? Metapod Butterfree. Mentre Kakuna diventava
1: Beedrill,
0: ma certo. Questa è storia dei Pokémon, dalle 21 lo speciale di Niccolò Righi. Qual era il miglior starter?
1: Io sono particolarmente affezionato a Mudkip, starter d'acqua di terza generazione, perché okay, ho iniziato a giocare a Pokémon da Pokémon Smeraldo. È stato il mio primo Pokémon, per cui sono molto affezionato a lui.
0: C'hai ancora lo Squirtle coi denti da latte, ti direbbe qualcuno, invece con un Pokémon giallo si è consumato diverse diottrie. Benissimo, intro e citazione dei Pokémon fatta. Sfruttiamo questa ultima mezz'ora, questi 20 minuti finali, per parlare anche un po' dei mondiali, perché stasera c'è una partita che mette di fronte due monarchie, lo sapevi?
1: Sì, Spagna contro il Belgio, sì, per
0: sono
1: cui...
0: cinque monarchie su otto, cioè tra le otto squadre che sono arrivate ai quarti, cinque sono monarchie. Che vuol dire questo? Che forse è il miglior modo per creare una scuola calcistica.
1: Non lo dire troppo forte, perché sennò c'è chi potrebbe ascoltarti.
0: Possiamo tornare indietro al 1946, a quel referendum, e dire ragazzi.
1: Sì, visto che ora ci sono anche un po' venti di... Sì. Insomma, non grandi venti, per cui...
0: In Italia, soprattutto.
1: Certo, anche in Italia, non lo diciamo troppo forte, perché magari c'è qualcuno che ci prende sul serio
0: generale,
1: e che quindi magari crede che il modo migliore per farci tornare al mondiale è
0: statistica. Non so se è interessante o no, per distinguere ci sarebbe un mondiale vinto con la monarchia, uno con la dittatura per l'Italia.
1: Certo.
0: E poi due con la Repubblica, per 82 e 2006. Vabbè, questo è solo per dare un riferimento. Ovviamente stasera Spagna-Belgio, posso dirlo, forse il quarto
1: meno che quarteggia di tutti, ma forse sì, però il Belgio io lo avevo dato per, non voglio dire sfavorito, però vedevo molto bene gli Stati Uniti, molto in corsa. Forse sono stati anche un po' fagocitati da tutto quello che è successo nei giorni prima della partita, con la questione Balogun eccetera, e quindi forse sono stati sopraffatti anche da questo. Però ecco, era una squadra che gli davo forse tanto meno di quello che finora sono riusciti a mettere in campo. Io stasera vedo una Spagna ultra favorita, chissà che non possa sorprenderci, non credo, però magari chissà, magari vedremo una partita più combattuta di quanto io sinceramente mi aspetti, ecco.
0: Si gioca alle ore 21, orario ovviamente italiano, si gioca, lo sai dove?
1: A Inglewood. A Los Angeles, sì.
0: Inglewood, nella contea appunto di Los Angeles, quando lì saranno le ore 12, quindi auguri a Courtois, compagni, anche a Unai Simon che questa statistica pazzesca, zero gol subiti,
1: diventato
0: con
1: il portiere.
0: Un altro clean sheet, supererebbe i sei incontri senza subire gol in un mondiale, record che insomma soffierebbe a Walter Zenga in Italia 90, e già appunto sommando anche il 2022 il portiere con più largo minutaggio senza subire gol, però non è che ha tantissimi meriti, cioè un ottimo portiere assolutamente, però non gli si non importa mai.
1: Sono d'accordo, sì, la Spagna per ora non è che abbia affaticato più dal punto di vista offensivo che a quello dal punto di vista difensivo, cosa che forse alla vigilia non ci saremmo mai aspettati, complice anche un po' di acciacchi fisici che hanno accompagnato fino a questo momento la Roja, soprattutto da parte dei suoi due giocatori più importanti, ossia Lamine Yamal, che si vede che non è al 100%, e Nico Williams, che non so neanche se ci sarà questa sera, siamo in attesa delle formazioni ufficiali. Per ora Alex Baena ha risposto molto bene, forse immagino che De La Fuente possa anche aspettare a rischiare, insomma, il giocatore dell'Athletic Club, stavo per dire Athletic Bilbao, ma so che
0: fiondo fuori dallo studio,
1: sono d'accordo,
0: cioè i tre strike, e già sulla storia di Mudkip mi sei andato sullo strike 1. Posso dire, faccio uno strike io, Baena no, ma non Baenissimo, per dire l'apporto del trequartista, dell'esterno dell'Atletico Madrid con la nazionale spagnola. Detto questo, facciamo un salto anche alla partita di ieri, tutto regolare. Io posso dirlo, sono rimasto molto deluso dal Marocco.
1: Sì, allora ne parlavo anche con una collega e con degli amici ieri sera, che tutti avevano questa idea e sono d'accordo con voi. Io credo che la Francia farà giocare male tante squadre, perché mi sembra una nazionale che non ha veramente un punto debole e che non solo è la nazionale più forte di questo mondiale a livello di rosa, ma mi verrebbe da dire che è una delle nazionali più forti di sempre che si sia vista al mondiale.
0: Mettiamo sul tavolo questa hot take, io l'accetto.
1: Ne parlavamo anche con te, tra l'altro, proprio ieri al Viola Park, in attesa della conferenza di Fabio Grosso.
0: Sì, spero di rispondere meglio rispetto a Djokovic su questo servizio di Sinner, così diamo un aggiornamento. Semifinale di Wimbledon, Sinner è un game dalla vittoria, perché siamo 6-4, 6-4, 5-4 per l'italiano
1: con Sinner
0: contro Novak Djokovic, che nulla può nonostante la superficie, magari può sarebbe stato l'ottavo Wimbledon vinto da Djokovic, se non sbaglio.
1: Ora, sì, può darsi, ancora vado a memoria,
0: però in questo momento Sinner è troppo anche per lui, e credo, magari sto gufando, che a breve daremo anche la notizia della vittoria di Sinner.
1: Sì, 30-0 con la battuta, per cui non si va verso la finale tra Sinner e Zverev, con Zverev campione in carica di Roland Garros, ma con Sinner che è un po' la sua bestia nera, per cui staremo a vedere cosa farà il tennista tedesco. Comunque ti ripeto, della Francia guardavo un po' le rose e c'è una rosa fantasmagorica del Brasile del 2002.
0: Sì, siamo lì.
1: C'è una super rosa della Spagna nel 2010. Sì. C'è anche una grandissima Italia nel 2002. Va detto, forse più forte di quella del 2006.
0: Secondo me, però, non a livello di queste tre che ho nominato. Perché anch'io, quando pensavo, cioè, mettiamolo sul tavolo, magari ci rispondete anche voi: 3487533933. La Francia può stare nella conversazione al tavolo delle nazionali più forti di sempre, perché poi cioè, ad esempio l'Ungheria degli anni 50,
1: vabbè,
0: ha vinto un mondiale per difficoltà anche extracampo, quello che è successo anche in Ungheria, col fatto che tanti giocatori di Puskas su tutti sono dovuti partire dall'Ungheria e hanno perso un po' il contatto con la nazionale, mentre non ha perso il contatto con la vittoria Jannik Sinner. Sì. Che in un'ora e venti?
1: Beh sì, poco più.
0: Secondo me sono entrato in campo verso le 18:30. Sì, sì. Ha liquidato un campionissimo come Novak Djokovic, quindi accede alla finale di Wimbledon con la possibilità di sfidare Zverev.
1: Sì.
0: Perché ci potrebbe essere quindi questa ennesima riedizione di questa finale che si disputa
1: con
0: sempre.
1: Van
0: c'è
1: Dijk.
0: Anche Virgil van Dijk si consola dall'eliminazione con l'Olanda guardandosi il grandissimo tennis. Quindi c'è una cosa in comune tra Virgil van Dijk e Marco Tonelli. Questa cosa mi fa impazzire. Vedremo anche se sulle chiusure aeree Marco Tonelli sa stare al passo col capitano del Liverpool. Dicevo, appunto, mettiamo sul tavolo, quindi sono d'accordissimo con te, Brasile 2002, che poi prima
1: diciamo quelle più recenti, dai, perché 2002. Se no, se si deve andare nel, non lo so, nell'Uruguay del 1930, a quel punto si va in territori inesplorati, magari degli anni 2000, però ecco, io
0: Brasile 2002 Francia, scusami, Spagna 2010, che per inciso è molto più forte rispetto alla Spagna di ora.
1: Sì,
0: cioè
1: sì,
0: quella famosa carrellata all'inno della Spagna.
1: Nonostante anche la Spagna fece molta fatica in quel mondiale, cioè sì, non dominò quanto i nomi riguardando quella rosa, la vedi e dici vabbè, questi hanno vinto il mondiale con il 99% di possesso palla, vincendo tutte le partite 5-0. In realtà faticò,
0: perse
1: la prima e poi andò avanti molto a fatica.
0: Faticò anche contro il Paraguay, sono quasi sicuro di poterti recitare l'11 titolare della Spagna a memoria di quel mondiale, però questo è un contenuto premium che teniamo per magari gli abbonati. Però sì, mi ricordo ad esempio un grande giocatore come Juan Capdevilla, che per tanti era forse il punto debole, perché era un onestissimo terzino, completava una linea 4 con Sergio Ramos che giocava come terzino per far giocare Puyol e Piqué, poi Casillas in porta, poi dai, andiamo
1: centrocampo, Busquets,
0: Iniesta, Iniesta giocava un po' più avanti, c'erano Xavi, c'era Busquets, c'era Xabi Alonso, c'era Fabregas che entrava dalla panchina,
1: David Silva,
0: c'era Iniesta un po' più avanti e c'era David Villa, un giocatore per cui ho perso qualsiasi freno inibitore
1: c'era Fernando Torres davanti,
0: c'era Pedro, c'era una formazione fuori dalla grazia di Dio. Quindi 2002, fammi vedere il power ranking tra queste, 2002, 2010, 2026, quindi in questo caso Brasile, Spagna, Francia.
1: Ti metto la Francia terza, perché alla fine deve quagliare anche per rimanere un po' nella memoria collettiva, per cui ci si ricorda anche delle squadre che vincono al mondiale. Ti metto forse quel Brasile, perché aveva dei giocatori che erano anche proprio nel prime in quel momento, che hanno forse toccato là il picco, non dico a quel mondiale, ma insomma in quegli anni lì. E forse al secondo posto ti ci metto la Spagna, più o meno, insomma.
0: Non lo so, allora la Spagna mi ha fatto impazzire, è proprio una squadra che ha cambiato il modo di giocare a calcio anche grazie.
1: Però il Brasile lo dominò
0: Guardiola,
1: anche quel mondiale.
0: La Spagna non aveva un giocatore, era un calcio molto diverso, sembra strano, sono passati 16 anni, ma era un calcio completamente
1: sì,
0: diverso.
1: Sì, è vero.
0: Era un calcio, cioè la Spagna vinceva palleggiandoti sotto le orecchie.
1: Certo, certo.
0: E non aveva un Coné, un Rabiot,
1: no,
0: che
1: però
0: Coné
1: sta facendo un mondiale pazzesco.
0: No, Coné, ma secondo me, guarda, io per demeriti di un allenatore che spesso si fregia di essere stato un grande nel gabbione in Costa a Livorno, mi ero dimenticato di quanto fosse forte Adrien Rabiot, perché
1: sì.
0: Adrien Rabiot è veramente un giocatore che addirittura per onnipotenza fisica e anche e soprattutto letture tecniche, secondo me finirà la carriera con la sensazione di aver dato, e comunque ha giocato per tanti anni nel PSG, nella Juventus,
1: certo,
0: nella Francia, nel Milan, comunque con qualche rimpianto, perché per me poteva essere a livelli di più forti centrocampisti al mondo,
1: sì,
0: e
1: sì,
0: forse non l'ho mai stato. Se io se guardo la Francia dico, difficile che mi vengano sulle punte delle dita dei giocatori, dei centrocampisti più forti di Adrien Rabiot. Poi c'è Coné che assolutamente ha scalzato anche nelle gerarchie di Deschamps, sicuramente Tchouaméni, c'è N'Golo Kanté, certo un po' più autunnale,
1: sì, molto
0: che però
1: autunnale,
0: non ha,
1: non
0: ancora
1: credo abbia giocato un
0: no,
1: minuto,
0: non ha mai, non ha mai,
1: però
0: non
1: ieri
0: ha mai
1: 90 minuti in panchina per Cherki e Thuram, cioè Cherki è fenomeno assoluto del Manchester City, Thuram top 3-5 degli attaccanti della Serie A, e questi non riescono a trovare spazio. Cioè ieri la Francia gioca gli ultimi 20 minuti provando a far segnare Mateta, cioè è come, non lo so, la Francia giocava gli ultimi istanti di un quarto di finale dei mondiali con come, non lo so, una
0: sì,
1: squadra di Serie A giocherebbe la partita, l'ultima partita, la 38esima giornata, in cui nessuno ha più da dire niente al campionato, in cui
0: sì,
1: c'è la vecchia gloria che lo viene buttata dentro.
0: Mi viene in mente quando ai tempi al calcetto dominava una certa squadra che si chiama San Donato Park Rangers, che saluto se all'ascolto, e a fine partita facevamo entrare anche l'allenatore per vedere,
1: capito,
0: di farlo sbloccare. Era un giocatore insomma un po' difficile da inserire e giustificare in campo. Nicolò, ti saluto con un rapidissimo gioco.
1: Vai.
0: Hai in mente le otto nazionali che sono arrivate agli ottavi?
1: Sì,
0: okay?
1: Sì.
0: Io ho otto cose, otto attività da fare, tu me le colleghi alla nazione in cui le vorresti fare, al paese in cui le vorresti fare.
1: Bellissimo,
0: okay?
1: Aspetta, fammi però ricontrollare
0: sì,
1: le nazionali per sicurezza.
0: Vabbè, le ricapitoliamo.
1: Ma vai,
0: Marocco,
1: ce l'ho.
0: Francia, Norvegia, Inghilterra, Spagna, Belgio, Argentina, Svizzera.
1: Vai.
0: Allora, un Erasmus dove lo faresti?
1: Farei chiaramente un Erasmus, no, l'Erasmus lo farei chiaramente in Spagna, dai.
0: La Spagna,
1: ci sta bene.
0: Spagna sta Erasmus come cazzo.
1: Ero indeciso con la Norvegia, perché secondo me, però no, dai, la Spagna.
0: E invece una vacanza con magari la vacanza della maturità?
1: La vacanza della maturità
0: Non puoi chiaramente scegliere la Spagna,
1: La farei chiaramente in Argentina. Facciamo il tour,
0: bello,
1: con gli amici di sempre, Bombonera.
0: Sì.
1: Andiamo tutti gli stadi a vedere il San Lorenzo.
0: Va bene, no, mi hai convinto, verrei con te. E invece dovessi cambiare identità, sai che ci sono questi film in cui c'è la protezione dei testimoni, ti dicono scelga a questo punto queste sei nazioni.
1: Vabbè, facilissimo, la Svizzera. Vai, uno va lì, è tranquillo.
0: Vicino, cioè,
1: sì, va bene, ma insomma, dai,
0: conosci,
1: va bene,
0: no?
1: Però
0: vabbè,
1: comunque sia io in Svizzera ci andrei a stare.
0: Va bene, una degustazione di qualsiasi cosa, un percorso enogastronomico.
1: La Francia è una delle migliori, considerate una delle migliori cucine del mondo, per cui ti direi la Francia, anche perché insomma non credo che il Belgio, l'Inghilterra e il Norvegia si mangia benissimo, forse in Marocco sì, anzi sicuramente in Marocco sì, ma mi tengo la Francia.
0: Invece un power weekend con Marco Tonelli, cioè te lo porti dietro e
1: okay,
0: scegli un posto dove andare.
1: Andrei in Belgio, perché secondo me ci sono delle attività da fare. Poi Marco è uno che va in bici, per cui in Belgio c'è la pianura, per cui si fa tutti i giri in bicicletta.
0: Va bene, mi hai convinto anche qui. Invece scenario che più o meno a Nicolò Righi succede quasi sempre, esci, incontri una bellissima ragazza e dici facciamo sta pazzia, prendiamo un biglietto di sola andata, proprio una fuga d'amore che non è quindi un viaggio di nozze, ma è proprio una mattata. Dove vai?
1: Vado in Inghilterra perché io amo Londra e quindi mi piacerebbe tantissimo vivere a Londra, nei sobborghi di Londra, in un bel cottage inglese, sarebbe, oppure anche nella costa dove, certo, ci sono queste scogliere,
0: un paese così afrodisiaco, nel senso.
1: Hai ragione, però mi è rimasto l'Inghilterra e il Marocco.
0: Allora quest'altro secondo me forse meno calzante, cioè tu dici basta, mi sono stufato di tutto mercato web, Radio Firenze, mi apro un'attività mia, e qual è? La Silicon Valley, penso.
1: Sì, no, forse vado.
0: Ma a parte che in Marocco secondo me ci sono parecchi anche investimenti. Ora penso a livello sportivo ci sono degli stadi,
1: abbiamo visto
0: degli
1: stadi pazzeschi. Sì, dai, vado
0: la tua attività
1: ad aprire il mio
0: ciringhito
1: fuori da Casablanca, fuori dallo stadio di Casablanca, dove insomma mi apro il mio paninaro, il mio furgoncino in cui vendo le porchetta. Anzi no, forse la porchetta non la posso mangiare.
0: No, mi sa che sarebbe un gran fallimento come scelta, però insomma sarebbe sicuramente qualcosa da vedere, l'esercizio commerciale di Niccolò Righi a Casablanca prossimamente sui nostri schermi. Noi ti ritroviamo questo weekend oppure no?
1: Sì, mi ritrovate domenica.
0: Va bene,
1: domenica allora dalle 18, dalle 16 alle 18 con Francesco Benvenuto.
0: E sarà il giorno post partita non solo di Norvegia e Inghilterra, ma anche di Argentina e Svizzera. Poi guarda, ti rubo un altro minuto per dirvi come ci si organizzerebbe, cioè come ti devi organizzare per arrivare vivo, nel senso sveglio, alle due partite e in mezzo magari gestirti un po' anche il sonno, perché domani sera ore 23 italiane, Norvegia e Inghilterra, ore 3 di notte, quindi tra sabato e domenica, quindi 4 ore dopo Argentina-Svizzera. Come cioè la night World Cup routine di Niccolò Righi?
1: Ma io se le dovessi guardare tutte e due non andrei mai a letto, perché mi starebbe troppa fatica a risvegliarmi. Per cui uno guarda l'Inghilterra, e che dura fino alle 1 più o meno, se non vanno lunghi. E poi alle 1 secondo me sarebbe meglio vederla con degli amici, così con quelle due ore magari uno fa l'analisi partita, fa magari un gioco alla play, insomma fa due chiacchiere e spera di arrivare.
0: Non
1: ti puoi sedere, perché se dici vabbè in queste due orette vado un pochino a dormire, a parte che io non ce la farei mai a addormentarmi, perché poi io sono uno lento a prendere sonno, ma poi mi starebbe troppa fatica se dopo un'ora e mezzo mi risuonasse la sveglia.
0: Rischi di finire nel dormiveglia e di sognarti, sì, tu sì, che magari in preda a desideri notturni con voglia nozze con Freuler, perché esatto, magari senti il commento sotto, mai è successo che senti un film sottofondo e lo sogni? A me succede ogni tanto.
1: No, forse non lo so, io tendo a dimenticarli molto facilmente.
0: Invece dovresti segnarti, anche che noi a brevissimo andiamo in pausa e ci salutiamo. Intanto ti ringrazio, Nicolò.
1: Ti ringrazio a te, Ale, insomma è sempre bello parlare del mondiale.
0: È sempre bello parlare del mondiale, soprattutto con Marco Tonelli, che adesso agevolerà anche l'uscita dallo studio con un suo colpo dei suoi, il no look, il tappo no look, veramente una giocata codificata in anni di allenamento. Io sono qui per gli ultimi minuti da solo, solo per ricordarvi quali sono le ultime notizie. Ancora non ci sono le formazioni ufficiali di Spagna-Belgio, fischio d'inizio ore 21 italiane, per capire chi affronterà la maxi, la iper Francia che ha eliminato ieri il Marocco. Anzi sì, ci sono le formazioni ufficiali, quindi chiudiamo con queste, con le scelte di Garcia e le scelte di De La Fuente. Ripetiamo, quarto di finale ore 21 italiane, la Spagna si schiera con Unai Simón in porta, difesa a 4 con Pedro Porro a destra, Cucurei a sinistra, centrali Cubarsí e Laporte, è in questo caso la miglior difesa per rendimento di questo mondiale, a centrocampo Rodri e Fabian, quindi non c'è Pedri, attenzione, esclusione eccellente, non credo abbia problemi fisici, quindi Pedri che non ha giocato benissimo contro il Portogallo parte dalla panchina. Sulla tre quarti Lamine Yamal, Dani Olmo e Alex Baena, davanti l'attaccante ombra più temuto di questi giorni, ovvero Mikel Oyarzabal. Il Belgio risponde con Courtois in porta, con Castagne, Ngoy, Mekele e De Kuyper nella linea 4, con il ritorno di Kevin De Bruyne, che in grafica, da quello che vedo su tutto il mercato web, dovrebbe agire come mezzala, poi vedremo, credo che principalmente giocherà sulla tre quarti, ma comunque Al centro del campo ci sarà il capitano Tielemans, eroe della partita contro il Senegal, con Raskin al suo fianco, Doku e Trossard a supportare un altro attaccante ombra. Quindi questa è la partita dei falsi 9. Chissà come si dice falso 9 in fiammingo. Lo andiamo a cercare magari negli ultimi 30 secondi di trasmissione. E il falso 9 fiammingo è De Ketelare, che gioca dopo la doppietta agli States. Noi comunque siamo arrivati in chiusura. Vi ricordiamo gli appuntamenti con domani. Domani c'è una trasmissione ad hoc. Ci sono due trasmissioni ad hoc che partono alle ore 14, poi partirà anche il nostro palinsesto dalle 16, palinsesto che seguirà anche le visite mediche della Fiorentina, per fare un po' il punto. Alle 14 tutti in campo, dalle 15 invece lo speciale del Museo Fiorentina, 100 anni di passione viola, dalle 16 alle 18 Ludovico Mauro in studio per il Viola Weekend. Chiude la giornata una coppia inedita come Chiara Bevilacqua e Stefano Prizio, dalle 19 alle 20 con il sottoscritto Alessandro Di Nardo, che farà incursioni anche nel weekend per raccontarmi il mondiale. È tutto, ringrazio ancora Marco Tonelli. Ora c'è Che ti sei perso? Come mi viene mai? Che t'ha perso si chiama? C'è? E allora mi metto comodo, perché c'è da ascoltare anche il meglio di questa giornata di Radio Firenze Viola. Buona serata, grazie a tutti, ciao.

0: notte viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord variabilità ma con tendenza a nuovi rovesci e temporali tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi, in estensione anche a Valpadana e Alto Adriatico. Temperature in ulteriore calo, massime tra 29 e 33 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo rovescio temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stabili, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, con al più isolati fenomeni diurni sull'Appennino lucano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
2: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
3: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
4: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
3: Che giornata.
2: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
3: Luciana Magistrato
4: e Tommaso Borghini.
5: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
6: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
5: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
6: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Ti stiamo aspettando!
7: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
6: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.

0: Benvenuti ad una nuova puntata di Che t'ha perso, la trasmissione di Radio Firenze Viola che ripercorre le voci migliori e più interessanti della giornata di dirette. Un'altra giornata per la Fiorentina piena e carica di notizie, perché all'indomani del trasferimento di Arthur Attà come nuovo centrocampista continua il lavoro di paratici di tutta la dirigenza viola per costruire la squadra a disposizione di Fabio Grosso. Notizie di mercato, ma anche dello staff che accompagnerà Grosso. C'è l'inserimento di una nuova figura nello staff medico, ma i cambiamenti non sono destinati a terminare qui, anche perché c'è una rosa da sfoltire, quindi tanti giovani che sono già partiti in prestito e altri che partiranno, anche non solo giovani. Penso per esempio a Jacopo Fazzini, che è direzionato verso il Parma. Chi ha già salutato è giovane, ma ha giocato la scorsa stagione alla Spalma. Se è la prima voce che andiamo a sentirci riguarda Lorenzo Matucci, perché il nostro Francesco Benvenuti, e ve l'ha fatta sentire durante Chi si compra, ha intervistato il collega José Rodríguez di DAZN Spagna e Onda Cero, che ha spiegato anche che cosa si aspettano al Deportivo Corugna dal centrocampista viola e anche che cosa si dice in Spagna di Matucci. Andiamoci a sentire Rodríguez.
1: Siamo andati in Spagna per sentire un collega che ha seguito da vicino la stagione della Spalmas, conosce la Liga, conosce anche il calcio italiano, perché per DAZN Spagna e per Onda Cero segue anche le vicende del nostro calcio, oltre che di quello spagnolo, quindi ha piena conoscenza del doppio punto di vista su Matucci, ufficialmente nuovo giocatore del Depor, si sta già allenando, è già iniziato il ritiro della squadra galiziana. Ci sentiamo quest'ulteriore punto di vista sulla vicenda che ha portato appunto la Fiorentina a salutare stavolta in modo definitivo il suo centrocampista, ormai ex centrocampista, classe 2004.
2: Con José Rodríguez, collega di DAZN Spagna e Onda Cero, per parlare di quello che potremmo definire in un certo senso anche il caso Lorenzo Matucci. José, partiamo però dal principio e facciamo un passo indietro. Il classe 2004 è reduce da un'annata estremamente positiva e convincente al Las Palmas. Che valutazione dai personalmente del rendimento del giocatore?
3: Penso che Lorenzo Matucci ha firmato per l'Unione Deportiva Las Palmas l'anno scorso. Ho pensato, è una cosa molto strana, perché Las Palmas è una squadra che gioca molto bene al calcio, che gli piace avere la pelota molto, e Lorenzo Matucci è stato molto bene, perché ha organizzato il gioco de Las Palmas, una cosa che lo fanno giocatori per esempio della scuola del Barcellona, che hanno un buon passaggio lungo, un buon passaggio corto. Mi è piaciuto molto Lorenzo Matucci in questo ruolo, no? Ha organizzato bene il gioco della Spalmas, è stato un leader con la pala, e per me è stato uno dei migliori giocatori della seconda divisione spagnola del mezzocampo.
2: Matucci ha dimostrato che in un certo senso il calcio spagnolo può davvero essere il contesto perfetto per lui?
3: Sì, per me è perfetto con le sue caratteristiche per il calcio spagnolo, perché è un giocatore molto diverso rispetto al calcio italiano. Mi è sorpreso molto che un giocatore che ha cresciuto nelle scuole italiane, che è un calcio diverso, possa giocare molto bene con un leadership nel calcio spagnolo. Per me è perfetto e credo che va a fare una buona carriera nel calcio spagnolo.
2: Ma sei rimasto sorpreso dal fatto che né la Fiorentina e né, va detto, altri club italiani abbiano però mostrato una volontà netta di puntare su di lui?
3: Sì, mi è sorpreso molto perché nel calcio italiano non ci sono molti giocatori che possano giocare come lui. Penso che è un giocatore diverso e come come questo non è una cosa facile, penso che hanno fallito tutte, no? La Fiorentina e gli altri club italiani.
2: E in conclusione, che stagione e che futuro ti immagini per lui in Liga? E che squadra sta allestendo il Depor?
3: Il Deportivo è una squadra storica ed anche molto importante adesso, perché loro hanno ritornato dopo molti anni al calcio, alla prima divisione del calcio spagnolo, e hanno un proprietario della banca molto importante in Spagna. Loro hanno molti soldi, per esempio hanno rifiutato offerte per Yeremay, il suo Joli, la sua stella di 27 milioni. È una squadra che punta a fare cose molto importanti. Lorenzo Matucci può essere il suo leader nel mezzo, no? Penso che è un progetto molto importante per lui, e per me lo sta facendo molto bene andando sul Deportivo.
1: Così dunque José Rodríguez da Zone Spagna.
0: Sempre con Francesco Benvenuti, questa volta abbiamo parlato di mercato in entrata e di chi ha seguito da vicino, lavorando per il Messaggero Veneto, Artur Attà all'Udinese, ha ricostruito per noi il percorso del nuovo centrocampista viola, pagato 25 milioni di euro per il 70% del cartellino più copiosi bonus. Ce ne ha parlato, dicevo, Alberto Bertolotto, che come sempre è stato molto interessante. Allora andiamocelo a sentire.
1: Giocatore che ha visto da vicino tante volte ed è un piacere di trovarlo, il grande Alberto Bertolotto del Messaggero Veneto, e non solo. Abbiamo imparato a conoscere il buon Alberto quando c'era questa asse con la Polonia in Conference, ma con piacere lo ritroviamo anche per parlare di quest'asse con l'Udinese. Grande Alberto, buongiorno.
4: Francesco, un piacere ritrovarti, buongiorno a te e a tutti voi.
1: Allora guarda, mi viene un po' da sorridere perché ripensavo quando ci eravamo sentiti un paio di settimane fa parlando di Ekelenkamp, ci eravamo salutati dicendo: speriamo che possano esserci altre connessioni con l'Udinese per poter avere un pretesto per risentirci in radio. Ecco, non ci potevamo aspettare un tempo così ridotto, e mi viene anche da dire un argomento di questo tipo, perché suppongo, Alberto, che dalla prospettiva friulana le squadre di cui all'ordine del giorno non riguardassero la Fiorentina, e quindi mi viene anche da pensare, da chiederti quanto ha sorpreso anche voi l'inserimento di un club come quello viola sul giocatore.
4: Ma è giusto ciò che dici, nel senso che su Attà i nomi dei club accostati erano di più elevata caratura. Eravamo partiti col Napoli già durante la stagione, che aveva anche messo gli occhi su Davis. C'erano stati altri club nel corso di questa piccola finestra di mercato, insomma, che si è aperta dal Milan ultimamente all'Inter, passando per vari club della Premier, ma anche lo stesso Galatasaray per quanto riguarda l'affare Zaniolo, che poi si è concretizzato per il meglio. Sì, è sorprendente, non che la Fiorentina non sia un grande club, ma di sicuro non è a livello di quelli che abbiamo appena nominato. Però la Fiorentina, secondo me, ha fatto quello che sarà, a conti fatti chiuderemo il mercato con uno dei colpi dell'estate, perché giocatori come centrocampisti, mezzali come Atta, che sanno saltare l'uomo e che sanno andare dritto per dritto, sono pochi, perché ormai si arriva in porta tramite fraseggi soprattutto, mentre lui salta l'uomo, cioè non è la stessa cosa. Ma mi viene in mente Robert Prosinecki del passato, centrocampista croato che davvero saltava l'uomo e andava dritto in profondità dopo aver creato superiorità numerica. La Fiorentina veramente ha fatto qualcosa, secondo me, di strepitoso, davvero. Non ho super colpo, adesso lo analizziamo, ma in breve mi viene da dirti questo, Francesco.
1: C'è un aspetto tra i tanti aspetti anomali e peculiari di Artur Atta che mi personalmente, vedendolo giocare chiaramente col filtro di un monitor, mi ha sempre emozionato, e infatti dicevo anche prima, tra i primi 10-15 per dribbling tentati e riusciti è l'unico vero centrocampista che gioca in mezzo al campo, perché poi ci sono esterni, ci sono trequartisti, ci sono seconde punte, soprattutto in un'era in cui giocano tanti quinti, ci sono i vari Palestra, Selemakers, Dodò. Questa propensione che lui ha alla creatività, alla fantasia, unendo anche questo fisico molto dinoccolato, senza avere un cambio di passo straripante alla Pogba, però avendo queste accelerazioni improvvise che gli hanno anche consentito di segnare, secondo me ha ancora margine per fare anche più gol, per avere quella propensione che aveva per esempio Pogba anche alla doppia cifra, però a segnare comunque in tanti modi diversi. Ti aspetti una crescita, come ha detto ieri Grosso, davvero da mezzala sinistra, o nel suo bagaglio secondo te può anche esserci quello in futuro di fare qualcosa di diverso? Perché a me sembra veramente un giocatore su cui si possa ancora molto grattare, non la superficie, ma ben di più, per capire di che cosa è in grado di fare da grande.
4: Assolutamente, per me il suo ruolo, vedendo così, è quello di mezzala mancina, ed è un giocatore su cui che ha enormi margini di miglioramento. L'ho notato io, ma l'ha notato anche, l'ha detto lo stesso Rooney in una conferenza stampa, adesso non ricordo di preciso l'occasione. Le due stagioni che ha fatto l'Udinese, a mai aveva giocato così tanto, arrivava dal Messi in Francia, aveva giocato, ma mai era andato a quasi 2000 minuti in una stagione, come è arrivato mi sembra quest'anno. Adesso comunque non ha mai giocato come all'Udinese, quindi ci sono degli enormi margini di miglioramento per un ragazzo che ancora ha delle pause da discontinuo. Però ricordo un'intervista di Bux a un suo compagno di squadra lo scorso novembre a un emittente polacca, che aveva detto: mi ricorda, ha delle caratteristiche di Bellingham, perciò può davvero incidere in quel ruolo, ha gol in canna, sa calciare, ma soprattutto sa dribblare, sa cambiare passo. E io poi sono fissato su queste cose, ricordo la provenienza del settore giovanile, che è Iran. Iran è uno dei, forse il miglior settore giovanile di Francia, Camavinga, Dembélé, Viltord, che abbiamo conosciuto Euro 2000, i noi italiani, il ragazzo che è andato a Liverpool lo scorso mercato invernale, per più di 50 milioni, cioè, e già questo fa riflettere. E in più ci sono queste caratteristiche fisiche, l'Udinese come Lecce guarda molto il campionato francese, perché ci sono questi tipi di motori, diciamo, quindi grandi potenzialità fisiche, talenti da affinare. Quindi Atta è ancora un semilavorato che deve diventare prodotto finito. Ci sono grossissime margini di miglioramento, soprattutto poi ci sono grandi possibilità di essere impiegato nel centrocampo della Fiorentina, se non altro perché ha delle caratteristiche uniche di quel centrocampo. Ne parlavamo la scorsa volta, no Francesco? Certo. Delle mezzali della Fiorentina che sono più incursori, gente che magari sa dialogare poco, no? Ma sa più buttarsi, andare in profondità. Ecco, Atta ha quelle caratteristiche che gli altri non hanno. Quindi in una mediana tre con Fagioli, lui o un Torvest che può arrivare, o anche uno dei ragazzi che ci sono già lì come Brescianini, Fabiano e quant'altro, beh, insomma, sono delle belle premesse per un bel centrocampo, onestamente.
1: Prima dicevo, Alberto, che questa è una classica situazione in cui, ovviamente, augurando alla Fiorentina di riuscire a mettere a disposizione di Atta e viceversa tutti gli strumenti per poter compiere quest'ultimo step e consacrarsi definitivamente, anche l'Udinese, dopo averlo riscattato un anno fa a 8 milioni, intanto in un anno ha visto di base fissa triplicare il valore del giocatore, poi ci sono i bonus, poi c'è la percentuale sulla futura rivendita, insomma, mi sembra che l'Udinese stia un po' trovando anche la capacità con Runjanić di non limitarsi solo all'area scouting, che in un certo senso ha sempre funzionato bene nella storia dei Pozzo. Forse negli ultimi anni era anche mancata una traduzione in campo, cioè un allenatore in grado poi di riuscire a valorizzare con continuità, no? Tutti i giocatori portati poi dai Pozzo e dall'area scouting dell'Udinese.
4: Ma guarda, questo l'Udinese ha sempre venduto gioielli durante l'estate, anche quando c'era Gotti sono andati via Molina, sono andati via De Paul, è andato via Molina, è andato via De Paul, detto spesso, l'Udinese sa scegliere i giocatori, non c'è niente da fare, il calcio italiano sa mettere via, nel senso che loro sanno fare a riguardo, poi dopo con gli allenatori che si succedono riescono poi a valorizzare questo, il potenziale di questi giocatori, ma non c'è solo l'allenatore, proprio tutta la struttura del club che funziona, cioè anche Buxa aveva detto qui c'è tutto per fare il professionista, per fare un salto di qualità a livello di struttura, a livello di organizzazione, a livello di impianti e quant'altro, ed effettivamente è vero, i Pozzo a riguardo non hanno mai badato a spese, perciò Atta è una plusvalenza incredibile. L'Udinese poi, se c'è la possibilità di vendere e ritiene che quella, la sua, quella sia la cifra giusta, vende, e quindi è uno dei gioielli che è partito, ma poi ce ne saranno altri, vedremo cosa succederà con Christensen, con Solé, ma anche con lo stesso Kellenkamp, insomma, certo. Quindi questa è la politica della società e grazie a questo sono da 30 anni in Serie A. Non piace troppo ai tifosi, li capisco, ma sottolineo sempre che è incredibile che una città come Udine abbia una squadra da più di 30 anni in Serie A. Per me è sempre incredibile ogni mattina se ci penso.
1: E guarda, aggiungo, anche con un'infrastruttura come quella dello stadio dell'Udinese,
4: assolutamente,
1: e tra l'altro attraversando anche un calcio che poi ha mutato forma negli ultimi 30 anni in mille modi, estendendo il più possibile anche le competenze, lo vediamo tutti gli anni nelle competizioni europee, lo stiamo vedendo al mondiale, anche per una realtà che lavora come l'Udinese ci sono sempre più competitor, penso anche solo alla tra virgolette ingordigia con cui è arrivato il Como e si è inserita pesantemente anche in un modo di far scouting magari diverso chiaramente rispetto a quello dell'Udinese, anche con più soldi, quindi anche con una facilità economica più dirompente, però l'Udinese continua insomma a scovare giocatori, tra

0: consigliare, ovviamente.
1: Certo. Guarda, come cambio di cane l'abbiamo visti tutti a Firenze. Pululu, che non è più appunto a Loja Gellonia, però mi sarebbe piaciuto vederlo in Italia, perché è un attaccante che sa, che è tatticamente saggio, sa leggere bene tanti movimenti delle difese, sa dialogare con la squadra, e sarebbe stato bello vederlo in Italia. Non è polacco, ma giocava nell'extra classe, insomma, ecco, e ha anche giocato con la Fiorentina al Franchi, come ricordiamo, no?
0: Certo, Francesco,
1: l'abbiamo
0: certo.
1: Visto insieme. Chiudo solo una cosa dicendo, e dopo vi lascio, i 40 milioni che possono arrivare con bonus per attà della spesi della Fiorentina sono tanti, ma a mio avviso possono essere anche un'ulteriore plusvalenza in un futuro. Quindi
0: sì,
1: Paratici, secondo me, ha visto dell'ulteriore potenziale. Ecco, per me è un giocatore che può andare via una cifra maggiore da tra due anni, se naturalmente conferma questo trend di crescita, ecco.
0: Ed è quella, infatti, la sfida da vincere per Grosso, per Attà, per Paratici e per la Fiorentina stessa, perché appunto siamo in presenza di un diamante, probabilmente con alcuni aspetti ancora da sgrezzare, e dopo due anni di Serie A penso che questo sia davvero un po' l'anno anche della verità, senza mettere troppa pressione al giocatore. Però è chiaro che si intravedono talmente tanti margini di miglioramento che, insomma, anche le aspettative in un certo senso devono elevarsi, come è elevato l'investimento fatto dalla Fiorentina, ma come ci diceva anche Alberto, con una struttura e delle motivazioni decisamente solide alle sue spalle. A questo punto, Alberto, siccome la realtà ci è venuta incontro, speriamo che possano esserci, lo ridico di nuovo, a breve anche motivi per risentirci. Io ti ringrazio, ti auguro buon lavoro e chiaramente a prestissimo.
1: Ma grazie a voi, grazie a te Francesco, sempre un piacere.
0: Alla prossima. Grazie davvero ad Alberto Bertolotto, messaggero veneto, grande esperto di calcio polacco. L'anno scorso, tra Jagiellonia e Rakuf, ci siamo anche divertiti a scoprire un po' di dinamiche relative al calcio polacco.
2: Sempre di Arthur Attà abbiamo parlato con un doppio ex di Fiorentina e Udinese, che ne ha parlato e non è il primo e non sarà l'ultimo in termini veramente entusiastici. Fabio Rossitto, oggi a Viola Meremio, intervistato da Lorenzo Marucci e Luciano Magistrato. Andiamocelo a sentire.
3: Andiamo a salutare anche Fabio Rossitto. Ciao Fabio.
4: Buongiorno a tutti.
3: Ben ritrovato.
4: Anche a voi.
3: Sei contento del fatto che sia arrivato Attà alla Fiorentina?
4: Ma avete preso sicuramente un grande giocatore, forte. Forte perché è un centrocampista moderno, bravissimo negli inserimenti, un giocatore sia al lato fisico, insomma, sia. Io l'ho sempre un po' paragonato con le debutte a Bellingham, cioè il tipo di giocatore secondo me che mi dava sempre l'idea di essere Bellingham.
3: Non è che ha fatto un paragone qualunque, eh.
5: Beh, no, lo stesso Udinese.
4: Però sì. Super giù, quella. Aspettatevi quel tipo di giocatore lì, insomma, qui ha fatto una grossa crescita. Udine è partito in sordina, ma poi ha fatto veramente bene, un giocatore completo, quasi senza ruolo, nel senso centrocampista, ma bravissimo a giocare addirittura. Qui ha giocato anche in prima punta dei momenti dove l'allenatore aveva bisogno di determinate cose, ma
5: sì,
4: è una mezzala classica, ma può fare anche il trequartista. Però insomma, ecco, questo tipo di giocatore molto molto bravo negli inserimenti, insomma è un giocatore forte, secondo
3: può
4: me.
3: Portare anche gol, perché comunque ha segnato, eh.
4: No senz'altro, ma
5: forse deve migliorare nel fare gol, però
4: Beh sì, insomma sono giocatori che secondo me, allora, si è evoluto, secondo me è migliorato, però ha dei margini ancora importanti. Quando prendi un giocatore così, l'impressione è che se sia arrivato che non ha più margini di miglioramento, no, non è proprio una cosa. Invece lui,
5: no, anche secondo
4: me, ha dei margini importanti, sì, secondo me sì.
3: E dal punto di vista invece caratteriale, ne parlavamo anche qui con un nostro collega di Udine. È un ragazzo abbastanza tranquillo, abbastanza pacato,
4: e secondo me è uno che sopporterà tranquillamente la piazza, nel senso che quando uno viene a Firenze non deve essere solo pacato, ma deve avere personalità, perché comunque devi saper sopportare. Firenze non è Udine, nel senso che c'è tanta pressione, e lui secondo me mi dà l'impressione di uno sereno, tranquillo in qualsiasi situazione, mi pare uno di grande personalità. Perciò questo è importante, quando porti un giocatore a Firenze deve avere anche questo, perché non basta essere bravi.

0: ci vuole anche grande carattere, perché poi devi sopportare determinate cose, perciò in questo senso grande acquisto secondo me.
1: Ecco, io credo anche che per i tifosi della Fiorentina che hanno il palato fine, questo giocatore possa rappresentare una sorta di possibile nuovo idolo.
0: Ma sicuramente lui si dovrà calare nella situazione, però sono convinto anch'io che i tifosi amano questi tipi di giocatori, perché insomma non porta solo quantità, porta anche qualità, e a Firenze hanno il palato fine in questo senso, cioè sono abituati a questo tipo di giocatore. Insomma, potrebbe diventare, sì, io me lo auguro.
1: Tu a Firenze hai giocato, io non voglio ora fare nomi, fare altri paragoni, però insomma tu a Firenze hai giocato con grandi giocatori.
0: No, ma lui fa parte di quella schiera lì, non adesso non dico, però fa parte di quei giocatori che hanno, sì, che uniscono sia la quantità che la qualità, che insomma un po' di anni fa erano abituati a vedere a Firenze.
1: Ecco, insomma, si può tornare un po' indietro nel tempo con
0: Attacco. Sì, ha fatto un grande acquisto, sì, molto molto bello.
1: Ha detto Fabio Grosso ieri nel corso della presentazione che Attà lo utilizzerà come mezzala sinistra.
0: Sì, certo, anche secondo me è ideale. In un 4-3, secondo me lui da lì è bravo, perché secondo me sa centrarsi in maniera giusta, se si inserisce. E anche a me sembra più naturale in quel ruolo lì. Se devo scegliere mezzala destra e mezzala sinistra, lo vedo più di là anch'io, sì, effettivamente.
1: Ecco, poi lascio la parola a Luciano Magistrato, ma ti chiedo, gli daresti la maglia numero 10?
0: Sì, a lui sì, a lui sì, la 10 gliela puoi stampare tranquillamente.
1: Bene, bene, bene, Luciana, insomma, siamo rassicurati.
2: Arriviamo a Gudmundsson,
1: per forza,
2: che probabilmente andrà via, e sì, quindi la daremo ad Attà. Ti volevo chiedere se sei convinto di queste prime operazioni della Fiorentina, se Paratici ti sta convincendo anche come modus operandi, insomma un po' sotto traccia.
0: Se è confermato quello che oggi ho letto, cioè Andrea Zoli nella primavera?
2: Sì, è proprio ufficiale da oggi.
0: Questo è un colpo fenomenale, già di un direttore che vede più in là, perché ha preso non un allenatore ma un maestro di calcio, un maestro di vita, e
2: ce n'è bisogno.
0: Credo che se c'è quell'idea di portare un maestro, una filosofia così sotto, immagino sopra si sta muovendo già tanto bene, sta dimostrando che è uno che capisce tanto di calcio.
1: Tu l'hai avuto modo di conoscerlo, Andrea Zoli, negli anni all'Udinese?
0: Lo conosco benissimo, era il secondo di Spalletti, condivido ogni tanto delle chiacchierate con lui, però veramente sono andato a vederlo a Empoli.
2: Sì.
0: Un giorno siamo andati 3 giorni a Empoli a vederlo con un amico, e mi ha fatto vedere tutto, stava preparando una partita, ma la sua tranquillità, la sua serenità, il sapere di calcio, perché poi sì, un allenatore tante volte giovane si affaccia a questa al campionato primavera, ma vuole vincere lui, vuole dimostrare che lui è bravo, ma lui invece secondo me è in quella fase giustamente.
1: Beh, certo, lui non ha velleità di vincere il campionato, di mettersi in mostra, lui farà crescere i giovani, questo sarà il suo obiettivo.
0: Grandissima scelta, questa proprio è stata una cosa che mi ha colpito, e dico top, Paratici top. Sì. Proprio tanta roba.
1: Una scelta in controtendenza rispetto a quella di tante altre squadre.
2: Ma anche a un mese fa, perché poi si facevano nomi di molto giovani, Pasquale, di Parolo, di Buzzegoli,
1: di Diamanti, anche.
2: Di Diamanti, si facevano questi nomi qua per la primavera.
0: Saranno bravissimi, non voglio dire.
2: Certo,
0: però
2: no,
0: avere,
2: non parliamo di bravi.
0: Avere un maestro che in questo momento ha un'esperienza incredibile, ma soprattutto sa quello che ti deve dire in ogni momento, non lo fa per se stesso, ma lo fa per te. E sa dove non è un uomo di tantissime parole, parla poco, ma certo, quando parla è perché sa quello che ti deve dire. Un giocatore giovane oggi non lo devi tempestare di mille cose, gli devi dare la strada, e lui la strada te la sa illuminare molto bene.
1: Ma poi può essere un punto di riferimento per tutto il settore giovanile, no?
0: Sì,
1: per le indicazioni,
0: sì, la metodologia, lui ha una metodologia ben precisa. Con Spalletti era quello che sviluppava tante volte non solo le palline attive, ma la visione degli allenamenti, i giochi di posizione, i possessi, perché quel possesso, perché quel gioco di posizione. Fantastico lui sotto questo aspetto, è una roba grande,
1: preparatissimo. E poi direi anche un allenatore che può indicare dei valori extra campo.
0: Sì, bravissimo, una persona per bene, ma io proprio Aurelio lo stravedo, perché per me lui è un uomo vero, perciò i ragazzi che passeranno da lui saranno veramente fortunati, dovranno saperlo che saranno fortunati, perché avranno un maestro non solo di campo, ma un maestro di vita. Bravissimo.
2: E questo può essere, al di là della bravura, insomma, di Andrea Azzoli, ma proprio come principio scelto da Paratici per preparare giocatori. La Fiorentina al Viola Park, che è un'eccellenza, no? Però da questo Viola Park deve tirare fuori giocatori per la prima squadra. Quindi Bravissimo. È quella la strada, secondo te? Quindi sì, insomma, sì, al di là dei trofei che nel settore giovanile possono essere vinti, quest'anno ne hanno vinti due, quindi chapeau a chi li ha vinti, però insomma l'obiettivo è quello. Quindi vedi in Paratici uno che vuole comunque portare su dei giovani, crescerli in casa.
0: Vabbè, ma l'ha dimostrato con i fatti, cioè una scelta così ti fa già capire qual è l'idea dell'uomo, qual è l'idea del dirigente, qual è l'idea di chi ha una visione per i prossimi 10 anni. Cioè lui ha fatto una scelta ben precisa che va, come avete detto, in controtendenza. Ma è certo che i trofei sono importanti, ma i trofei sono poco importanti, meno importanti per un settore giovanile. Certo. Sono importanti perché poi è frutto di un lavoro, è bellissimo, ma contano poco se poi non c'è dietro un grande lavoro a 360 gradi. Tu puoi vincere perché hai una squadra fortissima, ma non crei niente. Invece tante volte non vinci, ma crei tanto. All'estero un po' questa strada ce l'hanno illuminata, lo sappiamo, ci sono dei metodi. L'Ajax lo fa da tantissimi anni. L'allenatore dell'Ajax, della prima squadra, tante volte il martedì si allena gli esordienti. Questo noi non lo faremo mai, o almeno non, fino adesso non l'abbiamo fatto. Sono cose che noi non abbiamo mai pensato. Invece questa scelta, ripeto, è una scelta forte che indica una strada, e secondo me, io sono rimasto, quando l'ho letto, sono rimasto veramente entusiasmato da questa cosa, perché c'è una visione diversa, finalmente.
1: Eh sì. Fabio, grazie mille, a presto.
0: Grazie a voi, un abbraccio.
1: Grazie a Fabio Rossitto.
3: Sempre a Viola Amore Mio abbiamo avuto l'occasione di parlare a tutto tondo, questo sì, partendo ovviamente anche da Atta, ma andando su tanti temi che riguardano la Fiorentina e non solo, con Gianni De Magistris. Andiamoci a sentire le sue parole.
1: Andiamo adesso a salutare con piacere Gianni De Magistris. Ciao Gianni, benvenuto.
4: Ciao, buongiorno. Buongiorno
2: a proposito di soddisfazioni, buongiorno, alle piazze, no? Anche tu ne hai date tante, certo, caro, certo. Gianni.
4: No, mi auguro, spero si ricordi qualcuno.
1: Guarda, hai subito toccato un tasto. Qualcuno si dimentica dei 50 anni dello scudetto, della Coppa Italia, della Rari del 76. Però insomma, poi piano piano si ricomporrà anche questa situazione.
4: No, non c'è dubbio. Infatti l'importante è che noi l'abbiamo festeggiato tra di noi. Ovviamente l'amarezza rimane. Devo dire pubblicamente, mi ha fatto molto piacere la telefonata dell'assessora Letizia Perini, che mi ha telefonato personalmente scusandosi, quindi le ho riportato tutto ai miei compagni, perché poi il discorso più che per me, che di soddisfazione avuta, di premi, di riconoscimenti, era per i miei compagni. Molti non sanno nemmeno chi sono, invece loro insieme a me, io aggiungo e sottolineo, insieme a tutti i fiorentini, perché voi eravate giovanissimi, forse nemmeno nati, Lorenzo, te.
1: Io sì, un anno ci avevo. Sì,
4: ecco,
1: sì.
4: Un anno, ma la piscina di Costo con 7-8 mila persone, i giornali ancora che vendevano 100.000 copie, avevano riformato ancora quello gigante,
1: certo, all'Enzuolo, sì, sì.
4: Ecco, tutti pieni, tutti, è una cosa che sinceramente non ci si può dimenticare. E quindi dopo 50 anni, uno scudetto storico che vinse, ti ricordo sempre, insieme al Torino, che dopo 28 anni come noi, dal 48 aveva battuto la Juventus, se non battemmo il Recco, una cosa storica. Poi vince anche la Coppa Italia, sì, sì. E ribadisco, uno scudetto di tutti i fiorentini, dove secondo me la partecipazione fu di tutta Firenze. Non c'era un fiorentino, lo posso dire con orgoglio, che non sapesse cosa aveva fatto la Rari durante il campionato.
1: No, è vero, è verissimo. Sì. Quindi diciamo, merita una celebrazione, merita di essere ricordato a 50 anni di distanza, e quindi vedremo se effettivamente il comune
4: poi mi dispiace perché poi mi mettono sempre nel mezzo, mi sono costretto. Sei polemico, non sono polemico, puntualizzo che è diverso.
1: Sì.
4: Perché sinceramente, cioè, non è che per tutte le volte uno parla per forza polemica, cioè se io dico un giocatore non mi piace, non è polemica, dico non mi piace, voglio dire, sentivo la Luciana parlava di Valatici,
1: di Grosso, sì, di Fabio Grosso.
4: Certo, ognuno ha le sue idee che non è obbligatoriamente non è polemica, sono considerazioni e quindi vanno accettate, certo, del bene e del male.
1: Vabbè, comunque, parlando della Fiorentina, si respira ora un'aria nuova, un'aria diversa rispetto agli anni precedenti, soprattutto per questo modus operandi abbastanza efficace, perché la Fiorentina ha dimostrato di avere anche grande rapidità nel muoversi, nel concludere gli affari, vedi quello per Attà, l'acquisto che è arrivato ieri e che ha portato un discreto entusiasmo, un notevole entusiasmo.
4: Non c'è dubbio, anche a me mi ha sorpreso, ma mi viene in mente quando qualche anno fa con la stessa società che era l'Udinese si cercò di comprare De Paul, sì, e si andò avanti, io penso, 4 mesi, sì, no, e tutti lo sapevano, qualcuno metteva l'offerta più alta e sembrava di giocare ai soldi del Monopoli, e questa volta invece devo dire ha sorpreso tutti, ha preso e ha fatto, ed è secondo me per ora direi un grande acquisto. Poi sai, come sempre succede, le realtà sono diverse, però intanto è francese, io ho visto la francese ieri sera, sì, 70.000 tanto francesi, ora mi sembra vadano abbastanza bene.
2: Sì,
1: poi insomma, anche per quello che ha fatto vedere, non si può definire una garanzia, però comunque è un giocatore molto interessante, un giocatore tecnico, un giocatore di classe.
4: Non c'è dubbio. Poi mi sembra ovviamente bravo Dragusin, che un anno fa, non so come sia andato al Tottenham, ma un anno fa
1: ha giocato poco,
4: era un oggetto di Sergio Harpone in Inghilterra,
2: si era rotto, incrociato, quindi appena arrivato, quindi è ovvio che un po' è stato condizionato da quello.
4: Era un oggetto desiderio, anche questo un acquisto secondo me non da poco, tra l'altro ha già cominciato a spendere non poco la Fiorentina, mi sembra, quindi bravi, coraggiosi. E poi ti dico, io non conosco Paratici, ma mi sembra che si muova come si deve muovere una società. E poi mi è piaciuta una dichiarazione, non so se sia vera, se sia giornalista, comunque è quella di dire finalmente partiamo pensando al futuro, perché noi abbiamo fatto in questi anni anche nei momenti migliori, non proprio l'ultimo, campionati buoni, e poi l'anno dopo si vendeva quello, quell'altro, e si ripartiva da capo. Mi sembra che la volontà sia quella di
1: infatti ha parlato anche Grosso di Fiorentina che deve essere duratura, cioè Fiorentina che quindi insomma deve essere
2: competitiva e duratura.
1: Poi non deve essere rivoluzionata negli anni, ecco, magari deve essere ritoccata, però non stravolta.
4: Ritoccata, certo, voglio dire, gli anni zero, sai Lorenzo, io l'ho sempre detto, purtroppo
1: sono anni persi.
4: Io sono tanti anni zero passato, ma sono arrivato a 75, e dico io, gli anni zero sono anni che passano e non tornano più, e quindi noi bisogna cercare di questi anni di farli mettere a frutto. Cioè è chiaro che la Fiorentina non può pensare al prossimo di vincere lo scudetto, no? Però se comincia a mettere le cose, puoi veramente programmare, puoi vincere, puoi non vincere una sola, ma l'importante è che ci sia una programmazione, perché io mi ricordo, guarda, Della Valle, forse eravamo ancora insieme alla televisione,
1: sì.
4: Della Valle disse nel 2012 vinceremo lo scudetto, sì, che mi fece sorridere, tant'è che ogni anno poi veniva venduto un giocatore, due giocatori. Se te vuoi programmare, fai una squadra, poi ogni anno metti uno, due di quelli giusti, no? 5, 6, 7, 10, e allora probabilmente in tempi brevi puoi riuscire a fare qualcosa. Poi vincere è sempre difficile, però l'importante è provarci. Io se devo partire per arrivare all'anonimato non parto nemmeno.
1: C'è dubbio, Luciana?
2: Sì, no, io volevo chiederti, Gianni, secondo te però ci saranno delle partenze eccellenti? Cioè la cosa positiva è che loro hanno iniziato spendendo, come dici tu, no? Hanno speso già diversi tanti milioni,
1: decine,
2: insomma,
1: decine di milioni,
2: per cui significa che c'è la volontà di investire. Però pensi che poi ci saranno anche delle uscite importanti?
4: Io penso ci saranno delle uscite importanti, e se posso esprimere un'opinione, penso sia anche giusto fare queste uscite importanti, perché dei giocatori sono rimasti a Firenze ma non erano convinti, dei giocatori sono rimasti a Firenze ma hanno fatto la loro storia, e secondo il mio modesto punto di vista, in un calcio, in uno sport come quello di ora, forse lo sport di 30 anni fa non era così, ma quello di ora è così, non ci si può innamorare delle persone, e quindi le uscite, anche se eccellenti, dovranno e devono essere fatte. Cioè 3 mesi fa se parlavamo fra di noi, io penso 9 persone su 10 avrebbero detto li butterei fuori tutti, è tipico da Fiorentini, no? E dico, non li puoi buttare fuori tutti ovviamente, però devi rivoluzionare, veramente rivoluzionare, ci stai bello e ci stai brutto, cambi quelli che ti sembrano giusti, voglio dire, non puoi pensare di tenere giocatori che tutto sommato poi Rimarrebbero qua, ma hanno già dato, ecco, io faccio un nome, a uno lo faccio, Dodò, che è stato sicuramente un buon giocatore, ma se ti viene una bella offerta monetizzi e fai sicuramente un affare buono. Poi i giocatori sono tutti sostituibili, guarda.
2: Sì, sì, anche perché Dodò poi è uno di quelli che se dovesse rimanere e devi anche rinnovare,
1: anche prolungare il suo contratto,
2: certo. Prolungare il contratto, sì. E soprattutto alzargli anche l'ingaggio, quindi sì. Insomma vanno fatte diverse riflessioni su questo giocatore che è lui il primo a voler andare via. E invece della possibilità che vada via Gosens, che ne pensi? Cioè un sacrificio comunque tu accetti di buon grado?
4: Sai, ci sono dei giocatori che meritano di più, più stima, più considerazione, ci sono insomma giocatori che oggettivamente, insomma, come posso dire, a cui siamo più affezionati.
2: Sì, è vero.
4: Questo chiaramente Gosens ha dimostrato in questi due anni, è stato, mi sembra,
2: sì,
4: no?
2: Sì, sì, due, sì, stagioni.
4: Ecco, non si è comportato non bene, ma benissimo. Mi sembra sia stato anche qualche volta con la fascia di capitano, no?
2: Sì, in alcune occasioni.
4: Comunque se non lo era con la fascia, lo era comunque in campo. Un giocatore, cioè, sì. Mai una polemica, mai una cosa, cioè un comportamento esemplare da gran giocatore. Però voglio dire, io credo anche che secondo me bisogna guardare in maniera diversa. Cioè io per esempio rimpiango la cessione di Caiode,
1: è vero, sono d'accordo.
4: Cioè voglio dire, parli tanto bene, voglio dire, Vanoli, non so poi le valutazioni che sono state fatte, ma una cosa è certa, un giocatore tipo Parisi l'ha recuperato, a parte si è fatto male, e voglio dire, a volte bisogna avere le idee chiare, quindi si può sacrificare tutti, insomma, secondo me tutti e nessuno, ma non ci si deve far prendere dal cuore, perché tenere un giocatore perché mi è simpatico, perché è un bravo ragazzo,
2: certo.
4: Purtroppo la mala realtà è che non hai bisogno di bravi ragazzi, hai bisogno di bravi giocatori.
1: Ecco, continuando su questo tipo di discorso, la tua idea su Ken qual è?
4: È una domanda difficile. Io onestamente Ken, allora, due anni fa la buttava dentro anche con l'unghia o con la spalla, sì. Quest'anno sinceramente io non so, perché non sono addentro alle cose, vorrei capire esattamente, perché voci tante, discorsi tanti, vorrei sapere il comportamento del ragazzo, perché poi magari sono tutte fandonie messe in giro, però ho sentito dire che proprio dalla partita di Sassuolo avesse litigato con Ranieri, sono voci, quindi non è che faccio atti d'accusa, perché però che negli esploratori si fossero becchettati e dopo quella partita di rigore non tirato avesse detto da questo momento non gioco più, ho sentito dire da qualche volta non si presenta all'allenamento, insomma sono atteggiamenti che sinceramente in un gruppo pur bravo che puoi essere non fanno bene.
1: Infatti guarda, Grosso ha detto, correggimi se sbaglio Luciana, che vuol capire anche quelle sono le sensazioni, no, di sì. Ken per ripartire al meglio in questa stagione.
2: Sì, anche perché ha riferito questa volta a Gudmund, insomma ha detto che lui vuole giocatori che diano il massimo, quindi insomma non certo. Vuole certo scansafatiche o gente che non rispetta le regole. Mi è sembrato di capire, insomma, tra le righe, ecco,
4: Luciana,
2: non anarchici, ecco.
4: Luciana, la storia insegna, c'è stato un giocatore, io ho parlato con i giocatori di quel periodo, di quella squadra, come avete parlato voi, ed è Maradona, che sinceramente ha fatto peggio probabilmente, addirittura,
2: sì,
4: addirittura arrivando a una partita di coppa con l'aereo privato,
2: sì,
4: il giorno dopo. Però voglio dire, Maradona con i compagni di squadra, da quello che ho sempre sentito dire, non da uno, da più di uno, era una cosa spettacolare. Una cosa.
1: Poi soprattutto ti faceva vincere le partite,
2: ecco,
1: quindi poi anche se arrivava in ritardo e poi
4: ecco, questo non mi sembra da sottovalutare.
2: Ma Ken, infatti, la prima stagione gli veniva perdonato tutto, no? Gli veniva concesso,
4: esatto.
2: E perdonato tutto perché segnava, quindi 25 gol, ragazzi, e puoi,
4: guarda,
2: anche
4: Luciana,
2: chiudere un occhio, no, sul ritardo la mattina.
4: Ma difatti, ma faccio una considerazione ad alta voce, io l'anno scorso avevo la clausola, se non ricordo male, a 52 milioni, no?
2: 50.
4: Ero sicuro che dopo l'anno scorso fosse 52,
1: sì, 52, sì, sì.
2: No,
4: io l'anno scorso, dopo l'annata dei 24-26 gol, io ero sicuro una squadra inglese l'avrebbe cioè per l'inglese a 50 milioni comprano un terzino in Serie B, cioè mi sembra che siano fuori regola da tutto, cioè quindi dico 52 milioni, uno che ha fatto 24-26 gol poi in Italia, e magari non è il gran campionato, ma i difensori in Italia sono sicuramente meno permissivi da altre parti. E invece il fatto non fosse pervenuto nessuna offerta mi ha lasciato titubante, ma non so poi perché e per come, però ho detto ma sai, in un ambiente di calcio si conosce anche anche risvolti che noi non sappiamo.
1: Poi quest'anno c'è anche questo dubbio legato alle sue condizioni fisiche, perché è stato fermo parecchio, sono saltato tante partite per questo problema alla tibia, e quindi magari tanti club si fanno delle domande sul suo stato fisico e sono un po'
4: premesso tutto questo, se il ragazzo al di là dei gol che possono venire o non venire, quello, ma dimostra di essere sicuramente un giocatore valido, perché insomma l'ha fatto vedere, perché a differenza di giocatori insomma che a volte hanno, ora mi viene in mente Bertarelli, hanno fatto la metà, lui i gol li fa, insomma non è uno che ci può contare, poi se una volta ne fa 20, una volta ne fa 25, una volta ne fa 18, e poi ha fatto anche dei gran gol, un bel tiro, per cui l'ha fatto il nazionale ha giocato delle partite, ha fatto dei gol molto belli, è chiaro. Quindi qui si sta parlando di un Ken a 360 gradi, le valutazioni purtroppo non le possiamo fare noi, bisogna le faccia chi conosce tanti risvolti. Da un punto di vista tecnico vendi Ken per trovare uno che ti possa fare, come ha fatto 25 gol, non è facile
1: no assolutamente. Bertarelli e anche Ricciarelli, prima facevo il nome di Ricciarelli a proposito di flop di meteore, di giocatori che
4: ma ci sono stati, c'è stato un mio caro amico è Paolo Nemolelli che venne, fece tanti gol, ma una partita ne fece 5 e onestamente l'importante per l'attaccante non è fa 5 gol oggi, 5 fa 10 settimane, l'importante è perché poi alla fine sono 10 gol nella classifica dei marcatori, ma è molto meglio farle 1-1-1 che con quelli vinci le partite, capito?
1: No certo, bisogna saperli distribuire bene anche i gol che dovranno arrivare non soltanto dal centravanti ma anche dagli esterni, e per il momento non c'è neanche uno di questi esterni in posizione di grosso.
4: Penso sia una delle priorità, il fatto non si sappia il nome, secondo me è positivo, guarda, meno se ne parla.
2: Lavora sotto traccia,
4: è la cosa migliore, ripeto, su Grosso che non conosco ho molta fiducia, come sempre appena è venuto Grosso la prima cosa ho detto la solita scommessa, ho visto nei social, leggi la solita scommessa, ma d'altra parte le scommesse sono fatte anche perché si può vincere le scommesse, e Grosso sinceramente a sensazione mi sembra un gran bravo ragazzo, l'ho visto nelle interviste, mi sembra una persona molto molto semplice, il Sassuolo ha giocato bene, quindi bisogna essere fiduciosi, ecco, non c'è dubbio. Anzi, sinceramente per il momento io sai sono critico, insomma questa volta sono abbastanza positivo e direi abbastanza ottimista.
1: Luciana, l'ultima considerazione con Gianni De Magistris, poi lo salutiamo e lo ringraziamo.
2: Sì, su Fagioli che ne pensi? Visto che per continuare un po' sulla scia delle domande su chi vorresti che rimanesse, ecco.
4: Fagioli ho letto che era interessata da qualche squadra inglese.
1: Sì, ci potrebbe essere questa soluzione inglese, questo pressing da parte di qualche club inglese.
4: Io Fagioli sinceramente lo terrei, perché mi sembra un gran bel giocatore, con tutto quello che le vicissitudini, ma un po' che migliorare, un po' che trovare serenità, perché insomma non è facile per uno come lui avere passato, anche perché alla parte squalifica sono stati 6 mesi, quanto sono stati 10 mesi, ma c'è la parte morale, la parte che ti porti dietro, quindi è un ragazzo che mi sembra che piano piano stia recuperando, io lo terrei, poi ovviamente ogni cosa ha un prezzo, e se sei bravo, mi duole fare un esempio sulla Juventus, ma la Juventus vendette Zidane e comprò, se non sbaglio, Thuram, Nedved e Buffon, insomma un cinimese, tanto pure andava via. Ecco, no, voglio dire, mi vuole fare l'esempio di quella squadra, ma è un dato di fatto, quindi se noi vendiamo Fagioli e compriamo allora si possa verificare, se no così di getto ti direi è un giocatore da tenere, perché è giovane, ha esperienza, e poi mi sembra che piano piano possa solo migliorare.
2: Infatti Grosso ha fatto capire che ha margini di migliorare, che deve migliorare anche nella costruzione insomma delle azioni. E ti piacerebbe Ndur, Fagioli, Atta come centrocampo? Ti convince?
4: Mi convince per ora, mi convince, non c'è dubbio, anche perché poi i centrocampisti bravi dovrebbero fare anche qualche gol, non ti dico fare gol ad oro, ma se a fine campionato i tre centrocampisti in questo caso mi portano cascina 10, 11, 12, 15 gol, sono quelli che poi pesano, perché oltre ai gol di chi li devi fare sono gol pesanti. Atta l'anno scorso, ma mi sembra essere abbastanza,
1: sì, 6 gol totali in tutta la stagione tra campionato e Coppa Italia.
4: Mi ricordo una partita, forse con l'Inter fece due gol, uno più bello dell'altro. Fagioli secondo me può fare di più, l'ho detto, e Andur, che c'ha un bel tiro, vedo che piano piano a volte si nasconde ancora, ma mi sembra sinceramente un ragazzo. Diamo sempre fiducia quando sinceramente avevo dei dubbi, poi piano piano invece mi sembra che il ragazzo prenda convinzione e possa far bene. Ha fatto dei gol dalla lunga distanza, insomma, che sono quelli che poi mancano al campionato italiano.
2: Sì. Vedremo se sarà.
4: No, mi fa ridere perché quando vedi delle immagini dei campionati esteri, ogni volta ti fanno vedere i campionati tedeschi, i campionati spagnoli, i campionati inglesi, vedi delle botte da 30 metri sotto l'incrocio. In Italia non si vede mai. Che speriamo.
1: È vero, anche i giocatori della Fiorentina, insomma, non è che abbiano
2: perché
1: questa grande confidenza con il tiro dalla distanza.
2: E poi a voler fare per forza costruzione fino davanti alla porta.
1: Si vuole entrare
2: spesso,
1: con il pallone in porta.
2: Esatto.
4: Entrare col pallone,
2: e spesso invece è controproducente.
4: Entrare col pallone lo poteva fare il Barcellona di Messi.
2: Esatto,
4: guarda, Mandragora quest'anno un paio, due o tre l'ha fatti da lontano.
1: Lui ce l'ha il tiro, sì. Gianni, nel salutarti ti giro il messaggio di Marco che ci scrive: grande Gianni, grandi ragazzi della Rari, ho fatto i complimenti in un post con foto che ha pubblicato Furio Ferri, ma è incredibile come non sia stata organizzata una festa per questi ragazzi che hanno fatto la storia di Firenze.
4: Grazie Marco, e grazie a tutti. Ormai è andata, dai, prendiamo il bello e il cattivo. La cosa bella è che ci siamo ritrovati, abbiamo fatto un collegamento telefonico, videochiamata con Umberto Paerai e Giorgia, abbiamo riso allegri e eravamo circondati da quelle 30 persone che ci vogliono bene davvero, e abbiamo ritrovato persone che non vedevamo da anni, quindi peccato per quest'altra cosa, ma comunque il mondo va avanti. Noi siamo orgogliosamente fieri di questa doppia tricolore, la coccarda della Coppa e lo scudetto. 50 anni non sono pochi, per dire, nella serata abbiamo ricordato i nostri genitori che erano ovviamente sulle tribune, che non ci sono più. Peccato la dimenticanza di qualcuno, ma comunque chi vuol capire capisca, e che qualcuno fa anche l'offesa, mi fa anche ridere, ma insomma non voglio più rispondere a nessuno.
1: Va bene.
2: Non ne vale la pena.
1: Va bene.
2: È scritto nella storia quello che avete fatto, caro Gianni.
1: È vero.
2: E grazie a nome di tutti i tifosi fiorentini.
1: Gianni, grazie mille. A presto.
4: Ciao Lorenzo.
3: E chiudiamo di nuovo con valutazione a 360 gradi sul mondo della Fiorentina, con la firma del Corriere Fiorentino Ernesto Poesio, che intervistato da Luca Calamai e Tommaso Loreto oggi durante Palla al Centro si è espresso così.
5: Ernesto Poesio, gli rubiamo giusto un paio di minuti perché
6: ma avevi detto
5: che
6: stava
5: impegnato in redazione,
6: perché
5: però...
6: dai noia Ernesto
5: no,
6: Poesio,
5: no, è lui che ci ha dato disponibilità, lo ringraziamo,
6: dai
5: molto.
6: Noia Ernesto,
5: quindi...
6: Poesio, vabbè.
7: Ciao
6: Ernesto.
7: Ciao a tutti. Ciao
5: Ernesto, che dici?
6: No, dicevo,
5: hanno rotto il salvadanaio in America.
6: E soprattutto
5: a questo punto
6: non siamo più a aspettare che ci portano procuratori, no? Si ragiona alla nostra testa.
7: Esatto. Stiamo facendo un mercato di calcio, stiamo facendo un po' quello che ci aspettavamo da tanto tempo, no? Poi alla fine è questo, insomma, siamo tutti contenti perché stiamo vedendo delle dinamiche un po' diverse rispetto al passato. Questo non vuol dire, se tipo parlavate di possibili cessioni eccetera, non vuol dire che la Fiorentina debba tenere tutti, ma nessuno non ne ha neanche mai chiesto. Cioè, ricordiamoci le cose, cioè anche in passato tante volte abbiamo detto, o quando sono avvenute cessioni importanti, bene, ok, sono entrati tanti soldi, adesso vediamo come verranno
6: gestiti,
7: no?
6: Esatto.
7: Abbiamo sempre detto, se questo può servire a reinvestire e a far crescere la Fiorentina, ben vengano anche le cessioni, tutte le fanno, le ha fatte l'Atalanta in questi anni ed è cresciuta via via. Lo ha detto lo stesso Paratici a giugno, ve lo ricordate?
6: Sì,
7: però di fronte a certe offerte la Fiorentina deve ragionarne, ma è normale. Cioè il problema, quello che non era normale era sperperare denaro come abbiamo fatto negli ultimi anni, e continuare a ripetere gli stessi errori, continuare a farlo non soltanto per colpa, secondo me, di un dirigente specifico, ma era proprio la linea che partiva dall'alto e coinvolgeva tutti, esatto, quelli che hanno lavorato, esatto, perché sennò sarebbe troppo facile, troppo riduttivo. Comunque fosse, se anche davvero fosse stata solo colpa di Pradè, qualcuno Pradè per 7 anni l'ha tenuto e comunque è stato
6: l'ha ascoltato.
7: È lui che è andato via, non è che è stato, ce lo ricordiamo?
6: Sì, no, sicuramente
7: Pradè era ancora lì. Quindi voglio dire, il direttore generale attuale c'è stato, ha influito, quindi probabilmente, diciamo, il lavoro di Paratici è stato quello di convincere la proprietà che si deve fare calcio in modo diverso, e che le tante risorse che vengono messe, che sono state messe negli anni, sono state messe male.
6: Non c'è dubbio.
7: Che abbiamo sempre detto tutti no.
6: Ragazzi, no, tutti no. Devo dire che se basta mettere sulla bilancia, da una parte hai speso 27 milioni per Piccoli, dall'altra hai speso 25 per Attà.
7: Esatto.
6: Cioè, non è che c'è, ragazzi.
5: Di partenza.
6: In che senso?
5: Senso è il 70%, poi c'è il 20%, poi c'è il bonus.
6: Sì, ma anche se fosse
5: una spalla,
6: sì,
5: il calcagno, scherzo.
6: Ma
5: no, un po' di più ti è costato. Però no, non figurarsi.
6: Cioè, io faccio certo il discorso di ha un ingaggio da 1.300.000. Ragazzi, guardate, quando fai le operazioni, questo è un valore, perché l'operazione la valuti complessiva,
7: è vero. Non è un ingaggio altissimo, per il valore,
6: no, è basso,
7: è basso, quindi va anche nella direzione di abbassare poi il monte ingaggi.
6: Ma se volete vi faccio un altro esempio, cioè prendi dal Bologna, tratti con il Bologna e prendi Bresciani e Fabian con l'obbligo di riscatto
5: a 15
6: e lasci Somme in prestito con il diritto di riscatto, che te lo rimandano indietro. Di là prendi, quest'anno prendi Dragusin, che per ora ti costa 1.500.000, e poiché non c'è dubbio che qualche piccolo retropensiero sulle condizioni fisiche, e te sei tutelato, perché se questo giocatore dovesse, cioè è calcio, Ernesto, vedi fare calcio.
7: Sono d'accordo. Questo poi non vuol dire, appunto, che non ci saranno
6: dei, ma per carità,
7: non ci saranno i passaggi a vuoto, ci sarà magari anche qualche giocatore sbagliato, non lo sappiamo, insomma, questo lo vedremo, però l'intenzione di partenza è quella di appunto costruire una squadra secondo un senso logico e non secondo quello che offre il mercato o quello che offrono i procuratori o quello di alcuni, tra l'altro sempre gli stessi. È un cambio mica da
6: esatto, ricordiamo l'anno scorso abbiamo affidato tutto un reparto a un solo procuratore. Cioè, esatto. Ken, Dzeko e Pico non ci credevano nel calcio a questa cosa. Vabbè, ma comunque, pace all'anima loro. C'è un altro tema.
5: Si vede, lo consentivano dall'alto, lasciamelo dire. Dall'alto è la proprietà.
6: Ma infatti,
5: cioè, lì
6: ma,
5: poi ma, è il proprietario.
6: Ma, certo, ragazzi, punto, io
5: dice, ragazzi, ma che diavolo state
6: guardate,
5: facendo?
6: Guardate, io oggi nell'editoriale ho detto che a me che sia scaricato tutto su Pradè non mi funziona.
5: No.
6: I grandi errori dell'estate scorsa hanno 4 nomi. Pradè, Pioli, Ferrari e Commisso.
5: Certo,
6: non è che qualcuno si può chiamare fuori, ragazzi.
5: Mi sembra che si debba dire, perché qualche
7: così
5: critica.
7: Negli anni precedenti ce ne sono anche altri.
5: Vabbè, c'era Barone, figurati.
6: Esatto.
5: Ma fammi dire una cosa, perché qualche critica a Giuseppe Commisso l'abbiamo riferita, no? In avvio di avventura. Oggi mi sento di dire che anche da parte sua mi sembra cambiata la strategia della proprietà.
3: È tutto anche per questa puntata di Chietta Perso. Da Giacomo Galassi, un buon venerdì sera, un buon weekend. Le dirette riprenderanno domani, quando proseguiranno anche le visite mediche dei calciatori che si stanno presentando al Viola Park in vista dell'inizio ufficiale del ritiro di lunedì. Buon weekend con Radio Firenze Viola. Ciao!

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
0: Radio Firenze Viola.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord variabilità ma con tendenza a nuovi rovesci e temporali tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi, in estensione anche a Valpadana e Alto Adriatico. Temperature in ulteriore calo, massime tra 29 e 33 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo rovescio temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stabili, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, con al più isolati fenomeni diurni sull'Appennino Lucano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso. Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10, in compagnia di
4: Dario Baldi.
3: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Oh, grande Tommaso.
6: Pietro.
5: Allora?
6: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
5: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
6: Ma davvero?
5: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
3: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
4: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
3: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Ti stiamo aspettando!
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
7: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
8: Eccoci qua, venerdì, quasi al termine della settimana, ma praticamente all'inizio della stagione viola, che è ufficialmente cominciata stamani con i primi calciatori che hanno sostenuto visite, ma soprattutto i primissimi test. Da qui a domenica si va avanti con tutti quelli che poi saranno i convocati da mettere a disposizione, i grosso, che per il momento restano un grosso punto interrogativo sul quale approfondire, ma ovviamente siamo tutti spettatori del Paratici Show dopo la giornata scoppiettante di ieri. Tra le prime parole di Grosso e soprattutto quelle di Artur Attà, che è un gran bell'acquisto, e da ieri siamo un po' tutti, no, col petto in fuori, caro Luca Calamai, stiamo riprendendo una bella boccata, cioè, d'ossigeno.
9: No, ma sono stupito perché alle 14.03
8: ancora
9: non si comprava nulla oggi.
8: Ancora no.
9: Che è caldo oggi?
8: No, però poi ci aggiorneranno i
9: ma
8: nostri uomini
9: cosa
8: di mercato,
9: gira, eh?
8: Avremo il flash, però per esempio qualche rumors da sinistra, corsia sinistra.
9: Chi si compra? Flash!
8: Coso si compra.
9: Coso.
8: No, vabbè, vediamo.
9: Chi si compra?
8: C'è
9: flash?
8: Qualche voce su questo eventuale rincalzo sulla corsia sinistra? È divertente, sicuramente è stimolante.
10: dal mio punto di vista anche questo alone di mistero che c'è sulla lista dei convocati. Non ci giro troppo intorno, da ieri abbiamo capito che salvo sorprese non ci sarà Gosens, per lui c'è una trattativa aperta in corso al momento con lo Schalke 04, dove però abbiamo capito che Robin non vorrebbe andare, vorrebbe restare alla Fiorentina. Par di capire sarebbe anche disposto a abbassarsi l'ingaggio, par di capire però che la Fiorentina abbia altri progetti, e quindi per la prima parte del ritiro credo che non vedremo Gosens al Viola Park, e secondo me anche qualcun altro non vedremo, però sì, certezza sì. È difficile averne.
9: Ti devo dire che ieri l'ufficio stampa della Fiorentina si è premurato di sottolineare con grande forza il fatto che non era vero che Gosens era fuori rosa, che non era vero.
10: Sì, inteso come fuori rosa, considerato fuori dal progetto. Non mi guardare così, sto facendo l'avvocato del diavolo.
9: Non ce la fai.
10: Che peraltro è un grande film, un Al Pacino e un altro, non mi ricordo ora. No, dico che non è fuori rosa, nel senso che poi magari con lo Schalke non si va a Dama, e quindi il 23 luglio c'è da partire per Londra e Gosens è di nuovo in gruppo.
9: Sì, ma oggi se non viene convocato per il ritiro, Gosens è fuori rosa.
10: No, cioè, c'è una trattativa e non è tra i
9: convocati. Quindi anche Infantino in teoria.
10: Per la prima parte.
9: Quindi anche Infantino è nella rosa.
10: Guarda, ti faccio un altro nome, abbiamo capito.
9: Nella rosa.
10: Me lo confermavano sia Luciana Magistrato che Lorenzo Di Benedetto, o Antonin Barak, non lo vedremo.
9: Quindi è nella rosa.
10: Sì, è la non stessa, è convocato.
9: Perché se a Londra e c'è un collasso di tutti i centrocampisti, cioè ragazzi, sono giochi di parole. La verità, diciamolo in maniera abbastanza chiara, che Gosens non fa parte di questo progetto, e quindi che è sostanzialmente fuori dal progetto. Poi che sia fuori dal progetto, fuori rosa, in rosa, ma sospeso, dai, non scherziamo. Io credo ci voglia rispetto, credo che mi dispiace, l'ho detto oggi e lo ripeto, perché secondo me un uomo come Gosens poteva servire, ma per carità, le scelte di Paratici e Grosso sono totalmente sacrosante. Ecco, se poi te non convochi Gosens e quindi è fuori, da che cosa è fuori decidetelo voi, ma è fuori in questo momento, poi è evidente che il giocatore, mi auguro che il giocatore sia comunque, abbia comunque rispetto per la Fiorentina, perché uno come Gosens dice benissimo: non mi convocate per il ritiro, mi date il cartellino.
10: Ci vedi una sorta di braccio di ferro all'orizzonte,
9: no,
10: però
9: non
10: è
9: lo
10: chiaro,
9: so, non
10: un
9: lo
10: po'
9: so,
10: il messaggio,
9: ma è evidente,
10: da Casa Viola, no, è chiaro, cioè,
9: questo
10: non,
9: arriva qua, è venuto qua
10: nella prima parte del ritiro, e si attesta bene con noi, con lo Schalke.
9: Esatto, io spero che trovi, ma lui non gli sta bene, mi pare di capire, ma soprattutto allo Schalke non sta bene nell'ingaggio né altre cose. Ma comunque, allora io non voglio in nessun modo che le problematicità che sono della Fiorentina e sono di tutte le squadre, pensate, la Juventus tocca riportare Openda in ritiro, cioè io, la mia riflessione è solo sull'aspetto umano, e poi torniamo sulle positività che sono al 95%,
10: sì,
9: no? Su Gosens, come avevo detto a suo tempo per De Gea, ecco, forse su Gosens un po' di rispetto c'è. Allora, forse se non lo porti, magari ti metti d'accordo col giocatore e puoi fare un bel comunicato dicendo che la Fiorentina e Gosens di comune accordo hanno deciso che il giocatore per il momento si allena dove vuole lui. Mi sta più che ragionare su no, non è fuori rosa perché potremmo richiamarlo quando è torneo de bar. Che vuol dire lo richiami? Se non lo convochi è fuori rosa, tu puoi usare le parole che vuoi, ma il principio è che non è dentro questa Fiorentina oggi. Ma oggi non è dentro, poi lo potrei essere domani, sì. Allora è il rispetto su giocatori che secondo me hanno dimostrato di avere un attaccamento per la Fiorentina particolare. E ve lo ripeto, se non trovi un accordo, Gosens ti può dire benissimo, io vo via, non vi preoccupate, mi date il cartellino, arrivederci, grazie. Non è che poi fai soldi su Gosens, ma magari 2-3 milioni forse li puoi anche ritrovare. E vi aggiungo che sono convinto che se la Fiorentina ha fatto questo passaggio, questa scelta su Gosens, vuol dire che loro hanno dei dati e delle indicazioni che li portano a pensare,
8: guarda,
9: che probabilmente il miglior Gosens non lo vedi più. Ecco,
8: l'indicazione interessante è quella che ci dà Fabio, dicendo il problema forse è semplicemente il modulo a 4 dietro di Grosso, che non è l'ideale per lui. Quante volte abbiamo detto, no, che magari da terzino,
9: esatto,
8: sinistro,
9: esatto, no,
8: rendeva meno che da quinto di centrocampo. È chiaro che poi la domanda che io ti faccio e faccio a tutti i nostri ascoltatori, inclusi quelli che ci seguono sulle di radio, ok, allora su Gosens c'è la trattativa con lo Schalke, quindi per questo tendenzialmente non lo convochi. Dodò, abbiamo capito, Roma, Napoli,
9: quindi non lo convochi.
8: Quindi ora magari la trattativa non è avanzata.
9: Fazzini
8: però,
9: nel mirino del Parma, non lo convochi.
8: Esatto,
9: non lo so, staremo a vedere.
8: Guardate, le voci su Bergamo, guarda, ma ieri si è capito anche attraverso le parole di Grosso, non è solo una lista ai convocati quella che deve arrivare,
9: ma io, guarda,
8: è una sorta di manifesto delle idee
9: che a suo tempo la Juventus, probabilmente era la Juventus di Paratici, credo. Praticamente gli disse, c'era il nostro brasiliano, mi ricordo,
8: Felipe Melo,
9: Iaquinta, c'era 4-5, voi vi allenate a parte,
8: state a casa,
9: non fa, no, gli devi allenare, mi campetto a parte, vi lavorate, non è questo, e poi basta, perché sennò giustamente poi arriva il messaggio, cazzo, non riuscite a godere nemmeno quando arrivano grandi giocatori, andate a cercare il problema. È solo un aspetto di cronaca che ci porta a guardare
8: oggi,
9: con curiosità la lista dei convocati, perché capiremo dalla lista dei convocati anche delle direttive importanti. Ma a me appassiona più l'idea di capire che ora è evidente la prossima grande sfida è andare a prendere attaccanti esterni, perché Oso, se arriva, sì, è un giocatore, ma insomma mi intriga più forse lo spagnolino del Real, ma è lì che ora il salto, l'ulteriore salto di qualità dopo un grandissimo centrocampista, veramente un acquisto che spacca, che provoca, che suona come un gesto, un guanto di sfida anche a livello medio-alto del calcio italiano dopo altre operazioni, e ora è lì la differenza. L'ulteriore salto di qualità è se riesce ad aggredire dei profili sugli attaccanti esterni che siano, tanto per essere chiari, Tommaso, più forti di Solomon, più forti di Harrison. Allora, di Harrison non ci vuole tanto, Solomon è già un buon livello, magari Coleosha a questo punto è visto come l'investimento, ma forse cercano un titolare più forte. Insomma, è talmente divertente, è talmente una goduria accompagnare in questo momento la Fiorentina, che ecco, salutiamo Gosens, salutiamo chi la Fiorentina deciderà di mandar via, e arrivederci, grazie. Ma dopo aver ricordato che i numeri per essere in contatto con noi sono il 348-7513-933 per messaggi audio e scritti, aver ricordato che, come sempre capita, dal lunedì al venerdì saremo per due ore in graditissima compagnia degli ascoltatori di Lady Radio, e per loro il 3925727775, dopo aver ricordato che aspettiamo con piacere, grande piacere, le vostre telefonate allo 0557711171, fatemi dire che stavolta, non essendoci conferenza stampa, non essendoci niente che può spostare il caposaldo di questa trasmissione, mi è mancato l'inizio, ce l'avevo lì, ogni tanto di nascosto lo guarducchiavo. Chi si compra?
8: Vai.
9: Flash!
4: Chi si compra?
11: Flash. Nuovo appuntamento con il nostro Chi si compra Flash. Ripartiamo da Arthur Atta, ma solo per fare chiarezza sulla formula dell'operazione. La Fiorentina ha preso il centrocampista dall'Udinese per 25 milioni di euro di parte fissa più una parte variabile, ovviamente sotto forma di bonus, che può arrivare fino a 10 milioni di euro, quindi 25 milioni più bonus. Ai friulani rimarrà il 30% della futura rivendita del calciatore, ma ci sono delle condizioni economiche già fissate, già stabilite, che permetteranno alla Fiorentina di pagare all'Udinese una cifra entro 12 mesi se vorrà diminuire la percentuale della rivendita fino a 10%. Quindi questo significa che nell'eventualità che fra due anni la Fiorentina rivenda il giocatore al Barcellona, per esempio, a 50 milioni, non dovrà più il 30% ma il 10% all'Udinese, il che vorrà dire tanto in termini economici per il club viola. Il prossimo colpo, la priorità è chiaramente l'esterno d'attacco e rimane in cima alla lista Coleoscio, De Burnley. Il giocatore vuole la Fiorentina, però chiaramente il club inglese adesso dovrà sciogliere le riserve, conscio di avere per le mani un'offerta anche più onerosa rispetto a quella della viola, e cioè quella del Paris FC. Sempre sullo sfondo rimane Bakayoko dell'Ipsia, che piace tanto alla dirigenza viola, e ricordiamo anche Volpato del Sassuolo, che nei giorni scorsi di fatto si è anche offerto alla Fiorentina attraverso le sue dichiarazioni. Per quello che riguarda sempre il centrocampo, Tosvet rimane un obiettivo concreto dei viola. Il Sassuolo ha fatto capire di preferire come contropartita tecnica Brescianini piuttosto che Somm. Certo, l'obiettivo della Fiorentina è quello di diminuire il prezzo, 15 milioni, chiesto dal Sassuolo per il giocatore. Concludiamo con le uscite, c'è il tema Gosens che tiene banco, perché il giocatore è insidiato dallo Schalke 04, che si è interessato concretamente per lui. La Fiorentina lo ha messo tra i giocatori in uscita, però ecco, Gosens non vuole partire, vuole rimanere in viola e sarebbe disposto anche a diminuirsi l'ingaggio. La sensazione è che però non sia una ragione di cifre, diciamo una questione economica. La Fiorentina evidentemente non lo considera più al centro del suo progetto, quindi c'è la trattativa con lo Schalke che comunque rimane molto complicata. Vedremo se ci saranno sviluppi nelle prossime ore. Certo è che Gosens con ogni probabilità non sarà convocato per il ritiro al Viola Park, per quanto non sia fuori rosa ma chiaramente in uscita. Concludiamo con piccoli, sono reali contatti con la Lazio, che però lo vorrebbe prendere in prestito al massimo con diritto, mentre la Fiorentina vorrebbe piazzarci l'obbligo di riscatto e senz'altro avere, diciamo, un onere iniziale. Il giocatore non scalpita per andare via e anzi, visto che l'aria sta cambiando al Viola Park, avrebbe anche piacere di affermarsi alla corte di grosso. Però se dovesse arrivare una possibilità, una soluzione magari proprio alla Lazio, la si potrebbe fare. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
10: E non mettiamo in dubbio, insomma, che piccoli potesse, si giocherebbe le sue, sì, chance in questo momento al Viola Park. Lì bisogna vedere che idee ci saranno anche in merito all'attacco. Certo è, Luca, che uno degli altri temi emersi ieri, no, su queste risposte sui singoli, chiaramente con il freno a mano tirato perché grosso non si poteva sbilanciare, però tutti abbiamo disperato, no, un clima diverso per quel che ha detto su Ken e Fagioli rispetto per esempio a Gudmundsson.
12: No, no, ma lì c'è una differenza. Allora, fammi dire intanto che secondo me il vero esterno d'attacco non è nessuno dei nomi che escono fuori, perché chapeau, bisogna dire che è veramente bravo Paratici nel lavorare sotto traccia, c'è riuscito, pensate bene, persino su un giocatore di una squadra italiana, perché sai, vai a trattare contro un giocatore scandinavo, è più difficile, no, che arrivi qua, no? Invece, come ha spiegato Grosso, era da tempo e trattava per atto, invece non è mai uscito niente, quindi attacco, complimenti. E quindi per me l'esterno attacco, quello vero, quello che ci accenderà l'entusiasmo, di questo ancora noi non abbiamo nome. Due atteggiamenti completamente diversi, vorrei dire un tono quasi affettuoso nei confronti di Fagioli, e ti devo dire che le parole di Grosso su Fagioli sono talmente profonde, talmente forti, talmente
10: il discorso dell'abbraccio
12: dell'attenzione alla sensibilità di un ragazzo che ha comunque ha vissuto dei momenti, certo, non facili la propria vita, mi fanno pensare che Fagioli ha molte possibilità di restare alla Fiorentina, cioè lui proprio si è sdato su Fagioli. Su Ken si è limitato a ricordare il valore del giocatore. Gudmundsson praticamente ha detto: saprei dove farlo giocare. E quindi arrivederci Gudmundsson, prendi la trolley, il trolleino tuo, ma porta soldi, e questo è l'altro problema.
10: Te l'aspetti domenica sera a dormire al Viola Park, sì, Gudmundsson, sì, anche Dodò?
12: Ma io mi aspettavo tutti, perché
10: io mi aspetto di tutto,
12: te lo ripeto, guardate, se non arriva un comunicato congiunto, cioè se non arriva dal giocatore che in questo momento non è nell'elenco dei convocati la conferma che è una scelta condivisa e che è lo stesso giocatore che in questo momento preferisce non stare nel gruppo viola perché vuole trattare, vuole allenarsi come vuole lui, eccetera eccetera eccetera eccetera, e poi sono tutte guerre, non metti Dodò, ma Dodò perde il 30% del suo valore immediatamente. Ricordo il Dodò,
10: perché è
12: fra
10: chiaro,
12: sei mesi può firmare il contratto per un'altra squadra,
10: il messaggio,
12: ma anche Fortini, che, dal quale ovviamente prenderai poco. Quindi allora io trovo che se dici a Barak, guarda, forse è meglio se ti alleni per conto suo, Barak lo sa che non fa parte del progetto della Fiorentina, ma insomma ci vuole grande attenzione. Tra l'altro c'è una fortuna, Viola Parca ha 10 campi, 12, non so quanti ne hanno, ma non è un problema, ecco. Però io proprio non inserirli, chi non inserisce nella lista convocati è fuori, e se è fuori poi tratti, e se tratti non sei più nella posizione di dire no, io voglio questo.
8: Guarda, abbiamo la fortuna di avere chi conosce bene gli spogliatori.
12: Uno di noi.
8: Emiliano Viviano, che ritroviamo. Ciao Emiliano.
13: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao,
8: ben trovato. Oh, siamo passati dall'inevitabile, direi, esaltazione di ieri per l'arrivo di Attà ad interrogarci a questo punto chi può restare fuori, perché per esempio Gosens, ci dicevamo, abbiamo capito, non sarà convocato. Sono tempi di grossi cambiamenti in casa Viola, che dici?
13: No, mi sembra proprio di sì, però mi sembra anche che Paratici stia facendo il suo lavoro al meglio. Poi è vero quello che diceva, nel senso che se tu metti fuori un giocatore poi dopo non hai grande potere contrattuale, è anche vero che se la società è forte comunque.
12: Ma io vorrei andare oltre Gosens, se siete d'accordo, proprio perché io ripeto, in questo momento è talmente tanta la positività che mi dispiace umanamente, perché io credo che Gosens sia stato importante anche non giocando, ecco. E quindi io credo che tutti quelli che sono uomini dentro il gruppo prima di perderli ci pensi, ma è una scelta la Fiorentina, ne metteranno altri. No, io invece, Emiliano, quello che ti volevo chiedere è sulle riflessioni fatte da Grosso su Ken e Fagioli. Non aveva l'obbligo di parlarne, di entrare nel tema, anche a domanda, perché comunque lui, come mi insegna l'allenatore, era circondato da direttore.

0: Cioè, io ho intuito questo, ecco.
1: Quindi non ci dobbiamo, secondo te, leggerlo come un o arriva un'offerta pazza, oppure perché comunque insomma quando ha detto li vedo nel mio progetto, lo dice un allenatore
2: è come
1: che
2: dire,
1: domani
2: non
1: inizia
2: me li vendete
1: al lavoro accompagnato dal responsabile del mercato.
2: Amy, ci senti?
0: No, io dico che secondo me non è che non li vede nel progetto, magari lui li vede nel progetto, però magari ci sono, che ne so, hanno chiesto la cessione, ci sono delle offerte importanti, cioè, e quindi lui ha risposto per se stesso, però poi ci sono delle dinamiche che sono, cioè, certo, al di fuori del suo potere, capito?
1: Ovviamente, questo può essere tranquillamente. Mentre invece è stato molto più gelido su Gudmundsson, ma soprattutto non ha spiegato che lui non saprebbe dove farlo giocare nella sua, nel suo caso.
2: Ribadito il 4-3-3, quindi da esterno.
0: E lì secondo me anche quello è un segnale, come dire, per me può andare detto in una maniera più pulita possibile.
1: Sì, questo può essere un progetto. Senti, un centrocampo costruito con Attà a fare la mezzala sinistra, Fagioli e magari Tosver a fare la mezzala destra, avrebbe l'equilibrio giusto secondo te?
0: Sì, dipende da quanto hai vuoi il possesso del pallone, da quanto riesci a tenere. Tu ti puoi difendere anche attaccando, e la Spagna lo sta dimostrando, certo, il mondiale 0 gol subiti, si difende tenendo la palla, quindi sì, assolutamente.
1: Questo può essere un aspetto importante.
2: Su Attà siamo tutti d'accordo, Grosso lo vede mezzala, lo segnala.
1: No, lo ha detto, lo ha spiegato.
2: È che
1: proprio
2: fa un sacco di roba anche offensiva, non è che ci perdiamo qualche parte, lui si inserisce, il problema non c'è. Che dici, Emi? Caduta la linea, dobbiamo andare a recuperarlo. No, figurati, cioè comanda no, Grosso, per carità. È che mi sembra così totale che avrei quasi la paura, no? Di non sfruttarlo.
1: Sì, e soprattutto anche Tosved è un giocatore che attacca molto, giusto? Fagioli abbastanza. Non è proprio una muraglia, usiamo, è una concezione, ma insomma, se l'idea è quella. Ragazzi, noi abbiamo applaudito una Fiorentina con Pizzarra, Aquiliano e Borcavalero, no? E quando si diceva, ma come si fa a mettere insieme un centrocampo così?
2: Invece, alla fine,
1: poi il centrocampo ha funzionato benissimo, quindi se ha funzionato alla grande un centrocampo,
2: nessuno parla più di Indurre.
1: Ma insomma, ma li devi avere 4-5 titolari, ecco. Però io dico, se ha funzionato un centrocampo con Pizzarro, Borcavalero e Aquilani, dove mancava il grande incontrista, non so se abbiamo recuperato ancora 9 Emiliano, può funzionare tranquillamente questo tipo di centrocampo. No, io ora sono molto curioso degli attaccanti esterni, perché non credo che Piccoli resterà. Magari puoi anche trovare un attaccante esterno che può fare anche nell'emergenza il vice Ken, perché ragazzi, non avendo le coppe i tempi si riducono, no, delle partite, per cui potresti trovare quel giocatore che in condizione normale è uno dei tre titolari da attaccante esterno, ma se deve prendere una volta il posto di Ken può fare tranquillamente anche lui la prima punta, più che andare a cercare un vice. Chi ti viene, Tommaso, a fare il vice Ken in un anno, ripeto, dove non fai l'Europa?
2: A me piaceva tanto come idea Pinamonti, però bisogna capire se va bene a Pinamonti
1: venire qua dietro, che in teoria può anche non ce l'ha mai,
2: esatto, dietro a uno e le voglio a tutti,
1: esatto, e che noi ci auguriamo che le giochi tutte.
2: Però
1: no?
2: A me non dispiace Pinamonti, è uno che mi sembra, quando lo butti dentro, comunque da
1: no,
2: tutto, e che
1: per
2: ha
1: carità,
2: forse anche un pizzico di esperienza in più in questo momento. Mi dispiace non vederci Piccoli, però io cercherei una soluzione a Piccoli, perché non so quanto.
1: No, lo devi mandare in prestito.
2: Esatto,
1: devi mandare in prestito, devi sperare
2: di trovare la fiducia della maglia da
1: che
2: titolare,
1: segni, che vada a doppia cifra in Serie A, esatto, che si riprenda, esatto, a quel punto comunque già ammortizzato 2 anni di costo del cartellino e ritorna nella normalità, ecco. E io credo che sono molto curioso di sapere come gestirà.
2: Sono provocatorio, Pietro, ma Zola dice Ken,
1: Zola, ragazzi, qui una domanda, ma io l'ho capito che poi già lui è stato molto cortese, perché è entrato a rispondervi sui singoli giocatori. E poteva rispondere su uno e poi dice, ragazzi, però non facciamo giocatore per giocatore, no? E invece si è prestato a questo gioco. Però ecco, lui l'ha allenato Nzola, cioè, sì, lui sa se Nzola può essere

0: un giocatore ti può fare la riserva di Ken, capito? O se invece lui, nessuno meglio di lui è in grado di dirci come sta Anzola, te lo dico. Ma come sta anche di testa, ecco, non solo parlo di gambe, perché sarebbe la soluzione più semplice per certi versi, no?
1: Che è importante capire che idea Anzola sulla stagione, quanta voglia, perché mi sembra è lì di testa.
0: E se sei convinto di partecipare a questo progetto, dove te parti riserva, non c'è dubbio.
1: Dubbio.
0: Però ti puoi avere il tuo spazio, perché ormai con 5 cambi, ragazzi, gli attaccanti entrano tutti, sempre. Bisogna vedere se nella testa è giusto, se gli piace l'idea, se magari ha creato un rapporto anche emotivo importante. Cioè, io faccio fatica. Allora, ce ne sono molti meglio di Nzola, ma il molto meglio di Nzola viene qua senza le coppe. Ricordatevi, le coppe è importante, perché le coppe ti danno la certezza di avere la tua vetrina, un campionato in Europa. Senza le coppe, che viene a fare la riserva di
1: Ken? Voglio dire, Atta poteva andare ovunque. Invece è venuto a Firenze a fare titolare.
0: Ma fai titolare?
1: Sì, ma
0: no, è la questione delle coppe.
1: Ormai Paratici, ecco. Ieri ho visto un paio di meme. Sì, uno era bello, tipo Batman. Sì. Quindi
0: un altro
1: con
0: sera,
1: tutta vestito da Batman.
0: Benediva tutti.
1: Un altro in versione Papa. E ormai convince tutti. Quindi magari convince chissà chi a fare il vice Ken. Ce lo sentiamo subito qualche nota audio, così sentiamo
0: l'umore,
1: i vostri pensieri. Esatto.
2: Salve, palla al centro, Simone. Allora, dispiace per Gosens, lo ammiro tanto come persona, oltre naturalmente il calciatore, però rispetto totale per quanto riguarda il direttore Paratici e Mister Grosso, e avranno le loro motivazioni.
1: Certo.
2: Poi, come sembra, molto probabilmente arriverà questo Valdepeña, lo spagnolo del Real Madrid, come terzino sinistro, il che è una cosa molto buona, ragazzo molto giovane, quindi insomma sembra la Fiorentina stia veramente cambiando in maniera molto.
3: Buon pomeriggio Luca e buon pomeriggio Tommy. Io voglio dire una cosa, ragazzi. Allora, fino a ieri ho sentito dire anche dal Santi che la Fiorentina acquistava il 70% del cartellino. Secondo me è un'inesattezza, perché la Fiorentina acquista a tal punto, stop. Poi che verrà dopo si starà a vedere, anche perché io voglio, e questo lo voglio ricordare sempre, che anche noi sapeva il 50% sulla futura rivendita di Rebic e ho toccato una mille. Quindi se tanto mi dà tanto, e non tocco una mille nemmeno all'Udinese.
0: Sì, tra l'altro
1: ora ricordo la vicenda Rebic, sì, però abbastanza intrecciata.
0: Tra l'altro dico una cosa della quale non ho la certezza assoluta, quindi lo premetto. Io non credo che si possa fare di comprare solo il 70% un cartellino. Cioè, te compri, come diceva Francesco, tutto il giocatore. Poi ci sono degli accordi nei contratti privati che possano prevedere delle
1: però fammi
0: dei
1: dire,
0: lavori
1: ieri queste indicazioni abbiamo raccolte, insomma,
0: io non so se si può comprare solo il 70%.
1: Allora, io ti dico come l'ho capito
0: in Italia,
1: come l'ho capito, so 25 milioni per il 70%,
0: certo.
1: Poi c'è un impegno ad acquistare anche il 20%, poi c'è i bonus
0: e il 10% sulla rivendita.
1: Io l'ho intuita,
0: però ecco, lo dico, ma ripeto, potrei sbagliare.
1: La partenza è 25, ma si arriva quasi a 40.
0: In Italia non puoi comprare un cartellino parziale. Poi ci sono tutti gli accordi che puoi fare, ragazzi. Poi la differenza, permettetemi, è un po' di lana caprina, no? Cioè, se te hai il 70% sei proprietario, comandi te.
1: Sì.
0: Quindi se resta con te c'è sempre il 70%.
1: Un po' le comproprietà di un tempo.
0: E se va via devi dargli il 30%. Ma non è che loro il 30% ti diano no. Guarda, Atta un gioca domani. Perché? Perché ho il 30%? Che sono questioni, ripeto, contrattuali, ma insomma, ragazzi, ve lo ripeto, oggi vorrei ancora essere nel godimento. Vorrei chiedere.
1: Fra l'altro,
0: poi ti chiederò di Oso. Voglio sapere sto terzino.
1: Arriva
0: che roba
1: 3,
0: è.
1: Cioè viene a prendere uno stipendio da 1,3 che voglio
0: dire. E te
1: dire.
0: Mi insegni che di solito l'ingaggio del giocatore è vicino al 7-8%, 7-10% della valutazione. Quindi in teoria è un giocatore da 3 milioni
1: minimo,
0: eh.
1: 3.
0: Così forse come mi dicono 4. Che Vieri è arrivato a un ingaggio sotto il milione, noi siamo stati molto più cioè ragazzi, ma noi
1: no,
0: abbiamo,
1: questa, okay,
0: noi abbiamo dato 25 milioni per piccoli,
1: vero e proprio capolavoro. Break e torniamo tra poco,
0: subito.
1: Vediamo se riusciamo a salutare anche Emiliano.
4: Ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Oggi l'abbiamo traslato al venerdì, l'appuntamento dell'uno di noi con Emiliano Viviano, che ritroviamo. Emiliano, tutto ok? Giusto? I controlli? Sì.
5: Bene. Sì. Non funzionava il biglietto.
1: Ma ti sono vicino e sono sempre lunghi. Poi c'hai sempre, almeno io becco sempre davanti quello che si scorda di levarsi le chiavi di tasca. E
0: poi ti vedono, Tommaso, e ti controllano. Ti controlla, sì, salto là.
1: E dove vai? 8.000
0: da dove vieni?
1: Tamponi,
0: chi sei? Un fiorino.
1: Sì, esatto.
0: Va bene.
1: È forte Atta, vero Emiliano? Si può dire che si è preso il miglior centrocampista dell'anno scorso?
5: Sono molto stupito, non che l'abbiamo preso noi, ma che non l'abbiano preso altre squadre prima di noi. Secondo me è un giocatore fortissimo, caratteristiche molto difficili da trovare, forte tecnicamente e fisicamente. Secondo me il prezzo è anche ottimo per quello che è il valore del giocatore. Sono molto stupito in positivo.
0: Senti, il altro dato curioso, cioè, ce lo segnalava un ascoltatore ieri, Atta sopra l'1,90,
1: sì.
0: Dragusi sopra l'1,90, Vieri sopra l'1,90.
1: Siamo fisicamente.
0: Stiamo mettendo un po' di fisicità, questo se è solo fisicità a me non mi piace, però...
5: Male male la si butta a rischio.
0: Ecco.
1: Sì.
0: Questi tre ragazzi,
1: può essere,
0: cioè, è importante no, avere anche questa opzione.
5: Sì, no, vabbè, ma io non credo che sia solo una questione proprio fisica, perché cioè, se penso ad Attano mi viene il fisico come prima qualità, mi viene la tecnica, quindi oggi calcio con
0: ecco
5: molto forte.
0: Questo è importante. Ora la grande sfida sugli attaccanti esterni. Io credo che non arriverà nessuno di quelli di cui scriviamo o diciamo o parliamo.
1: No, Bakayoko, no Zegrova.
0: Però vediamo.
1: No,
0: però ti chiedo a Emiliano di Bakayoko, Zegrova. Non so se qualcuno ti piace. Lang, se c'è qualcuno che ti piacerebbe vedere con la maglia della Fiorentina.
1: Niente. Dobbiamo e niente. Oggi va così. Emi, ci senti?
0: Non lo sentiamo, va bene.
1: Nisba. Ora sì,
0: ora sì, ora bene. Sì.
5: Ho detto mi piacciono tutti, forse più di tutti mi piace Bakayoko.
0: Sì.
5: Però credo anche che nessuno conosca il mercato come Paratici, quindi probabilmente come per Atta apparirà un nome
0: che
5: non ci saremmo immaginati.
0: È così, è sicuro. Non
1: ma
0: c'è
1: questo
0: dubbio.
1: Oso del Siviglia come terzino sinistro invece lo conosci? È un profilo di piacere.
5: Lo conosco, oddio, l'ho visto un paio di volte, dovrei guardarmelo meglio. Però classico, forte, molto forte tecnicamente, giocatore diverso. Vedo un po' anche qual è sulle fasce come terzini. Cosa vuole fare grosso oggi? Il fatto che rimanga fuori Gossens, probabilmente vuole un terzino che sia più terzino.
0: Sì. Lui di solito nel Parma, nel Sassuolo aveva il terzo di sinistra, il terzino di sinistra bloccato. Difensore bloccato.
1: Ma forse lo stesso vale per Dodò di là.
0: Può no, darsi. Mentre quello di destra attaccava di più.
1: Spinge.
0: Cioè può anche darsi che lui cerchi un marcatore lì, ecco, per.
5: Sì, non mi sembra questo del Siviglia proprio con quella caratteristica lì. Però diciamo che è meno quinto di Gossens.
0: Forse il ragazzino del Real può essere
1: al
0: più questo.
1: Vegas,
5: Forse sì.
0: Stiamo parlando però di un ragazzo, per carità, chi gioca la maglia al Real Madrid c'ha due palle, c'ha personalità. La regge, ecco, regge, però lì stiamo parlando ancora di uno che ha pochissima esperienza. Giovani, concetto giovani, è chiaro che nel gioco delle coppie Vieri va in coppia con Ranieri come centrale di sinistra di piede sinistro, Dragusin non si discute. A questo punto forse ne avanza uno tra Pongracic e Comuzzo. La voce che che somma Paratici potrebbe immaginare anche in prestito di Comuzzo c'è, a me non mi convince, però c'è, però mi interessa molto di più il tuo parere su questo, su Comuzzo, che si fa su un ragazzo così?
5: Io penso che andrà a finire così un prestito per Comuzzo, mi sembra anche la cosa più logica, perché oggi si è svalutato rispetto a l'anno scorso quando l'ho offerta in Napoli, quindi se lo vendi rischi di non avere il valore che dai al giocatore, se lo mandi in prestito a una squadra magari di media, lui fa bene, e poi riesce a capire anche ieri come si adatta, poi l'eventuale certo. riscatto di Dragusin secondo me è la cosa migliore,
1: anche perché in teoria Pongracic ti serve all'inizio, io so quanto Vieri pronti via potrà partire,
0: però Pongracic è più sul centro-destra,
1: lo so, però capisco che Dragusin no, lo immaginiamo primissima scelta,
0: titolare. Sì,
1: però
0: sì.
1: O Dragusin Ranieri o Dragusin Pongracic prima i Dragusin Vieri, so quanto lo metterà su
0: Vieri, ragazzi, è preso un giocatore da 20 milioni,
1: ma viene da Brasile,
5: dipende da molte cose, dipende proprio, si adatta subito Vieri dal punto di vista fisico e tutto, cioè oggi fa valutazioni che è difficile fare, lui fa una, per me è forte, e se è forte lo fanno giocare,
1: cioè l'ambientamento è un modo di dire.
0: Poi guarda, io sto ripetendo a tutti, parlavo l'altro giorno anche con Giovanni Galli, con Roberto Pruzzo, di una frase che ha detto Emiliano Viviano, che sembra una banalità ma è l'ABC del calcio, quando ha detto poi ci sono anche gli allenatori e possa far migliorare i giocatori, eh? Cioè noi l'abbiamo un po' rimosso questo principio,
5: devono, quindi
0: ragazzi.
1: Ma italiano un po' c'era riuscito? Secondo te Emiliano è stato l'ultimo e un po' te l'ha migliorati? O Palladino anche c'era riuscito? No, così è dura.
0: Niente, io direi che lo salutiamo.
1: Va bene, sì,
0: ti auguriamo,
1: lo salutiamo,
0: le giustificate
1: Emiliano,
0: e meritate sì. vacanze, tanto lo risentiremo. Ritorno Tommaso a te, perché ti chiedo, torno su Oso, perché io ho la sensazione che questo Oso sia un qualcosa di molto concreto, e tra l'altro se c'è la voglia di lasciare a casa o comunque di non portare nella lista dei convocati Gosens, io
1: almeno
0: immagino
1: uno,
0: che lì ci sia la voglia di andare subito a trovare un giocatore che possa
1: almeno
0: essere
1: uno da mettere a disposizione.
0: E che ne pensi di questo? Quali possano essere un po' i pregi e i difetti? Devo dire, non è in questo caso un'operazione da 20 milioni, è un'operazione che ha cifre più umane,
1: sì,
0: quindi
1: siamo
0: già qui ti dà la dimensione
1: meno.
0: Giocatore tra intorno ai 10 milioni, mi pare aver
1: sì,
0: letto. No?
1: Certo, è che non si esce da quella indicazione d'età, perché anche lui poi alla fine è un 2003, quindi è comunque, se vogliamo, a suo modo un giovane. Beh, mi rifaccio a quello che diceva Emiliano, che ne sa sicuramente anche più di me, non è esattamente il bloccato, magari è uno con una certa spinta. Vedo che comunque è anche uno che non disdegna di agire qualche metro più avanti, cioè lui ruolo naturale terzino sinistro, ma gli è capitato anche di diventare ala, quindi poi può darsi.
0: E Ranieri a sinistra idea. Come la vedi? Come lo vedi?
1: Ma è come estrema razio, fatico, perché la stessa cosa l'ho sentita dire anche per Vieri, no? Dice in caso può
0: Vieri
1: fare
0: mi
1: terzino,
0: sembra una struttura fisica,
1: però è chiaro che tu avrai bisogno di quattro centrali e Ranieri lo considero uno di quei quattro, quindi poi se durante la stagione i due interpreti di destra, allora ti torna utile che Vieri sappia fare il terzino, e lo stesso vale per la sinistra, però io dopo tanti anni in cui ne abbiamo adattati tanti, secondo me Paratici ha in testa di avere due terzini destri e due terzini sinistri e quattro centrali, e tra certo. quelli considero Ranieri un centrale pure.
0: Allora 348 7513933 per messaggi audio scritti, per gli ascoltatori di Lady Radio il 3925727775. Ricordo, aspettiamo le vostre telefonate allo 055 77 11 171. Vedo il regista Marco Tonelli un po' impegnato, non so se possiamo avere già delle note audio, perché oggi più che mai ci interessa.
1: Guarda,
0: il vostro stato dell'arte,
1: ringraziamo
0: il vostro pensiero,
1: il promemoria che ci ha ha mandato Guido sulla vicenda Rebic, perché lì ti ricordi se l'abbiò anche, mi pare, parecchio Corvino.
0: Fecero furbi su Rebic.
1: E perché la Fiorentina aveva il diritto al 50% sulla rivendita. Il problema è che i tedeschi che acquistarono dal Milan Rebic, ora cerchiamo anche la squadra, insomma, più o meno fecero uno scambio alla pari, a titolo gratuito, e quindi nel loro scambio alla pari il 50% di zero è quanto rimase in mano.
6: Ma ricordo,
1: alla Fiorentina,
6: ora vado a memoria, che un altro elemento
1: in Amici miei,
6: che fece infuriare Corvino, se non sbaglio, riguardava Mancini e il Perugia.
1: Ah, bellissimo.
6: Allora la Fiorentina aveva il 50% sulla rivendita di Mancini, il presidente del Perugia vendette Mancini e un portiere sconosciuto all'Atalanta, valutando 10 milioni il portiere e 1 milione Mancini, per cui alla fine la Fiorentina ha preso 500.000 euro. Ma ragazzi, fatta la legge, trovata l'inganno, e questo fa, noi però ci auguriamo che Atta fra 2 anni valga 70 milioni, per cui alla fine puoi inventarti quello che vuoi, ma e soprattutto io spero e mi auguro che la Fiorentina se lo possa godere per tanti anni. Allora, vorrei ripartire da qualche nota audio, se Marco Torelli è pronto, sentiamo.
7: Buon pomeriggio Tommaso e Luca, io sto impazzendo per Atta, sono felicissimo, però voglio dire due cose di mercato. Il Sassuolo vuole Harder per Tosved, altro che Brescianini, che si fa? Ora le dura, Sassuolo se ne intende. E poi continua a dare Dodò in Napoli, ma il Natale, il Napoli non può comprare, vi ricordo, il Napoli non può tirar fuori una lira. Ora sì.
8: Oh, anche io ho avuto momenti difficili, ma non è venuto nessuno a abbracciarmi. Grosso, vieni via, vieni a farmi un par di coccole, Maremma, saponata.
9: Buonasera Andrea da Firenze, ma io vorrei sapere, si è fatto un grande acquisto, stiamo facendo una campagna acquisti che è solo l'inizio, al di sopra delle nostre immaginazioni, e siamo già a vedere, a capire, a parlare del problema Atta, che è offensivo e non è offensivo il centrocampo. Ma aspettate fine campagna acquisti. Abbiamo fiducia, abbiamo un fenomeno ora in società. Abbiate fiducia sempre con queste cose. Ma cosa ne sapete voi del centrocampo? Come vorrà giocare Grosso? Cosa avete in cosa avete
1: e allora si sta
9: cosa avete
1: oppure
9: Grosso?
1: Potremmo
9: cosa sapete?
1: Ferma un attimo, no, se no potremmo mandare a ripetizione. Tanto è forte la Fiorentina, tanto siamo forti quest'anno, come grande Paratici, tanto è forte la Fiorentina, così 10 ore al giorno fino a fine mercato, il 1° settembre, poi ne parliamo. Non vi capisco, ragazzi, no, quando fate così, cioè abbiamo detto che Atta è un super acquisto, mi posso domandare dove lo vedremo?
6: Ma
1: no,
6: posso dire,
1: devo dirvi come forte Atta, quanto è forte Atta.
6: Arrivano anche dei messaggi e dicono quanto esagerate con Atta, ma la bellezza di questa piazza aperta, di questo mercato aperto, di questo bar dove ci stiamo tutti, è che ognuno esprime il proprio parere. Basta, non dico altro.
1: Sì.
6: Di sicuro sta facendo un grande mercato, questo non c'è dubbio, e non c'è l'ansia di dover vendere, questa è la grande forza che ha Paratici.
1: Questo
6: adesso,
1: è qualcosa di assolutamente
6: perché
1: inaspettato.
6: Questo li mette tutti nelle condizioni, anche il messaggio è: se pensate venire a fargli sciacalli con noi, cambiate squadra, perché noi non abbiamo nessun problema, possiamo aspettare.
1: Io un pensiero al fatto che qualche cessione ci sarà per entrare, me lo tengo, però evidentemente, e questo è qualcosa che deve essere emerso anche in America, nella carta bianca a Paratici c'è anche la libertà di poter anticipare investimenti e eventualmente poi cedere, perché poi alla fine un messaggio chiaro e netto, inequivocabile: vogliamo abbassare stipendi e rientrare degli investimenti? Commisso non l'ha mai
6: dato. No, non l'ha mai dato, anzi ha parlato di squadra all'altezza della città e compagnia cantante. Poi ha ragione secondo me Emiliano Vidiano quando dice: sì, è chiaro che Grosso stima Fagioli e Ken, poi ci sono le regole del mercato e le regole del mercato sono diverse, ma questo credo che l'abbiamo detto a ripetizione. Se quanto manca la clausola, la scadenza della clausola? Oggi
1: secondo me c'è ancora,
6: oggi è il 10, quindi sono ancora 5 giorni.
1: Però ripeto,
6: ecco, se tanto... arriva qualcuno con 62 milioni, a parte se lo prende senza che la Fiorentina intervenga, però sarebbero contentissimi. Se secondo me, se qualcuno domani va dalla Fiorentina e offre 50 milioni perché glielo danno, se offre 50 milioni per Fagioli glielo danno, ma è anche giusto, perché questo ti permetterebbe di andare a fare ulteriori investimenti con le conoscenze. Ecco, io il dato che è straordinariamente importante è che oggi la Fiorentina non è più prigioniera dei procuratori, questo è il mio parere. Non so,
1: Ernesto Poesio, gli rubiamo giusto un paio di minuti perché
6: ma avevi detto che stava impegnato
1: in redazione,
6: perché
1: però...
6: dai noia Ernesto
1: no,
6: Poesio,
1: no, è lui che ci ha dato disponibilità, lo ringraziamo,
6: dai noia Ernesto quindi... Poesio, vabbè.
10: Ciao Ernesto. Ciao a tutti. Ciao.
1: Ernesto, che dici?
6: No, dicevo,
1: hanno rotto il salvadanaio in America a questo punto.
6: Ora non siamo più a aspettare che ci portano procuratori, no? Si ragiona alla nostra testa.
10: Esatto. Stiamo facendo un mercato di calcio, stiamo facendo un po' quello che ci aspettavamo da tanto tempo, no? Poi alla fine è questo, insomma, siamo tutti contenti perché stiamo vedendo delle dinamiche un po' diverse rispetto al passato. Questo non vuol dire, se tipo parlavate di possibili cessioni, eccetera, non vuol dire che la Fiorentina debba tenere tutti, ma nessuno l'ha neanche mai chiesto. Cioè, ricordiamoci le cose, cioè anche in passato tante volte abbiamo detto, o quando sono avvenute cessioni importanti, bene, ok, sono entrati tanti soldi, adesso vediamo come verranno.
6: Esatto.
10: No?
6: Esatto.
10: Abbiamo sempre detto, se questo può servire a reinvestire e anche a far crescere la Fiorentina, ben vengano anche le cessioni, tutte le fanno, le ha fatte l'Atalanta in questi anni ed è cresciuta via via. Lo ha detto lo stesso Paratici a giugno, ve lo ricordate?
6: Sì,
10: però di fronte a certe offerte la Fiorentina deve ragionarne, ma è normale. Cioè il problema, quello che non era normale era sperperare denaro come abbiamo fatto negli ultimi anni e continuare a ripetere gli stessi errori, continuare a farlo non soltanto per colpa secondo me di un dirigente specifico, ma era proprio la linea che partiva dall'alto e coinvolgeva tutti,
6: esatto,
10: quelli che hanno lavorato,
6: esatto,
10: perché sennò sarebbe troppo facile, troppo riduttivo. Comunque fosse, se anche davvero fosse stata solo colpa di Pradè, qualcuno Pradè per 7 anni l'ha tenuto e comunque è stato
6: l'ha ascoltato.
10: È lui che è andato via, non è che è stato, ce lo ricordiamo?
6: Sì, no, sicuramente
10: Pradè era ancora lì. Quindi voglio dire, il direttore generale attuale c'è stato, ha influito, quindi probabilmente diciamo il lavoro di Paratici è stato quello di convincere la proprietà che si deve fare calcio in modo diverso e che le tante risorse che vengono messe, che sono state messe negli anni, sono state messe male.
6: Non c'è dubbio.
10: Abbiamo sempre detto tutti no.
6: Ragazzi, no, tutti no. Devo dire che se basta mettere sulla bilancia, da una parte hai speso 27 milioni per Piccoli, dall'altra hai speso 25 per Attà.
10: Esatto.
6: Cioè, non è che c'è, ragazzi.
1: Di partenza.
6: In che senso?
1: Senso è il 70%, poi c'è il 20%, poi c'è i bonus.
6: Sì, ma anche se fosse.
1: Una spalla.
6: Sì,
1: il calcagno, scherzo.
6: Ma
1: un po' di più ti è costato. Però no, non figurarsi.
6: Cioè, io faccio il discorso di ha un ingaggio da 1.300.000. Ragazzi, guardate, quando fai le operazioni, questo è un valore, perché l'operazione la valuti complessiva,
10: È vero. È un ingaggio altissimo.
6: Non è un ingaggio altissimo
10: per il valore.
6: È basso.
10: Quindi va anche nella direzione di abbassare poi molti ingaggi.
6: Ma se volete vi faccio un altro esempio. Cioè, prendi dal Bologna, tratti con il Bologna e prendi Bresciani e Fabian con l'obbligo di riscatto
1: a 15
6: e lasci Somme in prestito con il diritto di riscatto che te lo rimandano indietro. Di là quest'anno prendi Dragusin che per ora ti costa 1.500.000 e poiché non c'è dubbio che qualche piccolo retropensiero sulle condizioni fisiche e te sei tutelato, perché se questo giocatore dovesse, cioè è calcio, Ernesto, vedi fare calcio.
10: Sono d'accordo. Questo poi non vuol dire appunto che non ci saranno le difficoltà.
6: Ma per carità.
10: Non ci saranno i passaggi a vuoto, ci saranno magari anche qualche giocatore sbagliato. Non lo sappiamo, insomma, questo lo vedremo. Però l'intenzione di partenza è quella di appunto costruire una squadra secondo un senso logico e non secondo quello che offre il mercato o quello che offrono i procuratori o quello di alcuni, tra l'altro, sempre gli stessi. È un cambio mica da
6: esatto, ricordiamo l'anno scorso abbiamo affidato tutto un reparto a un solo procuratore. Cioè, esatto. Ken, Dzeko e Pico non ci credevano nel calcio a questa cosa. Vabbè, ma comunque, pace all'anima loro. C'è un altro
1: si
6: tema.
1: Si vede, lo consentivano dall'alto, lasciamelo dire. Dall'alto è la proprietà.
6: Ma perché, infatti.
1: Cioè, lì
6: ma,
1: poi è il proprietario.
6: Ma ragazzi,
1: certo punto
6: io,
1: dice, ragazzi, ma che diavolo sta facendo?
6: Guardate, io oggi nell'editoriale ho detto che a me che sia scaricato tutto su Pradel non mi funziona.
1: No.
6: I grandi errori dell'estate scorsa hanno quattro nomi. Pradel, Pioli, Ferrari e Commisso.
1: Certo,
6: non è che qualcuno si può chiamare fuori, ragazzi.
1: Mi sembra che si debba dire, perché qualche
10: così
1: critica.
10: Come gli anni precedenti ce ne sono anche altri.
1: Ah, beh, c'era Barone, figurati.
6: Esatto.
1: Ma fammi dire una cosa, perché qualche critica a Giuseppe Commisso l'abbiamo riferita, no? In avvio di avventura. Oggi mi sento di dire che anche da parte sua mi sembra cambiata la strategia della proprietà, perché prima comunque Rocco Commisso un po' voleva dire la sua, se non interveniva direttamente, penso ai rinnovi di Iachini, penso all'acquisto di Amrabat, no, eccetera eccetera. Qui Joseph Commisso ha messo le chiavi in mano a Paratici, gli ha detto guida e se devi fa benzina non c'è problemi, chiama, ti do la carta aziendale.
6: Sì, ti dico anche che tra l'altro non è nemmeno intervenuto in queste ore per celebrare questo acquisto di Attà, no? E anche questo mi piace, perché quando interviene un proprietario interviene nella sua complessità. C'è. Allora mi interessa moltissimo il parere di Ernesto Poesio su un tema che ieri è stato messo sul banco nella conferenza stampa di Grosso, ma poi era troppo importante Attà, devo dire. Attà ha fatto il grande ombrello su tutti. Ieri alla domanda Ernesto sulla fascia di capitano, estremamente opportuna, la domanda era: sarà ancora De Gea il capitano della Fiorentina? Quindi stiamo parlando di un giocatore di grande personalità. E Grosso si è preso, e dico io dal mio punto di vista giustamente, il tempo di dire fatemi parlare, voglio capire, voglio parlare, eccetera eccetera. E perché è così? Vi ricordate anche l'anno scorso quando Pioli disse di Ranieri prima di parlare? Gli allenatori vogliono un capitano che sia in sintonia con loro. Ti chiedo che se secondo te ci sarà la conferma di De Gea o eventualmente, fermo restando che mancano ancora tanti giocatori, quale potrebbe essere a tuo giudizio il capitano della Fiorentina?
10: È una bella domanda. Su De Gea bisogna vedere quale sarà il futuro di De Gea, perché è uno dei giocatori che potrebbe anche essere così a un ingaggio molto alto, quindi vediamo, aspettiamo la fine del mercato. Credo che Grosso abbia fatto benissimo a rispondere in quel modo, perché vuol dire rispettare lo spogliatoio, no?
1: Certo.
10: E sappiamo come il capitano sia un ruolo che lo spogliatoio deve riconoscere come tale. Quindi è giusto che l'allenatore lo scelga in base a quelle che sono le proprie di idee, esigenze, vicinanza col giocatore, però è anche vero che è anche lo spogliatoio che lo deve riconoscere. Certo. E quindi in questo senso possono esserci pure sorprese, perché poi quello che noi vediamo da fuori spesso non è quello che avviene da dentro, no? L'importanza che possono avere i giocatori. Lo stesso Ranieri magari è stato importante perché era importante riprendere il spogliatoio più di quanto potesse sembrare all'esterno. A me personalmente piacciono più i capitani di movimento, non portieri, ma perché stanno più vicini all'arbitro.
6: Esatto.
10: Che hanno più
6: e ascoltano anche le parole con l'arbitro,
10: hanno modo di influire maggiormente. Ve la butto lì, ma è una provocazione. Se restasse, e visto anche che secondo me deve fare uno scatto in avanti a livello di condivisione, di visione condivisa, una candidatura su Ken io non la butterei via. Poi non ha detto che debba farlo lui, però potrebbe essere un
6: qui si rivoltano, capitano. Hai visto? Calma. Si rivoltano, no, ragazzi, Ernesto. Si rivolta, guarda.
1: Poi Ernesto,
6: non lo reggo.
1: Sei uno che ha gestito spogliatoi, hai gestito Loreto. Cioè, voglio dire, no, ma perché se no poi sembra io ce l'abbia un Ken. Chiariamo, io non ho niente contro Ken.
6: Hai
1: ma la fascia
6: la furia,
1: da capitano a Ken, no. Ragazzi, ma
10: come?
1: Cioè, ma io compagno di squadra faccio... Cioè, non lo so, non è venuto manco a vederci nelle partite più importanti della stagione per salvarsi, perché io da compagno di squadra l'attacco al muro, un compagno che non viene nemmeno a vedermi giocare una partita fondamentale per la salvezza, e dopo due mesi gli do la fascia al capitano. No, io dai, poi Grosso ha parlato di valori, di principi.
10: Sì, ma ti ho detto che è una provocazione. Però
1: nel l'ho raccolto.
10: Tu, e l'ho sentito, però nel caso in cui tu volessi responsabilità, l'allenatore vedesse che manca quel qualcosa, no? Non so come dire, per responsabilizzarlo, per fargli fare quello scatto, che potrebbe essere una molla.
1: Sì,
10: le persone
1: sono cambiano, tanti modi anche per fargli scattare la molla.
10: Sì, però
1: cioè, lo pigli per un orecchio e gli dici al lavoro si arriva all'ora in cui si deve arrivare, quando sono i tuoi compagni li vieni a vedere, perché è roba normale, tutti se si arriva tre ore dopo.
6: Però io prendo
1: sul lavoro,
6: prendo lo spunto, a te ti sei accesa la seconda lave,
1: io prendo lo spunto.
6: Se Grosso, che è una figura che credo abbia riuscirà ad avere un buon rapporto con lo spogliatoio, ritiene che un coinvolgimento ancora più diretto così per un giocatore che ha forse anche bisogno di capire che deve cambiare atteggiamento, stiamo parlando di un altro Ken, non dell'ultimo Ken che sparisce, ma se vede questo può essere anche un modo per dire guarda, il gruppo ti dice noi ci sa bisogno di un Ken a 360 gradi, è una provocazione, te l'ha detto, oggi a chi la dai la fascia di capitano? Perché te hai fatto così, a chi la dai la fascia di capitano?
10: Uno questo, e secondo di poi...
6: No, un'altra volta
1: era
6: Ranieri,
1: una provocazione, Ranieri.
10: Il Ken dello scorso anno, allora spero che lo vendano, cioè so come dire.
6: Esatto,
10: se stiamo parlando del Ken che deve restare e guidare l'attacco e guidare, e come ha detto Grosso, essere fondamentale nella sua Fiorentina, stiamo parlando di un altro Ken, non del Ken dello scorso anno. Ken dello scorso anno non ne faccio niente, costa 5 milioni e passa l'anno di stipendio e vale un attaccante, non dico normale, ma insomma. Quindi
6: non c'è dubbio
10: di qualcosa che deve essere diverso.
6: Comunque questo sarà un dibattito, questo sarà un elemento di curiosità. Io, sai, Ernesto, pensavo anche sempre se dovesse restare a Fagioli.
10: Sì, Fagioli c'è.
6: Ma Fagioli, ragazzi, non c'ha questo tipo, cioè il capitano.
10: Però non mi pare,
6: capitano deve avere un certo
10: approccio. A me in campo fa il trascinatore Ken.
6: Ha voglia, cioè Ken. Lui lo vedo direttore di gara, mi dica, lo vedo più serve un altro che non deve essere,
10: no,
6: ragazzi,
10: il capitano. Dice Mandragora, lo so, dice Mandragora.
1: È un altro che potremmo spendere, se
6: lo diamo via.
1: Pensando.
6: Cioè, però è un bel dibattito, ecco, questo lo dico.
1: Tutto De Gea, why not?
6: Sì, però
1: confermare De Gea.
10: Sparigliare rispetto all'anno scorso, dai.
6: Perché De Gea non ti porta nel domani. E poi, ve lo ripeto, è vero che Zoff è stato capitano, per carità, Buffon se non sbaglio,
1: i portieri sono
6: però
1: lontani.
6: Il portiere è lontano, ragazzi, il calcio d'oggi, devi parlare con l'arbitro,
1: deve essere uno
6: vai a vedere al VAR, cioè devi essere dentro
1: l'azione. Le personalità dei compagni, che li difende, che si Ken è più individualista.
6: No, per me era Cousins il capitano l'anno scorso,
1: per esempio,
10: che manca a Ken non essere individualista, se lo devi migliorare Ken.
1: Non so se glielo, cioè quella roba o ce l'hai o non ce l'hai come indole,
10: però o lo migliori o lo
1: vendi, cioè, infatti
10: sono pronto a venderlo.
6: Ma se ti resta
10: lo devi migliorare,
6: se ti resta. Grazie Ernesto, grazie come sempre,
1: ciao. Buon lavoro,
6: ciao. Grazie, un grande piacere.
1: Allora, su questo sono stranamente tutti d'accordo, cioè, a parte Lore, che ringrazieremo sempre perché ci ha portato il tiramisù, è l'unico che dice capitano Ken gasa bestia, poi per almeno altri 8-9 messaggi.
0: No, no, no, è così, è così.
1: Ci dicono che siamo fuori di testa. Sì. Sono, perché io ce lo vedrei proprio mai.
0: 348-7513-933 per gli ascoltatori di Lady Radio, 3925-727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055-7711-171. Alla ripresa, mercato, cosa bolle in pentola, le ipotesi in entrata ma anche in uscita.
11: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
11: Radio Firenze Viola.
12: Scusate, buonasera. Allora, io sono per il discorso, state parlando di Gosens. Viene a fare una domanda, che non so se faccio un sondaggio, ma voi cosa ne pensate? E poi, là dove si dice che non ci sono più giocatori che comunque sia di appartenenza, cioè lui l'ha dimostrato l'anno scorso, ragazzi, ma lui poteva andare via a gennaio, ha preferito rimanere per salvare la Fiorentina insieme a tutto il gruppo. E queste cose qui gli va dato merito, io non lo so, boh, qui si perde un attimo ora perché giustamente ci sta facendo la ricostruzione della squadra, però insomma, ecco, ditemi voi cosa ne pensate.
13: Ciao ragazzi, buongiorno. Volevo dire su Joseph, quando venne per il subabbo in Duomo, quando urlò quel Forza Viola, che a me mi venne brividi, ma penso a parecchi. Ecco, in quel momento io dissi: per me quest'anno veramente ci siamo, cioè vuole veramente fare il meglio per la Fiorentina. Poi c'era Paratici, numero uno. Io questa volta ci credo. Ciao Alessandro.
14: Ciao Tolo, ciao Luca. Io sento una parola che sta girando nell'aria da qui, nei campi dei Chianti e Firenze, e lei è una garba. Oh, garba, la parola che gira nell'aria, nelle nuvole, mi garba. E mi garba sta Fiorentina, forza, si vince il campionato.
15: Io ragazzi non sono un intenditore di calcio, quindi non voglio insegnare niente a nessuno, ma io l'ho capita diversa, nel senso la Fiorentina ha comprato il 100% del cartellino del giocatore, però al momento della rivendita di questo giocatore deve dare il 30% del guadagno che fa nella vendita, cioè di quello che piglia quando lo vendi. No, che l'ha preso il 70, il 30, io l'ho capita così.
1: Beh, è un'altra versione, quindi magari ci aiuterà anche Simone Bernabei, che ci ha raggiunto qui in studio. Ciao Simone.
16: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: Tra l'altro lo dico anche senza nascondere un certo orgoglio, ieri giornata tutto mercato web, anche direi a carattere nazionale, comunque di Fiorentina si parla, perché è assoluta protagonista con un colpo direi di gran lunga il migliore fino ad oggi, ma che già si candida a essere forse il migliore dell'estate. Che hai capito di questa famosa formula? Il tuo punto di vista, cioè quello che hai raccolto te sui 25 per 70%, poi a certe condizioni c'è l'obbligo anche sui restanti 20, e poi c'è un 10% e avanza lì, il resto è sì. Mancia più i bonus.
16: Sì, un po'.
1: Te
16: po
1: che ci hai capito?
16: No, ci ho capito poco. È una formula abbastanza cervellotica, però vabbè, fanno tanto adesso. Funzionano tanto ste cose quando non ci sono soldi, quei 40 che chiedevo. Vabbè, non ci sono 40, però faccio questo, metto quest'altro, questa alla fine in qualche modo ci si arriva. No, ho capito che comunque in generale la Fiorentina avrà modo nel corso del tempo di abbattere di fatto questo 30% che ipoteticamente eventualmente spetterà all'Udinese, pagando qualcosina, qualche altro bonus, è di portarlo al 10%, che secondo me è una cifra tutto sommato ragionevole, perché poi dare, se poi Atta ti esplode veramente, ti arriva la famosa Premier League che fra un anno, fra due anni ti porta 50, 60, 70 milioni, ma insomma diventerebbe un po' bruttino, ecco, dover dare 30% all'Udinese. Quindi la Fiorentina nel tempo si è tenuta questa possibilità di abbattere questa, perché ieri questa percentuale.
1: Io no, perché l'avrei sbagliato, ma qualcuno faceva giustamente la proporzione: se 25 è il 70% e 100% si va intorno quasi ai 35.
0: Quasi 40.
1: Si va al 40. No, ma questo per dare
0: anche
1: atto,
0: perché si parla dei bonus alla Fiorentina, che potrebbero arrivare a 10 milioni, per cui già
1: questo
0: con
1: è
0: i bonus
1: il più caro della storia.
0: Già con i bonus andrebbe a 35. Già con i bonus, nel caso e lì nei bonus penso ci sarà la qualificazione Champions anche, cioè delle situazioni che possono essere, ma insomma questi sono bei problemi. Chiuderei l'analisi di Atta, vorrei anche il tuo parere, Simone, sì, sull'ingaggio, che lo trovo un gran colpo di Paratici, perché 1,3 mi sembra poco per un giocatore di questa valutazione.
16: Guarda, a me ha colpito quello, ti devo dire la verità, è stato un po' perché questo ragazzo aveva dietro anche la Premier League, e lì sai, lì non hanno problemi a darti 3 milioni, 3 milioni e mezzo, 4 milioni a stagione. Evidentemente è stato veramente molto convincente Paratici, sì, ha fatto capire ad Atta di poter essere messo proprio al centro di un progetto sportivo, che evidentemente ad Atta è piaciuto, perché sì, ripeto, aveva anche altre squadre anche più blasonate della Fiorentina dietro, in Italia e all'estero, quindi evidentemente è stato veramente convinto dal progetto, dalle parole di Paratici, sì, che quando va così diritto, va così deciso, quanto pare ha veramente un potere persuasivo molto importante con i calciatori e con gli agenti, perché poi tante volte anche gli agenti hanno un peso in queste scelte. Quindi bene, bravo, stipendio top, perfetto per quelli che sono anche i nuovi parametri, sì, della Fiorentina, sì, no? Che vuole un po'
0: pensa
16: tagliare.
0: Che Vieri tutto sommato c'è un ingaggio sotto il milione di euro, quindi anche lì parliamo di un giocatore da 15 più quasi, sì, 17 milioni
1: anche,
0: e tieni sotto il milione, ragazzi.
16: Però lì sai, cioè, è più comprensibile, sì, prendi un ragazzo che arriva dal Brasile, che non si è mai confrontato con l'Europa. Atta è un giocatore che si è già fatto vedere in Europa e che ha attirato l'interesse di squadre importanti.
1: Ho avuto un sussulto, scusate, ma in realtà l'annuncio ufficiale riguarda l'amichevole tra Fiorentina e Real Madrid. No, che lì per lì ho visto l'annuncio della Fiorentina, Real Madrid, ho detto vai, si è preso Valdepeñas. Invece è ufficiale, il primo di agosto Fiorentina e Real Madrid si affronteranno alle 18 a Klagenfurt, sullo sfondo del lago Fofese, che sappiamo, sì, è dove ha una casa anche Fulkrug. È un lago bellissimo, no sto scherzando, però alle 18 Real Madrid Fiorentina, direi che agosto lo apriamo sognando a occhi aperti, bene, ufficiale,
0: bene. E a proposito, Valdepeñas, Oso, arriverà qualche spagnolo per mondo là?
16: Mi sembra che stia guardando anche in Spagna, fra le altre cose Paratici, sì, ti dico, fra i due che mi hai detto forse più Oso, che a questo punto è un profilo che può servire, ecco, vista anche la situazione di Gosens che abbiamo raccontato in queste ore. Insomma, mi sembra veramente Gosens sia stato, non ti dico accompagnato verso l'uscita, sì, ma quasi, ecco.
1: È l'inizio un braccio di ferro, senza voler, perché poi qualcuno dice dovete vederci, cioè qui c'è punti di vista opposti,
16: cioè io
1: perché
16: non
1: lui
16: credo,
1: vuole rimanere,
16: non lui vorrebbe restare, lui vorrebbe restare, però ti dico, secondo me Gosens è anche un, oltre che un, io lo considero un ottimo calciatore, è anche una persona intelligente, sensata, credo abbia capito un po' quali sono le necessità della Fiorentina, il suo stipendio è alto,
1: due netti,
16: se la Fiorentina secondo me, che ha tutta l'intenzione di partire con un nuovo ciclo sportivo, gli ha fatto intendere che lui non rientra nelle idee dell'allenatore, immagino anche per lui.
0: Certo, le vie del calcio sono curiose, se ti pensi che la Fiorentina rifiutò 15 milioni all'Atalanta, sì, giusto per così, sì,
1: e poi abbiamo detto no anche al Nottingham Forest,
0: cioè qui alla fine ragazzi, se prendi 3-4 milioni per Gosens,
16: sì, adesso sì,
0: cola,
16: adesso sì, in questa situazione sì.
0: Senti, attaccanti esterni, ci sono, io per me arriverà uno di cui non si è mai parlato, perché ormai è chiaro che lui ha questa capacità Paratici di mescolare, nascondere e poi di andare all'obiettivo che vuole andare, però forse servirebbe un attaccante esterno?
16: Ma insomma, per iniziare un po' il ritiro, diciamo con qualcosina che sai che avrai, perché poi adesso chi c'è lì per quel ruolo, c'è Gudmundsson che mi sembra l'altro insieme a Gosens, avviato verso l'uscita, poi c'è poco altro, quindi qualcosina anche per iniziare così a mettere.
6: C'è
16: lui
6: Sottil, ma non so se insomma, nemmeno se sarà convocato Sottil. Sì,
16: mi sembra un altro giocatore assolutamente
1: in uscita.
16: Ho una
1: gran voglia di vederla questa lista di convocati. Sì. Raramente abbiamo avuto così tanta voglia di vederla, e secondo me raramente una lista ai convocati si portava dietro
6: così tante attese,
1: bravo, e anche così tante conseguenze, sì, o comunque sì, valutazioni, sì, intrinseche.
16: Comunque sull'esterno certo servirebbe, ne servirebbe decisamente anche più di uno, penso che la direzione sia un po' questa. Nome probabilmente ancora non è emerso, sì, perché ci ha fatto vedere Paratici che in questo momento storico, poi non sarà sempre così magari, però vuol tenere veramente sotto traccia a quello che sta facendo, e quindi mi aspetto qualcosa probabilmente ancora che non è uscito, probabilmente dall'estero, ti dico, perché mi sembra che io non so, continuo a credere che abbia veramente.
6: C'è ancora
16: gli
6: uno
16: occhi
6: slot per un extracomunitario, no? Se non sbaglio,
16: sì, ti dico, continuo a credere abbia gli occhi ancora molto in Sud America,
1: sì,
16: Paratici, quindi Argentina, Brasile,
1: Aranda, Aranda sappiamo che piace, questo non significa che ci sia sopra o che lo voglia.
16: Anche Zeballos è un altro ragazzo che piaceva molto, mi sembra abbastanza avanti il Napoli su di lui, del Boca Juniors.
6: Anche perché devo dire su Zeballos, giusto, non ci avevamo avuto grandi conferme, no?
1: Su Zeballos ci hanno fatto intendere direttamente loro che un po' probabilmente l'hanno seguito, poi le condizioni al momento non c'erano
6: le condizioni
1: che
6: giuste
1: più o meno
6: fare.
1: Quel che respiriamo su Ulay, che sicuramente piace molto, vabbè, ma che dal momento in cui i turchi valutano quasi una quarantina di milioni
16: mi sembrerebbe,
6: ragazzi, ma un altro può pigliare,
1: certo,
6: cioè per quello
1: a questo punto sì, anzi guarda, c'è l'ottimo Gianmarco da Varese che giustamente mi segnala che dall'estero fanno presente che il Real Madrid è pronto a cedere anche Mastantuono. Quanto ci vuole per Mastantuono? Un ottantino.
16: Bello, però sarebbe, sai, tipo un'operazione alla Nico Pass, no? Che il Como lo prese per due spicci, lasciando la ricompra in mano al Madrid per
1: chi
16: tre
1: è
16: anni.
1: All'ascolto, consideri che siamo così fantacalcio.
16: Mi sembra un nome particolarmente complicato per la Fiorentina,
1: sì,
16: sono sincero.
6: Sì, no, ma io tornerei alla nostra realtà, e quindi tornerei per esempio a Tosved.
16: Sì.
6: Eravamo rimasti con la speranza di trovare una contropartita tecnica gradita a Sassuolo, che andasse poi ad abbassare i 15 milioni della valutazione complessiva. Noi vorremmo mettere Somme, poi si è provato un Brescianini.
1: Cioè,
6: loro piacerebbe il talento Harder, anche perché Harder è un grande talento, ovviamente il conguaglio sarebbe più alto nel caso loro scegliessero Harder, e Harder ecco perché gli piace, perché portano un ragazzo giovane, quindi con grandi margini di crescita, e comunque hanno una contropartita economica importante. Lì ci vorrà tempo, Simone?
16: Credo di sì, anche perché insomma non è che c'è così tanta urgenza di rafforzare il centrocampo, diciamo, per la Fiorentina a questo punto. Poi Torsved è impegnato al mondiale ancora, adesso vediamo come andrà a finire. Comunque sì, la sensazione è un po' questa: la Fiorentina vuole inserire qualcuno, vuole inserire una contropartita tecnica per abbassare questa cifra, e il Sassuolo dice sì, Brescianini più che altro ci potrebbe anche piacere, però non sono tanto profili da Sassuolo, cioè il Sassuolo preferisce un Harder.
6: Non so
16: magari
6: nemmeno se Brescianini ci va al Sassuolo, ve lo dico,
16: fra l'altro, però un profilo come Harder, ecco, mi tornerebbe di più nella filosofia da Sassuolo, che per esempio ha preso dalla Juventus Muaremovic, anche lì per pochissimi soldi, e adesso lo sta rivendendo tipo a 35-40 milioni, capito? È un po' quello il ragionamento che può fare il Sassuolo: mi prendo Harder perché magari mi fa uno o due campionati bene e poi lo posso rivendere a 20-25-30.
6: Senti, e le altre operazioni che può aprire un dibattito, perché sai che Fazzini divide, Fazzini piace, Fazzini ci vedevamo tutti un qualcosa di particolare, poi questo qualcosa di particolare sinceramente non ha trovato riscontro in una stagione
1: anche per
6: disgraziata, ora sarebbe veramente scorretto attribuire a Fazzini responsabilità particolari. Si parla del Parma, Simone, lì potrebbe essere proprio un prestito, un diritto?
16: Sì, è un po' la strada che si sta scaldando di più, c'è anche guarda, lo ha seguito anche il Sassuolo, piace molto al Cagliari, però in questo momento il Parma avanti. Su Fazzini, ma ti dico la mia, è anche un anche secondo me era un giocatore, diciamo, su cui io vedevo qualcosa, probabilmente sai, sente particolarmente il peso di questa maglia, non è riuscito a dare molto in una stagione difficile a livello generale, probabilmente è giusto cambiare aria sia per lui che per la Fiorentina.
6: Quale potrebbe essere il riscatto di un... allora, ricordiamo, lui è costato 10 milioni
1: circa, sì,
6: circa,
1: sì, ma
6: un anno lei...
1: la cifra era quella,
16: siamo lì,
6: si può andare lì sui 8-10 milioni,
16: tra gli 8 e 10 si
6: fa, una parte l'ha già ammortizzata. Ecco, su Fazzini è un altro di quei giocatori, è un giocatore su cui dei piccoli margini di rischio, non è un fenomeno. Lì può fare un buon cavolo, è da quella dimensione, ecco lì secondo. E Fortini, su Fortini lì invece, lì praticamente il giocatore
1: Fortini
6: è perso,
1: c'è il discorso,
6: c'hai 11 mesi ormai di contratto,
1: a meno che
6: poi c'ha un ingaggio da 80.000 euro,
1: lui, no, è che lui, tanti si
6: lui prende già dei soldi da qualcuno,
1: credo giocassero addirittura insieme Paratici e,
6: sì,
1: e il babbo, sì, di Fortini, sì. Hai visto mai lì in extremis magari c'è qualcosa sul ormai ci aspettiamo, cioè noi abbiamo Mandrake a fare DS quindi mi aspetto di tutto.
16: Ah, ormai siamo alla santificazione,
1: no, insomma ad oggi non c'è il minimo,
16: ti dico,
1: segnale, no?
16: Secondo me io so che il Torino è molto forte su di lui, ma in questo momento ha altre priorità, deve fare un portiere e due difensori il Torino, quindi penso possa essere un'operazione Torino-Fortini più avanti delle prossime settimane, però ecco, il Torino so che è molto interessato al ragazzo, ha avuto contatti con la Fiorentina, anche lì se non puoi rinnovare ti prendi 5-6 milioni,
1: sì,
16: e limiti danni, ecco,
6: non di più, perché
1: sarebbero male
6: i giocatori che sono a un anno di scadenza, ragazzi, non è che si può pensare alla luna. In questo senso, per un collegamento anche contrattuale, vengo a Dodò,
16: sì.
6: C'è stato una settimana di silenzio, Tommaso, sì, su Dodò, che prima va di lì, va di là, di sotto, poi silenzio, ora si riparte con l'ipotesi Napoli. A noi risulta che non sia la prima opzione del Napoli, non mi risulta che Napoli possa spendere se prima non vende, no, quindi
16: esatto,
6: quello è un altro problema, quindi Napoli deve intanto piazzare dei giocatori, non mi risulta che possa essere un'operazione in tempi rapidi, non so, c'è qualcuno che può uscire allo scoperto per Dodò, Simone?
16: Allora, ti dico, secondo me il giocatore è quello che ha fretta in questo momento, probabilmente un po' anche la Fiorentina. Chi lo vuole aspetta, prende tempo, sì, perché in realtà più si va avanti più i prezzi poi rischiano di scendere. Io sul Napoli la vedo come te, non credo sia la prima scelta. Magari viene fuori il Como, che è un giocatore che probabilmente a Fabregas può interessare. Continua a vedere la Roma come la candidata numero uno, però è lo stesso discorso del Napoli. La Roma, alla fine, quella cessione che ne abbiamo parlato per tanto tempo, deve fare una cessione di peso, che sia Sulé, che sia Manu Koné, una cessione che gli porta in casa, sì, 30-40 milioni. Finché non la fa, la Roma è ferma, bloccata, non può fare niente.
6: Anzi, tra l'altro, ha bucato anche la scadenza del 30 giugno.
1: Per dire, dovevano, infatti,
6: quindi,
1: hanno preso peraltro anche loro un montone.
16: Sì, anche loro hanno dovuto rinegoziare il settlement agreement con la UEFA, multa, però adesso devono vendere perché se no hanno il mercato fermo di fatto, e quindi anche lì la Roma, finché non vende, finché non fa una cessione bella, grossa, sonante, non si muove, non ha grossi margini di manovra.
6: Sì, sì, ma è un problema di tanti, se tu guardi la Lazio, se non vendeva Gira non poteva far mercato, sicché
1: ufficiale da stamani Martinelli, quindi poi alla fine Avellino per Martinelli, in bocca al lupo, sì, per una stagione importante. Ci interrogavamo poco fa sulla risposta di ieri di Grosso in merito alla fascia da capitano, sì, che al momento al braccio di De Gea, mi sembra sia tornato un po' il silenzio sul fronte portieri, che io francamente in questo momento far partire De Gea non so quale utilità potrebbe avere, se non appunto il discorso dell'ingaggio.
16: Ma
1: però
16: sai,
1: ecco, anche
16: quello,
1: lì non è che è arrivato l'input almeno pubblicamente di dire dobbiamo abbassare Montestipendi.
16: Sai secondo me qual è il problema? È che poi c'è, cioè, ok, tu dal cartellino di De Gea eventualmente non ci prendi soldi,
6: no, ti devi dargli il cartellino e ringraziarlo perché non pretende,
16: quindi non so, cioè sì, ti liberi di un ingaggio pesante, però poi devi andare a spendere soldi per un portiere a zero, qua, di livello buono
6: No,
16: cioè non lo
6: buono,
16: trovi.
6: Buono, perché
16: cioè nel senso
6: poi...
16: devi tirar fuori i soldi, cioè un portiere di livello quanto ti costa? 15-20 milioni ti costa, per forza.
1: Sì.
16: E non è che ce ne siano tantissimi sul mercato in questo momento, quindi boh, insomma, io anche da questo punto di vista insomma ci penserei, voglio dire, è vero l'ingaggio, però uno sacrifica Gosens, dà via Dodò, si toglie magari un altro ingaggio, quello di Gudmundsson per esempio, insomma, certo. Lì già dai una bella sforbiciata e dici magari De Gea me lo tengo, anche perché sennò devo spendere.
6: Hai detto Gudmundsson, ti aspetti qualche accelerazione su qualche fronte?
16: Io ragazzi continuo a vedere l'Atalanta come squadra per Gudmundsson. L'Atalanta adesso, guarda, in queste ore sta definendo i dettagli della cessione di Ederson, a quel punto al Manchester United.
1: Ah, però
6: altra montagna di soldi.
16: Un'altra montagna di soldi. Quanto anche lo vale, lì si va, mi sembra sui 50, vicino a 50.
6: 50 più quelli di Palestra, 40
16: più boh,
6: più quelli di Palestra hanno fatto già un
16: negozino. Però hanno fatto 100 milioni.
1: Lui veniva da Salerno, giusto? Sì. Dalla Salernitana. L'Atalanta quanto lo pagò?
6: Non me lo ricordo. Dire,
1: perché secondo me noi eravamo su di lui al termine della stagione alla Salernitana, non affondammo in colpo, lo affondò l'Atalanta, che si è tenuta Ederson per 2-3 stagioni se non sbaglio, e ora fa,
16: adesso se lo vende particolarmente bene,
6: ha fatto un centino con cioè, due,
16: capito, a questo punto chiuso Ederson, ora sì, ha comprato Gaetano, l'ha pagato 12-13 milioni, però insomma l'Atalanta ce n'ha di soldi da spendere, ecco, e secondo me 15 milioni per Gudmundsson, Sarri ce li mette,
6: potrebbe
16: volentieri,
6: può avere un senso. Senti, l'ultimo

0: voi che perché no che non piaccia Fagioli, ma la Fiorentina da via Fagioli se danno 40 milioni, sì. 35, 40, no, non un euro meno, sì. Forse anche qualcosa
1: di più. Dai.
2: Ti dico, io mi sono fatto un'idea di questa cosa, anche in Premier League, che è dove hanno i soldi da spendere, prima si muovono le big di fatto,
1: sì.
2: E Fagioli non è da quel livello lì, non è da Arsenal, non è da Chelsea, quindi prima si muovono loro e vanno a prendere i vari giocatori al Newcastle, al Brentford, all'Aston Villa. Poi a quel punto subentrano quelle squadre lì, quelle squadre di metà classifica
1: che hanno soldi,
2: che hanno incassato vendendo i propri giocatori al Chelsea, al Manchester United, a chi per loro, e hanno disponibilità e devono sostituire quelli che hanno venduto. Quindi a quel punto gli Aston Villa, il Newcastle, il Brentford, il Bournemouth, che sono squadre potenzialmente, secondo me, a cui Fagioli potrebbe interessare, ecco, a quel punto avranno disponibilità e spazio per muoversi. Però è lì, secondo me,
1: ci vuole pazienza.
2: È lì, secondo me, lo stand by, che prima si muovono Chelsea, Arsenal e le altre, e poi quelle che eventualmente potrebbero affondare.
1: Ci vorrà ancora una quindicina di giorni.
2: Secondo me sì.
1: Una quindicina di giorni.
2: Sicuramente la fine del mondiale, anche per un discorso.
1: No, perché lo ripeto, Fagioli comunque se tu volessi impostarlo, confermarlo in quel ruolo, poi ti diventa condizionante, nel senso che se poi gli devi disegnare il centrocampo, certo, attorno, certo, perché non è il regista classico, non è l'incontrista, il muro davanti alla difesa, no? Poi se lo levi dovresti andare ad adattare altre realtà. Comunque saremo a vedere, dai, il mercato è ancora lungo.
3: Curiosità finale, che fanno, che fa la Lazio, che come vivono in casa Lazio, no? Perché dovessero bussare poi per piccoli, però mi sembra che lì sono a interrogarsi su tante cose.
2: Ma io sono convinto che la Fiorentina, se per Fazzini per esempio può accettare un prestito con diritto, a me sinceramente per piccoli che lo hai pagato così tanto, cioè darlo via in prestito con diritto, prestito probabilmente nemmeno oneroso, con diritto di riscatto, non vedrei, cioè non credo sia un'operazione che la Fiorentina possa accettare. Quindi se la Lazio modifica i termini, quindi ti dice
1: devi fare come minimo un prestito oneroso,
2: ti do 2-3 milioni per il prestito, mi pago tutto l'ingaggio e poi ci metto un diritto di riscatto che diventa obbligo al raggiungimento dell'Europa League, faccio per dire. Quel punto un po' cambia, certo, la situazione, però con prestito con diritto secco così non, sinceramente non ci vedrei la convenienza.
3: Va bene, resteremo abbastanza vigili, fermo restando, insomma, non, mercato è solo all'inizio, eppure abbiamo già una discreta valanga di novità. Mi piace vedervi sognare tutti a occhi aperti, tipo Gianni che lo dice, sto andando chiaramente verso la fantascienza, ma nei prossimi giorni ci alzeremo una mattina e leggeremo Blitz nella notte dei paratici, è fatta per Manu Conné della Roma.
1: Piacerebbe,
3: guardato ieri
1: è proprio
3: sera.
1: Quello
3: che animale,
2: 45 milioni, non so se...
3: E ma allora voglio Barcolà,
1: poi ci viene,
3: pigliamo Barcolà per le corsie esterne,
2: sì,
3: a Colise
2: lì secondo me Barcolà si va.
3: Barcolà e Olise, chi se ne frega,
1: chi se ne frega?
3: Joseph da New Jersey, quanto ci vuole? Olisia, Ale, 80, Barcolà, forse anche di più.
1: Bonifiche e via.
2: Se
1: via.
2: Si va sopra i 100 garantito.
3: Tieni 150, via. Guarda se avanza qualcosa anche per due.
1: Vai.
3: Va bene,
1: se no ragazzi ci portano via.
3: Ci
1: portano via con la camicia di forza. Grazie.
2: È caldo.
1: Simone, grazie
3: Simone.
1: Allora 348-7513-933 per messaggi audio e scritti, 3925727775 per gli ascoltatori di radio. Abbiamo ancora mezz'ora per le vostre telefonate.
3: Viola Park,
1: allo 055 77 11 171, Viola Park alla ripresa e poi Mundialito.

0: guardala.
1: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.

0: anche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ragazzi, dal 2015 la comproprietà non esiste più in Italia, non si può proprio più fare. Quello che probabilmente è l'accordo su Atta è che c'è questo 30% da corrispondere all'Udinese in caso di rivendita, che può essere abbattuto fino ad arrivare a solo il 10% da parte della Fiorentina facendo dei versamenti ulteriori. Però la comproprietà non esiste, non si può proprio fare, è stata abolita nel 2015.
3: Ora non è per cattiveria, però, dato che io sono puntiglioso e preciso, le partite le guardo, a Calamai gli diano le cose sbagliate e lui le ripropone sbagliate, perché probabilmente non la, il Sassuolo l'anno scorso non l'ha mai visto giocare. Sassuolo a destra era bloccato, no, a sinistra. A destra giocava Valujevic o Koulibaly, che sono addirittura Valujevic ha sempre fatto il difensore centrale. A sinistra attaccava di più, o con Doig o nel giorno di ritorno hanno comprato Garcia, da quella parte attaccavano di più a sinistra. Poi le fissavano questo gioco delle coppie, il gioco delle coppie che io mi ricordo era un programma che conduceva Marco Predolin o Mirko a Firenze.
4: Io comunque non mi voglio autolodare, però qualche giorno dopo il funerale, dopo il discorso di Joseph in Duomo, io feci una battuta: ma se gli pigli il grullo e questo piglia e mette 200 milioni sul tavolo, da vedere, da vedere.
5: Ciao Firenze Viola, sono Emanuele dalla Svizzera tedesca. Il mercato non mi interessa perché mi fido e quindi so che arriverà qualcuno che magari non entusiasmerà e so che partirà qualcuno che ci farà dispiacere, però noi ci fidiamo di chi è al governo, che è la Fiorentina. E quindi quello che mi interesserebbe è il discorso della maglia del centenario, che è una maglia bella, insomma non è straordinaria, secondo me è bella, però sarebbe così geniale metterla a 26 euro come l'anno della nostra nascita e venderla in tutto il mondo, vedere qualche ragazzino anche qua in Svizzera che gira con la maglia viola, sarebbe stupendo. Ciao,
6: buongiorno direttore, buongiorno Luca e buongiorno Simone. Ragazzi, ormai siamo partiti, facciamo le cose per bene, centrocampo facciamolo come deve essere fatti, sei centrocampisti pochi ma buoni, andiamo dai Milan, gli si piglia Ricci, 18 milioni pagabili con obbligo di riscatto in 2 anni e via, ci si lea la paura, così tu puoi vendere Barak, Richardson, insomma Matucci già venduto a 4 milioni, Bianco, Fazzini, io venderei anche Fabian e Mandragola, tu tieni i due registi che sarebbero Fagioli e Ricci, le mezzali a Tai Endur e le mezzali sinistre destre Brescianini e Tosvis. Che buon centrocampo meglio di questo.
7: Tolo, Luca, facciamo una cosa, pigliamo Messi, sai pubblicità se ci si fa a Firenze, ma Remman pesta, si hanno pazzi, vai Fede Firenze 73.
8: Va bene, è giusto sognare assolutamente.
9: Sì, sì. Altra ragione, Mirko, c'è il riferimento al difensore Sassuolo sulla destra. Io l'ho visto, non ne ho viste partite del Sassuolo. Ieri Grosso faceva proprio riferimento a questa capacità di questo giocatore.
8: Bene, al volo sulla maglia, stavo guardando, è quella ufficiale da gioco sulle 95 euro, mentre c'è comunque una replica che trovate sul sito ufficiale. Lì è a 55, direi che è la versione più economica, 26 euro la vedo dura. A proposito di prezzi, però, la Fiorentina ha fatto sapere quelli che sono i prezzi della campagna abbonamenti, che partirà ufficialmente lunedì. Vi rimando sia su Firenze Viola che ovviamente sul sito ufficiale della Fiorentina per tutte le varie fasi di vendita, però ecco, la cosa importante è che i prezzi stessi sono rimasti gli stessi. Mentre tra
9: questo è importante,
8: e questo è importante,
9: possiamo dirlo, no?
8: Ovviamente, certo,
9: una cosa
8: sì,
9: importante.
8: Fermo restando che ovviamente sapete bene, questa stagione vedrà ancora lo stadio sì, in sì, queste condizioni.
9: Ma se si va così, almeno si riempie quello
8: sì,
9: che c'è, si riempie.
8: E
9: dai,
8: poi cioè, quello che dicevo io è comunque ferma restando la ferrovia e la parte di maratona, insomma, è tutto uguale all'anno scorso.
9: Sì.
8: Ecco, è dalla prossima stagione che invece, con la speranza ovviamente di poter andare in Fiesole, ci sarà la Fiesole e quella parte che ora vedete sguarnita di maratona, e quindi si traslerà e si comincerà i lavori nell'altra parte di maratona in ferrovia.
9: Poi Ricci sì, ma anche no, nel senso lo capisco, ma Ricci secondo voi viene qua a fare la riserva? Lo ribadisco, oggi la Fiorentina non fa le coppe, quindi un giocatore come Ricci viene a fare la riserva? Boh, non lo so. Io credo che rispetto a quando fai le coppe la rosa deve essere con più qualità, magari con qualche numero in meno e qualche giovane in più, e quindi questa è un'opzione. No, tornando però al ragionamento di Mirko, che ripeto, ha ragione, ho sbagliato fascia, però l'idea di avere una difesa con tre giocatori bloccati a me torna, anche perché si collega al principio di avere due attaccanti esterni molto attaccanti. Ecco, in passato ti ricordi, dicevo, c'ho Totò a destra, Gossens a sinistra, che sono attaccano. Ho bisogno di, nella logica delle catene, di avere dei centro, degli esterni d'attacco che garantiscono anche la copertura, altrimenti diventa il settimo cavalleggeri tutto all'attacco. E io immagino invece una Fiorentina che in fase di possesso palla addirittura magari si schiera a tre in difesa per coprire al meglio tutto il reparto. Poi che sia destro o sinistra, ragazzi, è irrilevante, è il numero che è importante. E dall'altra parte, dalla parte dove c'hai meno, non c'hai il difensore più marcatore, magari vai a investire su un giocatore più offensivo.
8: Prima di Ricci mi tengo anche Brescianini e Fabian, così per citarti qualche messaggio.
9: Io anch'io Brescianini, io ci riproverei Ricci, su Brescianini, io ci riproverei,
8: non ti
9: su
8: viene a far la riserva eccetera,
9: che dici eccetera, Tommaso? Io Brescianini io ci riproverei,
8: tu del gruppo sì, sì,
9: di tutto questo qua via Som,
8: ripeto, Fagioli, Atta, Torsved,
9: Dur Brescianini
8: e Mandragora, e Mandragora. 6. Quindi c'è da piazzare Fabian oltre Sommer, Richardson e Fazzini, abbiamo detto, verso Parma sono 4,
9: Barak
8: e così via.
9: Sì, però mi sembrerebbe un centrocampo dove non c'è proprio il vice Fagioli.
8: Sì.
9: Mandragora forse può farlo, può essere Mandragora, quindi nell'equilibrio questa potrebbe essere un'opzione.
8: Dopodiché la mattinata ci ha portato anche una novità che adesso andiamo ad approfondire, perché da questa mattina ha riaperto ufficialmente le porte il Viola Park, e quindi poi tra pochissimo andiamo proprio in zona Bagni a Ripoli con il nostro inviato. Ma la mattinata si è portata dietro anche una novità che riguarda l'area tecnica, nello specifico lo staff medico, perché proprio lo stesso attuale responsabile, il dottor Pengue, evidentemente su indicazione societaria, ha voluto nello staff Marco Bruzzone, che ha esperienze già al Palermo, alla Sampdoria, Atalanta e Sassuolo, dove aveva già lavorato anche con Grosso, e quindi contattato, voluto
9: e
8: direttamente
9: con,
8: dal
9: con
8: dottor
9: Grosso
8: Pengue,
9: e con
8: so se ha insomma se è passata alla Sampdoria, direi di sì, e quindi altro volto nello staff medico e altro innesto, non esattamente in campo o in panchina, in questo caso come detto Bruzzone nello staff medico, guidato poi sempre dal dottor Pengue.
9: Bene, ci voleva.
8: Ludovico Mauro, Viola Park.
9: Ciao Ludovico.
8: La calura di Bagno a Ripoli, che però ovviamente non ha impedito ai primi calciatori di arrivare, giusto Ludo? Ben trovato, buon pomeriggio.
10: Ciao Tommaso, ciao Luca, buon pomeriggio. Sì, ripartirei tra l'altro, visto che è la novità, una delle novità di oggi, l'avete appena data in studio, per chiudere il cerchio su Bruzzone. Ci ha lavorato molto bene Andrea Giannattasio, sottolineiamo che è stata una figura che ha scelto e voluto con sé il dottor Pengue, responsabile sanitario della Fiorentina, è un nome che diciamo collimava comunque con le idee di Paratici, perché aveva già avuto a che fare col direttore sportivo della Fiorentina in altre esperienze, come quella appunto di Genova con la Sampdoria. Detto questo, vengo alla mattinata e all'attualità di questi giorni. Oggi si apre la stagione 2026-27 della Fiorentina, è iniziato il primo dei tre giorni di visite mediche di rito, perché tra oggi, domani e domenica alla spicciolata si recheranno al centro sportivo di Bagnarivoli tutti i giocatori a disposizione di Fabio Grosso. Oggi, stamani, sono cominciati ad arrivare i primi. Il primo a fare capolino è stato probabilmente l'ex capitano Luca Ranieri, insieme a lui alle prime ore del mattino anche Fabiano Parisi, nonostante l'infortunio al ginocchio che lo terrà fuori per buona parte della prossima stagione. È arrivato poi Cerndur, è arrivato poi Pietro Comuzzo, è passato anche David De Gea, venendo ai big veri e propri, e quelli che erano stati citati anche un po' in ottica di mercato.
8: Vediamo un po' di immagini sul canale 92, ecco qua, è chiaro che insomma siamo a mostrarvi gli arrivi a bordo delle auto, ma questa è un po' la modernità, no?
9: Modo per far vivere, come se vi portiamo dentro quello che può essere l'ingresso del Viola Park, di una stagione che riparte, come avete detto ragazzi, questo è l'inizio della stagione, riparte, le visite continueranno anche domani, giusto Ludovico?
10: Le visite si svolgono appunto tra oggi, domani e domenica. Esatto. Oggi i big attesi erano, come dire, pochi, nel senso che per lo più c'erano ragazzi della primavera, perché la formazione primavera allenata da Aurelio Andreazzoli, che è ufficiale da stamattina come nuovo tecnico dell'Under 20, partiva proprio oggi in modo vero e proprio col suo ritiro. Andreazzoli tra l'altro già da diversi giorni si trovava al centro sportivo di Bagnarivoli, aveva già preso confidenza con le strutture, e appunto da oggi, venerdì 10 luglio 2026, inizia la sua avventura con la primavera, che pronti via si giocherà subito una coppa, perché il 9 settembre a Milano si gioca la Supercoppa di categoria contro l'Atalanta dopo la vittoria dello scudetto dell'anno scorso. Poi dicevo, arrivavano già i primi big che ho menzionato prima, tutti gli altri sono attesi tra domani e dopodomani, sono tutte visite appunto di rito che vogliono dire una toccata e fuga in questi giorni per i calciatori, perché vengono, fanno quel che devono e tornano a casa. Da domenica sera la Fiorentina diramerà i convocati, elenco che seguiremo con attenzione, perché si preannunciano alcune esclusioni non da poco, per esempio Robin Gosens, che diciamo già da ieri che non prenderà parte. Domenica sera arriveranno i convocati, sì, da parte della Fiorentina, cioè, e appunto mancherà qualcuno,
8: cioè glielo dico praticamente ora al Viola Park, tipo, secondo te?
10: No, ovviamente il gruppo squadra sa già tutto, però verranno resi noti al pubblico nel corso della domenica pomeriggio / sera, dalla domenica sera appunto tutti dentro, e inizia il ritiro, le due settimane di ritiro. Dicevo appunto, in quei 15 giorni di preparazione qui a Bagnarivoli ci saranno un po' di assenti, per esempio Robin Gosens, che non prenderà parte al ritiro di Bagnarivoli. La società ci tiene a farci sapere informalmente che comunque non è da ritenere ancora fuori rosa. C'è questa trattativa confermata con lo Schalke 04 che si è fatto vivo sul giocatore, ma sappiamo che da parte sua Gosens non ha aperto per ora al ritorno in Germania. La Fiorentina lascia una porta aperta per l'eventuale reintegro per la mini tournée in Inghilterra, che avverrà appunto dopo le due settimane di ritiro qua a Bagnarivoli. Poi ci sarà da capire quali altri grandi esclusi ci saranno dall'elenco di domenica. Uno potrebbe essere per esempio Albert Gudmundsson, visto che ci risulta che la società comunque abbia intenzione di cederlo. Già ieri abbiamo provato ad informarci, non ci è stato confermato, però è uno dei nomi che potrebbe non rientrare nella lista che verrà appunto pubblicata domenica. Per il resto, dicevo appunto, visite mediche in questi giorni, da domenica sera tutti dentro per le due settimane di ritiro.
9: Bene, grazie Ludovico. Ottimo lavoro, grazie, e stiamo a
10: grazie
9: vedere
10: a voi
9: questa lista dei convocati.
8: E poi dal lunedì mattina doppio allenamento tutti i giorni, ricordo dalle 17:30 la Fiorentina aprirà alle porte, sì. Quindi tutti gli allenamenti del pomeriggio, salvo diverse indicazioni, saranno aperti al pubblico. Ovviamente poi da domenica prossima, il 19, si parte con l'amichevoli primavera, il Gubbio il 22, poi c'è il KPR, ma lì saremo già in zona Londra, il Watford il 1° di agosto, vi ricordo oggi è ufficiale, Fiorentina Real Madrid. Noi ci saremo e ve la racconteremo.
9: Noi siamo dappertutto.
8: Molto orgogliosi di poter raccontare un altro Fiorentina Real Madrid, perché è la terza volta che ci troviamo in un'amichevole estiva, dopo quella a Varsavia, dopo il trofeo Bernabeu a Madrid. E poi ad ora il programma d'agosto riferisce il Deportivo La Corugna il 6 e due giorni dopo il Modena, prima dell'esordio il 14 in Coppa Italia, ma non mi stupirei se tra il Modena l'8 e la Coppa Italia il 14 in quei sei giorni sbucasse un'altra amichevole. Vedremo
9: può darsi. Allora intanto siamo alle fasi, comincia a scaldarsi anche il mondiale, e allora vai con la sigla e con Alessandro Di Nardo.
8: Mondial che parla francese, caro Alessandro Di Nardo.
11: Oui. Bonjour.
8: Se l'era preparato.
11: Sì, è tutto. E questi sono i miei 3 anni alle scuole medie di francese. Saluto la professoressa dell'Anna. Ho finito qui.
8: Per quanto avete creduto al Marocco ieri sera? Perché pronti via, secondo me. L'hanno scritto in sovrimpressione.
9: L'hanno presi a pallate. C'è il concetto della pallata.
8: C'è stata assolutamente.
9: Nemmeno partita. Il rigore, sai, quando sbagli un rigore ci può essere un conto. Sono andato avanti.
11: No, anche perché prima del rigore Bonu fa 2 parate assurde. Dopo ne fa un altro paio, però ne parlavamo anche ieri con Luca, io pensavo che la Francia fosse molto più forte del 2022 e questo è un dato di fatto, ma che anche il Marocco fosse molto più forte di quello del 2022 che perde 2-0 con la Francia, invece col senno di poi forse se l'è giocata di più quel Marocco di 4 anni fa rispetto a quello di ieri, e in questo secondo me una piccola delusione, perché io tratto il Marocco come una delle squadre più forti al mondo, quindi
8: sì,
11: come
8: ma
11: una delle 8,
8: la Francia era 8. Troppo.
11: Cioè, sì, però potevi magari far qualcosa di
9: sì,
11: più.
9: Ma
11: non, lo so.
9: Non ti hanno fatto giocare, cioè non ti hanno fatto
8: ti
9: entrare in partita.
8: Già, ma non ti fanno giocare.
9: Non li hanno fatti entrare in partita. Cioè è come quando. Ma hai ragione, Marocco io la considero una squadra che potesse arrivare nelle 4 addirittura. Ma non ti fanno entrare in partita. E fanno in questo momento per intensità, qualità, convinzione, e fanno un altro sport,
8: non
9: ragazzi.
8: Gliela levi, i 4
9: fanno un altro sport rispetto a tutte le squadre,
11: sì,
9: che abbiamo visto.
11: No, ma avete ragione.
9: Perché
11: poi...
9: per entrare in partita, io ho detto dopo il rigore, dicevo, vuoi vedere che calano del 20%? Un momento, sei essere umano, no? Ti viene un momento, mamma mia, perché il calcio è fatto che niente, 2 minuti dopo sta per il fagò. Cioè, oggi loro hanno questa boh. Cioè,
11: sì, ma poi c'è un giocatore ovviamente che è Kylian Mbappé, che viaggia alla media di un gol a partita dei mondiali, 20 su 20 che sbaglia un rigore calciato non benissimo, che però gioca con non gliene è fregato nulla di quel rigore sbagliato,
9: nulla. Come aveva battuto un angolo, come ha battuto un calcio d'angolo che andava
11: un
9: male
11: clamoroso. Tra l'altro io ho trovato questo dato secondo me interessante, quello di Mbappé è il 21esimo rigore sbagliato in questi mondiali, considerando anche le serie finali siamo a 21 su 60, 35% di errore dagli 11 metri,
9: tanti,
11: dato
9: tanti.
11: Più alto degli ultimi 60 anni, sono appunto 21 errori su 60, considerando anche appunto i tiri di rigore finali, quindi anche, ad esempio Svizzera, Colombia e le altre partite finite ai calci di rigore. Questo dato sta crescendo sempre di più, nel 2014 il 22% degli errori, nel 2018 il 29%, nel 2022 il 33% e oggi siamo al 35%. Quindi
9: chissà
11: che vuol
9: se
11: dire
9: c'è una motivazione in tutto questo, non lo so. Senti, e oggi chi vediamo?
8: È una favola.
9: Sì, tutto.
11: Sì, perché poi sentivo anche in studio Diop, che il difensore fa quello che può fare il difensore, cioè oscurare per parti possibile la porta, però Mbappé la fa girare proprio come se fosse una figura delle barriere, quelle figurine
8: ma
11: delle barriere.
8: Lo fa probabilmente non ha spazio per farlo,
11: oppure no,
8: lo fa spazio. Senza spazio e in meno, meno di un secondo.
12: Ma perché lui non dà il tempo di,
8: perché
12: sempre che calci.
8: Ecco, ti ricordi quello che diceva? Lui è un altro nato baciato dal talento. Sì. Cioè lui
11: senza dubbio. Comunque oggi è un grande Spagna-Belgio, quindi sfida che vede favoriti vintage. Sicuramente le Furie Rosse, sfida tra monarchie, perché tra le prime otto ci sono cinque monarchie, questo è stato curioso. Una è uscita ieri, il Marocco, poi c'è appunto la Spagna, il Belgio, l'Inghilterra e la Norvegia di Re Harald V, che ha già posato insieme a Holland. So che me lo chiederete, il virus c'è ancora, ma secondo me alla fine giocheranno quelli di sempre, quindi vedremo.
12: Mandiamogli le aringhe bruciano il virus. Te lo dico,
11: allora ne mangiano anche parecchie di aringhe,
8: fanno venire parecchia sete,
12: birra aringhe. Oggi è bella soprattutto, Alessandro, secondo me, per capire la Spagna, perché allora io ho la sensazione che l'Argentina poi se la gioca fino alla fine, perché comunque storia, orgoglio, tradizione, quando hai due botte di culo come hanno avuto, poi il mondiale aiuta, sono segnali. Perché poi
11: io ho una paura per l'Argentina, guardate, contro la Svizzera, perché va bene, la Svizzera è più forte di Egitto e Capoverde, non è una nazionale formidabile, assolutamente.
12: Fatico a leggere, l'Inghilterra è un'ottima nazionale, per me non è la più forte, se l'Inghilterra è la Francia, più forte è la Francia. La Spagna non gli ho dato un vestito
8: perché non ha preso ancora un gol.
11: Ma il dato più assurdo è che Unai Simón ha subito 5 tiri in porta, cioè Unai Simón, il portiere della Spagna, non è che ha fatto delle prestazioni clamorose, non tirano mai, c'è Cubarsí, c'è la porta davanti, c'è veramente una squadra che regge tantissimo. No, parlavamo al volo di Argentina-Svizzera, aggiorno il Daily Podcast su Manzambi, giocatore culto ormai, è andato al Newcastle per 60 milioni, quindi regalato anche questo possibile obiettivo.
12: Oggi sono molto molto curioso di vedere la Spagna, perché la Spagna che è andata sotto traccia, nascosta, questo è un mondiale lungo, ragazzi, mondiale lungo, e conterà anche come arrivi alla fine. La Francia ha la sensazione di non far fatica, per cui la Francia ci arriva,
8: mi sembra quella da battere.
12: Se io devo trovare chi batte la Francia, può essere l'Argentina per la sua storia. Sono curioso,
8: e
12: perché poi c'ha Messi,
8: sono molto critico, ma comunque se non molla mai,
12: poi ce l'hanno addosso,
8: Ce l'hanno addosso.
12: Sono curioso di capire, l'Inghilterra l'ho inquadrata e secondo me può anche arrivare, ma ce ne sono più forti. La Spagna, cos'è la Spagna? Cos'è ancora Yamal?
11: Yamal ancora in questo mondiale di singoli, di figurine, è quello che è mancato, detto che ricordiamo sempre la carta d'identità 2007.
12: Sì, perché era arrivato Yamal. Un problema fisico, o sbaglio.
11: E poi non è al 100% la Yamal, è chiaro. Insomma, della Fuente lo sta gestendo anche per farlo arrivare in forma da adesso in poi. Occhio al Belgio, io credo che stasera passi la Spagna, però il Belgio.
12: Esatto, perché se la Spagna non cresce passa il Belgio. Io ve lo dico.
11: Sì.
12: Cioè, se siamo per quello che si è visto, passi il Belgio,
11: Io spero passi la Spagna, anche per dar qualcosa, un filo da torcere appunto alla Francia, perché sono convinto, insomma, Francia-Spagna sarebbe una partita veramente epocale anche per il talento in campo. Ora faccio solo un ultimissimo salto indietro, perché ieri era molto atteso anche il comportamento di tifosi francesi e marocchini a Parigi, e non solo. È di qualche ora fa la notizia della morte di una ragazza francese di 17 anni che è morta nei festeggiamenti, però non per violenza, ma diciamo per un eccesso di festeggiamento. Era salita su un camion, l'autista ubriaco, che è stato già arrestato, ha sbandato, lei è caduta, è stata investita.
12: Non che non sia una tragedia
11: macchina successiva, no,
12: una
11: assolutamente
12: tragedia, però non è legata al calcio,
11: però ci tenevo anche a dire questo, perché visto che sui social girano parecchie fake news, ci sono vecchi video di disordini, incendi e proteste che non sono di ieri. Ieri, per quanto è stato un caos, non ci sono stati scontri, diciamo, tra marocchini e francesi in Francia, mentre a Londra qualcosa c'è stato. Questo lo dico perché in Francia, tra Le Pen e altri, insomma, hanno preso questi video del 2016-2018, l'hanno buttato sui social, hanno detto avete visto, insomma, comportamenti che vediamo anche da queste parti per altre situazioni, ma ecco, non c'è da fare un processo da alimentare messaggi xenofobi per quello che è successo. È stata una tragedia che ha coinvolto una ragazza francese, ecco.
12: Grazie,
8: ciao,
12: grazie
8: Ale, stasera
12: complimenti per il lavoro.
8: Ovviamente da stasera poi lo ritrovate alle 19 per il recap o per eventuali novità sul mercato, perché qui poi anzi
12: a tutte le ore
8: c'è da stare parecchi svegli. Ultimissima news di giornata, nulla di che, lo sapevamo, ma è ufficiale anche l'arrivo di Aurelio Andreazzoli, sarà lui il nuovo allenatore della Primavera, la Fiorentina lo ha ufficializzato in mattinata. Noi ci fermiamo qui, ma abbiamo ancora molto da proporvi con i due Niccolò, Santi e Ceccarini, per capire che mercato sarà o che novità arriveranno. Dalle 17 Giacomo Galassi e poi, come avete sentito, anche Alessandro Di Nardo fino al Che ti sei perso, che vi porterà fino alle 21 stasera. Musica, informazione e Fiorentina dalle 18 anche con gli amici di Lady Radio, che ritroviamo più che volentieri lunedì quando ci sarà un nuovo Palla al Centro, ma il weekend è molto caldo
12: e pieno sempre di sorprese, quindi state con noi
8: in attesa dei convocati che arriveranno domenica, ma ne parleremo domani. Ciao.
12: Ciao.

0: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
1: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
0: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
2: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
3: Da oltre 60 anni Chiardiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiardiruna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Storie e personaggi dal mondo viola.
4: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti cari amici di Radio Firenze Viola. Sono iniziate le visite mediche per i giocatori della Fiorentina. È cominciata ufficialmente la nuova stagione, quella con Grosso allenatore. Un'annata che si annuncia interessante, molto interessante a giudicare dai colpi di mercato che sono stati messi a segno fino a questo momento. Vieri e soprattutto Dragusin e Attà, l'acquisto arrivato ieri che ha portato grande entusiasmo tra la tifoseria. Ne parleremo al 348 75 93 933. Grazie ai vostri messaggi, naturalmente questo è il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali, e aspettiamo come sempre anche le vostre chiamate. Linee aperte, linee libere, 055 7711 171. Saluto Luciana Magistrato. Ciao Luciana.
7: Ciao, ciao Lorenzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ero un po' sul chi va là a guardare, perché insomma, potrebbe esserci
6: un altro acquisto, dici?
7: No, Fazzini uscita,
6: si parla del Parma,
7: quindi
6: non solo.
7: Ci sono stati altri contatti, quindi insomma c'è un pressing su questo giocatore, potrebbe non iniziare per niente, quindi il ritiro staremo a vedere, insomma.
6: Certo, certo. Poi aggiungiamo anche la notizia della mattinata, quella che è legata allo staff medico, sì. Perché arriva un'altra figura per lo staff medico, si tratta di Marco Bruzzone, che ha lavorato con Palermo, Samp, Atalanta e Sassuolo e sarà una spalla per il dottor Pengue.
7: Tu avresti preferito Roberta Bruzzone, eh?
6: No, tu l'avresti
7: una bella
6: preferito.
7: Bionda, no, sì. Scherzo ovviamente. Scherzo.
6: Tra l'altro, a proposito di Bruzzone, tanti dei nostri ascoltatori si ricorderanno che è stato anche un calciatore della Fiorentina, di quelle meteore, Bruzzone e Ricciarelli, quando si fa riferimento ad una Fiorentina povera, una Fiorentina che non ha dato grandi soddisfazioni, soprattutto a giocatori che non hanno lasciato traccia, si pensa proprio a Bruzzone e Ricciarelli. Era la fine degli anni 70, 79, 80, se non ricordo male, arrivarono questi due giocatori. Ricciarelli che arrivava dal Pietrasanta, se non ricordo male, ma
7: non ha mantenuto
6: partite.
7: Le aspettative,
6: no,
7: insomma,
6: assolutamente,
7: non
6: assolutamente,
7: hanno mantenuto.
6: Assolutamente, assolutamente. Tornando invece a Grosso, la conferenza stampa di ieri, che cosa ti ha lasciato e cosa ti ha colpito? E poi naturalmente parliamo di mercato.
7: Allora, mi ha lasciato un allenatore molto più empatico di quanto ci si aspettasse, no? E molto più chiacchierone di quanto ci si aspettasse, anche sui social. Poi certo. Esempio qualche tifosa mi ha detto, ci sembrava avessi mangiato una radiolina, mi ha fatto molto ridere. Saluto Laura che mi ha scritto questo, ma effettivamente è vero, parlava, forse era anche un po' l'agitazione, la prima volta, no, che si trovava, anche se secondo me quando arrivò a giocare qui con il Sassuolo già si percepiva che lui, certo, aveva capito che sarebbe stato il prossimo allenatore della Fiorentina o uno dei papabili, e quindi insomma anche in quel caso parlo un po' di allenatore, da allenatore quasi futuro della Fiorentina, con tutto il rispetto per il Sassuolo ovviamente. E, ma l'impressione è stata comunque positiva, di un allenatore che insieme a feeling si vedeva, insomma lo osservava con grande, quasi con espressione amorevole, Fabio Paratici lì accanto, anche se non è mai intervenuto, ma insomma lo aveva accompagnato proprio per introdurlo ai giornalisti. E credo ci sia un feeling tra di loro, un modo di porsi come allenatore che deve sposare le scelte della società, che vuole sposare le scelte della società, perché gliele spiegano e le capisce, quindi credo ci sia importante questo. Poi io lo vedo un po', allora, come nel 2006, ieri erano 20 anni, no, da quel rigore, sì, che aveva portato la vittoria del campionato del mondo da parte dell'Italia. Era stato lui, sia nelle partite precedenti ma a maggior ragione in finale con quel rigore, a far laureare l'Italia campione del mondo, appunto. E in quel caso non era lui il più atteso, no? Non era il giocatore più atteso, era un outsider, si può dire, sì, no? C'erano grandi campioni in quella squadra e lui si ritagliò questo spazio, un po' come quando un attore non protagonista vince l'Oscar, no? La stessa sensazione si ha di quel campionato del mondo, cioè un giocatore di provincia, perché era ancora del Palermo, l'aveva ceduto il Palermo già all'Inter, era stata, sì, brava all'Inter ad anticipare appunto quel campionato del mondo, altrimenti chissà quanto lo avrebbe pagato. E da ragazzo di provincia, insomma, lui diventò un eroe inaspettato a Berlino, e io spero che sia un eroe inaspettato, perché comunque i nomi che si facevano, sì, anche dai nostri sondaggi con i tifosi, si era capito che non era un nome amato, anzi si diceva,
6: no,
7: allora,
6: più chiamato non era un nome che entusiasmava,
7: no,
6: che entusiasma,
7: sì, ma al di là del valore poi del, no, dell'allenatore in se stesso, proprio non era quello che la piazza si aspettava, sì, ecco, sì, per ripartire con Paratici si aspettava un nome di grido, un nome più mediatico, anche al di là del valore, ripeto, e quindi io spero che anche in questo caso sia un po' un outsider e dia delle grandi soddisfazioni a questa piazza.
6: Andiamo adesso a salutare con piacere Gianni De Magistris. Ciao Gianni, benvenuto.
8: Ciao, buongiorno. Buongiorno
7: a proposito di soddisfazioni, buongiorno, alle piazze, no? Anche tu ne hai date tante, certo, caro, certo, certo, Gianni.
8: Ma mi auguro, spero si ricordi qualcuno.
6: Guarda, hai subito toccato un tasto. Qualcuno,
7: insomma,
6: si dimentica dei 50 anni dello scudetto della Coppa Italia della Rari del 76. Però insomma, poi piano piano si ricomporrà anche questa situazione.
8: No, non c'è dubbio. Infatti l'importante è che noi l'abbiamo festeggiato tra di noi. Ovviamente l'amarezza rimane. Devo dire pubblicamente, mi ha fatto molto piacere la telefonata dell'assessore Letizia Perini, che mi ha telefonato personalmente scusandosi, quindi le ho riportato tutto ai miei compagni, perché poi il discorso più che per me che di soddisfazioni avute, di premi, di riconoscimenti, era per i miei compagni. Molti non sanno nemmeno chi sono, invece loro insieme a me, io aggiungo e sottolineo insieme a tutti i fiorentini, perché voi eravate giovanissimi, forse nemmeno nati, Lorenzo, te.
6: Io ma, sì, un anno ci avevo, sì,
8: ecco,
6: sì,
8: un anno, ma la piscina di Costo con 7-8 mila persone, i giornali ancora che vendevano 100.000 copie, avevano informato ancora quello gigante,
6: certo,
8: quello,
6: sì, all'Enzuolo, sì, sì,
8: ecco, tutti pieni, tutti, è una cosa che sinceramente non ci si può dimenticare. E quindi dopo 50 anni uno scudetto storico che vinse, ti ricordo sempre, insieme al Torino, che dopo 28 anni come noi dal 48 aveva battuto la Juventus, se non battemmo il Recco, è una cosa storica. Poi vince anche la Coppa Italia,
6: sì, sì,
8: e ribadisco, uno scudetto di tutti i fiorentini, dove secondo me la parte partecipazione fu di tutta Firenze, non c'era un fiorentino, lo posso dire con orgoglio, che non sapesse cosa aveva fatto Ferrari in quella, durante il campionato.
6: No, è vero, è verissimo, sì. Quindi diciamo, merita una celebrazione, merita di essere ricordato a 50 anni di distanza, e quindi vedremo se effettivamente il comune
8: poi mi dispiace perché poi mi mettono sempre nel mezzo, mi sono costretto, sei polemico, non sono polemico, puntualizzo che è diverso, perché sinceramente cioè non è che per tutte le volte uno parla deve per forza fare polemica, cioè se io dico un giocatore non mi piace non è polemica, dico non mi piace, voglio dire, sentivo la Luciana parlava di Valatici, di
6: Grosso, sì, di Fabio Grosso,
8: certo, ognuno ha le sue idee che non è obbligatoriamente non è polemica, sono considerazioni e quindi vanno accettate, certo, del bene e del male.
6: Vabbè, comunque parlando della Fiorentina si respira ora un'aria nuova, un'aria diversa rispetto agli anni precedenti, soprattutto per questo modus operandi abbastanza efficace, perché la Fiorentina ha dimostrato di avere anche grande rapidità nel muoversi, nel concludere gli affari, vedi quello per Attà, l'acquisto che è arrivato ieri e che ha portato un discreto entusiasmo, un notevole entusiasmo.
8: Non c'è dubbio, anche a me mi ha sorpreso, ma mi viene in mente quando qualche anno fa con la stessa società che era l'Udinese si cercò di comprare De Paul, sì. E si andò avanti, io penso, 4 mesi, sì, no, e tutti lo sapevano, qualcuno metteva l'offerta più alta e sembrava di giocare a soldi del Monopoli, e questa volta invece devo dire ha sorpreso tutti, ha preso e ha fatto, ed è secondo me per ora direi un grande acquisto, poi sai come sempre succede, le realtà sono diverse, però intanto è francese, io ho visto la francese ieri sera, sì. 70.000 tanto francesi ora mi sembra vadano abbastanza bene,
7: sì,
6: poi insomma, anche per quello che ha fatto vedere non si può definire una garanzia, però comunque è un giocatore molto interessante, un giocatore tecnico, un giocatore di classe,
8: non c'è dubbio. Poi mi sembra ovviamente bravo Dragusin, che un anno fa non so come sia andato al Tottenham, ma un anno fa era un oggetto di Sergio Calpone in Inghilterra,
7: era rotto il crociato, quindi appena arrivato, quindi è ovvio che un po' è stato condizionato da quello.
8: Però era un oggetto desiderio, anche questo un acquisto secondo me non da poco, tra l'altro ha già cominciato a spendere non poco la Fiorentina, mi sembra, quindi bravi, coraggiosi, e poi ti dico, io non conosco Paratici, ma mi sembra che si muova come si deve muovere una società. E poi mi è piaciuta una dichiarazione, non so se sia vera, se è giornalista, comunque è quella di dire finalmente partiamo pensando al futuro, perché noi abbiamo fatto in questi anni anche nei momenti migliori, non proprio l'ultimo, campionati buoni, e poi l'anno dopo si vendeva quello quell'altro e si ripartiva da capo. Mi sembra che la volontà sia quella di
6: infatti ha parlato anche Grosso di Fiorentina che deve essere duratura, cioè Fiorentina che quindi insomma deve essere
7: competitiva e duratura.
6: Poi non deve essere rivoluzionata negli anni, ecco, magari deve essere ritoccata, però non stravolta.
8: Ritoccata, certo. Voglio dire, gli anni zero, sai Lorenzo, io l'ho sempre detto, purtroppo.
6: Sì, sono anni persi.
8: Io sono tanti anni zero passato, ma sono arrivato a 75. E dico io, gli anni zero sono anni che passano e non tornano più. Sì. E quindi noi bisogna cercare in questi anni di farli mettere a frutto. Cioè è chiaro che la Fiorentina non può pensare al prossimo di vincere lo scudetto, no? Però se comincia a mettere le cose, puoi veramente programmare, puoi vincere, puoi non vincere, vincere una sola, ma l'importante è che ci sia una programmazione, perché io mi ricordo, guarda, Della Valle, forse eravamo ancora insieme alla televisione,
6: sì.
8: Della Valle disse nel 2012 vinceremo lo scudetto, sì. Che mi fece sorridere, tant'è che ogni anno poi veniva venduto un giocatore, due giocatori, se te vuoi programmare, fai una squadra, poi ogni anno metti uno, due di quelli giusti, no? 5, 6, 7, 10, e allora probabilmente in tempi brevi puoi riuscire a fare qualcosa, poi vincere è sempre difficile, però l'importante è provarci. Io se devo partire per arrivare all'anonimato, non parto nemmeno.
6: C'è dubbio, Luciana?
7: Sì, no, io volevo chiederti, Gianni, secondo te però ci saranno delle partenze eccellenti, cioè la cosa positiva è che loro hanno iniziato spendendo, come dici tu, no? Hanno speso già diversi tanti milioni,
6: decine,
7: insomma,
6: decine di milioni,
7: per cui significa che c'è la volontà di investire, però pensi che poi ci saranno anche delle uscite importanti?
8: Io penso ci saranno delle uscite importanti, e se posso scrivere opinione penso sia anche giusto fare queste uscite importanti, perché dei giocatori sono rimasti a Firenze ma non erano convinti, dei giocatori sono rimasti a Firenze ma hanno fatto la loro storia, e secondo il mio modesto punto di vista, in un calcio, in uno sport come quello di ora, forse lo sport di 30 anni fa non era così, ma quello di ora è così, non ci si può innamorare delle persone, e quindi le uscite, anche se eccellenti, dovranno e devono essere fatte. Cioè, 3 mesi fa, se parlavamo fra di noi, io penso 9 persone su 10 avrebbero detto li butterei fuori tutti, è tipico da Fiorentini, no? E dico, non li puoi buttare fuori tutti ovviamente, però devi rivoluzionare, veramente rivoluzionare, ci stai bello e ci stai brutto, cambi quelli che ti sembrano giusti, voglio dire, non puoi pensare di tenere giocatori che tutto sommato poi rimarrebbero qua ma hanno già dato. Ecco, io faccio un nome, a uno lo faccio, Dodò, che è stato sicuramente un buon giocatore, ma se ti viene una bella offerta monetizzi e fai sicuramente un affare buono. Poi i giocatori sono tutti sostituibili, guarda.
7: Sì, sì, anche perché Dodò poi è uno di quelli che se dovesse rimanere devi rinnovare,
6: anche prolungare il suo contratto,
7: certo. Prolungare il contratto, sì. E soprattutto alzargli anche l'ingaggio, quindi sì. Insomma, vanno fatte diverse riflessioni su questo giocatore, che è lui il primo a voler andare via. E invece della possibilità che vada via Gosens, che ne pensi? Cioè, è un sacrificio comunque che tu accetti di buon grado?
8: Sai, ci sono dei giocatori che meritano di più stima, più considerazione, ci sono insomma giocatori che oggettivamente, insomma, come posso dire, a cui siamo più affezionati.
7: Sì, è vero.
8: E questo chiaramente Gosens ha dimostrato in questi due anni, è stato, mi sembra,
7: sì,
8: no?
7: Sì, due stagioni.
8: Ecco, si è comportato non bene, ma benissimo. Mi sembra sia stato anche qualche volta con la fascia di capitano, no?
7: Sì, in alcune occasioni.
8: Comunque, se non lo era con la fascia, lo era comunque in campo. Un giocatore, cioè, sì. Mai una polemica, mai una cosa, cioè un comportamento esemplare da gran giocatore. Però voglio dire, io credo anche che secondo me bisogna guardare in maniera diversa. Cioè, io per esempio rimpiango la cessione di Caiode.
6: No, è vero, sono d'accordo.
8: Cioè, voglio dire, parli tanto bene. Voglio dire, Vanoli, non so poi le valutazioni che sono state fatte, ma una cosa è certa, un giocatore tipo Parisi l'ha recuperato, a Parisi si è fatto male. E voglio dire, a volte bisogna avere le idee chiare, quindi si può sacrificare tutti, insomma, secondo me tutti e nessuno, ma non ci si deve far prendere dal cuore, perché tenere un giocatore perché mi è simpatico, perché è un bravo ragazzo,
7: certo.
8: Purtroppo la mala realtà è che non hai bisogno di bravi ragazzi, hai bisogno di bravi giocatori.
6: Ecco, continuando su questo tipo di discorso, la tua idea su Ken qual è?
8: È una domanda difficile. Io onestamente Ken, allora, 2 anni fa la buttava dentro anche con l'unghia o con la spalla, sì. Quest'anno sinceramente io non so, perché non sono addentro alle cose, vorrei capire esattamente, perché voci tante, discorsi tanti, vorrei sapere il comportamento del ragazzo, perché poi magari sono tutte fandonie messe in giro, però ho sentito dire che proprio dalla partita di Sassuolo avesse litigato con Ranieri, sono voci, quindi non è che faccio atti d'accusa, perché però che negli esploratori si fossero becchettati e dopo quella partita di rigore non tirato avesse detto da questo momento non gioco più, ho sentito dire qualche volta non si presenta all'allenamento, insomma sono atteggiamenti che sinceramente in un gruppo pur bravo che puoi essere non fanno bene.
6: Infatti guarda, Grosso ha detto, correggimi se sbaglio Luciana, che vuol capire anche quelle che sono le sensazioni, no, di sì. Ken per ripartire al meglio in questa stagione.
7: Sì, sì, anche perché ha riferito questa volta a Gudmund, insomma ha detto che lui vuole giocatori che diano il massimo, quindi insomma non certo. Vuole certo scansafatiche o gente che non rispetta le regole, mi è sembrato di capire, insomma, tra le righe, ecco.
8: Luciana,
7: non anarchici, ecco.
8: Luciana, la storia insegna, c'è stato un giocatore, io ho parlato con i giocatori di quel periodo, di quella squadra, come avete parlato voi, ed è Maradona, che sinceramente ha fatto peggio probabilmente, addirittura,
7: sì, beh,
8: addirittura arrivando a una partita di Coppa con l'aereo privato, sì, il giorno,
7: sì,
8: dopo,
7: sì, sì, sì, beh,
8: però voglio dire, Maradona con i compagni di squadra, da quello che ho sempre sentito dire, non da uno, da più di uno, era una cosa spettacolare, una cosa.
6: Poi soprattutto ti faceva vincere le partite, ecco, quindi poi anche se arrivava in ritardo,
8: detto,
6: e poi
8: ecco, questo non mi sembra da sottovalutare, ecco.
7: Sì. Ma Ken infatti la prima stagione gli veniva perdonato tutto, no? Gli veniva concesso, esatto, e perdonato tutto perché segnava, quindi 25 gol, ragazzi, e puoi,
8: guarda,
7: anche
8: Luciana,
7: chiudere un occhio, no, sul ritardo la mattina.
8: Ma difatti, ma faccio una considerazione ad alta voce, io l'anno scorso aveva la clausola, se non ricordo male, a 52 milioni, no?
7: 50.
8: Ero sicuro che dopo l'anno scorso fosse 52,
6: sì, sì, 52, sì, sì.
8: No, io l'anno scorso, dopo l'annata dopo l'annata dei 24-26 gol, io ero sicuro una squadra inglese l'avrebbe, cioè gli inglesi a 50 milioni comprano un terzino di Serie B, cioè, sì, mi sembra che siano fuori regola da tutto,
6: sì, sì.
8: Cioè, quindi io 52 milioni, uno che ha fatto 24-26 gol, poi in Italia, e magari non è il gran campionato, ma i difensori in Italia sono sicuramente meno permissivi da altre parti, e invece il fatto non fosse pervenuto nessuna offerta, mi ha lasciato titubante, ma non so poi perché, per come. Però ho detto, ma sai, in un ambiente di calcio si conosce anche,
6: sì, sì,
8: anche risvolti che noi non,
6: è vero,
8: sappiamo.
6: Poi quest'anno c'è anche questo dubbio legato alle sue condizioni fisiche, perché è stato fermo parecchio,
8: sì,
6: sono saltato,
8: sì,
6: tante,
8: sì,
6: partite per questo problema alla tibia, e quindi magari tanti club si fanno delle domande sul suo stato fisico e sono un po',
8: quindi,
6: sono un po'
8: premesso tutto, premesso tutto questo, se il ragazzo al di là dei gol che possono venire o non venire, quello, ma dimostra di essere sicuramente un giocatore valido, perché insomma l'ha fatto vedere, perché a differenza di giocatori insomma che a volte hanno, ora mi viene in mente Bertarelli, hanno fatto la metà, lui i gol li fa, insomma non è uno che ci può contare, poi se una volta ne fa 20, una volta ne fa 25, una volta ne fa 18, e poi ha fatto anche dei gran gol, un bel tiro,
6: sì, sì, sì,
8: per cui l'ha fatto il nazionale ha giocato delle partite, ha fatto dei gol molto belli, è chiaro, quindi qui si sta parlando di un Ken a 360 gradi, le valutazioni non, purtroppo non le possiamo fare noi, bisogna le faccia chi conosce tanti risvolti. Da un punto di vista tecnico, voglio dire, vendi Kennedy per trovare uno che ti possa fare come ha fatto due anni fa 25 gol, non è facile, eh?
6: No, assolutamente. Bertarelli e anche Ricciarelli, prima facevo il nome,
8: bra,
6: di Ricciarelli a proposito di flop, di meteore, di giocatori che
8: no, ma ci sono stati, c'è stato, sì, un mio caro amico, Paolo Nemolelli,
6: sì,
8: che venne, fece tanti gol, ma una partita ne fece 5, e onestamente l'importante per l'attaccante non è fa 5 gol oggi, 5 fa 10 settimane, importante, perché poi alla fine sono 10 gol nella classifica dei marcatori,
6: sì,
8: ma è molto meglio farle 1-1-1 che con quelli vinci le partite, capito?
6: No, certo, bisogna saperli distribuire bene anche i gol. Gol che dovranno arrivare non soltanto dal centravanti ma anche dagli esterni, e per il momento non c'è neanche uno di questi esterni,
8: no,
6: a posizione di grosso.
8: Penso sia una delle priorità, che, ma il fatto non si sappia il nome, secondo me è positivo, guarda, meno se ne parla.
7: Lavora sotto traccia,
8: è la cosa migliore, ripeto, su Grosso che non conosco ho molta fiducia, come sempre appena è venuto Grosso la prima cosa detto, la solita scommessa, ho visto nei social, leggi la solita scommessa, ma d'altra parte le scommesse sono fatte anche perché si può vincere le scommesse, e Grosso sinceramente così a sensazione mi sembra un gran bravo ragazzo, l'ho visto nelle interviste, mi sembra,
7: sì,
8: una persona,
7: sì, sì,
8: molto molto semplice, non il Sassuolo ha giocato bene, quindi bisogna essere fiduciosi, ecco, non c'è dubbio, anzi sinceramente per il momento io sai sono critico, insomma questa volta sono abbastanza positivo e direi abbastanza ottimista.
6: Luciana, l'ultima considerazione con Gianni De Magistris, poi lo salutiamo e lo ringraziamo.
7: Sì, su Fagioli che ne pensi? Visto che per continuare un po' sulla scia delle domande su chi vorresti che rimanesse, ecco.
8: Fagioli ho letto che era qualche interessata da qualche squadra inglese.
6: Sì, ci potrebbe essere questa soluzione inglese, questo pressing da parte di qualche club inglese.
8: Io Fagioli sinceramente lo terrei, perché mi sembra un gran bel giocatore, con tutto quello che le vicissitudini, ma un po' che migliorare, un po' che trovare serenità, perché insomma non è facile per uno come lui aver passato, anche perché alla parte squalifica sono stati 6 mesi, quanto sono stati 10 mesi,
6: sì, sì.
8: Ma c'è la parte morale, la parte che ti porti dietro, quindi è un ragazzo che mi sembra che piano piano stia recuperando. Io lo terrei, poi ovviamente ogni cosa ha un prezzo, e se sei bravo, mi duole fare un esempio sulla Juventus, ma la Juventus vendette Zidane e comprò, se non sbaglio, Thuram, Nedved e Buffon, insomma un cinimile. Ecco, no, voglio dire, mi vuole fare l'esempio di quella squadra, ma è un dato di fatto. Quindi se noi vendiamo Fagioli e compriamo, allora si può sacrificare, se no così di getto ti direi è un giocatore da tenere, perché è giovane, ha esperienza, e poi mi sembra che piano piano possa solo migliorare.
7: Eh sì, infatti Grosso ha fatto capire margini di miglioramento, che deve migliorare anche nella costruzione, insomma, delle azioni. E ti piacerebbe Ndur, Fagioli, Atta come centrocampo? Ti convince?
8: Mi convince per ora, non c'è dubbio, anche perché poi i centrocampisti bravi dovrebbero fare anche qualche gol, non ti dico fare gol ad oro, ma se a fine campionato i tre centrocampisti in questo caso mi portano cascina 10, 11, 12, 15 gol, sono quelli che poi pesano, perché oltre ai gol di chi li devi fare sono gol pesanti. Atta l'anno scorso, ma mi sembrava essere abbastanza,
6: sei gol totali in tutta la stagione tra campionato e Coppa Italia, sei gol.
8: Mi ricordo una partita, forse con l'Inter fece due gol, uno più bello dell'altro. Fagioli secondo me può fare di più, l'ho detto, e Ndur, che c'ha un bel tiro, vedo che piano piano a volte si nasconde ancora, ma mi sembra sinceramente un ragazzo. Diamo sempre fiducia quando sinceramente avevo dei dubbi, poi piano piano invece mi sembra che il ragazzo prenda convinzione e possa far bene. Ha fatto dei gol dalla lunga distanza, insomma, che sono quelli che poi mancano al campionato italiano.
7: Sì. Vedremo sarà.
8: No, mi fa ridere perché quando vedi delle immagini dei campionati esteri, ogni volta ti fanno vedere i campionati tedeschi, i campionati spagnoli, i campionati inglesi, vedi delle botte da 30 metri sotto l'incrocio. In Italia non si vedrà mai. Speriamo.
6: È vero, anche i giocatori della Fiorentina, insomma, non è che abbiano questa grande confidenza con il tiro dalla distanza.
7: E poi a voler fare per forza costruzione fino davanti alla porta.
6: Si vuole entrare con il pallone in porta.
8: Entrare col pallone,
7: e spesso invece è controproducente.
8: Entrare col pallone lo poteva fare il Barcellona di Messi.
7: Mandragora
8: quest'anno un paio, due o tre l'ha fatti da lontano.
6: Lui ce l'ha il tiro, sì. Gianni, nel salutarti ti giro il messaggio di Marco che ci scrive: grande Gianni, grandi ragazzi della Rari, ho fatto i complimenti in un post con foto che ha pubblicato Furio Ferri, ma è incredibile come non sia stata organizzata una festa per questi ragazzi che hanno fatto la storia di Firenze.
8: Grazie Marco, e grazie a tutti, ormai è andata, dai, prendiamo il bello e il cattivo. La cosa bella è che ci siamo ritrovati, abbiamo fatto un collegamento telefonico, videochiamata con Umberto Fairai in Georgia, abbiamo riso allegri e eravamo circondati da quelle 30 persone che ci vogliono bene davvero, e abbiamo ritrovato persone che non vedevamo da anni, quindi peccato per quest'altra cosa, ma comunque il mondo va avanti. Noi siamo orgogliosamente fieri di questa doppia tricolore, la coccarda della Coppa e lo scudetto. 50 anni non sono pochi, per dire, nella serata abbiamo ricordato i nostri genitori che erano ovviamente sulle tribune, che non ci sono più. Peccato la dimenticanza di qualcuno, ma comunque chi vuol capire capisca, e che qualcuno fa anche l'offeso, mi fa anche ridere, ma insomma non voglio più rispondere a nessuno.
6: Va bene.
7: Non ne vale la pena.
6: Va bene.
7: È scritto nella storia quello che avete fatto, caro Gianni.
6: È vero.
7: E grazie a nome, insomma, di tutti i tifosi fiorentini.
6: Gianni, grazie mille, a presto.
8: Ciao Lorenzo.
6: Torniamo subito ai messaggi dei nostri ascoltatori. 348
7: Volevo solo precisare, vai. Io ho detto Ndur, Fagioli, Atta. Ovviamente Ndur, e non lo so se verrà spostato a destra, perché in questo periodo a volte ci ha giocato. Ecco, perché Grosso ha detto che lui lo vede mezzala sinistra.
6: E poi bisogna farci una domanda anche su Tosved, perché a questo punto è sempre un obiettivo.
7: Per quello dico, ora io ho detto Ndur, Fagioli, Atta, ma non è detto che Ndur sia un titolare, ecco, non lo so. Di sicuro uno che hai pagato così tanto e che ha voluto così tanto Paratici gioca per forza, no? Cioè, quindi io il titolare me lo aspetto a tavola. Quindi Ndur, vediamo se viene riciclato un po' a destra o se comunque è la prima riserva, diciamo.
6: Certo, magari è arrivato Osved e lui scala tra le riserve. Però ripeto, in questo momento un piccolo punto interrogativo me lo lascio su Torre.
7: Quindi tu fossi Mandragora accetteresti il Besiktas?
6: a meno che non si voglia tenere Mandragora per fargli fare una sorta di vice Fagioli, perché comunque lui sì, non è un regista, so, puro, però ha anche fatto
7: questo, non
6: regista.
7: Gli è stato chiesto a Grosso, effettivamente poteva essere una buona domanda, però siamo all'inizio anche, sì, del mercato, certo.

0: Ma lui sta, fino alla fine,
1: sta sottolineando la bontà degli acquisti.
0: Ah, ecco, no, pensavo lo vedessi in maniera negativa.
1: No, io assolutamente. No, lui sta,
0: per carità, l'amarezza.
1: La capacità di intervenire anche molto rapidamente, la rivoluzione che è in atto, come accadde proprio nell'81-82, quando arrivarono Vierkovut, Pecci, Graziani, Massaro, Monelli, insomma, tanti giocatori che poi contribuirono a quel bel campionato che poteva andare anche diversamente. Insomma, sappiamo tutti poi cosa è successo.
0: Posso dire, secondo me, è anche diversa la nostra percezione che abbiamo di Paratici e che sta confermando comunque anche con i fatti, no? Uno che parla poco con noi giornalisti, parla poco in generale, tant'è che non si, anche a Ta si è saputo ieri mattina, era un nome che era stato fatto come un nome che piaceva, eccetera, però poi è uscito un po' improvvisamente ieri mattina, la notizia è uscita, detto fatto è arrivato subito il pomeriggio. Quindi insomma è un uomo che bada più ai fatti che alle parole, e però io credo che la differenza è che lo percepiamo anche diversamente, cioè rispetto alla precedente gestione, ora senza voler fare paragoni, no? Però io credo che ci sia più fiducia, ecco, nelle operazioni che sta facendo Paratici, sì, in questo momento.
1: Messaggio di Stefano 69 che dice: date a Grosso 6 centrocampisti forti e giovani, due registi, Fagioli e Ricci, due mezzali sinistre, Atta e Ndur, due mezzali sinistre sempre, Bresciani e Torsved, il resto dei centrocampisti possono essere venduti tutti per fare cassa.
0: Bresciani non lo so se riuscirei a tenerlo,
1: Bresciani potrebbe anche essere la chiave
0: per Torsved, sì, perché Sassuolo insomma preferisce, sì, Bresciani a Somm, che è già arrivato al centro sportivo, ora ci collegheremo, ma insomma c'era questa mattina anche Galassi che lo ha intravisto, Giacomo Galassi.
1: Sì, certo.
0: Ovviamente,
1: sì.
0: Che lo ha intravisto, e quindi insomma Somm è già arrivato lì, vediamo anche se questi primi giocatori sono chiamati anche per parlare un po' con la società anche, no? Magari.
1: Certo. Sempre per il nostro ascoltatore Stefano, Barak, Richardson, Somma, Matucci, Bianco, Fazzini, Fabian e Mandragora possono portare in cassa 50 milioni.
0: Matucci già ne ha portato insomma un minimo,
1: sì,
0: perché è già ufficiale,
1: sì,
0: insomma l'addio di Matucci al Deportivo La Corugna. E gli altri staremo a vedere, sembra Fazzini, ma non ho capito bene la formula perché appunto ora era un po'.
1: Comunque sempre più vicino al Parma,
0: sì,
1: Fazzini,
0: esatto, però non ho capito bene la formula, ora nella pausa insomma andrò a vedere meglio.
1: Dovrebbe essere un prestito con diritto di riscatto.
0: Sì.
1: Prestito con diritto di riscatto, bisogna vedere fissato a quanto, però poi è chiaro, dipenderà
0: dal giocatore.
1: Bisogna
0: vedere se te lo riscattano,
1: appunto, bisogna vedere
0: poi
1: come farà il giocatore, se riuscirà.
0: Spesso sono delle formule per evitare il prestito secco, però poi alla fine,
1: sì,
0: la società che lo prende magari è ben consapevole che alla fine non lo riscatterà, come ha fatto tante volte la Fiorentina, perché comunque anche noi, pensa a Solomon e a Harrison, avevi fissato un riscatto a una tot cifra, ma già dall'inizio si capiva e si diceva che non sarebbero stati riscattati, quindi a volte le formule lasciano un po' a desiderare, rinviano insomma le decisioni, ecco.
1: Gabriele Dammaestre dice che con questo inizio di mercato e visti i nomi e le cifre non si può pensare ad un'annata transitoria da ottavo posto, anzi sarebbe il caso di vincere la Coppa Italia per riportare le cose al loro posto. Beh, comunque se il buongiorno si vede dal mattino, come dicevo ieri, bisogna pensare ad una campagna acquisti veramente molto molto elevata di livello, perché questi primi tre colpi lasciano pensare che la Fiorentina possa anche pensare all'Europa, magari anche all'Europa League, non voglio spingermi oltre, ecco. Però insomma, pronti via, colpi del livello di Dragusin e di Atta, fermo restando che comunque Vieri è un giocatore interessante, dovrà dimostrarlo ovviamente,
0: certo,
1: dovrà ambientarsi,
0: ancora,
1: però comunque
0: ancora,
1: è un difensore che,
0: sì,
1: tra gli addetti ai lavori riscuote consensi.
0: Lo hai
1: magari
0: pagato tanto perché potenzialmente diventa un grande campione, però non sai al momento se è pronto per il campionato italiano, quindi andrà visto. Anche Grosso stesso ha detto: io non lo conoscevo, mi affido e voglio vederlo prima di
1: però giocarlo. Ecco, anche come esterni d'attacco mi aspetto dei giocatori di questo livello, insomma giocatori che da un punto di vista tecnico, da un punto di vista del curriculum, possano spostare gli equilibri.
0: Sì, vedremo se con le Ocean andrà in porto o meno. quando se ne parla troppo.

0: E poi sì, non arriva
1: ieri
0: giocatori...
1: parlando con Niccolò Ceccarini lui diceva che si aspetta un colpo alla Bakayoko, insomma un colpo
0: sì,
1: per il quale
0: anch'io sapevo che Bakayoko è uno in lista sul quale puntano. È vero che l'Ipsi ha chiesto 20 milioni ma credo che lo voglia cedere per, anche per un fatto, c'è stata una rottura un po' con l'ambiente. Io avevo anche cercato di capire, c'erano stati degli atteggiamenti poco consoni a loro dire, anche insomma pubblicazioni di su Insta, sui social, ad esempio di borse nell'armadietto da di un valore di 10.000 euro, 9.000 euro, che i tifosi non avevano preso bene, da lì si era un po' rotto qualcosa, proprio come quando noi accusiamo noi i nostri giocatori di non pensare alla squadra. Quest'anno è successo spesso, no? Anche le accuse che abbiamo fatto verso Ken, che reo di pensare troppo alla musica, alla nazionale, insomma, a questi permessi per i bambini, e giustamente. E così evidentemente si è creata un po' una frattura. Su Ken non siamo alla frattura, intendiamoci, però insomma, ha fatto storcere un po' la bocca ai tifosi, anche alla società non è piaciuto questo atteggiamento, al di là delle borse immagino fosse un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso.
1: Certo. C'è Pierpaolo invece che non è d'accordo nel definire di livello i colpi messi a segno dalla Fiorentina, dice hai comprato dal Gremio, nono in Brasile, dal Tottenham quasi retrocesso in Premier, anche se comunque insomma Dragusin ha giocato veramente poche partite, quindi ritenerlo colpevole di questa stagione mi sembra eccessivo. E poi dall'Udinese è arrivata decima in uno dei peggiori campionati europei. Sì, però comunque a TA lo volevano tante squadre, anche in questo momento diciamo migliori della Fiorentina, migliori di,
0: squadra,
1: come classifica della Fiorentina, vedi il Milan ad esempio.
0: È quella squadra che poteva arrivare anche più su, solo che non aveva obiettivi, cioè è sempre difficile. L'Udinese sappiamo che a un certo punto magari capita anche che non...
1: L'Udinese non è che oltre ad TA ci sono altri 10 campioni, ecco, bisogna anche far riferimento alle squadre in cui si muovono questi giocatori.
0: TA è sempre stato individuato, a Firenze non giocò, mi sembra... forse non fu neanche convocato perché aveva qualche problema, non ricordo bene, però insomma mi ricordo che era uno dei migliori, era indicato come uno dei migliori.
1: Ma certo, su questo non ci sono dubbi assolutamente. Dicevi nella partita che la Fiorentina ha vinto 5-1, poi andiamo a vedere.
0: Sì, sì, in quella mi sembra che
1: prendere il tabellino magari.
0: Mi sembra che lui non ci fosse, ora vado un po' a memoria, quindi prendetelo col beneficio di inventario, ovviamente.
1: Sì, sì, mi hai messo questa curiosità e quindi voglio andare subito.
0: Vai
1: poi
0: a vedere,
1: poi
0: il
1: andiamo
0: tabellino.
1: A salutare anche Andrea Rannattasio. Allora, sto rileggendo il tabellino, la formazione dell'Udinese, vediamo se c'era effettivamente TA o no. No, non c'era e non c'era neanche in panchina, in effetti. No,
0: aveva un infortunio,
1: sì,
0: mi sembra.
1: Un problema fisico.
0: Sì, un problema fisico non di grande conto,
1: sì,
0: però
1: sì, certo,
0: che gli impedì di venire a Firenze. Me lo ricordo perché appunto nelle pagelle avevo un po' studiato, no?
1: Sì,
0: per fare le pagelle devi un po' studiare
1: per forza,
0: i giocatori.
1: Sì. Andiamo da Andrea Giannattasio che si trova adesso al Viola Park, naturalmente al gran caldo, sotto il sole.
2: Sì.
1: Ciao Andrea.
2: Sì, hai fatto proprio centro, caro Lorenzo.
0: Ti ho nel cuore, caro Andrea, viste le tante volte. Io più ai campini, ma lì è ancora peggio.
1: 38 gradi?
2: Sì. Ma guarda, sono in controllo perché sto usando tanto telefono. Sono... allora, il mio telefono dice 34, però sai, io sono all'ombra in questo momento, per cui presumo che chi sta al sole percepisca molto di più. Più che altro qua siamo a due passi dall'Arno, quindi... ancora molto più umida la situazione, capito? Quindi
1: certo.
2: Credo che siamo sui 37-38 percepiti, ecco, mettiamola così.
1: Senti Andrea, sono iniziate le visite mediche per i giocatori della Fiorentina questa mattina, come è andata la mattinata, chi è arrivato per il momento per sostenere questi test?
2: Sì, sostanzialmente oggi è il primo giorno di scuola, anche se poi il ritiro parte il 13 di luglio, ma oggi iniziano 3 giorni di visite mediche che si snoderanno fino a domenica. Oggi in realtà non sono attesi tanti big della prima squadra, perché per quello che è il programma che ci è pervenuto sono in arrivo praticamente quasi tutti primavera, i 2007, i 2008 e anche il 2010, che allenerà Aurelio Andreazzoli per le visite di rito. Alcuni di questi calciatori saranno aggregati alla prima squadra, tra l'altro credo che anche alcuni ex primavera in attesa di sistemazione potranno lavorare agli ordini di Grosso, però qualche ragazzo della prima squadra l'abbiamo visto. Abbiamo visto per esempio Shandur, abbiamo visto Luca Ranieri, ho visto Pietro Comuzzo, Oliver Christensen, Albert Gudmundsson, insomma qualche giocatore dei più grandi l'abbiamo visto. Sono visite mediche che vengono effettuate tutte all'interno del centro sportivo, sì. C'è poi un apparato medico esterno che dà una mano alla Fiorentina, per esempio, per l'aiuto all'analisi del sangue. Quindi abbiamo visto arrivare prima una macchina della misericordia Firenze Sud, per ovviamente prelevare le fialette con cui la Fiorentina misura tutti i parametri dei calciatori. A inizio anno, per avere l'idoneità, servono chiaramente tutti i parametri di questo tipo. Per cui insomma oggi è una giornata, la prima, abbastanza soft. Direi che da domani a dopodomani faremo un po' più sul serio, però insomma il piatto forte poi sarà dal 13 di luglio, quando già dal mattino si comincerà a lavorare sul campo a porte chiuse, e poi nel pomeriggio vedremo il primo allenamento a porte aperte della squadra, e lì ci potremo fare un'idea un po' più completa di che tipo di idea calcistica abbia in testa Fabio Grosso.
1: Luciana.
0: Sì, c'era anche Somm, mi sembra aver capito.
2: Sì, c'era Somm, forse non l'ho nominato prima, anche il centrocampista svizzero è rientrato, ma insomma è.
0: E ti aspetti
2: passaggio.
0: Gudmundsson, Somm, che sono un po' sul piede di partenza, secondo te verranno convocati, inizieranno con Grosso, anche per capire meglio?
2: Ma guarda, credo di sì, in realtà poi non sempre la lista dei convocati corrisponde ai calciatori che si mettono a disposizione dell'allenatore. Per esempio, credo che l'anno scorso Sabiri fosse stato convocato inizialmente, però nelle prime sedute non c'era, poi per carità anche lui fu pian piano reintegrato, tant'è che con Stefano Pioli ha fatto un paio di apparizioni, sì. Però ecco, non sempre la lista dei convocati che mi risulta arriverà domenica corrisponde poi agli effettivi calciatori che i tifosi vedranno allo stadio Curva Fiesole, quando nei vari pomeriggi di settimana prossima potranno venire per vedere gli allenamenti. Quindi al momento aspettiamoci una lista lunga, io penso almeno 30, 32, 33 elementi. Sono andato nei giorni scorsi a guardare un po' come si erano comportati gli ultimi due allenatori, cioè Pioli e Palladino. Pioli ne aveva convocati 31, Palladino 33, quindi insomma mi aspetto una lista che abbia una forbice di questo tipo, dopodiché è naturale che vi sia una scrematura già magari verso la tournée inglese del 24-31 luglio. E poi insomma staremo a vedere che tipo di valutazioni verranno fatte, magari ci attendiamo anche altri innesti dal mercato da qui ai prossimi giorni, così come altre cessioni. Su Gosens vi confermo,
0: ecco, infatti ti stavo per chiedertelo,
2: è quello che abbiamo scritto ieri per primi, cioè che non sarà convocato. Ma ribadiamo una cosa con grande precisione, perché se no si rischia di fare confusione: Robin Gosens non è un giocatore fuori rosa o fuori squadra, è un giocatore regolare, perché un giocatore si mette fuori rosa quando succede qualcosa di grave, di grosso, insomma c'è una motivazione precisa. Qui c'è semplicemente un calciatore che è fuori i progetti tecnici di Fabio Grosso e che è attualmente in trattativa con una squadra, che è lo Schalke 04. Anche per questo motivo la Fiorentina ha deciso di non includerlo nella lista dei convocati, ma il giocatore da qui a quando se ne andrà è regolarmente sotto contratto, percepisce il suo stipendio, gli è concesso di venire qui ad allenarsi, non lo farà evidentemente con la squadra ma in orari diversi, però ecco, è un giocatore che non è fuori rosa, è un giocatore che non sarà incluso nella lista di Grosso almeno nella prima parte del ritiro, questo ci dice la Fiorentina, il che vuol dire che potrebbe esserci, secondo me non ci sarà, ma la possibilità che magari il giocatore in qualche maniera rientra nei piani del tecnico e allora per la tournée inglese verrà convocato. Ma l'idea è quella comunque sia di permettergli di trovare un accordo con lo Schalke o con un'altra squadra per farlo andare a giocare.
0: Quello anche Infantino continuava ad allenarsi al Viola Park, lo abbiamo visto per mesi entrare al Viola Park in orari diversi, però è ovvio che Gosens ha anche un'età diversa, è anche un giocatore diverso, devi trattarlo anche insomma col giusto rispetto a mio avviso, e staremo a vedere se accetterà, ecco, la corte dello Schalke oppure no. Non mi sembra molto intenzionato, anche l'entourage dice vedremo, e almeno questo è quello che mi è arrivato come messaggio, e quindi porte aperte, però il giocatore non è convinto, mi sembra, al momento.
2: Sì,
0: no?
2: C'è anche una questione di ingaggio, credo che sia dirimente nella scelta di tornare in Germania, oltre al fatto che secondo me, ma questa è una mia sensazione, non è notizia, figlia di qualcosa, la sua esperienza all'Union di Berlino, prima che lui arrivasse qua, che lui ha definito pessima, vi ricorderete quante volte ci ha raccontato Gosens che non si sentiva più lui in Germania, in quella squadra, voleva venire via, che a Firenze è rinato. Io non vorrei che quell'esperienza con l'Union di Berlino in Bundesliga lo abbia un po' segnato. E quindi ci penserà una o due volte prima di tornare in Germania, direi quasi definitivamente, perché sono squadra di un giocatore non vecchio, ma con una età direi matura, e quindi credo che ci stia pensando. Poi è chiaro che se da un punto di vista economico fosse accontentato, per lui sarebbe molto più facile accettare una nuova destinazione.
1: Tornando invece a parlare della mattinata di oggi, ci sono tutti i dirigenti, sì, all'interno del Viola Park, e ti chiedo se hai avuto modo magari di vedere anche il nuovo innesto per lo staff medico Bruzzone che affiancherà il dottor Pengue, Marco Bruzzone.
2: No, non l'ho visto, però vi posso garantire che sarà operativo fin da subito, per cui io presumo che se non è oggi, da domani sarà operativo al Viola Park, e quindi si metterà a disposizione fin dall'inizio del ritiro. Specifichiamo una cosa, perché insomma spesso tendiamo a evidenziare le falle dello staff medico Viola, e nell'ultimo anno in particolare ce ne sono state tante, devo dire più comunicative che concrete, ma anche concrete, cioè a livello proprio di cura dei singoli, del male è stato fatto, comunque sia del poco buono. Ma il dottor Bruzzone, che ha una grande esperienza tra il Palermo, il Sassuolo, l'Atalanta, è una figura che ha scelto il dottor Luca Pengue, quindi è una figura che conosce l'attuale medico Viola. Chi lo conosce mi dice che è un primo, cioè non è uno che viene a fare il vice, di fatto è una figura che viene affiancata al dottor Pengue, poi magari il responsabile sanitario formalmente rimane il dottor Pengue, però è una figura che sa il fatto suo, che ha un'ampia esperienza, che ha molta considerazione dell'ambiente, e viene a fare la spalla, tra virgolette, il braccio destro del dottor Pengue, ma ripeto, è stato scelto dall'attuale medico Viola. Certo, dall'alto c'è stata la richiesta da parte, presumo, dell'area tecnica, presumo del direttore sportivo, di dotarsi di un compagno di lavoro, cioè quello che ho capito io, tanto diciamo le cose come stanno, la notizia del dottor Bruzzone l'ha data Radio Bruno, e facciamo i complimenti ai colleghi di Radio Bruno.
0: Sono stati bravi.
2: Detto questo, ci abbiamo lavorato, ma rispetto a chi dice che è stato il direttore Paratici a scegliere Bruzzone, no, non è vero. Paratici ha detto a Pengue: ti devi dotare di un collaboratore per agevolarti nel tuo lavoro, e Luca Pengue ha scelto una figura casualmente, tra l'altro, che conosce lo stesso Paratici, che è il dottor Bruzzone, e lo vedremo operativo prestissimo. So che è una persona molto affabile, molto gentile, e niente, speriamo che possa collaborare e mettersi a disposizione nel miglior modo possibile all'interno di un reparto che, ripeto, qualche falla l'ha evidenziata, ecco, negli ultimi mesi, questo sì.
1: Luciana, hai un'ultima curiosità da chiedere?
0: Sì, no, volevo capire se magari prende anche il posto del dottor Cerni, oppure l'hai visto?
2: Ma perché l'ho visto ora il dottor Cerni.
1: Allora è regolarmente al suo posto.
0: Era una mia curiosità, sì, perché in realtà lui è in pensione.
1: Ma credo che senza tema di essere smentito, possa essere ritenuto il professionista più anziano, come carriera all'interno della Fiorentina.
0: Forse
2: Lorenzo, insieme, non lo so, sì, insieme al team manager della Primavera, Rocco De Vincenzi.
1: Molto prima.
0: Okay.
1: Molto prima.
0: Lui c'era lì, garantisce la memoria.
1: Garantisco io.
0: Di Lorenzo Marucci.
1: Guarda, di una militanza di una quarantina d'anni, secondo me.
2: Ci picchia.
1: Se lo rivedi, glielo puoi chiedere al volo. Se lo rivedi, guarda.
2: Va bene, magari è impegnato nella registrazione.
0: L'anno scorso era deputato da accompagnare sempre lui i giocatori alle visite mediche. Quest'anno c'è stato questo,
1: quindi la domanda nasceva anche da
0: sì,
1: questo
0: sì, nasceva,
1: Luciano,
0: da quello. Ora non era stata la mia diciamo la mia primaria preoccupazione non vederlo lì, però ora mi è venuto in mente perché
2: no, diciamo,
0: una nuova figura, magari ho pensato potesse aver sostituito il dottor Cerni, ecco.
2: No, diciamo che la scelta di non mandare più il dottor Cerni alle visite mediche al momento deriva dal fatto che, per quello che ho capito io, il direttore Paratici, rivolgendosi sempre al dottor Pengo, gli ha detto: guarda, tu hai un ruolo di assoluta responsabilità, sei il capo del reparto medico, per noi è giusto e opportuno che sia tu a seguire le visite mediche dei nuovi arrivati. E infatti il primo acquisto dei tre è stato ieri, a fine giugno, e il dottor Pengue, che mi risulta fosse in montagna con i figli, è stato richiamato improvvisamente a Firenze, ha seguito le visite mediche di ieri e poi è rimasto qui, e era sia pochi giorni fa a Villa Donatello per Dragusin ed era anche ieri a Villa Donatello con Attà, quindi di fatto insomma gli è stato riconosciuto anche nel concreto al dottor Pengo un ruolo dove
0: le visite
2: presente.
0: Sono importanti soprattutto certo, perché si tratta di un giocatore che viene dal Brasile, quindi non sai in che condizione è. Dragusin comunque ha avuto un grande infortunio, quindi devi accertarti che stia bene, non che il dottor Cerni non fosse in grado, intendiamoci,
2: no.
0: Però visto che il responsabile è lui, magari è anche giusto che ci fosse lui.
1: Guarda, avevo parlato di 40 anni di militanza viola per il dottor Cerni, sono andato a controllare, 42 anni.
0: Te lo stavo per dire, 42.
1: Ha iniziato la sua collaborazione con la Fiorentina nel settembre del 1984, quindi ribadiamo che è assolutamente
0: io gli devo sempre
1: il più anziano a livello
0: una
1: di militanza.
0: Caviglia guarita, per un anno ho sofferto con questa caviglia, l'ha vista lui. Lui non c'entra nulla a Fiorentina.
2: Quindi dai Pontello, Lorenzo.
0: Ovviamente
1: sì,
0: non c'entra nulla a Fiorentina nel mio caso, ma andai da lui a farmi
1: mondo,
0: vedere.
1: Insomma, sì.
0: Mi ha dato una pomatina
1: miracolosa.
0: Miracolosa, ma si comprava in farmacia, io l'ho comprata in farmacia, quindi sì, non era qualcosa di illegale o qualche pomata da guru. Però ecco, lui ha avuto la prontezza e la bravura di capire al volo che cosa dovevo fare con questa caviglia.
1: Andrea, allora se non ci sono altre curiosità ti salutiamo, ti ringraziamo, buon lavoro.
2: A voi e più tardi, ciao.
0: Grazie
1: ad Andrea Giannattasio. E allora, prima di una piccola pausa, ancora qualche messaggio.
0: Leggiamo qualche 3, 4, 8, 7, 5, 3, 9, 3, 3.
1: Ci sono anche dei messaggi vocali che magari sentiremo più avanti. C'è Luciano da Empoli che sarebbe dispiaciuto dovesse andare via Gosens, anche perché dice: penso che ce ne sarebbero molti prima di lui da mandare via e che hanno anche stipendi pesanti. E poi ancora,
0: beh, anche lui ha 2 milioni, quindi non è poco. Sì. Se tu pensi hai preso Atta e gli dai, sembra queste sono le cifre che ci sono state date dalla Fiorentina, lo sottolineo perché poi io non ho visto il contratto ovviamente, però sembra 1,3 milioni, quindi insomma una bella differenza. Evidentemente loro cercano giocatori, profili giovani, perché questi tre innesti, anche i due che hanno più esperienza ma sono comunque giovani, e dà uno stipendio sostenibile, più sostenibile, ecco.
1: E poi c'è Daniele che dice che si aspetta altri 8 colpi di livello, mancano ancora 4 esterni, 2 terzini, secondo me Paratici tirerà fuori un box to box in mezzo al campo, Fagioli spostato a destra o ceduto. Sento ancora chi si lamenta, che facciano pace con loro stessi, dice Daniele.
0: No, vabbè, che lamentarsi va bene, uno può lamentarsi, insomma magari vede altre idee per la Fiorentina, quindi insomma ogni giudizio vale per uno, come ci ha insegnato il nostro Luca Calamai, quindi li accettiamo anche non fossero così. E se arriveranno 8 giocatori non lo so, effettivamente le fasce
1: insomma,
0: sono tutte da cambiare,
1: se pensi che ci vorranno 4 esterni d'attacco più 2 esterni di difesa, siamo già a 6.
0: Io infatti ho chiesto, scusa se ti interrompo, ho chiesto a Grosso, anche alla luce appunto siamo all'inizio del mercato, ho detto però effettivamente non ci sono esterni in questo momento, questo che significa che non farà il 4-3-3? Però lui ha ribadito che invece lo vuole fare, questo è il suo marchio di fabbrica e lo vuole confermare, per cui è ovvio che gli esterni in questo momento servono, e servono anche anche sui terzini ha fatto tutto un discorso, no? Uno deve essere veramente di spinta, l'altro magari un po' meno,
1: rimanere più bloccato,
0: rimanere più bloccato, però mancano, cioè se tu Dodò non lo tieni, se Gosens lo stai mandando via con le buone o le cattive, chi resta non ci sono in questo momento.
1: A proposito di Grosso, rileggevo l'editoriale di Luca Calamai di oggi su firenzeviola.it, sì, e c'è proprio un riferimento al nuovo allenatore della Fiorentina. Dice che ha usato toni giusti, scrive Luca Calamai: ci ho rivisto, sì, qualcosa del primo Prandelli, mi permetto di consigliare di imparare da Cesare nel modo di entrare nel mondo di Firenze. Ci hai rivisto anche tu qualcosa di Prandelli?
0: No,
1: per come ha parlato,
0: però...
1: No, va bene, ognuno ha il suo parere, ovviamente.
0: Sì, no, nel senso, non l'avevo visto anche io che faceva riferimento a Prandelli. Io no, ma perché non mi sono neanche troppo fossilizzata a capire chi potesse ricordarmi, ecco. Non me lo ricorda, lui ha spesso detto di ispirarsi forse a Lippi, però forse perché gli è affezionato anche per il campionato del mondo. Non ricordo, voglio andare a rivedere a chi si ispira. Forse due o tre nomi l'ha fatti, Lippi e forse qualcun altro.
1: Stavo pensando agli allenatori che ha avuto nel corso della carriera, anche al Perugia magari avrà preso qualcosa anche da Cosmi.
0: Beh,
1: insomma, Serze, deve parecchio,
0: sì,
1: a Cosmi,
0: forse,
1: no?
0: Sì, a Cosmi e a Mario Palazzi che intervistammo e ci raccontò, sì, appunto che metterlo terzino fu una sua intuizione, sì, che quel giorno guidava in panchina un amichevole perché Serze non poteva esserci in panchina e si sentì con l'allenatore perché gli mancava il terzino e decisero insieme di spostarci Grosso e lì fu la fortuna di Grosso, come vedi.
1: Sì. E poi c'è Alessio che dice: a me dispiace che Gosens non venga convocato in ritiro, però
0: sì,
1: giustamente la Fiorentina, scusate, volevo dire il Messia Paratici, il fidanzato di Pilar, deve fare le sue valutazioni per il bene della squadra. Alessio che è sempre abbastanza critico, o comunque insomma vuol vedere fino in fondo come sarà il lavoro di Paratici. E su Grosso dice: mi sembra molto logorroico, ma fondamentalmente non dice nulla, sembra un Conte Mascetti più giovane, mi auguro che come allenatore sia bravo, ma ho qualche dubbio.
0: Però
1: ho parlato tanto, come dicevi in precedenza, anche sorpreso dal tuo punto di vista,
0: ma
1: no?
0: Sorpreso perché poi c'avevano
1: sembrava
0: detto,
1: un allenatore che
0: dice no, la conferenza
1: più secche,
0: sì, dice durerà poco perché tanto lui risponde in maniera secca, invece rispondeva su tutto, sì. Ovviamente non si voleva, cioè è ovvio che non ti puoi esporre. Poi c'aveva Paratici da una parte che lo guardava, no, sì, con amore, però anche,
1: sì,
0: insomma, con
1: stai
0: attenzione
1: a quello che dice,
0: ecco,
1: sì, sì.
0: Perché poi Paratici è uno che non si espone, è quindi anche difficile, no, parlare avendo lui accanto. È stato anche simpatico a mio avviso quando ha fatto la battuta su Atta,
1: sì,
0: dice, ma siamo sicuri,
1: sì,
0: che ha mandato il messaggio a Paratici proprio per dice, ma siamo sicuri che venga Atta. Poi francese dovrebbe essere Atta, però non sono così,
1: sì,
0: sicura.
1: Tu sei sicura che si dica Atta?
0: No, in francese sì.
1: Sì, sì, certo, no. Lui è nato a Rennes, tra l'altro. Dobbiamo fermarci, come detto, piccola pausa, continuate a scriverci al 348-7513-933, linee aperte per intervenire in diretta, il numero è lo 055-77-11171. A tra poco, non andate via.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
4: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
5: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Barca Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
6: Tifosi viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
7: Tifosi viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
8: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
10: Visto che i voli blindati sono pericolosi, se acquisti mi sembrerebbero validi, era così, bisogna ecco sperare che sia sano, ma comunque sono tutelati con il fatto del riscatto solo dopo determinate presenze. Via lì è una scommessa brasiliana di difensore, vabbè, mi danno un po' di dubbi, ma mi dicano bene, e a tal non lo scopo, però l'ho visto poche volte, però sembra proprio che sia un ottimo talento. Certo non è il nuovo Zidane, e il problema è il vendere, e qui bisognerebbe che si facesse la società da Corvino, perché come era proprio Corvino a vendere giocatori non c'era nessuno. Paratici deve essere brava anche quello, va messa alla prova sulle vendite e su vendere bene il bombe viola.
11: Buongiorno Radio Firenze Viola, io invece sono di un altro avviso e penso di essere l'unico che la pensa come me, poi può darsi che sbagli, sicuramente. Secondo me il vertice basso lui non lo intende come Fagioli, con un play proprio nel vero senso della parola, ma lui giocando con Matic, che non è sicuramente un play, lo intende un centrocampista un po' più statico davanti alla difesa, che la protegge un po' di più, e secondo me lui c'ha l'idea Torfred davanti alla difesa, pinza da campi.
1: Pinza da campi ci dà anche questa interpretazione, potrebbe essere, potrebbe starci.
0: C'era detto che forse c'era questa possibilità, cioè che Fagioli tornasse a fare la mezzala più che il regista, anche se in quel ruolo ha fatto bene, però era stato adattato dall'allenatore, aiutami, l'allenatore l'ho già rimosso, povero
1: Manoli,
0: povero Manoli, mi perdonerà, non mi veniva il nome, ragazzi, certo. E, era stato adattato lì da Manoli, e con Manoli ha funzionato, ma ad esempio con Pioli non aveva funzionato, e anche con Palladino, quando ce l'aveva provato, non aveva funzionato come regista. Quindi magari invece come mezzala ritrova più fantasia, più libertà d'azione, di inserimento, quindi può essere anche il fatto che Grosso abbia detto che deve migliorare in fase di costruzione, può voler dire due cose, o che continuerà a metterlo lì per insegnandogli, però a farlo, cioè mirando a farlo crescere da quel punto di vista, oppure che lo sposta e gli dà altre mansioni, ecco.
1: Intanto rispondo anche a Simone Dal Mugello, che vorrebbe riascoltarsi in maniera integrale l'intervista a Corvino, non la trovo da nessuna parte, dice mi potete incollare il link. Guarda, se vai sul sito dailymotion.it la trovi, scrivi Radio Firenze Viola, Pantaleo Corvino, e lì così puoi
0: anche su Firenze Viola c'era proprio una copertina che abbiamo scritto con le parole di Corvino allegando il video.
1: Quindi
0: sì,
1: insomma ci sono vari modi per recuperarla. Comunque insomma, se vai sul sito Dailymotion e scrivi Pantaleo Corvino e Radio Firenze Viola, la ritrovi e te la puoi ascoltare tutta per intero. Poi tornando a Paratici, Alessio, che ci ha mandato una serie di messaggi, vuol puntualizzare che su Paratici ha molte perplessità, dice: ho già detto quali sono le mie perplessità in base al suo passato e quindi preferisco essere guardingo perché non mi fido di lui. Solo se riporterà la Fiorentina tra le prime cinque potrò cospargermi capo di cenere, però una cosa gliela riconosco: si è fatto intendere con la società e ha preteso mani libere senza aspettare di sfruttare la rosa, e soprattutto ora non ci facciamo fare il mercato dai procuratori. C'è da aggiungere anche, a proposito dei Paratici, come diceva il nostro ascoltatore, che adesso lo si dovrà vedere, per quanto riguarda le cessioni si dovrà capire qual è la sua vera e propria abilità, no? Perché c'erano dei direttori sportivi estremamente capaci nello sfoltire la rosa, nel cedere bene anche, e quindi insomma anche da questo punto di vista dovrà dimostrare di essere particolarmente bravo Paratici.
0: Sì, nel senso viene aiutato, non è,
1: sì,
0: che,
1: cioè, non è che viene aiutato da solo, però insomma,
0: ci sono
1: il suo staff,
0: dei giocatori, sì, dei giocatori, scusate, suoi collaboratori deputati proprio a questo, non è che agisce da solo, e quindi cioè, per ora a parte Beltran comunque stanno piazzando tra virgolette più i giovani, si stanno occupando di questo. Sai, giocatori di un certo livello tu dai più che altro mandato ai loro entourage, no? Di cercare l'offerta migliore, oppure se pervengono delle offerte alla società poi le valuta il giocatore, come sta facendo Gosens, che sembra, lo ribadisce anche il nostro Niccolò Ceccarini in questi minuti, che appunto non è convinto il giocatore, quindi non è non ha voglia di accettare questa offerta, però ecco, funziona.
1: Tra l'altro, mi sorprende un po', ti dico la verità, perché ieri ero andato a rivedere alcune delle sue dichiarazioni del recente passato a proposito dello Schalke. È chiaro che poi si può anche cambiare idea.
0: Ah, quando aveva detto a Dzeko di accettare.
1: No, ma anche quando si parlava di lui, ti ripeto, stiamo parlando di 3 o 4 anni fa,
0: okay.
1: E lui sosteneva che se fosse arrivata un'offerta dello Schalke, non in quel momento, parlo del 2022, ma insomma negli anni successivi, sarebbe stata per lui come la chiusura di un cerchio. Evidentemente
0: non
1: ci sono le condizioni in questo momento, oppure
0: anche economiche,
1: ancora,
0: no? Come si diceva con Andrea.
1: Sì, certo. Oppure evidentemente ancora vuole aspettare prima di
0: probabilmente la sua famiglia, poi vuole ancora stare a Firenze, cioè ci sono tanti motivi, no? Per cui un giocatore d'altronde firma un contratto a tutta la...
1: Guarda, ecco, le ho recuperate, diritto. Scusami, sono del 2023 queste parole di Robin Gosens. Dice: sempre stato il mio club, parla dello Schalke
0: 04. Sì, me lo ricordo, infatti.
1: Nella mia città tutti tifano per lo Schalke, se mai finissi lì si chiuderebbe. Cioè, insomma, evidentemente... non lo so, è cambiato qualcosa, ecco. Però dice: se mai giocasse nello Schalke 04 si chiuderebbe un cerchio.
0: Sì.
1: Evidentemente ancora vuole
0: aspettare. Infatti probabilmente lo Schalke magari tende anche a chiedergli uno sforzo economico, no? Proprio in virtù di queste parole, di questa positività che ha sempre avuto verso lo Schalke, verso un ritorno allo Schalke come la chiusura di un cerchio. Ma evidentemente, ripeto, non ce ne sono le condizioni economiche, cioè magari gli chiedono un sacrificio un po' troppo grande, che ancora lui si sente un giocatore da uno stipendio, non so, a 2 milioni passare, se glielo dimezzano o comunque addirittura glielo diminuiscono ancora di più, forse non se la sente ancora, oppure sente che questo cerchio ancora non deve chiudersi.
1: Non c'è dubbio, sì. Tornando a Fagioli, c'è Luca che sostiene che Fagioli partirà, è giusto così, non è adatto al centrocampo di Grosso, può portare soldi freschi e non è insostituibile.
0: No, ma infatti io sono curiosa di vedere come verrà gestito Fagioli. Io sarò sincera, a me Fagioli l'ho trovato un giocatore importante nel momento in cui c'era qualcuno, ci doveva essere qualcuno lo scorso anno che alla fine aiutasse Vanoli, perché sennò l'allenatore da solo a un certo punto si voleva anche dimettere, non sapeva più come fare, e credo che Fagioli sia stato uno di questi, cioè che si è messo a disposizione, che in quel ruolo che gli aveva ritagliato Vanoli ha preso un po' la squadra sulle spalle. Però sarò sincera, è un giocatore che, a cui noi abbiamo messo, io per prima che facevo, ripeto, le pagelle, gli ho messo spesso un voto molto alto, ma perché accanto aveva una mediocrità incredibile, insomma, per cui è ovvio che lui spiccava, no?
1: Sì.
0: Però se la Fiorentina deve fare uno step, un passo avanti, non lo so, Fagioli per me può essere anche sacrificato con rispetto, perché comunque sì, ha avuto una crescita importante, ma non lo ritengo quella, no, poi, insomma, quella come diceva, crescita compiuta, ecco,
1: no, ma poi come diceva anche il nostro ascoltatore in precedenza, bisogna vedere quanto sia funzionale poi per,
0: certo,
1: il
0: appunto,
1: gioco di Grosso, se nell'interpretazione del gioco di Grosso Fagioli può essere l'elemento veramente ideale, oppure c'è bisogno di qualcosa di diverso, un giocatore che possa essere più bloccato davanti alla difesa, magari anche più fisico rispetto a Fagioli. Questo lo scopriremo strada facendo. Nel frattempo andiamo a salutare in collegamento con noi Davide Marchiolla, collega di Tutto Udinese. Ciao Davide, benvenuto.
12: Buongiorno a tutti.
0: Ciao, buongiorno.
1: Con te naturalmente vogliamo parlare dell'affare Attà messo a segno da parte della Fiorentina. Sei rimasto sinceramente sorpreso anche dalla rapidità d'azione della Fiorentina?
12: Beh sì, diciamo che ecco, non, da un lato non sono rimasto sorpreso dal fatto che Attà sia stato ceduto, perché era chiaro a tutti che davanti alla cifra giusta il ragazzo sarebbe potuto partire. Per cifra giusta intendiamo una proposta da circa una quarantina di milioni di euro, e calcolando che comunque c'è stato il rinnovo di Davis, ci sono segnali positivi per Zaniolo, quindi la permanenza comunque di diversi giocatori sembra confermata, era chiaro che Attà poteva essere il sacrificato. Chiaramente sorprende che sia stata la Fiorentina a chiudere un colpo del genere. È chiaro che non deve, secondo me, fuorviare l'annata scorsa che è stata storta sotto praticamente tutti i punti di vista. La Fiorentina è comunque un club che punta tendenzialmente ad arrivare alle Coppe Europee, quindi capisco la scelta di Attà. Chiaro che la possibilità per Paratici di spendere una cifra così alta, ecco, era magari un po' meno, un qualcosa di meno atteso, ecco, visto che comunque sta facendo anche, ha già fatto altri colpi importanti. Evidentemente la Fiorentina quest'estate per la ricostruzione ha messo un budget importante e ha messo Attà al centro del progetto, riuscendo a convincere un giocatore che era richiesto da chiunque. Basti pensare che comunque in Premier League l'Aston Villa e il Newcastle erano sulle sue tracce in modo concreto, avevano già avanzato delle proposte all'Udinese. Parliamo di due squadre che comunque di solito lottano anche lì, anche in Inghilterra, per arrivare o in Europa League o addirittura a volte magari in Champions, come è andata fortunata. Quindi una grande operazione da parte della Fiorentina e il giusto incasso per l'Udinese. Adesso vedremo Attà se avrà fatto la scelta giusta in base a come andrà l'annata con mister Grosso.
0: Si pensava addirittura volesse il Milan,
1: infatti,
0: perché
1: sì,
0: no,
1: sì,
0: era stato intercettato Nani nella sede rossonera, per cui si pensava, no, anche i giornali erano usciti con questa
1: con
0: possibilità,
1: forte interesse
0: del Milan. Quindi forse la Fiorentina, lavorando sotto traccia, è stata quella più concreta,
1: sì,
0: ecco, e convincente.
12: Diciamo che ecco, in questo senso sicuramente il direttore Nani con il Milan ha parlato di alcuni giocatori, magari Attà compreso.
0: Certo.
12: Bisogna sempre andare a vedere però in realtà poi i movimenti di Gino Pozzo, perché quando ci sono queste operazioni così importanti,
0: sì,
12: si muove lui direttamente in prima persona, e il fatto che non ci fosse lui in casa Milan fa capire che probabilmente sì, si è fatta qualche chiacchiera. Per esempio al Milan piace Christensen da tanto tempo, magari si è parlato di più di lui, ma evidentemente la squadra veramente convinta l'altro ieri di andare a prendere Attà era la Fiorentina, tanto che poi Paratici si è visto appunto con direttamente il presidente e ha chiuso l'operazione.
1: Che cosa si devono davvero aspettare i tifosi della Fiorentina da Attà?
12: Ma tanto, nel senso che è un giocatore che può fare veramente qualunque ruolo, in mediana, l'abbiamo visto esterno, l'abbiamo visto mezzala, l'abbiamo visto trequartista, l'abbiamo visto a volte usato come falso regista, nel senso che chiaramente lui non ha le movenze da play puro, però ha comunque la tecnica sufficiente per gestire i ritmi e per gestire il pallone nel momento in cui non c'è, in assenza di un regista di ruolo, come magari è capitato un paio di circostanze con l'assenza di Carlsen quest'anno ad Udine. È un giocatore che ha tecnica, è molto leggero, mi viene da dire, nella giocata, nel senso che quando si muove con il pallone hai sempre la sensazione che possa fare qualunque movimento per sorprendere il difensore, e quest'anno soprattutto nel suo secondo anno di Serie A è cresciuto per quanto riguarda gli inserimenti in area di rigore e ha trovato finalmente il gol, perché due anni fa, al primo anno ad Udine, aveva fatto vedere ottime cose, ottimi movimenti, una buona tecnica, però gli mancava ancora il cinismo giusto negli ultimi 30 metri per fare quello step e diventare una mezzala veramente importante per la Serie A. Quest'anno quel primo step è stato fatto. L'unica cosa che gli è un po' mancata è la continuità, perché ha dei momenti veramente di buonissima forma fisica, in cui mostra giocate di altissimo livello, alternato ad altri momenti in cui praticamente in campo quasi sembrava non ci fosse, ecco. Quindi chiaramente ha avuto anche un paio di infortuni che magari l'hanno influenzato, però a volte dà proprio la sensazione di non riuscire a entrarci nella partita, e chiaramente questo, se vuole fare l'ulteriore step e arrivare ai livelli massimi del calcio europeo, cosa che può fare per i mezzi che ha, ecco, questa è una cosa che deve assolutamente togliere, deve trovare un pochino di costanza in più. Chiaro che non può fare 38 partite tutte con doppiette, però ci sono state alcune gare in cui veramente sembrava proprio avulso dal gioco, e a volte nel momento in cui magari deve condividere le responsabilità con Zaniolo, doveva condividere le responsabilità con Zaniolo, sembrava un po' eclissarsi, ecco. È un po' un giocatore che cerca di essere protagonista lui delle giocate, quindi ha ancora un po' di cose da smussare, però l'età della sua, ha ancora un percorso lunghissimo davanti, e già quest'anno, ripeto, è cresciuto tantissimo rispetto già solo all'anno scorso.
1: Ci chiede il nostro ascoltatore se ritieni che l'affare l'abbia fatto la Fiorentina ad acquistare Attà, oppure l'Udinese a venderlo a quel prezzo.
12: Ma sinceramente non saprei, nel senso che l'Udinese ha settato di 40 milioni di euro come cifra, e quello ottiene tra la parte fissa, i bonus e la percentuale sulla eventuale rivendita. Quindi l'Udinese ha fatto il suo, ed se dovesse concretizzarsi tutto l'extra parte fissa, diventa l'incasso più remunerativo nella storia dell'Udinese, quindi l'operazione per l'Udinese è buona. La Fiorentina spende tanto, però si assicura comunque potenzialmente uno dei migliori centrocampisti d'Europa. Penso che sia tendenzialmente un affare per entrambe, nel senso che l'Udinese ci guadagna i soldi che sperava, la Fiorentina ci guadagna un giocatore che richiedevano in tante. Se sarà però del tutto un affare per la Fiorentina, lo scopriremo in campo, perché se deve rendere per 40 milioni, cosa che non è facile, perché avrà un po' di pressione, un po' di pressione aggiuntiva addosso, e quindi vedremo un po' come seguirà. Lato Udine, credo che si possa essere soddisfatti di quanto fatto e del percorso svolto con lui e dell'incasso finale.
0: Diciamo, anche perché poi l'Udinese, abbiamo sempre detto, no? È un luogo comune, ma insomma bottega cara certo. È sempre stato detto, e anzi mi stupiva anche che non ci fossero questo tipo di colpi ultimamente. Forse è cambiato anche un po' lo spirito dell'Udinese dopo anche l'arrivo di Runjanić, insomma l'Udinese ha preso più coscienza della propria forza, ora anche il voler tenere Zaniolo, non lo so, insomma è cambiato qualcosa anche negli obiettivi.
12: Sì, diciamo che nel corso degli anni l'Udinese ha affrontato dei momenti chiaramente di difficoltà, perché comunque ha impostato comunque il suo lavoro inizialmente magari sulle comproprietà che poi sono state tolte, sì. Poi ha fatto molto rete in Europa, perché c'era anche il Granada insieme al Watford, girava molti giocatori, anche lì sono stati messi dei limiti, quindi chiaramente è un club che nel corso degli anni ha dovuto anche un po' alla volta reinventarsi, e non è mai facile restando sempre in Serie A, perché tanti club quando affrontano un momento di difficoltà poi magari retrocedono e per un periodo devono ricostruirsi in Serie B, e l'Udinese l'ha rischiata anche infatti la B, certo. Giusto un paio di anni fa, proprio avendo sfiorato la B, diciamo che è stato anche fatto poi una riflessione e una ricostruzione, quasi mi verrebbe da dire da zero, cambiando i quadri dirigenziali intorno alla famiglia Pozzo e affidandosi a un tecnico come Runjanić, che fortunatamente per ora è una scommessa è una scommessa vinta, quindi è un po' un club che sta cercando un po' alla volta di tornare ai vecchi fatti, cosa non facile perché comunque una volta Udinese con i suoi giocatori faceva un percorso minimo triennale di crescita, e già per dire il solo, visto che stiamo parlando di Attà, già solo Attà dopo due anni è già, ha già preso il volo, ma basta pensare anche, non lo so, a Udogi un po' di tempo fa, sì. No? Quando è stato ceduto dopo un anno solo, è rimasto il secondo anno, sì, ma in prestito dal Tottenham, che non è la stessa cosa, quindi i tempi sono cambiati, l'Udinese sta cercando di adattarsi e adesso sta un po' alla volta raccogliendo i frutti di una riorganizzazione che però non è facile da fare appunto nel corso degli anni, restando, ripeto, sempre in Serie A, che non è una cosa, ripeto, semplice per una squadra comunque che fa base ad Udine, che è una piazza importante, ma non è Milano, non è la Firenze, non è Roma.
0: Certo. Senti, in un telegramma, perché poi tempo ovviamente stringe, e i tempi radiofonici insomma sono questi, e ti volevo chiedere, fuori dal campo che tipo è? Lo hai descritto in campo, ma fuori dal campo è un ragazzo tranquillo, un ragazzo che si fa voler bene, che a Udine insomma è visto bene, che tipo è? Ecco, per capire chi arriva.
12: È un ragazzo che non ha mai dato spazio per far particolari polemiche o ha dato adito magari a voci extra campo. Ho avuto anche il piacere di intervistarlo, una persona assolutamente dalle buone maniere, e che devo dire che magari non ha rilasciato tantissime interviste nel corso della stagione, ma tutte le volte che si è espresso ai microfoni ha anche saputo pesare le parole, cosa che non è semplice ormai da fare in questo in un mondo così interattivo, quindi devo dire che dal punto di vista umano forse era uno dei ragazzi migliori da questo punto di vista nell'organico dell'Udinese.
0: Bene.
1: E allora grazie per questa presentazione che ci hai fatto di Attà, alla prossima, buon lavoro.
0: Grazie.
12: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
1: Grazie. Attacchi, è importante sapere, anche un ragazzo tranquillo, perché comunque sono di teste calde.
0: Sì, appunto, state, perché magari un bad boy, un altro bad boy, insomma già c'è da fare, ci vogliono anche persone che pensino solo a giocare, ecco.
1: Poi c'è Sergio che ci scrive: se rimane Fagioli insieme ad Attà ci vuole un cagnaccio a difendere, altrimenti la difesa rischia. Beh, se dovesse arrivare Torsved, comunque un po' di fisicità l'assicura, e anche un po' di capacità di recuperare palloni, di essere un frangiflutti la porta, ecco, questa capacità. Poi bisogna vedere se ci sono anche effettivamente le volontà di arrivare a questo giocatore, perché magari con l'arrivo di Attà
0: Io sì, l'anno scorso ragazzi è stato un momento difficile, lui stesso si è descritto come una persona che rimaneva a casa perché sentiva insomma che c'era malcontento e malumore tra i tifosi, e quindi preferivano non esporsi, non uscire. È difficile lavorare in un, insomma, vai in un posto nuovo, è difficile esprimersi e lavorare bene in un posto così, in una polveriera, no? Poi ha trovato, perché lo abbiamo detto anche prima, che c'erano dei contrasti nello spogliatoio, no? Per quanto poi siano stati sminuiti, ma fino a quella partita con il Sassuolo, che è stato proprio il, abbiamo toccato il fondo lì, la squadra ha toccato il fondo e poi è risalita anche da lì, e quindi sai, è difficile, però a me non dispiaceva. Ora io non so se Grosso può essere il giocatore che piace a Grosso e può essere rilanciato, però ripeto, tra tutti i nuovi acquisti dell'anno scorso non mi sarebbe
1: solo prenderesi in considerazione, Intanto la Fiorentina, leggo su firenzevero.it, ha lanciato la campagna abbonamenti per la prossima stagione, che partirà lunedì 13 luglio alle 20 e sarà suddivisa in 5 fasi. Ci sono anche i prezzi previsti dalla Fiorentina, con tariffe come sempre divise tra chi rinnova l'abbonamento dalla scorsa stagione e chi invece si dovrà tesserare di nuovo. L'obiettivo è quello di battere il numero dello scorso anno, i 13.478 tagliandi venduti, abbonamenti venduti. Per quanto riguarda i prezzi, si va dai 2.900 euro della tribuna VIP ai vado un attimo a scorrere, vediamo un attimo se 470 euro per la maratona, mentre per quanto riguarda le curve, vediamo se riesco a trovare il dato un attimo solo, perché Eccole qua, le curve, la curva ferrovia, 290 euro, quindi insomma si passa dai 2900 ai 290 euro della curva ferrovia. Cosa, insomma, prezzi in linea con l'anno scorso?
0: Sì, ora non ho fatto bene il calcolo se sono uguali all'anno scorso, mi sembra che ci siano neanche i presupposti, magari la singola partita, non lo so, se quella del centenario magari faranno una vendita a parte, questo non te lo so dire, o se è compresa nell'abbonamento, però effettivamente non è che sono cambiate molte le... No, c'è uno stadio comunque ancora sotto cantiere, per cui sai, non puoi pretendere più di tanto.
1: Non c'è dubbio, non c'è dubbio.
0: Che fermo restando che sono sempre tante, 290 per una persona normale e che sì, fa un lavoro per un operaio.
1: A partita vorrebbe dire quanto a partita? Sulle 19 partite. Facciamo un calcolo rapidissimo, so, intorno ai 17-18 euro? Vediamo.
0: Ma sai, poi ci sono le partite con le big che ovviamente le trovi a prezzi più alti, quelle
1: 15 euro, 15,23
0: euro. Sì, la media, sì, poi certo. se vai a prendere i singoli biglietti costano molto più ovviamente. Poi va visto se ci sono delle, magari chi era già abbonato, se gode di sconti, penso di sì perché lo hanno sempre fatto. Sì, poi sì. Non so se c'è, ripeto,
1: c'è una categoria fedelissima.
0: 13, esatto.
1: Che è valida per chi ha rinnovato l'abbonamento negli ultimi 10 anni consecutivamente.
0: Beh,
1: poi gli under 25, gli over 70, coloro che abbiamo già compiuto 70 anni, la data d'acquisto, e anche una categoria che riguarda gli under 14. Abbonamento sottoscritto contestualmente ad almeno un abbonamento intestato a uno dei genitori o a un parente entro il quarto grado per il medesimo settore. Quindi insomma ci sono anche queste particolarità.
0: Sì, sì, infatti no, abbiamo detto i prezzi così, ma poi c'è tante categorie, tante cose insomma da vedere che permettono degli sconti. Quindi insomma andate a leggerle sia su Firenze Viola ma poi anche nel sito ufficiale.
1: Sì.
0: E non so se poi la Fiorentina chiama i propri abbonati, manda le mail ai propri abbonati, quindi non so com'è.
1: Potrebbe essere, potrebbe anche succedere questo. Tornando al mercato, Dodò continua ad essere nel mirino anche del Como. Dodò che è entrato nelle mire prima della Roma, poi si è parlato del Napoli, poi anche dell'Inter, adesso si torna a parlare di questa ipotesi Como. Alla fine andrà all'estero? Dodò,
0: ma siamo in attesa di capire il Napoli se darà l'affondo, perché poi anche loro sono rimasti.
1: Ma il Napoli adesso deve cedere prima di poter procedere.
0: Sì,
1: agli acquisti.
0: Appunto, però bisogna capire se vale la pena aspettare o meno. Cioè, se il Napoli dice io lo prendo di sicuro, ma ho bisogno prima di monetizzare, di cedere. Non tutti possono fare lo stesso percorso che ha fatto Paratici, no? Che prima ha preso grandi giocatori, fatti grandi esborsi e poi può cedere. Magari molti invece per bilancio, per cose proprie, hanno bisogno prima di cedere e poi di reinvestire quei soldi.
1: Certo,
0: ecco.
1: Certo.
0: Se il Napoli è convinto, allora vale anche la pena aspettare, no? Giorno più, giorno meno, cioè dipende. Se invece vedi che sta lì, lo tiene in ballo, ma non dall'affondo, non dall'idea poi di volerlo dare questo affondo, allora è diverso e si faranno le valutazioni del caso. Se poi, perché poi Dodò sì, piace, però forse nessun club, anche negli anni passati, l'anno scorso lui pensava di poter andare al Barcellona, ma in realtà poi il Barcellona ha mai...
1: Sì, no, oppure magari qualcuno vuole aspettare per capire se il prezzo può calare, considerando che insomma la Fiorentina, per non
0: che è un giocatore
1: zero,
0: certo che non vuole,
1: alla fine magari dovrà anche abbassare certe pretese,
0: però immagino. Mi sembra anche di capire che se dovesse rimanere, magari fanno un rinnovo un po' ad hoc per permettere di non perderlo a zero, e quindi non sarebbe un grande dispiacere, ecco, non tenerlo. È ovvio che il giocatore deve rimanere convinto, ma deve essere anche consapevole che non c'è nessun club che si strappa capelli per prenderlo, che fa le capriole per prenderlo anche in termini economici, ecco.
1: Poi tornando a Somma, c'è Bomber Viola che ti dice: via signora magistrato, al massimo va bene per l'Empoli, insomma, non certo per una Fiorentina di buon livello, insomma,
0: no,
1: sarebbe un'altra scommessa,
0: io però parlo...
1: ecco, sarebbe un'altra scommessa,
0: no,
1: dopo la stagione
0: allora,
1: così deludente.
0: Non è una scommessa Somma, io dico che in un pacchetto di centrocampisti, non certo il titolarissimo, a mio avviso ci può stare, io sto facendo...
1: Tra le riserve lo si potrebbe anche provare a tenere, tra le riserve sì, però insomma... magari vediamo, ecco, se ci sono delle offerte giuste può anche essere fatto partire senza strapparsi i capelli, credo. Poi ancora messaggi: Attà e Fagioli possono anche giocare insieme entrambi da mezzali, però dietro di loro ci deve essere un centrocampista forte fisicamente che sappia fare entrambe le due fasi, e non è facile trovare un centrocampista del genere. Neri da Pistoia ci scrive: Mandur è già sparito, già declassato, ma quanto non vi piace il miglior centrocampista dell'anno scorso e il girone di ritorno apprezzato a tutti gli addetti ai lavori nel giro della nazionale, neanche ne parlate, tutti presi da nomi esotici. Ma non vi capisco proprio. Beh, insomma,
0: è stato il primo nome che abbiamo fatto oggi dicendo che è già al Viola Park,
1: però se dovesse arrivare Thorsved, credo che quasi inevitabilmente dovrà finire tra le riserve, e sarebbe comunque una riserva, non dico di lusso, ma una riserva importante, ecco, perché
0: guarda, due giocatori per ruolo tanto ci vogliono, due giocatori per ruolo a mio avviso ci vogliono, certo. No, se tu sei una squadra competitiva, che vuole essere competitiva

0: In partenza i titolari sono quelli, non credo la Fiorentina vada a spendere 15 milioni per Tosves per poi metterlo in panchina. Poi è chiaro che Campo sarà il giudice finale, insomma, se Endur merita di giocare giocherà Endur, però in questo momento dovesse, ripeto, arrivare Tosves, il centrocampo lo vedo formato da Tosves, Fagioli e Attà. Endur finisce tra le riserve ed è una riserva di tutto rispetto, di grande rispetto, perché ripeto, è un giocatore che è cresciuto molto quest'anno, un giocatore che ha anche fatto parte stabilmente della nazionale del 21, potrebbe avere anche delle speranze per poter essere convocato nella nazionale maggiore, quindi insomma, certo, è un giocatore assolutamente di valore, un giocatore che ha ancora tante potenzialità di crescita, per cui non lo declassiamo assolutamente, però no, questo è il mio parere. Arrivasse Tosved e in partenza Tosved
1: si fa titolare. Delle domande, non è che lo declassiamo noi, è la società che sta facendo delle scelte. È ovvio che se sono giocatori che vuole la società, che condivide l'allenatore, è ovvio che significa che le loro priorità sono quelle, non è più Endur, anche se poi Paratici nella sua conferenza stampa post America, no, fece capire che invece era uno dei giocatori sul quale puntavano, certo, no? Beh, è stato forse l'unico,
0: sì, sì, sì, è vero,
1: che
0: l'unico
1: ha detto
0: sul quale
1: che...
0: si è sbilanciato.
1: Questo non significa metterlo titolare fisso, significa farlo rientrare in un pacchetto che poi sarà la concorrenza a decidere chi merita di fare il titolare.
0: Assolutamente, infatti anche Carlo ci scrive: con tutto rispetto per Endur, il norvegese se viene gioca, e poi c'è Alessio che dice Endur ci può stare nella rosa della Fiorentina ma non per essere un titolare inamovibile per poter puntare a tornare tra le prime cinque.
1: L'unica cosa è che poi uno, cioè, se non lo fai giocare titolare comunque non trova continuità, è sempre il solito dilemma, no? Che
0: purtroppo
1: tieni un giocatore
0: le coppe europee,
1: esatto, e quindi di dove lo fai giocare? È vero, ripeto, che la Coppa Italia inizia a 14 e quindi c'è più partite, però anche c'è l'Europa, ecco, quindi sarà due partite in più, non è che sono tante di più, ecco.
0: E poi c'è anche chi ci scrive che se Paratici continuano questi acquisti di livello bisognerebbe chiedere all'UEFA una wild card per farci disputare una Coppa Europea.
1: Davvero, fosse possibile, come nel tennis.
0: sì, insomma, anche proprio per la consistenza della squadra, l'importanza dei colpi messi a segno, potrebbe avere le carte in regola.
1: Ma magari è quello l'obiettivo, no? Non della wild card, ci mancherebbe, ma è quello l'obiettivo, di essere ritenuta una delle squadre che in Europa ci devono stare assolutamente, dare anche questo segnale, magari ti può far vedere anche con un occhio diverso, no? Dal palazzo, dagli arbitri, non che ti facciano dei favoritismi, intendiamoci, soprattutto dopo quello che sta passando il settore arbitrale.
0: Poi c'è Daniele che dice che Dodò tutti lo vogliono ma nessuno lo piglia.
1: È quello che si diceva, appunto, sì. No, io non vedo club in grado di fare dei grandi sforzi. Col Napoli ci poteva stare anche un discorso su Noah Lang, però non so se poi sarà fatto.
0: Insomma, Noah Lang viene valutato almeno 20 milioni dal Napoli, quindi sì, potrebbe esserci un Dodò che in quel caso potrebbe essere una parziale contropartita, poi bisognerebbe aggiungere denaro probabilmente. Ma andiamo a salutare anche Fabio Rossetto. Ciao Fabio.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ben ritrovato.
2: Anche a voi.
0: Sei contento del fatto che sia arrivato a Talla Fiorentina?
2: Ma avete preso sicuramente un grande giocatore, forte perché è un centrocampista moderno. Bravissimo negli inserimenti, un giocatore sia al lato fisico, insomma, sia. Io ho sempre un po' paragonato con le debutte a Bellingham, cioè il tipo di giocatore secondo me che mi dava sempre l'idea di essere Bellingham.
0: Non è che ha fatto un paragone qualunque, eh?
1: Beh, no, lo stesso Linese,
2: come, però sì. Super giù, quella. Aspettatevi quel tipo di giocatore lì, insomma, qui ha fatto una grossa crescita. Udine è partito in sordina, ma poi ha fatto veramente bene, un giocatore completo, quasi senza ruolo, nel senso centrocampista, ma bravissimo a giocare. Addirittura qui ha giocato anche prima punta di momenti dove l'allenatore aveva bisogno di determinate cose, ma è,
1: sì,
2: una è una mezzala classica, ma può fare anche il trequartista, però insomma, ecco, questo tipo di giocatore molto molto bravo negli inserimenti, insomma è un giocatore forte,
0: può portare anche gol perché comunque ha segnato, eh.
2: No senz'altro, ma
1: forse deve migliorare nel fare gol, però
2: Beh sì, insomma, su un giocatore che secondo me allora si è evoluto

0: secondo me è migliorato, però ha dei margini ancora importanti. Mm. Quando prendi un giocatore così, l'impressione è che se sia arrivato che non ha più margini di miglioramento, no, non è una, proprio una cosa. Invece lui, no, secondo me, ha dei margini importanti, sì, secondo me sì.
1: E dal punto di vista invece caratteriale, ne parlavamo anche qui con un nostro collega di Udine. È un ragazzo abbastanza tranquillo, abbastanza pacato.
0: Pacato, e secondo me è uno che sopporterà tranquillamente la piazza, nel senso che quando uno viene a Firenze non deve essere solo pacato, ma deve avere personalità, perché comunque devi saper sopportare. Firenze non è Udine, nel senso che c'è tanta pressione, e lui secondo me mi dà l'impressione di uno sereno, tranquillo in qualsiasi situazione, mi pare uno di grande personalità. Perciò questo è importante: quando porti un giocatore a Firenze deve avere anche questo, perché non basta essere bravi, ci vuole anche grande carattere, perché poi devi sopportare determinate cose. Perciò in questo senso, grande acquisto secondo me.
1: Ecco, io credo anche che per i tifosi della Fiorentina che hanno il palato fine, questo giocatore possa rappresentare una sorta di possibile nuovo idolo.
0: Ma sicuramente lui si dovrà calare nella situazione, però sono convinto anch'io che i tifosi amano questi tipi di giocatori, perché insomma non porta solo quantità, porta anche qualità, e a Firenze hanno il palato fine in questo senso, cioè sono abituati a questo tipo di giocatore. Insomma, potrebbe diventare, sì, io me lo auguro.
1: Tu a Firenze hai giocato, io non voglio ora fare nomi, fare altri paragoni, però insomma tu a Firenze hai giocato con grandi giocatori.
0: No, ma lui fa parte di quella schiera lì, non adesso non dico, però fa parte di quei giocatori che hanno, sì, che uniscono sia la quantità che la qualità, che insomma un po' di anni fa erano abituati a vedere a Firenze.
1: Ecco, insomma, si può tornare un po' indietro nel tempo con
0: Attacco. Sì, ha fatto un grande acquisto, sì, molto molto bello.
1: Ha detto Fabio Grosso ieri nel corso della presentazione che Attà lo utilizzerà come mezzala sinistra.
0: Sì, certo, anche secondo me è ideale. In un 4-3, secondo me lui da lì è bravo, perché secondo me sa centrarsi in maniera giusta, se si inserisce. E anche a me sembra più naturale in quel ruolo lì. Se devo scegliere mezz'ala destra e mezz'ala sinistra, lo vedo più di là anch'io, sì, effettivamente.
1: Ecco, poi lascio la parola a Luciano Magistrato, ma ti chiedo, gli daresti la maglia numero 10?
0: Sì, a lui sì, a lui sì. La 10 gliela puoi stampare tranquillamente.
1: Bene, bene, bene, Luciana, insomma, siamo rassicurati.
2: Alleviamo anche a Gudmundsson,
1: per forza,
2: che probabilmente andrà via, e sì, quindi la daremo ad Attà. Ti volevo chiedere se sei convinto di queste prime operazioni della Fiorentina, se Paratici ti sta convincendo anche come modus operandi, insomma un po'.
0: Guardate,
2: sotto traccia.
0: Se è confermato quello che oggi ho letto, cioè Andrea Stoli nella primavera?
2: Sì, è proprio ufficiale da oggi.
0: Questo è un colpo fenomenale, già di un direttore che vede più in là, perché ha preso non un allenatore ma un maestro di calcio, un maestro di vita, e
2: ce n'è bisogno.
0: Credo che se c'è quell'idea di portare un maestro, una filosofia così sotto, immagino sopra si sta muovendo già tanto bene, sta dimostrando che è uno che capisce tanto di calcio.
1: Tu l'hai avuto modo di conoscerlo, Andrea Zoli, negli anni all'Udinese?
0: Lo conosco benissimo, era il secondo di Spalletti, condivido ogni tanto delle chiacchierate con lui, però veramente sono andato a vederlo a Empoli.
2: Sì.
0: Un giorno siamo andati 3 giorni a Empoli a vederlo con un amico, e mi ha fatto vedere tutto, stava preparando una partita, ma la sua tranquillità, la sua serenità, il sapere di calcio, perché poi sì, un allenatore tante volte giovane si affaccia a questa, al campionato primavera, ma vuole vincere lui, vuole dimostrare che lui è bravo, ma lui invece secondo me è in quella fase giustamente.
1: Beh, certo, lui non ha velleità di vincere il campionato, di mettersi in mostra, lui farà crescere i giovani, questo sarà il suo obiettivo.
0: Grandissima scelta, questa proprio è stata una cosa che mi ha colpito, e dico top, Paratici top. Sì. Proprio tanta roba.
1: Una scelta in controtendenza rispetto a quella di tante altre squadre.
2: Ma anche a un mese fa, perché poi si facevano nomi di Pasquale, di Parolo, di Buzzeguri,
1: di Diamanti,
2: si facevano questi nomi qua per la primavera.
0: Saranno bravissimi, non voglio dire.
2: Certo,
0: però
2: no,
0: avere,
2: non parliamo di bravi.
0: Avere un maestro che in questo momento ha un'esperienza incredibile, ma soprattutto sa quello che ti deve dire in ogni momento, non lo fa per se stesso, ma lo fa per te. sa dove non è un uomo di tantissime parole, parla poco, ma certo, quando parla è perché sa quello che ti deve dire. Un giocatore giovane oggi non lo devi tempestare di mille cose, gli devi dare la strada, e lui la strada te la sa illuminare molto bene.
1: Ma no, poi può essere un punto di riferimento per tutto il settore giovanile, no?
0: Sì, sì,
1: per le indicazioni,
0: sì, la metodologia, dare. Lui ha una metodologia ben precisa. Con Spalletti era quello che sviluppava tante volte, non solo le palle native, ma la visione degli allenamenti, i giochi di posizione, i possessi. Perché quel possesso, perché quel gioco di posizione? Fantastico, lui sotto questo aspetto è sì, una sì, roba grande.
1: Preparatissimo. E poi direi anche un allenatore che può indicare dei valori extra campo.
0: Sì, bravissimo, una persona per bene. Ma io proprio Aurelio lo stravedo, perché per me lui è un uomo vero, perciò i ragazzi che passeranno da lui saranno veramente fortunati, dovranno saperlo che saranno fortunati, perché avranno un maestro non solo di campo, ma un maestro di vita. Bravissimo.
2: E questo può essere, al di là della bravura insomma di Andrea Azzoli, ma proprio come principio scelto da Paratici per preparare giocatori. La Fiorentina ha il Viola Park, che è un'eccellenza, no? Però da questo Viola Park deve tirare fuori giocatori per la prima squadra, quindi bravissimo. È quella la strada secondo te, quindi sì, insomma sì, al di là dei trofei che nel settore giovanile possono essere vinti, quest'anno ne hanno vinti due, quindi chapeau a chi li ha vinti, però insomma l'obiettivo è quello, quindi vedi in Paratici uno che vuole comunque portare su dei giovani, crescerli in casa.
0: Vabbè, ma l'ha dimostrato con i fatti, cioè una scelta così ti fa già capire qual è l'idea dell'uomo, qual è l'idea del dirigente, qual è l'idea di chi ha una visione per i prossimi 10 anni. Cioè lui ha fatto una scelta ben precisa che va, come avete detto, in controtendenza, ma certo che i trofei sono importanti, ma i trofei sono poco importanti, meno importanti per un settore giovanile. Certo. Sono importanti perché poi è frutto di un lavoro, è bellissimo, ma contano poco se poi non c'è dietro un grande lavoro a 360 gradi. Tu puoi vincere perché hai una squadra fortissima, ma non crei niente. Invece tante volte non vinci ma crei tanto. All'estero un po' questa strada ce l'hanno illuminata, lo sappiamo, ci sono dei metodi. L'Ajax lo fa da tantissimi anni. L'allenatore dell'Ajax della prima squadra tante volte il martedì si allena gli esordienti. Questo noi non lo faremo mai, o almeno non fino adesso non l'abbiamo fatto. Sono cose che noi non abbiamo mai pensato. Invece questa scelta, ripeto, è una scelta forte che indica una strada, e secondo me, io sono rimasto, quando l'ho letto, sono rimasto veramente entusiasmato da questa cosa, perché c'è una visione diversa finalmente.
1: Eh sì. Fabio, grazie mille, a presto.
0: Grazie a voi, un abbraccio.
2: Grazie
1: a ciao. Fabio Rossitto. Nel frattempo leggo su firenzeviola.it.
2: Beh, si sentiva proprio
1: sì,
2: un grande
1: sì,
2: stimatore.
1: Grande stimatore, ma insomma ha ragione. Perché
2: io effetti... ero scettica. No?
1: Adesso ti ha convinto Fabio Rossitto parlando.
2: No, non Fabio Rossitto, ma in generale ho capito insomma il principio con cui è stato scelto Aurelio Andrea Azzoli, ma non perché io non lo stimi, intendiamoci, ma perché sapete che io preferisco sempre l'allenatore giovane, sì, e temo anche che i ragazzi magari possano seguire più uno vicino alla loro età, come poteva essere, no, non è che sia un giovanissimo, anche aiutami, l'ex allenatore che ha lasciato la Primavera,
1: Galloppa
2: scusate, non è che fosse un ragazzino Galloppa, però era comunque un allenatore vicino a loro, che insieme a loro voleva crescere, no? In questi anni c'è stato Aquilani, ci sono stati tutti allenatori che magari volevano crescere di pari passo con questi ragazzi, e quindi lo sentivano un po' uno di loro. Ora c'è una persona invece anche di una certa età, non credo di offenderlo, no? Cioè, la carta d'identità
1: anni.
2: È quella, 73 anni, quindi ero un po' scettica all'inizio, però devo dire che poi solo gli stupidi non cambiano idea, e sentendo effettivamente queste versioni Rossitto mi ha definitivamente convinto, ma già insomma, dalle opinioni anche di altri colleghi che hanno apprezzato questa scelta ho capito che forse la strada è più giusta questa. Io resto per gli allenatori giovani, intendiamoci, però è una scelta che ha una motivazione importante, ecco.
1: Nel frattempo su FirenzeViola.it leggo che, secondo quanto riferito dal giornalista esperto di mercato Matteo Moretto attraverso il suo canale YouTube, la Fiorentina continua a monitorare con attenzione il profilo di Oso, giovane terzino sinistro di proprietà del Siviglia. Nelle ultime ore Paratici avrebbe intensificato i contatti per raccogliere maggiori informazioni sul calciatore e valutare la fattibilità di un'eventuale operazione di mercato. Difensore spagnolo, classe 2003, considerato uno dei prospetti più interessanti nel suo ruolo, e nonostante sia attualmente impegnato nelle trattative per il rinnovo del contratto con il club andaluso, il suo futuro resta ancora tutto da definire. La situazione contrattuale ha attirato l'interesse di diversi club europei pronti ad inserirsi qualora non venisse raggiunto un accordo con il Siviglia. Oltre alla Fiorentina, anche il Nottingham Forest segue con grande attenzione gli sviluppi della vicenda e potrebbe decidere di affondare il colpo nelle prossime settimane, concorrenza che dunque è destinata ad aumentare. Oso, nel corso di questa stagione, nel corso della stagione che si è da poco conclusa, ha confermato la propria crescita disputando 30 partite complessive tra campionato e coppa, mettendo a referto 2 gol e 3 assist, quindi insomma numeri che testimoniano la sua capacità di incidere anche in fase offensiva.
2: Già più periodo
1: ne hanno, sì, che ne hanno accresciuto il valore sul mercato. Insomma, poi sto parlando del 2003.
2: Sì, sì, no, ma infatti risponde semmai proprio a quei profili e sta cercando di portare la Fiorentina in viola, cioè giovani, relativamente giovani, con esperienza e... Insomma, l'aveva detto Paratici, voleva una Fiorentina più internazionale, ecco. Vedremo se poi ci sarà anche qualche italiano a sto punto.
1: Sì. Perché forse poi... con le Osho?
2: Vedremo se con le Osho, se...
1: Perché poi c'è anche da dire che tutti quei giocatori che sono stati accostati fino a questo momento alla Fiorentina non sono arrivati.
2: No, non sono arrivati.
1: Sono arrivati i giocatori a sorpresa.
2: Anche noi brancoliamo nel buio proprio perché Paratici, insomma, fino all'ultimo non scopre le carte. Magari chi è più vicino al calcio inglese, come possono essere Moretto, insomma, questi esperti di mercato, magari ci arrivano prima. Ora Oso non è un nome nuovo, né è inglese, per carità, però per dire che insomma vedremo se arriverà.
1: Vedremo, anche perché poi dobbiamo chiudere adesso.
2: Ecco, esatto, infatti ho chiuso il mio discorso, sì, velocemente, non perché non sapevo più che dire, ma perché
1: dobbiamo chiudere. Grazie a Luciana Magistrato.
2: Grazie a te.
1: Grazie,
2: ciao
1: a
2: Lorenzo.
1: Tutti. Naturalmente vi ricordo che la nostra programmazione va avanti, quindi tra poco inizierà Palla al Centro e rimanete dunque su Radio Firenze in Vola. Buon proseguimento a tutti.
2: Ciao. Radio Firenze
3: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. La Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
4: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al Vento. Giacomo Galassi che vi parla quest'oggi insieme alla princess di Radio Firenze Viola, e cioè niente po' di meno che Chiara Andrea Bevilacqua. Ciao Chiara.
5: Ciao Giacomo, ciao a tutti.
4: Come stai?
5: Bene, grazie.
4: Bene, ti sei riposata?
5: Sì, ma basta il falso messaggio che io fossi in ferie, no, semplicemente i turni di Radio Firenze Viola mi hanno permesso di regalarmi qualche giorno lontano da Firenze.
4: E hai fatto ma bene, lo cara so. Chiara, così sei tornata carichissima. Non so se hai visto che la Fiorentina comunque sul mercato è stata abbastanza calma, insomma siamo ancora...
5: Calma piatta!
4: Sì, sì, settimane, ore decisive per Longo, Morrone, qual era? Che c'era, si parlava sempre metà Morrone o Marrone.
5: Era Marrone,
4: vedi. Mezzo Marrone, insomma, stiamo a aspettare più o meno la fine di agosto, gli ultimi giorni di mercato per i colpi. No,
5: qualche
4: così,
5: parametro zero.
4: Qualche parametro zero, qualche prestito con pagherò. Invece no, la Fiorentina ha deciso di splafonare, come dicono quelli bravi, e spendere discreti soldi per Arthur Attà, che oggi era al Viola Park per le prime visite, cioè per le, diciamo, per la giornata, perché le visite medie le ha svolte ieri, sì, naturalmente, ma oggi è stata la giornata dell'inizio ufficiale della stagione con le prime visite medie di diversi calciatori. Ranieri, Parisi, ho visto stamani, davvero mi sono fatto un bel mattineo al Viola Park, che francamente però non mi lamento rispetto ai colleghi. Ora tra un poco andiamo da Ludovico Mauro e probabilmente sarà sciolto, sarà un tutt'uno con l'asfalto, viste le temperature africane che si stanno abbattendo su Firenze e su tutta la penisola. Bene, Artur Attà, nuovo giocatore della Fiorentina. Saluto Marco Tonelli, che non c'entra niente con Artur Attà, però lo devo
5: però
4: salutare,
5: l'avrebbe voluto. Secondo me è uno di quei giocatori che comunque fa gola anche alle prime 4-5 del campionato. Io tante volte sottolineo l'importanza di valutare in questa fase l'intenzione, perché poi spetterà al giocatore e anche al tecnico mettere nella condizione il giocatore di far vedere quello che può portare. Però andare a prendere così in poche ore uno dei giocatori che comunque si è messo in mostra anche al meglio nella passata stagione, un giocatore che appunto non suonerebbe nel mercato delle prime 4-5 della Serie A, secondo me è uno di quegli elementi nei quali possiamo percepire un cambio di modus operandi.
4: Gasa?
5: Abbastanza.
4: Bene.
5: Poi apre secondo me alcune parentesi anche a livello tattico, però sì, più che altro io inizio a vedere delinearsi i confini della famosa programmazione di cui tante volte abbiamo parlato nel tentativo di giustificare, spiegare alcune operazioni che appunto non davano l'idea di una società proiettata anche nel lungo periodo, non solo nel breve periodo, e magari nel rispettare quelli che erano i parametri.
4: Tra l'altro il pomeriggio di oggi ci racconta, perché effettivamente alle 17.05 Fabio Paratici non ha ancora chiuso nessun colpo e siamo tutti un po' delusi, perché che stai facendo Fabio? Forza, ce n'è da chiudere uno al giorno. E in realtà si sono intensificati i contatti, ve l'hanno raccontato Nick e Nick, che sono arrivati prima di noi, per Oso e basta. Oso che secondo me è una bella dichiarazione anche di intenti, sì, alla Serie A. Oso, terzino sinistro del Siviglia, tra l'altro è molto semplice fare il 2+2, Gosens che non sarà convocato per la prima fase del ritiro e Oso che invece potrebbe diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Naturalmente se ci saranno ulteriori messaggi oltre all'intensificazione dei contatti, quindi è un nome caldo, sono ore calde, ore decisive per Oso, ve ne daremo conto. 348-7513-933 per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71, linea alla quale si è già prenotato Fabio. Ciao Fabio, buonasera.
6: Buon pomeriggio, ciao Chiara,
5: ciao Fabio, grazie.
6: Ciao
4: Fabio.
6: Dunque, io devo dire la verità, finalmente comincio a essere molto soddisfatto di Paratici e di questa Fiorentina. Mi piacciono tutte le sue mosse, ma non tanto per i giocatori, quanto perché è passato sotto traccia che abbiamo rinfoltito anche il settore medico con il dottor Bruzzone.
4: Sì.
6: Quindi tutte le criticità che ci sono state le sta piano piano rimettendo a posto, insieme a Andrea Azzoli, che per me è stato un gran colpo alla primavera, e devo essere vero, l'unica cosa che mi fa sorridere è che anche a Firenze finirà anche la storia delle soppopere o dei giocatori attaccati alla maglia. Tutti eravamo per Gosens, è arrivato Paratici in 3 secondi, Gosens fuori dalla rosa. Quindi ha voglia di dire lui vuole stare bene in Toscana. Paratici è questo, se non mi servi non ti confermo.
4: Sì.
6: E mi piace la sua decisione, è un decisionista. E io uno come lui mi piace sempre. E poi l'ultima cosa, ha anche ribaltato tutti i discorsi che faceva Pradè. Cosa diceva? Io vado a fare il mercato quando a prendere i rimasugli delle prime squadre, e quindi non si fa il mercato da agosto in poi. Paratici ci ha fatto vedere che noi si potrebbe essere come le prime squadre, basta volerlo.
4: Guarda,
6: cioè, meglio di così non si poteva.
4: È difficile, infatti. Guarda, Firenze, almeno in questi giorni, secondo me è dietro l'angolo la polemica o la divisione. Però direi che insomma io sono
5: l'operazione
4: qui in radio.
5: L'operazione entusiasmo è partita forse nel migliore dei modi.
4: Nel migliore dei modi. Fabio, ti ringrazio e ti saluto. Sviluppiamo quello che dici tu, perché ci metto anche poi. Ha ragione l'amico, ieri con Stefano Prizio eravamo qui gasatissimi, ma provavamo ogni tanto a fermare l'entusiasmo, perché l'entusiasmo è anche pericoloso,
5: sì,
4: se supera una certa soglia. Però da qualsiasi parte tu veda la operazione Attà che si va ad aggiungere a Dragusin, a Vieri, a Andrea Azzoli, a tutte le modifiche a livello anche del extracampo legato alla prima squadra, da qualsiasi parte tu la veda, Attà è un'operazione, è una masterclass,
5: sì,
4: perché tu non te lo potevi permettere, e allora Paratici è riuscito a trovare questa formula un po' curiosa, sì, che però soddisfa l'Udinese, che aveva già detto, aveva già rispedito al mittente gli interessi di Juventus, Milan, Inter, proprio perché davanti alla richiesta di 40 milioni tutti si erano fatti indietro. Paratici ha detto: io 40 milioni sull'unghia non ce li ho, però attraverso la proprietà commisso posso fare tutte delle dilazioni fantasiose, perché è una formula sulla quale ci siamo scervellati per tutta la giornata di ieri, questo 70%, cioè
5: meno male
4: c'è...
5: sei rientrata oggi,
4: ecco, perché ieri tutto il giorno a capire se c'è il 30% sulla futura rivendita, 70% del cartellino, a quanto pare è il 70% del cartellino, con una formula molto particolare che non si fa quasi mai di acquisto del calciatore, 10 milioni di euro di bonus, e alla fine...
5: Perché si guarda anche a quella che poi è la prospettiva del calciatore e del club, proprio prendendo esempio dalle altre squadre che negli ultimi anni sono riuscite a stabilizzarsi su determinati livelli alti attraverso le cessioni intelligenti. E questa, sono d'accordo, è una buona operazione. Poi sulla cautela è fondamentale, e le uscite ci saranno, bisognerà vedere, secondo me anche gli esterni diranno tantissimo, se poi l'idea di gioco di Grosso dovesse essere confermata, almeno i due titolari devono essere di alto livello, perché sennò la squadra è comunque sbilanciata. Se uno fa le proporzioni, sicuramente l'ottimismo è lecito che ci sia. Poi ribadisco, io magari valutazioni complessive le posso dare al termine del mercato, ma sicuramente inizio a percepire questo cambio di modus operandi che ho sperato di registrare negli ultimi anni.
4: Perché poi nessuno pretendeva che non potesse sbagliare la Fiorentina, però che facesse delle scelte con una logica, che facesse delle scelte anche con una programmazione, con una prospettiva. Lo stesso io ce lo aggiungo, l'ho già detto ieri, il 1,3 milioni di ingaggio è un calciatore che ti garantisce, Dio non voglia che faccia male alla Fiorentina, però di non avere un peso morto a livello di monteingaggi, come invece insomma credo che potremmo fare una lista infinita di calciatori, ecco. Cioè, quindi, poi nessuno ha la sfera di cristallo e nessuno può garantire che Attà sia un fenomeno, che viene qui e la Fiorentina lotta per lo scudetto, però ieri ci diceva qualcuno, ora c'è da capire chi arriva secondo in campionato, perché
5: ma
4: sul
5: anche
4: primo
5: l'obbligo condizionato alle presenze di Dragusin, secondo me è un'ottima mossa, perché tu ti assumi il rischio, in un certo senso dai al giocatore la possibilità di riscattare le ultime stagioni da cui è reduce, nelle quali sono emerse forse più perplessità che certezze, però nel caso sei assolutamente coperto qualora non andasse.
4: E anche con Attà, perché è vero 25 milioni di euro, però c'è 10 milioni di bonus, se lui dovesse fare male comunque si ridimensiona anche la spesa. Comunque andiamo dal nostro Ludovico Mauro, altro, perché credo che
5: colpa mia
4: sia abbia le ultime, no? Come quando giocavi, non so, a Tekken e avevi la barra dell'energia, credo che Ludovico dopo 2 ore e mezzo sotto i 180 gradi del Viola Park sia veramente nella parte rossa della barra. Ludovico, raccontaci questa giornata di visite mediche lì dal centro sportivo di Bagnarripoli.
7: Allora, non siamo così scarichi perché il tempo ci ha voluto bene. Io penso si possa percepire dalle immagini che a parte che ha tanto vento.
4: Bene.
7: E soprattutto è completamente svanito il sole da più di un'ora a questa parte.
4: E
7: anzi,
4: vai.
7: Il cielo è proprio al contrario. Io penso che stia per venire giù un discreto acquazzone. Però
4: sì,
7: vediamo.
4: Però Ludovico, se viene, te tipo sei, non so, tipo singing in the rain sotto l'acqua a godertela, mi auguro, dopo il caldo. Insomma, ci vuole.
7: Più che altro uno porta l'ombrello per evitare, no, l'insolazione, e poi l'ombrello ti serve davvero. Quindi non so, in gergo giovanile si direbbe un crossover, non so in quanti lo riescono a capire.
5: Ha detto giovanile, quindi non era rivolto a me.
4: Siamo esclusi. Bene. Vai Ludovico, dici tutto.
7: Va bene, bando alle ciance, ciancio alle bande. No, è stata una giornata è stata la prima giornata di visite mediche oggi per la Fiorentina. È partita oggi la stagione 26-27. Tanti giocatori si sono già presentati oggi al centro sportivo di Bagnarripoli per i primi test atletici che poi daranno la preparazione estiva. Menziono Ranieri, menziono Ondur, menziono Comuzzo, menziono Albert Gudmundsson, e lo menziono sottolineandolo perché nel collegamento precedente durante Valle al Centro lo nominavamo perché ripartivamo dalla situazione di Gossens, che come sappiamo da ieri non farà parte del ritiro qui al Viola Park. Sappiamo da giorni che ci saranno alcuni esclusi, diciamo, eccellenti per la preparazione estiva qui a Bagnarripoli. Uno di questi su cui lavoravamo ieri poteva essere Gudmundsson, non ci hanno ancora dato conto della sua situazione, però sappiamo che per la società è un giocatore potenzialmente in uscita. È stato dato mandato ai suoi agenti di trovare una sistemazione. Grosso ieri in sala stampa non ha dato una risposta rassicurante o così tanto positiva, diciamo, sul suo eventuale impiego. Il fatto però che si sia già presentato oggi può essere indicativo, nel senso poteva comunque non presenziare già oggi, poteva apparire domani, poteva non apparire proprio, insomma. Mi veniva da menzionarlo e di sottolinearlo soprattutto per questo motivo. Detti questi, ci sono state una buona parte di giovani, perché appunto la formazione primavera apriva oggi il proprio ritiro, e in generale una nuova era, perché da stamani Aurelio Andreazzoli è il nuovo allenatore della Fiorentina Under 20, campione d'Italia in carica, e che il 9 settembre si giocherà già una coppa, la Supercoppa di categoria a Milano contro l'Atalanta. Detto questo, la giornata di oggi non dovrebbe portare in dose altri aggiornamenti, anche perché chiunque sia passato di qui comunque faceva una sorta di toccata e fuga, perché il ritiro vero e proprio comincia domenica sera, i convocati arriveranno domenica sera, e tra oggi e domenica compresa verranno spalmate appunto le visite mediche di rito. Oggi è stato il primo giorno, domani ce ne saranno tanti altri, molti big devono ancora arrivare. Oggi appunto ci sono stati quelli detti prima, De Gea, che non avevo menzionato, è un altro che è apparso già oggi. Tutti gli altri arriveranno piano piano e poi si metteranno a disposizione di Fabio Grosso. Dovrebbero arrivare anche altri giovani, e probabilmente qualcuno della primavera sarà aggregato anche alla prima squadra per le sessioni di allenamenti che comincerà da lunedì. Dal Viola Park direi che è tutto, ragazzi. Io vi restituisco la linea e vedo di scansare l'acqua, che secondo me è in arrivo.
4: Bene, grazie mille Ludovico. Ciao. Mauro, e buon lavoro dal Viola Park. Allora, rispondo subito a Simone dal Mugello, che il video si sta agitando, anche se il primo messaggio l'aveva mandato oggi all'ora di pranzo, e però per rivedere l'intervista che ha fatto Marucci a Pantaleo Corvino, la possibilità è andare su YouTube, cercare su Firenze Viola il link e guardarselo, altrimenti c'è Daily Motion, oppure credo che ci sia anche la possibilità con i podcast. Magari diamo mandato anche al nostro Marco Tonelli da Dal Vetro di mandargli un link per rivedere Pantaleo Corvino, così facciamo un passo in avanti. Poi c'è Max da Genova che chiede se possiamo rimpicciolire il microfono di Chiara, così si vede il suo bel viso. Ora iniziano tutti i complimenti a Chiara. Aspetta, ce n'ho un altro, ora lo trovo. Guarda che cicala è la Chiara, no, oggi via. Questa è Chris da Campi, sì. E poi ce n'era anche un altro. Ciao Chiara, questa è Flaviana alla Svezia, bellissima
5: grande,
4: come
5: Flavione.
4: Sempre. E ciao pure a quell'altro. Vai Giacomo, un abbraccio alla regia. Va bene, grande Flavione. Poi Leolino dal Ponte mi segnalava che in realtà Paratici anche oggi un colpo lo ha battuto, ed è il classe 2009 Timmerman, contratto di 3 anni per il classe 2009, ripeto, che arriva dal Real La Louvière. Capito? Mica pizza e fichi, quindi classe 2009, perché la Fiorentina sta anche investendo sul settore giovanile. Sì. Anche ieri ne era emerso un altro, Sponda Lazio, sì. Non ricordo, Amenda, un nome simile ora, che si va ad aggiungere ai Beldenti, ai Croce, ai Garefba. Insomma, la Fiorentina sta comunque scandagliando anche il mercato dei giovani. Torniamo alle questioni,
5: a tutti
4: invece
5: i temi che ci ha messo sul tavolo Fabio, perché secondo me ne ha messi tanti
4: diversi. Scusa, volevo solo dire che a proposito di notizie, non so se l'avevo già accennato, mi sa di no, che comunque Fazzini, ecco, è uno di quelli che io mi aspetto e non sia nella lista,
5: no,
4: dei convocati.
5: Sono d'accordo.
4: Poi vediamo, perché la Fiorentina naturalmente sta nascondendo un po' le sue strategie. Anche la questione Gosens, dobbiamo fare gli applausi a Niccolò Santi, perché emerge, perché lui l'ha scritto sul sito e poi la Fiorentina lo ha confermato, spiegando però che non è fuori rosa e che potrebbe essere aggregato alla seconda parte del ritiro in Inghilterra, e solo queste voci alla Germania sono concrete e quindi non è il caso di convocarlo. Così ci ha spiegato la Fiorentina. Insomma, Fazzini verso Parma, insomma, potrebbero essere anche
5: e
4: lì.
5: Io, curiosa anche della pancia del tifo, sono andata a guardare un po' di commenti a caldo sui social a questa notizia, a questa ipotesi. Devo dire che molti hanno deciso di abbandonare anche quell'atteggiamento paziente che negli anni ci ha portato a perdere tantissimo tempo dietro a dei giocatori che poi qualche occasione l'hanno avuta, ma hanno dimostrato magari di non necessariamente essere privi di qualità, ma di non essere adatti a questo contesto. Il fatto che Paratici stia portando a termine delle operazioni che comunque sono in grado, intanto ad oggi, che è il 10 di luglio, di risollevare quell'entusiasmo finito sotto i piedi, secondo me dipende proprio dal fatto che si fidano anche della capacità di Paratici di poter rinunciare oggi a un Fazzini, perché è consapevole di sostituirlo meglio, e quindi il famoso rischio di vederlo sbocciare altrove. Vorrei che abbandonasse questa piazza il più possibile, perché secondo me ci ha portato anche a falsare tante valutazioni.
4: Amen, direi. Vuoi tornare sui temi di Fabio?
5: Beh, io
4: non
5: su
4: Paratici, neanche grosso.
5: Andreazzoli, devo dire la verità, ieri, qualche minuto prima poi della conferma ufficiale dell'arrivo di Attà, l'avevo messa al vertice di un'ipotetica piramide delle operazioni che ai miei occhi stavo apprezzando maggiormente. Voglio fare un ora secondo me sono più o meno al pari, o magari Andreazzoli un gradino sotto. Lo specifico, con tutto il rispetto per i trofei, io ho avuto la possibilità alla festa viola del Valdarno di vedere anche alcuni giocatori della primavera, non solo di supportare Andrea Giannattasio e Ludovico Mauro, che dal Viola Park ci hanno raccontato la finale e lo scudetto vinto appunto dalla primavera, e quindi non voglio assolutamente togliere meriti a quello che hanno raggiunto i ragazzi, ma a me piacerebbe che la primavera tornasse ad essere quello che poi ha rappresentato negli anni, e quindi una sorta di strumento ulteriore a disposizione del club per poter poi fare veramente delle valutazioni e organizzare dei percorsi di crescita per dei giovani, così da valutare la possibilità di portarli poi nel massimo campionato. Secondo me Andreazzoli è quel tipo di profilo, quindi io, al di là dei trofei che mi auguro arrivino, io mi auguro che con questo tipo di scelta si possa iniziare a considerare la primavera come un valore aggiunto e non come un qualcosa di fine a se stesso che ci permette di parlare di trofei anche dopo una stagione disastrosa come questa, e magari di mangiarci le mani, perché poi davvero, come detto prima, vediamo fiorire altrove dei giocatori che non siamo stati in grado di mettere nella condizione di completare quel percorso di crescita che è inevitabile per chi poi deve fare il salto. Quindi bene così. Poi Maligni hanno già detto pronto a subentrare, io questo non ci voglio nemmeno pensare.
4: No, io voglio pensare piuttosto, e secondo me anche l'investimento di oggi sul classe 2009, ma vabbè, ma che te frega, ma te almeno dai un po' di dinamismo, che ci sta sempre anche nelle immagini, per chi ci segue sul 92. E secondo me Andreazzoli, così come tutti gli investimenti che sta facendo la Fiorentina per il settore giovanile, hanno un altro fine, che non è quello di sostituire Grosso dovesse andare male, ma è quello di provare davvero a puntare sull'Under 23, perché 2010, il prossimo anno, avrebbero 17-18 anni. È chiaro, poi accanto gli dovresti mettere dei profili che insomma in una serie C ci possono stare, però Andreazzoli sarebbe un allenatore che ci sta da Dio in un Under 23, perché comunque sarebbe in grado lì davvero di portarti un po' di risultati, perché comunque non puoi fare come il Milan e retrocedere, ma almeno ti devi provare a salvare, ma anche far crescere determinati calciatori. Quindi secondo me anche la scelta di Andreazzoli va in questo senso, ammesso che se fosse stata fatta solo ed esclusivamente perché si vuole, per la primavera, e questa è una scelta anche abbastanza innovativa nel calcio italiano, si vuole invece che un giovane in rampa di lancia uno che sappia far crescere i giovani, a me e a tutti noi credo che non possa andare che bene. Poi con i messaggi partirò davvero a entrare in media stress, o media res, va bene, lasciamo fare il latino, a partire dalle 17:30. Però eccolo, volevo riprendere Andrea Dannò, perché diceva a proposito di ATTA che è un'operazione atta a creare entusiasmo.
5: Bello,
4: bello,
5: mi piace,
4: bello,
5: sì,
4: ci siamo,
5: sì, sì, sì.
4: Va bene, te dicevi qualche dubbio dal punto di vista tattico di ATTA, però grosso.
5: Allora,
4: te
5: io
4: già...
5: devo dire che appena ho sentito la notizia ho in un certo senso riassaporato anche quel mix di emozioni positive che da diverso tempo non provavo in una sessione di mercato, che non vuol dire necessariamente che sia tutto sbagliato prima, ma che probabilmente avevo sempre dei campanellini d'allarme pronti a ricordarmi di non abbassare la guardia. E quindi sono assolutamente contenta dell'operazione. Qualche minuto dopo mi sono chiesta: ma Fagiolino?
4: Fagiolino intanto fa il regista con attacchi, gli fa un po' di tutto, perché quello che ci hanno spiegato anche da Udine è che l'unico limite,
5: vediamo,
4: che poi forse non è un limite in realtà, è la disciplina.
5: Non ho risposte
4: tattica
5: oggi, però da ieri mi faccio delle domande.
4: Fai delle
5: tutto
4: domande
5: qui, sì.
4: Comunque, ammesso che lo sai, io sono uno di quelli, seguendo anche quello che ci diceva Sauro Fattori, che non è proprio convintissimo, a prescindere da ATTA o non ATTA, di una stagione con Fagioli perno della regia, perché comunque.
5: E ieri ero a cena con Sauro, forse è stato anche questo che un po' ha condizionato i miei pensieri. Però l'avevo già fatto.
4: A fare cosa?
5: Eravamo il team della partita di RTV 38 più Radio Firenze Viola.
4: Bene.
5: Sì.
4: Quindi chi c'era?
5: C'eravamo io e Lorenzo Di Benedetto, poi c'era Lorenzo Marucci,
4: okay,
5: Costantino Nicoletti,
4: figurati,
5: Luisa Serpe e Sauro Fattori.
4: Vabbè, che banda, eh? Che banda. Va bene, allora sì, saluto l'amico che Massi Viola che ci dice: ora dopo Dragusin e ATTA possiamo sognare, tocca al centroavanti, e ci ha mandato una foto di Haaland con la maglia della Fiorentina. Ormai siamo arrivati a questo. Volevo dire un'altra cosa su quello che diceva Fabio all'inizio,
5: sì,
4: e cioè ha detto a un certo punto: Paratici è così, ok? Non mi ricordo neanche qual era il contesto in cui
5: ha
4: diceva
5: detto...
4: Paratici è così,
5: che è così, non perde tempo, se c'è da prendere una decisione la prende.
4: Però tutti noi, ripeto, dopo la goduria, l'entusiasmo, la squadra va ancora costruita, ma i segnali sono meravigliosi, è così. Non possiamo non chiederci, ragazzi, la Fiorentina ha appena speso 70 milioni di euro neanche per dei ruoli fondamentali. Ora, non è che, cioè, se la Fiorentina tiene questi ritmi, poi si porrà un problema dal punto di vista economico. Ora, senza parlare del botto, io, se guardo anche la carriera di Paratici, Paratici è così. Paratici ha sempre speso molto.
5: Tantissimo, sì.
4: Sempre speso molto. Poi chi più spende, meno spende. Però è vero che la Juventus incomincia ad avere i problemi quando prende Cristiano Ronaldo, nonostante Marotta non lo volesse, perché Paratici dice: ma spendiamoli 100 milioni di euro e tanto ci tornano. E così non è stato. Poi complice il Covid, tante cose, il Tottenham uguale, cioè nel senso, a noi se ci fa una squadra comprando Dembélé, Haaland e Vinicius, voglio dire, chi se ne frega, anche se poi tra 3-4 anni rischiamo la C2, tanto nel calcio di oggi basta vedere come è funzionato con l'Inter, arriva un fondo, fatto un fondo, morto un fondo, se ne fa un altro, anche se poi i commissari non sono un fondo, e mi auguro che ci sia un controllo. Però ecco, è chiaro che a un certo punto si dovrà controllare Paratici nel tipo di acquisti
5: per
4: che
5: quello
4: farà.
5: Detto, le valutazioni complessive le daremo alla fine, perché è quasi logico pensare che a un certo punto dovranno essere le operazioni in uscita.
4: Però
5: a
4: ecco,
5: giustificare,
4: io a questo non ci credo, Chiara,
5: però,
4: perché chi vendi? Cioè, ma soprattutto che soldi fai? Ma che soldi puoi fare anche con Ken? Perché oggi Ken al massimo ti abbassi di tanto il monte ingaggi, ma come trasferimento non puoi chiedere più di 20-30
5: milioni. No, su quello
4: milioni.
5: sono d'accordo.
4: E comunque è l'unico,
5: e
4: insieme
5: a
4: Fagioli, un minimo che può farti.
5: Come lo storico di Paratici, comunque racconti questo tipo di operazioni e di attenzione poi nei confronti delle spese. Sempre per quanto riguarda l'intervento di Fabio, io sono d'accordo, secondo me in tanti si sono resi conto che volere e potere non sempre è detta male.
4: Ecco, sì, perché poi all'interno di un quadro, di un'analisi di tutto quello che sta succedendo, cioè da dire che non è che comprate non venissero spesi i soldi,
5: no.
4: È che venivano portate avanti trattative per settimane, se non per mesi, per calciatori che poi quelli che hanno reso di più sono quelli che hai pagato meno, perché è quel trittico di prestiti che hai preso da Lazio, Milan e Roma, di fatto forse è stata tra le migliori operazioni di Pradè, che tutte le volte invece è andato a spendere tanto, dai piccoli ai Som, ma ti potrei mettere ora Cocorin, è vero che non hai speso tanto, ma i Cabral, gli Iconé, insomma quando sei andato a spendere non l'hai fatto quasi mai bene, quindi è quello il discorso fondamentale, e ci metto anche la questione dell'ingaggio. Però ecco, non mi ricordo, ho perso il filo su quello che volevo dire di Pradè, quindi andrò avanti. No, aspetta, Pradè lo faceva, sì. Lo fa lo stesso Paratici, e no, nulla, torno però sulla questione cessioni, faccio un salto, un volo pindarico, che io se faccio un conto, i famosi conti della serva, cioè anche a pensare alle uscite, ma quanto potrai prendere mai? Potrei riprendere 20-30 milioni, te con gli
5: no,
4: esterni...
5: No, ma io non ne parlavo da un punto di vista economico, proprio da un punto di vista di organico messo a disposizione di Fabio Grosso il primo giorno della nuova stagione.
4: E poi ecco, e questo lo dicevo ieri, però esiste anche un esempio, che è quello del Como, che di soldi ne ha spesi, che ha ricapitalizzato negli anni, l'ha fatto un sacco di volte, ce lo diceva Salvatore Napolitano, non so se 30, sì. 35, ha ricapitalizzato un sacco di volte, e che poi è finito in Champions, e quando finisci in Champions è vero, entri sotto l'egida, sì, il controllo della UEFA, però dall'altra parte ti arrivano fioccate di milioni, e quindi...
5: E come dicono quelli bravi, sei anche più appetibile come club, non devi sostanzialmente trovare in tutti i modi la strategia giusta per convincere un giocatore a sposare il tuo progetto.
4: Eh sì, è questo. E nella masterclass di Paratici, però, oggi c'è che convinci Attà, cioè è anche, io sono curioso della conferenza stampa di Attà, perché voglio dire, lo voleva mezza Europa, perché la Fiorentina in questo momento? Perché non se ne può fare neanche una questione economica, è vero che all'Udinese guadagnava 300.000 euro, ma non credo che né Milan né Inter né tantomeno Newcastle o le altre squadre inglesi potessero offrirgli di meno, quindi insomma, brava Fiorentina, avanti così. Ora è iniziata inizia il ritiro al Viola Park e ci saranno tanti esuberi da salutare, però quello, lo sai che mi è tornato in mente ora cosa volevo dire? Finalmente prima della pausa ci contavo e ci speravo, e dico una cosa forte soprattutto per tanti colleghi: Corvino era uno molto bravo a vendere, perché anche i calciatori, diciamo, che valevano meno di Riffa o di Raffa, riusciva sempre a darli via. Io non mi divertivo nei mercati di Corvino, ma non tanto perché andassi a prendere il talento, perché quelli, anzi, cioè dal punto di vista dello scouting nei Balcani, Corvino,
5: e abbiamo campato di rendita per diverse stagioni,
4: però mi ha campato di rendita sulle cessioni, cioè su calciatori che avevano bisogno di 3-4 anni, appena facevano 6 mesi, un anno bene, pam, subito ceduti a 30-40 milioni. Quindi dico, da tifoso e da chi segue la Fiorentina per vedere la Fiorentina vincere, chi se ne frega di come poi i Paratici rientrerà dei soldi, saranno problemi dei commessi, certo, che li mettono, e se non li vorranno più mettere, dovevano pensarci prima. Bene, detto questo, noi andiamo in pausa per la fine del primo blocco di questo Carisca al Vento, ce ne sono altri 3 e quindi voi restate con noi.
3: Radio Firenze Viola. Se senti vibrare, stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola. 17.32, c'è Carisca al Vento in onda con Giacomo Galassi e Chiara Andrea Bevilacqua, c'è Wimbledon con Djokovic contro Sinner, con Chiara che, come sapete, è la più grossa e grande esperta di tennis al mondo, e che quindi ci dirà come finisce questa partita. Come finisce Sinner Djokovic?
5: Oddio, non so nemmeno quanti set sia a Wimbledon, al meglio dei 3 o dei 5.
4: Spara.
5: Io spero vinca Sinner.
4: Spero vinca Sinner. Questa è l'analisi tecnico-tattica di Chiara, che insomma va bene, però è esperta di calcio, e questo noi ci basta, perché non siamo Radio Wimbledon Viola, ma siamo Radio Firenze Viola. Partiamo da un po' di messaggi al 348-751-3933 e ci sentiamo due WhatsApp audio.
8: Se l'era buono non veniva qui.
5: No.
8: Non so se era già stato detto, nel caso lo dico io, giusto per tenere bassi.
4: Bravo, bravo.
8: Forza Viola, Marco da Borgo.
9: Salve. Buonasera. Io sono contento del mercato della Fiorentina, come no? Però lo era anche l'anno scorso, perché fu speso soldi,
4: sì,
9: con un allenatore navigato, con delle scelte dei giocatori condivisa, e poi si è visto il campionato, si è fatto. Quindi non va in campo i soldi, va in campo i giocatori, ma presi con un contesto, un allenatore con un gioco giusto per loro, altrimenti non rendono. Mi auguro che questa volta, oltre a spendere, si sia preso le persone per l'allenatore e il suo gioco, altrimenti si rischia di fare una brutta fine. Io per ora sono contento, spero di continuare così.
4: Sì, direi più che saggio. Io, se ripenso a che cosa io stesso, ma credo un po' tutti, abbiamo detto la scorsa estate, poi com'è andata, ragazzi, quanto ci siamo sbagliati. Se penso che Dzeko a me non mi entusiasmava, ma pensavo che all'interno dello spogliatoio sarebbe stata una chioccia per Ken Gudmundsson e poi anche per Piccoli, per fargli capire come muoversi. Se penso che Piccoli sarebbe stato eccezionale quando poi Ken non ci sarebbe stato, se penso che Gudmundsson con il riscatto poteva, insomma, finalmente anche trovando continuità, migliorare l'anno precedente, invece è riuscito a peggiorare. Quindi è chiaro che l'entusiasmo, Chiara, a Firenze mi sembra in questo momento cioè mi sembra un entusiasmo sano, un pettiamo, però pettiamo poco, ma siamo felici perché comunque la Fiorentina si sta comportando nella maniera giusta. Su quello che diceva il primo ascoltatore è pazzesco, perché in realtà è la prima volta e lo sento, se l'era Bono non veniva da noi, perché Attà davvero riscontra l'affetto e
5: fa rosicare i tifosi delle altre squadre,
4: che per noi è jackpot praticamente. va bene, poi allora andiamo avanti con Sergio che ci da Grassina, che ci dice: ma Parisi come sta? Ripeto, l'ho visto oggi entrare verso le 9, sta bene, cioè sta bene, sta meglio, però si è infortunato aprile più o meno, tra marzo e aprile, quindi tendenzialmente, ragazzi, se ne riparla a novembre, e per vederlo anche solo vicino al 100% dal 2027, sì. Ecco, quindi la speranza sarebbe già un'ottima cosa se verso ottobre riuscisse a tornare in gruppo. Poi ci sono calciatori tipo Kwame, se non sbaglio, che era tornato, scusa, Lempty che è tornato in gruppo a gennaio dopo essersi fatto male a settembre e poi non l'abbiamo più visto in campo, quindi andiamoci piano. Chiaramente questo tipo di infortuni sono molto pericolosi e molto delicati, quindi vanno trattati con le pinze. Non ti ho chiesto, l'ho accennato, ma non ti ho chiesto un'opinione, ne abbiamo già parlato diverse volte, ma davvero con Robin Gosens sembra finita? Ti chiedo però un commento su questa gestione, cioè faccio l'avvocato del diavolo e metto la pulce nell'orecchio. Così facendo, anche se poi dici che non è fuori al progetto, ragazzi, se volete ci prendiamo in giro, ma se non lo convochi per il ritiro, quantomeno non stai dando il messaggio di credere nel giocatore.
5: L'ultimo anno ci ha fatto capire quella che può essere anche la versione peggiore possibile di Robin Gosens. Ad oggi, nell'ottica di provare ad allontanare il più possibile le problematiche e i rischi dalla squadra, io non posso biasimare chi oggi non si sente di escludere che Gosens stia facendo i conti, come abbiamo detto, con l'età, che comunque passa per lui come per tutti gli altri, e con la sua esperienza anche a Bergamo e altrove, che in un certo senso possano avere anche spremuto eccessivamente il giocatore e accelerato poi un calo. Tante volte sottolineiamo l'importanza del punto d'incontro tra quella che è la pretesa, la volontà del giocatore, e quelle che sono le disposizioni che la società mette sul piatto. Io non voglio necessariamente responsabilizzare il giocatore o la Fiorentina, magari è come lecito che sia, ognuno, dovendo guardare al proprio interesse, mette qualcosa sul tavolo che all'altro non va bene. Però sono d'accordo con Fabio, meglio deciderlo al 10 di luglio che portare avanti delle telenovele infinite nelle quali poi parlano, escono voci, si alimentano e si saranno
4: rischi di andare alla guerra con Gosens. Perché non credi? Giustamente lui, perché deve accettare delle offerte in Germania quando gli offrono di meno e gli offrono un progetto molto meno ambizioso?
5: Sai, io su Gosens purtroppo sono di parte, questo magari mi rende non onesta intellettualmente, lucida al 100%, e lo specifico perché per me invece è importante tenere sempre fuori quello che può essere il soggettivo da delle analisi che comunque facciamo con la responsabilità di un microfono. Sarei stupita se vedessi telenovela, come detto prima, già viste con altri calciatori, tra la Fiorentina e Gosens.
4: Cioè te dici, così facendo e contando anche sulla professionalità di Gosens,
5: ma magari
4: lui
5: anche
4: accetta.
5: Lui vuol giocare, semplicemente gli hanno detto se rimani, rimani a queste condizioni, poche presenze, ingaggio comunque ridotto in virtù di quello che è il tuo apporto, rimani come uomo spogliatoio, e lui magari vuol giocare ed ha tutto il diritto di voler provare a vivere un'ultima o ultime stagioni, glielo auguro per lui, migliori rispetto a quella con cui ha chiuso il 25-26.
4: La vuoi un'altra chicca, sì, raccolta la nostra redazione nello specifico a Niccolò Righi?
5: L'ho visto allenarsi, ho visto un video in questi giorni di Gosens,
4: sì, ma
5: sì,
4: non
5: andare
4: è
5: a correre.
4: La chicca. Ora ci torniamo, però io appena mi arrivano delle notizie ve le do subito. E non so come dirtela perché oggettivamente forse ci sto mettendo troppo entusiasmo, però secondo me quando ve la dico ora dite no, vabbè. Cospo non sarà inserito nel ritiro e se ne andrà dalla Fiorentina, quindi dopo un anno e senza neanche praticamente averlo mai visto in prima squadra se non convocato in panchina, messo
5: con buona pace di tutti quelli che infamavano la stampa per non aver letto l'operazione Cospo come operazione dell'estate a livello mondiale.
4: Sì. Anche Cospo saluta, quindi bene. Non so come accogliere questa notizia.
5: Però bene.
4: Distruggerci.
5: Bene.
4: Vabbè, ma su Cospo va bene.
5: No, ma in generale io dico bene assumersi il rischio di una scelta. Poi la scelta tu non lo sai oggi se è giusta. Tante volte le scelte lo scopri col tempo se sono giuste. Però quantomeno ti togli da quel limbo che ci ha portato a parlare di Sottil come un giovane o come colui che probabilmente l'anno prossimo può sbocciare per 11 anni, no? 11 no, però 5, 6, 7.
4: Tutti, questo sì, però ecco, su Cospo anch'io, nel senso, l'ha valutato, peraltro anche a noi, non è che risultasse proprio che avesse mai scaldato nessuno, né nella primavera che, nella quale lui doveva fare la differenza, in teoria, perché addirittura arrivò a Firenze dicendo, vabbè, ho vinto la Youth League e la primavera per me sarà solo di passaggio, io andrò
5: però
4: in prima
5: ragione.
4: Squadra.
5: Ah no, sul fatto che...
4: Sì, effettivamente di passaggio è stato passaggio, ma anche la prima squadra, tanto anche lui può... No, amico con Dzeko, se pensi veramente alla scorsa estate quante fittonate sono state prese, senza dire io, te o quell'altro, in
5: no.
4: generale sono state prese, è stata un'estate di fittonate. Ora, io dico anche una cosa, giustamente tutti noi siamo traumatizzati a Firenze, poi si fa fatica a dimenticarci le cose, e su questo secondo me ti hai trovato anche terreno fertile, ecco, non essendo tu fiorentina, però secondo me in questa ti ci rivedi, però... comunque non possiamo pensare vada tutto male quell'anno, cioè nel senso che anche se l'anno scorso è veramente andato tutto male, cioè non è che perché qualcosa male andrà per forza, ragazzi, diciamocelo,
5: sì.
4: È nell'ordine delle cose che vada,
5: ma come accade
4: qualcosa
5: ovunque,
4: male,
5: eh?
4: Così come accade ovunque, cioè l'anno scorso è stato veramente, io non riesco a pensare a una cosa che l'anno scorso è andata bene, perché ti ci potrei mettere Fagioli in un nuovo ruolo, però anche quella, cioè nemmeno tutto questo entusiasmo,
5: abbiamo tante volte detto Parisi riscoperto e poi Piccino,
4: e si è fatto male anche lui veramente l'anno scorso, è stato, no, ragazzi, non è possibile su 100 cose che succedono un anno vadano male tutte 100, come è successo l'anno scorso, come ha detto Paratici, possiamo accettare che succeda un anno se poi ci permette di andare, forse lì già era nascosta un po' l'ambizione, che però ripetiamo ora, seppure siano belli acquisti,
5: aspettiamo
4: belli
5: gli esterni
4: Vieri, esatto, Dragusin e continua a prendermi a calci, fai pure Chiara, Vieri, Dragusin e Attà, insomma ancora manca la ciccia,
5: sì,
4: mettiamola così, dal punto di vista proprio, anche perché lo stesso Grosso ieri in conferenza stampa ha detto, ragazzi, io ho il 4-3-3, non vi fate strane idee su 4-2-3-1.
5: Mi è piaciuto Grosso.
4: Ti è piaciuto?
5: Sì, devo dire che il primo termine a cui ho pensato dopo aver ascoltato le sue parole è pulito. Mi è piaciuto.
4: Pulito, questo
5: sì,
4: va bene.
5: Sì,
4: non è che abbia detto niente di particolare, ecco.
5: Ma in maniera furba. Secondo me bisogna anche capire i tempi e i modi per presentarsi in una piazza come Firenze dopo la stagione che ci siamo messi alle spalle, consapevole anche di quante persone di fronte al suo nome si sono scoperte perplesse, quasi tentate dalla prospettiva di dare a Vanoli la possibilità di scrivere un nuovo capitolo. Secondo me ha dimostrato di essere comunque da un lato in linea con Paratici anche dal punto di vista comunicativo e consapevole delle cautele che dovrà avere per farsi conoscere.
4: Posso dire anche un'altra cosa molto pericolosa, nel senso che quando appunto si torna lì sembra tutto bello, tutto rose e fiori, e difficilmente poi tutto è rose e fiori e tutto bello. Ma a me sono piaciute anche, forse per la prima volta, le parole del DG Ferrari, perché non sono state di circostanza, cioè ha detto va bene. Per certi versi, ovviamente, non è che puoi dire ma abbiamo preso questo allenatore perché era il primo che capitava fuori a Viola Park, e abbiamo detto vieni, entra e allena questi scappati di casa. Però quando ha detto, ha iniziato dicendo Grosso è un allenatore sul quale puntiamo tanto in un anno per noi importante, perché è l'anno del centenario che vogliamo onorare, e poi ha usato tutta una serie di termini per dire quanto la Fiorentina tenga di conto anche questo anno che non è particolare, per la prima volta ho avuto la sensazione che si dicesse una cosa volendola dire, non semplicemente per sfuggire a eventuali ricostruzioni, illazioni o semplicemente al giudizio dei giornalisti e dei tifosi. Ho avuto proprio la sensazione che Ferrari volesse esprimere anche da parte della proprietà la volontà, certo, probabilmente ero anch'io come tutti un po' viziato dal fatto che stava arrivando Atta, quindi ogni parola veniva anche, no? Perché i fatti contano anche più delle parole. Però a me sono piaciute anche le parole del DG Ferrari, qui lo dico e qui lo nego, non qui lo dico. 3487513933, un amico che Daniele ci scrive: buonasera ragazzi, percepisco lo stesso entusiasmo di quando arrivò, sei pronta? Mario Gomez, speriamo non finisca nello stesso modo, lo percepisci anche tu? Io no, io percepisco un entusiasmo più moderato perché siamo ancora traumatizzati all'anno scorso, però magari mi sbaglio, cioè Mario Gomez, Chiara, eravamo una Fiorentina lanciata che già l'anno scorso aveva fatto prima, alzava ulteriormente la sticella.
5: Allora, è vero che siamo passati dal raccogliere quotidianamente giorno dopo giorno lo sconforto, la rassegnazione e la disillusione di buona parte della piazza a

0: felicità che la Fiorentina sotto la gestione Commisso ha dimostrato di avere.
1: Sai, lui sta comunque mettendo persone, poi sì, capito, non le sta, perché è quello che poi ha pagato un po' anche la buonanima di Gio Barone, cioè il dire c'è un problema, perché non è che non riconoscesse i problemi Barone, è
0: però
1: solo
0: lo risolvo io,
1: lo risolvo io, non metto una persona che è sicuramente più esperta di me a risolverla, a risolverlo, va bene. E comunque è pazzesco come ogni, quasi ogni estate poi alla fine ci si trova il 10 luglio, non dico a sognare lo scudetto, no, è vero che questa volta la Fiorentina si sta comportando in maniera particolarmente positiva,
0: no, io di piazzamenti però, finché non vedo i due esterni titolari non parlo,
1: no, va bene, chi vuoi come esterno titolare?
0: No, questo giochino no.
1: No?
0: Dammi 2 milioni l'anno e te lo prendo io.
1: Guarda, non ho touché. Non ho parole per risponderti. Poi possiamo sentirci le due WhatsApp audio, Tonelli?
0: Ha detto no.
2: Ciao ragazzi, io non so come andrà a finire il mercato. Secondo me bisogna aspettare settembre per fare le valutazioni e tirare le somme. Però penso che in questo momento si possa dire che qualcosa è cambiato, nel senso che comunque con Pradei abbiamo abituati a vedere sempre fare l'operazione all'ultimo momento, e lui l'aveva detto chiaramente che questo era il suo modus operandi, che la Fiorentina non si poteva permettere di fare in altro modo. Adesso invece vediamo un Paratici che prima compra e poi vende, quindi questo penso che sia comunque una buona notizia. Stiamo vedendo cominciare a fare calcio, cosa che con Pradei non avevamo visto. Saluti Davide, Gruppo Baron da
3: Fiorentina. A parte che io sono convinto che prima o poi un big esce, speriamo che non sia indotto. Ma secondo voi dagli esuberi quanto potrà realizzare Paratici?
1: Ma è quello che dico io dagli esuberi, nella migliore delle ipotesi 25-30 milioni. Migliore,
0: no,
1: perché Fazzini te lo dà in prestito.
0: Ero ancora ferma a Andur inserito tra i big, glielo auguro.
1: Ah, ecco perché la sua faccia, pensavo non avessi capito la parola Andur. No. Sì, è vero, anche io qualche
0: però bene, cioè bene che abbia questo tipo di percezione da parte di alcuni tifosi. Io su di lui ancora qualche remora ce l'ho. Però gli riconosco dei punti di forza. Sono perplessa sui limiti. Mi chiedo, come ho già detto, se siano limiti allenabili e migliorabili. Però su quel che dice Davide avevi già un po' sostanzialmente risposto anche tu. L'anno scorso la Fiorentina a inizio ritiro comunque era riuscita a confermare migliori della stagione precedente, aveva già preso Dzeko, qualcosina aveva fatto. Sicuramente oggi abbiamo avuto la percezione di una squadra che ha le idee chiare, che va a prendere quel che le serve, non quello che rientra in determinati parametri, mettendo poi l'allenatore nella condizione di dover trovare la chiave e l'incastro per giocatori che magari non sarebbero la prima scelta per caratteristiche tecniche sulla carta.
1: Secondo te tra Atta e Richardson che differenza c'è? Non te l'aspettavi questa, eh?
0: Avevo rimosso
1: però
0: Richardson.
1: E invece torna, vediamo se sarà nell'elenco dei convocati. Secondo me Richardson sì. Ti dico anche chi sarà nell'elenco dei convocati,
0: sì,
1: perché l'ho visto sciabattare oggi, secondo me. Insomma, ho sentito a un certo punto, ero fuori dal Viola Park, ho cominciato a sentire toc, toc, toc, toc. Ho detto, ma chi è che è in ciabatte? Era Somma che stava camminando amabilmente nel parcheggio. Anche qui era il discorso che faceva Ludovico Mauro all'inizio, come Gudmundsson, se gli fanno fare le visite mediche, ci immaginiamo
0: qualcuno
1: che ci sia,
0: verrà
1: però
0: convocato.
1: Però Richardson, che non sono sicuro che venga convocato, ecco, mettiamolo, però effettivamente ce l'hai in rosa, l'hai pagato 10 milioni di euro, qualcosa che dovrei far fare, anche banalmente, non lo so, il birillo o il paletto negli allenamenti, è alto e magro, però fisicamente a te me lo ricorda Richardson, ti dico questa cosa, cioè, ma scusa, come proprio allineamenti,
0: sì.
1: Non come fisicamente in campo, perché è longilino anche lui, però ha tutta un'altra verve, ha tutta un'altra potenza, ecco, un'altra potenza muscolare rispetto a Richardson. Però ragazzi, soprattutto a fronte di quello che è l'anno scorso, cioè secondo me non possiamo negare il fatto che Atta, che è un giocatore di sicura prospettiva, di sicuro valore, però vada comunque inserito all'interno di un, cioè non è che hai preso ora Modric, cioè aveva 40 anni l'anno scorso, quindi lascia fare, non è che hai preso Rabiot, ecco, per fare così, quindi entusiasmo.
0: Per quello ti ho detto,
1: contento.
0: Sono anche curiosa di capire poi come si gestisce ogni reparto.
1: Claudio ci ascolta e guarda, come sempre sembra che le cose vadano bene, allora cordialmente vi saluto, ciao Claudio,
0: ciao,
1: sempre
0: Claudio,
1: carinissimo. Poi domanda.

0: Per la Chiara, secondo lei il problema per Paratici, secondo lei Paratici, il problema per Paratici sarà l'attacco? Perché che cosa fare con Ken? Piccoli non pervenuto e good, chi lo compra? È Paolo da Montespertoli. Diceva anche Prizio ieri che è curioso di vedere che cosa farà Paratici con l'attacco. Secondo me aspetterà, però vediamo.
1: Sì, perché sappiamo come poi ogni ruolo abbia anche le sue fasi del mercato e soprattutto le sue criticità in un certo senso. Io sono d'accordo con Paolo che pone l'attenzione su una zona del campo dove quest'anno abbiamo fatto i conti con delle scelte che si sono rivelate sbagliate. Mi auguro che il fatto che Paratici Ken lo conosca comunque da più tempo rispetto al suo arrivo a Firenze possa comunque aiutarlo. Piccoli non sarà una questione semplice, ero rimasta alla prospettiva magari anche di un prestito per cercare di capire effettivamente che cosa sia Roberto Piccoli tra quello che abbiamo visto al Cagliari, quello che abbiamo visto a Firenze quest'anno, in un'annata che però non ci permette di fare delle valutazioni che siano esaustive sui singoli e sul gruppo. Io Gudmundsson devo dire che sono con coloro che si sono arrese in un certo senso. Poi gli riconosco delle doti che sono innegabili, ma continuo a ritenerlo un lusso che non mi voglio permettere.
0: Pietro a Napoli dice
1: Amatucci.
0: Good. Sì, infatti ora ci si arriva. Però prima dice anche good lo compra uno che capisce di calcio e sa come impiegarlo, tipo Sarri. Però caro Pietro, ti direi che al 10 luglio non ci sono offerte sul tavolo della Fiorentina da parte dell'Atalanta. Cioè è un'indiscrezione giornalistica che è uscita. E io perché dico questo? Perché Sarri gioca solo 4-3-3, proprio che se non avesse Stern metterebbe un difensore centrale come esterno. E francamente oggi non solo investire sul calciatore come Gudmundsson, che a Firenze è sembrato più un ectoplasma che un calciatore, ma investire anche su un calciatore che poi devi schierare fuori ruolo, francamente sarei molto stupito, te lo dico, se l'Atalanta oggi prendesse Gudmundsson. Poi se lo dovesse prendere e esplodesse all'Atalanta, come diceva prima Chiara, non mi ricordo per chi l'hai detto, però di sicuro hai citato
1: per
0: Sottil,
1: Fazzini.
0: E ragazzi, ce ne faremo una ragione, perché per Firenze la Fiorentina è un peso. Poi se resterà e speriamo che Grosso gli possa trovare un ruolo. Su Amatucci diceva, cara Chiara, bentornata, te lo dico io dalle vacanze, insomma, spero.
1: Ma
0: che
1: non
0: ti
1: è vero.
0: Vacanze. E poi se mi fai da tramite scommetto, comparati su una scena da Cannavacciuolo pasteggiando con Perignon e Sassicaia, che Amatucci in 3 anni sarà in una delle 4 squadre di Barcellona o Madrid.
1: Ma io devo far solo da tramite o sono invitata alla cena tra lui e Paratici?
0: Questo lo chiediamo a Pietro.
1: Vediamo.
0: Io dico che però nelle 4 squadre di Barcellona e Madrid c'è anche l'Espagnol, perché lì cioè andare a Barcellona è un conto, andare all'Espagnol magari.
1: Beh, però il rischio economico che si assume Pietro è un rischio notevole, perché lo porta in uno dei ristoranti più quotati e mette sul tavolo delle bottiglie che hanno poche eguali in termini di valore.
0: Va bene, allora saluto Dimitri Conti che
1: Ciao.
0: Ci dice che Sarri gli fa fare la mezzala, e io gli ho risposto in bocca al lupo. Allora, e Pietro a Napoli invece cita Mertens, come però non mi risulta che abbia fatto l'esterno, cioè l'ha messo come punta, ecco, non come
1: che
0: esterno.
1: Che poi rinunciare a Gudmundsson o comunque essere, cioè non essere preoccupati
0: Sei
1: dall'idea
0: comunque,
1: di rinunciare a Gudmundsson non vuol dire etichettarlo come bidone o in un certo senso addossare a Pradè la responsabilità dell'operazione.
0: Io
1: ovviamente rispondo per me. Io a Gudmundsson riconosco delle doti che secondo me sono doti comunque di giocatori che fanno la differenza. Credo che Firenze non sia il contesto ideale per lui.
0: Credo che un top club, cioè una squadra che ha ambizioni alte, non sia un contesto ideale per lui. È un contesto come il Genoa, in cui si può permettere anche di fare diverse partite, in cui non fa niente, magari in cui è più centrale, in cui hai anche obiettivi diversi, quindi magari se passi un periodo un po' sottotono passa un po' più sotto traccia e magari vieni anche un po' infamato meno, te la puoi vivere con più tranquillità. Sospendo il giudizio, perché fin qui ha fatto ben un anno in Serie A a grandi livelli al Genoa, e quindi un fenomeno generazionale. Va bene, poi credo che Sinner abbia fatto il break, di sicuro ha fatto il game, però l'ho visto anche festeggiare, secondo me ha fatto il break. Che dici, Chiara, ha fatto il break? No, le facce di Chiara.
1: Ma questa sarà una di
0: tennis,
1: quelle partite che durano 3 ore e 50.
0: Senti, io ti dico, Djokovic per arrivare a questa partita ha giocato 5 ore e mezzo, capito? storia, no? 3 ore e 5 minuti, 5 ore e mezzo con Ogier alla sim, tra l'altro molto più giovane di lui, e al quinto set, che tu come saprai poi al super tie break, no? Se la, Djokovic era più fresco del ventenne, 20-22enne più o meno, Ogier alla sim, 25 anni, ok, sì, non di differenza, però ecco, quindi qualcuno ci dia da mangiare quello che prende Djokovic comunque in tutto questo. E comunque sì, il bello di Wimbledon e degli slam, che tu come ben sai, che sono, quali sono i,
1: ma non
0: slam?
1: Lo so, non ho mai millantato conoscenze e competenze che non mi appartengono.
0: I 4 slam, il bello è che fanno sui 5-7, quindi vanno avanti finché praticamente è tipo Hunger Games, cioè il primo è molla e che muore direttamente. Va bene, allora
1: io
0: poi
1: sono troppo grezza per il tennis.
0: Sì, dici? Sì. Però guarda, comunque ci sono stati anche dei tennisti grezzi, io non so se me lo passa perché
1: Tonelli, ma parlavo
0: altro
1: dello sport, della disciplina, non necessariamente dei
0: la
1: protagonisti.
0: La vedresti Chiara Bevilacqua come John McEnroe? Tonelli, io ce la vedrei. John McEnroe, che era questo tennista statunitense che ha fatto innamorare tanti perché era molto di classe, che si arrabbiava, per non dire un altro termine, in maniera veramente molto importante. Tanto un arbitro spaccava racchette, faceva un po' di tutto nella famosa sfida con Borg, no? Borg era lo svedese super solido e che non mollava mai, e McEnroe era un po' più pazzo e prendeva racchettate tutti quelli che gli passavano vicini.
1: Io so di non sapere.
0: Bene, però guarda, se mi avessero detto alle 17.57 ti avrei paragonato a John McEnroe solo mezz'ora fa, gli avrei detto che sarebbero stati ubriachi. Invece il bello di Radio Firenze Viola è di Garrisca al vento. E ora attacchiamo alle ok, voglio tutta la seconda ora solo con giochi di parole su Atta. Ora attacci, pensa anche la Chiara. Paola dall'isolotto ti dice: attacchiamoci alle pretendenti dal sesto in su. E ciao, super Chiara. Ti
1: ciao,
0: dice
1: Paola.
0: Però bello, bene. Sì, naturalmente, Tommaso Reto è lì. Non avevo dubbi che fosse John McEnroe perché ci vedo, ecco, delle somiglianze forse ancora più che con te. Un gioco di parole con Atta, aspetta,
1: ora ci si pensa
0: perché Andrea Giannattasio si è lanciato con Alea Atta. Sì, non ce lo possiamo. Poi va
1: è
0: bene, l'amico prima aveva detto un'operazione Atta a portare entusiasmo. Giuseppe Pastore, il collega, ha segnalato come Atta sia il primo calciatore presente nelle prime tre terzine di Dante nella Divina Commedia, perché dopo nel mezzo del cammino della stravetta dice trattar, e quindi in quell'Atta cioè in trattar. Va bene, vi sfido ragazzi, vediamo che cosa mi potete tirare fuori. Poi Gabriele il cinefilo dice che l'unica cosa positiva dell'anno scorso è stata se fosse sempre domenica, e poi dice anche che Sinner ha fatto il game, il break lo fa Gudmundsson ogni volta e viene schierato. E invece
1: questa
0: no,
1: l'ho capita anche se non capisco
0: questa
1: niente
0: è molto
1: di bellina, tennis.
0: Però ha fatto effettivamente il break, infatti Sinner sta servendo per il match. Bellissimo che Marzio Sartini ci ha mandato solo una foto dell'attack, che questa secondo me per ora è il primo. Devo dire che anche Jacopo D'Abrozzi ci ha scritto Giannattasio. Comunque
1: sai che ci stavo pensando anch'io, Jacopo, mi piace.
0: Aiuto, anche Lorenzo, questa cosa era balenava nelle menti degli
1: ascoltatori. La stavo pensando anch'io.
0: Tra l'altro, se foste normali non ci ascoltereste. Poi non ho sentito la risposta se c'è stata Atta, non è ancora ufficiale, manca il comunicato, non lo so, però io so che stamani l'abbiamo visto intervistato anche dai canali ufficiali, quindi non ci sono problemi. Noi finiamo la prima ora e poi nella seconda ora io credo che vi darò un aggiornamento su Gosens, non di mercato ma sulla Fiorentina. Lascio un po' di suspense anche perché ci dobbiamo un attimino lavorare.
1: A me in pausa lo dici?
0: Ma ci potremmo lavorare. Sì, va bene, te lo dico agli ascoltatori quando rientriamo. Pausa e poi torniamo.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
0: Io se posso votare voglio rinascere Arianna, la figlia di Chiara Andrea Bevilacqua, che andrà con i nonni al torneo di Burraco.
1: Mia nonna fa le vacanze col gruppo del Burraco.
0: A tua nonna?
1: Sì.
0: Ok, non sua nonna, quindi
1: la sua bisnonna.
0: La sua bisnonna, vabbè, la famiglia Bevilacqua va un attimino indagata di più. Bene, seconda ora di Garrisca al vento, 18:10. Chiara, l'avete già sentito, c'è sempre Tonelli di là dal vetro. Anche questa direi che è una grossa notizia, che abbia resistito alla prima ora della nostra trasmissione. 348-7513933 per i vostri messaggi scritti e vocali. 055 77 111 71. A caso, totalmente, 10 minuti fa vi ho chiesto dei giochi di parole con la parola Atta e francamente sto aprendo ora la chat e capisco che forse vi facciamo male. Cioè, non so se già eravate così matti prima di ascoltarci, però di sicuro oggi lo siete. Allora, mi gioco il mio molto semplice. Te, Chiara, continua a pensarci. Terzo scudetto è fatta.
1: Bello.
0: Io me lo gioco così. Speriamo sia Art Attack. Questo è Claudio Viola da Bergamo. Aspetta, perché non so se c'è una pronuncia per cui finisce su un'espressione blasfema. Allora, De Atten. Però non capisco, scritto UHTN. Che cosa vuol dire? Non so se è una parolaccia, Andrea. Che non... Poi c'è anche un altro messaggio che è serio, e poi ci arrivo.
1: E poi devi dire di Gosens.
0: Oh diavolo, devo dire di Gosens. È al Viola Park a fare le visite mediche. Quindi vediamo se sarà convocato. Io credo, come per esempio noi sapevamo che succederà per Barak, che lui si allenerà da solo per la prima parte del... Perché comunque tu come società devi garantire, sì, al tuo tesserato un posto dove allenarsi. Però vediamo che non ci sia una sorpresa dell'ultima ora. Così stiamo un po', teniamo sulle spine anche in vista dei convocati che ci saranno nella serata o pomeriggio di domenica. Ok, domenica. Quindi quando su domani sarai qui in diretta, ricordiamolo, sì, 18:20 insieme a Stefano Prizio, non ci sarà noi convocati, credo, ma se continueremo a seguire naturalmente le giornate di visite mediche. Poi proseguo sui giochi di parole con Attà, molto bello. Davide da Firenze, senti te, ecco, quando dico siete pazzi, ci ha mandato una foto di Mila e Shiro che tira con... E il verso che faceva forse era davvero Attà. Attà quando tirava, questo è. Poi il trap direbbe non dire gatta se non ce l'hai nella sacca. Molto bene, Marco dal Valdarno. Poi Paratici, Matta ha fatto un bel affare davvero. Bella anche questa, Marco da Vinci. Anche se secondo me per ora vince l'amico che ci aveva mandato la foto dell'Attack. E per ora è al numero uno, però vedo che... Va bene, attaccati a... Non lo leggerò completo. Attaccati al tram, anche se Mario non l'ha scritta proprio così. Poi Stefano 69, a parte averci mandato una foto di canne macinata dicendo che questa è la fine che faranno gli esuberi che non troveranno squadra, dice: sciogli lingua, la gatta matta è così adatta a stare sulla latta che scatta, si appiatta e mi batte la zampa sulla patta. Che coatta è questa gatta. Bello, eh?
1: Porca miseria.
0: Mi sa che vince. Mi sa che a questo punto è al numero uno per ora. Stefano 69. Va bene, continuate a mandarci le vostre follie. Noi intanto riprendiamo la nostra discussione su Gosens. Direi che ne abbiamo detto abbastanza. Io, Chiara, avevamo discusso già nelle settimane scorse. Mi dispiace un po' che possa finire così con Gosens. Nel senso che io l'avrei tenuto come uomo spogliatoio, come calciatore che comunque ti può fare il ruolo da terzino quando poi magari prendendo un altro terzino tu ne potresti avere bisogno. È chiaro che tanto più dopo le prime operazioni abbiamo tutti detto ci fidiamo di Paratici, sta facendo grandi cose, faccio un passo indietro e dico se effettivamente vuoi abbassare un po' il monte ingaggi. Però ragazzi, per quello che mi risulta le offerte arrivate alla Germania, cioè ti liberi dell'ingaggio di Gosens e è sicuramente dai respiro al monte ingaggi, però non prendi praticamente niente, si parla di cifre sotto i 5 milioni di euro per lui. Insomma, mi sembra che possa essere utile Gosens, però ecco, non mi metto certo, non mi incateno al Viola Park come forse avrebbe fatto Chiara un anno fa, però non oggi.
1: Un anno fa sì. Poi ripeto, io non conosco la volontà del giocatore, che non vuol dire che non abbia Firenze nel cuore. Mi sembra che tutte le volte che ne ha avuta l'occasione ha ribadito quanto sia stato in grado forse anche di capire l'essenza di questa città, di questa piazza, trovandosi assolutamente a suo agio e vivendo poi una grande stagione dopo quella particolarmente complessa a Berlino. Ma se lui, come è lecito che sia, volesse comunque viverla da protagonista una delle ultime stagioni da calciatore, io non posso biasimarlo, e non vuol dire che rinneghi lui e rinneghi la piazza quello che c'è stato nell'annata dei punti record con Palladino.
0: Chiara, ormai la tua posizione, sono fiduciosa, però attendiamo i fatti, è considerata terrorismo psicologico. L'ottimismo pizzicagnolo fiorentino esige l'obbligo di entusiasmo senza riprove. Questo è un bel messaggio da parte di Marco da Barberino.
1: Mi salva l'F205 nel codice fiscale. F205,
0: è il vostro D612. E F205 sì, è Milano. Le Milano. Bene, poi Cocorin 1.800.000 di ingaggio, idem qua me, direi che il 1.300.000 per Attà ce lo possiamo rischiare, ecco, come, come investimento. Poi a Torelli direi se può di mettersi in contatto con il prossimo ospite. E poi Paolo ci scrive: forza Viola, senza dire niente.
1: Bello altro, sto messaggio.
0: Che comunque non sbagli mai, ecco, è come lo zucchotto a una cena. Cioè, di sicuro qualcosa che si porta, il gelato. Se porti il gelato a una cena,
1: secondo me,
0: non
1: io non sono
0: mai
1: un amante dello zucchotto.
0: Beh, il saluto del mattino è una carezza silenziosa che ti dice tante cose. Buona giornata, questa è Carla.
1: Ma che carina, Carla!
0: Sì, grande tifosa Viola. Poi, sì, un amico Claudio ci riporta la notizia di Francesco Toldo che ha sventato il furto di una bicicletta con lui che era in scooter in centro a
1: Milano.
0: F205 quindi grande Francesco Toldo, grande anche Alessandro Rinaldo, ma soprattutto grande Stefano Cappellini, vice direttore di Repubblica. Ritroviamo con piacere. Ciao Stefano.
4: Ciao, con piacere.
1: Ciao Stefano.
4: Ti ritrovo io.
0: Allora, se non sbaglio, una volta, una puntata in cui eravamo io, Angelo Giorgetti e Chiara Bevilacqua, e chiamammo Stefano Cappellini e parlammo dei giochi di parole nei giornali. E io non mi ricordo se Stefano era un fan dei giochi di parole oppure no, però ti chiederò entro la fine di questo collegamento almeno un gioco di parole con la parola atta. Sto aspettando ancora quello di Chiara, tra l'altro. Ti dico che, insomma, tra chi si è sprecato sulle colle Attac, chi ci ha mandato gli scioglilingua alla gatta, eccetera, eccetera, io ho detto il terzo cuscino è fatta, sì, il terzo scudetto è cuscito, è sì, fatta, questa è la mia giocata. Detto
4: puoi
0: questo,
4: fare di meglio Giacomo, puoi fare di meglio.
0: Sì, anche secondo me, però
4: non sarò io a fare di meglio, ma secondo me si può fare di meglio.
0: Sì. Ale Atta Est ha scritto invece il nostro.
4: Questa è bella, questa è bella.
0: Che secondo me non è male, sì.
4: E questa è bella.
0: Senti, a parte i giochi di parole, quanto entusiasmo ti crea questo inizio di mercato della Fiorentina?
4: Molto. Molto, perché penso che veramente bisogna essere dei pessimisti cosmici alla Leopardi per essere, diciamo, negativi dopo queste prime notizie, no? Sono notizie positive, nomi anche francamente inaspettati, perché sai, Vieri poteva essere un nome fuori dai radar, anche difficile in fondo da valutare, ma Atta è un giocatore che abbiamo tutti apprezzato lo scorso anno, ha fatto un ottimo campionato, ha fatto vedere delle belle cose e sinceramente è quel tipo di giocatore che solitamente nei mercati scorsi la Fiorentina inseguiva senza mai riuscire a raggiungerlo. Era uno di quei classici tormentoni, no? Che cominciava a spuntare, poi si parlava di ballano 2, 3, 5, 10 milioni, no? I soliti titoli di queste situazioni. E invece stavolta è stato preso veramente così, con uno schiocco di dita, e quindi io sono molto contento di questo inizio di mercato, mi sembra davvero promettente.
0: Allora ti faccio l'avvocato del diavolo sull'unico commento un po' preoccupato di qualche tifoso che diceva: ma non è che tra 3 anni siamo di nuovo in C2? Perché a proposito di traumi che non dimentica la Fiorentina, qualcuno ha già fatto il paragone tra Vittorio Cicchigori e Joseph Commisso, ma soprattutto al di là dei paragoni, insomma, ha detto la Fiorentina spende 70 milioni di euro, poi come rientra tutte le spese considerando che deve comprare anche altri calciatori?
4: Senti, allora qui
0: non
4: devo dare, ti devo dare due risposte per forza di cose, ma devo partire da quella che mi viene più dal cuore, no? Attenzione a non essere incontentabili, attenzione a non essere quelli che trovano sempre il pelo nell'uovo, anzi più la parrucca nell'uovo, perché noi non possiamo oscillare tra la critica spesso fondata, no? Per cui la società non investe, non compriamo nessuno, facciamo solo i prestiti, poi nel momento in cui si spende allora falliamo e allora però non va bene nulla, no? Insomma, cerchiamo di trovare un punto di equilibrio. Poi è chiaro che se tu mi dici, tu metteresti la mano sul fuoco che questa è una proprietà che a cui non può sfuggire di mano la situazione, no, non lo so, la mano sul fuoco non la metto, forse non la metterei quasi per nessuno, quindi per carità può essere pure che magari fra 3 anni scopriamo che la situazione è diventata poco sostenibile, però appunto partiamo dalla prima cosa, cerchiamo di non essere incontentabili, questo inizio di mercato è quello che abbiamo sempre chiesto, no? In questi anni, investire su giocatori forti, giovani, prenderli a titolo definitivo, non con i soliti prestiti, con le mille deroghe, clausole e compagnia bella, e una volta che succede godiamocelo.
1: Giacomo più che altro sottolineava come, guardando anche l'operato di Paratici altrove, in un certo senso si trova riscontro anche di questo tipo di approccio nei confronti di entrate e uscite, e quindi magari oltre a costruire la Fiorentina noi dobbiamo anche imparare a conoscere il direttore sportivo che la proprietà ha deciso di incaricare per risolvere i nostri problemi, e quindi loro in primis sapranno in che modo ha operato Paratici per raggiungere risultati, magari non avendo al primo posto delle priorità la necessità di bilanciare entrate e uscite.
4: Certo, no, hai ragione, sottoscrivo quello che hai detto. Devo dire che tra l'altro Paratici non è che non lo conoscessimo, avevamo già un'idea abbastanza forte del suo modo di lavorare. Devo dire che questo suo inizio a Firenze, questi mesi hanno confermato le impressioni positive sul suo conto, ma non solo per questa operazione di mercato, anche perché onestamente a me Paratici dà fortemente l'impressione di un dirigente che riesce ad avere un quadro globale di come funziona e di come deve funzionare una società che ha ambizioni, quindi non solo il mercato, le entrate, le uscite, ma la costruzione di un meccanismo, di una macchina, perché poi le società che funzionano sono soprattutto questo, no? Società dove ci sono dei ruoli chiari, dove c'è una prospettiva di visione, degli obiettivi, ciascuno sa insomma in quale parte dell'ingranaggio lavora e come deve interagire con gli altri. Mi sembra che Paratici in questo sia un dirigente sicuramente sopra la media, perché ha questa visione, non è solo il direttore sportivo che trova il giocatore esotico o che riesce a comprare il giocatore difficile, che pure non sono doti da poco, ma l'altra diciamo è fondamentale nel calcio moderno.
0: Stefano, invece io ti cito quello che diceva Chiara, tanto si fa così, un ping pong, lei cita me, io cito te, insomma è tutto un citarci. No, in realtà parlava di piramide nella quale mettere le operazioni della Fiorentina, perché lei diceva fin qui per me in cima alla piramide c'era l'inserimento di Andrea Azzoli come nuovo allenatore della Fiorentina, però l'arrivo di Attà sta un po' minando questa piramide. Quindi, senza andare solo su Attà e Andrea Azzoli, ti chiederei di fare una piramide delle scelte che ha fatto fin qui Paratici per la Fiorentina in base al tuo gradimento e a quanto ti entusiasma quello che è stato scelto.
4: No, io faccio fatica a non mettere Attà in cima, perché appunto credo che sia un colpo, come dicevo prima, insperato, quindi lo metto sicuramente al vertice della piramide, ma non c'è dubbio che Andrea Azzoli lo metto subito dopo, al gradino immediatamente inferiore, perché e ci stava di metterlo fino ad Attà in vetta, perché è chiaramente una scelta che va appunto nell'ottica che dicevo poco fa, è una scelta di chi ha una visione, no, di come deve funzionare il settore giovanile, e si è preso un allenatore che ovviamente ha esperienze ben più importanti, no, della primavera, in Serie A ad altissimi anche livelli, ed è sicuramente un maestro di calcio, questo credo che glielo riconoscano tutti, quindi lo metto senz'altro al secondo posto. Vieri faccio fatica, diciamo, a posizionarlo, ma potrebbe essere il terzo per il momento, in attesa di vederlo in campo. Però appunto sicuramente magari insieme ad Andrea Azzoli ci metto non un fatto concreto, non un nome, ma ci metto la visione del club, no? La visione di come deve funzionare un club. Secondo me Paratici la sta portando, e per me vale quanto un buon acquisto, anzi forse anche qualcosa in più.
0: Mamma mia che attacco, è tutto un'atta storia, oppure attazione fatale, Andrea Dannover, prima era Mauro, poi Art Attack ci manda Flavione dalla Svezia, è la scelta esatta Marco da
1: Bello.
0: Pistoia, e Matteo da Firenze e gli amici di Rutto Sport, Yattaman, il male non avrà scampo, addirittura è già diventato
4: questo,
0: un supereroe.
4: Questo non è male, ma secondo me, personale opinione, Alia Atta Est per il momento rimane sul gradino più alto del podio.
0: Sì, sono d'accordo, però bellino anche Damiano, mister Schadenfreude, dice Giacomo sei un mattacchione, che non è male. Ti faccio l'ultima domanda, vai Stefano, ce l'hai
1: anche un tattameo parole. Volendo
0: bello tattameo, ma è un termine che si usa tattameo, pensavo lo usassero solo i miei nonni, e invece
1: io lo uso,
0: uno che va lento in macchina,
1: io
0: giusto?
1: Lo uso, ma secondo lento me in descrive in generale un
4: questa è una vera Madeleine, sai che era un termine al quale non pensavo da anni,
0: anch'io sinceramente mi sono trovato
1: io è uno dei primi
4: però...
1: però è verissimo, fiorentini di cui mi sono innamorata e che sto provando a riportare nell'uso.
4: Complimenti perché hai ripescato una chicca lessicale strepitosa, secondo me, brava.
0: Sì, sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Mio nonno sosteneva che la domenica escono in macchina solo i tattamei, cioè quelli che, è vero, che non è solo andare lento, è proprio non avere neanche un posto dove andare. Va bene, grande Chiara. No, l'ultima domanda te la volevo fare. Secondo te Robin Gosens è troppo tattameo per essere un giocatore della Fiorentina? No, a parte la questione tattameo o non tattameo, sono anche i giorni di Gosens, perché comunque un po' fa male vedere che si arriva alla non convocazione, poi non è fuori dal progetto, vediamo cosa succederà ai suoi trasferimenti, però quantomeno vederlo in gruppo faceva piacere, no?
4: Guarda, secondo me Gosens non lo vede più nessuno titolare, sinceramente su questo credo che se facessimo un referendum vincerebbe con un punteggio bulgaro. È entrato in un'età complicata per essere titolare in quel ruolo lì che è molto dispendioso fisicamente e lo abbiamo visto già la scorsa stagione. Dopodiché se tu mi chiedi te ne libereresti o lo terresti comunque in gruppo, io sinceramente resto più sulla seconda, cioè io se Gosens volesse restare, come credo sia la sua opinione, lo terrei in un spogliatoio, perché parliamo comunque di un giocatore di personalità, di esperienza, un uomo molto intelligente, basta ogni volta che apre bocca e dice qualcosa, è un giocatore di quelli che si esprimono decisamente sopra la media, no? Da un punto di vista della capacità di esprimere dei concetti chiari, forti, profondi, non banali. È vero che non dobbiamo fare simposi di filosofia, bisogna vincere le partite, quindi per carità non può essere la dote primaria per decidere se tenerlo, però io non credo che sia un giocatore completamente finito, quindi perché non tenerlo in rosa e lasciare che possa essere un'alternativa a partita in corso o comunque un'opzione da titolare in altre partite magari meno impegnative, insomma se ci fosse la possibilità io lo terrei.
0: Va bene, vediamo che cosa succederà. È sul fronte Gosens che, appunto, notizia di questi minuti, si è presentato al Viola Park per le visite mediche, per quello che insomma ci risultava, credo per allenarsi poi da solo almeno nella prima parte di ritiro, credo, però siamo in attesa delle convocazioni e di eventuali sorprese. Io ti ringrazio Stefano Cappellini.
4: Grazie a voi.
0: Buon lavoro.
1: A presto.
0: Su Repubblica, assolutamente. Allora, bella questa cosa dei giochi di parole, mi è piaciuta molto, perché vabbè, a parte tattameo, che Francesco ci dice è uguale Beota. Sì, anche se Beota è un po' più cattivo, almeno per quanto
1: sì,
0: mi riguarda.
1: Sì, tattameo secondo me è un pochino più affettuoso.
0: Un pochino più affettuoso, esatto. Poi la casa di Atta, questa è Gabriele il cinefilo. E poi Champions è fatta, però questa Alberto l'avevo
1: ricalca
0: già usata.
1: Ricalca un po'
0: io.
1: La tua.
0: Però comunque molto bello. Stefano 69 ci dice: Gosens a 32 anni costa 4,6 milioni lordi di stipendio compresi bonus. Ancora un grazie al cuore grazie dal cuore a Prade, quindi insomma anche Stefano è abbastanza per l'addio.
1: Io sono contenta di averlo avuto un anno comunque al suo meglio.
0: Sì. Mi viene da ridere perché ora i tifosi terrebbero tutti o quasi i giocatori dell'anno scorso quando a fine campionato li volevano mandare via. Ricordo anche la contestazione contro i giocatori all'ultima partita.
1: Ecco, devo dire che guardando su X ieri un po' di reazioni alla notizia anche del possibile addio a Robin Gosens, ho visto tanti sottolineare come lui rientri tra quei giocatori dell'anno scorso che in un certo senso hanno comunque concluso il loro percorso a Firenze, magari non perché primi responsabili delle nostre disgrazie calcistiche, ma perché appartenenti a quelle famose scorie di cui tante volte parliamo, che è inevitabile allontanare per poter ripartire sotto i migliori auspici.
0: Va bene, poi saluto Crista Campi che ci dice: Richardson è il fake di Atta. sì, posso essere d'accordo. Poi prima della pausa vorrei chiedere a Tonelli se ha fatto, a parte quello è Van Dijk che era a godersi Wimbledon, ha vinto per il secondo, no, stanno, perché stanno due pari? Che vuol dire due pari? Due pari non è possibile.
1: No,
0: stiano.
1: Nel secondo set sono 2-2.
0: Ah, sono,
1: cioè,
0: due
1: lo
0: a
1: so
0: due.
1: Io.
0: Sono
1: porca
0: due a
1: miseria.
0: Due.
1: Okay. Che schiaffo morale ti ho dato.
0: Va bene.
1: Perché
0: non
1: fa
0: stavo
1: caldo e perché vendono un sacco di pubblicità durante Wimbledon.
0: Attenzione, attenzione. Poi, no, va bene, ci fermiamo per la pausa e poi rientriamo sempre con le persone. Sono contenti che Chiara sia tornata finalmente alle vacanze. Dopo
1: ma non è per vacanza.
0: Settimane in cui è andata al mare a godersela, a spassarsela. Torniamo.

0: repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Rieccoci in diretta, 18:36, sempre Giacomo Galassi, sempre Chiara Bevilacqua, che ancora non ci ha dato il suo gioco di parole con la parola atta. Forse Chiara atta, Chiara Bevilatta. Bevi latta, oppure l'uomo di latta. No, va bene, niente. Sì, mi dici solo perché almeno te ne vuoi tirare fuori da questa situazione. Come sta andando Sinner a Wimbledon? Ormai stiamo facendo diventare bene la gara un'esperta. Bene, questo. Però avevi detto, se non te speravi vincesse Sinner, sì, avanti un set, stanno tre pari. Il secondo. Allora, ciao Chiara e Jack, questa è Gabriele D'Ammestre, 348-751-3933. Tonelli, manda il pollice in su quando possiamo far vedere ai nostri amici anche le immagini di Gossens al Viola Park. Dopo sei anni di Viola Park e tutto il resto è niente, al settimo si sono presentati i conti con gli interessi e non c'è da sorprendersi, a mio parere. Il prossimo anno senza impegni e con una partita a settimana, Coppa Italia e successiva Europa League, è d'obbligo per una piazza come Firenze. Altro che discorsi.
3: Beh,
2: nei coglioni, scusa, non, per recitare non l'F205.
3: Non
2: ma.
3: Male, perché poi noi rischiamo poi di cadere sempre nell'errore di guardare esclusivamente quello che la Fiorentina fa nell'ottica di migliorare se stessa. Benissimo, ed è ovvio che la speranza è che facciano il massimo, ovviamente compatibilmente con le possibilità e i limiti di un mercato che ci vede anche in grossa difficoltà per quanto riguarda gli esuberi. E poi ci sono le altre, soprattutto le altre che hanno approfittato di quei vuoti che si sono creati nelle ultime stagioni e dei quali avremmo dovuto approfittare noi. Mettere come obiettivo l'Europa League mi sembra ambizioso. Io ora mi concentro più che altro, come detto, sulla percezione di una programmazione, di una Fiorentina che non navighi a vista e che abbia ben chiaro cosa vuol fare da qui ai prossimi tre anni. Poi se ci dovesse arrivare prima, assolutamente sarei la prima ancora più soddisfatta. Però ripeto, prima di parlare di piazzamenti, io vorrei vedere i due esterni titolari.
2: Bene, assolutamente. Ora invece vediamoci le immagini anche di Gossens che entra al Viola Park. Un saluto agli inviati, a Chiara risaluta, e quindi poi Gossens sta svolgendo le visite mediche con la Fiorentina in vista
3: e
2: dell'inizio.
3: E dal display si vede che sta ascoltando sul DAB Radio Firenze Viola.
2: Dici? No. Non l'avevo notato questa cosa. Ah, non pensavo potessi andare.
3: Ma guarda com'è lontano il monitor.
2: Va bene.
3: Come fa?
2: Guarda, il canale 92, sì, proprio c'ha la TV direttamente in macchina. Ci possiamo sentire anche, torniamo sui vocali, 348-751-3933, vai con DOS.
4: Ciao Giacomo, ciao Chiara.
3: Ciao Stefano.
4: Te ha paura su Fagioli? Te la voleva la paura? Te la levo io. Si vada in Milan, visto che Ricci, Samuele Ricci, non fa più parte nei piani del nuovo allenatore. E si fa un'offerta a 18 milioni, pagabile in due anni, con l'obbligo di riscatto. E tu c'hai Registi, Fagioli e Ricci. Mezzale sinistre, tu c'hai Atta e Ndur. Mezzale destre, Brescianini e Thorstedt. Io paura ce n'ho po' con questi sei. Potrei anche rischiare di andare.
5: Non si arriverà a nebbia, è più scelta a vedere anche se Paratici è bravo a vendere, perché giocatori sono tanti da vendere. E secondo me bisogna almeno tra 60 e 70 milioni di forti alle cessioni. C'è gente come Richardson, Somme, Sottil, Valentini, Moreno, e tutta gente a 5, 6 milioni, 7. E sono 10 giocatori, 7 milioni per 10 giocatori fa 70. E bisogna avere di Branca fa, oltre a comprare, anche a vendere. E se tu riesci a piazzare Fabian, riesci a piazzare Brescianini, insomma, un decino. E piccoli, tu riesci a vendere piccoli a 17-18.
3: Urca.
5: I giocatori a vendere ce ne sono tanti.
2: 17-18 oggi per piccoli li spendi.
3: Ma anche 10 per somme mi sembrano.
2: Guarda, già magari con un diritto o obbligo condizionato, non lo so, al fatto che riesca a fare tre rovesciate in stagione, posso anche accettare, ma 17-18 piccoli proprio non gliela posso fare. Per ora l'unica richiesta più concreta è stata la Lazio, che ha chiesto un prestito gratuito con diritto di riscatto a piacere, che però evidentemente poi i biancocelesti non avranno intenzione di esercitare, quindi da questo punto punto di vista la vedo un po' più complicata.
3: Stefano 69 sì, che riprendeva la mia paura relativa a fagioli che ha iniziato a prendere corpo ieri. No, voglio intanto tranquillizzarlo, io non considero fagioli imprescindibile e anzi mi chiedo anche se con Grosso Fagioli possa continuare a fare quello che ha fatto sostanzialmente quest'anno. Sono consapevole che Fagioli vada analizzato a 360 gradi, quindi nessuno mette in discussione, come detto prima per Gudmundsson, le sue qualità. È anche vero che ci siamo accorti a nostre spese come nel momento in cui gli altri capiscono come limitarlo, sostanzialmente una Fiorentina che dipende da lui poi smette di giocare, esce dal campo, e quindi io vorrei che tutte queste valutazioni venissero fatte. Ho probabilmente sbagliato nel